0: L'accordo che peraltro, secondo quanto aveva dichiarato il vicepresidente Vance, era già stato firmato digitalmente, ma non dai due presidenti. Quello che però non è chiaro adesso è se ci sarà comunque una cerimonia ufficiale della firma in Svizzera, come previsto inizialmente venerdì alla presenza di J.D. Vance, oppure se questa firma digitale dei due presidenti abbia chiuso in qualche modo questa vicenda. Quello che però è chiaro è che il memorandum d'intesa è stato firmato e una cosa importante l'ha detta Trump al suo arrivo a Versailles ai giornalisti che gli facevano alcune domande, e cioè che il termine di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile, ci potrebbe volere più tempo, ha detto il presidente Trump, che nella conferenza stampa al G7 aveva detto: se non raggiungeremo un'intesa con Teheran entro 60 giorni riprenderemo i bombardamenti. Da New York la linea a voi.
1: E abbiamo un'ultima ora. Il Pakistan, con il sostegno del commediatore Qatar, ospiterà venerdì in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, lo ha dichiarato il primo ministro pakistano Sharif. 14 punti dell'intesa tra Washington e Teheran, tra cui l'impegno americano a concedere all'Iran l'accesso ai fondi congelati, sono circa 24 miliardi di dollari, e a porre fine al blocco delle sue navi, dei suoi porti, mentre Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. La Premier Meloni esprime soddisfazione per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran e per il rinnovato sostegno compatto del G7 a Kiev. Trump è pronto ad un nuovo intervento, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. E a proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio italiana parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra i leader, mentre sul vertice afferma: l'Occidente è unito e più credibile. Intanto nella notte però ci sono stati degli attacchi russi su Kiev. La cronaca: in Italia non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. La 66enne è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
2: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
3: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
2: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa:
3: l'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità. In questo processo lei è solo una testimone.
2: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
1: Sarà Papa Leone a celebrare le esequie del cardinale Camillo Ruini, che si terranno a San Pietro alle 16:30. A concelebrare il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ruini, morto a 95 anni, è stato una figura di primo piano della Chiesa negli ultimi decenni, presidente dei Vescovi ed espressioni della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita, la Camera Ardente al Seminario Romano Minore. E oggi più tardi l'esame di maturità. Oltre 527.000 studenti affronteranno la prima prova, quella di italiano, 7 le tracce da scegliere. Domani la seconda prova, che cambia a seconda dell'indirizzo scolastico. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio della Premier Meloni, con la consapevolezza che è importante, ma di certo non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Sport, calcio e mondiali americani. In corso Ghana-Panama, sono sullo 0-0 e siamo nell'intervallo dal primo al secondo tempo. L'Inghilterra nel frattempo ha battuto la Croazia 4-2 ed è finita 1-1 tra Portogallo e Congo. Più tardi Uzbekistan, allenato dal campione del mondo azzurro Fabio Cannavaro, contro la Colombia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Versailles, alla cena di chiusura del G7 con il presidente francese Macron. Trump ne ha siglato una copia. Teheran conferma di aver firmato in via elettronica. Un successo per il presidente americano. Esulta anche il leader dell'Eliseo per la ritrovata unità dei grandi. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Parigi e Londra. Il primo ministro pakistano ha confermato una cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa domani in Svizzera. Intanto sono trapelate le prime indiscrezioni sul contenuto del memorandum.
3: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti, l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate: cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili i fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum, confermata anche la riapertura di Hormuz, ma l'Iran fa sapere che creerà un meccanismo per gestire lo stretto insieme all'Oman. Nessuna conferma da Washington. Valeria Fraschetti, GR1.
2: E al G7 di Evian è tornata la sintonia tra Washington e Bruxelles anche sul sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Macron parla di un vertice rivitalizzato con l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca. Anche Trump ha poi auspicato la fine della guerra parlando di ottimi colloqui tra Zelensky e Putin. Nella notte però un nuovo massiccio attacco missilistico russo ha preso di mira la capitale ucraina. E alcuni dei leader del G7 si ritroveranno in giornata al Consiglio europeo, a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare, lo abbiamo detto, a una possibile missione nello stretto di Hormuz. Poi la premier si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata:
4: siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere li hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
5: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
4: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
5: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
4: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco finisce in ospedale per overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, ma è arrivato il momento di abbassare i toni. Il riferimento è agli attacchi via social e mail ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Lutto nel mondo della cultura, addio a Carlo Ginzburg, storico del Novecento, figlio di Leone e Natalia Ginzburg, scrittori intellettuali antifascisti. Aveva 87 anni, professore emerito alla Normale di Pisa, era stato docente di storia anche a Bologna e negli Stati Uniti. Ha legato il suo nome alla cosiddetta microstoria, l'approccio che spostava l'attenzione dai macroeventi alle dinamiche sociali e quotidiane. Importanti anche i suoi studi su Inquisizione, stregoneria e credenze popolari. Stamattina al via gli esami di maturità, coinvolgeranno 527.000 studenti. Oggi la prima prova scritta di italiano, quella uguale per tutti. E come vuole la tradizione, molti dei maturandi trascorreranno parte di questa notte insieme. Ascoltiamo alcune delle loro voci raccolte a Brindisi dalla nostra inviata.
0: Responsabilità, diventi grande nel vero senso della parola, hai a che fare con molte cose che magari quando sei a scuola non ci badi.
1: Da una parte la scuola, dall'altra il resto del mondo, in mezzo una manciata di ore notturne che per molti sono un assaggio di quello che li aspetta dopo.
0: Stasera mi sento che mi sto preparando a questo, mi sto già tranquillizzando, ragionando sul futuro.
1: Un confine che, tradizione vecchia ormai quanto lo è l'esame, la maggior parte di loro non rinuncia a percorrere insieme nelle poche ore che li separano dalle prove.
6: Come si festeggia?
7: Con gli amici.
6: Che fate?
7: Andiamo in giro, parliamo.
6: Obiettivo?
7: Non pensare all'esame.
1: Obiettivi comuni come gli stati d'animo.
6: Come state?
8: Io abbastanza tranquilla.
9: Io prima avevo ansia, adesso mi sono tranquillizzata.
6: Tu non volevi uscire?
8: No, cambiate idea subito dopo.
6: Cosa farete stasera?
9: Ci divertiremo, non penseremo a niente, cercheremo di lasciare tutti i pensieri per qualche momento, poi domani si pensa.
1: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
2: I mondiali di calcio è finita poco fa a Ghana, Panama, con la vittoria per 1-0 degli africani che hanno segnato al 95esimo. L'Inghilterra ha battuto 4-2 la Croazia, 1-1 tra Portogallo e Congo. Tra meno di un'ora alle 4 l'Uzbekistan, guidato da Fabio Cannavaro, affronta la Colombia. Stasera Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, a mezzanotte Canada, Qatar. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Siglato tra Stati Uniti e Iran il memorandum d'intesa a Versailles, in tarda serata durante la cena di chiusura del G7, il presidente Trump ha firmato personalmente una copia dell'accordo per parte sua. L'Iran conferma la firma in via elettronica, il premier del Pakistan Sharif conferma la cerimonia della firma per domani in Svizzera, lo stretto di Hormuz verrà subito riaperto e gli Stati Uniti revocheranno subito il blocco verso i porti iraniani, alcuni dei punti dell'accordo. La premier Meloni esprime soddisfazione per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran e per il rinnovato sostegno compatto del G7 a Kiev. Trump è pronto a un nuovo intervento in tal senso, confermando poi la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una possibile missione internazionale nello stretto di Hormuz. E a proposito del rapporto con Donald Trump, la Presidente del Consiglio parla di una rinnovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader, mentre sul vertice internazionale afferma l'Occidente unito e più credibile. Intanto nella notte si registrano attacchi russi su Kiev, raid ucraini con droni su Mosca e poi abbiamo un morto e due feriti nella regione russa di Rostov, probabilmente per un attacco con droni ucraini. La cronaca: il tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, 53 anni, avvenuto a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il giovane ha risposto alle domande del GIP, per lui è stata chiesta la custodia in un carcere minorile. Proseguono le ricerche dell'arma del delitto gettata in un canale. Grave incidente in una scuola dell'infanzia di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno. Due bambini di 5 anni sono rimasti gravemente ustionati.
3: Sono intubati e sedati nel reparto di rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona, in corso valutazioni approfondite sulle loro condizioni. Un bambino e una bambina, entrambi di 5 anni, sono rimasti ustionati in un incidente avvenuto in una scuola di infanzia di Castel di Lama, nell'Ascolano. I medici dovranno stabilire se sarà necessario trasferirli al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena. Non sarebbero comunque in pericolo di vita. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. A quanto si sa, poco prima di mezzogiorno, in un ambiente della scuola, si è sviluppata una fiammata scaturita da un liquido, da stabilire di che tipo, forse durante un esperimento didattico. I due bambini coinvolti sono stati portati all'ospedale pediatrico regionale a bordo di due eliambulanze. I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche hanno eseguito rilievi all'interno della scuola d'infanzia, che fa parte dell'istituto comprensivo Castel di Lama 1. È arrivato anche il procuratore facente funzioni di Ascoli, Umberto Monti. Saranno sentiti la dirigente e il personale presente al momento dell'incidente. Probabile l'apertura di un fascicolo. Francesco Monti per il GR1.
2: E siamo all'economia. Stellantis conferma investimenti significativi in Italia.
4: L'amministratore delegato Filosa, nell'audizione davanti alle commissioni attività produttive della Camera e Industria del Senato, conferma che l'Italia è al centro della strategia europea e industriale del gruppo, con 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni, oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Per il futuro dello stabilimento di Cassino, legato al piano Maserati, l'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
5: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%. Una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
4: Per Filosa servono risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare le esequie del cardinale Camillo Ruini, che si terranno a San Pietro alle 16.30. A concelebrare il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ruini, morto a 95 anni, è stato una figura di primo piano del Vaticano, presidente dei Vescovi ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La Camera Ardente al Seminario Romano Minore. Oggi è il giorno dell'esame di maturità, oltre 527.000 gli studenti che affronteranno la prima prova, quella di italiano, 7 le tracce da scegliere, domani la seconda prova che cambia a seconda dell'indirizzo scolastico. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio della Premier Meloni, con la consapevolezza che è importante, ma di certo non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Passiamo allo sport, i mondiali americani, le ultime partite che sono svolte, Ghana-Panama è finita 1-0, l'Inghilterra-Croazia 4-2, Portogallo-Congo 1-1 ed è iniziata da pochissimi minuti, da circa 5 minuti, Uzbekistan-Colombia, stanno ancora sullo 0-0, sulla panchina dell'Uzbekistan c'è il mister azzurro Fabio Cannavaro. Dall'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Derica Crispo. Firmato l'accordo tra Stati Uniti e Iran a Versailles alla cena di chiusura del G7 con il presidente francese Macron. Trump ne ha siglato una copia. Teheran conferma di aver firmato in via elettronica. Un successo per il presidente americano. Esulta anche il leader dell'Eliseo per la ritrovata unità dei grandi. L'Europa prepara la missione nello stretto di Hormuz guidata da Parigi e Londra. Il primo ministro pakistano ha confermato una cerimonia ufficiale per la firma dell'intesa domani in Svizzera. Intanto sono trapelate le prime indiscrezioni sul contenuto del memorandum.
4: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti, l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate, cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili i fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum, confermata anche la riapertura di Hormuz, ma l'Iran fa sapere che creerà un meccanismo per gestire lo stretto insieme all'Oman. Nessuna conferma da Washington. Valeria Fraschetti, GR1.
3: E al G7 di Evian è tornata la sintonia tra Washington e Bruxelles anche sul sostegno all'Ucraina. Il presidente francese Macron parla di un vertice rivitalizzato con l'impegno ad aumentare la pressione su Mosca. Anche Trump poi ha auspicato la fine della guerra parlando di ottimi colloqui tra Zelensky e Putin. Nella notte però fuoco incrociato, un nuovo massiccio attacco missilistico di Mosca ha preso di mira la capitale ucraina. Alcuni raid di Kiev hanno causato un morto e due feriti nella regione russa di Rostov. E alcuni dei leader del G7 si ritroveranno in giornata al Consiglio europeo, a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Dalla premier soddisfazione per il ribadito sostegno a Kiev, poi Meloni si è soffermata sugli incontri con Trump. L'inviata:
5: siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro.

0: anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump e Evian. Le telecamere le hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
1: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
0: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con Futuro Nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
1: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
0: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Il caso Garlasco finisce in ospedale per overdose di farmaci. Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale di Sempio, ma è arrivato il momento di abbassare i toni. Il riferimento è agli attacchi via social e mail ricevuti dalla famiglia negli ultimi mesi. Stamattina al via gli esami di maturità, coinvolgeranno 527.000 studenti. Oggi la prima prova scritta di italiano uguale per tutti. Sentiamo quali sono le novità di quest'anno.
3: E tra poche ore oltre 500.000 di studenti si cimenterà nella prima prova scritta, il tema di italiano. Tante le novità di quest'anno, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni. Esterni e il presidente. Non cambierà invece la prima prova scritta, quella di oggi, uguale per tutti gli indirizzi scolastici. Gli studenti potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Intanto sui social impazza Toto Tracce. Tra i favoriti, gli 80 anni della Repubblica e tra gli autori, Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: L'estate accelera. Arriva il caldo su gran parte del paese con picchi intorno ai 40 gradi. Scatta il bollino arancione a Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino. A queste domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. I mondiali di calcio in corso, la sfida tra l'Uzbekistan allenato da Fabio Cannavaro e la Colombia, appena iniziato il secondo tempo sul punteggio di 1-0 per i sudamericani. Nella notte Ghana-Panama con la vittoria in extremis degli africani 1-0 al 95esimo. L'Inghilterra ha battuto 4-2 la Croazia, 1-1 tra Portogallo e Congo. Stasera Repubblica Ceca, Sudafrica, Svizzera, Bosnia, a mezzanotte Canada, Qatar. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Ho firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran a Versailles l'intera serata durante la cena di chiusura del G7. Il presidente Trump ha firmato una copia dell'accordo per parte sua. L'Iran conferma la firma in via elettronica. Il premier pakistano Sharif conferma la firma tra i due paesi domani in Svizzera.
3: La Casa Bianca ha confermato la notizia anticipata dal sito Axios, cioè che il presidente Donald Trump ha firmato personalmente il memorandum d'intesa con l'Iran durante la cena a Versailles con il presidente francese Emmanuel Macron. Una foto della copia dell'accordo firmata è stata inviata agli iraniani e ai paesi mediatori. Anche il presidente iraniano Pezeshkian avrebbe firmato elettronicamente l'accordo, che peraltro, secondo quanto aveva dichiarato il vicepresidente Vance, era già stato firmato digitalmente, ma non dai due presidenti. Quello che però è chiaro è che il memorandum d'intesa è stato firmato, e una cosa importante l'ha detta Trump al suo arrivo a Versailles ai giornalisti che gli facevano alcune domande, e cioè che il termine di 60 giorni per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Ci potrebbe volere più tempo, ha detto il presidente Trump, che nella conferenza stampa al G7 aveva detto: se non raggiungeremo un'intesa con Teheran entro 60 giorni riprenderemo i bombardamenti. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: 14 punti dell'intesa tra Washington e Teheran, subito apertura dello stretto di Hormuz e stop al blocco dei porti iraniani imposto dagli Stati Uniti. Poi l'impegno americano a concedere all'Iran l'accesso ai fondi congelati, si tratta di 24 miliardi di dollari, mentre Teheran si impegna a non produrre né acquisire armi nucleari. Giorgia Meloni esprime soddisfazione per la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, confermando la disponibilità dell'Italia a partecipare ad una missione internazionale nello stretto di Hormuz. Positivo il commento anche per il rinnovato sostegno compatto del G7 a Kiev. Trump è pronto ad un nuovo intervento in tal senso. E proprio del rapporto con Donald Trump, la Premier parla di una ritrovata sintonia basata su un confronto diretto tra leader, mentre sul vertice internazionale afferma l'Occidente unito è più credibile. E intanto, per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino, nella notte ci sono attacchi su entrambi i fronti, missili su Kiev, un morto e due feriti nella regione russa di Rostov, drone su una raffineria a Mosca. La cronaca: non è in pericolo di vita la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul caso Garlasco. La 66enne è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
4: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito.
5: Rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
4: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ora in attesa della decisione sul suo possibile rinforzo.

0: rinvio a giudizio. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Catagliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
1: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità. In questo processo lei è solo una testimone.
0: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
2: Sarà Papa Leone a celebrare le esequie del cardinale Camillo Ruini, che si terranno a San Pietro alle 16.30. Con celebrare il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Ruini, morto a 95 anni, è stato una figura di primo piano nel mondo cattolico, presidente dei vescovi ed espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'eutanasia alla fecondazione assistita. La camera ardente al seminario romano minore. Oggi l'esame di maturità, oltre 527.000 gli studenti che affronteranno la prima prova, quella di italiano, 7 le tracce, domani la seconda. Affrontate questa prova con fiducia, il messaggio della Premier Meloni, con la consapevolezza che è importante, ma di certo non può essere vissuta come un giudizio definitivo sul valore di una persona. Sport, calcio, i mondiali americani, vittorie per Ghana, 1-0 su Panama, Inghilterra 4-2 contro la Croazia, finisce 1-1 tra Portogallo e Congo e sono in campo in questo momento l'Uzbekistan, che è allenato dal campione del mondo azzurro Fabio Cannavaro, e la Colombia. In questo momento al minuto 73esimo, il risultato è 2-1 per la Colombia. Era l'ultima notizia, linea a successo.
3: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Di cantante, anzi di cantatore.
10: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Dana Broccoli.
1: Auguri.
0: Auguri, è la figlia di Cabi Broccoli. Noi siamo sempre qua, sulla riva del Tevere, davanti a Saxa Rubra, stiamo aspettando un battello. Roberta Genuini ha garantito che sarebbe passato, un giorno è passato senza nemmeno fermarsi. C'era Chiara Terranova, c'era Claudio Urbani, ci hanno fatto il salutino con Max Gambino. 18 giugno.
1: Sì, 18 giugno, stiamo riascoltando il meglio della stagione di successo di quest'anno e ascoltiamo la puntata andata in onda il 14 gennaio.
0: Ah, bene. Patrizia Cavalieri, 14 gennaio, che facevi?
2: Chi lo sa?
0: No, però stavi raccogliendo il materiale.
2: Stavo raccogliendo il materiale e soprattutto ho trovato una dichiarazione di Caterina Valente di cui riascolteremo oggi.
0: Sì, perché nasce oggi, cioè nasce il 14 gennaio del 1931.
2: E a un certo punto lei decide di ritirarsi dalle scene e lo spiega.

0: attraverso una dichiarazione. Ho dato tutto quello che potevo dare alla musica e al pubblico di tutto il mondo. Adesso il sipario è calato per mia scelta e desidero solo che le persone si ricordino della ragazza che ballava e cantava.
1: E allora speriamo che si ricordino di noi che parliamo per radio. Successo @rai.it 335 699 2949. Oh, dai, ascoltiamo la radio con voi.

0: Gran pezzo, maestro Bernardini, gran pezzo. Diciamo che nel 68 questi sono i Nomadi, lui è Augusto D'Aolio che canta, e i Nomadi che avevano praticamente tradotto in italiano, anzi fatto una versione italiana di un pezzo dei Moody Blues, Night in White Satin, che è un pezzo molto molto significativo, un pezzo che fa pensare senz'altro. Del resto il 68 è questo. Che succede nella notte tra 14 e 15 gennaio del 1968? Nella Sicilia occidentale è il terremoto del Belice. Attenzione, l'accento è come diciamo noi, Belice. Poi a un certo punto ci fu che proprio durante una radiocronaca, una telecronaca, dissero Belice, e da quel momento è diventato Belice, no, è Belice. E praticamente ci fu 370 vittime, migliaia di feriti, 70.000 sfollati, Gibellina, Sala Paruta, Poggio Reale, Montevago, si ebbe la percezione soltanto il giorno dopo della gravità di questo terremoto. Il 14 avvenne alle 13:28. Poi invece si capì che era stata una delle più grandi sciagure prodotte dalla natura il giorno dopo, e a far capire tutto questo, pensate un po', fu proprio la RAI, e fu proprio Piero Angela, perché dette la notizia nel 15 gennaio addirittura, quindi dopo due giorni che c'era stata la devastazione, dette la notizia al giornale radio delle 13:30. Quindi è televisione, però è un fatto storico, praticamente si ebbe la percezione esatta della sciagura proprio grazie a una notizia detta dalla RAI e detta in questo caso da Piero Angela. Sentiamo.
1: Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. La scossa è stata violentissima, quasi tutti gli edifici di Sala Paruta sono crollati.
2: La scossa più forte del terremoto ha sorpreso il piccolo paese questa notte alle 3. Molta gente per le strade aspetta le tende, aspetta gli aiuti, i soccorsi, che in parte sono arrivati e in parte stanno arrivando. Gibellina, un paese di 6.000 abitanti, le case sono quasi tutte distrutte.

Mi sembra di rivivere quei momenti. Naturalmente succede quello che successe anche in Irpinia, quindi difficoltà, ritardi nei soccorsi, mancanza di coordinamento tra autorità locali, il governo che interviene, però interviene successivamente, gli sfollati, le baracche, le tragedie, i soccorsi che non arrivano, eccetera eccetera. E purtroppo questo è un copione già scritto. Devo dire che siamo andati molto avanti, e proprio in successione a un altro terremoto, quello del 76, quello del Friuli, che distrusse Gemona e distrusse buona parte del territorio friulano, si affinò la protezione civile, è diventata appunto un'istituzione che grazie al cielo ci dà una mano e riesce a tirarci fuori dagli impicci. C'è una cosa che vorrei ricordare: se voi andate da quelle parti, un grande artista che era Burri fece con le rovine di Gibellina, creò quello che è il Cretto di Burri, cioè praticamente misero insieme tutte queste

0: queste rovine per 80.000 metri quadri, quindi una sorta di città morta nella quale poi Paolini ha fatto la sua orazione sociale su Ustica, è diventato un punto di riferimento artistico, forse la più grande opera d'arte contemporanea estesa, fatta con le rovine delle case. È stata inaugurata relativamente di recente, se non sbaglio nel 2015, e progettata all'inizio degli anni 80, 2015 perché mi pare fosse l'anniversario dei 100 anni di Burri. E questo è una strada migliore per non dimenticare. Noi purtroppo, per fortuna, ci dobbiamo limitare a ricordare le parole, e siamo andati a riprendere una testimonianza diretta di questo terremoto con i soccorritori, c'è nessuno, insomma questo dramma vissuto e raccontato con le voci conservate qui nella radio. Sentiamo.
1: C'è qualcuno?
2: C'è nessuno? Quella strada.
1: Lì non c'è pericolo.
2: Ma non si potrebbe andare con qualche macchina a vedere dove sono?
1: Ma qua non è successo proprio niente.
3: E ci sono quattro cadaveri là, sì, e non ti possono tirare fuori. Noi siamo del paese. E voi sono i parenti. E abbiamo tutte le nostre speranze. Era tutto il nostro paese. Una volta finito il nostro paese, l'Italia non si interessa più.

Ecco, It's Only Words di Bee Gees, parole. E, noi produciamo parole. E nel 68 questa canzone andava per la maggiore, quindi è giusto legarla appunto alle parole che abbiamo ascoltato sul Belice, perché io ritengo che effettivamente le parole potrebbero fare molto se usate bene, soprattutto se usate bene. E quindi io mi piace posizionare qui, aver posizionato qui con Bernardini i Bee Gees, per ricordare che anche le parole, in fin dei conti, hanno il loro valore.

0: Che meraviglia, che meraviglia. Il 14 gennaio del 1931 nasceva Caterina Valente.
1: Per te mi piaci, lo dico ancora, pazza son di te.
0: Se n'è andata Caterina il 9 settembre del 24, quindi un anno fa. Noi ne abbiamo parlato tante volte. Io sono profondamente innamorato di Caterina Valente, è una voce incredibile, però io potrei essere venato di retorica e di personalismo. Io vorrei citare una persona, ricordare una persona. Caterina Valente, che io chiamo maestra, è una musicista pazzesca e con la voce, come, sia con la voce che come padronanza, è senz'altro la più forte. Di chi sono queste parole? Di Mina.
1: Di dirti ciò che sento in cuor.
0: Peraltro Mina era stata ospite di uno show di Caterina Valente nel 1961, Bonsoir Caterina, Vito Molinari in regia, Giorgio Calabrese ai testi, e avevano fatto un duetto insieme, Maestro Bernardini, forse tu lo ricorderai, con lo Scat.

0: quindi in questa, io posso fare ridere se continuo in questa, però hanno estasiato. Caterina Valente correntemente parla 6 lingue, io ne parlo al presente anche se non c'è più, e nasce praticamente da lui il papà Giuseppe di San Biagio Sarcinisco, che è un paesino di Frusinate, la madre invece è genovese, era parente del cardinal Siri, si chiamava Siri. E sentiamo lei, sentiamo la voce di Caterina quando dice che vive sul palcoscenico, nasce sul palcoscenico, un'esperienza circense, l'esperienza circense fa molto, sentiamo, dai.
1: All'età di 5 anni volevo andare anch'io in palcoscenico ed avevo imparato delle canzoncine da bambini, anche un ballettino perché studiavo il ballo classico a quell'epoca, e la mamma per accontentarmi mi disse va bene, guarda, domenica c'è lo spettacolo di pomeriggio, e ha detto va bene, adesso ti puoi esibire, ma mi raccomando, fai la brava. Ed era in gennaio nel 1936, ed era il 5 gennaio anzi, una domenica, e da quel giorno non ho più smesso di lavorare.

0: E questo era il lato A di personalità. Prima il lato B, personalità, era Caterina Valente, e questo è il lato A del disco del 45 giri. Siamo nel 59. Caterina, 1500 brani, milioni di dischi venduti, ha portato il samba, la bossa nova, duetti con persone, con Bing Crosby, con Dean Martin, con Perry Como, con Ella Fitzgerald, cantava in tutte le lingue, giapponese compreso. E noi siamo andati a prendere una testimonianza in cui lei dice come è riuscita a cantare in giapponese. Sentiamo.
1: Per il giapponese non volevo fare dei guai, ho preso un hostess del Japanese Airlines che era dolcissima, che poi ho incontrato anche in Giappone. Leggevo foneticamente, mi hanno detto che non avevo nessun accento, non sapevo cosa dicevo, ma l'ho fatta. La stessa cosa per la golondrina, quel disco meraviglioso messicano. C'era un dottore che si è presentato e quando ho cantato Nunca Nunca Nunca era lì e piangeva come un pazzo. Dico, oddio, ho cantato così male. Dice, no, la nostalgia della mia casa, e poi lei ha un accento sensazionale.

0: mette allegria alla prima delle 6 del mattino, secondo me ci sta bene. Bongo cia cia cia, siamo tutti dischi della fine degli anni 50, quando ho cominciato io a apprezzare Caterina Valente. Io sarei proprio curioso di sentire Urbano VIII, Claudio Urbani, chi è andato a svegliare questa mattina.
1: Ed Alberto Fei, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Regista, scrittore, conduttore televisivo e radiofonico. Ha conosciuto bene Caterina Valente e ne ha potuto apprezzare il talento poliedrico.
2: Io l'avevo ammirata sin da ragazzino, sin dall'adolescenza. Ho avuto la fortuna di riuscirci a lavorare poi da adulto, da professionista. Ho incontrato una persona intanto molto con i piedi per terra, tutt'altro che la diva svanita, eccetera. Una persona molto seria, spiritosa, indubbiamente ha avuto un lato commerciale, lo diceva lei stessa sorridendo, e senza di quella non avrebbe potuto conquistarsi il successo e la popolarità che ha avuto. Usare la voce come uno strumento a fiato sembrava veramente, che posso dire, un pittore contemporaneo. Non è un caso che lei amasse molto la pittura potesa. Acrobazie che io penso le fossero entrate nel sangue dall'infanzia, perché Caterina è cresciuta in una famiglia di artisti di circo, sua madre era una grande fantasista.
1: Oltre 1000 i pezzi incisi da lei in 12 diverse lingue. Un artista globale, si direbbe oggi.
2: Suo figlio Eric giustamente le diceva che lei non aveva fatto una carriera, aveva fatto più carriere. La bossa nova fu lei la prima, diciamo, a portarla in Europa, anche negli Stati Uniti. Univa tanti aspetti della sua sensibilità, l'amore per il Sud America, la passione per il jazz. E Caterina ha sempre parlato con enorme stima di Mina, evidentemente una che sentiva la pari. E diceva sempre che avevano la stessa mania, cioè provare, non si stancavano mai e poi mai di provare.
1: Un suo pezzo, Bongo Cha Cha Cha, colonna sonora del film Spider-Man, è diventato improvvisamente popolare tra i giovani grazie al tam tam dei social network.
2: Bongo Cha Cha Cha. I giovani di oggi hanno conosciuto Caterina attraverso questa canzoncina che era un numero di un film musicale tedesco. E quando ho visto questo successo su TikTok, mi è venuto in mente un episodio in qualche maniera gemello. Molti anni fa, quando la grande Anna Magnani vinse l'Oscar per il film La Rosa Tatuata, Alighiero non

0: Scorsese, che era un grande imitatore di quegli anni, le fece dire: «Oh, ho fatto tanti film belli e non mi ha detto niente nessuno. Ne ho fatto uno così e così e ho avuto l'Oscar». Che in un certo senso Caterina, che ha fatto cose veramente meravigliose di vari genere, è tornata sul palcoscenico con questo, che era poi un gioco, no? C'era e c'è di molto più interessante.
1: Idalberto Fei, grazie.
0: Grazie a voi.

0: Idalberto Fei, che secondo me, secondo il mio modesto avviso, ha fatto il più bel programma radiofonico dedicato a Caterina Parente, una lady cosmopolita si chiamava, andava di domenica pomeriggio, veramente teneva incollati gli ascoltatori alla radio. Caterina Parente ci porta qualche riflessione su una parola magica che da sempre attraversa il mondo dello spettacolo come un filo d'oro: il talento. C'è chi lo chiama dono, chi lo considera il risultato di un esercizio costante, ma c'è anche chi lo vede come un oggetto misterioso. Il talento è la parola magica che tutti rincorrono, pochissimi possiedono e molti, purtroppo moltissimi, cercano di imitare, magari indossando una sciarpa o atteggiando una distrazione artistica dietro la quale c'è soltanto assenza di talento e di studio. Il talento è diventato un fenomeno da palcoscenico e da social. Sembra che basti un click per scovare il nuovo astro nascente. E dietro tanta evanescenza il talento autentico resta una rarità, perché il talento è quell'energia che trasforma un gesto in arte, una voce, una parola in emozione. E nel mondo dello spettacolo, il nostro mondo dove tutto corre veloce, dove tutto viene divorato e poi dimenticato, il talento è anche saper durare, reinventarsi, non farsi travolgere dalla moda e del momento. Perché il talento, quando c'è, trova sempre la sua strada. Il talento è la scintilla che accende lo spettacolo e, scusatemi, accende anche la vita.
1: One more kiss, dear.
0: Qualche anno prima di Caterina Parente, il 14 gennaio del 1919, nasceva Giulio Andreotti. Ma che cosa vogliamo dire di Andreotti? Possiamo dire nulla. Un protagonista assoluto della politica italiana, 7 volte presidente del Consiglio, ministro, eccetera, eccetera. Sentiamo la sua voce, quando parlava di una cosa abbastanza importante, dell'accordo che si trovò sulla Costituzione con un Togliatti che alla fine aderì e votò a favore. Sentiamo.
2: Noi tenevamo molto a che nella Costituzione i rapporti tra Chiesa e Stato fossero regolati con la menzione esplicita dei patti lateranensi. C'era una grande controversia su questo, la sinistra era quasi schierata, anzi di fatto noi sulla carta avevamo perduto, però quella mattina, 25 marzo del 47, Togliatti mandò un messaggio a De Gasperi, io fui l'autore di questo messaggio, che annunciò che avrebbero votato a favore, però con l'embargo assoluto fino alle 6 della sera, quando cominciava la seduta, perché i suoi non lo sapevano, i suoi l'hanno saputo qualche minuto prima.
1: A love story.
0: Si parlava del talento, anche talento politico, eh? Vabbè, Maestro Bernardini comodo qui al pianoforte, Patrizia Cavalieri mi ha pensato giustamente di porre queste tre righe, tre autografi di Giulio Andreotti, cui io darò voce. Considero il sopravvivere una grazia di Dio. Cosa vorrei sulla mia epigrafe? Data di nascita, data di morte, punto. Le parole delle epigrafi sono tutte uguali. A leggerle uno si chiede: ma dov'è il cimitero dei cattivi? Quando uno dice l'ironia di Andreotti, vabbè, successo @rai.it, ci sentiamo domani, dai.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, cerimonia di firma prevista domani in Svizzera, ma Trump anticipa i tempi e sigla l'accordo che prevede l'apertura immediata dello stretto di Hormuz. In studio, Azzurra Meringolo.
4: Prima di lasciare il G7 e tornare alla Casa Bianca, il presidente Trump firma l'accordo con l'Iran, fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto, Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, annuncia la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. L'accordo prevede però anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno di Washington a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni. Punti che portano diversi analisti a parlare di una vittoria di Teheran, che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto.
3: Concluso il G7 di Evian in Francia, oggi Giorgia Meloni parteciperà al Consiglio europeo. Compatto il sostegno a Kiev, ha ribadito la Premier, e disponibilità dell'Italia alla possibile missione internazionale a Hormuz. Quindi la ritrovata sintonia con il presidente americano Trump. I nostri caratteri sono forti, ci diciamo quello che pensiamo e rappresentiamo gli interessi delle nostre nazioni. La sintesi di Giorgia Meloni, ascoltiamo le sue parole.
5: Non ci sono mai stati momenti di, come posso dire, frizione o di divergenza, quindi ho trovato che complessivamente ci fosse la voglia di lavorare insieme, che è la cosa importante, ecco, credo, e non è sempre scontato, insomma, tanto fra di noi quanto con Giappone, Stati Uniti, Canada, insomma, c'era un buon clima.
3: Caso Garlasco, ha trascorso la notte in terapia intensiva. Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci, non è in pericolo di vita. Non è chiaro se l'overdose di barbiturici sia stata inconsapevole. Il marito Giuseppe punta il dito contro gli insulti ricevuti via social, scatenati dall'inchiesta della procura di Pavia, che vede il figlio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Problemi irrisolti in serata dopo un pomeriggio di caos per la circolazione ferroviaria sull'alta velocità tra Milano e Bologna per un incendio nell'Odigiano. Molti ritardi, anche di 2 ore, mentre una decina di treni è stata cancellata. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Sentiamo le voci di alcuni viaggiatori raccolte da Daniela Cuzzolin Oberosler alla stazione centrale di Milano.
6: C'era stato un intervento dei vigili del fuoco che aveva dovuto è stato fermo per un'oretta, però non ha recuperato.
7: Io per Reggio Emilia 30 minuti, forse mi va bene, solo 30 minuti.
8: Che doveva partire 3 ore fa, soppresso quello delle 3:30 e quindi adesso vediamo se parte quello delle 18.

0: Maturità si parte, oggi è la prima prova, quella d'italiano, uguale per tutti gli indirizzi, la scelta sarà tra 7 tracce, oltre 527.000 gli studenti impegnati negli esami, mentre domani seguirà la seconda prova e, come vuole la tradizione, molti dei maturandi hanno trascorso parte della notte insieme. Ascoltiamo nel servizio le loro sensazioni nelle ore della vigilia.
1: Responsabilità, diventi grande nel vero senso della parola, hai a che fare con molte cose che magari quando sei a scuola non ci badi.
2: Da una parte la scuola, dall'altra il resto del mondo. In mezzo, una manciata di ore notturne che per molti sono un assaggio di quello che li aspetta dopo.
1: Stasera io mi sento che mi sto preparando a questo. Mi sto già tranquillizzando, ragionando sul futuro.
2: Un confine che, tradizione vecchia ormai quanto lo è l'esame, la maggior parte di loro non rinuncia a percorrere insieme nelle poche ore che li separano dalle prove.
3: Come si festeggia?
4: Con gli amici.
3: Che fate?
4: Andiamo in giro, parliamo.
3: Obiettivo?
4: Non pensare all'esame.
2: Obiettivi comuni come gli stati d'animo.
3: Come state?
5: Io abbastanza tranquilla.
6: Io prima avevo ansia, adesso mi sono tranquillizzata.
3: Tu non volevi uscire?
5: No, ho cambiato idea subito dopo.
3: Cosa farete stasera?
6: Ci divertiremo, non penseremo a niente, cercheremo di lasciare tutti i pensieri per qualche momento, poi domani si pensa.
2: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
0: Mondiali di calcio, esordio vincente per l'Inghilterra che batte con un secco 4-2 la Croazia. Vince anche il Ghana 1-0 contro Panama, mentre il Portogallo non va oltre l'1-1 con la Repubblica Democratica del Congo. Nell'ultimo match di giornata, finito poco fa, la Colombia ha battuto 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
7: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
8: D'estate accendi la tua radio di bordo.
9: Radio di bordo.
10: Avvistamenti.
8: Veleggiate.
10: Nuovi approdi.
8: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
9: Il mare e le sue storie.
10: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
8: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
10: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Con Germana Brizzolari.
10: E Raffaele Roselli.
11: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1, a tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La crisi internazionale, con i particolari che emergono sul piano di pace, la scomparsa di Ruini, l'Italia, i migranti e le espulsioni, la maturità. Sono questi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo con Repubblica. L'apertura è questa: Iran, USA, ecco il piano. Pubblici i 14 punti dell'accordo da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione alle scorte di uranio, Trump al G7, grande successo. Colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. E poi sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi. A centropagina Meloni frena su Vannacci, è lui che si tira fuori. Questa è la prima pagina di Repubblica, passiamo alla Stampa. La pace non ridurrà le bollette. Parla il commissario dell'Unione Europea all'energia Jorgensen, il prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Concluso il G7 di Evian, Trump ha parlato con Putin e Zelensky. Qualcosa si muove, Macron Occidente più forte. C'è un'analisi firmata da Stefano Stefanini, il G7 ricompattato da Teheran, poi un pezzo di Alessia Melcangi, quei 300 miliardi che incassa il regime, e ancora Anna Zafesova. Margolis, Donald non crede allo zar. Centro pagina, il mio Ruini. Il ricordo di padre Georg univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia Benedetto. Di spalla la politica, se le alleanze del centro-sinistra funzionano solo nelle foto, è un servizio firmato da Francesca Schianchi. E in basso, in classe per la maturità, ultimo rito generazionale, e ancora così la scuola dei numeri dimentica le persone, un'analisi di Natania Zevi. Passiamo al Messaggero. Il Messaggero apre così: USA-Iran intesa in 14 punti. Oggi o domani la firma in Svizzera, dall'America 300 miliardi a Teheran che rinuncia al nucleare. Meloni, la pace con Donald,

Abbiamo entrambi un carattere forte. Le stoccate a Vannacci. Concluso il G7, il presidente USA, lo chiameremo accordo Trump. Un editoriale di Michele Marchi, il segnale che deve dare l'Europa. A centropagina la cronaca, Garlasco un mese fa rivelò, in tanti mi dicono ucciditi, la mamma di Sempio ricoverata, overdose di tranquillanti. Così scrive il Messaggero. In prima pagina passiamo al Tempo. Grillini in fuga, commissione antimafia e commissione Covid sono diventati i due incubi di Conte e Company. Non si fanno audire, un po' scappano e un po' frignano, così scrive il Tempo. C'è un editoriale del direttore Daniele Capezzone, egregio presidente Conte, non speri che il Tempo si stanchi. E poi a centropagina, sì alle regole UE sui rimpatri, Meloni successo storico, semaforo verde dall'Europarlamento. Così scrive il Tempo. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, apertura dedicata alla scomparsa di Ruini, Leone ai funerali del fratello esperto e saggio. Oggi alle 16.30 in San Pietro le esequie del cardinale, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Il Grazie della CEI, una guida intelligente. C'è un'intervista a Riccardi, il giovane Don Camillo che lasciò un segno a Roma. E ancora il cordoglio del mondo politico, un realista guardava ai valori, parlano Fioroni e Quagliarello. Il titolone, misure senza dignità, il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore, la preoccupazione dei vescovi, i diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Decisivo l'asse tra PPE e la destra, il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello Albania. Così scrive l'Avvenire in prima pagina. Passiamo a Libero. Psicodramma rosso a Bruxelles, l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra, espulsioni veloci e freno ai ricorsi. Ecco come saranno le nuove norme, Meloni finalmente ci danno ragione, Salis e compagni fascisti. Così scrive Libero. In alto, l'overdose di farmaci della mamma di Sempio ricoverata, sono gli effetti del tritacarne mediatico. C'è un editoriale del direttore Alessandro Sallusti, perché vale più un contadino di un generale. Passiamo al Manifesto. Il Manifesto titola così: vinto, e c'è la foto di Donald Trump, via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre e resta sotto il controllo iraniano, fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran che può riprendere a esportare petrolio, cancellate tutte le sanzioni sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati, ecco il memorandum pronto per la firma, la guerra di Trump è stata una disfatta. Così scrive il Manifesto. A centropagina, i piccoli del G7 gestiscono il grande, unità su Kiev e lodi per il patto con Teheran, ma la nuova trincea è l'intelligenza artificiale. Così dice il Manifesto. Passiamo al Foglio. Trump fa il piazzista con il suo deal, il presidente americano difende l'accordo con l'Iran, se il regime non si comporta bene ricominciano le bombe, il bastone americano si è rotto, ci dice Trofimov, e la lealtà tra alleati non conta più. Vediamo il Domani. Blocco revocato e soldi all'Iran. Ecco i dettagli del piano Trump. Pubblicato il testo dell'accordo in 14 punti con Teheran. Il presidente lo battezza con il suo nome. Molti dettagli da chiarire, compreso quello di un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione iraniana. La firma oggi o domani. Il G7 si chiude nel segno dell'unità. La Fed lascia invariati i tassi. E poi di spalla un commento. La polveriera del Libano è una minaccia per l'intesa, il tycoon stufo di Bibi. E poi in basso, amici di Ponte, Urso e l'incarico a Miele Junior, il caso dell'ex giudice contabile, scrive il Domani. Passiamo al Fatto Quotidiano. Grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione. In, tra parentesi, giustizia, l'ex zarina con Foti e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina B, Marina Berlusconi. Le nuove porcate, scrive il Fatto Quotidiano in prima pagina, riecco l'impunità per VIP e la magistrata cacciata da Meloni rientra a Chigi. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Vediamo il Giornale. Porte chiuse ai migranti, svolta in Europa, Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania, Meloni, è la vittoria della politica italiana.
E ancora, annuncio al G7, USA-Iran la firma sui 14 punti.

0: punti, chiamatelo accordo Trump. E sempre a centro pagina, Stellantis non vende, resta a Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia. Ancora in basso, l'addio al cardinale Ruini, fratello saggio, il Papa celebra il funerale, la sinistra lo scomunica. E poi la cronaca di mistero in mistero, Garlasco, un nuovo shock, la madre di Sempio in overdose di farmaci. Vediamo il Sole 24 Ore. Iperammortamento in 5 giorni, prenotati investimenti per 900 milioni. E poi a centro pagina, Fed, tassi fermi per ora, tra parentesi, e stime riviste. Così il Sole 24 Ore. Passiamo al Corriere della Sera. Iran, i 14 punti dell'accordo, questo è il titolo d'apertura. Trump subito la firma, poi avverte: ora rispettino gli impegni o bombardo. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore, la premier col presidente americano, rapporto immutato. Un commento di Barbara Stefanelli, il realismo e la spinta a reagire, gli idealisti e i cinici. Poi ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera, diplomazia USA, un'umiliazione, di Federico Furbini. Ancora sulla questione internazionale, il tycoon e la cena a Versailles, mi piace l'oro. Poi a centro pagina la politica, Meloni, Vannacci, punto di domanda, ciò che conta è governare bene, la leader, non mi pongo il tema. Ancora a centro pagina la cronaca, Sempio, la madre in ospedale, abuso di farmaci, Garlasco, il ricovero in rianimazione, l'avvocato di Andrea non è in pericolo di vita. E ancora la cronaca, oggi la prima prova, maturità, tema di italiano per 527.000 studenti, lo abbiamo appena sentito nel corso del giornale radio. Allora vediamo subito pagina 2 del Corriere della Sera, ovviamente la crisi internazionale è centrale, Iran, il G7 appoggia l'intesa, Trump rilancia le minacce, il padrone di casa Macron e l'accordo in 14 punti, è ottimo, grazie al presidente USA, Trump, Teheran lo rispetti o bombarderò. In basso la Russia, a Mosca si scatena la propaganda, raduno di falliti, boicottano la pace, Donald un clown, è un servizio di Marco Imarisio. Andiamo subito alla pagina successiva, pagina 3 del Corriere della Sera. La cena nei saloni di Luigi XIV, la carta diplomatica degli ori di Versailles e il tycoon ammira. Questa è roba seria. Il presidente francese ha già ospitato nella Reggia Putin e Re Carlo. La scelta anche per lusingare l'omologo americano. Andiamo a pagina 6, sempre del Corriere della Sera, l'ira dei falchi MAGA per l'intesa, troppi soldi e concessioni a Teheran, le critiche al fondo da 300 miliardi per la ricostruzione, Vance finisce nel mirino. Un commentatore sulla TV di destra Fox News, come offrire a Berlino un piano Marshall con i nazisti al potere. E poi in basso una notizia interessante, Haaretz, Tel Aviv relegata ai margini, proviamo a leggere. Per farsi un'idea di quanto il memorandum fra Washington e Teheran sia disastroso dal punto di vista israeliano, basta leggere un commento pubblicato da Haaretz, quotidiano di sinistra e certamente non guerrafondaio. L'Iran ha imposto le condizioni, Trump ha fatto un passo indietro e Israele è stato relegato ai margini. L'editorialista Zvir Barel, che arriva quasi a suggerire che la bozza sia stata scritta da Teheran, nota che il regime è in una condizione di forza. Cosa più preoccupante poi dal punto di vista israeliano è che i paesi arabi del Golfo, che sono stati attaccati dagli ayatollah, si sono trasformati in cheerleader del nuovo ordine medio orientale. Andiamo avanti, siamo a pagina 8, sempre del Corriere della Sera, il documento, chi vince e chi perde nella bozza di accordo, Trump vuole trovare un'intesa sul nucleare e ferma il conflitto, ma molti punti sembrano essere a favore della Repubblica Islamica. Le domande ovviamente sono tante, andiamo a pagina 11, sempre del Corriere della Sera, Israele resiste ai diktat trampiani sul fronte libanese, ma Netanyahu ora è più fragile, Beirut il capo di Stato, negoziati indipendenti. Gli analisti, Bibi pagherebbe un prezzo altissimo se portasse avanti il contrasto con il leader americano. Vediamo il messaggero a pagina 4, Meloni. Pace con Trump e la stoccata a Vannacci, non si vince con le alchimie, colloquio in hotel con il presidente USA, abbiamo un carattere forte ma entrambi difendiamo gli interessi nazionali, la rottura con il generale, lui a chiamarsi fuori. Allora sentiamo subito le parole di Trump e di Meloni.
1: I'm the boss.
2: Sono il capo.
3: And this meeting could not have come.
2: Questi due giorni ci hanno offerto l'opportunità di discutere i dettagli dello storico accordo tra Stati Uniti e Iran con molti dei nostri più stretti alleati, e tutti sono entusiasti dell'intesa raggiunta. Senza accordo avremmo potuto bombardare altri 2 anni, ma certo non posso tornare.

0: Bene, ricominceremo a lanciare bombe. Su Netanyahu, è un buon amico, ma a volte si fa prendere la mano. Non va bene quello che fa in Libano, ma senza di me l'Iran avrebbe fatto saltare in aria Israele e il Medio Oriente.
1: L'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia. Ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali, fermo restando chiaramente le necessarie autorizzazioni che sono dovute e richieste in questi casi. Diciamo, smentisco le ricostruzioni di Ridi Scherza, nel senso che sì, voi avete visto anche che poi in queste cose sempre ci sono, insomma, c'è anche la battuta. I temi che noi abbiamo trattato anche col presidente degli Stati Uniti sono i temi del vertice, quindi sono temi abbastanza seri.

Era la voce di Luis Capaldi. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo al vertice di Evian, siamo a pagina 9 di Repubblica. Meloni vede Donald, rapporto immutato, Vannacci si tira fuori. Il colloquio con il presidente prima del rientro in Italia, l'ipotesi di un viaggio a Washington entro luglio. C'è questa foto di Meloni e Trump faccia a faccia su un divanetto dell'Hotel Royal di Evian. Vediamo pagina 6 di Libero, si chiude il vertice di Evian, più armi per Kiev e un Occidente ritrovato. Donald, un grande G7, ottimo il lavoro di Macron. Dopo un focus su crescita e intelligenza artificiale, i leader pubblicano una dichiarazione che spazia dal Medio Oriente all'Ucraina, dalla lotta al traffico di droga all'Indo-Pacifico. A Macron il forum è stato rivitalizzato.

0: Ancora il giornale, a pagina 6, Hormuz riapre e stop alla bomba. Teheran, fondo da 300 miliardi. Gli USA diffondono il testo dell'accordo. Via libera a 60 giorni di negoziati, durante i quali nello stretto non si pagheranno pedaggi. Alta alla guerra anche in Libano. Ancora Repubblica, pagina 6. Unione Europea e USA di nuovo uniti, da Evian a Versailles il successo di Macron. Il francese riporta dal lato dell'Ucraina il tycoon che poi sigla le conclusioni del G7, la cena nella Reggia dopo le tensioni. Ancora Libero, a pagina 9, Meloni gelida sull'alleanza con Vannacci a proposito del vertice di Evian. La Premier, accordo con il generale non ci penso, lui è funzionale alla sinistra. Con Trump, rapporto immutato. Vediamo La Stampa, il prezzo della pace, siamo a pagina 4, l'intesa con Teheran prevede un fondo di 300 miliardi, Washington nega investimenti pubblici a capitali privati. Ancora La Stampa, Trump voleva abbattere il regime, siamo a pagina 5, ma ora i Pasdaran sono più forti. È un'analisi di Alessia Melcangi. Hormuz, nucleare e potere, il memorandum USA-Iran è una vittoria strategica per Teheran. Ancora La Stampa, pagina 9, Meloni. Vannacci è lui che ha chiuso e su Trump immutato il nostro rapporto. La Premier al G7 tra affari esteri e interni, la politica non è aritmetica, 30 più 4 non fa necessariamente 34. Adesso cambiamo argomento, voltiamo pagina, siamo a pagina 18 di Repubblica. L'allarme di Mattarella sull'intelligenza artificiale, big tech private sopra gli stati. Il Presidente della Repubblica al simposio Cotec di Venezia con il portoghese Seguro e la numero uno della BCE Lagarde. L'Europa non sia timida e prenda decisioni corrette. Sentiamo subito le parole del Presidente Mattarella.
1: La concentrazione nel controllo delle nuove tecnologie nelle mani di pochissimi soggetti privati che stanno invadendo domini sino a ieri riservati a responsabilità degli Stati. Quei soggetti privati, pochissimi, sono divenuti in realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Si presenta quindi un palese tema di sovranità su questioni che coinvolgono sicurezza della società e diritti ai cittadini. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune.
0: Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità, sono le 6:28 minuti. Andiamo in A9, Lainate Chiasso, al momento code tra Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera. Ci spostiamo in A4, Milano-Brescia, code e traffico intenso. Siamo tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. In A26, Genova-Gravellona-Toce, vi segnaliamo lavori in corso tra l'allacciamento per l'A4 e Gemme in direzione di Gravellona-Toce. Ci spostiamo in Autosole sul tratto Milano-Bologna, vi segnaliamo un incidente avvenuto tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna. Nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, al momento si registra un chilometro di code nel tratto tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo

0: anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14 sul tratto Pescara-Bari, lavori in corso tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 7.56. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Rieccoci qua alle 6:29, l'edicola di Radio 1, ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi e ridiamo un'occhiata veloce alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Giornale. Svolta in Europa, porte chiuse ai migranti. Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hubab terzi sul modello Albania. Meloni è la vittoria della politica italiana. Centropagina, annuncio al G7, USA-Iran, la firma sui 14 punti, chiamatelo accordo Trump. E ancora, Stellantis non vende e resta a Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia. In basso, l'addio al cardinale Ruini, fratello saggio, il Papa celebra il funerale, la sinistra lo scomunica. E poi la cronaca di mistero in mistero, Garlasco, nuovo shock, la madre di Sempio in overdose di farmaci. Vediamo Libero. Psicodramma rosso a Bruxelles, l'Italia vince sui migranti, l'Europa remigra la sinistra. Espulsioni veloci e freno ai ricorsi, ecco come saranno le nuove norme. Meloni, finalmente ci danno ragione. Salis e compagni, 2 punti, fascisti. In alto, la cronaca, l'overdose di farmaci della mamma di Sempio, ricoverata, sono gli effetti del tritacarne mediatico. Vediamo il Domani, blocco revocato e soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump. Pubblicato il testo dell'accordo in 14 punti con Teheran, il presidente lo battezza con il suo nome. Molti dettagli da chiarire, compreso quello di un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione iraniana. La firma oggi o domani, il G7 si chiude nel segno dell'unità, la Fed lascia invariati i tassi. Passiamo al Manifesto. Vinto, c'è la foto di Donald Trump. Via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre e resta sotto il controllo iraniano. Fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere a esportare petrolio. Cancellate tutte le sanzioni. Sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati. Ecco il memorandum pronto per la firma. La guerra di Trump è stata una disfatta, scrive il Manifesto. Vediamo L'Avvenire, apertura dedicata alla scomparsa di Ruini. Oggi alle 16:30 in San Pietro le esequie del cardinale, per 16 anni presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Leone ai funerali del fratello esperto e saggio. E poi il grazie della CEI, una guida intelligente. C'è un'intervista a Riccardi, il giovane Don Camillo che lasciò un segno a Roma. E ancora il cordoglio del mondo politico, un realista guardava ai valori, parlano Fioroni e Quagliarelli. Il titolone invece è questo: misure senza dignità. Il Parlamento europeo approva il regolamento rimpatri per i migranti, presto sarà in vigore. La preoccupazione dei vescovi, diritti a rischio, sicurezza e solidarietà devono stare insieme. Decisivo l'asse tra PPE e le destre, il plauso di Meloni, l'Unione ci segue sul nostro modello. Albania. Vediamo La Stampa. La pace non ridurrà le bollette, questa è l'apertura. Parla il commissario Unione Europea all'Energia Jorgensen. Prezzo del gas alto per anni, ora un piano per l'elettrificazione. Concluso il G7 di Evian, Trump ha parlato con Putin e Zelensky. Qualcosa si muove, Macron, Occidente più forte. Un'analisi firmata da Stefano Stefanini, il G7 ricompattato da Teheran. Poi c'è un retroscena di Ilario Lombardo, Meloni non chiude la porta a Vannacci. Centropagina, il mio Ruini, il ricordo di padre Georg, univa alla teologia una santa furbizia, mise in guardia Benedetto, e di spalla la politica, se le alleanze del centro-sinistra funzionano solo nelle foto. E c'è la foto ovviamente della solita tavolata che ormai abbiamo tutti imparato a conoscere. Vediamo ancora La Repubblica. Iran USA, ecco il piano, questo è il titolo d'apertura. Pubblici i 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione e alle scorte di uranio. Trump al G7, grande successo, colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. E ancora sull'Ucraina, Costa contatta Putin, Zelensky incalza l'Europa sulle armi. E poi a centropagina La Politica, Meloni frena su Vannacci, è lui che si tira fuori. Questa era la prima pagina di Repubblica, noi ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Rita Lofano, direttrice dell'agenzia AGI. Ciao, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Era Samuele Bersani, giudizi universali. Chissà quali giudizi saranno dati di questo memorandum, questo piano fra Iran e USA. Chi vince, chi perde? Che ne pensi, direttrice?
1: Ma penso che bisogna ricordare che si tratta di un accordo quadro, e cioè al 90% va riempito di contenuti. La verità è questa. L'obiettivo concreto, immediato, di cui peraltro tutto il mondo aveva bisogno, perché tutti ne stavamo pagando le conseguenze, è la riapertura dello stretto di Hormuz. Sarà graduale, però richiederà tempo, ma insomma era necessaria, perché Teheran era stata molto abile nel, come dire, socializzare i costi, come si dice tecnicamente, cioè farne pagare i costi a tutti. E quindi potrà ora l'Iran invece riprendere a esportare greggio. Anche quella era la sua linfa vitale, perché politicamente apparentemente pare che l'Iran abbia ottenuto molto. È possibile, dipende dalle letture, però aveva anche l'Iran bisogno di questo accordo. Guardiamo le note dolenti: non c'è stato il cambio di regime tanto auspicato, tutt'al più il potere è passato, no, dagli ayatollah, insomma, il regime teocratico, ai Pasdaran, ai guardiani della rivoluzione militari. Quindi, e l'altro tema cruciale che resta sospeso è quello del nucleare. C'è un blando impegno di Teheran a non sviluppare nucleare per scopi bellici, ma diciamo la verità anche su questo: Teheran non avrebbe mai rinunciato al nucleare, perché è la sua forma più forte di deterrenza. Ora ha imparato a usare bene anche la chiusura dello stretto di Hormuz, ma quella è un'altra storia. Ma l'obiettivo era quello di allontanare l'arma nucleare, e da questo punto di vista secondo me Teheran è molto indebolito, e quindi in qualche modo questo spettro che minaccia tutti, non solo Israele, gli stati del Golfo, l'Europa, è in qualche modo stato allontanato. Quindi diciamo, il Libano è stato inserito nell'intesa, certo, ma resta comunque insomma una polveriera. Diciamo che è un accordo ancora tutto da scrivere, e che però ha posto fine ai bombardamenti e alla chiusura di uno stretto che stava mettendo in ginocchio l'economia del mondo.
0: C'è una nota interessante sul Corriere della Sera, parla di Haaretz, il paese, che è un quotidiano di sinistra, ovviamente, israeliano. Tel Aviv relegata ai margini. Te ne leggo poche righe. L'Iran ha imposto le condizioni, Trump ha fatto un passo indietro e Israele è stato relegato ai margini. L'editorialista Zvi Barel, che arriva quasi a suggerire che la bozza sia stata scritta da Teheran, nota che il regime è in una condizione di forza. Cosa più preoccupante poi dal punto di vista israeliano è che i paesi arabi del Golfo, che sono stati attaccati dagli ayatollah, si sono trasformati in cheerleader del nuovo ordine medio orientale. Che ne dici?
1: Ma dico che sicuramente è stata un'intesa fortemente voluta da Trump e da Teheran, però non bisogna dimenticare che ci sono due scadenze elettorali alle porte, praticamente concomitanti: elezioni in Israele e elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, che spingono i due alleati, Trump e Netanyahu, perché comunque restano alleati, a muoversi in direzioni opposte. Faccio notare che le distanze di Trump rispetto a Netanyahu sono state fatte trapelare dalla Casa Bianca, cioè aveva bisogno di parlare anche ai suoi, come dire, non condivido, no, l'approccio di Netanyahu in Libano rispetto alla guerra di Teheran, perché ci sono queste elezioni e la benzina in tutta l'America aveva superato i $4 al gallone. Allo stesso tempo invece Netanyahu, che ha detto appunto che si ricandida, aveva bisogno di non fermarsi, perché comunque l'Iran continua a rappresentare una minaccia esistenziale per Israele. Ecco, quell'articolo, no, sottolinea come Haaretz, diciamo un giornale di sinistra, sicuramente non guerrafondaio, è chiaramente critico, no, nei confronti del governo Netanyahu, e segnala anche un'altra cosa, secondo me, e cioè che la maggioranza degli israeliani in realtà non voglia fermarsi, perché dal loro punto di vista vista, questo forse viene anche poco sottolineato, sicuramente gli israeliani non si fermano davanti a nulla, ma il loro avanzare in Libano verso Beirut è anche una risposta a Hezbollah, no? Che sono queste milizie sciite libanesi finanziate da Teheran, che continua a bombardare il nord di Israele. Ieri ha parlato il leader di Hezbollah, ha detto a noi non importa nulla di questo accordo, noi andiamo avanti. Quindi insomma il Libano è una questione ancora tutta aperta, seppure formalmente inserita, no? In questo accordo, questo per dire che è una bozza, è una tregua fragile, però tutti ne avevamo bisogno e mi sembra che al G7 tutti i leader abbiano detto che si tratta di un buon accordo, anche i più critici nei confronti di Trump, vedi il padrone di casa Macron ha detto è un ottimo accordo, quindi comunque un risultato è stato ottenuto, è stato in qualche modo ricompattato l'Occidente e si sono poste le basi per una possibilità d'intesa. Abbiamo risolto tutto? No, però comunque si può almeno sperare in una pace.
0: Cambiamo argomento, la scomparsa di Camillo Ruini. Leggo l'Avvenire, il cardinale che voleva una chiesa non irrilevante. Fondamentali furono nella sua parabola gli anni della giovinezza, meno noti al pubblico, dalla vocazione maturata a Sassuolo alla formazione da seminarista alla Pontificia Università Gregoriana, all'esperienza pastorale a Reggio Emilia, ancora l'Avvenire, e Ratzinger disse di lui fu fedele al motto la verità ci farà liberi. Ascolta con noi Rita Lofano le parole di Monsignor Rino Fisichella.
2: Ruini ha saputo dare il senso di una profonda responsabilità dei cattolici nella vita pubblica, certamente nella politica dove si fanno le leggi e dove allora la presenza dei cattolici è stata pensata in una maniera da esprimere il rispetto. Ruini era un uomo lungimirante. La lungimiranza significa essere capaci di progettualità, ma di avere anche un profondo realismo.
0: Chi era Camillo Ruini? Rita Lofano.
1: Ma guarda, si è parlato molto, no, della sua rilevanza teologica, ecco, culturale, e della sua capacità, questo mi sembra sia appena stato anche sottolineato, di influenzare la politica ma restandone fuori. Ecco, a me invece ha sempre colpito l'attenzione che aveva alla fede dei semplici, così la chiamava lui, no? Considerata proprio come un'unità di misura. C'è un aneddoto che lui raccontò, e cioè che nei primi anni 70 una domenica pomeriggio era in macchina, no? Quando davanti a lui un motociclista cadde e morì. Ecco, fu lui ad andare a dare la drammatica notizia alla madre, che viveva lì vicino, una piccola casa di campagna, e disse Ruini che la madre, pur stravolta dal dolore, disse: la Madonna ha sofferto più di lui. Le parole, insomma, sono state queste, no? Lui diceva, e le sento ancora dentro di me. Ecco, insomma, la fede dei semplici forse è una cosa che dovremmo ricordare.
0: Ancora un altro argomento, gli ultimi minuti. Corriere della Sera, pagina 25, al via la maturità, come cambia il voto, oggi la prova d'italiano per 527.607 candidati. Al colloquio 5 punti legati allo sviluppo personale, Val di Tara, sì ai ventilatori. Una piccola curiosità personale, tu la ricordi la tua maturità, Rita?
1: Sì, la ricordo, e ricordo il terrore all'orale, no? Di fare scena muta. Peraltro tema tornato di forte attualità, mi sembra, perché sono state cambiate le regole, e quindi innanzitutto bisogna ricordare agli studenti, no, di non fare scena muta. E proprio io, insomma, avendo vissuto questa paura, poi per fortuna superata, penso che si dovrebbe fare una riflessione sull'insegnare a parlare in pubblico ai ragazzi. Io ho vissuto come corrispondente degli Stati Uniti in America, ho mandato i miei figli a scuola là ed ero colpita come fin dalle elementari venga insegnato ai bambini a scuola a parlare in pubblico, addirittura ci sono i voti sull'eye contact, no? Quindi sul contatto visivo. È una tecnica che aiuta a superare la paura e ci prepara poi al futuro, ecco, alla capacità di raffrontarsi senza il timore. Quindi io ricordo quel terrore, questa commissione tutta seduta, sembravano tantissimi, sembrava una platea, no? E quindi c'era un commissario per materia, e quindi secondo me forse questa è una riflessione che potremmo fare. Comunque faccio un grande in bocca al lupo a tutti gli studenti.
0: Che cosa ci manca ancora, al di là di questo piccolo consiglio che ci hai dato, per avere un bel esame di maturità? 20 secondi davvero.
1: Ma cosa ci manca? Appunto, bisogna essere preparati a gestire gli imprevisti, a gestire la propria paura e anche forse a sentirci più, no, più sicuri, pure se non sappiamo magari tutto o non ricordiamo tutto. Penso che questo sia molto importante.
0: Grazie davvero, Rita Lofano, direttrice dell'agenzia giornalistica AGI. Grazie per essere stata con noi. Si chiude qua l'edicola di Radio 1, curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Gianni Tola, in regia Mauro Convertito. A seguire Lupus in Fabula con Pietrangelo Buttafuoco. Noi come sempre torniamo domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in Fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
5: Il filosofo ammonisce: se tuo figlio scrive versi, correggilo e mandalo per la strada dei monti. Se lo trovi nella poesia la seconda volta, puniscilo ancora. Se fa per la terza volta, lascialo in pace, perché è un poeta. Senza vanità, anche a me è capitato così.
4: Siamo canne e la sorte è vento. Quella che avete sentito è la voce di Grazia Deledda alla cerimonia di consegna del

premio Nobel. Unica scrittrice italiana ad ottenerlo, e il libro suo oggi ovviamente è Canne al vento, che dà il titolo ed rende l'idea della fragilità degli esseri umani che, appunto, come siamo esili canne, oscillano e si piegano per effetto del vento e della volontà divina. La Sardegna dell'inizio del Novecento viene descritta come un mondo sospeso fra fatalismo e ostinato attaccamento al passato. Ci troviamo a Galte, un paesino sulla costa tirrenica, dove vive la famiglia Pintor, ormai formata solo da tre sorelle, Ruth, Esther e Noemi. Le prime due ormai sono anziane e quiete, ma Noemi, ancora giovane, ha un carattere spigoloso e fiero. Fin da ragazze, il padre, Don Zame, le ha tenute confinate in casa come reazione alla fuga incontinente di una quarta sorella, Lia, che si era ribellata all'autorità paterna. Sono sempre capricciosissime le Lie. Ma il vero Deus ex machina di tutto il romanzo è Efix, il vecchio servo di casa Pintor, che con la sua presenza discreta e indispensabile dirige la vita della famiglia come un Sancho Panza, umile e silenzioso, però capace di sostenere con ostinata fedeltà tutto il peso del destino negli altri. Efix nasconde un segreto. Molti anni prima, per inseguire la figlia minore che stava fuggendo, Don Zame era morto misteriosamente. Tutti pensarono ad una disgrazia, ma è stato proprio Efix a causarne la morte incidentalmente, tentando di proteggere Lia. Efix è in collegamento con l'anima magica della Sardegna, ne ascolta le voci ancestrali. Il romanzo di Grazia Deledda diventa una fiaba. Efix sentiva il rumore che le Panas, donne morte di parto, facevano nel lavare i loro panni giù al fiume, battendoli con uno stinco di morto, e credeva di intravedere l'ammattatore, folletto con sette berretti entro i quali conserva un tesoro, e questo folletto balzar di qua e di là sotto il bosco di mandorli, inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. Era il suo passaggio che destava lo scintillio dei rami e delle pietre sotto la luna, e agli spiriti maligni si univano quello dei bambini non battezzati, spiriti bianchi che volavano per aria tramutandosi nelle nuvolette argente dietro la luna, e i nani e le Ianas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di roccia a tessere stoffe d'oro in telai d'oro, ballavano all'ombra delle grandi macchie di filirea mentre i giganti s'affacciavano fra le rocce dei monti battuti dalla luna, tenendo per la briglia enormi cavalli verdi che essi soltanto sanno montare, spiandose laggiù fra le distese si nascondesse qualche drago o qualche leggendario serpente.

ma nella vita reale delle sorelle Pintor, alle prese con problemi economici e il decadimento della casata, irrompe Giacinto, il giovane figlio di Lia, rimasto orfano, ed è lui che porta in quel piccolo mondo antico la vita, la spregiudicatezza, per metterne in luce la fragilità. Frequenta feste, giochi d'azzardo, fa debiti, firma cambiali e si innamora di Grixenda, una ragazza povera del paese, e lì soprattutto Giacinto rivela a De Fix di conoscere il suo segreto, e questo, sconvolto, abbandona il podere e si mette a vagare come mendicante, nella speranza di espiare definitivamente la colpa della morte accidentale di Don Zame. La fedeltà e il senso di responsabilità di Efix lo riportano a casa dalle sorelle Pintore, e il suo ritorno è descritto così. Ed ecco dunque Fix di nuovo seduta al solito posto davanti alla capanna sotto il ciglione glauco di canne. Il cielo è rosso. In alto, sopra la collina bianca, passa il vento e le canne tremano e bisbigliano. Efix, rammenti, Efix, rammenti, sei andato, sei tornato, sei di nuovo in mezzo a noi come uno della nostra famiglia. Chi si piega

si spezza. Chi resiste oggi ma si piegherà domani e posdomani si spezzerà. E fix, rammenti. Egli intrecciava una stuoia e pregava. Di tanto in tanto un acuto dolore al fianco lo faceva balzare dritto, rigido, come se qualcuno gli infilasse un palo di ferro nelle reni. Si ripiegava di nuovo su se stesso, livido e tremante, proprio come una canna al

Alla fine Giacinto sposerà la sua Grixenda e la sorella più giovane, Noemi, dopo vari rifiuti, si deciderà ad accettare la proposta di matrimonio di Don Predu, cugino benestante ma sempre considerato del ramo minore della casata. Prima di morire, Efix ripete ad una delle sue padrone la frase simbolo del romanzo: siamo canne e la sorte è il vento. La donna gli chiede: ma perché questa sorte? Ed Efix risponde: è il vento, perché? Dio lo sa. Efix parla poco, ma ogni gesto e parola, più che un servo, è la personificazione della lealtà che non vacilla. Porta sulle spalle il peso degli altri con una serietà silenziosa, come fanno certi uomini che trasformano il dovere in una forma d'amore. E allora il nostro lupus in fabula è Gigi Riva, figlio acquisito di una Sardegna che ancora lo adora. Riva, che non ha mai servito alcuno se non sul campo da calcio, ma che ha sempre avuto la tempra dell'uomo che si carica il peso di tutta la squadra. Proprio Riva, col suo mito, che nasce da un carattere che assomiglia al passo lento e fedele di Efix. Lavoro, dedizione, silenzi, una forma quasi arcaica di lealtà. Rombo di tuono! Rifiuta offerte milionarie, infatti, resta a Cagliari contro ogni logica di carriera, e resta a Cagliari e si sacrifica, e lì costruisce col gioco dolori, fratture, ferite, e Riva ha portato sulle spalle il peso di una squadra, di una città, di un'isola, e come Fix non ha preteso mai riconoscenza e diventa un eroe popolare, cantato anche da Raffaella Carrà.

Questo è il libro, questo è il conto e questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Canne al vento di Grazia Deledda, perché tutti noi siamo canne e la sorte è il vento. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio, tutto di asola e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Alessandro Adriani, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Sul tavolo del G7 Trump firma l'intesa con l'Iran, domani la cerimonia ufficiale in Svizzera. Ci sono lo stop alle ostilità e impegni su nucleare e Hormuz. Per lo stretto pronti a fare la nostra parte, ribadisce la Premier Meloni. Sintonia ritrovata con la Casa Bianca nel pomeriggio, il Consiglio europeo. Garlasco, la madre di Andrea Sempio in ospedale per un'intossicazione da farmaci, non è in pericolo di vita, il legale del figlio abbassare i toni. Maturità, l'attesa è finita, alle 8.30 si parte con lo scritto d'italiano e fino all'ultimo è Toto Traccia, sui banchi oltre 500.000 di studenti. Mondiali di calcio, l'Inghilterra batte 4-2 la Croazia, vince anche il Ghana, solo pari tra Portogallo e Congo, l'Uzbekistan di Cannavaro cede alla Colombia. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran, cerimonia di firma prevista domani in Svizzera, ma Trump anticipa i tempi e sigla l'accordo.
3: Sul tavolo del G7 il presidente Trump impugna il pennarello nero come uno scettro. Bravo. E firma l'accordo con l'Iran tra gli applausi del presidente Macron. Fine a tutte le ostilità, comprese quelle sul Libano, il primo punto dell'intesa, firmata a distanza anche dal presidente iraniano Pezeshkian, che si fa fotografare con il testo in mano. Prevista poi la rimozione del blocco della navigazione nello stretto di Hormuz entro i prossimi 30 giorni, mentre Teheran fa sapere che creerà un meccanismo con l'Oman per gestire il passaggio nello stretto. Soprattutto Stati Uniti e Iran si impegnano a raggiungere un'intesa più ampia sul nucleare nei prossimi 60 giorni, una scadenza estendibile, si legge nel testo e conferma Trump, per lasciare margini di manovra nel caso in cui il negoziato dovesse complicarsi. Un'intesa meno ambiziosa e dettagliata di quella raggiunta 11 anni fa da Obama, scrive il New York Times, mentre molti analisti parlano di una vittoria di Teheran, che avverte un eventuale attacco in Libano farebbe saltare l'intesa. Beirut resta quindi la miccia che potrebbe riaccendere il conflitto. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Sentiamo più nel dettaglio quali sono i punti del memorandum, il cui testo è stato reso pubblico dagli statunitensi.
4: L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito. Ad annunciare quello che Washington definisce un'enorme vittoria, un alto anonimo funzionario americano che in una call ha illustrato il memorandum ai giornalisti. Poi anche da Teheran confermano la dissoluzione del materiale, che avverrà sotto la supervisione della IAEA. Altro punto su cui concordano entrambe le fonti: l'impegno degli Stati Uniti a creare un fondo da 300 miliardi di dollari di investimenti in Iran. Gli altri 12 punti del testo includono indiscrezioni finora circolate, cessazione delle ostilità anche in Libano, niente arma atomica per Teheran, sospensione delle sanzioni all'Iran in tempi che saranno decisi nei 60 giorni in cui si negozierà l'accordo definitivo. Washington si impegna inoltre a rendere disponibili i fondi congelati iraniani a seguito dell'attuazione del memorandum. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Concluso il G7, i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, si ritroveranno al Consiglio al via nel tardo pomeriggio a Bruxelles. Da Evian la Premier ha ribadito soddisfazione per il rinnovato sostegno a Kiev e disponibilità a partecipare a una possibile missione nello stretto di Hormuz. E si è soffermata sugli incontri con Trump, l'inviata.
5: Siamo ripartiti da dove avevamo lasciato. Giorgia Meloni commenta così l'incontro, anzi le molte occasioni di confronto, dice, con Donald Trump a Evian. Le telecamere le hanno visti scherzare, i temi affrontati seri.
6: Non è che ci sono state tra noi recriminazioni, che abbiamo parlato di quello che è successo nelle ultime settimane. Io e Donald Trump siamo due persone che hanno un loro carattere abbastanza forte.
5: Giorgia Meloni torna sull'accordo fra Stati Uniti e Iran. L'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz, ma prima di portare la richiesta in Parlamento, precisa, bisogna definire il quadro della missione.

0: dell'inflazione. Decisivi saranno i prossimi 60 giorni. A Bruxelles riprenderà la discussione sull'Ucraina, che ha dimostrato di voler parlare con la Russia. La Presidente del Consiglio non si sbilancia sul nome del delegato europeo per la trattativa, ma anticipa potrebbe venire da uno Stato medio-piccolo. Intanto mostra soddisfazione per l'ok dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri. La politica interna con Futuro Nazionale arriva a Evian. Non è questione di alchimie, ma di governare bene, afferma Giorgia Meloni.
1: Il tema del femminicidio è la motivazione che ti muove. In quel caso non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo.
0: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: Dicevamo della ritrovata unità degli alleati occidentali al fianco dell'Ucraina. Sul campo proseguono i raid. Kiev attaccata nella notte con missili balistici russi, almeno 2 le esplosioni udite in città. Sull'altro fronte colpita dai droni una raffineria alla periferia di Mosca. In un attacco a Rostov un morto e 2 feriti. Accennavamo al nuovo regolamento rimpatri approvato dall'Europarlamento, via libera all'apertura di hub in paesi terzi, procedure accelerate nel rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, limite massimo di detenzione per i migranti irregolari in attesa di rimpatrio portato da 6 mesi a 2 anni, norme che sono argomento di confronto politico insieme alla legge elettorale con il nodo preferenze.
3: Le riproporremo in aula. Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, risponde così ad Antonio Tajani, che aveva detto l'accordo di coalizione c'è e non prevede preferenze. Anche noi moderati è a favore dell'indicazione del candidato sulla scheda, mentre la Lega è contraria. Quanto basta alle opposizioni per parlare di maggioranza spaccata chiedendo di sospendere i lavori in commissione? Per i progressisti il testo rimane incostituzionale e antidemocratico con il solo obiettivo di mantenere al potere il centrodestra. Chiara Braga, PD.
4: Invece di bloccare il Parlamento a discutere di legge elettorale, la maggioranza si occupi delle difficoltà reali di famiglie, lavoratori e imprese.
3: Ma a Roma arrivano anche gli echi del regolamento rimpatri. Per Fratelli d'Italia è una rivoluzione, la linea del governo vince a Bruxelles. Isabella Tovaglieri, Lega.
5: Grazie ai cosiddetti sovranisti che finalmente hanno fatto capire che i confini italiani sono confini europei.
3: Per PD e 5 Stelle il regolamento è invece inumano, si fonda, dice AVS, su politiche punitive, centri di detenzione, deportazioni. Lucio Bondi, GR1.
2: La cronaca, caso Garlasco. La difesa di Andrea Sempio invita ad abbassare i toni dopo che la madre dell'indagato nella nuova inchiesta è finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci.
6: Dopo la lavanda gastrica, i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
7: L'impegno moltiplicato. Gli sforzi per ridarle la debita tranquillità in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
6: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Il giorno dell'interrogatorio, interpellata su questo punto, accusò un malore in un'intercettazione agli atti mentre parla del tagliandino con il marito. La si sente piangere. Simone Zazzera, GR1.
2: Convalidato dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste il fermo del 17enne reo confesso dell'omicidio della zia Chiara Guerra, uccisa giovedì scorso a coltellate a San Stino di Livenza, vicino Venezia. Il ragazzo ha risposto per circa 1 ora e mezza alle domande della procura. Al termine dell'udienza il giovane è stato trasferito dalla comunità protetta al carcere minorile. Ore di caos ieri nella circolazione ferroviaria sull'alta velocità tra Milano e Bologna. A causa di un incendio, treni fermi per ore sotto il sole, cancellazioni e ritardi, risolti solo in serata.
8: Le fiamme tra le sterpaglie sono divampate all'altezza di Livraga, nell'Odigiano. Dopo la caduta di un traliccio che ha provocato il blocco della tensione, 2 treni ad alta velocità sono rimasti a lungo fermi fra Milano e Bologna senza l'aria condizionata. È intervenuta la protezione civile per assistere i passeggeri, alcuni colpiti da malori ma subito soccorsi. La linea a alta velocità in quella tratta ha subito uno stop totale di circa 6 ore. Ritardi anche di 2 ore fra arrivi e partenze, tra cancellazioni e variazioni d'orario, molta la confusione fra i passeggeri.
9: C'era stato un intervento dei vigili del fuoco che è stato fermo per 1 oretta e doveva partire 3 ore fa.
8: I tecnici di RFI sono intervenuti e hanno riattivato uno dei 2 binari.

0: consentendo la progressiva ripresa del traffico. Una decina di treni è stata cancellata. Trenitalia ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. Il ministro dei trasporti Salvini ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto. Claudio Vicolo, GR1.
1: Svelato il piano Italia di Stellantis. Nella strategia industriale del gruppo la conferma di investimenti significativi.
2: L'amministratore delegato Filosa, in audizione a Montecitorio, assicura che il gruppo ha una visione chiara per l'Italia, dove investirà 5 miliardi di euro in ricerca e innovazione nei prossimi 5 anni. Oltre 1 miliardo gli investimenti previsti ad Atessa per la nuova generazione di veicoli commerciali. Lo stabilimento di Cassino non sarà venduto e il suo futuro è legato al piano Maserati. L'azienda è al lavoro anche con potenziali partner. Maserati, ha aggiunto Filosa, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Poi ha rivendicato i risultati conseguiti nel nostro paese.
3: Nei primi 5 mesi dell'anno i nostri stabilimenti italiani hanno registrato una crescita produttiva di oltre il 16%, una crescita che ci ha consentito di ridurre significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti.
2: Filosa chiede alla politica risposte straordinarie e urgenti sull'energia e sul costo del lavoro. Annunciata poi una partnership con Wave e Uber per lo sviluppo di robotaxi senza conducente. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Maturità, si parte. Questa mattina la prima prova scritta, quella di italiano, per oltre 500.000 di studenti di tutta Italia.
4: L'attesa è finita e tutto è pronto. Alle 8.30 in punto, oltre 527.000 studenti di tutta Italia affronteranno la prima prova scritta della maturità, il tema di italiano. La prova è identica per tutti gli indirizzi di studio. I maturandi potranno scegliere una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, raggruppate in 3 tipologie. I maturandi avranno 6 ore di tempo per consegnare il compito. Quello di quest'anno sarà un esame con tante novità, a partire dal nome. Non si chiamerà più esame di Stato, ma maturità, e sarà centrale la valutazione del grado di autonomia e responsabilità raggiunto dagli studenti al termine del percorso di studi. Chi non accetterà il voto dello scritto o farà scena muta all'orale sarà bocciato. Altra novità è lo snellimento delle commissioni da 7 a 5 membri, 2 interni, 2 esterni e il presidente. Intanto per la prova di oggi, già da giorni, sui social impazza Toto Tracce. Tra i favoriti, gli 80 anni della Repubblica e tra gli autori, Grazia Deledda e Gabriele D'Annunzio. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. Le esequie si svolgeranno oggi alle 16.30 a San Pietro. Il ricordo di Marco Follini, tra i protagonisti della stagione politica negli anni di Ruini, presidente della CEI.
5: Io ricordo Ruini come un uomo rigoroso, con qualche tratto a volte di spigolosità, ma fin di bene. Credeva molto nelle cose che faceva e nelle cose che diceva.
6: Che ruolo ha avuto nel rapporto tra i vescovi e l'establishment politico dell'epoca?
5: Negli anni precedenti era stato più vicino al sentimento politico democristiano, poi si era affacciato sulle soglie della Seconda Repubblica e in quel contesto il suo giudizio su Berlusconi e sul centrodestra di allora era più generoso di quanto non fosse il mio.
6: E in che termini riteneva importante la presenza dei cattolici nella vita pubblica?
5: Ma lui riteneva che l'esperienza democristiana fosse finita una volta per tutte. C'era una fortissima personalità e c'era appunto un dialogo che era in qualche modo diretto, non improprio, tra la CEI e i governi dell'ETA. Tutto questo tessuto si è sfilacciato.
6: Una delle battaglie di Ruini fu il progetto culturale.
5: Era l'idea che attuò la Chiesa non poteva più esprimersi tanto per vie politiche, anche se lui manteneva una certa passione civile, ma dedicarsi alle coscienze e misurarsi con i cambiamenti antropologici che erano preannuncio di quello che sarebbe capitato dopo.
7: Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Il meteo, ancora qualche temporale ma soprattutto molto caldo. Continuano a salire le temperature, oggi raggiungeranno i 36 gradi, nel fine settimana potrebbero toccare i 40 in alcune località dell'entroterra. 5 le città con bollino arancione, domani diventeranno 8, tutte nel centro nord. Calcio, continuano a non deludere i goleador più attesi. A secco solo Cristiano Ronaldo al suo 6° mondiale. Completato il primo giro, tutte le squadre hanno fatto il loro debutto.
8: L'Inghilterra ne fa 4 alla Croazia, nuova rappresentazione plastica del buona la prima. A Dallas discende la partita forse più divertente fin qui dell'intero mondiale. Doppietta di Harry Kane in versione Hurricane, poi Bellingham e Rashford. A nulla servono

0: Le due marcature di Baturina, che peraltro gioca in Italia, nel Como e Musa, Modric e compagni cedono 4-2. Vince anche il Ghana, che in pieno recupero piega Panama 1-0, guizzo vincente degli Yerenki. Delude invece il Portogallo di CR7, che non va oltre l'1-1 con la Repubblica Democratica del Congo. Segna subito il Portogallo con João Neves, pari Congo con Vissà. Nell'ultimo match di giornata, infine, poco fa, esordio amaro per l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, che cade 3-1 contro la Colombia. In rete Muñoz, Luis Díaz e Campaz. Per gli uzbeki, il gol dell'illusione 1-1 di Faisulayev. Anche oggi 4 partite, si parte alle 18 con Repubblica Ceca Sudafrica, poi Svizzera-Bosnia, Bosnia che, lo ricordiamo con amarezza, ci ha eliminato nella finale playoff per arrivarci a questo mondiale, quindi Canada-Qatar e in chiusura di giornata Messico-Corea del Sud. Manuel Codignoni, GR1.
1: Sono le 7:14, ora la linea va ai GR regionali, poi radio anch'io nella puntata di oggi. I 14 punti del memorandum tra Stati Uniti e Iran, le conclusioni del G7, la questione Libano, poi il controllo dei flussi migratori, remigrazione, rimpatri e il patto europeo su migrazione e asilo. Con Giorgio Zanchini su Rai Radio 1, il GR torna alle 8.
2: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
8: Grazie amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
10: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
11: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
13: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
14: Oggi prende il via l'esame di maturità per circa 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia. La prima prova scritta di italiano apre tra poco più di un'ora, una sessione che proseguirà con gli esami di indirizzo e il colloquio orale.
15: I lavoratori della Electrolux chiedono solidarietà e partecipazione ai cittadini per la grande manifestazione di questa mattina a Pordenone.
14: Il Tribunale dei Minori di Trieste ha confermato il fermo del 17enne che a San Stino di Livenza per motivi economici ha ucciso la zia.
15: Vittoria dei sindaci e degli ambientalisti che hanno combattuto contro la costruzione di mulini eolici nelle valli del Torre e del Natisone.
14: Il lavoro dei riders a Trieste, molto impegno, molte ore, poche società contrattualizzano questi lavoratori, la maggioranza dei quali è autonoma.
15: La pallanuoto Trieste torna in Europa, gli alabardati hanno battuto per 10-8 la Roma Visnova in gara 2 delle semifinali playoff per il quinto posto, chiudendo la serie su 2-0 conquistando la qualificazione alle Coppe Europee.
14: Le 7:19 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Andrei Marusic in studio a condurre questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì. Prima di cominciare diamo subito uno sguardo alla situazione del meteo e alle previsioni per oggi.

0: Gorizia 19 gradi, a Fondisopra 15 gradi e mezzo, a Tolmezzo 14 gradi e 5 decimi, a Tarvisio 13 gradi e mezzo, a Piancavallo 13 gradi, a Sappada 10 gradi e 5 decimi. Sul Monte Lussari 15 gradi, sul Monte Zoncolan 14 e mezzo e sulla costa a Lignano e Grado 23 gradi. La temperatura del mare è di 25 gradi in entrambe le località costiere.
1: Le previsioni nelle prossime ore: cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso nel pomeriggio, maggiore nuvolosità specie sulla zona montana dove saranno possibili locali rovesci o temporali, caldo con temperature massime sopra la media del periodo.
0: E prende il via quindi oggi l'esame di maturità per migliaia di studenti del Friuli Venezia Giulia. La prima prova scritta di italiano apre tra poco più di un'ora una sessione che proseguirà poi con gli esami di indirizzo e il colloquio orale. Anche nel 2026 restano centrali il credito scolastico e le competenze maturate nel percorso di educazione civica personale. L'esame coinvolge a livello nazionale oltre 527.000 candidati e le commissioni si sono già insediate negli istituti scolastici.
1: Sono poco più di 9.000 gli studenti del Friuli Venezia Giulia chiamati ad affrontare quest'anno l'esame di maturità, allo 0,8% in più rispetto all'anno scorso. È ammesso l'esame il 97%. I dati sono stati diffusi dall'Ufficio Scolastico Regionale. Prima prova negli istituti superiori del Friuli Venezia Giulia, come detto, alle 8.30. Poi la prova scritta d'italiano, la seconda prova sulla materia caratterizzante il percorso scolastico. Le commissioni sono 267. Siamo pronti a partire con la nuova maturità, ha commentato la neonominata direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale, Patrizia Pavatti, che pone al centro gli studenti. L'esame si concentrerà su quattro materie specifiche e da quest'anno chi si rifiuterà a sostenere l'esame orale sarà bocciato automaticamente.
0: Il mondo del lavoro, dopo essersi riuniti ieri in assemblea a Porcia, i lavoratori di Electrolux pronti oggi alla mobilitazione, supportati dai cittadini pronti a unirsi al corteo che raggiungerà la prefettura di Pordenone. Due giorni fa l'azienda aveva sospeso il piano di 1700 esuberi.
2: Il giallo di una luce che non deve spegnersi. I lavoratori di Electrolux sono pronti per la grande mobilitazione. Con loro un'intera città, Pordenone, per scongiurare il piano da 1700 esuberi a livello nazionale, rimasto sospeso per 50 giorni dopo l'incontro al Ministero.
3: Noi abbiamo la speranza nel cuore. Io sono 38 anni che sono dentro qui e una cosa così non l'ho mai vista. Però siamo forti, lottiamo per le nostre famiglie innanzitutto, perché qui ci sono anche marito e moglie che lavorano, con figli anche piccoli, con mutui, con tutto, e uno schiaffo così non lo accettiamo.
4: Dobbiamo essere tutti uniti davanti al governo, perché dobbiamo chiedere alla multinazionale di mantenere i siti produttivi, non di fare piani alternativi, perché se il piano alternativo è uguale a quello di 1700 esuberi o poco meno, non ci interessa.
2: Lo sciopero partirà dal piazzale dello stabilimento alle 9, raggiungerà Viale Grigoletti fino in Piazza del Popolo a Pordenone, dove alle 11 una delegazione sindacale è attesa dal prefetto La Stella. Una mobilitazione che anticipa gli incontri programmati al Ministero tra aziende e istituzioni del 25 e 30 giugno, 7 e 14 luglio. Massimiliano Nobis, FIM CISL.
5: L'obiettivo è quello di capovolgere il progetto dell'azienda da un piano industriale finanziario inaccettabile e che dava un taglio all'occupazione e ai volumi, si vada a un piano alternativo condivisibile e sostenibile, come ha dichiarato il ministro Urso.
2: Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Oggi saranno in presidio dalle 9.30 davanti alla prefettura di Trieste i sindacati CGIL, SIAM, LRM del comparto sicurezza e difesa. Al centro della protesta il nuovo contratto e il sistema di previdenza.
0: Ha risposto alle domande della procura il giovane di 17 anni che ha ucciso a coltellate la zia Chiara Guerra di 53 anni a Sanstino di Livenza. Ieri al Tribunale dei Minori di Trieste c'è stata l'udienza di convalida del fermo.
6: È stato convalidato il fermo del 17enne che ha confessato l'omicidio di sua zia, Chiara Guerra. Il fatto è avvenuto la settimana scorsa a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane è arrivato al tribunale per i minorenni di Trieste con un gesso sull'avambraccio, conseguenza di un ferimento forse legato al delitto stesso. All'uscita dell'udienza, il procuratore Carlo Sciavicco ha riferito che il minorenne ha risposto alle sue domande senza aggiungere altro. Non si è avvalso dunque della facoltà di rimanere in silenzio. Un'udienza durata un'ora e mezza, la presenza delle due legali, Federica Bassetto e Stefania Lucchetta. La giudice per le indagini preliminari, Angela Giannelli, ha accolto le richieste della procura redigendo un'ordinanza di 13 pagine. La comunicazione alle parti in aula dopo oltre 4 ore di riflessione

0: sulle carte fornite dall'accusa e di scrittura del provvedimento. Per il 17enne veneto si aprono ora le porte del carcere minorile. Viene dunque trasferito dalla struttura protetta di Treviso, in cui è stato nei primi giorni trattenuto dopo la confessione. Nella giornata di martedì, il rinvenimento del corpo della donna a San Stino in un canale dopo alcuni giorni di ricerche. L'indagato aveva detto di aver abbandonato il cadavere a 8 km di distanza. Potrebbe averlo portato lì la corrente. Il movente potrebbe essere legato a dissidi familiari per il ricco patrimonio dei nonni del giovane, nonché genitori della vittima. I due anziani sono ora in casa di riposo. Chiara Guerra, insegnante di 53 anni, viveva in un edificio diverso da quello della famiglia del fratello, all'interno dello stesso grande podere a San Stino. Immagini di videosorveglianza, celle telefoniche e macchie di sangue compongono un quadro probatorio apparentemente solido. Al momento si ritiene che il giovane abbia agito da solo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un allevatore di 41 anni, residente a Cividale, è stato incornato da un toro a Mereto di Tomba. Il fatto risale alla mattinata di ieri. L'uomo è stato attaccato dal bovino nella sua fattoria. La dinamica dell'incidente risulta ancora poco chiara. L'uomo è stato lì trasportato all'ospedale di Udine con traumi agli arti inferiori, ma le sue condizioni non sono gravi.
2: Il comune di Udine informa la cittadinanza che stanno circolando messaggi SMS fraudolenti inviati da un mittente identificato genericamente come comune, nei quali viene segnalata una presunta infrazione stradale associata alla targa del destinatario, con l'invito a consultare i dettagli attraverso un link esterno. Il messaggio che sta circolando riporta un testo simile al seguente: risulta un'infrazione di traffico associata alla vostra targa, vi invitiamo a controllare i dettagli.
1: Si tratta di un tentativo di truffa finalizzato a indurre i destinatari a cliccare su collegamenti fraudolenti e a fornire dati personali e informazioni sensibili, già occorso in varie zone d'Italia. Il comune di Udine ricorda che non invia SMS per notificare infrazioni al codice della strada, sanzioni amministrative o richieste di pagamento, né utilizza mittenti generici come comune per comunicazioni di questo tipo. Si raccomanda pertanto di non cliccare sui collegamenti contenuti nel messaggio, di non fornire dati personali o bancari e di cancellare immediatamente l'SMS. Per qualsiasi verifica è sempre opportuno fare riferimento esclusivamente ai canali istituzionali ufficiali e agli uffici competenti.
2: Il report Limbo accende i riflettori sulle difficoltà di accesso alla richiesta di protezione internazionale a Udine. Il monitoraggio dell'associazione Ospiti in Arrivo ha raccolto le testimonianze di 456 richiedenti asilo e documentato attese davanti alla questura superiori ai 10 giorni, con punte di oltre un mese. Il documento sarà trasmesso anche a UNHCR ed EUAA con la richiesta di un intervento di tutela. Presentazione alle 11 al centro Balducci di Giuliano a Pozzuolo del Friuli.
1: A Sacile un aperitivo dialogato in vista della giornata mondiale del rifugiato, incontro con operatori attivisti e rifugiati, organizzano nuovi vicini e movimento non violento alle 18.30 alla boutique del Gusto.
2: La regione Friuli Venezia Giulia ha creato due aree naturalistiche protette nelle zone delle valli del Torre e del Natisone, interessate da un maxi progetto di impianto eolico, istituendo di fatto un divieto assoluto di nuove edificazioni. La società di Milano, intenzionata a investire 65 milioni, parla già di atto strumentale e non esclude ricorsi.
3: Lungo il crinale del monte Craguenza, tra Pulfero e Toreano, là dove una società è in progetto di installare un impianto eolico da 65 milioni, quattro aerogeneratori alti 200 metri ciascuno, ora c'è un biotopo. Ce n'è uno anche sul crinale parallelo del monte Ioannaz. Li ha istituiti la regione con decreto firmato dal presidente Federica il 9 giugno. In queste aree non si può costruire, non si possono realizzare strade né modificare suoli. Francesco Boscutti, professore di botanica all'Università di Udine.
4: All'interno della legge quadro sulle aree protette della regione, i biotopi rappresentano un elemento importante perché sono aree di piccola estensione che vengono conservate per la presenza di specie e di habitat di particolare interesse. Rappresentano un po' quegli ultimi lacerti di un sistema di pratiche che era molto più ampio fino a metà degli anni 50 del secolo scorso e che si sono sempre ridotti a discapito del bosco.
3: Il professor Boscutti è autore della relazione scientifica che ha portato alla creazione dei due biotopi. Al dossier hanno lavorato assieme ai cinque comuni, Pulfero, San Pietro Natisone, Cividale, Moimacco e Torreano, comunità di montagna, cittadini, associazioni ambientaliste, ingegneri, geologi e avvocati. Francesco Pascolini, sindaco di Torreano.
5: Possiamo tirare un sospiro di sollievo rispetto a quelli che erano gli appetiti di alcune ditte. Abbiamo tutelato l'ambiente, abbiamo tutelato la paesaggistica, abbiamo tutelato la cultura, non dimentichiamo che abbiamo a pochi chilometri, a 2 chilometri Cividale che è patrimonio UNESCO.

0: UNESCO e il turismo di prossimità.
1: Tecnicamente la società milanese potrebbe ricorrere al TAR contro gli atti istitutori del biotopo.
0: Confidiamo evidentemente di avere le spalle sufficientemente coperte per non incorrere in nessun rischio.
1: La Regione aveva indicato la necessità di effettuare una valutazione di impatto ambientale. Avevamo avviato studi ambientali approfonditi assieme ai monitoraggi di fauna, avifauna e chirotteri che richiedono un anno di tempo, afferma il progettista Leonardo Sblendido, per il quale l'istituzione ora dei biotopi è un atto strumentale per impedirne la realizzazione. La società conclude e si riserva di prendere ogni opportuna decisione e ribadisce la massima disponibilità a un confronto aperto e costruttivo. Torreano, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: In merito allo stop al progetto di eolico nelle valli del Natisone e al decreto del presidente della regione, interviene in una nota il consigliere regionale del PD, Massimiliano Pozzo, che giudica positivo il non procedere sul progetto di eolico nelle valli del Natisone. Va dato merito, continua Pozzo, l'impegno del territorio, ai comuni, ai comitati, alle associazioni e ai cittadini che hanno portato istanze e proposte in merito, manifestando dall'inizio grande preoccupazione.
3: Torna a Trieste Impact 2026, due giornate dedicate a intelligenza artificiale e innovazione. Organizza Delex Digital il 18 e 19 giugno all'Urban Center.
2: L'Università di Udine ospita un incontro sulla comunicazione in sanità, focus su media e intelligenza artificiale, evento promosso da Ateneo e ASU FC dalle 14 nell'auditorium della Biblioteca Scientifica.
3: Enel e Arma dei Carabinieri uniscono le forze per aiutare i cittadini a riconoscere le truffe nel settore energetico. Al centro dell'iniziativa i raggiri sempre più frequenti via telefono, sms ed email, dallo spoofing al phishing fino ai falsi operatori e alle richieste di pagamenti urgenti. L'incontro offrirà consigli pratici e strumenti per difendersi dalle frodi. A promuoverlo Enel e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine. Appuntamento alle 10 nello spazio Enel di via Savognana a Udine.
2: Cambiamo argomento, è morta a 79 anni Itti Drioli, giornalista e scrittrice nata a Isola d'Istria. Rappresentante della cultura del mondo degli esuli, ha lavorato per Il Piccolo e al Quotidiano Nazionale a Roma come giornalista parlamentare. Recentemente ha pubblicato il libro Italiani come voi, che sta riscuotendo notevole successo tra i lettori. Drioli aveva lasciato Isola con la famiglia nel 1953.
3: E ora parliamo di un nuovo progetto presentato in Camera di Commercio e finanziato con 6 milioni di euro di fondi europei, un progetto che punta a stimolare la nascita di start-up, imprese giovani, rivolte soprattutto al mondo dell'intelligenza artificiale e ai servizi innovativi.
4: In Friuli Venezia Giulia diminuiscono gli imprenditori e i lavoratori autonomi sono solo il 18% del totale degli occupati. Per invertire la tendenza, soprattutto in campo tecnologico e informatico, l'Europa mette a disposizione il Fondo Sociale Plus con bandi gestiti direttamente dalle regioni. L'assessora regionale alle politiche del lavoro, Alessia Rosolen.
5: 6 milioni di euro messi a disposizione all'interno del Fondo Sociale Europeo servono soprattutto a descrivere un nuovo modo di fare imprenditoria destinata ai giovani, destinata alle donne, destinata a qualche cosa che è sempre stato dimenticato come i passaggi generazionali.
4: Nasce così una delle più ampie reti di collaborazioni mai attivate in Friuli Venezia Giulia, con 42 enti e 18 partner per il progetto Nuova Impresa FVG, che è anche il nome del sito dove si trova anche il sondaggio 15 domande per raccontare il proprio sogno imprenditoriale. A gestire la piattaforma è Formindustria FVG, che da 35 anni opera nel campo della formazione. Il presidente di Formindustria, Massimiliano Ciarrocchi.
6: E far sì che tutto il sistema della ricerca del Friuli Venezia Giulia, penso a SIS, alle tre università, i centri di ricerca, i poli tecnologici, con l'insieme delle associazioni di categoria e soprattutto con tutti gli enti di formazione del Friuli Venezia Giulia, si mettono assieme, condividono un percorso che aiuti i giovani, che siano studenti, che siano inoccupati, che siano anche lavoratori che decidono di, con una scelta coraggiosa, di intraprendere una nuova strada, li aiuti a passare dall'idea alla creazione di un'impresa.
4: L'obiettivo è anche quello di aiutare le imprese già esistenti a stare al passo con i tempi, con percorsi personalizzati di formazione e consulenza.
7: Facciamo un nodo al fazzoletto, mi dica lei tra quanto, ci vediamo e vediamo com'è andata.
6: Guardi, noi faremo dei monitoraggi ovviamente semestrali, però diciamo che oggi partiamo, tra un anno sono sicuro che porteremo a casa i primi risultati.
4: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Gli sportelli del CUP, Centro Unico di Prenotazione, si trasferiscono al piano terra del nuovo ospedale di Pordenone. La riorganizzazione punta a semplificare l'accesso ai servizi con spazi più ampi, 4 sportelli polifunzionali, sistema elimina code e casse automatiche per i pagamenti. Nella nuova area trovano posto anche l'accettazione ricoveri, il servizio per le copie delle cartelle cliniche e lo sportello dedicato agli utenti della base USA di Aviano. Lo comunica l'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Ricordiamo, il CUP è operativo al piano terra del nuovo ospedale di Pordenone.
3: Vita da rider, un lavoro che non dà certezza a tutti, soprattutto a chi non ha un contratto ed ha bisogno di affittare una casa.
8: Si comincia prima dell'ora di pranzo, quando sul telefono arriva la prima notifica con i ritiri nei locali per poi consegnare tutto all'indirizzo indicato. È la vita dei rider a Trieste. Incontriamo Ali Ahmed e Omar, nomi di fantasia, pakistani arrivati in città attraverso la rotta balcanica. Oggi hanno un permesso di soggiorno regolare, partita IVA e lavorano con un contratto di prestazione d'opera per 2 diverse aziende. La giornata può durare anche dalle 9 alle 24. Se facciamo 12-13 consegne, riusciamo a guadagnare 80 euro al giorno, dei quali tra le varie spese ce ne restano 50, raccontano.
9: Lo stipendio adesso è basso perché tutte cose sono care, sto pagando affitto quasi 400 per solo una cameretta piccolina, e resto questo spendo sul moto, pago tasse, mi rimane quasi 300-400 in tasca.
8: In Pakistan hanno lasciato le loro famiglie che non possono raggiungerli, soprattutto perché qui non riescono a trovare una casa adatta.
10: Quando sono andato alle agenzie, alle case, loro hanno detto hai contratto, se non ha contratto non gli dà.
8: Non essendo lavoratori subordinati, pagano da soli assicurazione, mezzo e benzina e non hanno né ferie né permessi per malattia, affermano. La situazione però cambia molto da azienda ad azienda. Luca, studente di fisica, e Sofia si trovano bene.
11: Ci pagano bene, ferie, malattia, abbiamo tutto quanto. Abbiamo persino un blocco in caso di situazione meteo estrema. Ci fermano.
12: Se il mezzo ti si rompe, comunque devi star fermo, però se hai un incidente è l'INAIL. E anche là, se il mezzo ti si rompe, al limite prendi le ferie.
8: Trieste è una giungla e non si sa mai cosa ti succede nel traffico, raccontano, ma le garanzie ci sono, a partire dall'applicazione del CCNL Logistica e l'inquadramento come lavoratori dipendenti. Trieste, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Francesco Marcone e Matilde Zarabara sono i vincitori del doppio premio di laurea da 500 euro dedicato da Ires FVG a Domenico Tranquilli, fondatore dell'istituto che ha diretto con varie cariche fino al 2003. Una menzione speciale è stata assegnata ad Arianna Ballico. La cerimonia di premiazione nella sede Ires di Udine. La scelta di quest'anno valorizza 3 lavori capaci di leggere alcune questioni centrali per la regione: il recupero e la pianificazione delle aree montane, la transizione energetica applicata alla mobilità e le tutele dei lavoratori nelle crisi d'impresa.
3: La Regione chiede il supporto del terzo settore per realizzare il progetto delle case della comunità, mettendo a disposizione 1 milione di euro per gli anni 2027 e successivo. La SUGI ha pubblicato un bando di coprogettazione rivolto agli enti del terzo settore per la realizzazione di attività a supporto delle case della comunità. L'azienda chiede interventi a supporto delle persone anziane, fragili, non autosufficienti, caregiver e famiglie, che promuovano un approccio integrato e multidisciplinare che caratterizza il modello organizzativo proprio delle case della comunità.
2: L'obiettivo, ha detto l'assessore alla salute Riccardo Riccardi, è una trasformazione culturale che superi il modello puramente ospedaliero e prestazionale, puntando su un'alleanza sociosanitaria che valorizzi la sussidiarietà e il terzo settore. È l'unico modo per incertare bisogni complessi e spesso sconosciuti, garantendo risposte organizzative adeguate, così Riccardi.
3: E siamo allo sport. La Pallanuoto Trieste torna in Europa. Gli alabardati hanno battuto ieri sera per 10-8 la Roma Visnova in gara 2 della semifinale playoff per il 5º posto, chiudendo così la serie sul 2-0 e conquistando direttamente la qualificazione alle Coppe Europee 2026-2027. Una vittoria, quella di Trieste, che coincide anche con l'ultima partita in carriera di capitan Ray Petronio e Andrea Razzi, e con l'addio alla panchina di Maurizio Mirarchi. Sono contento di lasciare dopo aver raggiunto il 5º posto e l'Europa, ha commentato il tecnico.
2: I tuffi, comunicati ufficialmente i nomi delle tuffatrici e dei tuffatori che difenderanno i colori dell'Italia agli Europei Junior, che si svolgeranno a Budapest da lunedì 22 a domenica 28 giugno. Tra i 17 convocati ci sono 4 atleti della Triestina Nuoto. Alla Duna Arena indosseranno i colori azzurri Marianna Cannone, Beatrice Calvani, Aurora Machnic e Gabriel Calderone. I 4 hanno convinto definitivamente i tecnici brillando al Gran Premio Atleti Azzurri d'Italia, ultima tappa sulla strada dell'Ungheria.
3: Un mini torneo di pallacanestro tra la squadra con i colori del Trieste Campus, una composta da politici e una da giornalisti, è stata inaugurata nel segno dello sport alla fine dei lavori del secondo lotto, che hanno compreso la ristrutturazione della palestra polifunzionale al chiuso con gli annessi spogliatoi che sono già in uso, realizzata anche la tribuna da 190 posti, un negozio di attrezzatura sportiva, il Wall of Fame che racconta per immagini l'attività del campus. I lavori sono partiti nel febbraio 2025 per un investimento di circa 2,7 milioni di euro, di cui 1,2 investiti dal comune di Trieste, cui si sono aggiunti 300 mila euro di fondi pubblici impiegati per la riparazione del tetto. Manca ancora l'installazione del pianto fotovoltaico che consentirà di produrre l'80% del fabbisogno energetico del campus, un esempio concreto di pubblico e privato per restituire alla città di Trieste una meravigliosa palestra. Questo è il commento dell'assessore Everest Bertoli. Soddisfatto anche il presidente del Trieste Campus Enrico Samer per la realizzazione di una comunità in cui convivono lo sport, la musica, le lingue e altre discipline.
2: Cambiamo argomento, scoperta per la prima volta la presenza di granato in un meteorite marziano. Il granato è un minerale molto comune sulla Terra, associato a rocce formate ad alte temperature e pressioni, ma finora non era mai stato identificato su Marte. Il campione analizzato proviene da un meteorite marziano conservato in Canada. La scoperta suggerisce che il pianeta rosso possa aver conosciuto processi geologici più complessi del previsto. Lo studio, pubblicato sulla rivista Geochemical Perspectives Letters, è stato guidato dalla Brock University e dal Royal Ontario Museum, con il contributo dell'Università di Trieste. Tra gli autori, la ricercatrice Anna Cernok dell'Ateneo Giuliano, che abbiamo sentito e che ci spiega l'importanza del granato.
13: Il granato è molto importante, un minerale importante che troviamo spesso sulla Terra, ma non abbiamo mai trovato, per esempio, sulla Luna o sulle rocce marziane, perché si forma in un environment molto complesso.
2: Si forma in un ambiente complesso e non si pensava che ci fosse su Marte o che Marte avesse avuto una storia geologica così complessa.
13: Non abbiamo trovato finora le rocce dove possiamo vedere questa storia complessa. Per esempio le rocce magmatiche o metamorfiche non troviamo così spesso sulla superficie di Marte. Ma non abbiamo mai visto processi metamorfici, quelli processi che si formano con alte pressioni e temperature. Quello troviamo spesso sulla Terra, per esempio in Islanda o su Yellowstone Park, ma sul Marte non abbiamo trovato queste rocce.
2: Perché hai scelto di diventare geoscienziata, geologa? Cosa ti ha portato dalla Serbia, poi in Canada e poi a Trieste, all'università? Qual è stata la passione che stavi cercando di far propria?
13: Una domanda bellissima. Sai, io sono cresciuta in un ambiente dove troviamo tante rocce. Per capire la Terra meglio devi anche capire gli altri pianeti, per capire il nostro ambito meglio.
3: Rassegna stampa. E alle 7:43 minuti apriamo la nostra rassegna di stampa di oggi dalla prima pagina del Piccolo, edizione di Trieste. Lega, il malumore di Fedriga. Mosse e dichiarazioni del segretario Salvini irritano i governatori del Fronte del Nord e l'ex Zaia. Ignorata la richiesta di cambiamento. Piano in vista della resa dei conti del 4 luglio a Mogliano. Futuro nazionale va a gonfie vele, il tesseramento di Vannacci in Friuli Venezia Giulia è a quota 2600. Case di comunità, entrano gli enti del terzo settore, si parte da ASUGI, associazioni, fondazioni e coop sociali possono aderire alla coprogettazione dei servizi per potenziare le strutture. Seguiranno ASUF e ASFO, i sindacati dicono ma resta il nodo del personale. Porti, la riforma è senza strategia, serve un'autorità alle infrastrutture perché la riforma, si dice nel comparto, è solo una toppa che apre il vaso di Pandora delle grandi opere. Il delitto di Sanstino, la zia ammazzata dal nipote, lui parla ma restano i dubbi, caos in casa e strani messaggi. Il giorno dopo l'incendio a Muggia, inagibile l'appartamento devastato dal rogo. Nuova carta d'identità, assalto ai centri civici tra code e ore di attesa dal 3 agosto. costo per espatriare. Non sarà più valida la versione cartacea, sportelli sotto pressione, adesso più personale e aperture straordinarie, raddoppiata la richiesta in 12.500 ancora con il vecchio documento. Montebello, ipodromo stretto tra l'abbandono e le carte bollate, contestato l'atto ministeriale che accoglieva la rinuncia della Nord-Est S.p.A. E poi preziosi rubati, odiosa truffa, un'anziana non vedente, infine un reportage quando Trieste perse il primato dell'industria navalmeccanica.
2: Con il titolo Sanità, aiuto dalle associazioni, il Messaggero Veneto apre l'edizione di Udine. Al centro del ricorso agli operatori del terzo settore per rendere più efficaci le case di comunità l'integrazione sociosanitaria, anche se sindacati e operatori continuano a indicare nella carenza di personale il nodo principale. La notizia è per gli 80 anni di Fabio Capello. Gli auguri al professore del calcio di Pieris immortalato nella foto. La politica, futuro nazionale, corre in Friuli Venezia Giulia, tesseramento a quota 2.600. Dalla cronaca, i sandanielesi sul caso Platani sono un pericolo, vanno tagliati. E in via Pozzuolo, rapinata in casa, mi hanno chiusa nel vano scale. Dal Friuli, l'inserto del Gazzettino, invece leggiamo maturità, la rivoluzione alla prova, primo test per la riforma voluta da Valditara in 4.000 a Udine. Dalla cronaca, un motociclista fugge allo stop e semina il panico fino all'arresto, è successo a Lignano Sabbiadoro.
3: Dal piccolo edizione di Gorizia e Monfalcone, Gorizia in gorgo di eventi, un calendario, ormai sono troppi agli eventi, manca un calendario unico, quest'anno si arriverà a 2.000 appuntamenti, pochi banconieri, apro il mio bar solo al pomeriggio. Giardino Viatori, magia all'alba, risvegli tra le rose, ronchi, continue violenze sulla ex moglie, doppia condanna, a centropagina la fotonotizia, il cantiere Veneto scommette sull'Adriatico e lancia una nuova linea di yacht. Lo stabilimento italiano del brand francese ha sfiorato i 30 milioni di euro di produzione nel 2. Gradisca, maltempo, 214.000 euro per i danni delle piogge. Lavori alla rete idrica stradale, alla pubblica illuminazione e nuove asfaltature. Arriva poi la certificazione FIAB, conferma il punteggio top, grado al top fra le città a misura di cicloturisti, con 5 bike smile reti urbane. Servizi zone 30, bandiera gialla. Confermata per l'Isola d'Oro.
2: L'apertura del Messaggero di Pordenone è dedicata alla cronaca con rissa con coltello, due fermati. I protagonisti sono stati identificati e la questura si prepara a contestare le lesioni aggravate. Tra le notizie che non compaiono nell'edizione di Udine, a Porcia dipendenti Electrolux scendono in piazza, il comune di Pordenone vara inoltre un piano contro le alte temperature con emergenza caldo ai più fragili, acqua e spesa a domicilio. Mentre a Sacile si parla di sicurezza con campus Balliana sorvegliato da 13 telecamere. Violenza, due coltellate in piazza, l'apertura del Gazzettino di Pordenone, l'escalation alle spalle del mutilato, dopo la zuffa una ferita grave ad un polmone per una delle due persone coinvolte. La vicenda Electrolux, oggi come abbiamo già detto la manifestazione, l'urlo del corteo ma l'azienda chiude i conti, l'appuntamento alle 9 davanti alla portineria nord a Porcia. Partirà da lì alle 9.30 poi il maxi corteo per continuare a mantenere alta l'attenzione sulla vicenda. Poi lo schianto a Valvasone, moto finisce sotto un'auto, elicotterista grave e a Casarsa ferito un secondo motociclista. Inoltre dall'edizione online del Corriere della Sera leggiamo della storia personale del triestino Stefano Cergol, residente a Curaçao, che racconta l'euforia per lo storico mondiale dell'isola caraibica dove vive da 13 anni. Insieme alla moglie gestisce una boutique di abbigliamento italiano, affitta appartamenti turistici e sta per aprire un bed and breakfast. Racconta di un'isola in festa per la prima qualificazione mondiale della nazionale, diventata motivo d'orgoglio per tutta la comunità. Ricordiamolo, nella prima partita del mondiale Curaçao è stato sconfitto dalla Germania per 7-1.
3: E ora alcuni appuntamenti di oggi in regione. Prende il via Aspettando l'estate al Giardino Viatori, apertura con una passeggiata dedicata alle erbacee perenni. A organizzare il tutto il Giardino Viatori dalle 17.30 alle 19 a Gorizia.
2: Si apre l'estate di Meduno con passi parole, percorso tra storia e impresa con visita allo stabilimento Roncadin. Promuove l'ecomuseo con il circolo culturale Tiziana Marsiglio a Meduno.
3: Ripartono i tour di Cavana Stories, a passeggiata tra le storie del rione, le luci dedicate a James Joyce, promuove C01 con l'associazione Guide Turistiche del Friuli Venezia Giulia, appuntamento alle 21 a Trieste.
2: Alcuni appuntamenti con libri e incontri. Estate in villa ospita Alberto Grandi, un incontro sui concetti di tradizione e autenticità della cucina italiana. A promuoverlo è il comune di San Giovanni al Natisone a Villa De Brandis alle 20:30.
3: Leandro Lucchetti presenta Scrittoricchio, narrazioni sovrappensiero. Dialogherà con Gianluca Paciucci, organizza la Casa del Popolo Gramsci alle 18:30 in via Ponziana a Trieste.
2: Antonio Tommasi presenta Racconti per lettori frettolosi, volume dedicato a racconti brevi. Organizza il Circolo della Stampa alle 17:30 in Corso Italia a Trieste.
3: Doppio appuntamento per Incontri con l'autore e con il vino, presentati Lignano ti racconto e L'albero delle matite. Organizza l'appuntamento l'Associazione Lignano nel terzo millennio alle 18:30 al Palapineta.
2: Gli spettacoli, il Piccolo Opera Festival apre con Aida Libera, adattamento del capolavoro di Verdi sul tema della libertà. In coproduzione con Opera Grand Avignon e SNG Nova Gorizia, alle 21 al Teatro di Verzura del Castello di Spessa a Capriva del Friuli.
3: Folkest fa tappa a Gorizia con i Tuparuia, progetto musicale Contrast, organizza Folkest, appuntamento alle 20:45 nel giardino di Palazzo De Grazia.
2: Il Festival Internazionale di Musica Sacra propone Laudarium con l'Assemblée Le Reverdy, un viaggio nella tradizione francescana, alle 20:45 nel Duomo con Cattedrale di San Marco a Pordenone.
3: La mostra fotografica More Necessary Than the Sun di Matteo Trevisan arriva a Gradisca di Sonzo, un reportage sull'inquinamento nei Balcani occidentali, a Casa Maccari, inaugurazione alle 18.
2: E al Castello di Udine apre la mostra 1866-2026, restauri per riscoprire l'arte della libertà. Sono esposte opere restaurate dopo decenni, un evento promosso dai civici musei da oggi al 13 di settembre.
3: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire la rubrica in friulano Wolf Evelyn D sull'importanza degli alberi e del ruolo che ciascuno ha nella cura della natura. Alle 11:19 circa cambio di rotta con Matteo Valencic, originario di San Pier di Sonzo. Alle 11:55 andrà in onda Né Stato né Mercato con la Fondazione Anania di Trieste. Spazio poi all'Associazione Nazionale Famiglie adottive e affidatarie che supporta le coppie che hanno adottato o stanno per adottare un bambino. I programmi regionali riprenderanno poi alle 13:29. E alle 7:52 minuti si chiude qui questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Andrei Marussic e da Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Riccardo Ostoice. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 12:30. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
15: Dal centro operativo dell'automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo questa mattina è caratterizzato da cielo sereno, poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria senza che si registrino criticità di rilievo. In autostrada sulla A23 Alpe Adria ricordiamo che ci saranno lavori notturni dalle 22 alle 4 e per chi viaggia in direzione nord verrà chiuso completamente il tratto compreso tra Pontebba e il confine di Stato, chiuso di conseguenza anche lo svincolo di entrata di Tervisio Nord e l'area di servizio di Fella Est. Per i mezzi pesanti ci sarà la sosta obbligata all'autoporto di Pontebba per il periodo di chiusura, mentre per il traffico leggero ci sarà l'uscita a Pontebba per proseguire sulla statale 13 Pontebbana fino a Coccao. Rete autostradale ancora segnaliamo sulla A57 la tangenziale di Mestre, coda in direzione Trieste per traffico intenso al momento tra Terraglio e il bivio con la 27. Sulla 4 Trieste-Venezia il traffico è sostenuto, per ora scorrevole, attenzione ai rallentamenti a tratti che si registrano tra Sandona di Piave e Portogruaro, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Lavori poi interessano anche il raccordo RA13, collegamento tra l'A4 e Trieste. in direzione Trieste tra Padriciano e Cattinara è chiusa la galleria Carso e c'è quindi l'uscita obbligata a Padriciano per proseguire sulla 202 DIR e rientrare allo svincolo di Cattinara. Sul raccordo R14 la diramazione Opicina Fernetti proseguono lavori che comportano la chiusura della corsia di sorpasso in direzione Slovenia. Tra gli altri cantieri lungo le viabilità ordinaria segnaliamo sulla strada regionale 252 di Palmanova transiti a senso unico alternato tra i comuni di Talmassons e poi nel comune di Palmanova, mentre all'intersezione tra la statale 13 e la strada regionale 356 di Cividale ci sono restrizioni.

0: svolgimenti nei comuni di Magnano in Riviera e Tarcento. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
0: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde. Viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti, andiamo in auto Milano Varese, 3 km di code a causa di un incidente, siamo tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, al momento si segnala 1 km di code per lavori tra Pesaro Urbino e Fano in direzione di Ancona. In auto sole sul tratto Milano-Bologna vi segnaliamo 3 km di code per un incidente tra Parma e Terra di Canossa Campeggine in direzione di Bologna. A causa dello stesso incidente code anche nel senso di marcia opposto tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione di Milano. Nella capitale sul tratto urbano della 24, 3 km di code tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Andiamo ora sulla 30 Caserta Salerno, 2 km di code per un incidente, siamo tra l'allacciamento per l'autosole e Nola in direzione di Salerno. In chiusura vi portiamo sulla tangenziale di Napoli, code traffico intenso tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
4: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia ha fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
12: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
12: Ma vivo in Italia.
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
13: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Via, via. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine, pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Accordo fatto, USA e Iran firmano il memorandum d'intesa, ecco i 14 punti del piano, Hormuz sarà riaperto. Droni di Kiev su Mosca, colpita una raffineria, nel pomeriggio il Consiglio europeo su caro energia e Ucraina. La Premier Meloni con Trump ampie convergenze e rapporto immutato e su possibili intese con Vannacci spiega no ad alchimie, l'importante è governare bene. Overdose di farmaci, la madre di Andrea Sempio in ospedale ma non è in pericolo. Il legale del figlio, abbassare i toni sul caso Garlasco. Maturità, ci siamo, al via la prova d'italiano per 500.000 di studenti. Nel nostro giornale l'attesa e le speranze dei ragazzi nei collegamenti con le inviate. Italia bollente, temperature verso i 36 gradi e domani saliranno ancora. Nel weekend previsti picchi di 40 gradi. Una canzone per l'estate, arriva Hit Parade, il brano di Jovanotti per la coppia Morandi Amoroso, domani in radio e sulle piattaforme digitali. Mondiali di calcio, uragano Inghilterra, i leoni travolgono la Croazia trascinati da Harry Kane, delude il Portogallo, vince il Ghana, la Colombia sconfigge l'Uzbekistan di Cannavaro. Buongiorno da Sabrina Baldetti. In primo piano la firma del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran per mettere fine al conflitto in Medio Oriente. Trump anticipa i tempi e ancora in Francia per il G7 sigla il documento che ribattezza con il suo nome. Da New York la corrispondente.
4: Lasciando la reggia di Versailles, dopo la cena con il presidente francese Macron, Trump conferma di aver firmato una copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran, già firmato elettronicamente domenica scorsa dal vicepresidente Vance e dal presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Poi riparte per Washington. Precedentemente ai giornalisti, Trump ha detto che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, spiega il presidente, eppure nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni torneremo a bombardare. Trump ha detto però di credere che il comportamento degli iraniani cambierà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E ora entriamo nel dettaglio dell'accordo in 14 punti reso noto dagli statunitensi, ma che simultaneamente a quello di Trump ha ricevuto il via libera di Teheran.
5: Il presidente iraniano Pezeshkian si fa fotografare davanti ai ritratti delle tre guide supreme con il testo dell'accordo tra le mani. Un'intesa firmata a distanza, con una stilografica blu a Teheran, con un pennarello nero da Trump. La fine dell'ostilità su tutti i fronti è il primo punto dell'accordo. Teheran avverte però che un eventuale attacco in Libano farebbe saltare tutto. Entro 30 giorni sarà inoltre ripristinata la navigazione nello stretto di Hormuz, anche se resta sul tavolo l'ipotesi di un futuro pedaggio, magari sotto altro nome. L'Iran ha accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito e di rinunciare alle armi nucleari, annuncia la Casa Bianca, parlando di una grande vittoria. L'intesa prevede però anche un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, una cifra ben superiore a quella dell'accordo firmato da Obama nel 2015. Washington si impegna inoltre a sbloccare i fondi iraniani congelati e ad avviare la revoca delle sanzioni, misure che portano Teheran a parlare di un trionfo. Ma gli oppositori del regime accusano Trump di aver voltato loro le spalle negoziando con la Repubblica Islamica, anziché rovesciarla, come promesso. Azzurra Meringolo, GR1.
3: E dopo il G7, per i leader europei, tra cui Giorgia Meloni, il confronto sui dossier internazionali prosegue al vertice dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles, al via nel tardo pomeriggio. Da Evian, la Premier ha parlato anche di qualche questione di politica interna, dopo le considerazioni sui temi internazionali e i rapporti con gli Stati Uniti. L'inviata.
6: Con Donald Trump il rapporto è immutato. Giorgia Meloni sorride, poi torna seria. I temi trattati col presidente americano e i leader G7 sono importanti, precisa, e le convergenze sono state tante. Non è scontato, abbiamo mostrato un Occidente forte, aggiunge. A cominciare dall'Ucraina, la discussione riprende oggi a Bruxelles, dopo che l'Europa

0: Parlamento ha dato il via libera al nuovo regolamento migranti, anche questo successo italiano, dice la Premier. E allora la proposta, sempre italiana, del delegato europeo per la trattativa fra Kiev e Mosca arriva sul tavolo. Il nome potrebbe essere espresso da un paese piccolo, la suggestione di Giorgia Meloni, che riscontra anche un atteggiamento positivo di Trump per arrivare alla pace. Quanto all'accordo fra Stati Uniti e Iran, l'Italia è pronta a fare la sua parte coi cacciamine nello stretto di Hormuz.
1: Ci sono 60 giorni adesso, quindi non chiederei oggi un'autorizzazione per qualcosa che potrebbe non avvenire mai.
0: La politica interna con futuro nazionale arriva a Evian. Non è aritmetica, non è alchimia. Per vincere bisogna governare bene.
2: Il movimento dell'onorevole Vannacci ha già dichiarato la sua indisponibilità ad allearsi con il centrodestra, perché quando si vota 5 volte contro la fiducia al primo governo della storia guidato da una persona di destra.
0: Evian con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
3: Prezzi del petrolio in calo dopo la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran. I contratti per luglio sul WTI scendono a $74 al barile, quelli per agosto sul Brent a 77. In scia all'ottimismo i futures a Wall Street avanzano, Dow Jones e Nasdaq più 0,56 e più 1,2%. Ieri la borsa di New York aveva chiuso in negativo con la decisione della Federal Reserve di lasciare i tassi di interesse invariati, aprendo però la strada a un possibile rialzo del costo del denaro entro l'anno per l'inflazione elevata. La guerra in Ucraina. Al G7 Zelensky ha visto ricompattarsi gli alleati occidentali al suo fianco. La guerra continua a infuriare sui due lati del fronte. Da Mosca la corrispondente.
4: Ancora attacchi incrociati nella notte tra Russia e Ucraina. Per la seconda volta questa settimana a Kiev sono risuonati gli allarmi. I testimoni parlano di violente esplosioni. Sui social le autorità hanno chiesto alla popolazione di restare al sicuro perché sono in corso attacchi con missili balistici. Notizie che arrivano mentre Zelensky, che oggi sarà alla NATO per partecipare alla riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina, cerca di aumentare la pressione sulla Russia per costringerla al negoziato. E infatti, dopo le sanzioni contro Mosca, continuano gli attacchi con droni. Il Ministero della Difesa stamattina parla di oltre 500 droni neutralizzati. Uno sciame invece è tornato a colpire la raffineria di Mosca per la seconda volta in pochi giorni. Un attacco massiccio, quasi 200 droni, dice il sindaco, mentre testimoni parlano di un denso fumo nero sul quartiere alla periferia della capitale, ma arrivano notizie di vittime nei pressi di Zaporizhia, Belgorod, Rostov, mentre a Bryansk ieri un drone avrebbe colpito un autobus di bambini in arrivo dalla Bielorussia, uccidendo uno dei loro accompagnatori. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
3: Da Venezia, dal simposio COTEC, le fondazioni d'Italia, Spagna e Portogallo per la cooperazione tecnologica, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia l'allarme su Big Tech e intelligenza artificiale. Pochi privati sopra gli stati, con l'invito all'Europa a non essere timida e a mettere regole.
5: L'Unione Europea deve compiere un salto. È indispensabile che i governi, membri dell'Unione, abbandonino timidezze e riserve e che non siano di freno per l'azione comune.
6: Sprona l'Europa, il presidente Mattarella, sull'intelligenza artificiale deve passare dalle parole ai fatti, avverte. Scrittura, analisi, elaborazione di dati, il processo tecnologico abbraccia ormai tanti settori. L'invito del capo dello Stato è a non demonizzarlo, piuttosto a governarlo, perché accanto al rischio di perdere posti di lavoro c'è quello anche di accrescere le diseguaglianze a causa della concentrazione del controllo nelle mani di pochi soggetti privati.
5: Realtà talmente potenti da pretendere di disattendere, se non di travolgere, ogni regola. Nuovi pretesi attori di imponderabile legittimità per un nuovo disordine internazionale.
6: Di qui l'auspicio a seguire le parole di Papa Leone e non ridurre le persone a un processo automatizzato. L'Europa, conclude Mattarella, affronti in modo unitario una delle grandi sfide del nostro tempo.
5: Lo dobbiamo alle giovani generazioni.
6: Venezia con Federico Foroni, Valentino Russo, GR1.
3: Accennavamo al nuovo regolamento rimpatri approvato dall'Europarlamento. È uno dei pilastri del patto su migrazione e asilo con cui l'Unione conferma il nuovo corso in tema di migrazioni. La corrispondente.
7: Adopted.
8: Il testo approvato a larga maggioranza, i popolari insieme alle destre. Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione. È la legge sulla migrazione più severa di sempre. Con una decisione di rimpatrio c'è l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, collaborando con le autorità.

0: autorità. In caso di mancata cooperazione, i migranti irregolari potranno essere trattenuti fino a 24 mesi in centri dedicati, con possibili proroghe. Le nuove norme prevedono inoltre la possibilità di trasferire i migranti in centri situati in paesi terzi, sulla base di accordi bilaterali, sul modello dei centri italiani in Albania. Solo i minori non accompagnati sarebbero esclusi dal provvedimento. Questo regolamento è un altro tassello importante del patto di migrazione e asilo, entrato in vigore la scorsa settimana, e punta a rendere più efficaci i rimpatri dei migranti irregolari. Da Strasburgo, Marilu Lucrezio, GR1.
1: E le nuove norme europee sui rimpatri, insieme alla legge elettorale con il nodo preferenze, sono tema di confronto politico.
2: Applaude al sì dell'Eurocamera la Lega, la sicurezza diventa priorità. Fratelli d'Italia sottolinea passo importante fatto insieme ai popolari e parla di nuova maggioranza Giorgia. Nicola Procaccini.
3: È un cambio di paradigma definitivo. Il governo dell'immigrazione illegale non sarà più affrontato dentro i confini nazionali, ma al di fuori dei confini europei.
2: Per i progressisti il nuovo regolamento è inumano e farà spendere di più per la costruzione di centri che AVS definisce di detenzione e deportazione. Sulla nuova legge elettorale in discussione a Montecitorio vogliono le preferenze Noi Moderati e Fratelli d'Italia. Giovanni Donzelli annuncia le riproporremo in aula. Chiude invece da Forza Italia Antonio Tajani. L'accordo c'è e non le prevede. Sulla stessa linea per il no la Lega. Distanze evidenziate dalle opposizioni che avvertono maggioranza spaccata. Fermate i lavori in aula. Più Europa manifesta davanti alla Camera. PD e Campolargo contro la legge perché spiegano le priorità degli italiani sono salari e sanità. Dai 5 Stelle Giuseppe Conte.
4: Ci stanno iniziando a ripensare perché è venuto fuori il fenomeno Vannacci. Si incunea nelle contraddizioni del centrodestra e a questo punto ci stanno ripensando.
2: Vasco Pirri, GR1.
1: Rai Radio 1, parliamo di scuola perché oggi è una giornata particolare, al via gli esami di maturità. In studio Sonia Filippazzi.
5: Esame che torna a chiamarsi appunto di maturità, oltre 500.000 gli studenti pronti a partire per la prima prova, lo scritto di italiano uguale per tutti gli indirizzi. Conto alla rovescia, si comincia alle 8:30 tra consueto rito del Tototraccia e alcune novità complessive della prova. Il punto con le nostre inviate, partiamo da Paola Guarnieri che si trova all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
6: Sì, è un esordio uguale da decenni e da generazioni, quello che tra poco, come dicevate, vivranno i 527.747 maturandi da Trieste a Palermo. Prima prova d'italiano, uguale per tutti, 7 tracce a disposizione, 2 di attualità, 2 di letteratura, 3 testi argomentativi, 6 ore per svolgerle, i candidati non possono uscire prima delle 4 ore. Schema immutato per un esame che, come dicevate, in parte è stato modificato da un decreto lo scorso autunno, a partire dal nome, non più esame di Stato ma esame di maturità. Poi nell'impianto orale non più tutte le materie, si portano solo 4 materie, 2 degli iscritti, 2 scelte dal ministro comunicate a fine gennaio, divieto di fare scena muta all'orale pena la bocciatura, commissione più snella, 4 commissari più 1, non più 6, 2 interni e 2 esterni. I ragazzi in questo momento stanno entrando a scuola, qui all'Istituto Maiorana di Brindisi dove io mi trovo. Raccolto un po' di voci prima dell'ingresso naturalmente sul Tototraccia, ve le faccio ascoltare e poi la linea può tornare da Brindisi allo studio.
7: Dormito?
8: No, ho almeno dormito male.
7: Primo pensiero appena sveglia.
8: Oggi è l'esame.
7: Cosa vi aspettate dalle tracce, idee, pronostici?
9: Boh, forse qualcosa riguardo l'intelligenza artificiale.
7: Gli 80 anni della Repubblica?
10: Pure mi piacerebbe, io seguo anche molto la storia d'Italia.
8: Io ce li ho. Allora, prosa, Delida o Svevo, poesia, Montale, oppure anche Ungaretti.
7: Questo c'è sulla base di sondaggi, statistiche?
8: Probabilità degli autori usciti in questi ultimi anni.
7: Tra questi che hai immaginato saranno, insomma, le tracce che escono, cosa farai?
8: Deledda.
5: Grazie a Paola Guarnieri, all'opera tra poco dunque ragazze e ragazzi, ma non solo, tra i maturandi oggi anche un grintoso signore di 78 anni e poi naturalmente l'impegno di dirigenti, prof e in genere il personale scolastico. Sentiamo l'altra nostra inviata Maria Cristina Cusumano che si trova al liceo classico scientifico linguistico Gaetano De Sanctis alla periferia nord di Roma.
11: Ci siamo, mancano pochi minuti all'inizio dell'esame di maturità, in circa 300 oggi affronteranno la prima prova scritta, quella di italiano, qui al liceo Gaetano De Sanctis di Roma. Dizionari tra le mani, zaini spalla, i volti un po' tesi ed emozionati ma anche sorridenti. C'è

0: chi sono entrati praticamente tutti, c'è chi ha varcato la soglia del liceo tenendosi per mano, chi è entrato in gruppo, chi da solo, chi con la testa bassa, ma sentiamo subito le loro emozioni.
1: State entrando?
2: Sì.
1: Siete emozionate?
2: Beh, un po' sì.
3: Che ansia!
0: E cosa vi aspettate?
4: Io spero esca Pasolini, ma questa cosa non succederà mai.
2: Io personalmente spero nel tema della crisi dell'identità del Novecento o in un tema sulle donne.
0: Ieri sera avete festeggiato?
2: Sì, siamo venuti qui, abbiamo cantato, poi siamo andati a dormire.
0: Siete riuscite a dormire?
2: Sì, sì, siamo riuscite. Un po' di ansia, quindi abbiamo fatto fatica, però sì, un po' siamo riuscite.
0: Ecco, come avete sentito, accanto a loro sin da ieri sera docenti e anche la preside dell'istituto Cosima Stefania Chimienti è stata proprio con loro per riassicurarli e ascoltiamola.
5: Ci siamo, l'esame sta iniziando, i ragazzi sono emozionatissimi, ieri sera hanno festeggiato con noi, abbiamo pensato di aprire il cancello della scuola e consentire loro di cantare notte prima degli esami, è stato veramente molto molto emozionante anche per noi adulti. Quella dose di ansia che c'è, è bene che ce l'abbiano, insomma è normale, è fisiologico ed è adrenalina pura quello che consentirà loro di dare il massimo in questa prova.
6: Grazie dunque a Maria Cristina Cusumano, in bocca al lupo a tutti, auguri come di consueto anche dalla Presidenza del Consiglio, ricordatevi i sacrifici fatti per arrivare fin qui, portate tutto questo con voi e dimostrate chi siete, il messaggio della Premier Meloni. 6 dunque le ore di tempo per questo primo scritto e tra pochissimo sapremo anche quali sono le tracce effettivamente proposte.
7: Le 8:16 minuti, la cronaca, parliamo del caso Garlasco. Non è in pericolo di vita Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per una intossicazione da farmaci.
8: La signora rimarrà nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Vigevano.
9: È l'avvocato di Andrea Sempio, Liborio Cataliotti, a tranquillizzare sulla sorte della madre del suo assistito. Dopo la lavanda gastrica i medici hanno spiegato che Daniela Ferrari non è mai stata in pericolo di vita. Resta da capire se l'assunzione eccessiva di barbiturici sia stata inconsapevole o nel tentativo di togliersi la vita. Ad assisterla il marito Giuseppe, che punta il dito contro gli insulti via social scatenati dall'inchiesta che vede il figlio Andrea unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Nell'augurarle una pronta guarigione, l'avvocato Cataliotti invita tutti ad abbassare i toni e le fa una promessa.
8: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità, in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
9: Gli inquirenti, che l'hanno ascoltata sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, consegnato da Sempio a sostegno del suo alibi, ipotizzano che sia stata lei a procurarglielo per aiutarlo a scagionarsi. Intercettata insieme al marito mentre parlano del tagliandino, la si sente piangere, mentre il giorno dell'interrogatorio accusò un altro malore. Simone Zazzera, GR1.
7: L'omicidio di Chiara Guerra a San Stino di Livenza, nel Veneziano, convalidato il fermo del nipote 17enne, reo confesso.
10: Dalla struttura protetta di Treviso, alla quale era stato temporaneamente affidato al carcere minorile, è il percorso stabilito dal GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste per il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, insegnante di 53 anni. Dunque il fermo del ragazzo che ha confessato l'omicidio è stato convalidato, assistito dai suoi legali. Il giovane ha risposto per circa un'ora e mezza alle domande fatte in aula dalla procura, che ha poi chiesto la misura cautelare del carcere minorile. E il giudice ha accolto le istanze dell'accusa. Un omicidio estremamente violento, quello compiuto dal 17enne, che in una legnaia aveva litigato con la zia per motivi economici e di eredità. Almeno 20 fendenti inferti sul corpo della donna, poi il tentativo di bruciarlo per cancellare le prove e infine il trasporto del cadavere dentro una carriola, coperto da un telo, fino al fiume vicino. Corpo ritrovato martedì nel canale Loncon. Gli investigatori stanno cercando ancora l'arma del delitto. Anna Maria Caresta, GR1.
7: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Sarà Papa Leone a celebrare alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali dell'ex presidente dei Vescovi Italiani e vicario emerito per la diocesi di Roma, morto a 95 anni. Un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Così il pontefice su Ruini in un telegramma all'attuale vicario per Roma, cardinale Reina. Traffico ferroviario dell'alta velocità tornato alla normalità nel tratto Milano-Bologna dopo i disagi registrati ieri e uno stop totale di circa 6 ore per problemi alla parte elettrica. Convogli con forti ritardi o cancellati. A peggiorare i disagi, l'ondata di calore che ha investito la pianura padana.

0: Due treni rimasti fermi senza aria condizionata nell'Odigiano con una donna di 44 anni soccorsa. Le testimonianze di alcuni passeggeri.
1: Un viaggio non bello, 1:45 di ritardo.
2: Io sono arrivato da Milano con un ritardo di 2 ore, un disastro.
3: Il mio treno è quello più in ritardo di tutti, sono 100 minuti.
4: È quasi un'altra ora.
5: No.

0: La scelta che si ispira alla tradizione della famiglia Windsor. Infatti anche William e il fratello minore Harry hanno frequentato con profitto lo stesso prestigioso istituto. Non è stata una scelta scontata, soprattutto Catherine ha valutato e visitato anche altri college per il figlio primogenito. La linea della principessa è quella di dare un'educazione il più normale possibile a tutti e tre i figli e dunque non creare differenze tra l'erede al trono e Charlotte, che comunque non potrà andare a Eton in quanto è solo maschile, e lui, proprio come invece è successo a Harry, fratello di William, che ha denunciato la condizione di inferiorità e di prostrazione dei cadetti della famiglia reale. Harry con Meghan e i due figli con i quali vive in California, a luglio invece tornerà in Gran Bretagna. L'occasione è un evento preparatorio degli Invictus Games, manifestazione sportiva fondata e organizzata da Harry, che si svolgerà il prossimo anno. In molti a questo punto sperano in un incontro con il re Carlo con i nipotini Archie e Lilibet, che hanno visto il nonno inglese un paio di volte. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La musica arriva domani in radio e sulle piattaforme digitali. Hit Parade, un brano solare scritto da Jovanotti e il produttore DJ 6PM per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.
2: E ancora una volta Lorenzo Jovanotti, il dispensatore di energia per Gianni Morandi. Una collaborazione iniziata 5 anni fa con L'Allegria, proseguita con Apri tutte le porte, terza a Sanremo 2023, fino alla più recente Monghi d'Oro. Venerdì arriva il brano estivo Hit Parade. È un duetto con Alessandra Amoroso, una canzone balneare in omaggio a certe atmosfere retro, un titolo che rimanda al programma musicale degli anni 60 di Lelio Luttazzi.
3: Beh, l'idea di Jovanotti era quella di creare questa coppia abbastanza inedita, particolare, per una canzone che ricorda un po' l'estate. E anche quella famosa Hit Parade di tanti anni fa, quando si faceva la classifica dei dischi e c'era Lelio Luttazzi che diceva Hit Parade.
2: Un'amicizia, quella tra Morandi e Alessandra Amoroso, nata nel 2009, quando insieme hanno condotto lo show di Rai 1 Grazie a Tutti.
3: In ogni caso, quest'estate speriamo che questa canzone si possa ascoltare, perché ho voglia di mare io.
2: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: E Genova si prepara all'evento musicale dell'estate, 3 serate con il vincitore di Sanremo 2025.
4: Tornare quando ci bastava ridere, piangere, fare.
1: Tutti a casa, il titolo dello show di Olly nella sua città. 3 appuntamenti già sold out, il primo questa sera, gli altri 2 il 20 e 21 giugno, che riportano la musica dal vivo al Ferraris dopo 22 anni dall'ultimo concerto che vide protagonista Vasco Rossi. Il palco è lungo 50 metri, 10 metri invece la passerella centrale. Dopo i 3 live il prato verrà ricostruito. In molti sperano che per Genova questo evento musicale sia l'inizio di una nuova stagione, quella del ritorno dei grandi concerti. Sono le 8:24, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno, Giorgio Zanchini.
5: Buongiorno a te Sabrina, noi parliamo di migranti. Ieri l'approvazione del nuovo regolamento, come va letto, perché stamani i giornali lo interpretano in maniera molto diversa, o molto critica o molto elogiativa. E poi è la stessa cosa della remigrazione, ne parliamo tra poco.
1: Restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Sergio Ciani e Giovanna Insardi, Sabrina Baldetti al microfono, buona giornata, buon ascolto, c'è lo sport.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
8: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con Carta Insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?

0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
2: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
6: Eurospin, la spesa intelligente.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
8: GR1 Sport.
9: Buongiorno da Manuel Codignone. Un'Inghilterra travolgente, versione uragano. Non a caso il suo trascinatore Harry Kane riecheggia proprio al Hurricane, all'uragano appunto. La squadra di Tuchel batte 4-2 la Croazia, che fu terza 4 anni fa in Qatar. Prova scintillante, ce la racconta il nostro inviato a Dallas.
10: Forse la partita più divertente vista finora alla mondiale. Inghilterra e Croazia vanno di botta e risposta nel primo tempo, ma nella ripresa sono i bianchi d'oltremanica ad avere giustamente la meglio. 4-2 il risultato finale. Di protagonisti più attesi sono proprio quelli che decidono la partita in positivo ed in negativo: Harry Kane e Luka Modric. Kane fa doppietta, il primo gol su rigore fatto ripetere dall'arbitro, il secondo con un imperioso stacco di testa. Modric commette il fallo da rigore e ne risente. A inizio ripresa viene sostituito. I croati assegno con Baturin e Musa all'ultimo secondo del primo tempo. Ecco Harry Kane a fine partita. Il gol subito a fine primo tempo ci ha dato una scossa. Abbiamo aggredito la Croazia, che è una squadra fortissima, e questo rende la nostra vittoria ancora più importante. Bellingham e Rashford, gli altri marcatori di un'Inghilterra che vuole stare tra le grandi. Dallas, assistenza tecnica Daniele Antelmi, Giuseppe Bisantis, GR1.
9: E sempre in Texas la delusione di giornata, il Portogallo di CR7 che stecca la prima non andando oltre il pari contro la Repubblica Democratica del Congo. Sentiamo.
11: Houston, abbiamo un problema. Rallenta il Portogallo, tanto da consentire al Congo di conquistare il primo punto in assoluto al Mondiale 52 anni dopo la prima presenza dell'allora Zaire. Nel maestoso impianto texano, l'avvio però ha avuto i contorni di una sorta di copione già scritto, specie dopo 6 minuti, quando João Neves ha deviato di testa in rete un cross da sinistra di Pedro Neto. Pian piano però gli africani si sono scrollati di dosso il timore dell'imbarcata, prendendo coraggio, qualche rischio certo, ma anche slancio per diverse iniziative, sfociate poi al quinto di recupero del primo tempo nell'imperioso stacco aereo di Wissa su cross da destra di Masuaku. Un colpo di testa lassù in cielo quasi all'altezza degli angeli, mentre all'altezza del manto erboso i difensori portoghesi stavano a guardare. Un capitolo a parte meriterebbe poi Cristiano Ronaldo, in campo fino all'ultimo, quasi mai messo in condizione di nuocere però. Capace sì, rapace no, e neanche preciso stavolta, più che il 44 di piede a pesare forse a Houston, il 41 di età, ma il mondiale, certo, è ancora lungo. Giovanni Scaramuzzino, GR1.
9: Nelle altre due partite di giornata, il successo del Ghana su Panama e quello della Colombia 3-1 sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, la delusione ma anche l'orgoglio del CD Uzbeko. Sentiamo.
12: Penso che abbiamo fatto un'ottima partita, ma sappiamo che questo è il livello del mondiale. Appena fai il minimo errore, lo paghi. Ce la siamo comunque giocata. Sono davvero fiero dei miei giocatori. Questo è il calcio. Quando sbagli anche un piccolo dettaglio a questo livello così alto, poi finisce che lo paghi.
9: Uzbekistan-Colombia ha chiuso la prima giornata, tutte le squadre sono scese in campo una volta, oggi il via alla seconda giornata con 4 match, si parte alle 18 italiane con Repubblica Ceca-Sudafrica, poi Svizzera-Bosnia, Canada-Qatar e in chiusura Messico-Corea del Sud. Dal calcio al basket, stasera al Taliercio matchball scudetto per l'Olimpia Milano contro la Reyer Venezia, la squadra di Peppe Poeta è in vantaggio infatti 2-1 nella serie e battendo stasera Venezia porterebbe a casa il 32esimo tricolore, palla 2 alle 20. Tennis, Lorenzo Musetti annuncia annunciato che non ci sarà a Wimbledon, non ha ancora infatti recuperato dall'infortunio. Al suo posto giocherà Matteo Berrettini, che era di fatto la prima delle riserve. Volley, Nations League, alle 14 le ragazze di Julio Velasco sfidano la Serbia, si gioca nelle Filippine. E chiudiamo col ciclismo, col Giro di Svizzera, ennesima impresa di Tadej Pogacar, che conquista la prima occasione, tappa e maglia dopo una fuga di 71 km. Ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, restate su Radio 1.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
15: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
17: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
18: Mi hai detto che ami l'Islanda.
17: Ma vivo in Italia.
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Ufficio cosa smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
22: Grande nonno!
21: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
23: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
24: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
23: E la mia fino a 7 posti.
24: Anche la mia.
23: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
25: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
26: Via, via.
25: Da Pet Store scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
27: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
13: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
28: Oggi l'Italia ha ottenuto un grande successo in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento europeo sui rimpatri, un provvedimento storico, frutto soprattutto del lavoro del governo italiano, che ci consente di rimpatriare velocemente chi non ha titolo a stare nell'Unione europea. Il regolamento prevede tra l'altro anche la possibilità di aprire centri di rimpatrio nei paesi terzi, quindi di fatto seguendo la strada aperta dal governo italiano con il protocollo con l'Albania, una soluzione innovativa che la sinistra italiana ed europea ha tentato di contrastare in ogni modo, ma che grazie a questo governo è diventata oggi uno strumento a disposizione dell'Europa intera. Difendere i confini, ridurre drasticamente gli sbarchi, combattere i trafficanti di esseri umani, rimpatriare subito chi non ha titolo a stare da noi.
29: È un patto scellerato tra le destre e le estreme destre europee, vogliono scimmiottare Trump. Ma cosa vogliono fare? L'ICE anche in Europa?
30: Sono Roberto da Padova. Io penso che portare tutta l'Africa in Europa non sia la soluzione giusta. Bisognerebbe aiutare l'Africa a casa loro. Io volevo dire che un operaio in Africa prende 40 euro al mese. Domanda, come fanno ad avere 5.000 euro se lì lavoro non ce n'è? Chi è che dà questi soldi a queste persone che vengono in Europa a cercare, tra virgolette, fortuna?
31: Buongiorno, dottor Zanchini, Alessandro da Solesina. Io lavoro nel settore dell'immigrazione e i discorsi da fare su questo nuovo patto sarebbero molto lunghi, ma mi limiterò soltanto a dire che le conseguenze di questo nuovo patto saranno legate soprattutto ad un restringimento importante delle garanzie per i cittadini stranieri richiedenti asilo in Italia e in Europa. Garanzie nel vedersi riconosciuti diritti universalmente riconosciuti.
32: Buongiorno Alberto Di Biella. Finalmente l'Europa
0: ha capito che il modello italiano di rimpatrio degli immigrati illegali verso paesi terzi è una buona cosa ed è un primo passo verso un controllo dell'immigrazione serio. L'immigrato deve rispettare le regole del paese ospitante e se non le rispetta deve essere rispedito a casa immediatamente. Questa sarebbe la soluzione migliore.
1: 8.36, avete capito benissimo il tema di cui ci occupiamo, il regolamento approvato ieri con una maggioranza piuttosto corposa e anche questo è interessante, ne discuteremo tra poco con Carlo Fidanza e Benedetta Scuderi, e perché c'è stato un asse tra il PPE e le destre. Valanghe di messaggi degli ascoltatori, ve ne leggo giusto un paio prima di andare dalla professoressa Tazzioli. Ebbene, gli accordi, scrive Gianluigi da Milano, sulla regolamentazione dell'immigrazione, ma servono due cose: controlli e controlli strade, stazioni, aziende, campi agricoli, cantieri e maggiori flussi regolari per coprire posizioni scoperte in molti settori. Poi ci sono una serie di messaggi di insulti, non si capisce bene a chi. Allora, dovete dare un numero, quanti di immigrati che l'Italia può integrare? Voglio un numero, sai dire un numero? Questo penso ce l'abbia con me. 1 milione, 10 milioni, 100 milioni, voglio un numero. Allora ne sparo uno: 100 milioni. Poi subito dopo: scusate, ma i magistrati che hanno fatto di tutto per non far procedere questo processo, ora approvato dall'Unione Europea, cosa facciamo? Non gli diciamo niente? Chiede Paolo da Milano, che non so se voglia fucilare i magistrati, ma insomma. Andrea dalla Grecia: il voto di ieri conferma una crescita dei partiti popolari, liberali e delle destre, foraggiati da popolazioni ormai sature dei comportamenti e privilegi riservate ai migranti. Poi c'era un messaggio piuttosto articolato che vi volevo leggere, perché faceva riemergere quella contrapposizione, diciamo così, ora semplifico molto con categorie, diciamo, asorrosiane, gramsciane, cioè elite e popolo, e cioè, buongiorno, vediamo se lo trovo, bene gli accordi europei, aspettate, scusate, ma i magistrati, ora lo trovo e ve lo leggo, eccolo qua, vorrei esprimere la mia idea, vorrei spiegare che questo era fatto bene, io no, qualcuno a favore della remigrazione, qualche vannacciano che si dice a favore della remigrazione, vabbè, non li trovo, poi li recupero. Martina Tazzioli insegna all'Università di Bologna storia, culture e civiltà, su questo tema molto scritto, ho letto ieri un suo lungo e articolato saggio e le vorrei fare tre domande per aiutare chi ci sta ascoltando. Professoressa, benvenuta, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Allora, il regolamento approvato ieri, il regolamento rimpatri, in che cosa è diverso dal patto su migrazione e asilo del 2024 o è un'integrazione di quel patto stesso?
2: Ma, innanzitutto è assolutamente un'integrazione e infatti credo sia importante collegare il regolamento rimpatri con la serie di altre misure previste dal patto. Che comportano un possibile trattenimento preventivo dei migranti non autorizzati a restare, voglio sottolineare in particolare la detenzione fino a 24 mesi, sì, rinnovabile di 6 quando sussiste il rischio di fuga, ma anche altre serie di misure previste in altre parti del patto, quale la screening regulation e la nuova riforma del sistema di accoglienza. In primis, ad esempio, lo scollamento tra presenza fisica e giuridica sul territorio, la cosiddetta finzione di non ingresso per chi fa ingresso in uno Stato membro. Quindi il regolamento rimpatri sancisce sicuramente uno spartiacque per le ragioni che avete descritto nell'introduzione, a causa di queste misure a catena che renderanno a breve possibile non semplicemente espellere nel paese di origine, ma inviare in un paese terzo, ovvero di cui le persone non sono cittadine, sia migranti irregolari che richiedenti asilo, le cui domande sono state denegate.
1: Ecco, professoressa, scusi se la interrompo, ma questo è un nodo importante, i return hubs, come si chiamano, cioè i centri dai quali poi verranno rimandati nei paesi di provenienza i migranti nelle categorie che lei ha appena elencato. E Giorgia Meloni, l'abbiamo sentita all'inizio, ma insomma tutti gli europarlamentari di centrodestra salutano questa novità dicendo è il modello Albania finalmente applicato in Europa, è corretto?
2: È corretto parzialmente, nel senso che vi è una differenza sostanziale tra il modello Albania e i return hubs previsti dalla Commissione europea, in primis a livello della giurisdizione, ovvero i centri in Albania, come è stato ampiamente detto, sono sotto giurisdizione italiana, mentre questi return hubs nei paesi terzi saranno sotto la giurisdizione degli stessi paesi terzi. Questo è un nodo fondamentale per quanto riguarda cosa accadrà alle persone anche che verranno espulse nei paesi terzi. e con i Return Hubs si concretizza questo sogno dell'esternalizzazione dell'espulsione, sì, che va oltre il sogno previsto dell'esternalizzazione dell'asilo che aveva avuto inizio anni 2000 in realtà, con una proposta di Tony Blair.
1: Professoressa, l'ultima domanda. Ora circola molto questa parola remigrazione, ma che significa esattamente?
2: Allora, innanzitutto remigrazione non deve essere confusa con un programma di espulsione di migranti irregolari, ma come viene definita dagli stessi promotori, come un rimpatrio che viene definito come forzato ma anche volontario, termine estremamente problematico, anche da parte, anche nei confronti delle persone regolarmente presenti sul territorio italiano. Quindi si tratta di un tentativo di epurare il paese da persone con background migratorio. Credo che sia importante sottolineare che i progetti di remigrazione insieme a quelli del patto europeo sanciscono la fine del diritto di asilo, uno svuotamento del diritto di asilo che appunto viene sempre meno visto come diritto e sempre più come una concessione, un privilegio.
1: Grazie per la chiarezza delle sue risposte a Martina Tazzioli, che insegna all'Università di Bologna. Sto per andare da Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, che è anche vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana. Vi leggo però tre messaggi appena arrivati. Se qualcuno indubbiamente afferma che oggi l'Europa è più nera, non è altrettanto vero però che sia anche meno sprovveduta? Il termine più consono non sarebbe stato meno stolta? Altro messaggio. Io sono agnostica, ma provo pena per chi, dichiarandosi credente, considera i migranti cose e non uomini, e mi fanno anche un po' schifo. Flori da Milano. E poi un messaggio molto articolato di Carlo da Roma. Faccio attenzione particolare al messaggio di quell'ascoltatore che affermava l'esistenza ai privilegi per gli immigrati. Questa stessa cosa mi è stata detta dal barbiere recentemente. È uno degli effetti della ridefinizione delle parole operate generalmente dalle nuove culture di destra. Quindi la deportazione diventa immigrazione, il pensiero in violazione dei diritti fondamentali diventa pensiero libero, e gli immigrati arrivano così ad avere addirittura privilegi, quando sappiamo benissimo, e la ricerca sociale dimostra chiaramente, come questi fuggano dai propri paesi per gravi motivi. Può chiedere ai suoi ospiti un commento su questo ribaltamento, prima di parole, oggi definitivamente di percezione culturale. L'altro giorno qualcuno di voi avrà ascoltato Papa Leone dire che la parola remigrazione non è molto cristiana. Vescovo Savino, buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno a voi.
1: Lei che pensa su questo?
3: Io sono seriamente preoccupato, perché io sono profondamente convinto che la storia non ci ha insegnato e non ci sta insegnando niente. Una volta, facendo appello a Cicerone, dicevamo historia magistra vitae, ma mi chiedo, facendo un approccio storico e non ideologico alla questione dei flussi migratori, mi chiedo, i popoli non sono forse il risultato anche di meticciati, di incontri e di intercettazioni di culture altre diverse? Io sono convinto che proprio sulla ipotesi o sulla tesi della convivialità delle differenze si sta giocando una partita importante, sia sul versante della civiltà sia sul versante di una democrazia più compiuta. E ho la netta percezione, per non dire certezza, che oggi i flussi migratori sono diventati un po' il capro espiatorio di tutti i nostri problemi, da quelli sociali a quelli politici ad altro. È come se la questione immigrazione fosse l'unica questione alla nostra attenzione. E poi mi chiedo, ma è proprio vero che c'è un rapporto di incompatibilità o di inconciliabilità fra sicurezza e immigrazione? Perché un approccio ideologico? Perché sempre un approccio securitario nei confronti dei fratelli e sorelle immigrati? E questo lo dico dentro la Chiesa e fuori la Chiesa. È come se a priori l'immigrato fosse a priori un criminale o un portatore di tutti i problemi, di tutte le malattie, di tutti i fenomeni, signore, di criminalità.
1: È il vescovo di Cassano allo Ionio che sta parlando, il vicepresidente della CEI, tra l'altro è Francesco Savino. Le provo a muovere, monsignore, due obiezioni. La prima, vabbè, il Vangelo è il Vangelo, l'accoglienza è l'accoglienza. I governi però devono anche governare i flussi, e quindi la difficile conciliazione è in effetti uno dei nodi della contemporaneità. Il secondo punto, lei diceva il meticciato in fondo è quasi lo stato naturale degli esseri umani, abbiamo migrato da sempre, e però c'è un'obiezione che viene mossa non soltanto dai politici di destra o di centrodestra, ma anche da intellettuali di quell'area, e cioè Qualcuno però ha chiesto alle popolazioni che accolgono, che ricevono i flussi, se sono d'accordo o meno? Cioè è in gioco anche una questione democratica, dicono molti ascoltatori. Che dice, Monsignore?
3: Non c'è l'ombra del dubbio, ma mi permetto di dire che i processi di democrazia vanno accompagnati. C'è un problema oggi che a mio avviso è grande quando il pianeta o l'universo mondo, che si chiama pedagogia, che si chiama educazione. Oggi il vero democratico o il vero politico o il vero educatore, il vero insegnante, in questo caso un vero pastore, deve accompagnare i processi di integrazione attraverso processi educativi. È chiaro che è importante ascoltare la gente, me ne guarderei bene dal dire che non è così, perché la democrazia si basa evidentemente anche sull'ascolto fondamentale e oggettivo delle persone, ma anche qui quale pedagogia noi mettiamo in essere? Perché ogni approccio, no, ad ogni problema, mi permetto di dire, me l'ha insegnato la pedagogia sociale, se io mi approccio a un problema con un pregiudizio, il pregiudizio attiva sempre un processo di discriminazione nei confronti di quella grande realtà che si chiama verità. E la verità, diceva un grande, San Tommaso d'Aquino, diceva che la corrispondenza tra la mente e la realtà. Allora io vedo che, noto, constato, no? Ma lo dico con molta umiltà, poi rispetto evidentemente la scelta della politica, io non voglio assolutamente, la politica democraticamente eletta deve fare la sua parte, però mi permetto di dire, ma scusatemi, poi la Confindustria ci chiede, tot numeri, no, di immigrati. Io per esempio vengo fuori da un'esperienza drammatica su cui stiamo ancora riflettendo. Nel mio territorio, sì, ad Amendonara, sì, quattro braccianti sono stati arsi vive, no? E ora fatemi capire, insomma, no? Allora, i diritti anche di queste persone, è chiaro che i flussi migratori vanno regolarizzati, è chiaro, su questo non c'è l'ombra del dubbio, voglio dire,
1: il punto, Vescovo, è molto chiaro e le sue parole sono altrettanto chiare. Francesco Savino, che è il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, vescovo di Cassano Ionio, tra l'altro ha citato quello che è successo di spaventoso a Amendolara, e lo ringraziamo molto per la sua presenza. Volevamo adesso dare la parola a Carlo Fidanza e a Benedetta Scuderi. Il primo è il capo delegazione dei Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, anche vicepresidente dell'ECR, e la seconda è europarlamentare di AVS. Carlo Fidanza, tra l'altro, rilascia un'intervista oggi a Francesca Basso sul Corriere della Sera, il cui titolo è "Sui rimpatri un passo importante, maggioranza larga con noi e il PPE", perché credo, onorevole Presidente Fidanza, che per voi sia una duplice soddisfazione: da un lato la questione contenutistica, dall'altro la questione politica, o sbaglio, Presidente?
4: Sì, intanto buongiorno. Sì, lo è, non è peraltro la prima volta in questa legislatura, si è già verificato questo stesso schema anche su altri provvedimenti, sia in materia di immigrazione, sia in materia di revisione del Green Deal e di alcune sue norme che sono state votate nello scorso mandato da un'altra maggioranza e che necessitano, a nostro avviso, di essere profondamente riviste per non minare ulteriormente la competitività dell'industria e dei settori produttivi europei. Quindi è uno schema di gioco per noi importante, che è il frutto delle elezioni europee del 2024, in cui c'è stato uno spostamento verso il centrodestra dell'asse parlamentare europeo, e questo ha aiutato, insieme all'azione incessante di Giorgia Meloni in prima persona del governo italiano, a portare a casa un risultato storico sul fronte dell'immigrazione, perché non soltanto il regolamento rimpatri, ma anche le norme approvate nelle settimane precedenti riguardo ai paesi terzi sicuri ci consentono oggi di avere un quadro giuridico normativo europeo che consente all'Italia e a tutti gli stati membri di affrontare in maniera più efficace il tema del controllo dell'immigrazione.
1: Scusi se la interrompo, perché questo è un punto importante, credo, e mi rivolgo subito all'onorevole Scuderi, perché la sinistra e il centrosinistra hanno lamentato, uso il verbo strillato, contro i centri in Albania, ma il voto di ieri sembrerebbe andare in quella direzione, quindi una vittoria della linea della destra italiana. Benedetta Scuderi, buongiorno, che dice?
5: Buongiorno, ma non va in quella direzione, va in una direzione peggiore in realtà, quella rispetto ai centri in Albania, perché la direttiva, il regolamento che è stato votato ieri, cosiddetto regolamento rimpatri, ma a tutti gli effetti è un regolamento sulle deportazioni, perché è di questo che stiamo parlando, abilita la possibilità di fare dei centri di rimpatrio in paesi terzi anche fuori dall'Unione Europea, basta avere un accordo bilaterale con quel paese, e la giurisdizione che verrà applicata è quella di quel paese, e quindi questo apre le porte ad accordi con con la Libia, con l'Egitto, con paesi che sappiamo, cioè, ci arrivano, abbiamo diversi report di persone che sono stati in quei campi di detenzione fondamentalmente, che vedono nessun tipo di diritto rispettato, anzi vengono sottoposti a torture, violenze, e abbiamo tutti i dati che ce lo dicono.
1: Scusa Onorevole, ma la magistratura potrà intervenire su questo?
5: La magistratura potrà intervenire soltanto la Corte di Giustizia a livello europeo per verificare se questa normativa è in accordo con i trattati e con i principi fondamentali della Carta dei diritti umani, dei diritti fondamentali.
1: Torno alla lettera pochissimo. Carlo Fidanza, la preoccupazione che ha espresso Benedetta Scuderi è una preoccupazione vera, cioè se poi vengono spostati in return hub in Egitto o in Libia, un po' di preoccupazione sui diritti viene. Che dice Presidente?
4: No, è esattamente il contrario, perché non si tratta di regolarizzare i centri inumani che esistono oggi in quei paesi e che lavorano in spesso stretto contatto con le mafie e i trafficanti, si tratta di istituirne di altri, di diversi, con accordi bilaterali con paesi europei che ovviamente sono tenuti al rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali, esattamente come nel caso dell'Italia, che addirittura applica in Albania la giurisdizione italiana. Quindi non c'è nessun allarme dal punto di vista dei diritti umani, anzi c'è con la probabile, auspicabile riduzione ulteriore dei flussi irregolari, perché ovviamente diventerà meno conveniente e più pericoloso iniziare questi viaggi della speranza, sia per i disperati che li intraprendono, sia per le mafie che li organizzano. Verranno ridotte le partenze e quindi verranno ridotte anche le morti in mare, e si arriverà a un modello di immigrazione regolamentata in cui chi arriva ha la possibilità di integrarsi, di lavorare e di rispettare naturalmente
1: le nostre
4: leggi.
1: Presidente, glielo chiedo seccamente, capisco
4: regole.
1: Che è un modo brutale di porre la questione, ma lo chiedo anche a Benedetta Scuderi. È la vittoria della linea Vannacci?
4: No, è la vittoria della linea Meloni, perché poi si possono fare gli slogan, ma poi bisogna lavorare. Lo ha fatto Giorgia Meloni dal primo giorno dal suo insediamento, quando l'Unione Europea parlava ancora soltanto di come ridistribuire i migranti che arrivavano e di come punire gli stati membri che non li volevano accettare. Dopo 3 anni e mezzo di lavoro incessante siamo a un punto di svolta. L'Europa accoglie pienamente la linea Meloni e oggi abbiamo tutti gli strumenti per essere ancora più efficaci nel percorso che stiamo facendo: riduzione degli sbarchi e aumento dei rimpatri.
1: Benedetta Scuderi che dice?
5: Guardi, possiamo fare tutti i buoni auspici che vogliamo, noi li manderemo lì e sicuramente quegli stati rispetteranno i diritti umani, le convenzioni internazionali, ma quando questa destra ha detto che l'Egitto è un paese sicuro, l'Egitto che ha ucciso Giulio Regeni, l'Egitto che ha incarcerato Patrick Zaki, l'Egitto che ha decine di migliaia di prigionieri politici, e con quel paese si fa a quel governo una richiesta, scusi, potrebbe rispettare i diritti umani quando incarcera le persone per noi? Perché a noi interessa molto. Stiamo capendo che noi stiamo semplicemente togliendo, non guardando la violazione, la stiamo legittimando, la stiamo regolarizzando. Questo modello, chiamatelo modello Meloni, chiamatelo modello Vannacci, questo è un modello di deportazione di estrema destra, autoritaria, stile Trump, stile ICE, perché quello che prevederà è anche le deportazioni dei bambini.
1: Non avete paura però di perdere le elezioni su una cosa del genere, che è, diciamo, è, non dico antipopolare, però che c'è una parte corposa dell'elettorato italiano che la pensa in maniera diversa?
5: Io credo fermamente che le persone in Italia credano ancora in modo forte ai diritti umani e alla necessità di tutelare l'esistenza dell'essere umano, e che sanno in cuor loro che siamo tutti esseri umani.
1: Ecco,
5: possiamo fare una propaganda quanto vogliamo, ma con questa cosa è dentro i nostri valori e dentro la nostra tradizione.
1: Chiudo su questo, andando da Carlo Fidanza, perché il vescovo Savino, vicepresidente della CEI, ha usato delle parole evangeliche, mettiamola così, cioè c'è il rischio che queste deportazioni siano anticristiane. Di nuovo, semplifico molto, Presidente, ma insomma capisca il lessico giornalistico.
4: Sì, ma intanto vorrei dire che sono esseri umani anche i cittadini italiani, i cittadini europei che subiscono i danni di un'immigrazione incontrollata in termini di sicurezza, in termini di concorrenza a ribasso sul costo del lavoro e molti altri problemi che l'immigrazione irregolare e incontrollata ha causato in Italia, in Europa e in tutto il mondo, in quei paesi che non l'hanno regolamentata. Quindi questi sono i dati di fatto da cui partiamo, poi possiamo fare della filosofia, ma i dati reali che portano, non a caso, la gran parte dei paesi europei oggi a sposare la linea italiana sono questi. Ora, io ho ascoltato le ultime parole di Monsignor Savino, io francamente, insomma, ovviamente nel pieno rispetto, non vedo alcun tipo di rischio per i diritti umani, e ancora penso che chi oggi avrà un danno da questo, da queste nuove norme, saranno i trafficanti di esseri umani, saranno quelli che si approfittano della tratta facendo miliardi con la disperazione di questi migranti.
1: Noi torneremo a parlarne, ringraziamo nel frattempo molto Carlo Fidanza e Benedetta Scuderi anche per la civiltà del loro dibattito da posizioni molto distanti. Mauro Convertito stamane in regia, Gennaro Strazzullo in console, la redazione Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo ed Elena Zabeo. Grazie per aver costruito assieme a noi questa trasmissione. GR1, Radio 1 Musica, domani 7:30.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
8: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale, minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
9: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
10: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
10: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, Cono 5 Stelle San Montana, vari gusti e formati a 2,69€. Scopri di più su conad.it.
14: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
15: Grazie amore, ma gli anni passano.
14: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
15: Poi ci sono i 70, gli 80.
14: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
18: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
17: E il signor Alessandro Volta?
26: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
17: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99€ al chilo.
32: Eurospin! La spesa intelligente!
33: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
34: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
35: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
36: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. 500.000 di studenti alle prese con la prima prova scritta della maturità, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Il punto sulle tracce con Paola Guarnieri, che si trova davanti all'Istituto Tecnico Maiorana di Brindisi.
3: Eccomi, allora, per quanto riguarda le tracce, tipologia A, testo letterario, Cesare Pavese, una poesia, sentito La passerò per Piazza di Spagna, in cui lo scrittore proietta i suoi sentimenti per un'attrice sull'ambiente circostante. E poi un testo di Vitaliano Brancati intitolato I piaceri della memoria. Testo B, argomentativo, il discorso di insediamento del presidente Saragat, 26 giugno 1946, quindi gli 80 anni della Repubblica, era uno dei pronostici che si è avverato. E poi un testo di Piero Bianucci, te lo dico con parole tue.

0: 2, la scienza di scrivere per farti capire, ultimo della tipologia B, Frank Furedi, l'autore, I confini contano, questo è il titolo del testo che parla dei confini tra generazioni, attenzione, tra l'adolescenza e l'età adulta. Ultima tipologia C, tema d'attualità, Venk Yusman, la scrittrice scrive della meraviglia di fronte ai fenomeni della natura, e poi Mario Calabresi, giornalista scrittore, il suo testo Alzarsi all'alba, in cui parla della fatica di cominciare molto presto la giornata. Queste le 7 tracce che gli oltre 500.000 maturandi stanno già affrontando, i ragazzi sono già al lavoro, vi aggiorneremo nelle prossime ore dall'Istituto Majorana di Brindisi. A voi la linea.
1: Stati Uniti-Iran, dopo la firma di Trump, anche il presidente iraniano Pezeshkian sottoscrive a distanza il memorandum che punta a chiudere il conflitto. L'intesa, in 14 punti, prevede la cessazione immediata delle ostilità, compreso il fronte libanese, e la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni. Washington e Teheran si impegnano inoltre a negoziare un accordo più ampio sul nucleare nei prossimi 60 giorni. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, fa sapere la Casa Bianca. Teheran festeggia l'addio alle sanzioni e lo sblocco degli asset congelati. Sentiamo quali sono gli effetti dell'accordo sulle quotazioni del petrolio, più in generale sull'andamento dei mercati finanziari che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Fabrizio Patti.
2: Il prezzo del petrolio scende anche oggi, il Brent è a $77.50 al barile. L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha fatto sapere che con il ritorno del petrolio iraniano sui mercati e la riapertura dello stretto di Hormuz, il rischio è addirittura quello di un eccesso di offerta a livello globale. La borsa di Milano apre poco mossa, in questo momento l'indice FTSE MIB di Milano segna più 0,11%, ieri Wall Street in America ha chiuso in discesa di circa l'1% con i suoi 3 indici principali. Oggi i future anticipano invece un avvio in rialzo. Ieri sera la Fed ha lasciato i tassi invariati come d'attese. L'attenzione era tutta per la conferenza stampa del nuovo governatore Kevin Warsh, che ha annunciato varie riforme, tra cui il modo di comunicare. In questo contesto non ha voluto dare indizi sulle prossime mosse, non ha messo il proprio parere sulle previsioni dei tassi dei prossimi mesi. Lo hanno fatto però gli altri membri del Consiglio, metà dei quali ha indicato almeno un rialzo entro fine anno, e questo ha comportato il calo delle borse. Oggi però si torna a parlare di tecnologia, che ha fatto salire la borsa di Seoul del 2%, quella di Tokyo di poco meno. Lì nello studio.
1: E all'indomani del G7, che ha visto un rinnovato impegno degli alleati occidentali al fianco di Kiev, sul campo proseguono gli attacchi incrociati. Nella notte sulla capitale ucraina, missili balistici russi, almeno 2 le esplosioni udite in città. Sull'altro fronte, colpita dai droni, una raffineria alla periferia di Mosca, in un attacco a Rostov un morto e 2 feriti. Sono intestate ad un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di 2 dei 3 telefoni che sarebbero nella disponibilità delle 2 sorelle scomparse sabato 6 giugno dalla comunità di Civitella Alfedene in Abruzzo. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore. Gli inquirenti stanno verificando il terzo numero di telefono nel tentativo di individuare eventuali agganci alle celle e restringere così il perimetro delle ricerche. La procura di Sulmona procede per sottrazione d'abbandono di minori. Caso Garlasco, ha trascorso la notte in terapia intensiva Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio, finita in ospedale per un'intossicazione da farmaci. Non è in pericolo di vita. Non è chiaro se l'overdose barbiturici sia stata inconsapevole. Il marito Giuseppe punta il dito contro gli insulti ricevuti via social, scatenati dall'inchiesta della procura di Pavia, che vede il figlio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Ascoltiamo l'avvocato difensore Liborio Catagliotti.
3: L'impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità, in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone.
1: Mondiali di calcio, con Uzbekistan-Colombia si è chiusa la prima giornata della fase a gironi, oggi il via alla seconda giornata con i consueti 4 match. Si parte alle 18 italiane con Repubblica Ceca-Sudafrica, poi a seguire Svizzera-Bosnia, Canada-Qatar e Messico-Corea del Sud. Musica, a Milano, per una notte San Siro si è trasformato da tempio del calcio a scala del metal. Ieri sera l'atteso concerto, unica tappa italiana del loro tour degli Iron Maiden, che hanno infiammato il Prato del Meazza davanti a oltre 40.000 persone, quasi tutte figlie degli anni 80, per 2 ore filate di concerto con brani iconici come questa Run to the Hill. E vi lasciamo proprio alla musica, quella di Radio 1. Buon ascolto.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: La nuova serie animata che fa cantare grandi e bambini.
6: La sera tutti a bocca aperta.
5: Masha e Orso Karaoke. Tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
9: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Con oltre 200 negozi pet store specializzati, siamo sempre vicini a loro. Fino al 29 luglio, con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su Conad.it.
10: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo, non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
11: Radio 1 Musica.
12: Eccola qui, Radio 1 Musica. Buongiorno, buongiorno, ben trovati. Arriva l'estate a passi grandi, lenti, erano fino a qualche tempo fa, adesso il gran caldo che si prospetta essere terribile anche e soprattutto per i prossimi giorni, ma noi abbiamo quest'ora di musica qui su Radio 1 per riempirci di immagini, idee, parole, pensieri e anche saluti, perché il primo saluto questa mattina lo voglio mandare assolutamente non ai ragazzi che stanno facendo la maturità, perché loro ovviamente non possono ascoltare la radio in questo momento, ma i genitori dei ragazzi che stanno facendo la maturità, che vivono anche loro questo momento con grande ansia. Avete sentito, insomma, sono uscite, le abbiamo sentite anche nel GR1, le tracce dell'esame di maturità, e chissà quanti appunto a casa in questo momento si stanno un po' rivedendo, ragazzi, in quel periodo lì, pensando ai propri figli, ai propri ragazzi che stanno vivendo una cosa veramente molto molto importante. Io sono Barbara Venditti, ancora vi rinnovo il mio buongiorno, che trasmetto e collego anche a Danilo Giunta, che è dall'altra parte del vetro in regia, per ascoltarci la musica e per chiacchierarne un po' su. Questa mattina, anche pensando un po' a come alcune cose si rinnovano continuamente, no? Nonostante si vada alla ricerca di ricette nuove, ci ascoltiamo Gaia.

questo è un po' il segreto. Solo nostra? Solo nostra italiana, sì, perché Gaia è italiana. Dicevo, questo è il segreto, no? Del trasformare qualcosa di già conosciuto in qualcosa di nuovo, assolutamente. Una delle canzoni di quest'estate 2026. Perché dico questo? Perché Gaia la ricetta sembra conoscerla molto bene. Ci mette dentro un po' di Brasile, che riguarda le sue origini, l'italianità, assolutamente, la melodia delle parole. Poi ci mette la cachaça, che è il distillato tipico brasiliano, no? Ci fa pensare già all'aperitivo sulla spiaggia Bahia, e poi ci mette dentro la bossa nova. La bossa nova già di per sé nasceva come mix tra la samba e il jazz, quindi come fare qualcosa di assolutamente nuovo mettendo nella ricetta ingredienti che si conoscono bene? Ci vuole un po' di talento e anche magari di essere nel periodo giusto, perché la domanda è più che pertinente, magari ve la state facendo anche voi adesso, cioè chi è che riesce a fare davvero qualcosa di nuovo che duri adesso in questi anni 2020? È un po' più difficile, tutto sembra durare un po' di meno, tranne che il collegamento che avete voi con Rai Radio 1, perché insomma sapete che noi siamo qui tutto il giorno per informarvi, anche uno spazio dedicato alla musica tra le 9 e le 10. Questa mattina insieme a me sono contenta che già mi arrivano i vostri saluti, mi arrivano al 335-699-2949, quindi Andrea, buongiorno, buongiorno anche a Roberto, fatica alzarsi all'alba, mi scrive qualcuno, vabbè, capita, le ore della mattina sono a volte anche quelle un po' più difficili per carburare, no? Ci vorrebbero ricette nuove, cose nuove. Chi è che riesce musicalmente a inventare cose nuove? Beh, dai, il fatto che ci siano i social dà più possibilità a più persone di esprimersi, e quindi magari rispetto al passato ci sono volti nuovi, voci nuove che si mettono in gioco. Per quello che riguarda però lo stile, forse bisogna tornare un po' indietro. Subito mi vengono in mente i primi esempi, no? La Glasgow degli anni 90, dove la moda era veramente legata a

Ricette musicali con ingredienti che si conoscono bene, ma innovazioni. È davvero ancora possibile? Siamo partiti questa mattina con Gaia e la sua Bossa Nostra, no? E sicuramente una canzone perfetta per il periodo, che usa ingredienti che si conoscono bene, bene, molto bene, anche dal punto di vista musicale. Ma quanto durano, quanto riescono a durare le nuove proposte, i nuovi stili? Ecco, negli anni Ottanta, dicevamo, forse era tutto più definito, anche quando, come in questo caso, abbiamo sentito Hip Sway, The Honey Thief, si utilizzavano sonorità conosciute come quelle soul, smooth, un po' eleganti, che si mescolavano al pop rock, usciva qualcosa di nuovo, che diventava un movimento, perché a Glasgow stava succedendo qualcosa, non soltanto dal punto di vista musicale in quegli anni lì, ma anche dal punto di vista della cultura, la vivacità, un movimento che riguardava molto la moda. Ieri ho avuto l'occasione di riguardarmi il video di questa The Honey Thief e un po' sorridere di come essere vestiti in quel modo veramente identifica subito il periodo, qual era lo stile musicale che facevi, il leader della band con i calzini bianchi un po' corti, le scarpe nere lucide magari un po' alte, il jeans stretto, la camicia invece con le spalline, poi i capelli, mamma mia, i capelli veramente facevano già di per sé quello che poteva essere l'ingrediente fondamentale della ricetta, della proposta di un nuovo stile, di una nuova moda. Se arriviamo in Italia, ovviamente tutto questo nella musica, nell'arte, nel costume, nella cultura, anche nel modo che avevamo di guardare la TV, di ascoltare la radio, c'era e c'è stato in modo particolare in un periodo degli anni 90, dove più di qualcuno ha provato a trasformare ingredienti musicali ben conosciuti, come l'uso sapiente di una chitarra anche blues, prima in tormentoni e poi in canzoni che davvero hanno lasciato il segno. Alex Britti è uno di loro.

0: tanti, eh. Intanto perché dal tormentone estivo passava un po' alla massima espressione di sé, non solo dal punto di vista della chitarra, che è sicuramente il suo strumento simbolo e che appunto entrava anche nelle classifiche in quegli anni lì, no? Questo era il 1998, ma anche perché con questa Gelido dicendo ci sono delle cose che mi sembrano vere e altre che mi sembrano un po' di plastica, e allora non solo dico una cosa importante, ma lo faccio con questo singolo che è un po' coraggioso, un po' diverso, no? Appunto c'erano stati i suoi tormentoni e qui invece le frasi spezzate, un po' la metrica che segue il parlato, le pause, i silenzi, davvero una di quelle canzoni che forse apriva la strada a qualcosa di nuovo, tutto quello che c'è stato sulla fine degli anni 90, nella fine degli anni 90, per quello che riguarda il cantautorato italiano ancora adesso i giovani cantautori se lo portano sicuramente dietro. Gelido non è invece quello che mi racconta in questo momento Vincenzo, che scrive da Salerno e che parla di una giornata di mare con calma piatta, bella da godere in spiaggia, e io me lo auguro anche nei prossimi giorni, magari un po' per tutti noi. Proprio per questo adesso ci ascoltiamo il meteo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di tacchino al forno, 140 grammi, fresche fette, a 1,49€.
5: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
6: Grazie amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
8: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
9: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
8: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
9: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
8: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
9: Terme dell'Emilia Romagna.
8: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
10: Che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
11: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
12: E i consumi?
11: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
13: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad e 6.

0: Scienze e Scienze Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
2: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
1: E la mia ha fino a 7 posti.
2: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
3: D'estate accendi la tua radio di bordo.
4: Radio di bordo.
5: Avvistamenti.
3: Veleggiate.
5: Nuovi approdi.
3: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
4: Il mare e le sue storie.
5: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
3: Un'ora in onda si salpa alle 9.30.
5: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Con Germana Brizzolari.
5: E Raffaele Roselli.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia giovedì 18 giugno. Oggi il tempo sarà ancora influenzato dall'alta pressione che garantirà il sole ovunque. Nel corso delle ore più calde assisteremo però alla formazione di nubi a sviluppo verticale sulle aree alpine e prealpine, con rovesci e temporali che potranno interessare i monti del Triveneto, della Liguria e dell'Emilia. Qualche temporale sarà possibile sull'Alta Toscana e localmente lungo l'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Sul resto delle regioni il sole sarà prevalente. Ci saranno soltanto modesti addensamenti pomeridiani sui versanti tirrenici di Campania e Calabria. Il vento sarà per lo più debole e variabile, con rinforzi moderati dai quadranti settentrionali lungo le coste della Puglia. Mari poco mossi, fatta eccezione per il canale di Sardegna e lo Ionio, che risulteranno mossi. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi, specie sulle regioni tirreniche e al nord. Punte di 33-36 gradi per onda di calore. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
9: Radio 1 Musica.

Sono le 9.32, questa è Radio 1, Radio 1 Musica, com'è che sono Barbara Venditti, ancora una buona giornata a voi. C'è sempre un filo conduttore tra le canzoni che ci accompagnano in questo percorso musicale la mattina. Avete sentito, questo è il nuovo singolo di Shabusi, si intitola Born to Die, che la ricetta è presto detta. Sì, c'è il pop rock, il successo del momento, attualissimo per gli anni 2020, ma dentro c'è qualcosa di country, qualcosa di western, sembra essere un po' il suono novità di quest'ultimo periodo, ma già Beyoncé ci aveva pensato con Cowboy Carter, no? Cioè unire le radici, quelle che sono le radici proprio della cultura americana, western, country, con qualcosa di più fruibile anche in classifica nei giorni più recenti, ecco, diciamo così. Suono nuovo che però prende spunto da ingredienti vecchi, ecco, è un po' questo appunto il filo conduttore, è una cosa che potremmo pensare e fare anche in termini di cucina, no? Chissà quanti di noi è venuto in mente di inventare una nuova ricetta che poi possa più o meno piacere, partendo però da ingredienti conosciuti. Io penso sempre, ci sarà stato il primo che si è inventato il toast con l'avocado e l'uovo, visto che adesso sembra essere un piatto super instagrammabile, perdonatemi l'aggettivo, però ormai si usa così anche quando si parla di cucina. Qualcuno ci sarà stato che se l'ha inventato appunto usando ingredienti comuni, ingredienti che anche musicalmente parlando poi ci fanno sentire un suono che ci ricorda qualcosa di già conosciuto, ma che in realtà è un po' una novità. Molto spesso anche nella musica l'ingrediente è l'immagine, la visione, il video musicale, diciamo così. Allora, se prima parlavamo del cantautorato di fine anni 90 qui in Italia, da cui poi stanno ancora adesso prendendo ispirazione tanti giovani cantautori, un plauso bisogna farlo ai Tiro Mancino, che intanto ci ascoltiamo con una canzone bellissima e che poi ricolleghiamo a delle immagini che ci facevano un po' sorridere. Non so se ricordate il video di questa canzone qui. Vabbè, intanto ce la sentiamo.

Di un attimo, canzone meravigliosa dal punto di vista sicuramente intanto dello stile, di questa apertura della chitarra iniziale, il ritornello che restava un po' in testa alle parole, e poi c'era il video musicale dove appunto si riprendeva qualcosa del passato facendo un po' ironia, non so se ricordate, dicevamo il video, no? Con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea che interpretavano Raimondo Vianello e Sandra Mondaini in quella che era stata la sigla di questo programma televisivo anni 70 chiamato Tante Scuse. Beh, insomma, l'ingrediente funziona ancora adesso. Perché? Perché faceva ridere, perché sapeva di autenticità e perché allo stesso tempo ci faceva un po' immaginare il dietro le quinte, dove amici, perché si conoscevano tra di loro e non solo, si conoscevano anche con il tiro mancino, si improvvisavano nel ripercorrere la storia della TV in quel caso e fare qualcosa che sarebbe rimasto assolutamente nella memoria. È un po' così, no? Che funziona. Quando con ingredienti conosciuti vuoi arrivare a qualcosa di nuovo o almeno qualcosa che si faccia ricordare. Qualche volta però bisogna anche saper rischiare, no? A pensarci, ci sono pezzi storici, mi viene in mente questo Going Back to My Roots che nasceva nel 1977 con Lamont Dozier, che è uno dei grandi architetti della scrittura soul e Motown, e dopo qualche tempo si trasformava in un successo disco, e poi nel 1980 arriva Richie Evans e qui la ricetta cambia ancora, perché lui aveva una voce folk, una voce quasi da Woodstock, quindi c'era la chitarra, la spiritualità, insomma quel respiro, il respiro di quel periodo lì, riesce a fare una trasformazione e assolutamente la fa con cognizione di causa. Going Back to My Roots.

Che meraviglia! Si torna sicuramente alle radici con Going Back to My Roots per questa di Richie Evans. Ancora buongiorno, Radio 1 Musica. Sì, qua va a ricercare le radici, anche quelle più Motown, più soul. Poi c'è anche da dire che ogni generazione ha il suo modo di cercarle le radici. Mando un saluto a Franco che mi dice: se passa da quelle parti un pezzo degli U, non buttatelo via, catturatelo al volo. Questo verrà sicuramente raccolto come pensiero, anche perché quando parliamo di un rock britannico che sicuramente ha delle radici importanti, no? Fondamentali, su cui poi si è costruito un certo seguito anche musicale. Per quello che riguarda la generazione più recente, anzi più che quella più recente, perché quella più recente è la generazione Alpha, la Gen Z, quella che adesso è la grande protagonista della musica e della fruizione musicale, insomma bisogna vedere dove le cerca le radici, come le cerca. Certe volte si pensa a loro in maniera un po' pigra, no? Viene raccontata solo come la generazione iperconnessa, quella sempre online, sempre esposta. Eppure proprio ieri stavo leggendo a proposito nuove statistiche che dicono che la Gen Z sta tentando di allontanarsi sempre di più dai social per trovare contatti più intimi, magari ecco sulla messaggeria, quindi più contatti uno a uno piuttosto che esporre se stessa sui social. E per quello che riguarda loro c'è una grande rivalutazione. Basta sentire le nuove canzoni che escono, una grande rivalutazione delle sonorità, dei sound del passato, una generazione che riflette moltissimo. Un esempio di questo è Gracie Abrams, lei ormai superstar, viene anche da una famiglia di artisti, suo papà è J.J. Abrams, quindi nel cinema, dove lei ogni tanto mette anche il piedino, sicuramente può dirla sua. Così come nella musica, è stata recentemente fotografata al Museo Lucas dell'Arte Narrativa a Los Angeles, sulla copertina di Vogue, e quindi anche qui una ricetta che dentro ha tutto. È un po' questo il segreto della generazione che adesso sfrutta, sì, anche l'immagine naturalmente, prima parlavamo dei social, di Instagram, per esprimere se stessa, quindi da un lato la musica, il cinema, l'immagine, la moda e persino l'arte, persino la cultura, come appunto nel caso di Gracie Abrams e le sue foto al Museo Lucas dell'Arte Narrativa. Esce con un nuovo singolo, è una ballata un po' diversa dalle precedenti, questa qui è una ballata che sicuramente diventa anche una caratteristica nostalgica, malinconica, introspettiva della sua generazione. Hit the Wall.

0: Questo è il nuovo singolo per Gracie Abrams, uscirà ben presto il suo album Daughter from the Hell, e questo singolo sembra presentare l'album con tutte le intenzioni del caso. Hit the wall significa schiantarsi contro il muro, cioè cadere a un certo punto, rendersi conto che le cose magari non erano così semplici come si pensava. Una canzone d'amore, ma anche una canzone un po' generazionale, appunto di una generazione che prende coscienza delle sue difficoltà, che vuole essere forse un po' meno da vetrina in un periodo in cui per tanto tempo è stato tutto vetrina, e ridiventare più intima, conoscere meglio se stessa, le proprie radici e anche le persone che gli stanno intorno, però farlo a piccoli passi, perché è una generazione che ha un po' paura, no? Un po' scottata. Almeno questo sembra essere fondamentale nei testi, le canzoni di questi ragazzi, che poi sono testi che fanno come questa canzone, Hit the Wall, diventano una possibilità di scontrarsi contro un muro quando lì si vedono piccole aperture, cioè loro che si aprono. È il caso anche di un ragazzo italiano, romano, lui si chiama Il Tre, e qualche tempo fa uscì con questa canzone intitolata Il Tuo Nome. Ma sapete perché lui ha scelto di chiamarsi Il Tre? Perché voleva rendere un omaggio alla cosa più importante della sua vita, cioè la sua famiglia. E la sua famiglia sono lui, sua mamma e suo papà. Tre persone che diventano tutto il suo mondo. Lui è Il Tre.
1: Quante volte ho lasciato che tu ti prendessi un po' gioco di me, e nelle mani non avevo nulla, ma i castelli nascono dal niente.

Lui si chiama Il 3, e questa qui, Il tuo nome, era un po' per capire ancora meglio come sanno parlare, come sanno chiacchierare di se stessi e del mondo che vivono i ragazzi della generazione Z. Questa mattina un percorso musicale che ci ha portato un po' a pensare a quali sono gli ingredienti fondamentali che vengono utilizzati per immaginare il suono, immaginare anche il suono nuovo e magari creare un nuovo stile, creare una nuova moda che possa restare a lungo nel tempo. Beh, sicuramente il rap è una di quelle cose che adesso la troviamo un po' in tutte le canzoni, no? È pop, rap, elettronica, mescolato fino all'espressione massima di sé, ma mi viene da pensare che la musica è da sempre anche letteratura, e quindi se vogliamo parlare di sé, usare le parole in un certo modo, e il fatto che Bob Dylan sia premio Nobel per la letteratura dovrebbe dircelo. Dal punto di vista invece musicale, prettamente del suono, ma anche della vivacità intorno a un centro culturale, intorno a una città in modo particolare, l'invenzione di Philadelphia e del Philly Sound è una di quelle cose che ancora adesso appunto si fa sentire all'interno di alcuni dei brani più recenti. Perché parlo di Philly Sound? Perché adesso arriva un piccolo regalo da Radio 1 Musica, una di quelle canzoni con cui varrebbe sempre la pena svegliarsi, e cioè questa qua.

0: Queste sono le voci, sono le sonorità di Philadelphia degli anni 70, Aaron Melvin and the Blue Notes per Wake Up Everybody. Che fortuna per chi si può svegliare adesso magari con questa canzone qui poco prima delle 10 del mattino. Radio 1 Musica si chiude così, si chiude con questa meraviglia che appunto arriva da questa raffinatezza, da questi archi, un groove, un basso funky che ha caratterizzato un genere e uno stile. E io che sono Barbara Venditti ringrazio Danilo Gionta in regia, noi torneremo domani, ma adesso restate qui su Radio 1 perché l'estate di Radio 1 è incredibile, è un'estate che dentro veramente ha tutti gli ingredienti giusti per la ricetta che vi possa accompagnare per tutta la giornata. Perché? Perché Radio 1 è informazione, ma Radio 1, come avete sentito, è anche musica, e Radio 1 vi porta i tanti programmi che vi daranno la possibilità di essere sempre aggiornati, informati, ovunque siate e ovunque stiate andando, portate la vostra radio con voi. Da Barbara Venditti è tutto, noi ci sentiamo domani, ciao!
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
3: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 10.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
8: Buongiorno da Francesco Rubino. Dopo la giornata da incubo sulla Milano-Bologna a causa di un incendio, disagi anche oggi per chi viaggia in treno. Circolazione fortemente rallentata sull'alta velocità Napoli-Roma a causa di danneggiamenti da parte di ignoti alla linea nei pressi di Caserta. I treni possono essere instradati da Napoli a Roma sulla linea convenzionale via Formia, con tempi di percorrenza maggiori sino a 90 minuti. Maturità, oggi la prima prova scritta, quella di italiano, l'assemblea costituente, brani da Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, dal sociologo Furedi al giornalista Mario Calabresi. Questi alcuni spunti per le 7 tracce previste. Poco più di 500.000 gli studenti in questo momento al lavoro, 6 le ore di tempo, e di maturità si parlerà anche tra poco a L'Italia in diretta su questa rete dopo il giornale radio. Passiamo agli esteri. L'Iran esce rafforzato dalla guerra sferrata da Stati Uniti e Israele. Ne è convinto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Bakaei, poche ore dopo la firma del memorandum di intesa con Washington. Ma anche il presidente Trump canta vittoria.
9: Trump conferma di aver firmato una copia cartacea del memorandum d'intesa con l'Iran. Precedentemente ai giornalisti, Trump ha detto che il termine di 60 giorni previsto dal memorandum per raggiungere un accordo definitivo non è inderogabile. Potrebbe volerci più tempo, spiega il presidente. Eppure nella conferenza stampa conclusiva di un G7 che ha definito di grande successo, aveva ammonito: se non si chiude l'intesa in 60 giorni, torneremo a bombardare. Trump ha detto però di credere che il comportamento degli iraniani cambierà. Intanto gli Stati Uniti hanno diffuso il testo di quello che il presidente ha ribattezzato l'accordo Trump e che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz, un piano da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, la revoca del blocco navale e delle restrizioni sulle esportazioni di petrolio e l'impegno di Washington a rendere disponibili i beni congelati iraniani. Teheran ribadisce che non si procurerà né svilupperà armi nucleari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
8: E in economia avvio contrastato per le borse europee, con gli investitori che mantengono un atteggiamento cauto dopo che la Federal Reserve americana ha lasciato i tassi invariati, ma ha segnalato un possibile aumento del costo del denaro nel corso delle prossime riunioni. Milano è poco sopra la parità, più 0,12%, Francoforte più 0,3%, sotto la parità Parigi e Londra. Sono intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre di Alicia e Sara le schede telefoniche di due dei tre telefoni che sarebbero nella disponibilità delle due sorelle scomparse sabato 6 giugno dalla comunità di Civitella Alfedena in Abruzzo. I dispositivi risultano inattivi da 96 ore. Gli inquirenti stanno verificando il terzo numero di telefono nel tentativo di individuare eventuali agganci alle celle e restringere il perimetro delle ricerche. La procura di Sulmona procede per sottrazione e abbandono di minori. Sarà Papa Leone a celebrare alle 16:30 nella Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini, ex presidente dei Vescovi Italiani e vicario emerito per la diocesi di Roma, morto all'età di 95 anni. Un esperto e saggio fratello che ha servito con discrezione e abnegazione il Vangelo e la Chiesa, così il pontefice in un telegramma all'attuale vicario per Roma, cardinale Reina. Parliamone della caccia e scontro in aula e in piazza sulla proposta di riforma approdata in Senato.
10: Quasi 1000 gli emendamenti si alzano i toni sul controverso disegno di legge a prima firma Fratelli d'Italia che modifica le regole sulla caccia. In particolare aumenta specie, territori, giornate in cui è possibile sparare, incluse le spiagge, appoggia strumenti tecnici più impattanti e l'uso di uccellini vivi come esche, riduce il ruolo di enti tecnico-scientifici come ISPRA, aumenta quello del Ministero dell'Agricoltura, ma abilita per esempio anche guardie giurate private all'abbattimento. Per i favorevoli le attuali regole vanno aggiornate, i cacciatori sono idee. Ideali bioregolatori, riforma antiscientifica che favorisce le doppiette, ribattono opposizioni e voci critiche anche nella maggioranza. Plaude Federcaccia, protestano decine di associazioni ambientaliste, scrivono anche al Papa, lui mantiene terzietà ma richiama a rispetto e tutela del creato. Sonia Filippazzi, GR1.
8: È morta a 35 anni The Way Chase, baby star di The Ring. Da piccola aveva interpretato Samara Morgan, portatrice della maledizione, nel film del 2002, diventato un cult dell'horror. Nello stesso anno aveva dato la voce a una bambina di tutt'altra indole.
11: I like him. Come here, boy.
8: Lilo in Lilo e Stitch, un classico dell'animazione, diverse serie e film fino all'ultimo credito ufficiale in un videogioco 10 anni fa, poi un periodo difficile anche con problemi giudiziari. Secondo quanto riferito, The Way Chase è morta per le complicazioni di una meningite e una infezione del sangue. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'Italia in diretta, prossimo GR alle 11.
12: L'Italia in diretta.
13: Buon giovedì 18 giugno, sono le ore 10:06 e 15 secondi. Benvenuti da Emanuela Ronzitti.
14: E da Gabriele Brocari, nuova puntata dell'Italia in diretta. Salutiamo subito la squadra che ci accompagna in redazione: Laura Nerozzi, Valeriana Semeraro, Cristiana Affaitati, Claudio Urbani. In regia c'è Mimmi Micocce. La parte tecnica, saluto Gennaro Strazzullo. Sarà una puntata che in apertura ovviamente tratterà il tema spinoso. Mettiamoci proprio un po' di musica Dario Argento. Che sia di grado Simone.

0: per questa puntata che apriamo proprio dedicandola agli esami di maturità.
1: Eh sì, perché è partito alle 8:30 per oltre 520 studenti. Vi racconteremo mila studenti, vi racconteremo la maturità con tanti aspetti. Tra pochissimo saremo collegati con i nostri colleghi inviati in diversi istituti d'Italia dove si sta svolgendo l'esame, ma poi avremo anche un grande personaggio che ci racconterà la sua di maturità, un professore famosissimo sui social.
0: E poi ancora scienza, tanta musica con ben due ospiti, due big di diverse generazioni che comunque ospiteremo all'interno di questa puntata di Italia in diretta. Ricordiamo il numero che è il nostro ovviamente contatto WhatsApp sempre aperto per gli ascoltatori, 335 699 2949. Si parte con la musica di Taylor Swift, Opalite.

Taylor Swift con la sua Opalite. Taylor Swift, che tra l'altro anche lei sosteneva gli esami di maturità nel 2008, conseguendo proprio il diploma, e subito dopo la sua carriera musicale decollò. Quindi magari può essere un buon auspicio per

0: tanti ragazzi che oggi sono impegnati in questa dura prova.
1: E perché no? E allora però noi partiamo subito con questo contributo, ascoltiamo.
2: A quale conclusione arrivò Kant nella sua critica del giudizio?
3: Giudizio estetico, no? Perché di questo voleva che... Scusi, però io vorrei parlare di Epicuro perché mi piace di più come pensiero.
4: Epicuro è il programma del primo anno.
3: È molto più interessante Epicuro.
4: Ma il primo anno.
2: Parliamo di Cicerone. In quale anno pronunciò le catilinarie?
3: Le catilinarie, sì.
5: Cicerone. Vabbè. No, che la so, la so. Ma perché mi stanno a fare tutte queste domande?
1: Ed era uno spezzone tratto dal film Immaturi, ma oggi oltre 500.000 studenti viaggiano invece verso la maturità, quella proprio vera. E partiamo oggi con la prima prova scritta dell'esame. Alle 8.30 le scuole hanno ricevuto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito le chiavi digitali per aprire il plico telematico contenente le 7 tracce divise in 3 tipologie, tracce comuni per tutti gli indirizzi di studi. E allora, per citarne qualcuna, tra i temi usciti l'assemblea costituente, il discorso di Saragat era un tema atteso perché siamo agli 80 anni dalla Repubblica, l'analisi di una poesia di Cesare Pavese, tra gli autori Vitaliano Brancati, e poi c'è un testo tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, insomma, che probabilmente avremo collegato, quindi insomma una sorpresa, insomma sono tanti temi. E noi abbiamo in collegamento la nostra collega Paola Guarnieri della redazione società del giornale radio, inviata all'Istituto Superiore Ettore Maiorana di Brindisi. Buongiorno Paola.
6: Buongiorno a voi.
1: Allora Paola, prima domanda così a bruciapelo, che aria si respira?
6: Ma secondo me sono stati abbastanza, vogliamo dire, graziati gli studenti, nel senso che a leggere le tracce, infatti tu Manuela le hai anticipate, io vedo dei temi tutto sommato alla portata, a partire da Pavese, un brano, una sua poesia in cui tra l'altro parla di Roma, di una delle piazze più famose della capitale d'Italia, di Piazza di Spagna, parla di questa attrice di cui appunto Cesare Pavese si era innamorato, un'attrice americana che passando per Roma incrociò lo scrittore piemontese e lui se ne innamorò. E in realtà Pavese racconta come tutta la città, la piazza, gli parli di questa donna di cui lui è innamorato. Quindi il tema è proprio come proiettare i nostri sentimenti sull'ambiente che ci circonda, e qui gli spunti secondo me per un ragazzo di 18 anni voglia raccontarli possono essere tanti. Vitaliano Brancati, lo citavi, siciliano, il Bell'Antonio, i piaceri della memoria, l'importanza della memoria, quanto è importante salvare dei ricordi, ma salvare anche le persone che quei ricordi li custodiscono. Nel brano che è stato sottoposto agli studenti parliamo della tipologia A, testo letterario, si parla anche in qualche modo del confronto tra le generazioni, di quanto è importante salvare gli anziani, i centenari, che hanno una memoria viva, che scrive proprio Brancati, ci permette di sopravvivere a dei tempi un po' bui. E qui i riferimenti all'attualità, insomma, non mancano, le guerre, i vari disordini, anche mondiali, internazionali. Tipologia B, testo argomentativo, 3 tracce ad esposizione per i 527.000 errotti maturandi di questa maturità 2026. Si parla, l'hai accennato Emanuela, del discorso all'Assemblea Costituente di insediamento di Giuseppe Saragat, 26 giugno 1946, abbiamo festeggiato da poco il 2 giugno gli 80 anni della Repubblica, del referendum con cui la nostra Repubblica è nata, e questo era in assoluto il tema più atteso e sono stati premiati da questo punto di vista. E poi Piero Bianucci, giornalista vivente, un testo che parla di come farsi capire, la scienza di scrivere, per far, quindi comunicazione, e insomma qui ci sarebbe tanto da dire. Ultima tipologia B, il sociologo vivente di origine ungherese Frank Furedi, parla di confini, di frontiere in tanti sensi, un tema che l'ho accompagnato per tutta la sua vita, possono essere geografici, possono essere etici. Nel brano scelto dal Ministero si parla essenzialmente di confini generazionali, un tema che abbiamo insomma evocato anche con Brancati, se vogliamo, è un tema che interessa molto evidentemente.

0: può toccare da vicino anche i diciottenni di oggi. Tipologia C, attualità, due i testi a disposizione, uno è della giornalista tedesca Usman, la meraviglia che nutriamo di fronte alla natura, di fronte alle piccole e grandi cose che ci circondano, e qui in qualche modo forse è pavese la traccia di attualità, un po' può ritornare in mente, qualcosa in comune c'è, e infine il giornalista scrittore Mario Calabresi, lo citavi, che ha scritto un testo molto bello, un saggio in cui parla, si intitola Alzarsi all'alba, di quanto quella fatica di cominciare presto la giornata, quella costanza, quella pazienza, quella tenacia sia in qualche modo premiata, e vedremo quello. Sei ore a disposizione per i maturandi, almeno tre ce ne devono mettere per scrivere qualcosa, e noi naturalmente li aspetteremo all'uscita per vedere come
1: un'ultima
0: hanno affrontato queste tracce.
1: Domanda veloce veloce: cambiano le regole per questo nuovo esame che si chiama di maturità, velocemente quali sono le novità?
0: A partire dal nome, che si chiama appunto maturità, non più esame di Stato, il decreto del ministro Valditara è uscito in autunno, ottobre, poi l'orale, non più tutte le materie come è stato negli anni scorsi, ma sono quattro le materie, due di queste materie sono quelle che gli studenti affrontano allo scritto, quindi italiano e latino per esempio al classico, a cui si aggiungono matematica e storia se non erro, allo scientifico così via, e poi gli istituti tecnici e professionali. Le materie sono state comunicate dal ministero a gennaio, quindi gli studenti hanno avuto tempo per prepararsi. Non si può fare scena muta all'orale, altrimenti si viene bocciati, cosa che è successo l'anno scorso, da lì lo stimolo.
1: Quindi bisogna dimostrare di sapere anche insomma interloquire su certi argomenti. Bene.
0: Aprire bocca.
1: Certo. Grazie mille alla nostra Paola Guarnieri per essere stata con noi. Buon lavoro. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. E ci ha raggiunto la professoressa Emma Perrelli, docente di letteratura e storia al Liceo Cervantes di Roma, che ha preparato per tutto l'anno i suoi ragazzi. Professoressa. Allora, sono pronti i ragazzi, secondo lei, rispetto a queste tracce?
2: Ma sì, assolutamente sì, perché sentivo la giornalista di prima che appunto citava e ha fatto un'analisi delle sette prove, che intanto sono tante. Sono tante, riguardano tre argomenti molto importanti, possono essere l'analisi testuale, quindi lo studio quotidiano della letteratura attraverso la narrativa e la poesia, e poi diciamo la storia in qualche modo e l'attualità. Quindi sono pronti perché diciamo è cambiato un po', effettivamente è cambiato l'esame, al di là del nome che non che è sostanziale, per cui maturità è
1: crescita anche emotiva, no? Affrontare una prova.
2: È la valutazione che cambia, no? Cambia moltissimo la valutazione delle commissioni, che oltre ai contenuti deve valutare la crescita personale e quindi la crescita dell'identità, del pensiero critico, della capacità di scegliere, perché questi ragazzi, ecco, sono pronti perché c'è un filo conduttore in tutte le sette tracce, dal discorso del presidente Saragat in poi, la libertà, la conquista della libertà, ma anche il dovere insieme al diritto e la solidarietà. Saragat disse tutte le forze politiche devono unirsi per costruire la Repubblica, quindi si può essere avversari politici ma non si può essere nemici politici o altro, per cui c'è il senso dell'unità ma anche dell'emotività, per esempio attraverso alcune tracce dove i ragazzi devono confrontarsi con l'amore. Pavese per tutta la vita ebbe questo tema fisso che collegò poi alla natura o alla bellezza di Roma, la bellezza è un altro tema in generale, e poi come affrontare la comunicazione, ma non la comunicazione dei media, bensì la comunicazione interpersonale, la comunicazione intergenerazionale, le relazioni, cioè l'esame scritto, la prima prova di quest'anno mette i giovani di fronte alle loro realtà. Quindi si dimostra di conoscere quali sono le difficoltà e le aspirazioni. Il ministro più volte ha parlato della scoperta dei talenti e della scoperta della crescita personale.
1: E questo
2: è fondamentale.
1: Certo.
2: È fondamentale perché questi ragazzi passano definitivamente dall'età adolescenziale
1: a quella della maturità.
2: Grazie
1: per questa per averci insomma fatto intuire più nel dettaglio che cosa ragazzi dovranno affrontare. Grazie per questa riflessione, molto lucida.

0: Grazie alla professoressa Emma Perrelli, docente di letteratura e storia al Liceo Cervantes di Roma. Grazie e buon lavoro.
1: Buon lavoro a voi.
0: E noi invece continuiamo a parlare, Gabriele, del tema, e ce ne andiamo questa volta a Roma, dove abbiamo la nostra collega Maria Cristina Cusumano, sempre collega del giornale radio della redazione Società, che si trova in un altro istituto. Buongiorno Maria Cristina, dove
2: Ciao,
0: ti trovi?

0: quindi il tema di italiano. Sono 300 appunto i ragazzi che stanno in questo momento facendo il compito. E questa mattina io sono qui ovviamente da questa mattina presto. Erano molto emozionati, c'è stato un applauso, poi sono entrati tutti insieme, hanno varcato la storia dell'istituto con i dizionari tra le mani, però ho notato anche molta vicinanza da parte dei docenti e anche della stessa preside, che li hanno formati bene anche rispetto alle novità di cui parlavate prima, di questa maturità, che prevede una maggiore consapevolezza, un impegno, impegno rispetto al passato. Allora io vi farei ascoltare quello che
1: Maria Cristina,
0: ha detto la preside.
1: Sì. Ci ricolleghiamo dopo per questo. Perché abbiamo, ti ringrazio innanzitutto adesso perché abbiamo in collegamento proprio Mario Calabresi, giornalista e scrittore, quindi grazie, a tra pochissimo. Buongiorno Mario.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Allora è un piacere averti in onda qui su Radio 1, in anteprima direi. Allora, come a sorpresa, era una sorpresa alzarsi all'alba, è entrato a far parte del tema di maturità 2026. Che effetto ti fa?
2: Beh, è una bella emozione, non me lo sarei veramente mai aspettato. E questa mattina mi sono svegliato e pensavo, come lo faccio tutti gli anni, alle ragazze e ragazzi che avrebbero iniziato la maturità, perché mi ricordo perfettamente l'ansia e l'emozione che avevo quando l'ho fatta io nel 1989. E ho pensato a loro e poi mi sono stupito e ho detto, quando mi sono iniziati ad arrivare dei messaggi che mi dicevano sei nelle tracce di maturità, sono rimasto molto colpito. Ma la cosa che mi piace di più è questa, che quel libro, Alzarsi all'alba, è nato in un incontro con delle ragazze, dei ragazzi di un liceo che dovevano fare la maturità.
1: Ecco.
2: E avevamo fatto una discussione,
1: sì.
2: E a un certo punto abbiamo fatto una discussione che parlava della fatica, dell'impegno.
1: Sì.
2: E quando io li ho salutati gli ho detto, prima di tutto in bocca al lupo per la maturità, e poi vi auguro di fare fatica nella vostra vita. E mi avevano guardato tutti dicendo questo è matto.
1: Certo.
2: E una ragazza mi ha detto, in che senso ci augura di fare fatica? E io gli ho detto, vi auguro di fare fatica nel senso di imparare che la passione, la costanza, l'impegno, la pazienza sono dei motori, è un carburante fantastico per le vostre vite, per conquistare, per realizzare i vostri progetti. E da lì ho iniziato a pensare a questo libro. E quindi si chiude un cerchio, un libro che era nato parlando con dei ragazzi che dovevano fare la maturità, che finisce alla maturità.
1: Ecco, la fatica tu dici la devi adorare, perché senza fatica non si assapora nulla.
2: Non lo dico io, lo dice una delle persone,
1: sì,
2: che parlano, è un'atleta paralimpica.
1: Ce ne sono tanti di personaggi, no, che tu,
2: sì,
1: racconti, che hanno fatto un percorso di fatica per raggiungere,
2: sì,
1: certi obiettivi.
2: Perché io ho voluto fare una cosa, questo qua non è un libro nostalgico che dice ah, c'erano dei bei tempi in cui si faceva fatica,
1: no,
2: oggi,
1: infatti,
2: non si fa più. No, è un modo di vederla la fatica, di riconoscerla e di darle un valore. E per esempio questa frase, la fatica la devi adorare, la dice un'atleta paralimpica che, uh-huh, appunto si chiama Veronica Iocoplebani, che ha vinto e ha fatto medaglia d'argento alle Olimpiadi paralimpiche a Parigi. E lei ha reagito a una malattia che ha avuto una meningite fulminante e ha reagito facendo fatica ma ritrovando un senso potente e forte della vita. E io racconto storie che ci indicano come la fatica possa essere anche una nostra alleata e non per forza qualcosa da evitare.
1: E quindi un po' in linea anche con il cambio di questo esame di maturità, che è inteso come un esame di crescita, di fatica, no? Per raggiungere una maturità, per raggiungere una consapevolezza.
2: Sì, diciamo così, che forse potremmo leggere questo, che la fatica è qualcosa di passaggio. Se ci pensiamo, quando uno si conquista qualche cosa, arriva in cima a una montagna, fa una corsa, cammina, qualunque cosa voglia fare.
1: Esatto, qualsiasi cosa.
2: C'ha dentro un tempo, un impegno, una costanza. Questo dobbiamo riconoscere.
1: Un obiettivo.
2: Cioè dobbiamo vedere questo, che gli obiettivi si raggiungono con l'impegno. Questo è. Però una cosa che ci tengo a dire è che è un libro che è stato scritto, costruito e pensato senza nessun giudizio. Tanti tendono a dire, ah, oggi i giovani non hanno voglia di fare fatica, invece un tempo la facevamo. Ecco, questo nel mio libro non esiste.
1: Bene, con questa frase chiudiamo, una riflessione profonda di Mario Calabresi, giornalista e scrittore. Complimenti, ovviamente.
2: Grazie.
1: È stato un piacere averti nostro ospite.
2: Grazie.
1: Buon
2: grazie.
1: Lavoro,
3: grazie
1: a presto.
3: Mille,
1: a presto.
3: Buon lavoro.

0: Buona giornata.
1: Un'occhiata a come la situazione si evolve sulle strade italiane, l'onda verde, e poi torniamo a parlare di maturità qui su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Sono Matteo Porru, questo è il mio ultraleggero e insieme sorvoliamo l'Italia alla ricerca di giovanissimi talenti.
6: Un viaggio alla scoperta degli under 25 che hanno scelto di credere in se stessi e nel proprio talento.
7: Ma è così ogni mattina? Tutte le mattine.
8: Siamo l'ultima frontiera prima che cementificano tutto, basta.
6: Con Matteo Porru, under 25, giovani talenti. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
10: Grande nonno!
9: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
12: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18.40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.
2: Verde. Viaggiare informati.
13: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 10:30. Andiamo in A4 Brescia-Padova. Criticità per un incidente. Al momento si segnalano 5 km di code tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. In A10 Genova-Ventimiglia 4 km di code per lavori nel tratto tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Ci spostiamo in Autosole. 8 km di code per un incidente tra l'allacciamento per la 15 e tra Radicanossa Campegine per chi viaggia verso Bologna. Ancora in Autosole, sempre per chi viaggia verso Bologna, al momento si segnalano 6 km di code tra Fidenza e Parma. Proseguiamo in Autosole, 4 km di code al momento tra Reggio Emilia e Parma in direzione di Milano. E in chiusura andiamo nella capitale, sul tratto urbano della 24. Si segnalano 3 km di code tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 12.25. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.

0: Daniel Powder con Jimmy Gets High, l'abbiamo ascoltato alle 10.34 in questa puntata dell'Italia in diretta, che prevede ovviamente la parte iniziale tutta dedicata agli esami di maturità. In studio con voi sempre Gabriele Broccani e Emanuela Ronzitti. Allora, Emanuela.
1: E allora, continuiamo a parlare di esami di maturità e lo facciamo con un insegnante, scrittore, ma soprattutto uno dei professori più amati d'Italia. Ha la capacità di spiegare la letteratura e di farla capire ai ragazzi come pochi altri. È con noi Enrico Galliano. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno. Buona maturità a tutti.
0: Buongiorno.
1: Senta, allora, lei ha lanciato fino a ieri sera una terna a secco sul Tototracce, però ho letto che ne ha presa una, giusto?
2: Dai, almeno una su tre l'abbiamo presa, dai. Speravo più in grazia dell'Edda, anche perché di scrittrici alla maturità se ne vedono poche. Mi dispiace un po', sì.
1: Cercheremo di cambiare anche questo. Allora, senta, che cosa ne pensa di queste tracce?
2: Ma brava, che stavolta siano state meno legate agli anniversari, al toto autore, più forse alla vita vera dei ragazzi. Queste tracce mi sono piaciute più di quelle dell'anno scorso. Tracce che premiano meno la frase fatta, forse, e più la capacità di ragionare. Mm-hmm. Quella che mi è piaciuta forse di più è proprio quella sullo scrivere chiaro, no? Sul fatto che sia quasi un gesto democratico oggi scrivere e parlare chiaro, in un mondo in cui tanti confondono e rendono difficile anche il semplice.
1: Ecco, senta, e se lei avesse davanti, insomma, queste tracce, fosse un ragazzo alla maturità, su quale punterebbe?
2: Allora, su questa, appunto, quella del linguaggio, poi bella anche la poesia di Pavese, veramente emozionante. Sì. L'analisi del testo su quella, secondo me, dava spunto anche per, nella parte, insomma, dove ci può fare il commento personale, anche ad aprirsi un po' a riflessioni profonde. Devo dire che mi ha un po' spiazzato quella sui confini. Certo, è un tema, anche questo, attualissimo, no?
1: Certo,
2: l'adolescenza.
1: Sì.
2: Sì, forse anche quello avrei trattato, proprio perché io quando andavo a scuola ero molto polemico verso il mondo degli adulti, che non mi piaceva. Allora forse avrei sfruttato l'occasione per dire la mia, appunto,
1: tu
2: sugli adulti scemi.
1: Tu sei il classico di chi è molto intelligente di solito.
2: Vabbè, allora non è il mio caso.
1: Non direi. Allora, abbiamo avuto poco fa Mario Calabresi. Rispetto a invece questo testo proposto ai ragazzi?
2: Dunque, rispetto a Mario Calabresi, il tema della fatica, devo dire che è una traccia molto vicina all'esperienza dell'esame, la fatica, la prova, il resistere quando vorresti mollare. Funziona se evita la predica adulta, ecco, e porta i ragazzi a chiedere.

0: Chiedersi quale fatica costruisce davvero qualcosa, perché credo che in questa generazione ci stia mettendo molto in discussione rispetto a dei valori che noi abbiamo considerato scontati fino all'altro ieri, cioè il lavoro, il lavoro, il lavoro. Oggi loro finalmente stanno provando appunto a ribaltare questa prospettiva e a dire: va bene, sì, il lavoro è importante, ma la vita forse lo è ancora di più. E quindi la dialettica fra queste due cose, ecco, sarebbe bello poi che, sai, all'orale diventasse anche tema per un bel confronto aperto, visto che secondo i pronostici, insomma, questa maturità dovrebbe essere un momento ancora più di discussione fra studenti e professori.
1: Fra due generazioni. Sì. Bene, io ringrazio Enrico Galliano per essere stato con noi. Grazie molte.
2: Grazie,
0: a voi, grazie. Buona giornata.
1: Buona giornata.
2: Volevo leggere anche il messaggio di Mary, che scrive: sono felice per il tema sul libro di Calabresi, l'ho letto, bellissimo, l'ho regalato anche a tanti. Prima del prossimo ospite ascoltiamo la voce di una nonna che ci stava ascoltando.
3: Sono nonna Mimma e mando un in bocca al lupo speciale, forte forte affettuoso, a tutti gli studenti impegnati negli esami.
2: Ecco, ciao. grazie nonna Mimma,
1: meravigliosa
2: anche
1: nonna Mimma.
2: Insomma, la solidarietà anche dei nonni è importante in queste fasi. Ricordiamo il numero, insomma, il 335-699-2949 per i vostri contributi. Emanuela, dove
1: e
2: andiamo?
1: Da nonna Mimma ci spostiamo invece ad un mito tra gli studenti. Spopola sui social per le sue lezioni e divulgatore scientifico pugliese, doc, violinista e noto per aver fondato il progetto e le omonime pagine social La Fisica Che Non Ci Piace. Beh, avete capito di chi stiamo parlando, ci piace la fisica che ci piace. Avete capito di chi stiamo parlando? Vincenzo Schettini, benvenuto.
2: Ciao prof.
4: Ciao, buongiorno.
1: La fisica ci piace, come se ci piace. Allora, prof, allora.
4: Mi pare di aver capito proprio di sì.
1: La maturità è un momento di grandissima pressione, no? Com'è stato il tuo esame di maturità?
4: Sì, è stato di grandissima pressione all'inizio, direbbe proprio la fisica, ma pressione di quella proprio lo spillo che cerca di facilmente di spascoppiare il palloncino. Ero davvero un palloncino delicatissimo e indifeso. Poi quando sono arrivate le frasi, le tracce, mi sono un po' sciolto, perché poi io mi sono riconosciuto in una di queste e quindi lì ho cominciato a scrivere. Ricordo vagamente, molto vagamente, la traccia trattasse di un confronto estratto da un articolo americano tra poesia e matematica, quindi tra il razionale e l'irrazionale. Io mi ci trovavo molto, tu hai detto, no, io sono anche violinista, avendo studiato in conservatorio in quegli anni, studiavo fisica, ma dall'altra parte studiavo musica, violino, ho detto questa è la traccia mia. E lì, come un fiume in pieno, ho cominciato a scrivere.
1: E com'è andata poi?
4: Bene, allora guarda, ti dico, immagino. Il tema, benissimo, il compito di matematica, normale. Ecco, non c'è stata un'esplosione. Io ho fatto un tema stupendo e un orale molto molto molto molto bello, molto bello. Compito di matematica, sì, discreto, così, però insomma non. Poi, il compito di matematica è sempre una cosa molto, il compito tecnico, cioè la prova tecnica, e lì ti danno tanta roba da risolvere, tante cose, è così, bisogna stare molto attenti alla prova tecnica. Invece in italiano uno se la può un attimino
1: scegliere. Se la può giocare, certo.
4: Sì, se la può giocare, bravo.
1: Ecco, ma se dovessimo spiegare l'ansia da esame con una legge fisica, quale sarebbe?
4: E quella, guarda, completo la spiegazione di prima, la facciamo proprio a spiegazione questa volta. Che cos'è la pressione in fisica? È il rapporto tra la forza che agisce su una superficie e la superficie stessa. Allora, immaginatevi, no? Lo spillo e il palloncino. Prendi uno spillo, non ci vuole niente, il palloncino scoppia subito. Prendi invece 100 spilli, uno accanto all'altro, premili su un palloncino, ragazzi, non scoppia. Perché? Perché si aumenta la superficie, cioè tu applichi la stessa forza, ma stai aumentando, è la somma di quella superficie, 100 spilli. L'ansia è un po' quello, l'ansia si trasforma in meno ansia, quindi la pressione diminuisce, quando riusciamo a pensare anche ad altro, riusciamo a concentrarci su altro. Sicuramente i ragazzi magari in questi giorni si avranno studiato, ma ci sarà da fare una corsa, insomma, in palestra, un'uscita con gli amici, quella cosa, ecco, distribuisce la forza sulla superficie, fa aumentare la superficie e quindi la pressione diminuisce. Beh, insomma, è proprio parallelo, no?
1: Direi una bella immagine questa. E chi porterà fisica all'esame orale, che consiglio puoi dargli per prepararsi al meglio? Quale consiglio possiamo dare?
4: Guarda, che è quello che è il mio sogno, Emanuele.

0: Il mio sogno come docente, io sono 20 anni che insegno nelle scuole superiori, sono al giro di boa in questo momento e mi sto molto guardando intorno, perché essendo anche un fisico, oltre che un professore di fisica, e questo non è sempre così, insegnano fisica molto i matematici, gli ingegneri, io sono un fisico, io sogno di riuscire a sconfinare nei tanti argomenti di attualità di fisica, l'energia ad esempio, il rinnovabile, il nucleare, l'idrogeno, guardate c'è tanto da dire di fisica, c'è tanto da dire. Quindi il consiglio che do agli studenti è questo, cioè cercate di stupire chi sarà dall'altra parte nel far capire che voi come ventenni state andando oltre quelle formule, vi state interessando di quegli argomenti di fisica che oggi sono al centro della discussione. Scusatemi, l'intelligenza artificiale non è lontana dai ragionamenti di fisica e di scienza, e stiamo attenti, c'è tanto di fisica che si può dire su quella roba lì. Ecco perché uno studente che arriva all'orale in questa maniera è uno studente che il professore, il commissario osserverà e dirà: però, hai capito, sei andato oltre, c'hai 20 anni, c'hai tempo per andare oltre, certo. Però quella è la strada giusta. Io questo direi agli studenti, beh, andate oltre.
1: Un consiglio davvero, insomma, utile, preziosissimo. Sì, sì. Io ringrazio tanto Vincenzo Schettini, la fisica che ci piace, grazie, come se prof. Ci piace. Grazie, prof.
0: A voi, vi voglio
1: bene. A presto,
0: bene,
1: anche noi.
0: Ragazzi. Ciao,
1: grazie,
0: belli.
1: A presto.
0: Ciao.

0: your husband is coming.
1: La voce inconfondibile di Ray, una delle più importanti pop star del momento, l'abbiamo ascoltata con la sua Where is my husband, quando siamo alle 10.47 su Rai Radio 1, Italia in diretta, ancora temi che riguardano ovviamente la maturità, sempre con i nostri ospiti, e quindi cambiamo pagina.
2: Beh,
1: no?
2: Sì.
1: Molti sono ancora tutti
2: sì,
1: interessati.
2: Ho visto. Vogliamo leggere qualche messaggio nuovo che è arrivato?
1: Sì, in bocca al lupo a tutti i maturati. Un desiderio di un maturato di 45 anni fa. Vorrei tanto leggere il tema che feci per capire chi ero allora e se quello che sono lo devo.

0: anche a quello che sono stato? Questa è una bella domanda che si fa a Mauro. Poi c'è chi dice, come Elena Pavia, che i temi di oggi non sono veri temi. Ai suoi tempi, negli anni 80 e 90, non c'erano le tracce, il tema era molto più complesso, diciamo. Ovviamente cambia anche il metodo, no, di esaminare un maturando. E adesso invece dove ci porti, Emanuela?
1: Allora, rimaniamo nel mondo social e sì, abbiamo come ospiti Elisabetta Bertolini, giornalista di moda, influencer e soprattutto una delle creator più amate per i suoi consigli di stile e i racconti di vita di mamma. Benvenuta.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno Elisabetta.
1: E collegato anche con noi è Marco Ferraglioni, blogger e attento osservatore delle nostre abitudini quotidiane e dei trend di costume. Benvenuti.
3: Buongiorno, grazie mille.
1: Bene, allora Elisabetta, non ti chiederò dell'esame di maturità,
0: no,
1: perché
0: chiedi,
1: vogliamo chiederglielo.
0: Sì,
1: allora,
0: sì, giusto.
1: Un ricordo veloce sul tuo esame di maturità. Facciamo una domanda per uno.
2: Allora, io mi vorrei riallacciare a quello che avete letto adesso. È bellissimo pensare, fare un discorso profondo legato a quello che eravamo e quello che siamo.
1: È caduta
0: per un momento.
1: Per un momento. Però c'è Marco che ci può raccontare il suo. Intanto la proviamo a ricontattarla.
0: Marco, tu hai avuto modo di rileggerlo, sì, il tuo tema della maturità? Ti ritrovi?
3: Non proprio, anche perché io l'ho fatto 40 anni fa, la maturità, quindi è passato qualche annetto.
0: Anche
3: però guarda,
0: noi,
3: ogni anno quando poi quando ogni anno sento appunto questo augurio per i maturandi, a me mi porta indietro di appunto 40 anni e vivo quasi quell'ansia che avevo quella notte prima delle notte degli esami, insomma, che è passata la storia con la colonna sonora anche
0: di Radio
3: Baglioni.
1: Certo.
3: Però un'ansia
1: di Venditti, sì, era però
3: Venditti.
0: Abbiamo ripreso Elisabetta, stava dicendo ovviamente che avrebbe voluto rivedere il suo tema, vero?
4: Sì, allora mi ricordo la notte prima degli esami, mi ricordo che mio marito al tempo fidanzato mi fu vicino, cioè eravamo vicini, ripetevamo storia, ripetevamo anche prima dell'orale, no?
0: Beh.
4: E sono delle emozioni che comunque non si dimenticano.
1: Direi. Allora, Elisabetta, parliamo di estate, tormentoni dell'estate. Qual è il meme o il trend audio, video che descrive perfettamente l'inizio di questa estate sui social?
4: Allora, abbiamo notato, e penso che l'abbiate notato anche voi, che c'è questa nostalgia consapevole del 2016,
0: sì,
4: che rivediamo anche nei meme. Facciamo un attimo un excursus di quello che è stato il 2016.
1: Sì.
4: Vi ricordate l'era d'oro di Vine, ad esempio, uno dei primi social, un laboratorio creativo da cui nacquero i primi micro storyteller.
0: Sì.
4: Quindi quello lì fu proprio un terreno fertile per poi i social che sono attuali adesso. Al tempo lui uscì di scena, entrò in scena Musical.ly e poi ci arrivò TikTok.
1: Ecco, sì, facendo qualche...
4: c'è questa nostalgia.
1: Sì. Sì. Qualche piccolo esempio?
4: Allora, io vedo che in tanti hanno messo, io non l'ho fatto personalmente, però in tanti hanno messo online delle foto di quando erano più giovani,
0: sì,
4: e di come sono cambiati nel tempo. Questa cosa qua è una cosa che comunque fa tornare proprio indietro nel tempo, come se fosse una macchina del tempo che ci riporta indietro. Quindi la nostalgia praticamente è l'hashtag predominante, secondo me.
1: Bene.
4: Non so se siete d'accordo.
0: Sì,
1: assolutamente.
0: Io ho ripostato le foto delle mie vacanze del 2016 che non ricordavo neanche più.
4: Ecco, è un buon motivo per ricordare.
1: E a proposito di vacanze, Marco, gli ultimi dati ci dicono che oltre il 50% degli italiani sta smettendo di scegliere le vacanze in base al trend di Instagram e TikTok.
0: Ah.
1: E preferisce invece
0: andare in agenzia di viaggi. Non esistono.
1: Cercare altrove, forse. E anche l'agenzia di viaggi, sì, se ce ne sono ancora,
0: esatto,
1: perché ho qualche dubbio.
3: Ma diciamo che adesso le persone rispetto a qualche anno fa si affidano più direttamente ad internet, direttamente ai grandi portali del turismo,
1: certo,
3: per prenotare le loro vacanze. Però il trend quest'anno, diciamo, porterà quest'anno solo in Italia 89 milioni di stranieri nel bel paese. E questo è un dato che c'è una crescita del 15%
1: però...
3: rispetto al 2025. E poi quest'anno il 74% degli italiani andrà in vacanza in Italia. L'altro anno sono stati 36 milioni, quest'anno si fonderanno i 40 milioni. Diciamo, è il trend, è quello di fare delle vacanze un po' più naturali,
0: di prossimità,
3: senza filtri, di prossimità, certamente anche dovuto al caro costi del carburante, degli aerei, delle lunghe tratte, e poi al caldo che sta spendendo sempre più le persone.

0: persone verso le montagne, ecco. Il Trentino, Val d'Aosta per prime.
1: Sì, no, le mete più fresche, certo, immagino. Invece, Elisabetta, allora, io volevo chiederti, tu racconti anche molto dei tuoi viaggi, no? E sul blog elisabettabertolini.com fai un diario di viaggio. Ecco, se dovessi raccontare il tuo viaggio quale sarà? Anzi, qual è il tuo viaggio quest'estate? Come lo racconteresti se volessi dare un'immagine autentica?
2: Noi torniamo a Creta per la terza volta. Bella. Perché ci siamo innamorati di quell'isola. C'è tanta storia, ma anche tanta movida.
1: Natura,
2: movida, unisce un po' tutto, un mix di intrecci. Devo dire che allora il blog io lo mantengo, perché per me è la mia creatura, come se fosse un quarto figlio.
1: Tu nasci da lì, no?
2: Sì, io nasco da lì e per me la scrittura è la mia valvola di sfogo, l'è sempre stata, e mia mamma mi ha insegnato a scrivere fin quando ero adolescente, fin da adolescente, quando avevo i primi complessi, le prime problematiche, mi è sempre detto che la scrittura è una valvola di sfogo e l'ho mantenuta questa cosa. Però devo dire che i social sono diventati ad oggi come dei motori di ricerca, praticamente sono al posto di quelli che sono i blog del tempo, di quando ho aperto il blog, che è lontano 2012-2013, e devo dire che adesso l'utente medio è diventato è saturo praticamente di contenuti vuoti, cerca proprio la presenza online per capire, per vedere proprio il viaggio come una riflessione culturale,
3: giusto,
2: no?
3: Giusto.
2: Quindi dobbiamo dire proprio che quello che sta cercando adesso l'utente sono risposte vere, quindi quello che cerco di raccontare
1: è
2: anche sui social
1: è autenticità.
3: È brava la mamma di Elisabetta Bertolini. Tutti dovrebbero far amare la scrittura. Marco Ferraglione, dove vai tu invece in vacanza?
0: Guarda, io quest'anno per il terzo anno vado a Santander, nord della
3: Santander,
0: Spagna, perché veramente
3: c'è
0: un mare straordinario vicino a Bilbao, c'è un clima pazzesco.
3: Meta poco frequentata, no? Perché è molto,
1: e ventilata,
3: è molto
1: anche,
3: a nord.
1: È più fresca.
0: Sì, molto ventilata, a me piace moltissimo. E poi
1: la
0: settimana prossima andrò a Praga per fare una vacanza, diciamo, culturale classica nelle città.
3: Beh,
0: classiche
3: città d'arte.
0: Europee.
3: Sì.
1: Beh, ti dai da fare, insomma. Bene, bene.
3: Bravo, grazie Elisabetta Bertolini, grazie a Marco Ferraglione per i vostri contributi, ci avete già fatto venire voglia di partire.
1: Assolutamente.
3: Noi invece andiamo ad ascoltarci le notizie del GR, tra pochissimo lo facciamo con un brano bellissimo di Jason Mraz che ci porta già praticamente alle Hawaii, perché lui lì surfa e ci fa ascoltare questa canzone con il classico suono dell'ukulele. È già estate, io ho messo anche la mia camiciona a fiori. Tra poco torniamo dopo il GR, sempre qui Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99€ al chilo.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra russo-ucraina, ancora un'ondata di droni su Mosca, dove gli aeroporti sono stati chiusi per un attacco che ha colpito per la seconda volta in questa settimana una grande raffineria alla periferia della capitale russa. Offensive ucraine anche nella regione di Rostov, dove una persona è morta e altre due sono rimaste ferite. Una risposta giustificata agli attacchi russi sulle nostre città, ha detto il presidente Zelensky. Questa notte missili balistici russi sono caduti sulla capitale ucraina. La cooperazione tra l'Europa e il Golfo presenta un enorme potenziale ancora inesplorato e può essere determinante nel collegare Occidente e Oriente, Africa e Asia. Così Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato in occasione del Summit europeo del Future Investment Initiative 2026 che si svolge a Roma. La Premier sottolinea che l'Italia nel Golfo intende svolgere un ruolo di primo piano in quanto porta d'accesso all'Europa e naturale polo energetico, logistico e commerciale nel Mediterraneo. L'intesa in 14 punti tra Stati Uniti e Iran. Domani in Svizzera la cerimonia ufficiale di firma dell'accordo che prevede la cessazione immediata delle ostilità, compreso il fronte libanese, e la riapertura dello stretto di Hormuz entro 30 giorni. Washington e Teheran si impegnano inoltre a negoziare un accordo più ampio sul nucleare nei prossimi 60 giorni. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, ha fatto sapere la Casa Bianca. Teheran festeggia l'addio alle sanzioni e lo sblocco degli asset congelati. Gli Stati Uniti condurranno una revisione della propria presenza militare in Europa entro 6 mesi, forse anche meno, lo ha dichiarato il segretario alla difesa statunitense Hegseth nel corso di una riunione dei ministri della difesa NATO. L'annuncio arriva mentre Washington esercita pressioni sugli alleati perché rafforzino le proprie difese. Siamo alla cronaca italiana, ancora disagi alla circolazione dei treni, questa volta però a causa di furti e

0: danneggiamenti.
1: Ritardi e disagi alle stazioni di Roma e Napoli, l'ennesimo sabotaggio ai danni delle infrastrutture ferroviarie si ripercuote a cascata anche su altri collegamenti. Circolazione rallentata sulla linea Napoli-Roma a causa di danni alla rete da parte di ignoti, in particolare un furto di cavi nei pressi di Tore e Piccilli vicino a Caserta. Trenitalia sta predisponendo collegamenti alternativi via Formia. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la funzionalità della linea. La situazione è già in lieve miglioramento, anche se nelle stazioni si sono registrati di prima mattina convogli cancellati e minuti di ritardo. Ieri, a causa di un guasto alla linea elettrica, si erano segnalate difficoltà per i viaggiatori sulla tratta Milano-Bologna, con ripercussione per turisti e pendolari.
2: Un viaggio non bello, 1:45 di ritardo.
3: Io sono arrivato da Milano con un ritardo di 2 ore, un disastro.
1: Arianna Di Giorgio, GR1.
0: Il CSM sembra non avere tenuto nel dovuto conto i risultati delle indagini e dei processi sulla forte presenza della criminalità organizzata nel nord Italia. Lo afferma Lucia Musti, procuratore generale del Piemonte, riferendosi alla delibera del Consiglio Superiore sulla riorganizzazione della dirigenza degli uffici. La delibera ha individuato le procure distrettuali operanti in zona ad alta densità mafiosa, escludendo sedi come quelle di Torino, Milano, Bologna e Venezia. Oggi è il giorno della maturità, in corso per 500.000 di studenti la prima prova scritta, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi. Fra le tracce l'Assemblea Costituente e Cesare Pavese. Sentiamo Maria Cristina Cosumano, che si trova davanti al liceo De Santis di Roma.
4: Eh sì, sono ancora tutti impegnati con la prima prova scritta, come dicevate, l'esame di maturità e il tema di italiano. Circa 300 gli studenti del liceo classico De Sanctis di Roma stanno svolgendo la prova. Qui c'è molto silenzio. I maturandi hanno scelto una tra le 7 tracce proposte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, divise per 3 categorie. Per analisi di testo è uscita la poesia Passerò per la piazza di Spagna di Cesare Pavese, e sempre analisi di testo, ma per la prosa, un brano tratto da I piaceri di Vitaliano Brancati. Assemblea Costituente per il testo argomentativo, con un brano tratto dal discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat. Poi il brano del giornalista e scrittore Piero Bianucci, tratto da Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire. E sempre un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi, I confini contano, perché l'umanità deve riscoprire l'arte di tracciare frontiere. Tre temi di attualità: il concetto di fatica, prendendo come spunto un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba, e poi il concetto di incanto, partendo da un articolo della giornalista Wenche Hussmann dal titolo Funziona a meraviglia. E questo è quanto, e nell'attesa che i ragazzi terminino l'esame scritto, la prima prova di italiano, dal liceo classico Gaetano De Sanctis di Roma, per ora vi restituisco la linea.
0: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale radio alle 12:00.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi all'ascolto di Radio 1 RAI per il Friuli Venezia Giulia e ben ritrovati da Silvia Rossetto. Al di là del vetro vi saluta anche Bruno Montevecchi, impegnato alla parte tecnica. Ma scopriamo subito insieme il palinsesto di oggi, giovedì 18 giugno. Alle 11.10 il primo appuntamento di oggi in lingua friulana con Weof Evelyn D. Sussurri nel bosco, ma in centro città. È questa la doppia magia che è riuscita ai bambini della scuola dell'infanzia di Maria Forte a Udine. Attraverso installazioni, colori, osservazioni, materiali naturali e riflessioni sull'ambiente, i più piccoli hanno raccontato l'importanza degli alberi e della cura verso la natura. Alle 11.20 cambio di rotta. Matteo Valencic, originario di San Pier di Sonzo, è uscito già da adolescente dalla sua comfort zone, scegliendo di studiare per un anno in svedese, una lingua di cui non conosceva una parola. Da adulto proprio la Svezia si è rivelata un punto di svolta professionale e da alcuni anni anche per la sua giovane famiglia, che può contare su un welfare decisamente diverso dal nostro. Alle 11.55, né Stato né mercato ci porta alla scoperta della Fondazione Ananian di Trieste, che eroga borse di studio per sostenere gli studenti meritevoli nel loro percorso di studi. A seguire, focus sulla questione

0: e adozioni con il gruppo ANFA Friuli, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie, che supporta le coppie che hanno adottato o stanno per adottare un bambino, diffondendo la cultura dell'adozione all'interno di una rete associativa e nelle scuole. Al termine del programma sarà il momento dell'informazione con il giornale radio delle 12.30. Passo quindi la linea al collega Andrei Marušić della redazione giornalistica, che è qui con me per le anticipazioni.
1: Grazie Silvia. In apertura, la mobilitazione dei lavoratori Electrolux a Pordenone, sciopero e corteo per chiedere il ritiro definitivo del piano di riorganizzazione al momento congelato dopo il confronto al Ministero. A Trieste, sit-in delle forze di polizia davanti alla prefettura per sollecitare più risorse e più tutele. Poi in tribunale a Udine, nuova udienza del processo per la tragedia del Natisone. In aula, testimoni della vicenda che ha visto la morte di Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar. Primo giorno invece dell'esame di maturità anche in Friuli Venezia Giulia. Sono quasi 8.000 i candidati chiamati alla prova di italiano comune a tutti gli indirizzi. Tra le tracce Brancati e Pavese come analisi del testo, poi c'è anche un tema di attualità del giornalista Mario Calabrese tratto da un suo scritto Alzarsi all'alba. Infine, la novità per chi possiede ancora una carta d'identità cartacea: il documento manterrà la sua validità fino alla naturale scadenza, ma dal 3 agosto non sarà più utilizzabile per l'espatrio e sarà necessario dotarsi della carta identità elettronica.
0: Grazie, grazie ad Andrei Marušić, e riprendiamo con la nostra programmazione. Alle 13.29, What a Wonderful World. È possibile accendere la luce, pulire il pavimento del bagno o abbassare le tapparelle muovendo solo un dito? Sì, a patto di vivere in una casa smart. Ne parliamo con due professori del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste. Alle 14, Istanti di Storia. Nell'aprile 1857 il veliero Novara salpa da Trieste per una lunga circumnavigazione del globo che durerà 2 anni e mezzo. Un'impresa pensata per affermare l'impero asburgico, ma anche animata da ambizioni scientifiche, culturali e conoscitive. Di tutto questo parleremo con gli autori della fregata Novara intorno al mondo, un racconto di mare, di scienza, di imperi. Alle 14.05 Riverberi presenta il Festival More Than Jazz, che animerà la nostra regione dal 20 giugno. Il percorso artistico dell'ottava edizione, dal titolo Transiti Atlantici, invita a riscoprire il jazz come linguaggio condiviso in continua evoluzione. A seguire spazia un evento che si terrà il 24 luglio nel cuore del Collio Friulano. La musica diventa strumento di connessione intergenerazionale e interculturale nel concerto in cui il bluesman Mike Sponza dialogherà con altri due giovani ensemble. Alle 15.15, ultimo appuntamento della giornata con Way of Evelyn D. Prende il via oggi l'edizione 2026 di Risonanze Festival, che fino al 21 giugno animerà la Val Saisera e Malborghetto all'insegna di concerti immersi nel bosco, passeggiate, incontri con musicisti e liutai, mostre e molto altro. Con questo è davvero tutto. Alle 11:10:38 vi lascio con un augurio di buona giornata e buon ascolto, ovviamente sulle nostre frequenze.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Ci sixta al bosco, ben sussurri nel bosco, ma che si son sintusta al centri de città di Udin, che se è la doppia maglia o ti nude dai frutti de scuole prescolar Maria Forte di Udin, giusti a pont. Han avuto successo dopo un anno di lavoro in grazie de collaborazione dai studenti più granchi di quinte primarie de scuole di Basandiele. Attraverso installazioni, colori, osservazioni, materiali naturali e riflessioni sull'ambiente, i picciui han fevelato di importanza dagli arbui e dal ruolo che ogni dun ha là per proteggere la natura. Hanno fatto una mostra che è durata poco, ma che a continua vivi in quei che le hanno viodude. E così in che sviaccio che è stato fatto dai frus più piccoli, ma anche di interessante collaborazione con i più grandi, voi o entrin su Radio Rai 1, saluti Antonella Lanfrit con Marco Fornasin ai regie, e lo fasarin in grazie dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo SIS di Udin, che Leonardo Primus. Buondì e grazie per essere con noi, dirigente.
4: Buondì, grazie a voi.
3: Allora, prima di tutto, trosfrusso non sta schiappando dentro in questo progetto intergenerazionale?

0: Al.
1: Beh, tra la nostra infanzia Maria Forte e son 60 piccinins. E dopo la classe di Basandiela che ha collaborato con noi che sono frutti invece della scuola primaria, e ieri 20 frutti.
0: Beh, una bella squadra.
1: Esatto.
0: Ma di dove nasce il questo progetto? Perché stanca sono i cisic stai boschi, forse non sono proprio che si sentono in città. Allora, c'è molto non sta sollecitarsi frus a lavorare a tor dai rumors, dai sonors dal bosco.
1: L'idea di partenza era proprio che di in qualche maniera fa sì che frus che vivi tra lati in un quartiere particolare che è che il di Via Riccardo di Giusto, come ribattiato quartiere Aurora, che comunque è un quartiere che ha tanto verde, perché non è tanto verde che quartiere, però magari sono frutti che non hanno tanta confidenza col mondo naturale, col bosco in particolare. La smostra comunque in questa scuola non la facciamo a fin di ogni anno, è una maestra in particolare che è veramente tanto creativa. E, per esempio, quando io sono arrivato in questo istituto, la prima volta l'argomento era il mar, e anche io ovviamente per far sì che i frutti attaccassi fin da piccoli a vecchie sensibilità per natura, per rispetto della natura, per l'ambiente, che è ovviamente un obiettivo educativo fondamentale che si può attaccare a approfondire già che età, dai 3 ai 6 anni, ovviamente con le attività che possono far sì che i frutti diventino sensibili a chi argomenti, quindi soprattutto prendo le mani e quindi lavorando insieme con la maestra sa costruire queste installazioni con materiali più disparati, cioè che per far capire come che là sì. Hai una mostra in qualche maniera autoprodotta da senso che l'avevi finanziata noi come scuola, ma in semplicità la maestra sono usando vi bisogna di questa roba, io ero un tic sorprenduto dalle richieste che mi facevi di comprare gomma pluma plastica, fil da di pescador, perché appunto la loro idea era dopo di allestire con che strumenti una mostra che i frutti potevano capire certe robe. Per esempio, la mostra era un arbol fatto con la scovaccia di plastica, ma proprio per far sì che i frutti si rendessero conto del problema, con la capacità che hanno acchettato di far sì che capisci appunto il periodo difficile dal punto di vista ambientale che vive il mondo.
0: Però non era il nome Picciu impegnarsi in queste robe, avessi fatto una specie di alleanza, no? No, tra generazioni, ma anche tra comuni, perché si las esatto. A lavorare con Basandiele che è a chiamarmi.
1: Esatto, e dopo la fatalità diciamo che funziona la scuola, che magari la maestra sa scambi a fin dall'anno o scuola o proprio ordine, che gradi scuola, qui noi abbiamo una maestra particolarmente brava che dall'infanzia è passata a scuola primaria, ha scelto di lavorare, però ha mantenuto un leam con le maestre dall'infanzia forte, con i frutti da forte, quindi anche da che scuola io ho pensato di portare avanti una collaborazione. E quando ha saputo l'argomento da mostra di quest'anno, ha pensato di coinvolgere appunto i frutti di Basandiela e gli ha scritto ieri con i frutti una canzone bellissima, peccato come non la fa ascoltare. Sugli arboli appunto, sull'importanza di ogni arbolo, in questa canzone viene citato tanti arboli diversi e ognuno appunto importante per fare il bosco.
0: Dunque tanti obiettivi attorno a questo progetto?
1: Sicuramente sì, decisamente, tenendo conto appunto di come dicevi prima dal contesto particolare, perché in che scuola dell'infanzia in particolare hanno frutto veramente di tutto il mondo e quindi anche hanno più valore, più significato. Sai che è stata una persona che ha visitato la mostra, che è stata talmente colpita che ha detto che sembra di entrare in una scuola di Reggio Children, che è scuola dell'infanzia, che sono un po' un modello.
0: Che è stata a visitare la Kate Middleton, la futura la regina dall'Inghilterra, che è stata in Emilia Romagna a visitare.
1: Ovviamente vei un complimento al Jenner per quale particolarmente significativo, quindi particolarmente contento.
0: Sicuro. Dirigente, lui alla dite che quando è arrivata lì e alla chiatta la mostra sul mar, dopo sul bosco, a lui ha anche un osservatore, no? Ci vi odia, secondo lui queste iniziative segnino i frus, stanca noi la prima che vi odia?
1: Ah, sicuramente, perché appunto dopo un'iniziativa cacciapa denti Dutlan scolastici, perché appunto la smesse sono state in progettare in settembre-ottobre, l'idea, non collaborino appunto dal punto di vista economico, con pranci calcoventa, e dopo i frutti diventa un'attività quotidiana.

0: quotidiana, di ogni dì, un'attività didattica quotidiana lavora su questa installazione, quindi sicuramente è un resto dential che in che pace che loro sono protagonisti proprio come dicevi prima, i dopo in las mans per fa, per pitturare, per disegnare, per mettere a doom, e quindi sicuramente è un resto.
1: Dirigendo lui alla poi volte dite che la sua scuola sono in un quartiere specifico di Udine e non spar di aver capito anche che proprio da una scuola che è leale al territorio, osserva il territorio, cerca di essere in dialogo con questo territorio. Quali sono quelle che altre caratteristiche che distinguono in disin?
0: Beh, a chi appunto l'infanzia forte subito dopo Taccada è la primaria Fritz e dopo la scuola Smerius Bella Vitis e gran parte dei frutti che tacchi in tal'infanzia da forte dopo hai fatto la primaria a scuola Fritz e dopo la Smerius a Bella Vitis e sono quasi due frutti del quartiere e quindi no, chiaramente sin le az a comunità che vi fa chi per cercare due frutti quindi hanno dei frutti che tacchi a tre anni e riesci a cotuardi sì. Conosci la famiglia e come che l'hai detto negli ultimi anni, è un quartiere che veramente è cresciuto tanto rispetto a Nomea che aveva magari tra gli anni 80 e 90 e sicuramente la scuola e il sesto comprensivo l'ha contribuito a questo cambiamento.
1: C'è proposte
0: la difficoltà che un po' di niente ovviamente in una situazione di multietnica che però ha poi essere anche una risorsa e non punti in succhello ovviamente.
1: E c'è molto la fase iso cresce queste risorse, c'è prestito do preso?
0: Beh, per esempio, restante le azze, questo argomento dell'ambiente e da sensibilità per l'ambiente, per natura, non vengono tanti orti nella nostra scuola, la Bella Vitis è un orto che è curato dei frutti, ma lo vengono anche in altre scuole dell'istituto, anche a Marconi, che è magari in un'altra zona da città, la scuola media Marconi, ma anche a primaria Mazzini che è Godi a Beivars e quindi facciamo anche attività sul piano estate per esempio la scuola nel bosco cioè in basso sì. Che frutti più grandi magari da Bella Vitis quindi di età di media se facciamo tal mese d'agosto un periodo in Val di Resia e facciamo letteralmente lezioni tal bosco cioè sono attività didattiche per una settimana ai facciamo in scuola ai quindi questa vocazione ambientale sicuramente è una delle caratteristiche.
1: Su questo, Ovin, anche su questa bellissima suggestione della scuola Tal Bosco che ci ha regalato, Ovin di sera, grazie al professor Leonardo Primus, che è il dirigente dell'Istituto Comprensivo SIS di Udin, per essere stato con noi. Un saluto a lui e a lui di Antonella Lanfrit, con Ugo Nicoletti e Partecnica. E noi si torna a sentire domani.

0: Ben trovati, io sono Vida Valencic e questo è Cambio di Rotta. Storie di cambiamento, resilienza ed amore per la vita.
1: Dammi una seconda vita.
0: Quando si parla di stato sociale, di modelli politici che sostengono il welfare state, il cosiddetto stato del benessere nell'accezione inglese, si pensa automaticamente ai paesi scandinavi. In particolare, ovviamente, la Svezia, Norvegia, Finlandia ed in misura minore la Danimarca. E forse la nazione più rappresentativa per quanto riguarda il welfare state per dimensioni e numero di abitanti è sempre stata la Svezia. Ma com'è adesso la Svezia? È ancora quel paese che tutti sognavamo, appunto, soprattutto per il welfare state, per l'educazione, le cure mediche, l'abitazione, l'assistenza a bambini anziani, ai trasporti? Infatti è piuttosto comune sentire che in Svezia lo Stato è considerato una seconda madre che ti segue dalla nascita alla morte. Lo sentiremo direttamente dalle parole di un giovane uomo che si è trasferito da San Pier d'Isonzo, quindi dalla provincia di Gorizia, a Malmö è stata la tappa finale, prima è stato anche in altre città, ma lo sentiamo direttamente dalla sua voce, direttamente da Malmö. Matteo, buongiorno.
2: Ciao Vida, buongiorno a tutti.
0: Ciao Matteo, allora noi due condividiamo il cognome, ma non siamo parenti, lo specifico, però comunque è stata una bella sorpresa sentire che c'è anche un Matteo Valencic a Malmö in Svezia. Allora,

Matteo, come sei finito in Svezia? Raccontaci proprio dall'inizio. Tu sei assieme a tua moglie Chiara Soban, che è anche di queste parti, gestite un locale che organizza eventi su misura, eventi di alto livello per delegazioni, eccetera. Sei diventato anche sommelier, quindi un ambasciatore del

0: È la terza volta che io vengo a vivere in Svezia, diciamo così, anche se non ho neanche 40 anni. La primissima volta io ho 16 anni e per puro caso, preso per scappare da una lezione di storia dell'arte in terza superiore, partecipare a una conferenza di presentazione di Intercultura che organizza anni di studi all'estero. Feci domanda quasi per gioco, indicai come paese di preferenza, se ne potevo indicare penso 4-5, indicai Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia.
1: Perché proprio la Scandinavia, Matteo? Cosa ti affascinava?
0: Un po' per quello che hai detto tu all'inizio, che avevo questo stereotipo del mondo nordico in cui tutto è perfetto, in cui tutto funziona, in cui non esiste la corruzione, in cui un paradiso terrestre, che poi come tutti gli stati al mondo si rivelò non essere assolutamente perfetto, però ero un po' così da giovane quindicenne, sedicenne, ero molto attratto da questa idea stereotipata che avevo del nord Europa. E quindi poi feci domanda per gioco e mi presero, perché penso in Svezia non ci voleva andare nessuno all'epoca, perché c'erano più posti che domande. Quindi
1: certo, perché tutti andavano immagino nei paesi anglosassoni oppure volevano andare
0: in America, certo. Stati Uniti d'America c'era una domanda... No, c'erano 10 domande ogni 3 posti, una cosa del genere, cioè una proporzione incredibile. E quindi finì in un paesino a 250 chilometri a ovest di Stoccolma, Eskilstuna, una cittadina, all'epoca aveva 60-70 mila abitanti, che somiglia più a un paesotto delle nostre parti, da 15-20 mila abitanti come sensazione quando vai in giro. E ho vissuto per un anno, per 12 mesi interi, con una famiglia svedese, con due genitori, diciamo, svedesi proprio dentro lì.
1: Con anche altri figli?
0: I figli c'erano, ma erano grandi, a dire la verità. Provenivano a trovarci ogni tanto.
1: Ecco, quindi hai vissuto proprio veramente la vera vita svedese, rurale anche, immagino. Come ti sei trovato, quindi, ad inserirti in una famiglia svedese? Quali erano forse le differenze che sentivi maggiormente e che poi magari hai accettato, hai livellato, hai appreso, hai metabolizzato?
0: Ma quello che dice di solito mia madre è che il primo mese l'ho passato a piangere,
1: perché immagino.
0: Sono arrivato senza parlare inglese, senza parlare svedese.
1: Quindi senza parlare nemmeno inglese?
0: No, io ero una capra in inglese.
1: Però poi la Svezia ti ha plasmato. La Svezia ti ha plasmato.
0: Io sono arrivato, i miei genitori hanno avuto pescheria per tanti anni in centro a Trieste, in via Genova e in altri posti di Trieste. Io non mangiavo assolutamente pesce, io odiavo il pesce.
1: Mamma mia.
0: Prima sera che sono arrivato in Svezia mi hanno fatto il salmone alla griglia, che penso sia una delle cose più terrificanti che io conosca.
1: Ma
0: personalmente. E non riuscivo a dire, a me non piaceva, piaceva il salmone alla griglia.
1: Oh,
0: e loro
1: mia.
0: Mi continuavano a ripetere qualcosa tipo: ma ti manca la famiglia? Ma che mi manca la famiglia? Io voglio mangiare.
1: Mi manca la pasta.
0: Ed è stato il primo mese, è stato molto, molto complicato.
1: Come comunicavate? Tu cominciavi ad apprendere in contemporanea, quindi inglese e svedese, o come te la cavavi?
0: Sì, io il terzo giorno che sono arrivato in Svezia, cioè mi hanno messo dentro un liceo, una scuola superiore svedese, in una classe di svedesi, e quindi è stata una full immersion di 8 ore al giorno.
1: Mamma mia!
0: Quindi io assistevo alle lezioni in svedese senza capire
1: niente.
0: Cioè, assolutamente niente. Cioè, il primo giorno facevo 8 ore di lezioni in svedese, che è il famoso full immersion, che non so se si fa ancora.
1: No, certo che si fa, però penso che con lo svedese è abbastanza duro, perché comunque non avevi neanche un termine di paragone, no?
0: Ecco, esatto, sì.
1: Quindi come l'hai imparato poi lo svedese?
0: Quello che devo dire, mi ha salvato è il calcio, perché poi il mio padre ospitante faceva l'allenatore di calcio, avevamo il campo di calcio dietro l'angolo dove lui faceva l'allenatore, iniziò a giocare a calcio con una, essendo la Svezia molto multiculturale, diciamo,
1: certo,
0: così.
1: Certo.
0: Io c'ho questa foto bellissima della scuola di calcio in cui c'erano 3 svedesi e 22 non svedesi.
1: Se pensiamo a Ibrahimovic, no? Se pensiamo a Ibrahimovic, che è un idolo svedese, sì. No?
0: Siccome parla italiano con un accento molto marcato, così parla svedese Ibrahimovic con un accento molto marcato.
1: Bosniaco.
0: Sì, esatto. E quindi quello mi serve, nel senso che conosci gente che ha fatto più o meno lo stesso percorso e ti aiutano, cioè ti aiutano a comprendere, ti fanno ridere, ti portano fuori, ti accolgono. Mi sono sentito molto molto accolto in Svezia. Più per assurdo, per certi versi, quando sono tornato in Italia, a Trieste, all'età di 33-34 anni. Perché è stato molto più difficile riambientarsi nella città in cui sono nato che ambientarmi in una città completamente sconosciuta senza conoscere la lingua. Un po' l'età sicuramente non giocava a mio favore. Secondo me a 16, 18, 20 anni è più

0: facile ambientarsi in giro per il mondo.
1: Certo, certo.
0: A 30-40, se hai un figlio, eccetera, è un po' più complicato forse.
1: Anche perché devi comunque giostrarti nel mondo del lavoro, invece a 16 anni, insomma, c'è la spensieratezza, no, dei 16 anni, quindi
0: sì, esatto,
1: si è sicuramente più liberi anche di provare tante esperienze, di uscire tanto come sei uscito tu con i tuoi compagni di calcio. Quindi sei stato quest'anno con, appunto, tramite questa borsa di studio di intercultura in questa cittadina svedese, poi quest'anno è terminato e sei ritornato in Italia. Poi raccontaci le altre volte in cui questo richiamo nordico si è fatto sentire sempre più forte fino ad oggi, in cui vivi stabilmente a Malmö.
0: Come dici tu, sono tornato, ho fatto la quinta superiore piangendo lacrime di sangue, perché i miei professori hanno odiato che io facessi del liceo classico di Gorizia, hanno odiato che io ho fatto un anno all'estero, avevo perso un anno di materie perdibile dal loro punto di vista, e quindi ho studiato veramente tanto. Io, il mio ritorno in Italia è stato un incubo. Grazie a Dio la mia famiglia mi ha supportato in tutto per tutto.
1: Quindi non accettavano questa valorizzazione di un altro percorso di maturità che non sia solamente quello sui libri di greco e latino. Immagino che comunque le materie le dovevi sapere, però anche questa specie di vendetta scolastica te la potevano risparmiare.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. E poi anche la professoressa di inglese all'epoca mi disse: ma tu parli inglese? E sono tornato parlando molto bene inglese, parlando molto bene svedese, che poi mi ha accompagnato tutto il resto della vita.
1: Ma fantastico.
0: E la mia professoressa di inglese mi disse: tu parli inglese troppo colloquiale, non puoi parlare così bene. Alcuni miei compagni riescono a dire a malapena the pen is on the table.
1: Sì.
0: Mentre io riesco a formulare, a parlare di filosofia, riesco a parlare di letteratura in inglese. E quando sono tornato, quindi io sono tornato fin dalla quinta superiore, e poi come prima cosa io volevo tornare in Svezia subito. Ho detto: io devo tornare in Svezia a fare l'università, perché l'università è gratuita, perché ho visto un campus a Linköping, avevo visto in filosofia, mi ispirava molto, che era bellissimo, e io volevo tornare assolutamente là. Il problema principale è che tu devi fare domanda all'università svedese a gennaio, e io avevo un diploma in mano a luglio. E la
1: quindi
0: scuola,
1: saltava un
0: classico,
1: anno, sarebbe saltato
0: esatto,
1: un anno,
0: quindi,
1: no?
0: Sarebbe stato un anno, quindi un anno non avevo voglia di fermarmi, quindi sono finito a Genova. Ho detto: ma nel frattempo posso raffinare le mie competenze linguistiche. Quindi ho trovato a Genova.
1: Perché Genova,
0: lingue,
1: Matteo?
0: Perché era una delle poche facoltà in Italia con un dipartimento di lingue scandinave. E quindi l'ho scelto per... all'epoca c'era Firenze, Roma e Napoli come alternative. Napoli e Roma non mi ero trovato con le date, un processo un po' più complicato. Tra Firenze e Genova, quella che mi ha dato più, guardando i professori che c'erano all'epoca, mi aveva ispirato molto. E sono venuto a studiare a Genova 3 anni, di verità.
1: E ti sei trovato bene, sì.
0: Molto bene, sì, con i professori molto molto bene, molto esperti, molto appassionati, dipartimento molto piccolo, però forse a volte, essendo un po' più piccolo il dipartimento, i professori riescono ad essere un po' più
1: certo,
0: a contatto con gli studenti.
1: Certo, assolutamente. Quindi ti sei laureato a Genova in lingue e letterature scandinave, e poi,
0: sì.
1: E poi questo richiamo appunto nordico si è fatto molto molto forte.
0: Esatto, e poi non avevo una lira, quindi sono stato un anno a Londra a lavorare, e poi avevo un gruzzolo messo da parte e sono tornato a vivere in Svezia e a studiare un master in filosofia e origine della coscienza, era l'indirizzo esatto.
1: Quindi tu comunque hai scelto di studiare filosofia in svedese?
0: In inglese.
1: In inglese, ok.
0: Perché c'era un professore molto famoso che teneva un corso di laurea appunto su questo, numero chiuso, mi erano 12 posti, e ho fatto domande, mi hanno preso sostanzialmente. Ho fatto domande a 5-6 master e mi avevano preso questo qui fra alcuni altri, e questo era quello che mi piaceva di più. Come dicevano sempre i miei genitori, non studiare per un lavoro, ma studia quello che ti piace, poi il lavoro verrà da sé. Avevano pienamente ragione su questo.
1: Tra l'altro genitori assolutamente anomali. Di solito i genitori dicono il contrario, no? Cosa vai a studiare quello che poi magari avrai difficoltà nella ricerca del lavoro? Invece i tuoi genitori sono stati lungimiranti, e tu tra l'altro hai studiato per te, e invece poi professionalmente ti sei creato ad hoc, insomma su misura, una tua professione di, io lo chiamo ambasciatore del Made in Italy gastronomico di altissima qualità. Ecco, raccontaci questo tuo percorso e com'è stato proprio farlo, esaudire immagino un tuo sogno proprio in Svezia. In Italia sarebbe stato abbastanza difficile, molto più difficile immagino che in Svezia.
0: Sì, sicuramente sì. Io poi per pagare i miei studi ho iniziato a lavorare in ristorazione, e adesso sono penso circa 14 anni che lavoro in ristorazione.

0: cottura. Ho iniziato a portare i piatti, poi piano piano con la passione per il vino sono un po' salito di posizione. Ho avuto la possibilità che il proprietario del ristorante dove lavoravo mi sponsorizzò la formazione da sommelier a Stoccolma. Io studiai per 2 anni a Stoccolma con un certificato internazionale abbastanza grosso, tutto il mondo dei vini, dei superalcolici e via dicendo, con professori di fama internazionale, con professori, uno è stato Andreas Larsson, con veramente sommelier eccezionali che mi hanno fatto appassionare ancora di più. E quello mi ha permesso di cambiare ristorante, cambiare lavoro, salire sempre di più con la qualità dei posti dove lavoravo, o magari poi lavorare in quei ristoranti dove c'è un po' più di attenzione per il cibo, dove c'è un po' più attenzione nel servizio, in inglese li chiamano fine dining, però diciamo semplicemente che c'è un po' più di gente in sala che lavora e le porzioni sono più piccole, come dice Chiara, mia morosa, però...
1: Che tra l'altro, apriamo una parentesi anche bella grande, il fatto che è molto bello, rassicurante anche che tu lì in Svezia non sia da solo, ma la tua compagna è anche di queste parti.
0: Sì, lei è nata a Monfalcone, i genitori vivono a Staranzano, originari la madre delle Dolomiti, della Val di Zoldo, e i fratelli hanno ereditato 3 gelaterie dei genitori a Valenza, Po, in Piemonte, dove vivono ancora tuttora, gestiscono.
1: E quindi immagino che anche questa tradizione del gelato l'avete anche valorizzata in Svezia.
0: Assolutamente, gelateria Sobra, migliore premiata in Italia, sì. Chiara aveva gelateria a Trieste, con il Gambro Rosso in Piemonte, è fra i top 5 in Italia, hanno scritto libri, hanno veramente creato un mondo parallelo.
1: Quindi siete un tandem da 5 stelle, insomma, no?
0: Sì, dai, voi? Lei è brava a cucinare, è molto brava a cucinare, molto brava in pasticceria, è molto brava con il gelato, naturalmente.
1: Quindi vi siete scelti tutto. Veramente bene, devo dire.
0: Ma sì, dai, io sono bravo a bere, quindi dai.
1: Ci fermiamo un attimo, Matteo, per ascoltare il gruppo ovviamente leggendario, più storico svedese, gli ABBA, Just a Notion.

0: siamo rimasti a questo tuo corso con il migliore sommelier del mondo tra i vari docenti a Stoccolma, e poi appunto anche con Chiara avete deciso appunto di puntare sulla Svezia.
1: Sì, ci siamo incontrati a Trieste, per caso, come un'amica in comune, mentre camminavamo fuori dalla soggetteria. Abbiamo vissuto per un po' a Trieste, io stavo a Monaco di Baviera all'epoca, a dire la verità, quindi ero in vacanza per lavoro, quindi stavo per vacanza in Trieste. Abbiamo avuto la nostra prima figlia mentre io lavoravo in ristorazione a Trieste, e lei aveva gelateria, e non riuscivamo a far quadrare la vita, devo dire la verità. Io troppo ero al ristorante, lei troppo ero in gelateria, lei aveva società sua ed era ricevuto zero aiuti dallo Stato, anzi ha dovuto pagare pure tasse in più, cosa assurda, mentre era chiusa.
0: Pazzesco, sì.
1: Io è una certa, mi ho detto, ma se sembra pare questa bella Svezia, di quanto è facile in Svezia, di quanto è bello per i bambini e per la famiglia, andiamo a vedere un po' com'è. E allora abbiamo fatto un tour della Svezia, abbiamo girato una decina di città in un mese per decidere dove andare a vivere. Ho detto, beh, proviamo, al massimo tornare indietro si può sempre fare. Quindi proviamo.
0: Matteo, Chiara conosceva la Svezia, conosceva un po' il tipo di vita o ciò a cui andava incontro?
1: No, non aveva assolutamente idea. Sì, l'ho intortata per bene. Detto,
0: però questo comunque poi, con una figlia piccola, si è rivelato il paese appunto che vi dava un sostegno. Ecco, raccontaci questo, perché abbiamo iniziato questo nostro incontro parlando appunto di questa percezione, forse è uno stereotipo, ma neanche tanto, insomma, lo stereotipo della Svezia come veramente una seconda madre per il cittadino, che gli offre dei servizi di qualità da quando è piccolo fino all'età anziana. Così è stato anche per la vostra piccola famiglia che stava nascendo, quindi con la figlia, voi vi siete trasferiti lì, voi due con una figlia piccola. Ecco, com'è stato con i servizi che la Svezia vi offriva? E qual è la differenza con l'Italia, che, come dicevi, avete avuto moltissime difficoltà per ottenere dei servizi genitoriali e per l'infanzia in Italia?
1: Ma credo la cosa principale, una seconda madre dello Stato potrebbe essere per certi versi vero. Nel senso che noi con Dora, che è la nostra prima figlia, che adesso ha 3 anni e mezzo, io avendo partita IVA in Svezia ho avuto paternità, 16 mesi per lei, avevo i giorni di malattia pagati quando lei stava male, avevo un supporto non indifferente da parte dello Stato, avevamo l'asilo dopo il primo anno di vita che costava 140 euro al mese ed era la soglia massima per l'asilo, fino a 45 euro a settimana. Se hai bisogno di lavorare il weekend o la sera o le notti, hai degli asili nido che sono aperti 24 ore, che ti tengono i bambini anche tutta la notte o tutto il weekend. Poi ci sono chirurghi, camerieri anche.
0: O autisti di autobus, o appunto camerieri, medici, infermieri, insomma sono anche lavori che hanno le turnazioni, o in fabbrica che hanno le turnazioni notturne.
1: Esatto, e adesso anche che Chiara adesso è partita IVA sua, poi adesso abbiamo società insieme anche con Bono, con il secondo figlio, ha fatto a casa penso il primo mese insieme. È Chiara adesso è a casa da ottobre dell'anno scorso e adesso facciamo cambio, adesso vado io in paternità un paio di mesi e lei prende la maternità di Dora che è rimasta. Cioè, è un sistema che ti permette veramente di godere i bambini e di delegare al padre tante mansioni, tante responsabilità.
0: Hai nominato il padre, quindi la figura paterna. Ecco, questo è anche un punto che differenzia tanto il mondo nordico da per esempio lo stereotipo, ecco, anche se è uno stereotipo del padre in Italia. Raccontaci un po' i padri in Svezia. C'è un coinvolgimento del padre molto maggiore, appunto facilitato da questi servizi che dà lo Stato.
1: Sì, assolutamente sì. Non è strano dire al lavoro mi prendo un giorno di paternità perché c'ho l'asilo e mia figlia ha chiuso perché voglio stare con mia figlia. Cioè, non è strano dire guarda, prossimo mese lavoro il 20% in meno perché il 20% del mio tempo lavorativo voglio passarlo con mia figlia da padre. Non è strano vedere dopo 3-4 mesi che il bambino ha di vita, dopo magari se uno allatta, dopo il periodo iniziale dell'allattamento, di vedere questi padri che camminano da soli un passeggino alle 11 di mattina e vanno a fare colazione al bar. Ed è molto più divertente, forse per certi versi più leggero per la donna, anche la donna ha diritto a continuare la sua carriera, a continuare il suo percorso lavorativo. Mi ricordo sempre al ristorante dove ho lavorato, pluripremiato a Vecco, in un'altra cittadina della Svezia, e il capo cuoco del ristorante che gestiva 15 cuochi prese lui paternità subito poco dopo la nascita della figlia, perché la moglie era avvocato e guadagnava. E quindi anche da quel punto di vista, perché la paternità è pagata bene, ma è pagata un po' di meno, è pagata mi pare l'80%

0: fare fino a un tetto massimo. Uno si fa anche due conti in tasca, no? Se non vuole prendere di
1: certo.
0: più, perché
1: no, certo,
0: vabbè,
1: questo
0: tre mesi che è necessario che la madre stia a casa, magari poi vado.
1: Sì, sì, questo è ovunque così. Il mondo del lavoro in generale. La Svezia era famosa per un sistema altamente meritocratico e altamente possibilista, nel senso che dava l'opportunità, la possibilità alle persone di crescere professionalmente, come per esempio aveva fatto il tuo datore di lavoro in quel ristorante che ti ha permesso e anche, immagino, pagato questo corso di sommelier di addirittura 2 anni a Stoccolma. In generale, il mondo del lavoro, raccontacelo.
0: Sì, la prima parola che mi viene in mente è che c'è il rispetto, che in Italia, soprattutto nella ristorazione, manca completamente, anche a livelli altissimi. C'è il rispetto del lavoratore, c'è il rispetto della persona. Il lavoro è considerato come fondamentale nella propria vita, ma non come la cosa principale della vita. Se finisci a lavorare dopo le tue 40 ore settimanali, va bene così, nessuno ti dirà mai niente o ti guarderà in maniera diversa. Questa è la mia esperienza. C'è molto più rispetto per la figura, per la persona, come viene trattato, come ti vengono chieste le cose, come il tuo capo parla con te. Non sono mai ordini, sono sempre domande gentili, sono sempre richieste gentili. C'è proprio questa forma di gentilezza che io, soprattutto nella ristorazione in Italia, non c'è mai stata.
1: No, la ristorazione poi anche recentemente, insomma, purtroppo si leggono molto di frequente questi articoli che lasciano veramente l'amaro in bocca di quanto sommerso ci sia e quanto sfruttamento, no, nel settore della ristorazione ci sia. Questo veramente lascia l'amaro in bocca e sicuramente non attrae giovani ad avvicinarsi a questo mondo.
0: No, assolutamente no. Poi ci sono i casi come il Noma, che è uscito questa bomba, che è uscita sul New York Times, su tanti altri giornali, tutto quello che è successo con i dipendenti del Noma, come trattava il proprietario del Noma i suoi dipendenti. Sono casi che non rappresentano la media del mondo della ristorazione nordica, per fortuna, se no l'avrei lasciata tanto tempo fa. Si lavora meglio, si lavora in maniera molto pacifica. Di giorno io insegno all'alberghiero di Malmo, come servizio in sala, sommellerie e bartender. Poi abbiamo il progetto insieme alla società con Buono.
1: Anche Buono, lì, ecco, Buono, spieghiamo agli ascoltatori, Buono è il nome del locale tuo e della tua compagna. E questo locale che appunto organizza eventi di alto livello e propone ristorazione italiana.
0: Esatto, Buono Food and Wine Lab, sottotitolo in inglese, è un locale in pieno centro a Malmo, sulla zona pedonale. È un spazio di 140 metri quadri che condividiamo con un importatore di mobili di design di alta qualità da tutta Europa, in cui organizziamo corsi di cucina, dalla pasta, alla pizza, al gelato, naturalmente pranzo di Natale, pranzo di Pasqua, eccetera, alle degustazioni di vino, fino ad eventi privati, team building, che qua vanno molto di moda. Quindi le società, le aziende che si ritrovano fuori dal luogo di lavoro, stanno insieme facendo qualcosa di diverso delle proprie mansioni di lavoro.
1: Questo compatta l'organico, si sente una solidarietà. C'è solidarietà in Svezia?
0: Sì, credo di sì, in linea generale sì. Malmo è particolare perché Malmo è molto multiculturale.
1: Raccontaci la multiculturalità in Svezia. Abbiamo nominato prima Ibrahimovic, ma è un esempio, insomma, lui è da tanti decenni, insomma, comunque la Svezia, abbiamo visto nei decenni quanto sia cambiata a livello sociale, c'è una percentuale anche di popolazione musulmana molto alta. Com'è adesso? Perché comunque la Svezia ha avuto e ha i suoi picchi di estremismo xenofobo. Com'è la situazione sociale in Svezia? Non è un paese tutto latte e miele, immagino, no?
0: No, assolutamente no. Il secondo partito della Svezia al momento è il partito di estrema destra.
1: Infatti,
0: che
1: infatti.
0: Ha delle vedute molto, molto
1: estreme, sì.
0: Estreme, sì, esatto. Ed è probabilmente sarà il secondo partito, anche le elezioni saranno a settembre per il governo. Il partito che adesso è la maggioranza ha dovuto coalizzarsi col partito di estrema destra, perché sennò non poteva riuscire a governare, col patto che il partito di estrema destra decide per l'immigrazione e il partito di estrema destra appoggia il partito di maggioranza su tutte le altre decisioni. Quindi il partito di estrema destra negli ultimi 4 anni ha deciso praticamente tutta la politica di immigrazione della Svezia, che è cambiata tantissimo in maniera molto radicale, rendendo molto più difficile ottenere tutti i permessi di soggiorno e allontanando tante persone dalla Svezia. E quindi c'è un profondissimo cambiamento in corso. Un po', per certi versi, forse tanti dicono che era necessario, perché la Svezia ha sempre aperto troppo le porte verso il mondo per tutte le guerre, per accogliere i rifugiati.
1: Certo, ci sono stati tantissime persone, per esempio, dalla zona dell'Iraq, e del, sì, immagino, certo. No? E poi anche dalla ex Jugoslavia, dalla Turchia, il Kurdistan.
0: Sì, recentemente dall'Ucraina, in tanti. I soldi stanno finendo, come dice il partito di estrema destra. Per altri versi stanno stringendo veramente tanto, adesso hanno aumentato da 5-8 anni, sono passati gli anni in cui deve risiedere in Svezia di fila per ottenere la cittadinanza, e di guadagnare

0: soldi di prima per ottenere la cittadinanza, così il test di lingua.
1: Per ottenere la cittadinanza, Matteo, c'è un esame di lingua?
0: Si deve fare una pratica infinita, poi c'è l'esame di lingua e poi devi dimostrare di avere delle entrate fisse di una certa soglia e devi poter dimostrare tutti i tuoi spostamenti negli ultimi 8 anni, quante volte sei uscito dalla Svezia e perché, e quello è un po' quello che è un po' più complicato. Anche se è andato in Danimarca per un giorno a comprarti due birre, dovresti in teoria dimostrarlo.
1: Quindi immagino che tanti immigrati, la gran parte degli immigrati, molto difficilmente ottiene la cittadinanza.
0: Al momento sì, al momento sì. Ci sono tempi di attesa molto molto lunghi.
1: Matteo, tu hai la cittadinanza svedese?
0: Io non ho mai fatto domanda di cittadinanza svedese, a dire la verità.
1: E perché?
0: No, perché ero giovane, si può dire mona, si può dire mona.
1: La Svezia permette la doppia cittadinanza?
0: Sì, assolutamente sì.
1: E quindi faccio un pensierino allora.
0: Ma sì, adesso da aspettare altri 6 anni, perché con le nuove leggi devi avere 8 anni di fila. E in Svezia ormai ho risieduto totale 15 anni, quindi però devo aspettare, faccio di nuovo 8 di fila per fare domanda.
1: Questa società multietnica, multiculturale, come la vivi tu? Quali sono le qualità, quali sono i punti molto deboli su cui ovviamente gioca anche l'estrema destra?
0: Malmo, come avevo detto prima, è una città molto molto multiculturale, che è un po' quello che a me che a Chiara ha sempre affascinato.
1: Come Berlino?
0: Sì, esatto, sì. E noi viviamo in una zona molto multiculturale. La cosa positiva è che hai ristoranti di questi, per noi che siamo appassionati di cibo, ristoranti di ogni tipo, che incontri persone di ogni tipo, e c'è un po' più, lo svedese medio è un po' chiuso in generale, con persone di altre culture che sono un po' più aperte alla socialità, è molto più divertente, riesci molto a stringere i legami un po' più forti, o comunque riuscire a parlare un po' più direttamente, o avere a stringere dei legami un po' più forti in generale. E il lato negativo è che, come tutti i partiti che sono di estrema destra, che vogliono preservare un'identità nazionale forte, sta cambiando velocissimamente. Poi è un discorso enorme dire cos'è l'identità nazionale di una nazione quando hai tasso di 30-40% delle persone che vivono non sono svedesi o non sono originariamente svedesi. Vivono fuori queste discussioni qua che sono molto interessanti.
1: Matteo, ti senti svedese?
0: No,
1: in qualcosa? No. Assolutamente hai detto di no.
0: Sì, assolutamente no, per fortuna no.
1: Addirittura per fortuna no.
0: No, nel senso che io mi sento una cosa assurda. Io quando sono in Svezia mi sento italiano, quando sono in Italia mi sento svedese.
1: Quando torni in Italia ti senti svedese, in cosa?
0: Ma no, ma nelle piccole cose, non si butta una sigaretta per strada, non vai al ristorante con i bambini, non ti guarda in maniera storta, se ti serve un fasciatoio non lo trovi quasi da nessuna parte in Italia, a Trieste.
1: È vero.
0: Se entri con una carrozzella con due bambini, i ristoranti dicono che pizza, per non usare altre parole, che pizza, sono arrivati questi col passeggino, mi portano via due tavoli. No?
1: Sì, infatti. Addirittura esistono anche alberghi, terme, eccetera, no kids, no? Senza bambini, sì, no? Che non sono graditi i bambini, quindi sì. è un paese veramente diverso, ovvero bisogna un po' fare tanti passi avanti in questo senso. Matteo, se tu tracciassi un filo rosso attraverso tutte queste esperienze che ti hanno legato alla Svezia e al modo di concepire la vita, la professione, il lavoro, la famiglia, la filosofia di vita, quest'etica anche che ti ha legato ai paesi nordici, qual è forse un filo rosso che unisce tutte queste tue esperienze dai 16 anni in poi?
0: Ma forse è un po' quello che mi hanno tramandato i miei fantastici genitori, che l'amore per l'alta qualità, indifferentemente da quello che fai, che sia negli studi, che sia la passione per l'alta qualità, che sia il cibo, che sia il vino, ma è tendere sempre a migliorarti, tendere sempre a cercare l'alta qualità. E adesso con buono quello che ricerchiamo è l'altissima qualità di ingredienti, delle materie prime, del cibo, del vino, e avendo un locale un po' più esclusivo, riuscendo ad avere una clientela un po' più esclusiva, si riesce anche a offrire un prodotto di altissima qualità, di non scendere quasi mai a compromessi se possibile, di andare avanti per quella strada lì. Anche adesso per esempio abbiamo trovato uno che fa mozzarella di bufala freschmarca dall'altra parte del ponte, che è un progetto bellissimo, abbiamo provato una volta una serata, è andato molto bene. Ci sono dei progetti fenomenali sia in Italia sia in Svezia, per l'amore di Dio. E quindi quello forse
1: per seguirli allora questi progetti,
0: quando inizio a studiare, perfezionarsi,
1: dare il massimo, allora vero? Dare il massimo, allora grazie mille per questo salto nel paese della Svezia che abbiamo imparato a conoscere attraverso le parole di Matteo Valencic e anche un po' indirettamente della tua compagna Chiara Soban, che è anche di queste parti di Monfalcone. Quindi buona vita. E come si saluta in svedese quando ci si accommiata?
0: Eido.
1: Eido, allora io ti dico Eido e buona vita, grazie ancora.
0: Grazie mille a voi, ciao,
1: grazie.
0: Buona giornata.
1: Ciao,
0: grazie
1: ciao.
0: Ancora, benvenuto. Ciao.
1: Grazie anche a voi che siete stati all'ascolto. Riascoltate il percorso di vita di Matteo Valencic e Chiara Soban, che li ha portati rispettivamente da Staranzano e Trieste a voler vivere la propria vita di genitori di due bambini ed ambasciatori dell'eccellenza gastronomica italiana nella nordica Malmö, una città svedese veramente multietnica. Andate su Rai Play Sound, digitate programmi per il Friuli Venezia Giulia ed ovviamente cambio di rotta. Ora però rimanete con noi, tra pochissimo c'è una nuova puntata di Né Stato Né Mercato. Da Paola Cassano alla console, da me Vida Valencic, un a risentirci giovedì prossimo, sempre alle 11:20. Vi aspetto, ciao!

0: né Stato né mercato. Il terzo settore in Friuli Venezia Giulia. A cura di Marina De Vescovi.
1: Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati per questo nuovo viaggio nel terzo settore della regione. Ringrazio Cambio di Rotta per la linea e ringrazio i tecnici che garantiscono la realizzazione di questa puntata, Mauro Ciccarelli e Pasquale Nocera. Oggi 18 giugno cominciano gli esami di maturità in tutta Italia con il tradizionale esame scritto d'italiano, anzi in realtà sono quasi le 12 per cui è già cominciato. E oltre ad augurare a tutti i ragazzi e le ragazze un in bocca al lupo per questo esame di maturità, abbiamo pensato di dedicare un po' di spazio a chi molto spesso in silenzio sostiene gli studenti nel loro percorso. Mi riferisco alla Fondazione Gregorio Anagnan di Trieste e do il benvenuto ad Andrea Melon, presidente della Fondazione. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti.
1: Dunque, allora, la Fondazione Anagnan, perché la Fondazione Anagnan? Perché questa fondazione sostiene economicamente gli studenti, sia universitari che di scuola superiore e non solo. Ma adesso ci racconterà tutto Andrea Melon. Prima di cominciare però a scoprire chi sono i beneficiari dei vostri sostegni, ci racconta come nasce e quando questa fondazione?
2: Molto volentieri. Beh, la fondazione nasce tanto tempo fa, nel senso che nasce nel 1881 proprio sull'onda delle disposizioni testamentarie di Gregorio Anagnan. Gregorio Anagnan era un medico armeno che da Costantinopoli aveva raggiunto la nostra amata Trieste dopo un periodo di passaggio formativo a Padova e a Parigi. Si laurea in medicina, viene a lavorare qui a Trieste e sostanzialmente si dedica non soltanto a attività professionale, bensì anche dei ruoli politici in seno al tessuto cittadino. E praticamente accumulando una serie di denari piuttosto consistenti che gli ha permesso l'acquisto di alcuni immobili, attraverso le disposizioni testamentarie aveva deciso di lasciare questi immobili proprio come rendita per giovani studenti. Sulle ceneri appunto

0: Lascito testamentario, va a crearsi la fondazione Anagnan, che nel corso del tempo ha avuto una storia particolarmente interessante, perché non è che sia sempre stata costante e lineare nella sua evoluzione, bensì è il frutto della fusione di una pluralità di fondazioni. Noi abbiamo contato all'incirca una cinquantina di fondazioni, assolutamente sì, che sono confluite in alcune fondazioni che a loro volta sono state poi fuse nella fondazione filantropica Anagnan. E devo essere sincero che, avendo fatto tramite i miei uffici la ricerca delle varie fondazioni originarie, sono nomi anche molto altisonanti nel tessuto cittadino, perché penso appunto e la fondazione della baronessa Elisa de Morpurgo, la fondazione Sofia Economo, e la fondazione Niccolò Tomaseo, insomma tanti nomi che per chi bazzica la città naturalmente hanno un significato molto importante.
1: Certo.
0: Attraverso appunto queste operazioni la fondazione è entrata nella disponibilità di una molteplicità di immobili, i cui proventi delle locazioni sostanzialmente vengono adibiti a sussidi di studio o comunque sussidi rivolti a giovani.
1: Ecco, quali giovani, quali sono gli studenti, perché di studenti si sta parlando, possono essere beneficiari di questi sussidi?
0: Allora, intanto una pluralità di giovani, nel senso che in base ai vari bandi sono diversi i destinatari. Diciamo che i studenti universitari possono avere fino a 30 anni, dopodiché ci sono anche dei soggetti che possono raggiungere fino ai 35 anni in caso diversi. Quello che è molto importante da dire è il collegamento col territorio, nel senso che uno dei requisiti per poter beneficiare di questi sussidi è che questi studenti siano nati e residenti a Trieste oppure siano residenti a Trieste da almeno 5 anni. Dopodiché praticamente tutti i bandi hanno una percentuale che viene riservata anche a soggetti che abbiano la residenza in altri comuni del Friuli Venezia Giulia e anche del Veneto orientale, intendo questo i comuni ad est del fiume di Venza, che possono appunto beneficiare dei nostri sussidi. È una scelta che è stata maturata nel corso del tempo, quindi sono delle disposizioni che hanno portato poi alla previsione di questi bandi, che hanno ormai una cadenza annuale. Ogni mese sostanzialmente viene fuori un bando in base a quelli che sono i destinatari, e possiamo appunto ricordare che ci sono i sussidi scolastici rivolti sostanzialmente agli studenti delle scuole superiori, i sussidi universitari che sono rivolti ai giovani studenti dell'Università di Trieste o del Conservatorio Tartini, oppure anche dei cittadini triestini che sono iscritti in altre università del territorio nazionale, però per corsi che non siano disponibili presso il locale ateneo. Ci sono i sussidi post laurea, perché naturalmente la Fondazione cerca di accompagnare anche gli studenti nella fase successiva alla laurea, quindi giovani iscritti a dei corsi di studio post laurea, ossia dei master di primo e di secondo livello, corsi di specializzazione o dottorati di ricerca. Va detto poi che ci sono i sussidi per i giovani musicisti, perché comunque la sensibilità della Fondazione è anche verso i musicisti, al punto che ci sono questi sussidi per gli iscritti a delle masterclass o ad altri corsi di specializzazione nel campo della musica. Mi interessava precisare che, al di là di questa che ha una valenza prettamente di studio, ci sono ulteriori sussidi, precisamente i sussidi di sostegno alle famiglie, ossia quelle famiglie di studenti minori a carico che si trovino in temporanee situazioni di difficoltà economica. In quel caso appunto la Fondazione può erogare dei sussidi anche a favore di queste famiglie. Oppure i sussidi matrimoniali, che è uno strumento che io trovo sempre anche particolarmente interesse, soprattutto in questo momento in cui il matrimonio magari non è uno degli istituti maggiormente gettonati, o comunque le cui sorti purtroppo sono spesso nefaste, ma sostanzialmente noi eroghiamo questi sussidi a delle giovani coppie che abbiano meno di 35 anni e che almeno uno dei due sia cittadino italiano con una residenza, come dicevo prima, da almeno 5 anni nel comune facente parte della provincia di Trieste. Quindi questi sono sostanzialmente
1: Le possibilità. Nell'ultimo anno a quanto ammonta, giusto così per dare anche un ordine di grandezza? A quanto ammontano i sussidi che avete erogato?
0: Ringrazio molto della domanda, perché è un aspetto a cui attengo molto, perché
1: credo.
0: È stato fatto un lavoro decisamente importante durante questa consigliatura, che era iniziata con commissariamento, e probabilmente insomma il lavoro che è stato fatto da parte mia, del mio consiglio e anche della direttrice che è stata nominata, sicuramente è un lavoro importante. Nel corso del 2025 sono stati erogati 325.000 euro a circa 350 studenti.
1: Però.
0: Ed è una e ritengo che siano dei numeri decisamente importanti.

0: Importanti. Abbiamo avuto modo di organizzare un evento il 9 dicembre scorso presso l'Aula Magna dell'Università, in cui sono stati consegnati questi sussidi, tanto appunto, naturalmente con tutta la riservatezza del caso, pertanto non quando vi sono stati dei sussidi erogati per ragioni di esigenza economica, bensì
1: Certo.
0: appunto abbiamo voluto fare questa cerimonia di premiazione dei beneficiari particolarmente meritevoli. Quindi abbiamo avuto 640 persone presenti in Aula Magna dell'Ateneo. Con grande soddisfazione di tutti, devo essere sincero, ma quello che andava, secondo me, va particolarmente menzionato e evidenziato sono i meriti accademici e i meriti scolastici di questi ragazzi, perché consideriamo che la media di votazione era di 8,13 decimi, quindi una media sicuramente molto
1: Molto
0: elevata, e
1: elevata.
0: abbiamo avuto due persone, due persone, una del Nord e una del Galilei, che avevano una media del 9,92, quindi una
1: Mamma
0: media
1: mia,
0: direi enorme,
1: dei piccoli geni.
0: e anche a livello universitario una media del 24 su 30, 24 trentesimi.
1: Certo, quindi insomma, voi sicuramente sostenete e aiutate gli studenti meritevoli anche al di là del reddito, voi proprio premiate l'impegno, premiate i risultati di studio.
0: Assolutamente sì, è chiaro che un occhio di riguardo c'è anche per le questioni appunto reddituali, ma quello che noi vogliamo premiare è proprio l'aspetto meritocratico.
1: Oltre a questa attività, come fondazione fate anche altre cose in città? Siete impegnati anche in altro oppure questo vi assorbe a sufficienza?
0: Allora, diciamo che l'attività principale della fondazione è questa dell'erogazione dei sussidi. Diciamo che per rendere possibile tutto ciò, noi ci occupiamo di locazioni immobiliari. Conseguentemente, il patrimonio immobiliare della fondazione serve per introitare i denari necessari per mantenere la macchina, che però è una macchina estremamente snella, ed erogare i sussidi. E quindi, insomma, abbiamo una copertura di locazioni piuttosto ragguardevole.
1: Ho capito. Visto che stiamo parlando di mercato immobiliare e che lei anche professionalmente è un attento conoscitore e anche un profondo conoscitore del mercato immobiliare a Trieste, le chiedo per concludere questo nostro incontro un commento, perché si legge, si vede, ma si legge sicuramente sui giornali e non solo, che il mercato immobiliare a Trieste è sicuramente vivace, anche piuttosto, con dei prezzi piuttosto importanti, sia per quanto riguarda la vendita che la locazione. Rispetto alla locazione, infatti, è difficile trovare appartamenti ad un prezzo accessibile, anche perché una grossa parte del patrimonio è ormai destinata agli affitti di breve durata turistici. Non solo, ultimamente, negli ultimi anni, Trieste è diventata un luogo attrattivo anche per acquirenti stranieri. Gli austriaci sicuramente in primis, ma ultimamente anche altri stranieri, come ad esempio serbi e bosniaci. Lei cosa ne dice di questa situazione? Qual sarebbe il suo commento? Qual è il suo commento?
0: Io confermo che naturalmente il mercato immobiliare triestino è un mercato particolarmente vivace, il termine corretto a cui ha fatto riferimento lei. E questo rende però una situazione molto complessa dal punto di vista interno, nel senso che il triestino, con quello che è il sistema reddituale italiano, comunque il tessuto economico della nostra città, fa veramente difficoltà a permettersi appunto o di acquistare una casa oppure anche di prendere in affitto con delle locazioni dei canoni che ben conosciamo. È vero, ci sono tanti stranieri, gli stranieri si avvicinano a questa città, è una città che ha una fortissima attrazione turistica, ed è vero anche quello che dice, nel senso che ci sono dei cittadini, ci sono delle persone provenienti da magari paesi inconsueti, se vogliamo, rispetto agli acquisti immobiliari denoti degli austriaci, come le menzionava i serbi. Io, da avvocato anche della comunità serba, devo essere sincero che conosco bene anche questo tessuto della comunità serba e so che comunque per loro Trieste è un punto d'arrivo importante ed è un punto che merita anche per gli investimenti immobiliari. Ci sono dei capitali che arrivano, ci sono comunque delle possibilità anche di insediamento e anche di integrazione nel tessuto cittadino e credo che obiettivamente quando ci sono degli stranieri che arrivano non soltanto con una finalità prettamente turistica, ma anche per apportare forza lavoro e operare sul territorio, possa essere considerato come un elemento di arricchimento. Però,

0: rimane il problema che i canoni sono veramente molto elevati.
1: Ma questa presenza di denaro straniero, che poi non è denaro straniero, perché almeno per quanto riguarda l'Austria, sempre di Europa stiamo parlando, non rischia di far lievitare ulteriormente i prezzi?
0: Beh, il rischio c'è. Io credo comunque che ad un certo punto si arriverà a un certo livello in cui il mercato dovrà fermarsi, perché devo essere sincero che guardavo proprio anche ieri pomeriggio delle locazioni, vedevo degli appartamenti in zone, per carità, nobilissime della città, in locazione a 4.500 euro, a 3.000 euro, obiettiva, per carità, parliamo di Piazza della Borsa, superficie anche importante, però sono delle cifre che fino a poco tempo fa erano assolutamente impensabili. Ma al di là di queste perle rare che magari riguardano degli immobili di particolare pregio, è chiaro che si vede, facendo uno screening generale, si vedono dei canoni veramente importanti anche per degli appartamenti che fino a qualche anno fa avevano dei canoni assolutamente molto più bassi. Io credo che ad un certo punto si fermerà, non credo per il disinteresse nei confronti della città, ma perché probabilmente ad un certo punto si arriverà a un punto di equilibrio, no? Anche nella disponibilità degli immobili. Se lei ricorda, anni fa la parte centrale di Trieste, la parte, parlo del ghetto ebraico, parlo della zona di Cavana, erano assolutamente delle zone in cui ogni palazzo aveva almeno 2-3 insegne vendesi. Oggi le trovi con grandissima difficoltà.
1: Hanno venduto tutto.
0: Quindi per questo dico che ad un certo punto, secondo me, si arriverà a un punto d'equilibrio e probabilmente sarà il momento in cui si riuscirà a ragionare in termini un po' più umani.
1: E per quanto riguarda invece l'attività della Fondazione, voi continuate così? Avete qualche progetto particolare che ci può anticipare, oppure navigate con la vostra barca, che è piuttosto impegnativa già di sua?
0: La barca è impegnativa perché comunque abbiamo tante attività. Diciamo che in questo momento gli sforzi della Fondazione sono nel cercare di implementare sempre più quelli che sono appunto i denari da erogare come sussidi, e conseguentemente ci stiamo ottimizzando tutta la valorizzazione del patrimonio immobiliare. Abbiamo avuto modo di locare due immobili che verranno adibiti a studentati, quindi credo che questo sia ancora una volta una attualizzazione dei principi voluti da Gregorio Nanian e anche appunto portati avanti dalla Fondazione, e quindi sostanzialmente in questo momento stiamo cercando di ottimizzare il più possibile proprio il patrimonio in essere.
1: Il vostro patrimonio. Allora, io vi auguro buon lavoro.
0: Grazie.
1: Perché mi sembra che ne abbiate bisogno. Ringrazio Andrea Melon, ricordo presidente della Fondazione Gregorio Annanian di Trieste. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a tutti.

è l'ipocrisia. Parlo della mia, parlo della mia. L'uomo nello specchio, io non so chi sia, però alla faccia mia, alla faccia mia. Conosce la mia stanza e fa come se fosse casa sua questa esistenza. Conosce la pazienza, chissà se è lì che aspetta, che cerca compagnia. Quando vado via, quando vado via.

0: da che parte stai?
1: E rientriamo in studio e cambiamo completamente argomento. Secondo il rapporto della Commissione per le adozioni internazionali pubblicato a fine aprile, nel 2025 in Italia sono stati adottati 527 bambini, con una diminuzione di 9 unità rispetto all'anno precedente. Una diminuzione, quella delle adozioni, che prosegue da circa 10 anni ed è il frutto di un mix di fattori economici, sociali e geopolitici che hanno reso il percorso verso l'adozione sempre più complesso e meno accessibile. Per confermare la difficoltà di tale processo, ricordiamo anche che dalla presentazione della domanda di disponibilità ad adottare al Tribunale dei minori competente fino al completamento della procedura ci vogliono circa in media 50 mesi. In molti casi, a fianco dei neogenitori, oltre ai servizi sociali, si trovano altri nuclei familiari che stanno vivendo o hanno vissuto la stessa esperienza. Una presenza preziosa che fa riferimento all'ANFA, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie. E noi parliamo di questo tema con Guia Ceretti, referente del gruppo Friuli di ANFA. Buongiorno Guia e ben arrivata.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora, innanzitutto, questi dati a cui ho accennato in apertura, le battono? Sono gli stessi dati che ha lei?
2: Sì, assolutamente. Poi questi sono dei dati che proprio corrispondono ai dati ufficiali della CAI, della Commissione Adozioni Internazionali. C'è stato proprio, confermo, un calo nelle adozioni, adesso c'è proprio una stabilità invece, diciamo, nei numeri piccoli, ma c'è una stabilità, ecco, nei numeri dei bimbi che vengono adottati.
1: Io ho trovato questi dati in un articolo del Sole 24 Ore di inizio maggio, in cui si parla appunto di un mix di fattori economici e sociali. Lei ha qualche ipotesi sulle motivazioni che hanno portato questa diminuzione nel corso degli ultimi anni delle adozioni?
2: Ma sicuramente anche ci sono stati dei paesi di origine, come ad esempio la Russia e l'Etiopia, che hanno chiuso alle adozioni internazionali perché giustamente hanno privilegiato l'adozione e l'affido nel loro paese. Perché parlando di adozioni internazionali, ovviamente ogni Stato legifera e può prendere chiaramente delle decisioni sempre a beneficio e a tutela del minore. Poi in altri stati si è anche sviluppato l'affido familiare nei paesi di origine e quindi i bambini, diciamo, disponibili per l'estero sono diminuiti e poi anche le procedure sono diventate più rigide proprio per una questione anche di sicurezza e di tutela del minore.
1: Mm-hmm. E che tipo di bambini sono quelli che arrivano nel nostro paese?
2: Diciamo che se parliamo dell'oggi, ecco, parallelamente a questo assestarsi nei piccoli numeri è cambiato anche proprio il profilo dei minori, perché oggi 7 bambini su 10 hanno dei bisogni speciali, sono più grandicelli, la media dell'età del bambino si è alzata, fratrie, e possono presentare delle condizioni di salute particolari, ecco.
1: Quindi diciamo un ulteriore aggravio in questo processo di adozione che già di suo non nasce semplice. Veniamo a voi, al gruppo Friuli dell'ANFA. Quando nascete e come?
2: Come gruppo, insomma, ANFA Gruppo Friuli, nasciamo proprio nel febbraio del 2023, con proprio una, diciamo così, chiamata ad una pizza. Proprio è stata una cosa conviviale, perché fra le famiglie che abbiamo deciso di costituire questo gruppo, che facciamo riferimento all'ANFA nazionale, volevamo capire se c'era proprio corrispondenza e se tutti avevamo questo bisogno proprio di sostegno. E poi dopo esserci trovati proprio mensilmente presso, diciamo, l'abitazione di uno dei componenti, abbiamo ufficializzato nel febbraio 2024. Allora lì abbiamo fatto intervenire

0: anche l'ANPA nazionale, che ci tengo insomma a dire giusto un due paroline, ecco, se possibile, sull'ANPA certo. nazionale, da più di 60 anni che è dalla parte dei bambini, ed è un'associazione di volontariato che è fondata nel dicembre del 1962, è stata eretta ad ente morale nel 1973. Dal 2019 ha l'iscrizione a RANS e è una ODV, ha sede nazionale a Torino e ci sono più sezioni. Noi al momento siamo un gruppo in crescita, perché c'è anche un'altra sezione presente, insomma, Friuli Venezia Giulia, che è comunque l'ANFA di Trieste. Noi nasciamo proprio però come esigenze di famiglie adottive, perché l'ANFA nazionale, proprio come la sigla, è un'associazione nazionale di famiglie adottive, sì, ma anche affidatarie.
1: E che cosa fate, visto che siete anche così giovani?
0: Ecco, diciamo che siamo giovani come nascita, però insomma la media dell'età, ci sono adesso coppie che si avvicinano, giovani che in procinto dell'adozione, ma insomma la media è insomma abbastanza altina, sulla cinquantina. Cosa facciamo? Allora, innanzitutto noi siamo partiti nel fare degli incontri informativi sulle specificità che i genitori devono affrontare, che soprattutto i bambini delle specialità che portano con sé. Abbiamo voluto costituire un gruppo di automutuo aiuto, poi collaboriamo in rete con le istituzioni e anche le associazioni del territorio, organizziamo dei momenti di informazione e di formazione sulle tematiche, quindi della genitorialità adottiva. Promuoviamo il benessere di queste famiglie intese come genitori e figli e portiamo avanti anche un progetto di condivisione di letture e laboratori per bambini, per portare avanti proprio il seme dell'accoglienza e dell'integrazione. Ecco. A settembre abbiamo in programma proprio un corso, Il tempo dell'attesa, per le coppie che hanno già un decreto di idoneità. Un corso che prevederà 7 incontri con dei professionisti, la psicologa, psicoterapeuta, neuropsichiatra, counselor, per poter più che mai fare un viaggio ancora più approfondito nel momento dell'attesa, perché questi tempi di attesa sono molto lunghi ed è giusto, piuttosto che rimanere così con un punto di domanda e magari in ansia, attese, anche riempirlo, insomma arricchirlo. E un altro anche proprio progetto che noi abbiamo è un progetto di lettura, e continueremo a settembre, ma adesso insomma si è concluso due settimane fa, in collaborazione con un'altra associazione, il Centro Aiuti alla Vita, nella loro sala proprio CAV al Città Fiera, porteremo avanti da settembre letture per i bambini divisi per fascia di età dai 9 mesi ai 10 anni.
1: E sempre a settembre un bel momento di festa insieme ad altre associazioni, mi sembra.
0: Sì, sì, infatti il 13 settembre proprio avremo in rete con, e questa rete l'abbiamo voluta chiamare Ci vuole un villaggio, proprio dal, insomma, da questo proverbio africano ormai conosciutissimo, in cui questo è che per crescere un bambino, un ragazzo, cioè non ci vuole solo la famiglia ma un intero villaggio. Abbiamo deciso proprio di unire le nostre forze, ecco, le nostre risorse, e a 13 settembre stiamo appunto organizzando una festa del volontariato, e le persone non solo potranno venire per magari conoscere le associazioni, ma proprio per divertirsi con noi, e sarà un evento che avverrà a Castions delle Mura, nel piccolo paesino di Castions delle Mura, comune di Bagnaria Arsa, proprio dove è nato insomma il nostro gruppo di sostegno.
1: Ci può raccontare, ovviamente a grandi linee, qual è il percorso, in che cosa consiste il percorso dell'adozione? Io prima dicevo che, sempre secondo questi dati ufficiali, tutto il percorso dura in media 50 mesi, sono tanti, sono 4 anni. Che cosa succede in questi 4 anni? O forse anche prima?
0: Certo, certo, a grandi linee. Allora, guardi, è un percorso che innanzitutto parte con degli incontri informativi che solitamente vengono fatti proprio dal consultorio, dall'ASL di pertinenza, sulle tematiche proprio specifiche dell'adozione.

situazione, perché uno può magari dare, avere questo desiderio, insomma, di accoglienza, però è giusto, insomma, maturare e farsi magari qualche domanda in più. Dopo questi corsi informativi, se appunto la coppia, insomma,

0: tribunale di riferimento, il tribunale di Trieste. Poi iniziano le indagini dei servizi sociali che giustamente devono un attimino vedere il tipo di disponibilità, e queste avvengono con dei colloqui sia singoli o di coppia, delle visite a casa, e viene estesa una relazione psicosociale. Diciamo che così verificano la tua idoneità. Dopodiché questo, con un iter, si arriva a un decreto di idoneità e quindi il tribunale ti dichiara idoneo, e questa è una validità di 3 anni. Qui si aprono due strade che possono avvenire anche in contemporanea, però non mi dilungo in questa sede. Uh-huh. La nazionale, cui fa riferimento appunto il proprio tribunale, ma una coppia può anche fare domanda anche negli altri tribunali, insomma, italiani, e ha un suo iter, oppure decidere di rivolgersi all'adozione, un'adozione internazionale. Qui ci sono degli enti autorizzati, ogni ente si occupa di un paese e per ogni paese c'è una certa normativa. Qui rinizia un'altra idoneità, una lista di attesa. Nelle due strade si arriva comunque, in tutte e due, a un momento in cui si dice c'è l'abbinamento, nel senso che c'è, diciamo così, l'incontro fra appunto chi apre il suo cuore a una famiglia e al bambino, ai bambini che la ricevono. E ovviamente l'estero può prevedere 1 o 2 viaggi appunto nei paesi esteri. C'è poi un periodo preadottivo e poi, insomma, la vera e propria adozione. Ecco, spiegato molto così.
1: Molto velocemente, però ecco, giusto
0: molto velocemente, perché è molto complesso.
1: Assolutamente. Allora, noi stiamo parlando con Guia Ceretti, che è referente del gruppo Friuli dell'ANFA. Guia, le vorrei fare una domanda che forse così di primo acchito potrebbe sembrare banale, ma penso che ci sia bisogno di fargliela. Che cosa significa adottare?
0: È una domanda che, insomma, che non è scontata, e mi emoziona, perché adottare bisogna innanzitutto partire da di chi parliamo del bambino. Perché all'adozione si può arrivare per diversi motivi, però la cosa più importante è dare una famiglia e costruire una famiglia insieme a un bambino. Sicuramente, io parlo, insomma, come lo vivo io, è un atto d'amore, però non basta solo l'amore in questo percorso, è anche un atto di responsabilità. Una responsabilità perché si va ad accogliere, diciamo, un piccolo libro, ecco, un piccolo grande libro, che è il bambino, i bambini, di cui sono già state scritte alcune pagine, e quindi la storia non inizia con noi. Quindi bisogna avere tanta pazienza, amare anche le ferite, non solo, ecco, i sorrisi, per proprio la specificità che portano la questione in sé, proprio dell'adozione, del bambino adottato, il perché, bisogna armarsi di accoglienza, di conoscenza, di pazienza, e non è sempre facile, ecco, e quindi, ma sicuramente bisogna spostare il centro dalla propria genitorialità, al desiderio di essere genitori, a quello del prendersi cura dell'altro, ecco, quello sicuramente. E per me è un miracolo, anche se a volte, insomma, è un miracolo di una strada un po' tortuosa, può succedere anche questo.
1: Certo, ecco. Come tra l'altro, sì. Lei sottolineava prima anche l'aumento di bambini con bisogni speciali, questo ulteriormente appesantisce e complica questo percorso. Qualche recapito vostro, se ascoltatrice, ascoltatore fosse interessato?
0: Allora, magari le do l'email, che è anfaafriuli@gmail.com, dove ANFA A sta per A come associazione, N come nazionale, F come famiglie, A come adottive, A come affidatarie. friuli@gmail.com. Questa è la nostra mail. Abbiamo anche, insomma, dei contatti comunque anche Facebook, dove mettiamo, c'è anche un sito dell'ANFA nazionale. Dopo uno clicca sezione

0: Friuli
1: e vi trova
0: e trova in tutti i nostri eventi, insomma, quello che stiamo costruendo, ecco, a piccoli passi sul territorio.
1: Grazie, io ringrazio Guia Ceretti, ricordo referente del gruppo Friuli di ANFA. Buona estate e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: E anche per oggi abbiamo finito. Vi ricordo che potete riascoltare questa e le altre puntate su Rai Play Sound. Ringrazio i tecnici che hanno garantito la realizzazione di questa puntata, Mauro Ciccarelli e Pasquale Nocera, e vi lascio ai colleghi dell'informazione regionale. A risentirci da Marina De Vescovi.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Nuova udienza al Tribunale di Udine del processo per la tragedia del fiume Natisone, costata la vita a Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar il 31 maggio del 2024.
2: Centinaia di operai della Electrolux e le loro famiglie stanno sfilando in queste ore in corteo dai cancelli dello stabilimento di Porcia per difendere il posto di lavoro e protestare contro eventuali tagli ed esuberi.
1: Presentato il servizio sperimentale di una dozzina di steward a presidiare le zone più calde della Movida a Trieste, con funzioni di monitoraggio e deterrenza, ma non di intervento diretto. E sulla sicurezza arrivano altri fondi dalla Regione.
2: Al via stamane l'esame di maturità per circa 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia. Oggi in programma la prima prova scritta di italiano, 7 le tracce proposte dalla commissione.
1: Limbo, il titolo del report con cui gli ospiti in arrivo denunciano le lunghe attese dei migranti davanti alla questura di Udine per accedere alla procedura di richiesta d'asilo. Un'indagine che accende i riflettori su una situazione che l'associazione chiede di affrontare con maggiore efficacia.
2: Nuova carta d'identità, assalto ai centri civici tra code e ore di attesa. Dal 3 agosto per espatriare non sarà più valida la versione cartacea. Sportelli sotto pressione, adesso più personale, aperture straordinarie, raddoppiata la richiesta in 12.500, ancora con il vecchio documento, ma c'è una novità.
1: Le 12:31 minuti e 40 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearzi, da Andrei Marusic in studio a condurre insieme questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di giovedì 18 giugno. In apertura la nuova udienza al Tribunale di Udine per il processo per la tragedia del fiume Natisone che, come ricordiamo, è costata la vita a Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar il 31 maggio del 2024.
3: Avrebbero potuto essere salvate le tre vittime della piana improvvisa del Natisone a Premariacco se fosse stato attivato subito l'elisoccorso regionale? È questa la domanda principale che ci si continua a porre al processo per la morte dei giovani Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar il 31 maggio 2024, processo per il quale sono imputati tre vigili del fuoco e un infermiere della centrale operativa sanitaria della Sores. Oggi una nuova udienza con 9 testimoni proposti dall'accusa. Un video proiettato in aula mostra una delle due simulazioni effettuate dalla Guardia di Finanza per stimare tempi e modalità di soccorso. Nel filmato si vede il mezzo che atterra con i pattini sull'isolotto sotto il ponte romano, una manovra che avrebbe permesso l'imbarco di tutte e tre le persone che ancora alle 13:50, 20 minuti dopo la prima chiamata, si poteva tecnicamente realizzare perché l'acqua non aveva ancora completamente ricoperto la ghiaia. Questa la testimonianza del pilota Luca Rosato, tenente delle Fiamme Gialle alla guida dell'elicottero nella simulazione. Una valutazione sostanzialmente confermata dal tecnico di soccorso alpino Giuseppe Giordani, che quel giorno era sull'elisoccorso, avrebbe chiesto l'avvicinamento con l'elicottero, con atterraggio o con hovering. Altre ipotesi, come ci si sarebbe comportati alle 14:06, 4 minuti prima del trascinamento dei ragazzi, quando i tre erano ancora abbracciati tra loro per resistere alla corrente e l'acqua era ormai oltre le ginocchia. In quel caso il pilota Rosato sostiene che si sarebbe dovuto agire con un verricello e con una ciambella di salvataggio

0: almeno una persona in quel momento si sarebbe potuta mettere in sicurezza, ha detto. L'udienza prosegue con l'ascolto di altri testimoni, compreso l'equipaggio dell'elisoccorso Udine Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Centinaia di operai della Electrolux e di famiglie stanno sfilando in queste ore in corteo dai cancelli dello stabilimento di Porcia per difendere il posto di lavoro e protestare contro eventuali tagli ed esuberi. La manifestazione indetta dalle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL di Pordenone.
2: Grande partecipazione questa mattina al corteo dei lavoratori Electrolux scesi in strada per difendere il futuro dello stabilimento e dell'occupazione, ma anche quello del territorio. La manifestazione è partita dalla portineria nord dello stabilimento di Porcia, con circa 2.000 persone che hanno indossato le magliette gialle con lo slogan Electrolux non si spegne. Il corteo ha percorso viale Grigoletti, una delle arterie principali della città, tra cori, fischietti e fumogeni colorati, attirando l'attenzione e la solidarietà dei cittadini. Al fianco dei lavoratori numerose istituzioni del territorio, con diversi sindaci e consiglieri regionali, e l'assessore al lavoro Alessio Rosolen, che hanno voluto testimoniare la vicinanza delle amministrazioni locali ai dipendenti e alle loro famiglie in un momento particolarmente delicato. Il corteo si è concluso davanti alla prefettura, dove si sono svolti gli interventi dei rappresentanti sindacali e delle istituzioni. Un momento di confronto e di richiesta di garanzie sul futuro produttivo del sito. Successivamente una delegazione è stata ricevuta dal prefetto per illustrare le proprie preoccupazioni e ribadire la necessità di trovare soluzioni concrete per salvaguardare posti di lavoro e prospettive industriali. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E c'è stata un'altra protesta, un altro presidio questa mattina davanti alla prefettura di Trieste dei sindacati CGL, SIAM e LM, però per quanto riguarda il comparto sicurezza e difesa. Al centro della protesta è il nuovo contratto e il sistema di previdenza.
1: Presentato poco fa a Trieste è il servizio sperimentale di una dozzina di steward a presidiare le zone più calde della movida in città con funzioni di monitoraggio e deterrenza, ma non di intervento diretto, e sulla sicurezza arrivano altri fondi dalla regione.
4: Tornano gli steward nelle aree della cosiddetta movida cittadina. Confcommercio e altre associazioni di categoria del settore commercio e turismo potranno beneficiare dei contributi della regione per l'impiego, d'intesa con le prefetture, di addetti ai servizi di controllo. 3 milioni di euro le risorse disponibili, 500.000 euro per il territorio del comune di Pordenone, 1,5 milioni per Udine e 1 milione per Trieste. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi. Stamane la presentazione da parte dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti e dei rappresentanti di prefettura, questura, comune e FIPE. Questo fine settimana partirà a Trieste il servizio sperimentale con una dozzina di steward che saranno impiegati dalle 22 alle 4 a supporto della sicurezza urbana per un mese. Avranno esclusivamente funzioni di monitoraggio e deterrenza. In presenza di situazioni critiche potranno contattare immediatamente le forze dell'ordine attraverso un canale dedicato. Canale di Ponte Rosso, Piazza Barbacan, Cavana, Piazza Ortis, Venezia e Via Lazzaretto Vecchio, le aree presidiate. Un servizio che probabilmente sarà riproposto anche nei mesi di luglio, agosto e settembre, nonché in occasione della Barcolana e del periodo di Capodanno. Trieste, Vaciutti, GR Friuli Venezia Giulia.
3: Al via stamane l'esame di maturità per circa 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia. Oggi era in programma la prima prova scritta, quella di italiano. 7 le tracce proposte dalla commissione.
5: Questa mattina oltre 500.000 di studenti sono tornati sui banchi di scuola per affrontare l'esame di maturità. In Friuli e Venezia Giulia i ragazzi coinvolti sono 9.170, lo 0,8% in più rispetto allo scorso anno, ammessi all'esame il 97%. L'esame è iniziato puntualmente alle 8.30 con la tradizionale prova di italiano, la stessa per tutti gli indirizzi di studio. Gli studenti hanno a disposizione 6 ore, ma non possono lasciare l'aula prima che ne siano trascorse almeno 3. Consentiti soltanto penna, dizionario d'italiano e fogli ministeriali. Vietati cellulari, smartwatch, tablet e auricolari che sono stati depositati in una scatola apposita. Sempre forte l'emozione, come ci racconta la professoressa Lara Dietrich, docente di inglese.
6: Sicuramente come tutti i ragazzi sono molto emozionati, però sono preparati per affrontare questa prima grande sfida della loro vita e auguriamo ovviamente in bocca al lupo a loro e a tutti i ragazzi che quest'anno si trovano a sostenere l'esame di maturità.
5: Ma non è questa la prova che preoccupa.
7: Qual è la prova preoccupante per te?
8: Ma l'orale, dai, insomma, tema e progetto c'è da seguire le istruzioni principalmente. L'orale invece...

0: invece meglio essere preparati.
1: 7 le tracce tra cui scegliere, suddivise nelle 3 tipologie previste dal Ministero: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Tra queste troviamo Vitaliano Brancati e Cesare Pavese. Come traccia di attualità è stato proposto un brano di Mario Calabresi, tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. E quest'anno all'Istituto Tecnico Statale dell'Edda Fabiani di Trieste si diplomerà la prima classe in regione ad aver sviluppato un innovativo percorso quadrinale. Gli unici ragazzi della classe quarta Q, infatti, si diplomeranno un anno prima e potranno accedere direttamente al mondo del lavoro e all'università. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Le 12.39, uno sguardo al meteo, cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione, le temperature registrate alle 11. Trieste 27 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 24 gradi. Gorizia 30 gradi e 5 decimi, Udine 29 gradi e mezzo, Pordenone 28. Forni di Sopra 25 gradi, Tolmezzo 26, Tarvisio 24 e 5, Piancavallo 21 e 5, Sappada 23 in quota, Monte Lussari 19 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 18 gradi. Grado 26 e 5 decimi, temperatura del mare di 24 gradi, Lignano 28 gradi, temperatura del mare invece di 25 gradi e 5 decimi.
3: E queste le previsioni dell'ARPA. Nel corso delle prossime ore avremo sulla regione maggiore nuvolosità, specialmente sulla zona montana, dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Farà caldo con temperature massime sopra la media del periodo.
2: Limbo è il titolo del report con cui Ospiti in Arrivo denuncia le lunghe attese dei migranti davanti alla questura di Udine per accedere alla procedura di richiesta d'asilo. Un'indagine che accende i riflettori su una situazione che l'associazione chiede di affrontare con maggiore efficacia.
4: Documenta il limbo dell'attesa vissuto dai migranti che si presentano alla questura di Udine per richiedere la protezione internazionale. Il report realizzato da Ospiti in Arrivo da gennaio a maggio, i volontari dell'associazione hanno intervistato 456 persone, l'83% delle quali afghane. Le testimonianze raccolte descrivono lunghe attese all'aperto, spesso sotto le intemperie, prima di poter accedere agli uffici. Con l'aumento delle richieste, i tempi si sono progressivamente allungati. Dai più di 10 giorni di attesa registrati a gennaio si è arrivati in media a oltre un mese a maggio. Nello stesso periodo il 26% degli intervistati ha dichiarato di aspettare da più di 3 settimane, nonostante la normativa preveda tempi più brevi. Secondo Claudio Bidassi, del direttivo di Ospiti in Arrivo, mancherebbero criteri ufficiali e trasparenti per stabilire chi può accedere ogni giorno all'ufficio immigrazione. Inoltre gli appuntamenti, inizialmente assegnati in modo informale, verrebbero oggi comunicati soltanto a voce. Il report, 5 pagine di monitoraggio con foto allegate, presentate al Centro Balducci di Zugliano con il sostegno della rete d'ASI, punta a sollecitare una gestione più rapida ed efficace delle pratiche. Bidassi sottolinea come una maggiore organizzazione dei flussi contribuirebbe anche a migliorare la percezione della sicurezza in città, perché chi non riesce a formalizzare la domanda di asilo resta invisibile, privo di diritti e costretto a vivere per strada. Nel frattempo l'associazione ha fornito l'assistenza concreta, distribuendo informazioni sui servizi disponibili in città, dalla mensa Caritas alla stazione di posta per una doccia e durante l'inverno anche sacchi a pelo acquistati grazie a una raccolta fondi. Il report sarà inviato alla questura e alle agenzie ONU ed europee per i rifugiati. Non una polemica, ma un invito a migliorare il sistema, afferma Bidassi, che sottolinea come difendere i diritti degli ultimi non significhi intaccare quelli degli altri. Interpellata la questura, replica invece che le procedure adottate sono regolari e conformi alla normativa vigente. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Nuova carta d'identità, assalto ai centri civici tra code e ore di attesa. Dal 3 agosto per espatriare non sarà più valida la versione cartacea. Sportelli sotto pressione, adesso c'è più personale, aperture straordinarie, raddoppiata la richiesta, in 12.500 ancora con il vecchio documento a Trieste. Ma c'è una novità, sentiamo.
5: In teoria c'è la proroga. Ieri il Consiglio dei Ministri ha ratificato che le carte d'identità cartacee circolanti, circa 50.000 in regione, di cui 12.500 solo a Trieste, saranno ritenute valide fino alla naturale scadenza. Questo perché i comuni erano in affanno per la gestione del passaggio a quelle elettroniche, obbligatorio per una direttiva europea a partire dal 3 agosto. Ma il vecchio documento avrà comunque limitazioni particolarmente sentite in una terra di confine come la nostra. E allora rimangono le code. Luigi Leonardi, dirigente comune di Trieste.
6: Per quanto riguarda l'espatrio non cambia la sostanza, per uscire dal territorio italiano occorre sempre una carta d'identità elettronica di nuovo tipo, a partire dal 3 agosto.
5: Il provvedimento viene in aiuto alle amministrazioni locali. Da mesi infatti le anagrafe erano in affanno per la gestione delle richieste. Anche stamattina, prima dell'apertura degli sportelli a Trieste, lunghe file dalle 7:30. La

0: maggior parte persone già rimbalzate dalla burocrazia che fino a qualche giorno fa non riusciva a garantire più di 40 documenti in una mattinata.
1: Un tentativo, la prima volta ho provato di pomeriggio, ma era troppo tardi. Posti già finiti alle 2:30.
2: Sì, siamo venuti l'altra settimana, alle 8:40 avevano già finito i posti e quindi sono dovuti tornare oggi sperando di riuscire a fare la sua carta d'identità che è scaduta.
3: Sono venuta anche settimana scorsa, alle 9, i numeri erano già esauriti. È vergognoso questo, no?
4: Il problema è che si poteva fare con delle prenotazioni online, perché perde tutta la mattina di lavoro, prendere il numero, poi tornare dopo, e si perde tutta la mattina.
0: A Trieste il sistema prevedeva fino a settembre la possibilità di prenotare telefonicamente o online, ora non più.
5: Questo sistema di prenotazione online è in vigore fino a settembre dell'altro anno, però avevamo verificato che aveva creato molti problemi e paradossalmente tempi di attesa fino a 3 mesi per avere un appuntamento. Questo perché col sistema online capitava molto spesso che persone che avevano prenotato un appuntamento non si presentavano e quindi lasciavano degli slot vuoti.
0: Nonostante la carenza di personale dedicato e rinforzi assegnati non adeguati, il Comune di Trieste, come altri del Friuli Venezia Giulia, si è attrezzato con aperture dedicate e orari estesi. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Siamo allo sport, la pallanuoto Trieste torna in Europa, gli alabardati hanno battuto per 10-8 la Roma Visnova in gara 2 della semifinale playoff per il quinto posto, chiudendo la serie appunto 2-0 e conquistando la qualificazione alle Coppe Europee 2026-2027, una vittoria che coincide anche con l'ultima partita in carriera di capitan Ray Petronio e Andrea Razzi, ma soprattutto con l'addio alla panchina di Maurizio Mirarchi, prossimo CT del Sette Rosa. Sentiamo proprio Maurizio Mirarchi al suo addio.
7: Siamo molto soddisfatti perché abbiamo centrato l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione, la qualificazione alla competizione europea. E il premio per il lavoro svolto, il sacrificio e la determinazione dimostrati dalla squadra, staff e società durante tutto l'anno. Oggi festeggiamo un traguardo importante, soprattutto per me che lascerò la squadra adesso, con l'ultima partita fatta a Roma. Ringrazio i tifosi del Trieste per il sostegno avuto per tutto il campionato. Questa qualificazione è anche la loro.
8: Scoperta per la prima volta la presenza di granato in un meteorite marziano. Il granato è un minerale molto comune sulla Terra che è associato a rocce formate ad alte temperature e pressioni, ma finora non era mai stato identificato su Marte. Il campione analizzato proviene da un meteorite marziano conservato in Canada. La scoperta suggerisce che il pianeta rosso possa aver conosciuto dei processi geologici più complessi del previsto. Lo studio, pubblicato sulla rivista Geochemical Perspectives Letters, è stato guidato dalla Brock University e dal Royal Ontario Museum con il contributo dell'Università di Trieste. Tra gli autori è la ricercatrice Anna Cernok dell'Ateneo Giuliano, che abbiamo sentito e che ci spiega in questa intervista l'importanza del granato.
9: Granato è molto importante, un minerale importante che troviamo spesso sulla Terra, ma non abbiamo mai trovato, per esempio, sulla Luna o sulle rocce marziane, perché si forma in un environment molto complesso.
10: Si forma in un ambiente complesso e non si pensava che ci fosse su Marte o che Marte avesse avuto una storia geologica così complessa.
9: Non abbiamo trovato finora le rocce dove possiamo vedere questa storia complessa. Per esempio le rocce magmatiche o metamorfiche non troviamo così spesso sulla superficie di Marte. Ma non abbiamo mai visto processi metamorfici, quelli processi che si formano con alte pressioni e temperature. Quello troviamo spesso sulla Terra, per esempio in Islandia o su Yellowstone Park, ma sul Marte non abbiamo trovato queste rocce.
10: Perché hai scelto di diventare geoscienziata, geologa? Cosa ti ha portato dalla Serbia, poi in Canada e poi a Trieste, all'università? Qual è stata la passione che stavi cercando di far propria?
9: Una domanda bellissima. Sai, io sono cresciuta in un ambiente dove troviamo tante rocce. Per capire la Terra meglio devi anche capire gli altri pianeti, per capire il nostro ambito meglio.
8: E ora una serie di appuntamenti di oggi in regione. Prende il via aspettando l'estate al Giardino Viatori, apertura con una passeggiata dedicata alle erbacee perenni, organizza il Giardino Viatori dalle 17.30 alle 19 a Gorizia.
10: E si apre l'estate di Meduno con passi

0: Parole percorso tra storia e impresa con visita allo stabilimento Roncadin promuove l'evento l'Ecomuseo con il circolo culturale Tiziana Marsiglio a Meduno.
1: Ripartono i tour di Cavana Stories, passeggiata tra le storie del Rione a Trieste e le luci dedicate a James Joyce. Promuove C01 con l'associazione Guide Turistiche dei Friuli Venezia Giulia alle 21 a Trieste.
0: Alcuni libri e incontri. Estate in Ville ospita Alberto Grandi, un incontro sui concetti di tradizione e autenticità nella cucina italiana. Evento organizzato dal comune di San Giovanni Natisone a Villa De Brandis alle 21.
1: Leandro Lucchetti presenta Scritto Ricchio, narrazioni sovrappensiero, dialogherà con Gianluca Paciucci, organizza la Casa del Popolo Gramsci alle 18.30 in via Ponziana a Trieste.
0: Antonio Tommasi presenta Racconti per lettori frettolosi, volume dedicato ai racconti brevi. Organizza l'evento il Circolo della Stampa alle 17.30 in Corso Italia a Trieste.
1: Doppio appuntamento per incontri con l'autore e con il vino, presentati Lignano Ti Racconto e L'Albero delle Matite. A organizzare l'appuntamento l'associazione Lignano nel Terzo Millennio alle 18.30 al Palapineta.
0: Alcuni spettacoli. Il Piccolo Opera Festival apre con Aida Libera, adattamento del capolavoro di Verdi sul tema della libertà, in coproduzione con Opera Gran Avignon e Esenghe Nova Gorizia. Alle 21 al Teatro di Verzura del Castello di Spessa, Capriva del Friuli.
1: Folkest fa tappa oggi a Gorizia con i Tuparuia, progetto musicale Contrast, organizza Folkest al giardino di Palazzo De Grazia.
0: Il Festival Internazionale di Musica Sacra propone l'Audarium con l'Ensemble Rere Vidri, un viaggio nella tradizione francescana. Organizza proprio il festival alle 20.45 nel Duomo Concattedrale di San Marco a Pordenone.
1: La mostra fotografica More Necessary Than the Sun di Matteo Trevisan arriva a Gradisca di Sonzo. Reportage sull'inquinamento nei Balcani occidentali a Casa Maccari, inaugurazione alle 18.
0: Chiudiamo con la mostra al Castello di Udine, che apre con il titolo 1866-2026, restauri per riscoprire l'arte della libertà. Esposte opere restaurate dopo decenni, un evento promosso dai civici musei di Udine da oggi fino al 13 di settembre.
1: Ed è tutto per questo appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Andrei Marussic e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Bruno Montevecchi e Carlo Morello. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Grazie dell'attenzione. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti l'augurio di un buon giovedì.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: Bello. Quindi davvero uno spettacolo per gli occhi e per le orecchie, un grande cast, un grande direttore.
5: Ecco,
4: quindi davvero vi aspettiamo tutti.
5: Immagino. Partiamo, quindi abbiamo detto, siamo partiti con La Traviata, e poi che cosa ci aspetterà nel corso della stagione?
4: Abbiamo già il debutto venerdì, il prossimo debutto con Aida, l'Aida di Cristallo, una bellissima produzione di Stefano Poda, poi la settimana dopo il Nabucco, la Bohème, e poi a luglio, a fine luglio, l'Aida di Stefano Poda sarà rimpiazzata dalla grande Aida di Franco Zeffirelli,
6: meravigliosa,
4: una produzione meravigliosa, sì, appunto, del maestro, che poi la settimana dopo, il 7 di agosto, vedrà invece lascerà il posto alla Turandot, sempre di Franco Zeffirelli, anche esso davvero uno spettacolo molto molto interessante. E abbiamo anche poi dei gala, dei momenti speciali, la presenza di Roberto Bolle a luglio, di Carmina Burana, e poi due spettacoli in coproduzione con Wonder Balic, colui che ha realizzato le cerimonie olimpiche, l'apertura di San Siro, Paganini Paradise e Viva Vivaldi, degli spettacoli pensati anche per un pubblico magari più giovane o magari non proprio avvezzo all'opera, dove coniughiamo le grandi pagine dei grandi compositori appunto nominati Paganini e Vivaldi con delle immagini di grande effetto.
5: Ecco, io immagino uno degli obiettivi che vi proponete sia avvicinare al mondo della lirica chi per varie ragioni lo vede come un universo distante, no? Irraggiungibile, così?
4: Ma io, secondo noi assolviamo proprio questa grande funzione sociale di divulgazione e di avvicinamento all'opera. Cioè, probabilmente l'Arena di Verona è il teatro nel quale in maggior numero vi sono battesimi all'opera, cioè tanta gente di tutto il mondo vede per la prima volta un'opera all'Arena di Verona. E poi accade spesso, e lo sappiamo, che magari una

0: turista o uno spettatore viene a vedere l'opera da Parigi, da Marsiglia, da Londra, da Francoforte, da ovunque, e poi dopo torna nel teatro della sua città a vedere la seconda opera. Quindi davvero questo è un aspetto importante. Ricordiamo che all'Arena di Verona, dei 410.000 spettatori che vedono l'opera ogni anno, di cui parlava lei prima, vengono il 60% sono stranieri, vengono da 130 paesi nel mondo, e gli italiani vengono da tutte e 110 le province italiane.
1: Caspita, bei numeri e grande soddisfazione da un punto di vista anche di ritorno internazionale. Insomma, l'Arena è una cornice da brividi che contribuisce poi a creare questa atmosfera emozionante, unica direi, no?
0: Assolutamente, lo diciamo sempre, l'Arena, assistere ad un'opera dell'Arena di Verona è un'esperienza unica e irripetibile che si compone di tanti elementi: il teatro lirico all'aperto più grande del mondo, queste scenografie spettacolari, il fatto che viene rappresentata all'interno di un monumento costruito 2000 anni fa, il miglior,
1: che fa la differenza
0: anfiteatro,
1: direi.
0: Certo, questa è una grande differenza. Quindi è davvero un viaggio attraverso la bellezza italiana. Cito la Tosca, è davvero una recondita armonie di bellezze diverse.
2: Bellissima citazione per chiudere. Ovviamente parlando di un anfiteatro all'aperto così imponente, è incredibile che il suono, l'acustica sia perfetta. Infatti questa cosa rende l'Arena di Verona veramente un unicum al mondo, e noi ringraziamo ovviamente tutto il lavoro che fa la fondazione per mantenerla al massimo dello splendore, nonostante poi ospiti tanti concerti. Grazie. Anche diciamo, se vogliamo, un po' impattanti. Quindi complimenti Stefano Trespidi, vice direttore artistico della Fondazione Arena di Verona, che salutiamo, ringraziamo e gli auguriamo una fantastica stagione, una fantastica estate. Grazie per essere
1: bocca al lupo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, e aspettiamo tutti gli italiani all'Arena di Verona. Grazie,
1: ci saremo. Perfetto. A presto.
0: Aspettiamo.
2: Come si fa a non andare? Certo che ci andremo. E allora siamo praticamente arrivati quasi in chiusura, cara la mia Emanuela, vogliamo ringraziare tutta la nostra squadra
1: preziosissima. Io lo ricordo sempre, senza di loro non andremo da nessuna parte, questo lo evidenziamo. E poi ovviamente
2: salutiamo Laura Nerozzi, sì, Valeriana Semeraro, Cristiana Affaitati, Claudio Urbani in redazione, la regia di Mimmi Cocci. Al console si sono alternati Gennaro Strazzullo e Giovanna Insardi. Noi invece torniamo domani, ultima puntata della settimana, domani?
1: Sì, va il pomeriggio, però c'è l'Italia in diretta di pomeriggio, ricordiamola con Germana Brizzolari
2: e Claudio De Tommasi, credo.
1: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì.
2: E vi auguriamo buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1, arrivano le notizie del GR1 e noi torniamo domani. Ciao.
1: A domani, ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
5: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
3: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce ai senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, nettarine a polpa gialla a 1,99 euro al chilo.

0: soluzione ha.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maturità, prova d'italiano, poesia di Pavese, analisi del testo su Brancati e brani di Calabrese e Bianucci, poi la Costituzione con il discorso di Saragat, le riflessioni sulla difesa dei confini e il concetto di meraviglia, Dornfles al GR, tracce equilibrate. Accordo Stati Uniti-Iran, Trump firma il memorandum, attacca chi lo critica, invidiosi, cattivi o stupidi, domani in Svizzera i colloqui per l'attuazione dei 14 punti dell'intesa, nucleare Hormuz, nodi ancora da sciogliere. Consiglio europeo, Ucraina, Medio Oriente, difesa comune, al centro del vertice la Premier Meloni avanti sulla riunificazione dei Balcani, l'Europa collabori coi paesi del Golfo. Caos alta velocità, furto di cavi sulla tratta Napoli-Roma, ritardi fino a 90 minuti, Trenitalia, circolazione tornata regolare. Garlasco, i legali della famiglia Sempio, la madre di Andrea ha tentato di togliersi la vita, la 66enne ricoverata in codice giallo. Arriva nelle sale Toy Story 5, tornano Woody e Buzz in una delle saghe più amate dai bambini, giocattoli ormai dismessi, sfidano tecnologie e tablet. Mondiali di calcio, promossi e bocciati dopo le prime gare, Messi e Mbappé, trascinatori di Argentina e Francia, brillano Inghilterra e Germania, inizio stentato per Spagna e Portogallo e per il Brasile di Ancelotti. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli, prima prova dell'esame di maturità, oltre ai 500.000 studenti alle prese con lo scritto d'italiano, 7 tracce da una poesia di Cesare Pavese al discorso di Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente. Allora sentiamo come è andata in alcuni istituti, partiamo dal Majorana di Brindisi con la nostra inviata Paola Guarnieri in diretta.
4: La prima giornata d'esame è quasi giunta al termine, anche se qui all'Istituto Majorana di Brindisi la maggior parte dei 295 maturandi è ancora in classe a ricopiare in bella, a rivedere quello che hanno scritto i ragazzi. Siamo però riusciti a raccogliere le primissime impressioni di chi è appena uscito dopo aver consegnato. Voci provate, ancora molto concentrate. Ve le facciamo ascoltare, poi da Brindisi la linea può tornare allo studio.
5: Com'è andata?
6: Bene.
5: Soddisfatto?
6: Sì, soddisfatto.
5: Che traccia hai fatto?
6: Una traccia sulla meraviglia, sì.
5: Perché hai scelto quella?
6: Parlava di un argomento che mi stava abbastanza a cuore perché era collegato alla maturità, alla crescita e anche un po' a quella che è la perdita di sorpresa nei confronti della vita di ogni giorno.
5: Traccia hai fatto?
7: La C1, il tema dello stupirsi, della capacità di stupirsi anche da grandi.
5: Perché l'hai scelta?
7: Perché è la traccia che sono riuscita a collegare di più anche con letteratura, arte ed è comunque un tema caro.
5: A cosa l'hai collegata in letteratura?
7: A Leopardi, a Pascoli. Sono riuscita a inserire anche il romanticismo, l'illuminismo e anche Schopenhauer.
5: Che traccia hai scelto?
8: A1.
5: Pavese?
8: Sì.
5: Come l'hai svolta?
8: Ho deciso di collegarlo con La pioggia nel pineto di D'Annunzio, con gli artisti impressionisti e anche con una poesia di Ungaretti.
3: E allora veniamo a Roma, al Liceo De Santis, in diretta Maria Cristina Cusumano.
9: Un gruppo di 5-6 ragazzi sono loro i primi ad aver terminato la prova scritta della maturità, quella di italiano. E allora vi facciamo ascoltare subito le loro emozioni.
10: Speravo un po' in una traccia sulla Repubblica, visto appunto il centenario della nostra Repubblica. Sono soddisfatta del mio tema, sì.
9: Perché l'hai scelto?
10: Sono molto appassionata al tema della Repubblica e in generale della libertà di espressione.
9: Che testo hai fatto?
11: La traccia 2 di Vitaliano Biancucci parlava del fatto della memoria, che è importante per ricordarsi avvenimenti della propria vita felici.
9: Che tema hai fatto?
12: La proposta B2 sulla scienza di parlare, Piero Bianucci era l'autore. E il tema della creatività è un tema molto comune, soprattutto nel mondo della letteratura.
9: Come ti senti adesso?
12: Realizzata.
9: Fatica, soddisfazione ma anche senso di leggerezza, l'abbiamo sentito nelle loro parole. Mentre ancora sono circa 300 quelli alle prese con lo scritto, la prova terminerà intorno alle 14.30. E allora ascoltiamo anche il commento proprio sulle prove scritte da la docente che insegna lettere, Barbara Puri. Ascoltiamola.
0: sono temi profondi, importanti, e sono temi che aiutano il ragazzo a mettere in campo le proprie competenze e la propria maturità. Le tracce sono molto interessanti, corrispondono alle differenti attitudini degli studenti. Questa è una traccia comune per tutti gli indirizzi, pertanto è opportuno che ci siano riferimenti culturali non soltanto ai programmi, ma piuttosto alle competenze di tutti gli studenti.
9: Dal liceo classico De Sanctis di Roma la linea può tornare a voi.
3: Esame di maturità a 70 anni per il cantante Pupo, che spiega la sua decisione così: servirà per aumentare la fiducia in me stesso. Prima di ricordare, mio padre ci teneva moltissimo, voleva facessi l'avvocato. E sui banchi anche il vincitore di Sanremo 2022, Blanco. Gli studenti, l'abbiamo detto, alle prove con 7 tracce, da Passerò per Piazza di Spagna di Pavese ai Piaceri di Brancati, poi il discorso di Saragat all'Assemblea Costituente nel giugno 1946 e ancora estratti dai Confini contano di Furedi, Te lo dico con parole tue di Bianucci, Alzarsi all'alba di Calabresi, Funziona meraviglia di Usman.
2: Sconfessate le previsioni della prima ora, dove si attendeva Verga, D'Annunzio, Svevo, analizziamo con Piero Dorfles, critico letterario, le tracce di questa maturità 2026.
13: Credo che sia molto importante la traccia sul discorso di Saragat, perché riporta ai valori della Costituzione in un momento in fondo delicato per il nostro paese. Mi sembra curioso che sia affiancato a una traccia su una dichiarazione di Furedi, che bisogna ritrovare l'arte di tracciare confini e frontiere in uno dei momenti in cui invece in Europa le frontiere cerchiamo di cancellarle. Per la prima volta abbiamo ben 2 giornalisti viventi, dei quali si riportano interessanti riflessioni sul concetto di fatica per Mario Calabresi, oppure la capacità di scrivere facendosi capire da Piero Bianucci. Mi sembra che l'equilibrio complessivo sia rispettato, anche se Pavese ha scritto poesie più belle, e comunque un richiamo a qualcosa di importante sia per la bellezza di Roma che per l'amore, e il concetto di recuperare la memoria come strumento per vivere il presente di Brancati è molto importante, un messaggio per tutti.
2: Marcella Sullo, GR1.
3: E ai maturandi anche il messaggio di Giorgia Meloni: in bocca al lupo, ricordatevi tutti i sacrifici che avete fatto per arrivare dove siete, fate una sintesi di tutto questo e portatelo con voi all'esame, dimostrate chi siete, afferma la Premier in un video postato sui social. E passiamo ora alla crisi in Medio Oriente, con la firma nelle scorse ore da parte dei presidenti di Stati Uniti e Iran del memorandum che ferma le ostilità tra i due paesi, in anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale prevista per domani in Svizzera. Aggiorna in diretta la nostra inviata Cecilia Rinaldini.
14: Continuano ad arrivare qui in Svizzera frotte di giornalisti da ogni dove per l'evento di domani, anche se a seguirlo da vicino sembra sarà ammesso soltanto un ristretto gruppo di colleghi da Stati Uniti e Iran, nonché da Pakistan e Qatar, i due paesi mediatori. Ed è di proprietà qatarina il resort di Russo a Birkenstock, dove si svolgerà il tutto, un posto esclusivo affacciato dall'alto sul lago di Lucerna, difficile da raggiungere, dunque più sicuro, lo stesso resort in cui nel 2024 si tenne la conferenza di pace per l'Ucraina, un precedente non proprio di successo. Al momento la cerimonia di domani resta avvolta nel mistero. Prima il Pakistan ha comunicato che, dopo la firma virtuale, domani ci sarebbe stata una firma in presenza. Poi invece è scomparso ogni riferimento a un evento ufficiale. Questa mattina il governo svizzero ha fatto sapere che, allo stato attuale, il piano prevede che Stati Uniti e Iran, insieme ai mediatori di Pakistan e Qatar, si incontrino domani a Birkenstock per i negoziati iniziali sull'attuazione della

0: accordo. Incertezza anche sulla composizione delle delegazioni. Da Lucerna con Carlo Boninsegna, linea allo studio.
1: E Trump nel frattempo rivendica come un successo l'accordo, ma Teheran torna a ribadire le sue linee rosse.
2: Un accordo in 14 punti, quello siglato a distanza dal presidente americano Trump nella reggia di Versailles, a margine della cena con Macron, e dall'iraniano Pezeshkian, che si trovava a Teheran. Sullo sfondo le fotografie degli Ayatollah. Nel testo si statuisce che temi essenziali come il nucleare saranno affrontati in un secondo momento, mentre sono regolate altre questioni essenziali. Previsto il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz entro 30 giorni, mentre di nucleare si discuterà durante i 60 giorni di trattative già previsti e, secondo Trump, estendibili. L'Iran ha accettato di diluire le sue scorte di uranio arricchito, ha annunciato la Casa Bianca, parlando di un'enorme vittoria. E Trump poco fa ha attaccato chi ha criticato l'intesa, definendo sciocchi, invidiosi, stupidi coloro che hanno affermato che non è abbastanza dura con l'Iran. L'accordo prevede anche la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti in Iran, oltre all'impegno americano a sbloccare i fondi di Teheran congelati e la revoca delle sanzioni. Altro punto cruciale, il Libano. Teheran insiste sul ritiro israeliano dalla zona meridionale del paese, ma l'accordo provvisorio si limita ad affermare l'impegno a garantire la sovranità territoriale. Claudia Stamerra, GR1.
1: E proprio sul Libano resta la distanza tra Trump e Netanyahu e non si fermano gli attacchi israeliani. Da Gerusalemme, la corrispondente.
3: Non c'è stata ancora nessuna reazione ufficiale qui in Israele alla firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran, ma a rispondere alla richiesta pressante dell'Iran per un ritiro israeliano dal sud del Libano è lo stesso esercito. Una mappa e la sua spiegazione. Per esigenze operative, i militari resteranno schierati nella zona di sicurezza a circa 10 chilometri dal confine tra Israele e Libano, posizionati nell'area operativa del Libano meridionale, pronti ad eliminare minacce e rafforzare le difese della popolazione nel nord di Israele, si legge in un comunicato. Esattamente quanto aveva chiarito lo stesso premier Netanyahu durante la conferenza stampa di lunedì sera. È chiaro che questo complica i rapporti con l'alleato americano. Solo poco prima della conferenza stampa, il premier israeliano aveva avuto uno scontro con il vicepresidente americano J.D. Vance, che aveva chiesto un parziale ritiro delle forze israeliane. In tutto questo, sul terreno, se non ci sono i bombardamenti pesanti della settimana scorsa, la situazione resta comunque precaria. Un militare israeliano è stato ucciso ed altri 5 sono rimasti feriti in un attacco a opera di un drone di Hezbollah. Israele continua a colpire qualsiasi sito o persona che identifica come potenziale minaccia. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Medio Oriente, Ucraina, tra i temi del Consiglio europeo a Bruxelles, argomenti già trattati durante il G7 di Evian che si è concluso ieri, in diretta alla nostra inviata Federica Ionta.
4: E si comincerà anche a parlare di allargamento a Ucraina e Moldova. Giorgia Meloni, attesa qui a Bruxelles oggi pomeriggio, ricorderà che il processo deve essere portato avanti insieme a quella che la Premier ha già più volte definito la riunificazione con i Balcani occidentali, dove si gioca fra l'altro la partita dell'Italia con la Francia per la scelta dell'alto rappresentante per la Bosnia. A Bruxelles riprenderà anche la discussione sul Medio Oriente. La Presidente del Consiglio ha spiegato che l'Italia è pronta a fare la sua parte con 2 cacciamine per ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz e che il Parlamento sarà chiamato a votare l'eventuale partecipazione alla missione quando i contorni di questa saranno più chiari, e cioè se si svolgerà e come sotto un ombrello ONU e a chi toccherà la guida. Working together, Europe and the Gulf can offer the world a reputable... La sentite Giorgia Meloni in un videomessaggio. L'Europa e i paesi del Golfo possono lavorare insieme per la sicurezza energetica, ha detto la Premier, che qui a Bruxelles discuterà anche di migranti. Esprimerà certamente soddisfazione per il via libera dell'Europarlamento al regolamento sui rimpatri, tema ha ricordato ormai sempre in agenda dei vertici grazie al pressing italiano. E dunque, in attesa di aggiornamenti da Bruxelles con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: Nel pomeriggio nella Basilica di San Pietro il Papa celebrerà i funerali del Cardinale Ruini, esperto e saggio fratello, lo ha definito Leone XIV. Ruini è stato vicario del Papa per Roma e presidente della CEI, sarà sepolto nella tomba di famiglia al cimitero di Dinazzano in provincia di Reggio Emilia. Radio 1, sono le 13:13, ancora sabotaggi e conseguenti disagi sui treni, danneggiata in mattinata la linea alta velocità Roma-Napoli, il servizio.
5: Poco prima delle 7 del mattino un furto di cavi sul tratto ferroviario che attraversa Tora e Piccilli.

0: Con 700 abitanti della provincia di Caserta. Subito l'intervento dei tecnici e i collegamenti predisposti via Formia. Treni che hanno registrato comunque ritardi fino a 90 minuti. Alle 8:30 Trenitalia, la circolazione è ripresa regolarmente. Ieri un'altra giornata di caos sulla Milano-Bologna per guasti elettrici con ritardi di almeno 2 ore e difficoltà anche per il grande caldo all'interno delle carrozze. Quello di oggi invece è l'ennesimo sabotaggio ad opera di ignoti e sempre in merito alle azioni contro la rete ferroviaria dell'alta velocità va ricordato l'arresto 2 giorni fa di 7 anarchici, un'indagine coordinata dalla Procura di Roma del gruppo, disarticolato dalla Digos della capitale, facevano parte anche 2 anarchici indiziati di aver realizzato l'attentato al tratto di alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio del 2026, un'azione dimostrativa messa a punto contro le Olimpiadi di Milano Cortina. Anna Maria Caresta, GR1.
1: Caso Garlasco, dopo l'overdose da farmaci della madre di Andrea Sempio, gli avvocati dell'unico indagato della nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi ammettono che la donna ha tentato di togliersi la vita.
2: Autorizzati dalla famiglia, Liborio Cataliotti e Angela Taccia ammettono quello che fin qui avevano escluso. Daniela Ferrari, madre del loro assistito Andrea Sempio, ha tentato il suicidio. Dopo una notte in rianimazione a Vigevano non è in pericolo di vita. Già nell'ottobre scorso era finita in ospedale sempre per un'overdose da farmaci. Contro di lei, denunciano gli avvocati, un clima d'odio con offese via social anche dopo il ricovero e chiedono di abbassare i toni contro una persona non indagata. Nelle diverse inchieste sul delitto di Garlasco, Daniela Ferrari è stata ascoltata 4 volte, nel 2008 e poi nel 2017, sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato da Sempio un anno dopo il delitto a sostegno del suo alibi. Alla riapertura del caso nel 2025 con il figlio unico indagato, la madre è stata sentita altre 2 volte. Durante il primo interrogatorio accusò un malore quando le chiesero di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga, la mattina dell'omicidio andò lei a Vigevano a incontrare l'uomo e diede poi il talloncino al figlio, che invece, sostiene la procura, era a Garlasco all'ora del delitto. Simone Zazzera, GR1.
1: Meteo, aumentano ancora le temperature, giornata da bollino arancione in 5 città, domani diventeranno 8 tutte al centro nord. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
3: Le temperature stanno ancora aumentando, specie sulla Toscana, sul Lazio, sulla pianura padano-veneta e ancora sulla Sardegna, con massime che arriveranno oltre i 36 gradi. Temperature destinate a salire nei prossimi giorni, in particolare nel weekend, con nelle aree interne picchi che potranno arrivare anche a 40 gradi.
1: Slitta la scadenza del documento d'identità cartaceo che era prevista il 3 agosto, ma attenzione, ci saranno restrizioni all'uso, per esempio non sarà valido per l'espatrio.
4: L'auspicio era che entro il 3 agosto tutti gli italiani avrebbero avuto la carta d'identità elettronica, ma le aperture straordinarie degli uffici comunali e gli open day non sono bastati. Al momento la stima dei documenti cartacei ancora da sostituire oscilla fra i 5 e i 10 milioni, impossibile farcela. Dunque la loro validità viene prorogata fino alla data di scadenza indicata sul documento stesso. La vecchia carta d'identità, quella non elettronica, potrà essere utilizzata per il riconoscimento nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i fornitori di servizi pubblici. Non sarà però valida per l'espatrio. In base agli standard di sicurezza europei, il documento d'identità deve essere elettronico. Se non conforme dal 3 agosto, fuori dai confini nazionali, perde validità. Gli italiani che andranno all'estero a partire da quella data dovranno dunque avere la carta d'identità elettronica o il passaporto. Donatella Gori, GR1.
1: Arriva nei cinema Toy Story 5, quinto capitolo della saga dei giocattoli. Nel film ritroviamo Woody e Buzz, che stavolta dovranno vedersela con l'avvento della tecnologia.
5: Taylor Swift, da ex bambina cresciuta con Toy Story, ha regalato al quinto capitolo la canzone dei titoli di coda, ballata country per la cowgirl Jessie, che ritrova Buzz e Woody. Il nemico stavolta non è l'inevitabile crescita dei bambini e l'addio ai giocattoli, ma quella tecnologia che ruba ai bimbi il tempo del gioco.
6: Un attimo prima giocavamo e quello dopo il mondo è cambiato.
7: No. Pete Docter, regista Oscar e a capo degli studi Pixar. Finora i giocattoli erano stati in competizione, ma stavolta, aggiunge la produttrice Lindsay Collins, ci siamo concentrati proprio sui bambini.
8: Bonnie ha bisogno di

0: nostra era non è finita.
1: E per il loro bene si alleeranno anche Jessie e l'odiata Lilipad con la voce di Katia Follesa.
2: La tecnologia non va proprio demonizzata. Trovare il giusto compromesso se il genitore educa.
1: E tra le voci italiane anche un cameo di Sal Da Vinci.
3: Fantastico mettere gli occhiali a una pizza. E per me è un onore aver prestato la voce Pizza Gayland. Okay.
1: Miriam Mauti, GR1.
4: Gli Oasis punterebbero allo Stadio Olimpico di Roma per la stagione estiva 2027 e la trattativa sarebbe già partita, stando a quanto riportano alcune testate. L'amministrazione capitolina continuerebbe a corteggiare la reunion dei fratelli Gallagher nel nostro paese, non solo olimpico che ospiterebbe oltre 65.000 presenze, ma forse anche Tor Vergata, già pronta ad accogliere prossimamente il popolo di Ultimo. Direttore Nicola Raovic e direttrice Paolina Mele, responsabile di edizione Ferdinando Tarsitani, regia Sergio Ciani e Gianluca Liberati, ora il meteo, poi il mangiadischi. Da tutti noi buona giornata.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini. Non restare imbottigliati al casello.
7: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
8: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
9: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi delle offerte Telepass per il tuo business vai su telepass.com.
10: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
12: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
13: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
14: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
12: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
13: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
12: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
13: Terme dell'Emilia Romagna.
12: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
15: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
16: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
15: E il signor Alessandro Volta?
17: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
15: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 28 giugno, macinato misto a 6,99 al chilo.
18: Eurospin! La spesa intelligente!
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
20: GR1 Sport.
21: Bentrovati da Manuela Collazzo. Mondiali di calcio, comincia il secondo giro di gare. In campo i gruppi A e B alle 18 ad Atlanta, Repubblica Ceca, Sudafrica, una sorta di spareggio nel girone A, entrambe sconfitte all'esordio. Alle 21 a Los Angeles, Svizzera-Bosnia, qui siamo al gruppo B, la partita dei fantasmi azzurri, entrambe le squadre hanno estromesso l'Italia, la Svizzera eliminò la nostra nazionale agli europei 2 anni fa. La Bosnia è storia recente, la mancata qualificazione azzurra proprio a questi mondiali. Gruppo B particolarmente equilibrato, tutte sono a un punto. L'altra sfida si gioca a mezzanotte tra Canada e Qatar a Vancouver, mentre per concludere la giornata alle 3 di notte a Guadalajara, Messico, Corea del Sud, qui torniamo a girone A. Chiuso dunque il primo turno di gare, è già possibile fare un bilancio parziale, il mondiale delle grandi e delle rispettive stelle fin qui, chi ha convinto, chi meno.
22: Avanza il ricco l'arco, Messi castiga!
23: Gol! 5 gol in 2 nella finale in Qatar, 5 gol in 2 nei rispettivi

0: esordi in questo mondiale. Hanno fermato il tempo, Messi da una parte, splendida tripletta, ma per l'Argentina aspettiamo test più significativi, Mbappé dall'altra.
1: Kylian Mbappé!
0: Doppietta contro il Senegal, Kylian si è concesso un tempo di rodaggio come tutta la squadra di Deschamps, ma quando i Bleu hanno iniziato a giocare la musica è cambiata.
2: Morbido lo scavetto, settima rete per la Germania.
0: A proposito di musica, sinfonia tedesca con il pallottoliere La Mannschaft assegnò 6 marcatori diversi e doppio Havertz. Certo, contro Curaçao, vero, ma fino a un certo punto chiedere a Luis de la Fuente, Spagna.

0: in Yamal a Nico Williams. Roca rimandata, un po' come il Brasile di Carlo Ancelotti, ma insistiamo, il Marocco ha confermato tecnica, gamba e cuore. Attenzione. Per Koeman e Rudy Garcia, Olanda e Belgio, c'è da lavorare dopo i pareggi contro Giappone ed Egitto. E poi, ed è storia di ieri sera, bocciato il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Difese allegre tra Inghilterra e Croazia, che però ci hanno fatto divertire. La squadra di Tuchel c'è. Dalla scollaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
1: I CT italiani per tutti e tre, Ancelotti, Montella, Cannavaro, un inizio non semplice.
2: I think we did a great match, but of course this is the level of the World Cup. When you make some mistake, you pay. This is football.
3: L'ultimo a esordire, Fabio Cannavaro, nella notte italiana il suo Uzbekistan ha iniziato con una prevedibile sconfitta con la Colombia. Prossimo avversario, martedì, il Portogallo. Per il Brasile, partenza stentata con il Marocco. Soltanto un pareggio, ma Carlo Ancelotti, prima di affrontare Haiti, ha tranquillizzato tutti.
4: Non possiamo pensare che l'equipe sta perfetto nel primo gioco.
0: Non possiamo pensare che la squadra sia al massimo alla prima partita. La Coppa del Mondo non si vince alla prima. L'obiettivo è passare la fase a gironi e migliorare col tempo.
4: E migliorare con il tempo.
3: E poi ha aggiunto:
4: mi sento bene che gli italiani definiscono Brasile e speriamo di dare soddisfazione anche agli italiani.
3: Che di questi tempi in effetti si accontentano del poco che passa il convento. Vincenzo Montella, la sconfitta con l'Australia ha creato un malumori in Turchia, ora il Paraguay.
5: Siamo molto dispiaciuti quando si perde, accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione, la rispetto.
3: Dallas, collaborazione tecnica di Francesco Pionaglieri, Nico Forletta, GR1.
1: Si faceva riferimento alla sconfitta dell'Uzbekistan di Cannavaro nella notte, l'altra sfida nella notte italiana ha visto il successo del Ghana 1-0 su Panama. Basket, secondo match point scudetto per Milano, stasera ancora al Taliercio, gara 4 fra Venezia e l'Olimpia. Pallavolo, Nations League femminile nelle Filippine alle 14, super sfida per l'Italia contro la Serbia. Altro appuntamento di giornata, quello con il tennis, nel pomeriggio in Germania al torneo di Halle. Bellucci Collignon vale un posto nei quarti di finale. Chiudiamo facendo gli auguri a uno degli allenatori italiani più vincenti, Fabio Capello, compie oggi 80 anni. Le 13:26, grazie e buon ascolto su Rai Radio 1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Meteoradio. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani, venerdì 19 giugno, sarà una giornata soleggiata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, ma ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
9: D'estate accendi la tua radio di bordo.
10: Radio di bordo.
8: Avvistamenti.
9: Veleggiate.
8: Nuovi approdi.
9: Radio 1 ti racconta il mare e le sue storie.
10: Il mare e le sue storie.
8: Sempre al sabato, ma raddoppiando la rotta.
9: Un'ora in onda si salpa alle 9:30.
8: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
9: Con Germana Brizzolari.
8: E Raffaele Roselli.

0: What a Wonderful World. Intelligenza artificiale, nuove tecnologie e sostenibilità. Un programma di Maria Pedone.
1: Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Chiara Andolfi e Maria Pedone in regia. Oggi parliamo di case smart. Immaginiamo di essere davanti al banco frigo del supermercato e di non ricordarci più se dobbiamo o no comprare lo yogurt. La risposta arriva direttamente dal nostro frigorifero, che da remoto ci segnala che il nostro ultimo vasetto di yogurt sta in effetti per scadere. Immaginiamo adesso di rincasare dopo una lunga giornata di lavoro e di trovare il bucato già pronto e il pavimento pulito. Non resta che andare in cucina, infornare una pizza e sedersi sul divano. Il forno saprà quando spegnersi. Questa casa non è il futuro, esiste già e continua a evolvere giorno dopo giorno. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti. Eric Medved, professore e direttore del Laboratorio di Robotica Evolutiva e Vita Artificiale del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell'Università di Trieste. E Alberto Bartoli, coordinatore della Laurea Magistrale di Ingegneria Informatica e professore di Cybersicurezza dello stesso Dipartimento. Buongiorno e bentrovati.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Eric Medved, è proprio questa la casa smart che ho descritto? Siamo già andati oltre nel frattempo.
2: Sì, la descrizione è buona, direi abbastanza attuale, nel senso che alcune di queste, diciamo, immagini sono già oggi realtà, alcune credo che lo diventeranno abbastanza velocemente. Tecnologicamente non sono cose irraggiungibili. Magari ecco quella su cui in questo momento abbiamo ancora lavoro da fare come comunità scientifica e tecnologica è quella di piegare automaticamente i vestiti, quindi svuotare la lavatrice. Lo dico proprio perché l'oggetto vestito è un oggetto molto complicato da manipolare per i robot.
1: È una brutta notizia questa, immagino,
2: è una brutta
1: per molti
2: notizia,
1: di noi.
2: Diciamo che ci vorrà probabilmente ancora un po' di tempo, giusto per far capire. Il compito di piegare una maglietta è attualmente uno dei compiti che vengono utilizzati per valutare la qualità della manipolazione robotica. Sono proprio, come dire, delle gare, si chiamano benchmark, a cui chi lavora sui robot si sottopone i robot che progetta, produce o programma o di cui, diciamo, addestra l'intelligenza artificiale perché sappiano lavorare con le magliette. A parte questo dettaglio, diciamo che l'immagine è abbastanza chiara, alcune cose sono già oggi in realtà e sono anche già molto diffuse, come per esempio la pulizia automatica dei pavimenti, e alcune esistono, sono disponibili sul mercato, non sono magari molto diffuse come frigoriferi smart, per varie ragioni, però diciamo che l'immagine è accurata. Siamo qui e siamo vicini a gran parte di queste cose.
1: Ok, quindi la maggior parte di loro già esiste. E come funziona? Cioè, se io ho un frigorifero smart, parlo con lui, con un assistente vocale o un'app?
2: Di solito tutti questi oggetti sono capaci di dialogare con dei protocolli comuni tra loro e tra altri sistemi che in generale si chiamano sistemi di automazione, appunto smart home, che a loro volta stanno, diciamo, semplificando in rete, okay? Quindi tramite comunicazione possono interagire con i dispositivi personali, in primis il telefono. Mm-hmm. Il telefono cellulare e molto spesso sono collegati a degli assistenti domestici che sono dei dispositivi con dei microfoni e degli altoparlanti con cui si può dialogare. Quindi diciamo l'obiettivo in generale è che l'interazione sia molto naturale, quasi come potrebbe essere quella che si ha con, diciamo, un maggiordomo a cui si chiedono, tra virgolette, dei favori o se volete si danno degli ordini e per quanto possibile, diciamo, si riceve un'assistenza. E

0: sotto ci sono molte molte tecnologie che non sono nate ieri, che sono state migliorate e sviluppate nel corso di molti decenni. Alcune di queste sono diminuite nel costo tale per cui è possibile che siano, diciamo, disponibili a tutti. Alcune sono migliorate sensitivamente anche dal punto di vista tecnologico, però diciamo non è una cosa, la percezione magari della gente comune è che sia una cosa nata ieri, ma in realtà è un lungo percorso, mm-hmm. in gran parte scientifico, poi tecnologico e poi anche economico, nel senso che rilevando il mondo produttivo che c'è un'opportunità per vendere dei dispositivi a buon prezzo, la quantità di questi dispositivi disponibile si alza, il costo si abbassa e diventa effettivamente accessibile per tutti. Questo è proprio il caso, per esempio, degli assistenti domestici, intendo il dispositivo audio, okay, che non stira, non pulisce, però ascolta, mm-hmm. che oggi costa poche decine di euro.
1: Ok, e cos'è invece che oggi è ancora, diciamo, un po' inarrivabile da un punto di vista economico?
0: Allora, il caso proprio importante è quello di robot che fanno compiti di varia natura che non sono particolarmente ripetitivi. Quello di piegare vestiti è uno dei casi, quello dello stirare è un altro dei casi. Che io sappia non ci sono oggi dispositivi commerciali che per esempio spolverano i soprammobili. Non è tecnicamente un'assurdità, però probabilmente non è ancora dal punto di vista commerciale una tale opportunità che spinge i produttori a realizzare robot in grado di fare questo. Ci sono ovviamente avanzamenti tecnologici per quanto riguarda i robot umanoidi. Umanoidi è il modo in cui, diciamo, si muovono e le fattezze che hanno, però insomma, che hanno la capacità di mobilità che è necessaria, che sarebbe necessaria per spolverare i soprammobili, però probabilmente non è ancora dal punto di vista economico una cosa particolarmente interessante. E quindi qui ci sono, come dicevo, alcuni limiti tecnologici da superare che poi corrispondono in questione di costo. Insomma, si può superare, ma magari costa 30.000 euro. Ora, per spolverare, mettermi in casa un oggetto da 30.000 euro, forse non è ancora il caso, ecco. E poi, tra virgolette, appunto, limiti commerciali.
1: E quindi spolverare e piegare i panni dobbiamo farlo ancora noi.
0: Credo di sì.
1: E anche stirare per chi ancora stira. E invece cos'è che, diamo qualche buona notizia, cos'è che possiamo, avendo ovviamente il dispositivo a casa, immaginando di averlo acquistato, cos'è che invece a livello di faccende domestiche possiamo delegare?
0: Sì, una cosa banalmente ormai molto comune è quella della pulizia dei pavimenti. Pulizia dei pavimenti, aspirare la polvere e le piccole particelle, e da qualche anno anche passare con un panno umido. Ci sono dispositivi abbastanza sofisticati e il costo degli oggetti di questo tipo è veramente diminuito molto, e la qualità di quello che fanno e la qualità, diciamo, tecnologica di come sono costruiti questi oggetti è salita moltissimo. Il motivo è perché dopo un decennio iniziale in cui i produttori erano pochi, la competizione non era alta e quindi i costi erano abbastanza alti, poi la produzione di questi oggetti è passata chiaramente in Cina, i volumi non solo di produzione ma anche di richiesta in Cina sono altissimi, questo ha fatto sì che diminuissero i costi, aumentasse la qualità perché aumentando la competizione erano richieste funzionalità sempre più avanzate, e oggi praticamente con poche centinaia di euro ci si porta a casa un dispositivo che pulisce ogni giorno, aspira la polvere, passa con un panno umido, il panno umido viene automaticamente sciacquato usando acqua, diciamo, pulita per prima di passare e scaricando quella sporca, la polvere viene automaticamente scaricata e il tutto funziona automaticamente secondo un programma e manda anche delle notifiche che dice: oggi ho pulito e ho trovato una scarpa fuori posto.
1: Ok, e dobbiamo sempre programmarlo noi proprio a livello di app o con l'assistente vocale, o dopo un po' impara a conoscerci, a sapere cosa vogliamo?
0: Allora, di fatto, siccome questi sono prodotti commerciali, chi li produce fa concorrenza anche non solo su quanto bene è fatto il dispositivo, ma anche sull'interfaccia utente. Interfaccia utente che significa sostanzialmente quanto sforzo bisogna fare per far fare all'oggetto quello che dovrebbe fare. Si cerca di minimizzare questo sforzo, quindi la maggior parte di questi oggetti hanno da una parte moltissime opzioni, dall'altra un approccio molto semplice. Se uno non vuole fare cose particolarmente complicate, diciamo, di solito ci sono un paio di bottoni da premere, quindi diciamo programmare non è nemmeno più un termine accurato per dire come si inizia a utilizzarli. L'altra cosa, imparano a conoscerci. ci sono

0: Questo imparano probabilmente è molto evocativo, no? Però ci sono sicuramente degli algoritmi che regolano il funzionamento di questi dispositivi che si adattano alla situazione specifica, però tutto avviene in maniera molto trasparente, cioè non si deve immaginare che c'è questo robot che sbatte sulla sedia per 10 giorni, poi ci mandano una notifica e ho scoperto che c'è una sedia. Semplicemente, magari guardando quanto è torbida l'acqua di scarico dopo che si è strizzato il panno, il robot dice: beh, forse è il caso che passi più lentamente perché rilevo che mediamente l'acqua è torbida. Questo è un sistema di automazione che chiamare apprendimento, come dire, sì, ma forse è anche eccessivo. Chiamarlo addirittura intelligenza artificiale è sicuramente eccessivo. Poi è chiaro che i produttori lo chiamano intelligenza artificiale, perché se lo chiamassero sistema adattivo dei coefficienti di pulizia non direbbe nulla a nessuno.
1: Ok. Con l'uso di questi dispositivi si può, per esempio, anche ottimizzare l'energia che consumiamo e quindi i soldi che spendiamo?
0: Questa è una bella domanda. Si può, io direi probabilmente si può.
1: Okay.
0: Non sono a conoscenza di studi fatti bene, solidi dal punto di vista scientifico, che cerchino di dimostrare che utilizzare questi dispositivi consuma di meno o di più, nel caso medio, di non utilizzarli. Chiaramente questi dispositivi vengono progettati tenendo un occhio ai consumi. Come tutti i dispositivi, il pattern di utilizzo, il modo in cui l'utente li utilizza può però far uscire dal caso che il progettista ha pensato dovesse minimizzare i consumi. Per esempio, se la lavastoviglie la riempio con un piatto soltanto, per quanto economico, il costo complessivo di utilizzarla è alto.
1: Cioè possono potenzialmente abbassare i consumi se comunque insomma
0: potrebbero,
1: si usano con una
0: però
1: certa...
0: non mi sento di dire okay. che si risparmia con questi okay, dispositivi
1: perfetto.
0: Smart.
1: E quindi abbiamo parlato di avere un po' uno sgravo dalle faccende domestiche, forse risparmiare, non lo sappiamo. Sto pensando alle persone anziane, per esempio. Possono essere già un'ottima risorsa per una persona anziana che magari ha una mobilità ridotta?
0: Sì, allora per le persone anziane il tema smart home, secondo me offre due direzioni. Allora, una è la direzione di cui stavamo già parlando, la disponibilità commerciale di dispositivi obiettivamente utili. Per loro natura, però, essendo molto innovativi, non credo che sia proprio il primo pensiero delle persone anziane, la persona anziana media chiaramente, poi ovviamente se c'è il tecnomane, è anche d'anziano, di andare a migliorarsi la vita con questi dispositivi. Due, ci sono altri tipi di dispositivi, sempre fanno parte di quello che chiameremo l'ecosistema smart, che permettono di equipaggiare la casa con della sensoristica che permette di monitorare la vita della persona anziana o in generale fragile, per esempio per rilevare cadute, per rilevare pattern anomali di movimento o di non movimento, e tipicamente questi dispositivi non comunicano tra virgolette direttamente con l'anziano, ma magari con il caregiver o qualcuno che dovrebbe preoccuparsi di monitorare la situazione dell'anziano. Quindi sono sistemi di automazione per il caso specifico di verificare che la vita della persona fragile stia andando nel modo migliore.
1: Ok, possiamo svelo che tu vivi in una casa smart, possiamo dire così?
0: Sì, io perché sono tecnomane da molti anni, mi faccio attrarre da questi dispositivi, quando posso, compatibilmente col costo, me li procuro, li compro e mi diverto, però li compro non per divertirmi, ma li compro perché fanno il loro lavoro. A volte mi è andata bene, a volte meno bene, però cerco di avvalermene.
1: E quali sono gli oggetti che ti fanno dire ho una casa smart? Immagino non basti avere una lampadina connessa all'assistente vocale. Qualche esempio?
0: Sì, allora la sensazione di vivere in una casa smart è proprio quella naturalezza che si ha quando si parla con la casa, ovvero si parla in un qualsiasi posto della casa chiedendo cose banali tipo spegni la luce o abbassa il volume e la casa reagisce. E questa è una situazione, per chi ce l'ha, abbastanza naturale. Poi non va sempre così bene, magari si dice spegni la luce, in realtà ne accende altre tre, però tendenzialmente funziona. Questa non è una cosa appariscente, ed è giusto che non sia appariscente, ok? Cioè uno è l'essere smart senza produrre carico cognitivo, uno semplicemente chiede le cose succedono. E l'altra cosa

0: che a me personalmente dà molto soddisfazione è vedere degli oggetti che lavorano al posto mio, vedere un robot che taglia il prato sapendo quanta, come dire, fatica, non è fatica proprio fisica pesante, ma insomma è tempo che va per tagliare il prato, è una cosa soddisfacente, al punto che verrebbe la voglia di guardarlo mentre lavora. Poi si perde ovviamente il guadagno di aver risparmiato il tempo, però obiettivamente a me personalmente dà una certa soddisfazione.
1: Certo. Ci sono altri dispositivi che stai pianificando di installare nel prossimo futuro?
0: No, al momento diciamo mi faccio andare bene queste cose. Io guardo con attenzione, però non credo che sarà la mia portata, diciamo, a breve. È proprio questa l'idea di avere qualcosa che fa il resto dei lavori di casa e in particolare avere a che fare con i vestiti, perché in questo momento è la cosa, diciamo, che mi piacerebbe di più, tra virgolette, automatizzare. Però ripeto, è una cosa che per il momento non è vicina per essere alla portata di tutti. Esistono degli dispositivi che costano molto e soprattutto sono molto ingombranti, non stanno nella casa media della persona comune, che fanno che stirano e piegano i vestiti, però non sono, diciamo, interessanti.
1: Ok, sì, quando sarà accessibile avvisaci, che penso che interessa molti di noi.
0: Certo.
1: E invece al contrario, qualcosa che non installerebbe mai e poi mai? Magari per motivi di sicurezza o qualcosa che non vorrebbe delegare?
0: Allora, sulla sicurezza poi c'è tanto da dire, perché ovviamente verrà detto tra poco, però tutti questi dispositivi fanno queste cose perché comunicano tra loro e comunicano usando un canale di comunicazione, diciamo, particolarmente pubblico. Ciò detto, una cosa che io personalmente, ma una questione di gusti, non vorrei automatizzare e non vorrei delegare, non delegherei nemmeno a una persona, se esistesse il concetto di assistente personale da mettersi a casa, è cucinare. Perché per gusti personali mi piace farlo, mi piace partecipare al processo di produzione del cibo, cioè l'idea di premere un bottone in una stanza, tornare dopo un po' e trovare un piatto pronto mi alletta fino a un certo punto.
1: Ok, sì, quindi è molto connesso a quello che piace fare in questo caso.
0: Esatto.
1: E quando è che hai cominciato a smartizzare casa tua? Si può dire, vero, smartizzare? Un po' un inglesismo,
0: sì, sì,
1: diciamolo.
0: Io non mi offendo, si può dire, ma bisognerebbe chiederlo alla Crusca. E quando io ho iniziato a smartizzare, credo che proprio la prima cosa sia stato l'acquisto del primo robot aspirapolvere, credo che fosse il 2005 o qualcosa del genere.
1: Quindi quasi in tempi non sospetti per la maggior parte di noi.
0: Sì, allora bisogna dire che la parte di gestione delle luci, del riscaldamento, esisteva prima dei robot aspirapolvere, si chiamava prevalentemente domotica e inizialmente era una cosa indirizzata proprio a un mercato abbastanza di alto livello, quasi al lusso, diciamo. Oggi è una cosa alla portata di tutti, però questa è forse più antica ed era quello che secondo me è la prima, come dire, manifestazione di smart home. Poi quando hanno iniziato ad arrivare questi dispositivi automatici si è visto qualcosa di smart che però gira per la casa, non è fisso, e secondo me questo era particolarmente interessante perché appunto c'era una presenza fisica, mentre un interruttore che si accende da solo, insomma, non si percepisce. C'è, fa il suo lavoro, ma non si percepisce.
1: È stato difficile? Immagino magari non per te, perché hai delle competenze specifiche.
0: Allora, il primo acquisto è stato un po' complicato perché non era sul mercato italiano, l'avevo dovuto comprare dagli Stati Uniti, aveva degli standard per l'alimentazione, quindi diciamo la corrente non compatibili con quelli del mercato europeo e italiano, quindi bisogna fare qualche piccola modifica di natura elettronica. È stata una delle poche volte che ho sfruttato i miei studi di natura anche elettronica. E quindi sì, è stato difficile. Per fortuna oggi è molto più semplice. Certo, se uno vuole fare cose sofisticate e farle, tra virgolette, utilizzando il proprio tempo, non quello di un tecnico specializzato, e anche oggi bisogna avere un po', come dire, capacità tecniche.
1: Quindi comunque il consiglio per chi proprio non se ne intende, non vuole cimentarsi, è comunque di rivolgersi a un tecnico, a una figura tecnica.
0: Sì, sì, direi sicuramente per la parte di automatizzazione della casa, la parte fissa. Per tutti i dispositivi si può fare anche da soli, lì l'aiuto più che altro può arrivare da qualcuno che li ha già utilizzati e può anticipare quali sono le cose interessanti che si possono fare senza che uno cerchi di scoprirlo, diciamo, di scoprirlo giocando con una app che non sono tutte semplicissime. D'altra parte, al giorno d'oggi, se uno pone semplicemente a un assistente, a un LLM, diciamo un ChatGPT qualsiasi, una domanda del tipo cosa posso fare come nella mia casa smart con questo dispositivo, credo che arrivino tantissime risposte interessanti.

0: Certo. E adesso parliamo di sicurezza, che è un tema che abbiamo già nominato, non possiamo tralasciare. Sto guardando Alberto Bartoli, anche se chi in ascolto non ci vede. Quanto è facile che qualcuno entri virtualmente in casa nostra con una casa smart?
1: Qui bisogna distinguere tra, diciamo, la possibilità tecnica di farlo e la probabilità che questo si verifichi veramente. Nel senso che dal punto di vista meramente tecnico, tecnologico, si può dire che tendenzialmente questi dispositivi non sono, diciamo, particolarmente sofisticati dal punto di vista delle difese di sicurezza, in parte per motivi tecnici e in parte per motivi economici, nel senso che chiaramente si può intuire che per inserire difese di sicurezza in un dispositivo bisogna spendere dei soldi, i produttori hanno difficoltà a dimostrare quanto è sicuro, quanto non è sicuro un dispositivo. Ad esempio, quando noi acquistiamo una webcam o un cellulare, guardiamo le caratteristiche di prestazioni, la risoluzione della macchina fotografica, dello schermo, non abbiamo la possibilità di vedere con certezza qualche indicatore che ci dica quanto è sicuro o quanto non è sicuro questo dispositivo. E quindi chiaramente i produttori, non avendo modo di dimostrare la qualità dei loro investimenti, tendenzialmente tendono a diminuire i costi. E questo ha, diciamo, un impatto diretto negativo sulla sicurezza dei dispositivi.
0: Ma nessun produttore, cioè non c'è un produttore che, senza fare nomi ovviamente, soltanto così parlando in teoria, che sta puntando invece su questo. Con i miei dispositivi si spende un po' di più, ma poi siamo più sicuri.
1: No, perché è una cosa che non si può dimostrare, non si può
0: Ok.
1: dimostrare, cioè si può dire a livello di immagine, ma primo non
0: Ok.
1: si può dimostrare, secondo il mercato è poco sensibile a questo. Se tu vai a comprare una webcam, un robot per pulire il pavimento, non andrà mai a vedere se è sicuro, quanto è sicuro, chi afferma che se sia sicuro o meno, no? E
0: Ok.
1: quindi di fatto non è così. Solo che il fatto che sia tecnologicamente relativamente facile entrare virtualmente in una casa non significa che in pratica accada. Perché? Perché, diciamo, un aspetto fondamentale controintuitivo della sicurezza è che gli incentivi economici hanno un ruolo fondamentale. Mi spiego. Se io fossi un criminale informatico, non otterrei molti soldi entrando nel robot di Eric e facendo in modo che il suo apparato venga falciato solo per metà o per un terzo. Probabilmente tecnicamente è facile, ma non c'è vantaggio nel farlo. Ci sono molti altri investimenti temporali che danno un ritorno economico enormemente maggiore e quindi in sostanza nessuno lo fa, o quantomeno la probabilità che questo accada è piuttosto bassa.
0: Certo, e una persona che vorrebbe introdursi fisicamente in casa nostra e che è, diciamo, può sfruttare il fatto che casa nostra è smart per prima, diciamo, studiare un po' le nostre abitudini, o torniamo, diciamo, al discorso di prima, di fatto non accade.
1: Allora, qui bisogna distinguere tra gli attacchi informatici più frequenti e gli attacchi informatici mirati. Gli attacchi informatici più frequenti sono quelli che vengono fatti su larga scala, cioè senza identificare in anticipo un particolare bersaglio. Ad esempio, uno ha la capacità di controllare tutti i robot che puliscono il pavimento di una certa marca e allora cerca di fare una campagna globale per controllarli tutti. Però non sai chi, quale, diciamo, casa effettivamente vai a controllare. Se invece uno volesse entrare in casa di Eric, dovrebbe investire tempo nel raccogliere informazioni sulla casa di Eric, e certamente il fatto che lui ha dei dispositivi smart aumenta la quantità di informazioni che si possono raccogliere, però probabilmente si possono raccogliere tante altre informazioni per entrare in casa sua anche senza usare questi dispositivi.
0: Che si potrebbero comunque raccogliere, diciamo.
1: Certo.
0: Quindi non sono particolarmente comuni e la maggior parte sono su grande scala. Quindi immagino che il dispositivo più vulnerabile è quello che magari può essere più facilmente hackerato.
1: E è una cosa diversa, cioè intanto è difficile dire a priori quale sia il dispositivo più vulnerabile, ma soprattutto il fatto che un dispositivo sia vulnerabile non implica che poi quel dispositivo sia effettivamente attaccato, perché questo dipende anche e principalmente dal vantaggio che si ha nell'attaccarlo. Cioè, se c'è un dispositivo facilissimamente attaccabile, però che non dà nessun vantaggio economico, informativo o strategico, attaccandolo, nessuno lo attaccherà.

0: Nessuno l'attaccherà su larga scala. Poi è chiaro, si possono considerare scenari di carattere strategico, ad esempio se in tante delle nostre abitazioni ci sono pannelli solari, questi pannelli solari sono tutti fabbricati dallo stesso produttore, sono molto omogenei dal punto di vista software, non è assolutamente fantascienza immaginare che qualche stato straniero sia in grado di bloccarli tutti simultaneamente o di inibirne il funzionamento simultaneamente. Però questa è una cosa particolare, perché qui entriamo non dal punto di vista degli attacchi con finalità finanziarie, ma quelli con intenti strategici o certo, bellici o di altra natura, e quindi è tutto un altro ordine di problematiche.
1: Sì. Dunque, per quanto riguarda invece la serratura digitale, no? Lì è proprio, immagino, la serratura è l'accesso a casa, si vale lo stesso discorso di prima, immagino?
0: Certamente, il fatto che una serratura sia digitale, cioè sia controllabile via software, introduce tutto un insieme di potenziali vulnerabilità diverso da quello delle serrature fisiche. Anche le serrature fisiche hanno delle vulnerabilità. Ora, dire in anticipo quali siano quelle più rischiose è difficile, perché bisogna considerare anche qual è la tipologia dell'attaccante, cioè il ladro che a pratica di grimaldelli entrerà più facilmente nelle serrature fisiche che nelle altre, però da tecnico posso dire che io non metterei mai e poi mai una serratura digitale a casa mia.
1: Ok, quindi correggimi se
0: Eric
1: sbaglio.
0: Eric mi sta facendo scendo che lui invece ce l'ha.
1: Però non andiamo a casa di Eric,
0: scusa,
1: comunque.
0: Il fatto che lui abbia una serratura digitale, a parte che riflette il rapporto rischio-beneficio suo personale, c'è il fatto che anche se potrebbe essere facile neutralizzare quella serratura, presuppone ancora un attacco mirato.
1: Certo.
0: Che è una cosa
1: relativamente
0: poco frequente. Esatto. E probabilmente ci sarebbe modo di entrare a casa sua anche a prescindere dalla serratura digitale.
1: Non entriamo comunque a casa di Eric, sconsigliamo. E quindi c'è anche il cane. Il messaggio da portare a casa è che non dobbiamo particolarmente preoccuparci, il rischio c'è, non si può parlare di rischio zero, immagino.
0: Esattamente, questo è un messaggio che non è facile da far passare, nel senso che un tecnico si rende conto che il rischio zero non esiste e bisogna fare sempre un'analisi rischio-beneficio. La persona comune, la persona che non è esperta di un certo settore, vuole parlare di rischio zero, perché non ha la percezione della gravità del rischio,
1: certo,
0: della sua probabilità di verificarsi e così via. Basta pensare ad esempio a medicinali.
1: Certo, no? La comunicazione del rischio è qualcosa che è sempre molto complicato. Questa era l'ultima domanda, siamo arrivati alla fine dell'episodio. Ringrazio Eric Medved e Alberto Bartoli dell'Università di Trieste per essere stati qui con noi stamattina a raccontarci le meraviglie della da Chiara Andolfi. Grazie e per l'ascolto e buon pomeriggio.

Avete ascoltato What a Wonderful World, un programma di Radio Rai Friuli Venezia Giulia.

Istanti di storia. Aneddoti e curiosità dall'antico passato alla modernità. Di e con Martina Calegarin. A cura di Stefania De Maria.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati a Istanti di Storia, penultima puntata per questa stagione e vi portiamo in viaggio. Vi portiamo in giro per il mondo, letteralmente. Parliamo della fregata Novara, intorno al mondo, un racconto di mare, di scienza, di imperi. 1857-1859, questo è il titolo anche di un libro piacevolissimo e ne parliamo con gli autori. Il professor Guido Battista ha insegnato storia moderna alla Scuola Normale di Pisa, all'Università per Stranieri di Perugia, all'Università di Trieste ed è stato visiting alla Johns Hopkins University di Baltimora, all'École de Paris, alla Central European University di Budapest, alla Nanjing University della Repubblica Popolare Cinese. Le sue ricerche hanno riguardato la storia dell'espansione europea, la rappresentazione dell'alterità umana e culturale nel Settecento e nell'Ottocento, la storia globale, la digital history. Il suo più recente progetto, Global Sea Routes, utilizza strumenti digitali per lo studio della storia globale della navigazione europea in età moderna. Ben arrivato a Istanti di Storia, professore.
1: Grazie, grazie, buonasera, grazie dell'invito e dell'opportunità di parlare del nostro libro.
0: Con noi anche Erika Grossi, dottoressa di ricerca in studi culturali, si è occupata di temi che spaziano dall'iconografia della violenza tra 800 e 900 alla fotografia della Grande Guerra, alla memoria dei conflitti novecenteschi e il suo interesse per il linguaggio anche di descrizione e rappresentazione dell'alterità socio-antropologica si è sviluppato con la partecipazione anche lei al progetto Global Sea Routes presso l'Università di Trieste. Benvenuta. Benvenuta.
2: Grazie, grazie mille, buon pomeriggio.
0: Quindi come ben capite abbiamo due interlocutori molto molto preparati e ci avviamo a questo viaggio intorno al mondo. Era il 1857, siamo a Muggia e parte la fregata Novara verso un viaggio che durerà 2 anni e mezzo, professora Battista.
1: Sì, sì, esatto, è una circumnavigazione del globo intrapresa da questa nave militare a vela, quindi è una navigazione interamente a vela, nonostante fossimo già insomma entrati nell'epoca della propulsione a vapore, ed è un'impresa che viene voluta, progettata dall'arciduca Ferdinando Massimiliano, che all'epoca, dal 1856, era diventato comandante in capo della marina militare austriaca. E questo progetto fa parte in sostanza di un'intenzione di rilancio e di potenziamento della marina militare austriaca, che fino a quel punto non aveva avuto una consistenza e un ruolo particolare.
0: Ecco, la storia, mi scusi, anche il nome stesso, Novara, e questa imbarcazione ha una storia molto particolare, si intreccia con la storia dell'impero asburgico, ma anche con la Repubblica di San Marco. In che modo?
1: Sì, esattamente. Allora, la nave viene in, pos-

0: stata nel Nazionale di Venezia nella metà degli anni 40 all'incirca, ed è progettata dall'allora direttore dell'Arsenale di Venezia. Ricordiamo che Venezia era sotto dominazione austriaca all'epoca, che si chiamava Giuseppe Parisi, un italiano che appunto è il responsabile del progetto e della costruzione di questa nave, che ancora non portava il nome Novara. La costruzione inizia, ma viene poi interrotta nel 1348 dalla rivolta, dalla rivoluzione e dalla creazione della Repubblica di San Marco sotto Daniele Manin. Quando i rivoluzionari veneziani prendono il potere e vedono, constatano l'esistenza di questa nave in costruzione, decidono di proseguire nel progetto e di battezzare la nave Italia. Purtroppo la durata della Repubblica Veneta è molto breve e già l'anno successivo gli austriaci riprendono il controllo di Venezia, i patrioti italiani devono fuggire, vanno in esilio, vengono arrestati, riprende il progetto di costruzione della nave, che gli austriaci a quel punto decidono di battezzare con il nome Novara. Perché? Perché nel frattempo il maresciallo Radetzky aveva sconfitto Carlo Alberto a Novara, e allora per celebrare questa vittoria austriaca, appunto, la nave viene ribattezzata con il nome di una battaglia risorgimentale vinta appunto dall'impero asburgico.
1: Facendo poi il verso alla nave italiana Magenta, di fatto.
0: Sì, esattamente. Quando poi sarà il Regno d'Italia a progettare una circunnavigazione, ricorrerà a una nave che era stata costruita ancora nell'arsenale medicio di Livorno prima dell'unità, quindi diciamo nel 1859. Quando poi la nave viene completata l'anno successivo, verrà poi varata nel 1862, viene battezzata Magenta, esattamente con la stessa logica, cioè perché si vuole celebrare una battaglia che invece in questo caso, l'anno precedente, era stata favorevole ai franco-piemontesi, e quindi era una sorta di schiaffo ex post, insomma, dato agli austriaci in risposta a quello ricevuto nel caso della Novara.
1: Ecco. Dottoressa Grossi, il viaggio di questa imbarcazione della fregata Novara di fatto, da un punto di vista nautico, non è di grande interesse. 2 anni e mezzo, insomma, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, viaggi del genere si facevano, ma la particolarità di questo viaggio è che, proprio anche per volere di Ferdinando Massimiliano d'Asburgo, salgono a bordo dei personaggi, 7 in particolare, tra scienziati, pittori, che hanno una funzione, hanno uno scopo ben preciso, una missione quale?
2: Sì, in realtà appunto la presenza di questo gruppetto, appunto come diceva lei, di scienziati di diverse discipline, abbiamo appunto Frauenfeld, entomologo e botanico, ma il capo della spedizione stesso Scherzer, che poi sarà l'autore dei 3 volumi del resoconto del viaggio, che sono veramente una lettura significativa, dalla quale ovviamente abbiamo tratto molto del lavoro poi di ricerca e di scrittura del volume, e poi anche Hoogstetter, che è diciamo una delle figure di rilievo più significative, che è appunto il geologo a bordo, e il pittore Schelleny, appunto, che citava anche lei, che viene portato a bordo proprio per documentare la spedizione. Questo perché diciamo la terza delle ragioni del viaggio era una ragione appunto che aveva nei suoi obiettivi quelli obiettivi di tipo scientifico, anche se come insomma, scriviamo nel libro la spedizione ha tendenzialmente come primarie delle ragioni di tipo diplomatico e commerciale, e soprattutto un po' un viaggio di questa nave austriaca per portare, come si dice anche nel volume, in giro per il mondo dove non aveva mai non era mai sventolata la bandiera austriaca. Questo anche per inserire l'Austria all'interno di una rete di controllo coloniale di imperiale, che oramai praticamente aveva sotto il suo dominio praticamente tutto quanto il globo. Però le ragioni scientifiche in qualche modo vengono fortemente volute sia da Massimiliano sia da questo gruppo di scienziati, nonostante le condizioni, perché appunto, come diceva lei, la stessa rotta e le tappe sono un po' un viaggio che oramai si era standardizzato, e in questo senso il tentativo dunque di questi scienziati è quello di provare a

0: obiettivo principale è raccogliere più informazioni e reperti possibili in tutte le discipline, da appunto la botanica, la zoologia, ma anche a l'etnoantropologia, per arricchire le collezioni austriache. La partenza di questo viaggio, proprio dal punto di vista scientifico, aveva visto l'interessamento dell'Accademia delle Scienze di Vienna, la quale aveva fatto una vera e propria chiamata diciamo alle armi scientifiche nel contesto appunto scientifico europeo, per rintracciare tutte le indicazioni, i consigli di viaggio, ma anche le migliori strumentazioni per svolgere delle attività scientifiche in tutte le tappe previste dalla navigazione. Lo stesso Commodoro, Wühlerstatt Furbeier, era appunto a sua volta impegnato anche nelle ricerche scientifiche, in quanto meteorologo, esperto di oceanografia, e quindi aveva questo impegno insieme ai suoi cadetti ufficiali di fare tutta una serie di misurazioni fisico-nautiche nel corso del viaggio. Da un punto di vista scientifico, quindi, questo gruppetto di sette scienziati ha dovuto darsi molto da fare, anche appunto proprio perché in qualche modo doveva equilibrare le ragioni del viaggio, che invece erano fondamentalmente di tipo diplomatico e commerciale. Abbiamo da una letteratura più privata e non edita, quella per esempio del carteggio tra questi scienziati e l'Accademia, anche dei report di forme di scaramucce tra l'elemento scientifico dell'equipaggio e quello più tecnico destinato alla navigazione, nel senso che gli spazi a bordo per il lavoro di questi scienziati erano un pochino ridotti, e quindi anche per la conservazione dei materiali si dovevano dare molto, molto da fare per evitare il deterioramento e la perdita di questi reperti.
1: Assolutamente, infatti molto è stato ritrovato, molto è stato riportato in terra patria di questo lungo viaggio. Poi vedremo anche quali le tappe principali, da dove sono partiti e dove arrivati. E giusto per dare qualche numero anche che voi riportate, oltre 26.000 reperti zoologici, erbari, semi, piante, fiori tropicali, droghe per la collezione botanica, migliaia di pezzi per le collezioni geologica e paleontologica, 376 oggetti di tipo etnografico, un centinaio di crani umani, lo scheletro completo di un individuo san della colonia del Capo, una quarantina di campioni di capelli umani e altri preparati anatomici per quella antropologica, e centinaia di libri e documenti anche rari, infine oltre 2.000 disegni realizzati dal pittore della spedizione Joseph Seleni. Insomma, professor Abbattista, una ricchezza infinita, una battuta prima appunto di salutarci, ma premetto, non vi posso che invitare anche alla prossima puntata, perché il viaggio è talmente ricco e interessante che non possiamo chiudere qui l'argomento e il nostro viaggio. Professore, quindi da ultimo, da dove è partita la fregata Novara, dove è arrivata, e anche così in breve, perché è importante parlare di questo viaggio?
2: Allora, dunque, il viaggio ha seguito una rotta che dopo il superamento dello stretto di Gibilterra ha proseguito in senso antiorario nell'Atlantico meridionale, per poi doppiare il Capo di Buona Speranza, l'Oceano Indiano meridionale, poi risalire verso Sri Lanka e l'India, e poi di nuovo ripartendo verso est in direzione della penisola malese, Singapore, l'insulindia olandese, cioè in questo caso Giava, poi le Filippine, poi la Cina, un soggiorno in Cina, poi una ripartenza dalla Cina in direzione del Pacifico occidentale, diversi arcipelaghi del Pacifico occidentale, fino all'Australia, la Nuova Zelanda, e poi la ripartenza attraverso il Pacifico fino a Tahiti, con una sosta, poi a Valparaiso in Cile, e poi dal Cile una rotta di ritorno lungo la costa occidentale dell'America meridionale, Capo Horn, e la risalita su per l'Atlantico meridionale e settentrionale. Ora, qual è l'elemento che è interessante? Come dicevamo all'inizio, non è tanto l'aspetto nautico, anche se ci sono sicuramente degli aspetti importanti per tutta una serie di verifiche di carattere oceanografico e di altro genere, ma soprattutto perché i viaggiatori austriaci entrano in contatto con realtà coloniali e imperiali in tutte le parti del mondo che visitano.
1: Quindi, professore, per dirla in breve,

0: non solo, come dite voi stessi nel vostro libro, non solo un viaggio di mare ma un viaggio di terra, che scopriremo nella prossima puntata. Ringrazio il professor Guido Battista e la dottoressa Erika Grossi di essere stati istanti di storia. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a lei, grazie.
0: Martina Calegarin al microfono, Mauro Comin alla console e Stefania De Maria alla regia vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di giornata.

Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Riverberi. Insieme a me cura la diretta odierna Tommaso Vinoni dall'altra parte del vetro al mixer. E oggi in apertura di Riverberi presentiamo il festival More Than Jazz a cura di Simularte che animerà la nostra regione dal 20 giugno. E lo sentiremo meglio tra pochi minuti, il percorso artistico dell'ottava edizione si intitola Transiti Atlantici e invita a riscoprire il jazz come linguaggio condiviso e in continua evoluzione. Un viaggio che racconta gli incontri tra le due sponde dell'oceano dove storie, tradizioni e identità si intrecciano attraverso la musica, superando ogni confine geografico e di genere musicale. Stiamo raggiungendo telefonicamente il presidente di Simularte, Federico Manzutti, per farci spiegare ogni cosa, ma prima ascoltiamo uno dei protagonisti di questa edizione di More Than Jazz. Lui è Raiz, insieme ai Radicanto, con Palcoscenico.

0: E questo era Palcoscenico di Raiz con i Radicanto, tratta dal disco, e scusate la pronuncia, Si l'amore è o contrario da morte, in cui l'artista cantava, omaggiava Sergio Bruni, straordinario interprete della canzone napoletana del secondo Novecento. E Raiz è uno dei grandi nomi che popola il programma dell'edizione 2026 di More Than Jazz, al via il 20 giugno. E allora direi di presentare il tutto con il presidente di Simularte, ovvero Federico Manzutti. Buon pomeriggio e bentornato a Riverberi.
1: Buongiorno, grazie.
0: E allora io direi di partire proprio dal sottotitolo con cui avete scelto di presentare l'ottava edizione di More Than Jazz, ovvero Transiti Atlantici. E quindi, Federico Manzutti, perché? Che percorso avete ideato?
1: Beh, innanzitutto diciamo che il nome della rassegna More Than Jazz ci spinge ogni anno, no? Ad andare oltre ai generi, oltre all'etichetta, no? Cioè, crediamo che appunto in questi anni che cosa è il jazz, no? È un qualcosa che va promosso, è un qualcosa che continua a essere bisognoso di sviluppo, è un genere musicale che sta nel presente, che guarda al futuro, e quindi ecco, per noi questo nome è una sfida che cerchiamo di portare avanti ogni anno. Quest'anno quindi Transiti Atlantici ci ha fatto pensare ai movimenti migratori e quindi alle commistioni tra i generi, tra le culture, tra diciamo la parte meridionale del nostro paese e l'America centrale, insomma. Quindi abbiamo immaginato un programma che andasse veramente a esplorare come le nostre culture musicali si siano fuse, sviluppate assieme, abbiano mantenuto dei tratti popolari in entrambi i lati di questo oceano, che appunto transiteremo, passeremo da una parte all'altra numerose volte nell'ambito di tutti i concerti.
0: E allora, Federico, non hai fatto ovviamente tutto da solo, chi ti ha aiutato anche nella scelta di questi artisti?
1: No, assolutamente non ho fatto tutto da solo, anzi, Simularte è una realtà, un'impresa culturale e creativa che sta crescendo con una notevole velocità, e di questo ne andiamo tutti molto fieri, e in particolare per questo programma l'idea è di Ermanno Basso, che è il nostro direttore artistico. Ermanno, titolare di 6 nomination ai Grammy Awards, è anche produttore discografico della Camjazz, che è una delle label più prestigiose a livello internazionale proprio per la musica jazz, per cui siamo veramente molto fortunati di averlo con noi fin dalla costituzione di Simularte, e ogni anno diciamo ci stupisce prima di tutto internamente, ma poi ovviamente speriamo che questo stupore, questa meraviglia venga trasmessa anche al pubblico con queste idee che sono assolutamente ricche di esperienza, ricche di sostanza, ricche di fondamento.
0: E allora, come detto, dopodomani l'inizio, almeno il 20 giugno, primo appuntamento con Attenzione col Tubarone, il Brasile degli italiani, con il trio Mirabassi, Renzetti, Taufik, ed è soltanto, come dicevi, il primo degli appuntamenti dedicati proprio al Sud America, perché poi è nuovamente protagonista, almeno Colombia e Venezuela nello specifico, anche nel secondo appuntamento con i Zumbao, e poi il nuovo progetto di Maria Pia De Vito, che è registrato a Rio de Janeiro, però riporta in napoletano delle composizioni nel portoghese nativo di Chico Buarque. Quindi molto affascinante questo binomio già Napoli-Sud America che avete costruito.
1: Sì, assolutamente.

Grazie per le precisazioni, è proprio così, ogni concerto è proprio nato da questo concetto, così come ogni anno appunto scegliamo un tema diverso e ci rimaniamo molto concentrati su questo, proprio perché ci fa piacere pensare che il nostro pubblico, quello fidelizzato ma anche quello che accorre ogni anno sempre nuovo, al termine della rassegna effettivamente riconosce di aver fatto insieme a noi.

0: appunto porta questo progetto dedicato a Sergio Bruni, che sinceramente era un artista che mi mancava e ho scoperto grazie a questo disco dell'artista Partenopeo. E tu cosa ne pensi? Cosa ti ha provocato quest'album e questo progetto?
1: Beh, diciamo a livello in italiano, quella che noi chiamiamo la canzone, di fatto è la canzone tradizionale napoletana, no? Tutto è partito da là, per cui ci sembrava doveroso proprio in questo progetto, in questo transito atlantico, in questa missione, effettivamente fare una serata proprio tributo alla grande musica partenopea. E in questo momento Raizio è uno dei massimi esponenti di questo genere musicale, accompagnato appunto dai Radicanto, che sono un gruppo che ha alle spalle numerosi anni di carriera, che sono specializzati appunto nell'essere degli interpreti di musica jazz, ma anche di musica cosiddetta world music, no? Per cui una commistione che qui che vede tante sonorità diverse, una serata sicuramente molto particolare, e appunto poi in questo momento Raiz è anche un personaggio televisivo, lo ricordiamo, per cui ecco, l'abbiamo scelto il Castello di Udine come platea adeguata, insomma, per questo concerto che sarà sicuramente uno dei momenti di punta di tutta la rassegna.
0: E anche il giorno successivo continuo questo viaggio tra musica e parole che lega l'Italia e il sud del mondo, in particolare l'Italia e la tradizione del tango del Sud America con Sarita, ma poi torniamo nuovamente in Brasile con la Triade Popular Brasileira il 20 luglio. E volevo chiederti invece quali sono i luoghi del festival quest'anno, perché vi spostate di città in città?
1: Sì, diciamo, noi lavoriamo molto su Udine, pertanto faccio un esempio, i concerti avranno luogo presso la Corte di Palazzo Marburgo, presso il Parco Cittadino, il Parco Moretti, il Castello l'abbiamo citato, ma anche la Cavallerizza, anche la nostra nuova sede, che è questo nuovo spazio culturale creativo nato dopo una rigenerazione urbana di un intero quartiere che era un quartiere militare, era la sede di una vecchia caserma. In questo spazio appunto avremo due spettacoli di grandissimo rilievo, avremo Antonio Sanchez l'8 luglio e poi avremo il 22 Miguel Zenon, mentre avremo, grazie a numerose collaborazioni sul territorio, anche dei concerti a Sicile, a Trieste, Arena delle Royale, per cui è un programma che spazia, ha diciamo, il cuore pulsante della nostra città, ma effettivamente guarda tutto il territorio regionale.
0: Hai fatto già questo nome, Antonio Sanchez, veramente un nome fortissimo di quest'anno, dell'edizione 2026 di More Than Jazz, e un altro è ovviamente Antonello Salis. Grandissimi nomi, ma anche i nomi del futuro, perché avete ideato anche una sorta di residenza artistica grazie alle collaborazioni con altre università europee, e mi riferisco a You New Gen 26. Di cosa si tratta esattamente?
1: Sì, ormai da 5 edizioni noi realizziamo una residenza artistica con 4-5 ragazzi e ragazze che provengono da università europee della musica, qui abbiamo delle reti. Vogliamo dare loro la possibilità di produrre due spettacoli nel giro di pochi giorni, uno spettacolo in cui loro stessi sono i protagonisti con la propria musica. Chiaramente questi ragazzi e ragazze ancora non si conoscono, o meglio, abbiamo fatto numerose video call, ma non hanno mai suonato assieme, per cui sarà una vera e propria sfida come ogni anno. E la particolarità di questa residenza è che effettivamente ogni anno viene guidata da effettivamente una star internazionale con cui poi si svolgerà il concerto di restituzione al pubblico. E quest'anno appunto la guida di questa residenza sarà Miguel Zenon. Quindi il 22 luglio alla Cavallerizza ascolteremo proprio un concerto prodotto proprio in pochi giorni di full immersion, in cui questi ragazzi hanno la possibilità veramente di fare un'esperienza professionalizzante e soprattutto di networking. Noi crediamo molto e i risultati ce lo stanno dimostrando, che a seguito di queste esperienze poi i giovani rimangono in contatto, si spostano in Europa, vanno a trovarsi l'un l'altro, diamo loro una possibilità di ampliare il loro network.
0: E mi verrebbe da dire, giovani talentuosi sono protagonisti anche dell'appuntamento successivo, il 23 luglio, con la JM Jazz Work Orchestra. E poi anche ci sarà un mese di pausa più o meno e un altro incontro generazionale, questa volta a Trieste, il 28 agosto, con Hello and Goodbye Bob.
1: Sì, questo è un concerto che facciamo in collaborazione con la rassegna Palchi nei Parchi. Da diversi anni, a fine agosto, teniamo insieme questo spettacolo presso l'area esterna del Teatrino Basaglia, al Parco di San Giovanni Trieste.

0: queste, ma ogni anno appunto andiamo a indagare quelle che sono le nuove espressioni regionali e anche transfrontaliere della nostra regione. E quest'anno appunto abbiamo questo spettacolo originale composto da Riccardo Pitacco, che è un giovane molto talentuoso della nostra regione e che prende ispirazione dall'opera di Bob Brookmeyer, quindi stiamo parlando di un jazz comunque contemporaneo. E come dire, lui ha preso ispirazione dalla sua opera e ha rielaborato il tutto con una scrittura personale, perché ci sarà ovviamente musica originale interpretata in quartetto, dicevo appunto, con Riccardo Pitacco, Riccardo Morpurgo al pianoforte, Giacomo Ieraccio al basso elettrico e Francesco Vatto basso alla batteria.
1: E come avete sentito è veramente un programma di livello altissimo, spalmato tra fine giugno e anche fine agosto. Tutti gli appuntamenti li ritrovate sul sito internet, chiaramente della rassegna, ma anche sui social, probabilmente More Than Jazz su Facebook e anche Simularte. E ringrazio proprio Federico Mazzutti per essere stato con noi oggi. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E noi ci lasciamo ascoltando Antonio Sanchez e Migration con Bad Hombres y Mujeres.

0: E adesso torniamo in studio per anticiparvi un evento che accadrà tra diverse settimane, quando Riverberi in realtà sarà già in ferie. Però cominciamo a segnare la data venerdì 24 luglio a Capriva del Friuli per un evento che unirà musica e solidarietà. Evento che ci facciamo raccontare da uno dei protagonisti. Buon pomeriggio Max Ponza e benvenuto a Riverberi.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie di questo spazio che mi riservate, ma soprattutto che riservate a questa iniziativa che parte dalla musica, ma ovviamente va a finire spero con un buon ritorno anche su una beneficenza che si svolgerà, come hai accennato tu, a Villa Russitz, a Capriva del Friuli, nota per la produzione vinicola, ma altrettanto nota anche per la sua attività di sostegno all'infanzia fragile.
0: Sì, allora diamo giusto un po' di contesto, ma è che ci troviamo appunto nella proprietà di Villa Russitz, nel cuore del Collio Friulano, la cui fondazione, nel nome di Elvile Ritter, da più di 100 anni si impegna a sostenere educazione e reinserimento sociale di bambini in difficoltà. E allora, esattamente, Mike, cosa succederà il 24 luglio?
1: Ci sarà un concerto che io farò accompagnato da un'orchestra giovanile slovena proveniente da Tolmin, Jazz.Orchestra, insieme al Forma Musica String Ensemble, quindi anche una formazione di archi. Fa parte di un progetto che io ho cominciato a realizzare quasi una decina di anni fa, in cui brani miei, che sono brani dal sapore rock blues, in realtà sono stati completamente riarrangiati in chiave orchestrale per poter essere appunto rappresentati con formazioni di 30-40 elementi. Siccome c'è questa cosa dell'orchestra giovanile, la prima volta che sono andato a Villa Russitz ho detto sarebbe magnifico fare un concerto di beneficenza qui con questa formazione, perché ovviamente coniuga sia l'aspetto musicale che con una specie di fil rouge insieme al, appunto, al progetto sostenuto da Villa Russitz, Fondazione Villa Russitz.
0: E con la Big Band, ma anche con questa String Orchestra Forma Musica, ci avevi già collaborato? Come le ha scelte oppure te le hanno proposte?
1: No, ho collaborato negli anni tante volte, soprattutto in Slovenia, sono stato chiamato da loro diverse volte a esibirmi come ospite e questa volta ho voluto, diciamo, fare un po' il contrario, chiamare io loro e invitarli a suonare per questo tipo di iniziativa.
0: E allora Mike, noi conosciamo quale musica è più congeniale proprio a te, ma puoi anticiparci qualcosa riguardo la scaletta? Su cosa state lavorando? C'è anche qualche chicca magari?
1: Ma guarda, ci sono tutti gli ultimi tre album che ho prodotto, diversi brani sono stati riarrangiati per orchestra da un grandissimo arrangiatore di Lubiana, Primoz Grasic, che è uno dei musicisti dell'orchestra della TV nazionale. Diciamo che ogni volta sono sempre sorpreso un po', perché io sono abituato a suonare in quartetto, in quintetto, sestetto, con una formazione sempre molto rock, pop, soul. Sentire le mie canzoni riarrangiate con gli archi, brani che normalmente suono in maniera più scarna, più ruvida anche, hanno completamente un altro feeling e vedo che anche le persone sono molto colpite da questa cosa qua, perché gli arrangiamenti sono estremamente brillanti da un lato, ma anche molto accurati e anche molto complessi certe volte da suonare.
0: E rappresenterà un unicum oppure vorresti portare questo concerto anche in giro per la regione non? E soprattutto, pensi già a registrare questo evento?
1: Potremmo in effetti registrarlo dal vivo, perché sicuramente sarà una bella situazione. Ovviamente suonare con l'orchestra è sempre una cosa logisticamente un po' complessa, portare in giro 30 persone vuol dire, al di là del budget necessario per rendere questa cosa fattibile, ovviamente ci sono anche una serie di problematiche di spostamenti eccetera, per cui sì, sarebbe bello poterlo fare di più in regione, magari ovviamente anche con date invernali al chiuso in qualche teatro. Ci stiamo lavorando perché è una cosa che è un po' un unicum in tutto il panorama blues europeo, non esiste una cosa di questo tipo qua, quindi già quando è uscito il disco 10 anni fa, il primo album con questa formazione, ha avuto una grande eco perché era l'unica cosa che esisteva di questo tipo in tutta Europa, non ce n'erano altre, continua a essere l'unica.
0: E tu ci stai rispondendo dal tuo studio, stai per caso lavorando al tuo prossimo album di inediti?
1: Sì, sto lavorando al prossimo album, spero trovi la luce e la pubblicazione a fine estate. In realtà ogni volta che cominciamo a lavorarci ci spostiamo un po', succedono cose nuove, per cui è difficile dire ok, il pezzo è finito così, perché ogni volta succede qualcosa di nuovo, di inaspettato, e non dobbiamo fermare questo flusso, bisogna che le cose accadano artisticamente, creativamente, fino a quando non siamo perfettamente soddisfatti. Però siamo già a buon punto, siamo già a quasi un 90% dell'album realizzato.
0: E noi, Mike, abbiamo ancora tempo per un'ultima domanda, perché nella tua bio c'era una frase che mi aveva incuriosito parecchio, perché hai deciso di dialogare anche con le nuove tecnologie, quindi parli di intelligenza artificiale applicata alla musica, ma in che modo?
1: Beh, ci sono tante possibilità, ci sono tante, come dire, possibilità di intervento sulla musica attraverso l'intelligenza artificiale. Normalmente per aiutarci a scrivere un testo, normalmente per capire se possiamo andare in altre direzioni musicali senza dover aspettare di mettere insieme un sacco di persone per capire come andare in quella direzione. Ti dà subito un'idea. Dice, voglio andare ad arrangiare questo mio pezzo con delle sonorità che non ho mai frequentato, che magari non so nemmeno come farlo, e quindi ti può sbloccare un processo creativo, e fino ad arrivare addirittura alla produzione completa di brani inediti, che è una cosa su cui sto lavorando per altri motivi, non per motivi, diciamo, strettamente creativi, artistici e personali, ma per questioni di mercato. Quindi gli interventi dell'intelligenza artificiale sulla musica può avere un raggio d'azione enorme oggi. Bisogna sempre stare attenti però a dominarlo, a tenere le redini ben salde di questa cosa.
0: E chissà se riusciremo a scorgerla allora all'interno del tuo prossimo album di inediti. Io intanto ricordo l'appuntamento venerdì 24 luglio a Capriva del Friuli e ringrazio proprio Mike Sponza per aver presentato questo concerto su queste frequenze. Grazie mille, Mike.
1: Grazie dell'ospitalità, è stato un piacere.

Mike Sponza and Central European Orchestra con Innocent Criminal, e noi torniamo in studio per presentare alcuni dei tanti eventi che si terranno in regione questa settimana. E partiamo da Udine perché domani sera 19 giugno presso il castello si esibirà Ok Giorgio, produttore bergamasco capace di unire elettronica, musica suonata, energia e introspezione. Dotato di uno stile eclettico ed essenziale, Ok Giorgio porta sul palco uno show che crea un rapporto diretto col pubblico. Ogni concerto è un'esperienza collettiva, libera, sorprendente e decisamente ok. E poi ci spostiamo a Mortegliano perché continuano gli appuntamenti targati Festi in Tenda e sempre domani sera parterre d'eccezione, perché ci sarà la tappa regionale del tour Struggle Summer 26 di DJ Sciocca e insieme a lui Johnny Marsiglia, Mad Buddy, Enzi Nerone. Come se non bastasse, il giorno dopo, sabato 20 giugno, spazio a I'm In, one man band formata da Marco D'Orlando, e a seguire un grande ritorno, Yarbe Garbe, con la presentazione del nuovo album Rosari. Questo è a Festa in Tenda e noi ci prepariamo ascoltando proprio DJ Sciocca insieme a Gaemon e Neffa con Stella Nera.

Stella Nera, DJ Shock, Agemon e Neffa, ma gli eventi del fine settimana non finiscono qui. Sabato sera, 20 giugno, presso l'auditorium comunale di Precenicco, nell'ambito del progetto Acquavite, quindi in collaborazione con Scena Sonica, si esibirà Gold Panda. È nome decisamente di rilievo. Da oltre 15 anni, infatti, il produttore britannico costruisce un linguaggio personale fatto di frammenti sonori, melodie oblique e ritmi ipnotici che sembrano arrivare da luoghi lontani e che sono allo stesso tempo sorprendentemente familiari. E la sua musica può accompagnare l'ascolto più concentrato, ma sa anche accendere il corpo e trasformare la ripetizione in energia, il dettaglio in pulsazione. E questo equilibrio tra sperimentazione e immediatezza ad aver reso Gold Panda una delle figure più apprezzate dell'elettronica contemporanea. Tutto questo a Precenicco, sabato, e poi torniamo nuovamente al Castello di Udine per una doppia data, 20 e 22 giugno, in compagnia di un artista decisamente sui generis. E mi riferisco a Tony Pitoni, affermatosi come la miglior rivelazione della musica italiana nell'ultimo anno. Un progetto che unisce la sensibilità visionaria degli anni 60, l'elettronica, l'espressività teatrale e l'irriverenza del trash, condita da un'estetica radicale già mitologica. E allora prepariamoci a questi due concerti con il brano che lo ha fatto conoscere al grandissimo pubblico. E parlo dell'esibizione sanremese, infatti gli altri non sono proprio radio friendly. Ad ogni modo godiamoci Dito nella piaga e Tony Pitoni con The Lady is a Tramp.

0: is a ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-do-ba-tramp.
1: Dito nella piaga è Tony Pitoni, The Ladies Tramp, e noi abbiamo ancora poco, in realtà, tempo per gli ultimi consigli di giornata. E innanzitutto ci spostiamo a Trieste per la 13ª edizione del Tact Festival, che dal 19 al 28 giugno animerà piazze e vie dei rioni di Barriera Vecchia e San Giacomo, con spettacoli, concerti, mostre, workshop e tanto altro che vi invito a scoprire online, chiaramente anche di persona. E poi chiudiamo la puntata odierna con un artista che non ha certo bisogno di presentazioni. Jack White è tra le personalità più influenti e innovative della musica, un'esplosione di energia pura, rock viscerale, sporco, senza compromessi. E si esibirà a Lignano domenica 21 giugno, nella cornice dell'Arena Alpe Adria, e di certo in scaletta non mancheranno anche i classici dell'epoca White Stripes, come quello che ci apprestiamo ad ascoltare, ovvero Icky Thump. Anche per oggi Riverberi invece si conclude qui l'appuntamento, come sempre a giovedì prossimo. Io ringrazio Tommaso Vinoni alla parte tecnica e anche da Fabio Fontanaro è tutto, un saluto!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza. Al Tribunale di Udine, nuova udienza del processo per la tragedia del fiume Natisone, costata la vita a Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar il 31 maggio di 2 anni fa. In aula è stato proiettato il video di una simulazione realizzata dalla Guardia di Finanza per stimare i tempi e le possibili modalità alternative del soccorso.
2: Avrebbero potuto essere salvate le 3 vittime della piena improvvisa del Natisone a Premariacco se fosse stato attivato subito l'elisoccorso regionale dalla base di Pasean di Prato a 5 minuti di volo di distanza? E questa è la domanda principale che ci si continua a porre nel processo per la morte dei giovani Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar il 31 maggio 2024, processo per il quale sono imputati per omicidio colposo 3 vigili del fuoco e un infermiere della SORES, la centrale operativa sanitaria regionale. 9 testimoni nell'udienza di oggi. Un video proiettato in aula ha mostrato una delle 2 simulazioni della Guardia di Finanza per stimare i tempi di soccorso. Nel filmato si vede il mezzo che atterra con i pattini sull'isolotto sotto il ponte romano, manovra che avrebbe permesso l'imbarco rapido di tutte e 3 le persone che ancora alle 13:50, 20 minuti dopo la prima chiamata, si poteva tecnicamente realizzare perché l'acqua non aveva ancora completamente ricoperto la Gaia. Questo sostiene nella sua testimonianza il pilota Luca Rosato, tenente delle Fiamme Gialle la guida dell'elicottero nella simulazione. Una versione sostanzialmente confermata dall'esperto pilota dell'elisoccorso di quel giorno, Tiziano Zanolin. D'accordo anche il tecnico di soccorso alpino, Giuseppe Giordani, che era sul velivolo regionale. Altre ipotesi, come ci sarebbe comportati alle 14:06, 4 minuti prima del trascinamento, quando i ragazzi erano abbracciati tra loro per resistere alla corrente e l'acqua era quasi alla vita? I 2 piloti sostengono che si sarebbe dovuto calare un berricello dall'alto. Almeno una persona si sarebbe potuta salvare, secondo Rosato. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Cronaca sindacale, operai, famiglie e cittadini in corteo per l'Elettrolux stamattina dallo stabilimento di Porcia alla prefettura di Pordenone.
3: Istituzioni del territorio, sindacati, la diocesi e soprattutto i lavoratori, quelli di Electrolux ma non solo. Circa 2000 persone sono partite dalla portineria nord dello stabilimento di Porcia per dire ancora una volta che Electrolux non si spegne. Il corteo ha percorso Viale Grigoletti, una delle arterie principali del capoluogo, per coinvolgere la città in una battaglia che non è solamente la difesa di tanti posti di lavoro e famiglie, ma anche della storia e del futuro di un territorio, ricordando alla multinazionale il suo debito di responsabilità. Marco Sartini, sindaco di Porcia.
4: Oggi io sento di rappresentare come sindaco di Porcia un stabilimento che è qui presente dal 1954, una lunga storia industriale e una storia legata alle famiglie. Anche il percorso di tante famiglie, di tanti figli, come sono io, di Electrolux, ci ha permesso di studiare, di lavorare, di formarci. Il rischio è quello di perdere industria, indotto, capacità lavorativa e professionalità che invece qui oggi sono molto sviluppate.
3: Electrolux, guarda la tua gente che difende il posto di lavoro, hanno ribadito i lavoratori. Pretendono rispetto per quello che hanno dato fino a oggi e pretendono di essere difesi anche dal governo, dalle politiche predatorie delle multinazionali.
5: È importante essere qua anche per svegliare il paese che un piano industriale serve. Se noi perdiamo la manifatturiera, perdiamo tutto veramente. Serve svegliare anche l'Europa perché prende una posizione comune.
3: Il corteo si è concluso davanti alla prefettura con gli interventi dei rappresentanti sindacali e istituzionali. Poi le delegazioni hanno presentato le loro istanze al prefetto Michele Lastella. Pietro Mancino, FIOM CGL.
6: Se Electrolux non metterà in campo un piano industriale veramente alternativo a quello che ha presentato, la lotta continuerà in modo ancora più duro. E chiediamo a lui, visto che appunto rappresenta la presidenza del Consiglio nel territorio, di avvisare direttamente Giorgia Meloni di quello che sta accadendo e che il nostro governo telefoni alla famiglia Wallenberg per dire che questo tipo di azioni non sono ben accette nel nostro paese e che devono ritirarle.
3: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Immigrazione, la Onlus friulana ospiti in arrivo ha denunciato le lunghe attese dei migranti davanti alla questura di Udine per accedere alla procedura di richiesta d'asilo, presentato anche un report complessivo sull'accoglienza.
7: Documenta il limbo dell'attesa vissuto dai migranti che si presentano alla

0: Questura di Udine per richiedere la protezione internazionale. Il report realizzato da ospiti in arrivo da gennaio a maggio. I volontari dell'associazione hanno intervistato 456 persone, l'83% delle quali afghane. Le testimonianze raccolte descrivono lunghe attese all'aperto prima di poter accedere agli uffici. Dai più di 10 giorni registrati a gennaio si è arrivati in maggio. Nello stesso periodo il 26% degli intervistati ha dichiarato di aspettare da più di 3 settimane, nonostante la normativa preveda tempi più brevi. Il coautore del report, Claudio Baldassi, del direttivo Ospiti in Arrivo.
1: A fronte di un accesso agli uffici previsto entro 3 giorni, solo 10 giorni in casi eccezionali, noi registriamo tempi d'attesa che si stanno dilatando e un numero crescente di persone che attendono di poter entrare. Una volta a gennaio erano circa mediamente 10, adesso sono arrivati da 30 a 60 nelle ultime settimane. La gestione organizzativa non appare assolutamente adeguata. La gestione della coda e l'accesso viene fatta in modo assolutamente disordinato. Peraltro, tutte le persone in attesa sono alla mercé delle intemperie, non essendoci copertura.
0: Il report, 5 pagine di monitoraggio con foto allegate presentate al Centro Balducci di Zugliano col sostegno della rete DASI, punta a sollecitare una gestione più rapida ed efficace delle pratiche. Contribuirebbe anche a migliorare la percezione della sicurezza in città, rileva Ospiti in Arrivo, ricordando che chi non riesce a formalizzare la domanda di asilo resta invisibile, privo di diritti e costretto a vivere per strada. Il report sarà inviato alla Questura e alle agenzie ONU ed europee per i rifugiati. Interpellata, la Questura replica invece che le procedure adottate sono regolari e conformi alla normativa vigente. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Sono cominciati gli esami di maturità anche per 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia.
3: Questa mattina oltre 500.000 di studenti sono tornati sui banchi di scuola per affrontare l'esame di maturità. In Friuli Venezia Giulia i ragazzi coinvolti sono 9.170, lo 0,8% in più rispetto allo scorso anno. Ammessi all'esame il 97%. L'esame è iniziato puntualmente alle 8.30 con la tradizionale prova di italiano, la stessa per tutti gli indirizzi di studio. Gli studenti hanno a disposizione 6 ore, ma non possono lasciare l'aula prima che ne siano trascorse almeno 3. Consentiti soltanto penna, dizionario d'italiano e fogli ministeriali. Vietati cellulari, smartwatch, tablet e auricolari che sono stati depositati in una scatola apposita. Sempre forte l'emozione, come ci racconta la professoressa Lara Dietrich, docente di inglese.
4: Sicuramente come tutti i ragazzi sono molto emozionati, però sono preparati per affrontare questa prima grande sfida della loro vita e auguriamo ovviamente in bocca al lupo a loro e a tutti i ragazzi che quest'anno si trovano a sostenere l'esame di maturità.
3: Ma non è questa la prova che preoccupa.
5: Qual è la prova preoccupante per te?
6: Beh, l'orale, dai, insomma, tema e progetto c'è da seguire le istruzioni principalmente. L'orale invece meglio essere preparati.
3: 7 le tracce tra cui scegliere, suddivise nelle 3 tipologie previste dal Ministero. Analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Tra queste troviamo Vitaliano Brancati e Cesare Pavese. Come traccia di attualità è stato proposto un brano di Mario Calabresi tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. E quest'anno all'Istituto Tecnico Statale dell'Edda Fabiani di Trieste si diplomerà la prima classe in regione ad aver sviluppato un innovativo percorso quadriennale. Gli unici ragazzi della classe quarta Q infatti si diplomeranno un anno prima e potranno accedere direttamente al mondo del lavoro e all'università. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Situazione meteorologica, il cielo è sereno su pianura e costa, da variabile a coperto in montagna. Ecco le temperature alle 14. A Trieste 28 gradi, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 24 gradi. A Gorizia e a Udine 32, a Pordenone 31,5. Forni di sopra 25, Tolmezzo 29, Tarvisio 27, Piancavallo 22, Sappada 23, Monte Lussari 20 gradi, Monte Zoncolan 18, a Grado 27,5, la temperatura del mare è di 25 gradi, a Lignano 29 gradi, la temperatura del mare qui è di 25,5. Previsioni, stasera maggiore nuvolosità, specie sulla zona montana, dove saranno possibili locali rovesci o qualche temporale. Assalto ai centri civici per sostituire la carta d'identità cartacea con quella elettronica, perché dal 3 agosto non sarà valida per uscire dall'Italia. 12.500 coloro che hanno ancora il vecchio documento.
7: In teoria c'è la proroga. Ieri il Consiglio dei Ministri ha ratificato che le carte

0: carte d'identità cartacee circolanti, circa 50.000 in regione, di cui 12.500 solo a Trieste, saranno ritenute valide fino alla naturale scadenza. Questo perché i comuni erano in affanno per la gestione del passaggio a quelle elettroniche, obbligatorio per una direttiva europea a partire dal 3 agosto. Ma il vecchio documento avrà comunque limitazioni, particolarmente sentite in una terra di confine come la nostra. E allora rimangono le code. Luigi Leonardi, dirigente comune di Trieste.
1: Per quanto riguarda l'espatrio non cambia la sostanza, per uscire dal territorio italiano occorre sempre una carta d'identità elettronica di nuovo tipo, a partire dal 3 agosto.
0: Il provvedimento viene in aiuto alle amministrazioni locali. Da mesi infatti le anagrafe erano in affanno per la gestione delle richieste. Anche stamattina, prima dell'apertura degli sportelli a Trieste, lunghe file dalle 7:30. La maggior parte persone già rimbalzate dalla burocrazia, che fino a qualche giorno fa non riusciva a garantire più di 40 documenti in una mattinata.
2: Un tentativo. La prima volta ho provato di pomeriggio, ma era troppo tardi. Posti già finiti alle 2:30.
3: Sì, siamo venuti l'altra settimana, alle 8:40 avevano già finito i posti e quindi sono dovuti tornare oggi sperando di riuscire a fare la sua carta d'identità che è scaduta.
4: Sono venuta anche settimana scorsa, alle 9, i numeri erano già esauriti. È vergognoso questo, no?
5: Il problema è che si poteva fare con delle prenotazioni online, perché perde tutta la mattina di lavoro, prendere il numero, poi tornare dopo, e si perde tutta la mattina.
0: A Trieste il sistema prevedeva fino a settembre la possibilità di prenotare telefonicamente o online, ora non più.
1: Questo sistema di prenotazione online è in vigore fino a settembre dell'altro anno, però avevamo verificato che aveva creato molti problemi e paradossalmente crea tempi di attesa fino a 3 mesi per avere un appuntamento. Questo perché col sistema online capitava molto spesso che persone che avevano prenotato un appuntamento non si presentavano e quindi lasciavano degli slot vuoti.
0: Nonostante la carenza di personale dedicato e rinforzi assegnati non adeguati, il Comune di Trieste, come altri del Friuli Venezia Giulia, si è attrezzato con aperture dedicate e orari estesi. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: Poliziotti, militari dell'aeronautica e dell'esercito in piazza stamattina davanti alla prefettura di Trieste per la mobilitazione nazionale del comparto sicurezza e difesa. Al centro della protesta il rinnovo del contratto di lavoro e il tema delle pensioni. Denunciano aumenti salariali insufficienti rispetto al costo della vita. A Trieste puntano il dito anche contro la carenza d'organico. Questo fine settimana parte a Trieste il servizio sperimentale di una dozzina di addetti alla sicurezza che presiederanno le zone più calde della movida cittadina. Dalla regione fondi per i gestori dei locali per investire in questo servizio.
7: Tornano gli steward nelle aree della cosiddetta movida cittadina. Confcommercio e altre associazioni di categoria del settore commercio e turismo potranno beneficiare dei contributi della regione per l'impiego, d'intesa con le prefetture, di addetti ai servizi di controllo. 3 milioni di euro le risorse disponibili, 500.000 euro per il territorio del comune di Pordenone, 1,5 milioni per Udine e 1 milione per Trieste. Le domande saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi. Stamane la presentazione da parte dell'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti e dei rappresentanti di prefettura, questura, comune e FIPE. Questo fine settimana partirà a Trieste il servizio sperimentale con una dozzina di steward che saranno impiegati dalle 22 alle 4 a supporto della sicurezza urbana per un mese. Avranno esclusivamente funzioni di monitoraggio e deterrenza. In presenza di situazioni critiche potranno contattare immediatamente le forze dell'ordine attraverso un canale dedicato. Canale di Ponte Rosso, Piazza Barbacan, Cavana, Piazza Ortis, Venezia e Via Lazzaretto Vecchio, le aree presidiate. Un servizio che probabilmente sarà riproposto anche nei mesi di luglio, agosto e settembre, nonché in occasione della Barcolana e del periodo di Capodanno. Trieste, Vaciuti, GR Friuli Venezia Giulia.
6: Sono le 15:14, l'assistenza tecnica è stata assicurata da Caterina Cabrelli e da Bruno Montevecchi, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Il prossimo giornale radio oggi va in onda attorno alle 18:45, nell'intervallo della partita dei mondiali Repubblica Ceca, Sudafrica. La rubrica religiosa del giovedì andrà in onda domani alle 18:50. Grazie della cortese attenzione. Da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci.
8: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

Uè, o Fèveling di... Un programma di attualità, costume, culture e società.

0: E tac con voi l'edizione 2026 di Risonanze Festival, che poi dopo fino al 21 di giugno all'insiorarà i proposti culturali in Val Saisere e a Malborghette, in grazie di concerti i Enfri il Bosch, chiaminadis, incontris con musicisti e liutars, mostris, cercis di musiche, attività salviert e tant'altri. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin di un programma fatto dalle sede Rai di Udin e Dut Par Furlan, che potete ascoltare sulle frequenze di Radio 1 Rai e sove svoi anche in streaming internet dal sito www.sedefvg.rai.it. Naturalmente anche i podcast sove svoi o potete tornare a ascoltare e in quel caso sove di là sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Arianna Zanico, saluti e coringrazi. O saluto e ringrazio anche il primo ospite di UE e Calais a Pont, Alessio Screm, calcura l'ufficio stampe proprietà dal festival. Mandi Alessio, buondì.
1: Mandi Enrico, un saluto di tutti.
0: Allora Alessio, praticamente Risonanze Festival al torne di UE fino al 21 di giugno, Jenfri a Pont, le Val Saisere, Malborghette, Valbrune, e alle ormai diventato un appuntamento dulacche di fatto le musiche e anche il bosco di Sares, che le appunto una cifra da zone, al devente tutta ad un, insomma.
1: Questa le figura, lei è un dei festival che si caratterizza di più in tenestre region, proprio in terra forte, tra musica e natura, no? A lei che sta la 11ª edizione, fin dal 2017 è dirigita di una personalità musicale importante, che è Alberto Busettini, lui ha le di Tarvi, dal Giralmont, lei è un clavicembalista, musicista, direttore di coro, organizzatore culturale, che l'ha immaneata questa rassegna, che l'aveva ereditata proprio dal comune di Malborghette Valbruna, e si è un lavoro ampliato dal senso di voler soprattutto valorizzare l'arbo, il pezzo di risonanza di lassù, che è stata una scoperta fatta di un grande liutar, che è Giovanni Battista Morassi, che come la sua attività è importante in davanti ai FIS, no? Che sono anche denti da grande scuola liutaria di Cremona, la patria mondiale del violino. E dunque ogni anno al propone una rassegna, un lavoro speciale, slargante, non doma la musica, ma per stringere il rapporto con la natura, appadenti una serie di attività che magari ho contarini.
0: Sì, sicuro. Prima di arrivare al programma, voi a Pondi fa con te una considerazione, perché oltre che a sedi dal mistero con le musiche, tu sei intenditore, anche le musiche dal bosco, e invita Duzzo Matt, Alessio, strumenti a suonare proprio te lì, là che sono una suz, tu fai dal pece, no? Che a Ponte e sono anche dopo gli arbui di risonanza, come in qualche maniera. Quindi, alle che l'aspetto anche suggestivo di chi festival.
1: Sì, Cala, per cui che non è mai stato con sei veramente di là, perché è un'esperienza di vivi e quando capita certamente di spesa, anzi è una roba, un lavoro rara, con che io l'hai provato per la prima volta, cioè sentì musica, gli strumenti non amplificati, ma è la natura stessa che fa da risonanza, no? Proprio come cavolo il titolo da rassegna. Ha una varietà anche di programmi musicali che si slargono dalla classica al jazz, alla world music, proprio lì, ad esempio in Val Saisere, in Tumpuesca, venne proprio alle già naturalmente predisposto, ma che ben curato, di Christmas, si arriva lassù, Fruit, Famè, Zanziavi, insomma, è un spazio veramente di beat per accogliere tutte le persone. E donde di quei pezzi, no, che insomma è di ori materializzarsi, i violini, i violoncelli, chitarre e tant'altri, è un'esperienza certamente unica e vincente, perché ogni anno sempre più persone vanno su a sentire concerti che si tengono la minore, tal dopo misdì, sì. E l'ultra poi indica lei veramente green, cioè rispierpa la natura e la valorizzazione di tutte le particolarità proprio dal bosco e dal vivi in una comunità come che di Malborghette Valbruna, che è proprio connaturale dal suo territorio, è un'esperienza che si misciora, non ho

0: da svorelere, ecco.
1: Allora, a lei è anche importante, e dopo su serio veniamo a favelanti dal programma, è il concetto dedicato dal mettersi in ascolto profondo, no? L'esperienza di risonanza, così chiamato, no? Risonanze zen, tanti robis che riguardano anche l'ascolto. Forse voi vivete in un mondo, Alessio, di là che si sta manco in ascolto e si tabbaia un po' más, forse si vale anche di mettersi un momentino, non di sdome in simbiosi con le nature, ma anche proprio in ascolto, perché anche i silenzi, sta musica sono importanti, gli polsi.
0: Assolutamente, io sarei di tagè un tic di più. Beh, che era sempre veramente d'accordo, infatti è un momento di no isolamento, perché non si isoli, perché si sta con tanta gente, e qui i demai anche che indorin che gli ambienti, e si ammuta anche di rifletti tutte stese. Di fatto, sono anche tante tue, sono varie attività fatte in tal vierte, tra queste, dalle risonanze zen, sì. La che si ammuta di rifletti, di fatti, di tasare allo yoga e all'arte orientale, vierte da tutte, e con l'ascolto di su, da natura, 432 Hz, che sarebbe una frequenza differente di che standard, che è 440, ma i disi, insomma, che hanno un'usiuda regolare.
1: Allora, io farei una piccola cerce intanto, perché ho sgnotto a Palazzo Veneziano a Malburghet, a Nufemiege, e suning a Pont Numen con Alessandro Commisso e il suo trio.

0: Angelo Comiso al piano, Alessandro Turchetta al lirone, Luca Colussi alle batterie, Usgnot a Palazzo Veneziano, Malborghetta, Nuffe Miege e in Siorin a Pont, con questa relax tra improvvisazione jazz a Pont, con loro spettacolo che, se non sbagli, si chiama Numen. O saluti di Nuff Alessio Scremma, anche per capire, Alessio, le qualità a Pont di queste rappresentanze di musicali di grande livello, come a Pont Commisso, che sarà Usgnot a Malborghetta.
1: Sì, beh, Comiso è un degli artisti furlan, pianista dal jazz più importante, che sta progetto Numen, è stato anche dentro dei film 5 album in varie classifiche, anche in Giappone, fa ponte per questa bella produzione che è dal 2022, ma veri proponure sempre in clava, anche improvvisativa, chiaramente, di Dizzy Loop in vari programmi. Questa rassegna ci caratterizza, questa edizione di risonanze, anche per ospitare diversi artisti nostrani, furlan, tanto al jazz, vorrei anche Rudy Fantin insieme ad un suo gruppo declinato, insomma, con vari ospiti. Io invidi duce l'avvio di quel programma dal FIT, Risonanze Festival.com, la cascicchiata dentro i propri dut. Dopo se volo in là da un voli in ta classica, vorrei l'orchestra della Chiamara Peruccio Puntoni di Trieste, con Lucio De Gani, che è un violinista, che lui da messo sbaglio.

domande, se è veramente superlativo, se no si potrà ascoltare l'orchestra Audimus, dirigibile di Francesco Gioia, e ciascuna ensemble che propone invece tra i vari appuntamenti di risonanza dei spettacoli pensati proprio fai tu. E non li smette, importantissima la caratteristica, forse principale di questa edizione,

0: al Borghetto Valbrune e pronti la comunità di Bamberg che dal 1700 al 1659 aveva tra i suoi possedimenti proprio anche la Val Canale.
1: Sì, sì, tra l'altro il quartiere di Bamberga in Taforeste al suonerà, se non sbaglio, anche Usniot prima di commisso a Malborghet e dopo anche Taforeste domani in Val Saisere, quindi sono appuntamenti importanti. O lei avvi che sono anche tanti appuntamenti per Fruz, Alessio, durante l'invili giornali?
0: Sì, andiamo a chiare sparniciate in tutti i weekend a vari orari e in vari looks. I looks principali sono la Val Saiser, la Sound Forest Track, dopo il Palazzo Venezian, dopo a Scivanti a casa Oberrichter o al Kindelarm Valbruna, che è una malga proprio a Ridondi. E sono tante attività pensate per i Fruz, accompagnate chiaramente da Pamela e in compagnia di educatori, di esperti con appunto i più giovani e ad esempio all'inviel programma che da passeggiare esperienziale di l'immaginario intorno dai arbui o se no più in davanti si chiatta anche il mani in pasta la che impari no un tic,
1: sì.
0: L'arte dal cucina nostran che è sempre in Kinderam Valbruna dopo onde anche varie attività come il Circle Concert con queste scune ensemble che farà un momento musicale improvvisativo proprio l'anta anche a ciarì la creatività finale del tutto.
1: E naturalmente si siarà in gloria, io ho segnalato anche un appuntamento musicale interessante a Misdi Amici di domenica a Palazzo Veneziano a Malborghet per cercare Caterina Gorz con le marimba e Karin Gorz al piano. Ecco, anche questi strumenti un po' particolari che dopo sono evocativi, sono un po' anche dai sonors in qualche maniera di ambiente e saranno anche presenze, Alessio.
0: Sì, sì, anche questa è un percorso che si porta in avanti, questo duo marimba e piano è un'alca che c'è, proprio di sentire ricciari anche su Nosca, non sono abituati no, a intendi solitamente per questa musica occidentale, e questa è un progetto che ha risonanza e porta in avanti con Legno Vivo, che è il distretto culturale di Musice, che si chiama dal pianoforte, la canta più in avanti perché si va in lui, dal weekend sarà l'Officina dell'Arte, la Cascinquintri, in Taplace di Malborghetta, l'Anima di Silbost, dai liutars, espositori, mestri d'organari, mestri da strumenti, che propongono una varietà proprio di offerte culturali dedicate agli strumenti musicali di ogni sorta.
1: Allora, facevo un'altra polsa perché che domenica è sempre in Val Saiser, anzi tra Are e Bia, Cinque Sozzere, e sono i musica da ripostiglio con un biel progetto e con tune musiche, un'evore suggestive, chiappate dentro anche da rivisitazione dai talks storics italiani.

E a Ponti, musica da ripostiglio con Luca Pirozzi alle chitarre alle voce, Luca Giacomelli alle chitarre, Raffaele Toninelli all'iron, Emanuele Pellegrini alle batterie e alle percussioni. E fanno un viaggio musicale tal tempo e tal spazio, con queste atmosfere un po' retro, che vanno un po' a cirì dal swing all'inizio del secolo, alle

0: musiche gitane, insomma anche ad utili rivisitazioni da musiche italiane. Loro si chiamano in musica da ripostiglio perché che dicono che chiamassi musica da camera i sameave masse, ma insomma si capisce il tono ironico dal gruppo. Comunque Alessio Screm, anche musica ponte culturalmente alte, ironicamente alte, o disaressa risonanze.
1: Sì, a lei proprio che è anche un'altra particolarità, no? Proponi musica disin dal tono leggere, scanzonata, donne anche di produzioni più serie, più riflessive, insomma, vindenti Mozart, vindenti la chitarra manus, la canzone d'autore, vindenti il jazz, vin anche un ATBL proietto portato in avanti in Arti Purlanca, lei il pianista e docente al conservatorio, Andrea Rucchica, quella attora Astra Lanska, era la produzione anche da serie TV di Rai 1, Don Matteo, a proponere una conta che lei Eric Satie, l'histoire del Babar, quindi musica disincolta, declinata fai frut, andè veramente parducci gurs, parducci la sorella, come che diceri anche in ambiente che si trasformi, come Palazzo Veneziano diventa un lounge bar in la sera, no? Dunque si può bere un aperitivo, non si sta, non si ha per quattro di stare in silenzio, quieti, in religiosa contemplazione, ma si può bere anche cambi, no? Tra persone, c'è proprio una grande comunità che si chiama la sua proprietà al cuore della natura.
0: Tra l'altro sentivi che saranno descodi a lui e ad Avosta anche con tre appuntamenti, se non sbagli, se no hai led mal dal sito, insomma, risonanzefestival.com.
1: Beh, Risonanza collabora di Agnorums anche con la Fondazione Luigi Pon, che è proprio organizzato co-organizzatore dal festival, quindi andrà sicuramente appuntamento anche dentro dal festival Carne Armonie, che là 30 passa anni. E dopo le che l'incontri che si fa nel distretto musice, come che dicevi, questi espositori, che incontri il pubblico, si può avere esperienza di conoscere comunque le fatte strumenti, di ascoltare da speech live a performance, dice la programmazione estiva, la sua Malborghese Valbrune, non si fiera con risonanze, ma alvorà proprio da risonanze anche di lunga tutta l'estate.
0: Un'informazione di servizio, tutti i concerti, correggimi se sbaglio, sono sorenuie, e poi i concerti in Valsaisa naturalmente bisogna pagare il parcheggio, però insomma è importante anche concedi culture sorenuie nonostante il programma che siede un evore siore, ecco.
1: Ecco, questo è un tema, un lavoro importante, è un gran sacrificio da parte degli organizzatori e anche un placebo poterlo fare. Chiaramente il discorso del parcheggio hanno le leate proprio dal festival, ma il convento tutti che ha regolamentato gli ambienti naturali che vanno giustamente conservati e tutelati, quindi l'area del parcheggio, il picciolo, la picciola tassa di zinco, ma che si può che si va a Torre in centro, tra stesso giù si paia Alc, ahi si paia tanti mancul, ma le al Covenda proprio hanno creato questa invasione che purtroppo in certe circostanze ha subito in Tamon Furlane, che era in quel quad con Machenons, insomma, invece di fare un'esamina adulta, a riguardo a tutti si può la sua capite.
0: Sì, sì, sì, che non sarei neanche male, insomma. Ecco. Ma insomma, se dovessi discommetti come parvisà anche velocemente dalle fine della trasmissione, un appuntamento di no pierdi di voi al 21?
1: Ah, una bella domanda, tu mi chiedi se impreparato, ma visto che a me mi piace anche investigare la musica nostrana di origine di fasi, io riserei di Lascia Ricci, che combina Rudy Fantin, con la sua band, che sarà presente in più di
0: un'occasione. E allora grazie ad Alessio Screm per essere stato con noi in bocca al lupo per il Festival Risonanze, che altacche con voi. Grazie anche a Marco Rasi per il mixer audio, noi altri sottolineo a sentirsi, domande minore anche dopo di misdì. Mandi a tutti.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Insomma, un pareggio equo.
2: Così non
1: un
2: si discute, equo. Mi sembra giusto, Doris. Fantastico.
1: A me, Vale, è venuta una certa fame, a
2: sì,
1: forza di parlare
2: sempre,
1: di lasagne,
2: fame.
1: Insalate
2: sempre.
1: Di riso. E quindi io direi di parlare un attimo con Giovanni Mele, che è collegato qui con noi. Lui è un chimico farmaceutico che ha trovato però la sua vera passione nel mondo della cucina. Passione che racconta di aver ereditato dalle nonne. Insomma, Giovanni, ma ci vuoi raccontare un aneddoto?

0: che ti lega alle tue nonne, che oggi ti hanno portato ad essere quello che sei.
1: Di aneddoti ne potrei raccontare tanti, però uno in particolare è quello che diciamo mi ha accompagnato dall'infanzia. Era una cosa che nonna Carmela, che è la nonna materna, utilizzava, era solita preparare quando in realtà poteva essere una giornata un po' più particolare per me, cioè ero un po' più capriccioso o piangevo un po' di più, oppure anche per festeggiare qualcosa. Quindi era una cosa che poteva andare, diciamo, sempre. La preparava sempre, diciamo, la frittata di patate.
0: Ah, che buona!
1: Quindi friggeva due volte, friggeva sia le patate, le
0: faceva
1: fritte.
0: Bello, doppia frittura.
1: E poi faceva la frittata di patate. Patate ovviamente non tagliate a bastoncino, ma tagliate a cubetti.
0: Sia mai.
1: Come quelle che si fanno, come si fanno
0: in Spagna,
1: al forno,
0: no?
1: Quindi così. Sì, tipo una tortiglia, però era molto più, meno pesante, meno bavosa.
0: E piena d'amore soprattutto.
1: Sì. Oppure la nonna Nunziatina, che era la mamma di papà, faceva le melanzane ad involtino, melanzane a rotolino.
0: Uh-huh.
1: Ripiene di formaggio, prosciutto.
0: Un po' più light, un po' più light in questo caso,
1: no,
0: niente,
1: no,
0: doppia frittura.
1: Al forno con... No, se...
0: no, vabbè, no, di light, no, non c'era troppo.
1: Ad una nonna napoletana.
0: C'era tanto olio, sicuramente. No, nonna napoletana e light non va proprio nella stessa frase. Anzi, nonne napoletane, vi chiediamo scusa se ci state ascoltando. E quindi ottimo involtino, insomma, vabbè, non troppo light, qui abbiamo capito che non era così light. Senti, Giovanni,
1: sono cresciuto così, insomma.
0: Vabbè, benissimo, noi apprezziamo, non ti credere. Allora, tu sei seguitissimo sui social e ti volevo chiedere, no, ma quando ti è venuto in mente di fare il primo contenuto, di voler condividere così tutta la tua grande passione?
1: Vabbè, non è stata una cosa lineare, anche perché io, facendo il chimico farmaceutico, ho lavorato all'università, ho lavorato in farmacia, sì, e ho sempre portato avanti questa passione per la cucina in maniera parallela, senza mai però dedicarmici troppo.
0: Ok.
1: Se proprio vogliamo stabilire un anno, un mese, potrei dirti che ho iniziato a pubblicare sui social perché a me piaceva l'esperienza da cliente, cioè piaceva mangiare, e quindi raccontare quello che mangiavo in giro, condividere un posto, condividere un'esperienza, raccontandola in questo modo, spostando sui social.
0: E
1: poi
0: quindi,
1: ovviamente, la cucina.
0: Possiamo dire che poi Giovanni, sì, lo racconti molto bene, perché tu dai proprio un valore aggiunto quando parli dei tuoi piatti. Senti, ma ti voglio fare una domanda, no? Io ti seguo sui social e vedo che fai tantissimi piatti meravigliosi. Allora mi domando, ma tu delizi te stesso come i tuoi follower la sera a cena, oppure sei più un tipo che torna magari un po' stanco, ti fai un panino e via?
1: No, guarda, io se devo cucinare per me stesso mi scoccio.
0: Ai ai ai.
2: Com'è? Scusa, ripeti.
1: Mi scoccio
2: perché io sono del nord, sono nordica, sono di Bologna, quindi no, mi devi insegnare meglio il tuo dialetto.
1: Non lo faccio molto ben volentieri, diciamo.
2: No,
1: una
2: vabbè, fai un
0: sai che non l'avrei mai detto, Giovanni,
2: perché io parte di te,
0: infatti
1: mi piace più cucinare per gli altri, condividere, poter far stare bene le persone. E un po' con i ristoranti, un po' comunque tra le tavolate degli amici a casa, che mi piace comunque fare sempre, stare sempre insieme, dai, diciamo così. Cucino più per gli altri che per me stesso.
2: Sì, tra l'altro io sui tuoi canali social ho visto che hai fatto delle pizzette ignoranti che mi piacciono tantissimo. Quindi magari poi un giorno approfondiremo anche questa cosa. Ma in un'intervista hai dichiarato: penso che cucinare sia tra le cose più belle del mondo. Confermi quindi?
1: Assolutamente, penso che sia uno dei piaceri della vita. Assieme a tanti altri, però è una cosa bella poter far da mangiare per chi si ama, per chi si vuole bene, per un genitore, per un nonno e viceversa, un nonno per i nipoti. È una delle cose che ti dà più soddisfazione,
2: che unisce anche, no? È aggregativa.
1: Assolutamente, sì, assolutamente,
0: è un atto d'amore, ecco perché si dice togliete il telefono a tavola, no? Anche per poter parlare.
1: Ma io sono esattamente contro il telefono a tavola.
0: Senti, però...

0: Giovanni,
1: per uno che usa i social, per uno che usa i social anche un...
0: vanno dosati,
1: però.
2: vanno dosati. Senti, in conclusione, tu sei anche un personal chef, ma se dovessi immaginare un cliente ideale, magari qualcuno per cui ti piacerebbe tanto cucinare, un attore, un'attrice, un cantante, insomma chi vuoi, chi sarebbe e cosa gli prepareresti? In poche parole.
1: Beh, qua abbiamo un po' un conflitto di interessi, non un conflitto di interessi una vastità di scelta assurda. Se dovessi scegliere
2: un nome.
1: Un'attrice, sceglierei un nome. Charlize Theron, perché
2: è attrice.
1: No, è per questo ti dico, c'ho l'imbarazzo della
0: giusto,
1: scelta
0: giusto, però bisogna sempre
1: però...
2: E che le prepareresti in pochi secondi, un piatto così che ti viene in mente flash?
1: Un piatto di pasta con i tubettini con le cozze.
2: Ah, e allora Giovanni, noi ti ringraziamo, Giovanni Mele, che è stato con noi, è stato un piacere chiacchierare con te.
0: Grazie Giovanni, grazie infinite.
1: Grazie a voi.
2: E
1: grazie
2: adesso?
1: Mille a voi.
0: Ciao,
2: ciao Giovanni.
0: E ora dal cibo, rimaniamo sempre in tema cibo, ma lo andiamo, diciamo, no, ad addolcire, perché insomma serve sempre un po' di bibite, ci servono i cocktail per
2: sì,
0: mangiare anche le pizzette ignoranti di Giovanni Mele. Allora diamo subito il benvenuto al nostro Luca Bruni, che ci sta per intervenire qui a Radio 1. Ciao, ciao Luca.
3: Ciao.
0: Ciao, benvenuto.
3: Ciao.
0: Allora te lo presento. Sì, sì, sì, sì, noi ti sentiamo Luca. Allora lo presentiamo ai nostri ascoltatori. Allora Luca è un bartender di professione, un esperto di miscelazione classica e di aperitivo italiano, passa anche per la cucina liquida e poi la nuova frontiera, no, dei cocktail less is more, e tra l'altro anche pluripremiato, quindi
2: sei un bravo.
0: E quindi Luca, noi però abbiamo una domanda del giorno alla quale vogliamo subito chiedere risposta, e te la fa la mia amica Marzia.
2: Luca, ti tocca anche a te, l'abbiamo chiesto a tutti, e quindi sei team lasagna o team insalata di riso? Non indugiare così, quello che ti viene dal cuore.
3: Lasagna.
2: Oh, team lasagna. Beh, direi che la vittoria è quasi schiacciante a questo punto.
0: Sì, sì, sì. L'ago della bilancia è un po' più sul discorso lasagna. Vabbè, comunque io invece ti chiedo, insomma, vado subito su quello che ti riguarda e ti chiedo un po' come ti sei avvicinato alla tua professione.
3: Ma un po' per caso, diciamo. Sono inciampato, diciamo, su questa mattonella. Dico sempre che questo... diciamo che non è un lavoro che noi scegliamo, ma è questo lavoro che sceglie noi. Avevo 19 anni, sono di Terni, una città, diciamo, una provinciale, e volevo provare qualcosa di diverso, quindi sono trasferito a Londra con l'idea di posticipare l'università, e poi in realtà dopo 16 anni ancora mi domando che università inizierò.
2: Hai scelto il tuo cuore, che penso sia la cosa migliore, no?
0: Magari farai come Pupo, che sta sostenendo adesso gli esami di maturità con un po' di ritardo.
2: Ma
0: cioè,
2: sì,
0: la maturità l'hai fatta, sì. Intendo l'università, chiaramente, in questo
2: assolutamente
0: caso.
2: Ma non c'è fretta, bisogna sempre seguire il proprio cuore, secondo me, e non si sbaglia mai. Luca, senti, ma io vi faccio una domanda, no? Tu fai un lavoro a contatto con il pubblico, ma che si dicono questi clienti dietro al bancone? Ti capita mai di origliare o ti capita mai di essere il loro confidente, qualcuno che si è lasciato, che ha litigato col fidanzato, con l'amica? Dicci un po', che siamo curiose.
3: Proprio in virtù di questo, una delle università che pensavo di iniziare era
2: psicologia,
3: diciamo, psicologia. e poi invece mi sono reso conto che faccio lo psicologo tutti i giorni, no?
0: È vero, ci sta, con tutti i tuoi clienti che ti raccontano anche un po' i segreti, come faranno tra l'altro dopo nella nostra rubrica Dillo a Marzia e Vale. Vi ricordiamo che abbiamo una rubrica dove potete raccontarci tutte le vostre storie, tutte le vostre confessioni, se avete bisogno di un consiglio, quindi continuate a scriverci, dopo ci sarà una storia interessante. Ma rientrando invece su Luca, che è il nostro bartender ormai di fiducia qui a Radio 1, volevo chiederti, perché so che tu hai pensato a due cocktail per l'estate, proprio...
4: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio da Maria Spezia, che condurrà questa edizione della Venezia Giulia. In apertura la questione della nuova carta d'identità, con gli assalti ai centri civici, tra code e ore di attesa a seguito della decadenza della validità dal 3 agosto della forma cartacea del documento. Nel frattempo è stata annunciata una proroga, ma gli sportelli sono stati a lungo sotto pressione a fronte di una richiesta raddoppiata. A Trieste poi, per le infrastrutture, questa

0: Mattina è stato presentato il servizio sperimentale di Steward a presidiare le zone più calde della Movida con funzione di monitoraggio e deterrenza, ma non di intervento diretto. Per la sicurezza arrivano poi altri fondi dalla regione. Parleremo poi di Limbo, il report con cui ospiti in arrivo denuncia le lunghe attese dei migranti davanti alla questura di Udine per accedere alla procedura di richiesta d'asilo, un'indagine che accende i riflettori su una situazione che l'associazione chiede di affrontare con maggiore efficacia. Infine, per la formazione al via stamane l'esame di maturità per circa 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia, oggi in programma la prima prova di scritta di italiano, 7 le tracce proposte dalla commissione. Nuova carta d'identità, assalto ai centri civici, tra code, ore di attesa. Dal 3 agosto per espatriare non sarà più valida la versione cartacea del documento. Sportelli sotto pressione a fronte del raddoppio della richiesta, ma nel frattempo è stata annunciata una proroga alla scadenza del formato cartaceo.
1: In teoria c'è la proroga. Ieri il Consiglio dei Ministri ha ratificato che le carte d'identità cartacee circolanti, circa 50.000 in regione, di cui 12.500 solo a Trieste, saranno ritenute valide fino alla naturale scadenza. Questo perché i comuni erano in affanno per la gestione del passaggio a quelle elettroniche, obbligatorio per una direttiva europea a partire dal 3 agosto. Ma il vecchio documento avrà comunque limitazioni particolarmente sentite in una terra di confine come la nostra. E allora rimangono le code. Luigi Leonardi, dirigente comune di Trieste.
2: Per quanto riguarda l'espatrio non cambia la sostanza, per uscire dal territorio italiano occorre sempre una carta d'identità elettronica di nuovo tipo, a partire dal 3 agosto.
1: Il provvedimento viene in aiuto alle amministrazioni locali, da mesi infatti le anagrafe erano in affanno per la gestione delle richieste. Anche stamattina, prima dell'apertura degli sportelli a Trieste, lunghe file dalle 7:30, la maggior parte persone già rimbalzate dalla burocrazia che fino a qualche giorno fa non riusciva a garantire più di 40 documenti in una mattinata.
3: Un tentativo. La prima volta ho provato di pomeriggio, ma era troppo tardi. Posti già finiti alle 2:30.
4: Sì, siamo venuti l'altra settimana, alle 8:40 avevano già finito i posti e quindi sono dovuti tornare oggi sperando di riuscire a fare la sua carta d'identità che è scaduta.
5: Sono venuta anche settimana scorsa, alle 9, i numeri erano già esauriti. È vergognoso questo, no?
6: Il problema è che si poteva fare con delle prenotazioni online, perché perde tutta la mattina di lavoro, prendere il numero, poi tornare dopo, e si perde tutta la mattina.
1: A Trieste il sistema prevedeva fino a settembre la possibilità di prenotare telefonicamente o online, ora non più.
2: Questo sistema di prenotazione online è in vigore fino a settembre dell'altro anno, però avevamo verificato che aveva creato molti problemi e paradossalmente crea tempi di attesa fino a 3 mesi per avere un appuntamento. Questo perché col sistema online capitava molto spesso che persone che avevano prenotato un appuntamento non si presentavano e quindi lasciavano degli slot vuoti.
1: Nonostante la carenza di personale dedicato e rinforzi assegnati non adeguati, il comune di Trieste, come altri del Friuli Venezia Giulia, si è attrezzato con aperture dedicate e orari estesi. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Presentato in mattinata a Trieste il servizio sperimentale di Steward per presidiare le zone più movimentate della vita notturna cittadina con funzione di monitoraggio e deterrenza, ma non di intervento diretto. Per la sicurezza arrivano poi altri fondi dalla regione.
7: Tornano gli steward nelle aree della cosiddetta movida cittadina. Confcommercio e altre associazioni di categoria del settore commercio e turismo potranno beneficiare dei contributi della regione per l'impiego, d'intesa con le prefetture, di addetti ai servizi di controllo. 3 milioni di euro le risorse disponibili, 500.000 per il territorio del comune di Pordenone, 1,5 milioni per Udine e 1 milione per Trieste. L'assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti.
8: Non possiamo pensare di distogliere le forze dell'ordine che hanno un compito di controllo del territorio, dell'intero territorio provinciale, semplicemente per la Movida. Con questo provvedimento affianchiamo le forze dell'ordine e liberiamo il personale delle forze dell'ordine per poter svolgere i propri compiti istituzionali.
7: Questo fine settimana parte a Trieste il servizio sperimentale di una dozzina di steward che saranno impegnati dalle 22 alle 4 del mattino per un mese, con una probabile proroga fino a settembre. Avranno esclusivamente funzioni di monitoraggio ed terrenza. In presenza di situazioni critiche potranno contattare immediatamente le forze dell'ordine attraverso un canale dedicato. Un servizio frutto di un accordo tra regione, prefettura, questura, comune e FIPE. La questora Lilia Fredella.
9: Sono 2 mesi che noi facciamo dei servizi fissi, la sera e anche la notte su Piazza Libertà, proprio dopo l'ultimo evento che c'è stato, quell'accoltellamento, in modo che le persone possano comunque vivere serenamente la piazza. Adesso ci stiamo anche concentrando su alcune segnalazioni che ci hanno fatto

0: dei cittadini. Per quello che riguarda la Polizia di Stato, dal 1° luglio avremo anche un piccolo rinforzo di poche persone che però noi destineremo alla zona di Barcola, nella quale ovviamente in questo periodo si concentra divertimento e un filo di eccesso di divertimento.
1: Trieste, Vaciucchi, GR, Friuli Venezia Giulia.
2: Limbo è il titolo del report con cui l'associazione Ospiti in Arrivo denuncia le lunghe attese dei migranti davanti alla questura di Udine per accedere alla procedura di richiesta d'asilo. Un'indagine che accende i riflettori su una situazione che l'associazione chiede di affrontare con maggiore efficacia.
3: Documento al limbo dell'attesa vissuto dai migranti che si presentano alla questura di Udine per richiedere la protezione internazionale. Il report realizzato da Ospiti in Arrivo da gennaio a maggio, i volontari dell'associazione hanno intervistato 456 persone, l'83% delle quali afghane. Le testimonianze raccolte descrivono lunghe attese all'aperto, spesso sotto le intemperie, prima di poter accedere agli uffici. Con l'aumento delle richieste i tempi si sono progressivamente allungati. Dai più di 10 giorni di attesa registrati a gennaio si è arrivati in media a oltre un mese a maggio. Nello stesso periodo il 26% degli intervistati ha dichiarato di aspettare da più di 3 settimane, nonostante la normativa preveda tempi più brevi. Secondo Claudio Bidassi, del direttivo di Ospiti in Arrivo, mancherebbero criteri ufficiali e trasparenti per stabilire chi può accedere ogni giorno all'ufficio immigrazione. Inoltre gli appuntamenti, inizialmente assegnati in modo informale, verrebbero oggi comunicati soltanto a voce. Il report, 5 pagine di monitoraggio con foto allegate, presentate al Centro Balducci di Zugliano, con il sostegno della rete d'Asi, punta a sollecitare una gestione più rapida ed efficace delle pratiche. Bidassi sottolinea come una maggiore organizzazione dei flussi contribuirebbe anche a migliorare la percezione della sicurezza in città, perché chi non riesce a formalizzare la domanda di asilo resta invisibile, privo di diritti e costretto a vivere per strada. Nel frattempo l'associazione ha fornito l'assistenza concreta, distribuendo informazioni sui servizi disponibili in città, dalla mensa Caritas alla stazione di posta per una doccia e durante l'inverno anche sacchi a pelo acquistati grazie a una raccolta fondi. Il report sarà inviato alla Questura e alle agenzie ONU ed europee per i rifugiati. Non una polemica, ma un invito a migliorare il sistema, afferma Bidassi, che sottolinea come difendere i diritti degli ultimi non significhi intaccare quelli degli altri. Interpellata la Questura, replica invece che le procedure adottate sono regolari e conformi alla normativa vigente. Lara Boccalonti, GR, Friuli Venezia Giulia.
2: Passiamo ai temi del lavoro con la vita dei rider, un lavoro che non dà certezze a tutti, soprattutto a chi non ha un contratto e ha bisogno di affittare una casa.
4: Si comincia prima dell'ora di pranzo, quando sul telefono arriva la prima notifica con i ritiri nei locali per poi consegnare tutto all'indirizzo indicato. È la vita dei rider a Trieste. Incontriamo Ali Ahmed e Omar, nomi di fantasia, pakistani arrivati in città attraverso la rotta balcanica. Oggi hanno un permesso di soggiorno regolare, partita IVA e lavorano con un contratto di prestazione d'opera per 2 diverse aziende. La giornata può durare anche dalle 9 alle 24. Se facciamo 12-13 consegne, riusciamo a guadagnare 80 euro al giorno, dei quali tra le varie spese ce ne restano 50, raccontano.
5: Lo stipendio adesso è basso perché tutte cose sono care. Sto pagando affitto quasi 400 per solo una cameretta piccolina. E resto questo spendo sul moto, pago tasse, mi rimane quasi 300-400 in tasca.
4: In Pakistan hanno lasciato le loro famiglie che non possono raggiungerli, soprattutto perché qui non riescono a trovare una casa adatta.
6: Quando sono andato alle agenzie, alle case, loro hanno detto hai contratto, se non ha contratto non li dà.
4: Non essendo lavoratori subordinati, pagano da soli assicurazione, mezzo e benzina e non hanno né ferie né permessi per malattia, affermano. La situazione però cambia molto da azienda ad azienda. Luca, studente di fisica, e Sofia si trovano bene.
7: Ci pagano bene, ferie, malattia, abbiamo tutto quanto. Abbiamo persino un blocco in caso di situazione meteo estrema. Ci fermano.
8: Se il mezzo ti si rompe, comunque devi star fermo, però se hai un incidente è l'INAIL. E anche là se il mezzo ti si rompe, al limite prendi le ferie.
4: Trieste è una giungla e non si sa mai cosa ti succede nel traffico, raccontano, ma le garanzie ci sono, a partire dall'applicazione del CCNL Logistica e l'inquadramento come lavoratori dipendenti. Trieste, Barbara Ferluga, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Al via questa mattina l'esame di maturità per circa 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia. Oggi era in programma la prima prova scritta di italiano, 7 le tracce proposte dalla commissione.
9: Questa mattina oltre 500.000 di studenti sono tornati sui banchi di scuola per affrontare l'esame di maturità. In Friuli Venezia Giulia i ragazzi coinvolti sono 9.170, lo 0,8% in più rispetto allo scorso anno. Ammessi all'esame il 97%.

0: L'esame è iniziato puntualmente alle 8:30 con la tradizionale prova di italiano, la stessa per tutti gli indirizzi di studio. Gli studenti hanno a disposizione 6 ore, ma non possono lasciare l'aula prima che ne siano trascorse almeno 3. Consentiti soltanto penna, dizionario di italiano e fogli ministeriali. Vietati cellulari, smartwatch, tablet e auricolari che sono stati depositati in una scatola apposita. Sempre forte l'emozione, come ci racconta la professoressa Lara Dietrich, docente di inglese.
1: Sicuramente come tutti i ragazzi sono molto emozionati, però sono preparati per affrontare questa prima grande sfida della loro vita e auguriamo ovviamente in bocca al lupo a loro e a tutti i ragazzi che quest'anno si trovano a sostenere l'esame di maturità.
0: Ma non è questa la prova che preoccupa.
2: Qual è la prova preoccupante per te?
3: Ma l'orale, dai, insomma, tema e progetto c'è da seguire le istruzioni principalmente. L'orale invece meglio essere preparati.
0: 7 le tracce tra cui scegliere, suddivise nelle 3 tipologie previste dal Ministero: analisi del testo, testo argomentativo e tema di attualità. Tra queste troviamo Vitaliano Brancati e Cesare Pavese. Come traccia di attualità è stato proposto un brano di Mario Calabresi, tratto dal suo saggio Alzarsi all'alba. E quest'anno all'Istituto Tecnico Statale dell'Edda Fabiani di Trieste si diplomerà la prima classe in regione ad aver sviluppato un innovativo percorso quadriennale. Gli unici ragazzi della classe quarta Q, infatti, si diplomeranno un anno prima e potranno accedere direttamente al mondo del lavoro e all'università. Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: Scoperta per la prima volta la presenza di granato in un meteorite marziano. Il granato è un minerale molto comune sulla Terra, associato a rocce formate ad alte temperature e pressioni, ma finora non era mai stato identificato su Marte. Il campione analizzato proviene da un meteorite marziano conservato in Canada. La scoperta suggerisce che il pianeta rosso possa aver conosciuto processi geologici più complessi del previsto. Lo studio è stato guidato dal Royal Ontario Museum con il contributo dell'Università di Trieste. Tra gli autori, la ricercatrice Anna Cernok dell'Ateneo Giuliano, che ci ha spiegato l'importanza del granato. Dopo il servizio avrà termine questa edizione della Venezia Giulia. La linea passerà poi alla rubrica Sconfinamenti. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Caterina Cabrelli e Carlo Morello, da Maria Spezia, che ha condotto e redatto questa edizione della Venezia Giulia. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
5: Granato è molto importante, un minerale importante che troviamo spesso sulla Terra, ma non abbiamo mai trovato, per esempio, sulla Luna o sulle rocce marziane, perché si forma in un environment molto complesso.
6: Si forma in un ambiente complesso e non si pensava che ci fosse su Marte o che Marte avesse avuto una storia geologica così complessa.
5: Non abbiamo trovato finora le rocce dove possiamo vedere questa storia complessa. Per esempio, le rocce magmatiche o metamorfiche non troviamo così spesso sulla superficie di Marte. Ma non abbiamo mai visto processi metamorfici, quelli processi che si formano con alte pressioni e temperature. Quello troviamo spesso sulla Terra, per esempio in Islandia, o su Yellowstone Park, ma sul Marte non abbiamo trovato queste rocce.
6: Perché hai scelto di diventare geoscienziata, geologa? Cosa ti ha portato dalla Serbia, poi in Canada e poi a Trieste, all'università? Qual è stata la passione che stavi cercando di far propria?
5: Una domanda bellissima, sai, io sono cresciuta in un ambiente dove troviamo tante, tante rocce. Per capire la Terra meglio, devi anche capire gli altri pianeti per capire il nostro ambito meglio.
7: Andrej Marušič, TGR, Friuli Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cabrelli e la console, un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti desideriamo ricordare Itti Drioli, nata a Isola d'Istria nel 1947 e improvvisamente scomparsa nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. I nostri microfoni l'avevano avuta ospite proprio in quel pomeriggio di martedì in occasione della pubblicazione del suo libro Italiani come voi, pubblicato da Solferino. Una storia familiare che diventa la storia di un intero confine, una storia che attraversa Isola d'Istria, Trieste, l'esodo, la politica, la guerra fredda e la difficile convivenza tra identità diverse. Itti Drioli, giornalista, già firma del Piccolo e del Quotidiano Nazionale, racconta la vicenda della sua famiglia e in particolare quella del padre Luigi Drioli. Un racconto che insieme a memoria privata, documento storico e riflessione civile. E nel porgere le nostre condoglianze alla famiglia, desideriamo ricordare la figura della giornalista istriana, riproponendo la presentazione del suo libro, avvenuta proprio 3 giorni or sono, proprio all'interno nel contesto della nostra trasmissione. A voi tutti buon ascolto.
1: Prima di tutto sono un'anziana signora di 79 anni, forse dalla voce mi si è abbassata molto, si capisce anche questo. E ho cominciato lavorando come maestra elementare, mi sono laureata in lettere mentre insegnavo a scuola, ho fatto 12 anni di scuola a Trieste, sia ai Campi Elisi che in Grecia, conoscendo realtà anche molto diverse, e avrei continuato, perché trovo il lavoro più bello che ci possa essere, crescere dei bambini. Certo. Ai miei tempi poi si faceva, c'era un'unica maestra, non c'erano due maestre per classe. E so che era un lavoro faticosissimo, come impegno, perché sei al centro dell'attenzione e devi fare attenzione almeno a 25 creature, e non era neanche socialmente riconosciuto, una cosa che ho sempre trovato indegna.
0: E questo forse anche tutt'oggi, no? Forse, certo.
1: Esatto, sì. Ho detto, l'ho sempre trovato indegna, perché vale ancora. È un lavoro così importante che è remunerato malissimo, ma che poi anche da molte persone che l'esercitano viene, diciamo, sottovalutato, perché appunto non ha un riconoscimento sociale. Vale molto questa cosa del riconoscimento, anche nel mio libro ne parlo a proposito dei profughi, insomma, l'essere, avere un'identità che sia visibile e rispettata. E dopo la laurea, era una laurea negli anni 70, ai tempi del femminismo, e io amavo molto la letteratura, ho abbinato le due cose, ho fatto una laurea sull'influenza del femminismo nella letteratura femminile italiana di quegli anni, degli anni 70, e quello mi ha appunto fatto iniziare una collaborazione alla RAI, proprio la vostra, la RAI del Friuli Venezia Giulia. C'era un'altra trasmissione che si chiamava Neppure con un fiore, mi ricordo io. E poi da lì delle cose televisive, ho fatto un articolo, stavo facendo un servizio sul campo profughi di Padriciano, che allora il titolo mio era Il mito dell'est o qualcosa del genere. No, dell'ovest, non dell'est.
0: Sì,
1: e con quello avevo avuto una notizia in anteprima che chiudevano il campo. L'ho provata, avendo una conoscenza a Roma, ho provato a proporlo a Roma. E me l'ha preso Paese Sera. E da allora ho cominciato una collaborazione a Trieste, insomma da quello poi sono arrivata al Piccolo e poi insomma ho lasciato la scuola,
0: spiccato il volo.
1: Dopo, spiccare il volo, no?
0: Beh, sì, insomma, diciamo così. Nel mondo del giornalismo, pesante, ecco, sì, sì, sì.
1: Un pesante gabbiano.
0: Vabbè. E, italiani come voi, il titolo del suo libro, perché, domanda che le avranno fatto in tanti, immagino, da esuli istriana, giovane, piccola all'epoca, perché questo libro è arrivato solamente oggi?
1: Sì, è una domanda che mi hanno fatto tanti. Perché un libro difficile, ha voluto essere un libro non di cronaca, di puro racconto di fatti, ma una ricerca emotiva, interiore, interiorizzata di quanto la tragedia vissuta e comunque gli avvenimenti vissuti abbiano influito poi sulla nostra famiglia. Noi eravamo, c'era mio padre che era, diciamo, il centro, il fulcro di tutta la nostra vita, mia mamma e quattro sorelle, quindi cinque donne intorno a quest'uomo idealizzato, mitizzato, e, giustamente anche,
0: sì,
1: però insomma molto importante, che ha condizionato, credo, anche il corso della nostra esistenza.
0: Il libro è focalizzato sulla figura di suo padre, no? Luigi Drioli,
1: sì.
0: E del quale emerge da romanzo una figura quasi appunto romanzesca. E lei aveva capito a un certo punto che suo padre aveva vissuto eventi straordinari e non una vita normale, anche se partiamo dal presupposto che all'epoca si usciva da una guerra, penso che nessuno vivesse vite normali come quelle che possiamo comparare a quelle di oggi.
1: Sì, ma io me ne sono resa conto soprattutto scrivendo, perché in realtà in famiglia, la famiglia uno la vive, non la pensa.
0: Sì, giusto, non la somatizza subito, sì.
1: E quindi non ci si rende neanche conto, sia le mie sorelle maggiori di me che io, eravamo arrivate a Trieste, cacciate, non di nostra volontà, perché essendo mio padre in carcere, mia mamma non avrebbe mai lasciato l'Istria, insomma, lasciando lui in prigione. Eravamo solo con la voglia, arrivati a Trieste appunto, di cominciare una vita normale come tutti gli altri, di essere integrate. Poi all'età mia, che ho 8 anni, i bambini sono tutti molto conformisti, quindi volevo ripetere quello che avevano gli altri, che infatti ho scritto, mi è venuto, non è che l'abbia costruita, per me la normalità, quando raccontavo che volevamo, appunto cercavamo la normalità, per me la normalità era dire anch'io, cioè
0: anch'io,
1: sì. Quello che facevano gli altri, e non lo so che altro mi chiedeva. Ho perso il figlio?
0: No, quando ha capito che suo papà non era una vita normale, ma

0: Appunto, perché Giovanni, ricordiamo, era nel CLN dell'Istria,
1: sì,
0: prima contro i tedeschi.
1: Lui
0: poi
1: era del 1902, quindi ancora pieno impero austro-ungarico, l'Istria era, e molto legato al fratello maggiore che aveva 2 anni di più e che era un irredentista, insomma si direbbe sfegatato oggi, cioè molto... E, per cui aveva assorbito tutta la cultura mazziniana, ero mazziniano puro, con sia gli ideali, l'unità d'Europa, la Repubblica invece che la monarchia, insomma, e anche il forte patriottismo. E, mio padre è stato naturalmente un antifascista, perché il mazzinianesimo e il Partito Repubblicano che si ispirava a Mazzini era un partito di sinistra che poi con l'arrivo di Mussolini si è spaccato in due, ha scelto di aderire al fascismo e una parte invece della quale faceva parte mio padre di rimanere e di fare anzi una resistenza, e che erano con Giustizia e Libertà con il Partito d'Azione, poi Giustizia e Libertà, per cui mio padre fa il CLN nel 43 come antifascista per combattere i nazisti che ancora erano anzi
0: appena arrivavano
1: esatto la reazione nazista e fascista dura. Era un comitato dove c'erano democristiani, socialisti, il Partito d'Azione a cui apparteneva mio papà e anche comunisti,
0: però che non filo titini, immagino.
1: All'inizio no, apparentemente no, all'inizio, ma invece nel giro di un anno e mezzo si è rivelato che lavoravano lì per portare alla nazione con la Jugoslavia, ed è arrivato il Fronte Popolare Sloveno che ha chiuso diciamo la baracca sciolto il CLN. E ha costituito un comitato, insomma, fatto di fedelissimi, in maggioranza sloveni, qualche italiano comunista, ma insomma tutti fedeli a Tito.
0: Allora, io direi, facciamo una piccola pausa, una prima pausa musicale, e poi rientriamo per parlare con appunto Iti Drioli del suo primo libro Italiani come voi, pubblicato da Solferino.

0: Sfumiamo Chopin con la sua opera notturna numero 3 e torniamo a parlare con Iti Drioli del suo libro Italiani come voi. Ci siamo lasciati parlando appunto di suo padre, figura sulla cui è incentrato il romanzo, e parlando appunto della sua clandestinità prima durante la guerra contro i nazifascisti e successivamente contro i titini. A un certo punto, storia comune a molti italiani di Istria, anche familiari di tanti di noi, e a un certo punto vengono cacciati da casa. Voi venite cacciati da casa, lei era una bambina, no? E il tutto avviene, sì, se non erro, il 6 novembre del 53, ovvero, sì, nei giorni in cui a Trieste, capoluogo della Venezia Giulia, si manifestava della zona A per tornare in Italia. Una giornata, sì, dalla doppia valenza, doppia importanza. Come vede col giorno d'oggi quella giornata?
1: Ma tra l'altro era quasi una settimana che c'erano morti,
0: sì,
1: di proteste.
0: Sì, sì. Era già 3-4 giorni. Sì,
1: e quel giorno è il culmine. Ma la vedo come una grande, l'ennesima grande ingiustizia che si sposa sempre con la violenza, quando c'è, le due cose vanno sempre insieme. E perché poi i triestini avevano sentito come nemici gli inglesi, erano loro che avevano dato ordine ai celerini di sparare sui manifestanti.
0: Sì,
1: e questa, sì, era il governatore, no? Se non sbaglio. E questo fatto di... loro erano gli occidentali che avrebbero dovuto anche aiutare, proteggere la soluzione del confine con rispetto all'Italia, insomma, perché l'Italia, avendo perso la guerra, non poteva pretendere molto.
0: Sì, certo.
1: Però, essendo occidentale, dichiaratamente occidentale, era legata agli inglesi e agli americani, no? Certo, ai russi di Stalin, no? C'erano queste potenze che stavano per anni, sono stati credo 10 anni, sì, a definire la situazione al confine orientale, e che si è conclusa col memorandum di Londra. E anche lì, anche rivedendo questa storia, le cronache di allora, io non sono uno storico, quindi vanno prese con cautela le cose che dico, le prendo io stessa con cautela, perché non posso fare affermazioni trancianti. Però sicuramente vedendo la confusione che c'era stata, che, e la mancanza di l'ipocrita, ecco, questo lo posso affermare, l'ipocrita non volontà di venire incontro all'Italia, insomma, perché è stata, quando hanno chiuso poi con il memorandum di Londra, rimandando la definizione dell'attribuzione dell'Istria al
0: trattato
1: di Osimo a 20 anni dopo, c'era già invece il patto fra Tito e gli inglesi e gli americani di dare l'Istria a Tito, cioè era già stato non dichiarato,
0: esatto, sì,
1: hanno aspettato 20 anni. Sono

0: non lo so, non è che riesco a dire molto su quel giorno in particolare, ma io vedo che sono situazioni che si ripetono poi, no? In altri confini, altri. Per quello ho detto che mi piace.
1: La storia non si impara e si finisce con ripeterla, come diceva.
0: Proprio. Esatto.
1: E poi a un certo punto voi arrivate a Trieste e sì. Come siete stati accolti?
0: Beh, appunto, siamo venuti a Trieste nel giro di 3 giorni. Perché
1: non siete riusciti ad arrivare subito? No, prego, prego.
0: No, la notte del 53 sono venuti a casa, eravamo mia mamma, mia sorella Sandra, io e le altre 2 sorelle erano in collegio a Trieste e ci hanno cacciati proprio con i fucili in mano e quindi mamma ha chiesto almeno 3 giorni di tempo, primo per andare a salutare mio padre, per dirgli che dovevamo
1: in carcere, no? Sì.
0: E poi insomma per mettere su un po' di cose su un camion e siamo arrivati a Trieste. Abbiamo avuto ci hanno assegnato una stanza nell'albergo Impero, non so se mi dice qualcosa.
1: Dice cosa, perché anche mio papà era finito là, quindi sì, sono presenti,
0: i
1: miei nonni.
0: Vede? E in Piazza della Libertà,
1: Libertà, sì.
0: Era questo grande albergo requisito per i profughi e siamo state fortunate perché almeno avevamo una stanza con le mura,
1: non suddiviso in box,
0: non in,
1: sì,
0: in box,
1: sì,
0: dei silos o le capanne di latta dei campi profughi di Padriciano e del Carso, cioè c'erano situazioni ben peggiori della nostra, solo che appena arrivate mia mamma è crollata, perché bisogna calcolare che mio padre era stato messo in carcere nel 48 e per 5 anni lei ha subito ogni tipo di vessazione, di provocazione. Per cui è stato proprio un crollo nervoso, un collasso.
1: Certo, comprensibilissimo.
0: Ed è stata ricoverata in ospedale. E quindi Sandra e io, che eravamo le piccole, io ho 8 anni, Sandra... No, io non 8, 6 anni. Sandra 12. Siamo andate in collegio, siamo... l'educandato Gesù Bambino in via Italo Svevo, non so se le dice qualcosa come strada.
1: Sì, sì, chiaro, chiaro.
0: Era stato fatto apposta per, credo, sì, costruito per i profughi. Era un collegio di suore e dove noi siamo rimaste finché papà non è uscito dalla carcere. Perché mio padre è stato...
1: sì, nel frattempo suo padre è quanto è rimasto in carcere? Perché voi siete venuti a Trieste, però lui è rimasto là, no?
0: E lui è stato arrestato nel 48, io ho 11 mesi, e liberato nel settembre del 55, avendo fatto, se, come scrive lui, 7 anni, 6 mesi e 7 giorni di carcere. Era stato condannato a 12 anni. E poi in appello la pena è ridotta a 10 e poi con il memorandum di Londra c'è stato uno scambio di prigionieri, adesso li vediamo in continuazione questi scambi, no?
1: Esatto.
0: A Gaza come in Ucraina, come... con questo scambio erano usciti lui e Salvatore Perentin, che è stato suo compagno di processo di carcere, erano sempre legati insieme e noi alla famiglia di Perentin, e sono venuti via insomma un po' prima,
1: certo.
0: Hanno fatto 7 anni, appunto 7 anni e mezzo invece che, ma questo scambio è stato, mio padre ci ha sofferto molto perché hanno scambiato

prigionieri politici come mio papà e Parentin, con due delinquenti comuni che avevano strozzato col filo di ferro un giovane italiano che aveva osato parlare in italiano in una osteria di Vairo Sandra,

0: Quindi con degli assassini praticamente sei stato...
1: Con degli assassini, i quali poi non sono tornati in Jugoslavia, sono rimasti in Italia, non sono stati liberati.
0: Sì. Ah, sono stati semplicemente liberati, quindi più che scambi è stata una roba, non è stata più univoca, ma solo...
1: Certo, era uno schiaffo un'ulteriore prova di forza, dimostrazione di... Ma vediamo anche oggi, no? Situazioni simili, insomma.
0: Sì, sì, per carità. Voi comunque siete arrivati a Trieste, come siete stati accolti? Perché poi nel suo libro c'è anche, si parla appunto dell'aiuto che avete ricevuto, no? Anche, anche questa è una storia che si ripete anche oggi, sostegno, c'è qualcuno che riesce a tendere una mano in queste situazioni?
1: Sì, questo è un lato molto bello, perché io proprio riprendendo in mano gli appunti di padre, perché questo libro nasce da tanti appunti volanti che ha scritto mio papà su pezzi di carta improvvisate, sì. È un diario di una quarantina di pagine scritto da mia sorella Vittorina, la maggiore, che aveva ricordi, era l'unica di noi che ricordava molto bene tutte le vicende familiari, mentre le altre tre, insomma, noi avevamo rimosso tutta la nostra storia, perché era troppo dolorosa.
0: Sì, un classico, sì.
1: Sì, e venuti a Trieste... C'è stato da un lato un gelo, la freddezza, l'indifferenza, veramente il non vedere, l'invisibilità nostra e la noncuranza degli altri. Ed è questa è stata una cosa che sentivamo sulla pelle, che io poi sentivo molto a scuola. E dall'altro lato però episodi, piccoli episodi di grande umanità. E mi ha colpito appunto, leggendo questi appunti, che in situazioni le più disparate, mio padre era rimasto senza un lavoro perché... avendo 55 anni, visto che 8 li aveva passati in
0: prigione,
1: carcere,
0: certo.
1: E non poteva più accedere agli impieghi pubblici, stare impiegato, che so, alla società del gas, anziché, e non era fuori come età, non aveva la possibilità di lavorare in negozio con il fratello minore che aveva messo su un negozio a Trieste durante la prigionia di mio padre, perché fratello riteneva che in due famiglie non ci si potesse mantenere, e era veramente per qualche anno si è trovato malissimo. Cioè, grandi feste appena arrivato, e nel giro di pochi mesi poi dimenticato, con gli hanno decurtato il sussidio.
0: Insomma,
1: sì, perché avevano decurtato i fondi ai profughi, e il suo partito, cioè il CLN, che si occupava di questo, aveva decurtato anche il sussidio a lui. Però ecco che arriva il colonnello Fondasabio, ad esempio, il genero di Italo Svevo,
0: certo,
1: che era marito di Letizia, la figlia di Svevo. Avevano tre figli magnifici, bellissimi, se si vedono le foto. Tutti e tre all'università, tutti e tre morti in guerra, due nella campagna di Russia e il terzo combattendo accanto al padre.

0: Mattarella che dirigeva la rivolta del 25 maggio contro i, no, del 25 maggio, del 25 aprile, contro i tedeschi, quando c'è stato il tentativo di, appunto, di giustizia e libertà prima che arrivassero i titini di liberare. E allora, lui che era fondasario, era il contatto del CLN di mio padre, tra l'Istria e Trieste, insomma, mio padre era rimasto in Istria come CLN e fondasario era il suo contatto triestino, gli ha prestato dei soldi per cominciare un'attività. E altrettanto, anzi, fondasario credo che glieli ha regalati, come e un altro, un democristiano, Zacchigna, glieli ha prestati dicendo: me li darai quando potrai, tieni e comincia a aprirti un negozio. Sono cose
1: che aprono il cuore, male, chiaramente.
0: Sì.
1: E, a questo punto un'ultima domanda, tornando al libro: perché ha scelto proprio il titolo Italiani come voi?
0: Ma devo dire che il titolo l'ha scelto l'editore, perché io nell'introduzione, lui è stato, insomma, attratto da quello che avevo scritto nell'introduzione, dicendo: noi istriani siamo italiani come voi, cioè quando dico voltatevi, guardateci, ci siamo anche noi, insomma, siamo quelli dell'esodo, ci siamo portati via anche i morti nelle bare, siamo italiani come voi, e rivolta agli italiani, cioè insomma noi eravamo veramente esodi in patria, perché... abbiamo lasciato per l'Italia, abbiamo lasciato una terra italiana, ci siamo trovati in Italia, insomma, come estranei, non è un'accusa.
1: Stranieri in patria,
0: perché, sì. Non è un'accusa perché succede dappertutto, cioè una cosa proprio...
1: Si usciva dalla guerra, era lo stesso paese, era in ginocchio.
0: Sì, sì, sì, infatti...
1: No, un'ultima domanda, e visto che ci abbiamo verso la conclusione. Oggi si parla molto di foibe ed esodo grazie alla legge sul giorno del ricordo.
0: Sì.
1: Secondo lei c'è maggiore consapevolezza oppure persistono ancora semplificazioni eccessive o contrapposizioni ideologiche?
0: Beh, a me pare che ci sia lentamente un cambiamento. Ad esempio, già... il contenuto di questo libro riguarda una persona che è stata anticomunista e antifascista, cioè, e se ne parla, voglio dire, mentre c'è stato un lungo periodo in cui o non si è parlato per niente della vicenda istriana, la si è tenuta congelata, oppure parlandone era sempre monopolio di un nazionalismo, insomma,
1: di una parte politica,
0: di parte, ecco, completamente da parte. Adesso si sta facendo strada, almeno nei contatti che ho avuto io per questo libro, non per altri motivi, un po' la consapevolezza che bisogna conoscere la storia anche degli altri per poter non dico condividere, perché
1: non si può parlare,
0: non ho vissuto,
1: esatto,
0: però per poterla capire, per capire perché insomma la colpa non è solo di uno, non è tutta di uno, ma può essere o la colpa oppure il la ragione, tra virgolette, insomma, può essere di entrambi. Non lo so quanto dura, no? Perché purtroppo c'è, insomma, c'è quello che vediamo nel mondo sta cambiando proprio.

Termina qui quindi questa speciale puntata di Sconfinamenti dedicata a Itti Drioli, venuta a mancare improvvisamente nella notte fra martedì e mercoledì scorso. E grazie quindi per essere stati anche oggi in nostra compagnia Sconfinamenti. Ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Come sempre, da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Caterina Cavrelli e la console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: Abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Francesco Sarcina con noi, le vibrazioni. Che uno dice, vabbè, ma questo brano per loro è una condanna, invece no, è anche una bella condanna.
2: No,
1: dai, quando lo fai dal vivo, cioè.
2: No, ma è super emozionante. Allora, non vi nego che c'è stato agli inizi, proprio perché facevamo tante altre cose, il fatto di essere un po' etichettato solo per questa canzone, e quando c'era detto un mondo di altri sound, cioè comunque anche rock, c'era, certo. Anche perché, no, all'epoca poi c'era molto, venivi etichettato con la ballad, era finita, no? Tu eri un gruppo rock.
1: Eri il gruppo
2: e
1: da
2: spiegavi,
1: ballad.
2: Cioè, guarda che le ballad più belle della storia della musica sono state fatte da gruppi rock.
1: Anche
3: belli testi, sì,
2: voglio dire, no?
3: Sì,
2: quindi a un certo momento ho detto, no, la faccio più.

0: dedicata a te. Non l'avessi mai fatto, non l'ho una volta non l'ho fatta, mi hanno mangiato vivo, ho detto ok, la faccio.
1: Okay, senti, diamo anche il nostro numero perché sì, magari qualche ascoltatore vuole fare una domanda. Abbiamo qui Francesco e ne approfitta.
0: Volete il mio direttamente proprio?
1: Meglio di no. È 335-699-2949, fate qualche domanda a Francesco Sarcina, una gliela faccio io. Allora, io capisco che Germana dal punto di vista della metrica è complicato da fare una dedicato a te, Giulia.
0: Cambiando l'accento si può fare.
1: Esatto, facciamo qualcosa perché German, il panorama
0: Germana
1: dai
0: Germana vedi no, vabbè, l'ha fatta, guarda.
1: Ragazzi, questo me la metto come la suoneria.
0: Germana, tu che vedi, cosa fai?
1: Mi stai innamorando.
0: Germana, e poi
1: un po' mi sta anche intimidendo.
0: Dove vai? Aspetta, scriviamola che non è male.
2: Scriviamola, meglio prendo a fondo.
1: Dai, no, vabbè, la musa, questo no, non l'avrei detto.
0: Subito vai.
2: Sia immediato.
0: Proteggiamo immediatamente, certo, che ce la fregano, cioè, questo.
2: Allora, dicevamo, eravamo rimasti in diretta, nel frattempo noi abbiamo parlato.
0: Ma poi dopo la diretta uno sta zitto, frizzati, invece parliamo.
2: No, invece parliamo, e parlavamo appunto di un argomento, tra l'altro, che sta anche a cuore a te, no?
0: La voglia.
2: Il fatto della plastificazione della musica, delle brani tutti uguali, degli influencer, sì, che diventano musica.
0: Bravo, hai letto queste cose che dico, vero?
2: Sì. ho letto, ci prepariamo.
0: No, io sono in una fase dove mi sono veramente stancato.
2: Anche l'autotune.
0: Basta, no? Mi sono stancato di tutto questa finzione. È triste perché fondamentalmente è quello che è cultura. Cioè, noi siamo,
2: certo,
0: abbiamo
2: è cultura
0: ucciso,
2: ed emozione.
0: La cultura abbiamo ucciso, esatto, l'emozione, il fatto di andare a veramente ad approfondire quante cose belle vere ci sono in giro, la musica, invece noi ci ostiniamo a vivere. È un po' come quando vai a mangiarti l'insalata del super, quella finta, poi noi soprattutto a Milano, se non sai di mangiare la carta, no? Quando poi fai finalmente dalla nonna in Puglia, dallo zio, insomma, o in qualche zona,
2: magari ce l'ha nell'orto,
0: o l'orto fondamentalmente, che ti fai la roba e tu c'è una gamma di cioè le papille gustative iniziano, no? Avete mai notato questa cosa? Sì. Ecco, è la stessa, sì, cosa per i suoni. È come se stessimo vedendo le cose un po' in bianco e nero e siamo persi una gamma di colori. Perché? Ma perché, cioè, perché vietarsi di godere, ecco?
2: E la musica è anche questo, tra l'altro.
0: È questa,
2: no?
0: La musica, perché poi non la puoi né vedere né toccare. È percettiva. È solo, infatti, si dice che sia l'arte più vicina al divino, perché non la puoi né vedere né toccare, però la percepisci.
2: E ti fa vivere qualcosa dentro, ti riporta.
1: Arrivano complimenti, ovviamente non ve li potremo leggere tutti i messaggi
0: perché
1: per Francesco,
0: no,
1: però complimenti, ascoltandolo mi sono convinto che potrebbe cantare con i Queen. Carlo,
0: va bene, ragazzi,
2: non so se sia all'ascolto, no, qualcuno dei Queen in questo momento.
1: Magari facciamo un match. Allora,
0: Brian,
2: ci sei?
1: Daniele dice: ma è vero che il video di Giulia lo avete girato da soli?
0: Oh, come da soli?
1: Non lo so, lo scrive lui.
0: No, nel senso che ce lo siamo prodotti.
1: Quello sì,
0: è stato prodotto. In realtà poi dal manager all'epoca che c'era ha fatto tutto un giro di economie, perché nessuno, facendo il giro delle etichette discografiche, quelle che poi hanno fatto i complimenti, ma all'inizio non ci volevano,
1: tipo Harry Potter,
0: dopo,
1: no?
0: Ma cosa stai dicendo, non è vero,
2: ma hai chiuso la
0: non
2: porta,
0: non mi consideravate, sì, cioè io l'ho portata dedicata a te, però notte d'estate vieni da me, sono più serena, le ho portate tutte, ma niente,
2: e quindi
0: è stato prodotto, sì, e poi da lì l'abbiamo lanciato via una TV dell'epoca molto famosa. Non so se si può dire, ma si può dire.
2: Si può dire.
0: MTV.
2: Tanto
1: no,
2: non
1: dai,
2: c'è più.
1: Non
2: tanto,
1: c'è più.
2: Tanto per dirlo.
0: Comunque sì, nel dubbio. No, però loro hanno mandato il brano di notte, hanno trovato uno spazietto, un amico della TV ci ha mandato e faceva girare questo video. Oltretutto erano due video. C'era il video con la bionda e il video con la Mora, perché la Mora era la vera Giulia e io ci tenevo che facesse il video anche la vera
2: che
0: Giulia.
2: Facesse la sua apparizione.
0: Solo che l'ha fatto serale, era già tardi. E quindi mandavano in giro in onda questi due video e uno che lo vedeva diceva: ma non era bionda, ma non era mora, cioè si confondeva.
1: Ho visto sempre solo uno, però, perché mi sarei accorta.
0: E quello che ha avuto più, poi, cioè, diciamo, l'ufficiale era quello, poi con Angelica Cacciapaglio, oltretutto, che sta qua a Roma, fa l'attrice lei, però sì, erano due video.
2: Bene. Senti, allora, dicevamo del ritorno comunque della musica vera, che sta tornando qui in Italia ancora non così velocemente come almeno io e te ci augureremmo,
0: certo,
2: però qualcosa cambia, la musica cambia, continua a cambiare, certo, e per fortuna continua a cambiare. Mi veniva in mente Max Gazzè, che è passato da queste qui da queste parti qualche giorno fa, che diceva che lui, per esempio, a proposito dell'ampiezza della musica, no, ha fatto questo disco in 432
0: Hz, certo,
2: e lui dice

0: Dice che uso soltanto bassi vecchi usati, sì, perché hanno un'espressione armonica molto, sì, più ampia di quelli di plastica. Che con...
1: Beh, c'è un motivo, ovviamente, nel senso che il legno, un basso vecchio con una chitarra o una batteria, effettivamente si sono suonati, hanno maggiori vibrazioni proprio. Il legno,
0: vedi, che torniamo,
1: E poi erano anche fatti meglio, perché adesso gli strumenti, sì, vengono fatti un po' con lo stampino, all'epoca c'era un lavoro artigianale.
0: Certo.
1: E la questione delle frequenze, 432 Hz sarebbe l'oscillazione che fa il secondo, e queste frequenze sono quelle più consone al movimento delle cellule dell'acqua, e noi essendo fatti, è stata percepita d'acqua, ovviamente,
0: certo,
1: è quello che più ho provato anch'io a farlo. I Dark Side of the Moon dei Pink Floyd,
0: certo, ma anche Wish You Were Here, sì,
1: 832
0: Hz. Birdi lo utilizzava, cioè, sì, tanto per dirne.
1: Vedi quante cose di cui magari a casa dicono: ma che stai dicendo?
0: Ma che dici?
1: Ma ci stai dicendo, Sarci?
2: Cioè, sta dicendo,
1: no, per dire che dietro questa faccia un po' da pirla che ho, ci sono,
0: c'è un percepito.
1: Si cela anche un po' qualcosa, poco, non tanto.
0: Qualche neurone qua e là.
1: Qualcosa è ancora rimasto intatto, sì.
0: Senti, Francesco, veniamo all'oggi, veniamo a quello che è questo Ambiguità, che è il vostro nuovo singolo. C'è un titolo, insomma, che può spiazzare.
1: Sì, poi il sottotitolo.
2: Il sottotitolo è
1: di
2: più. Bellissimo.
1: Così strafatto di coriandoli, l'ambiguità. Perché l'ambiguità sta nel chi vede spesso, no? Perché tendiamo...
0: Cioè un giudizio appostato.
1: Sì, perché...
0: Un pregiudizio.
1: Sì, perché certo. Allora io posso anche essere ambiguo volutamente, però io spesso e volentieri, per ciò che non conosco, mi fa paura, magari io vedo dell'ambiguità, ma perché sono io quello che non voglio capire, perché no, spesso e volentieri il pregiudizio è frutto dell'ignoranza, infatti figlio di ignoranza glielo dico questo, perché siamo in un'epoca dove dire siamo talmente tanto circondati di ignoranza fondamentalmente, che è preoccupante la violenza, la cattiveria gratuita.
0: Non ci si informa, non si ricerca, sì.
2: Ignoranza legata all'arroganza che spesso vanno,
1: certo,
2: insieme.
1: Cioè,
2: no?
1: Sembra quasi che si sta facendo tutto ci sta un movimento proprio di voler inculcare nella testa delle persone più uno spirito di cattiveria, di non attenzione, e questo è grave.
0: Non è neanche bello da proprio dal punto di vista
1: estetico. È grave, quando invece in realtà, insomma, quasi, e poi ci andiamo sempre ad etichettare, fare sempre le differenze, e allora ci sono le differenze, e l'essere diversi fa anche la ricchezza di una
2: c'era
1: nazione.
2: Era un film di tanti anni fa, Viva però, la différence, proprio, cioè, viva la differenza.
1: Viva la differenza, infatti.
2: Era la frase finale.
0: E tra l'altro, la canzone Ambiguità, e visto che abbiamo avuto qui proprio Vladimir Luxuria e Francesca,
2: certo,
0: Pascale,
2: sì,
0: a parlarci del Pride, l'altro ieri,
1: certo,
0: parlavamo con,
1: sì,
0: loro.
2: E voi sarete lì.
1: Vlad conosco molto bene, e saremo lì, certo, certo, assolutamente sì. Saremo lì domani sera, suoniamo alle 10, proprio sotto il corso nella Gay Street, via Giovanni,
2: Gay Street, tutti,
1: tutti la conoscono,
2: sì,
1: sì.
2: Vedi il corso, te lo metti alle spalle, guardi davanti,
1: sì,
2: e
1: esatto,
2: ce l'hai.
1: È lì comunque, sentirete casino, siamo noi che suoniamo, e con le vibrazioni suoniamo una bella oretta, quindi, insomma, quindi è quasi uno show intero,
0: quasi uno show intero,
1: sì.
2: Vieni da me, lo fai?
1: Certo, allora, facciamo tutto. bisogna cantare
0: anche cose che coinvolgano,
1: certo,
0: poi, no? Essendo uno show concentrato,
1: certo,
0: ci sarà anche questa ambiguità.
1: Ah beh, assolutamente, poi ovviamente portate tutti i coriandoli, perché vogliamo tutti fare tutti i coriandoli, perché poi l'immagine del coriandolo è la festa fatta con semplicità, perché noi oggi siamo in un'epoca dove, ecco, tornando prima, cioè, perché ci dobbiamo complicare la ricerca della felicità continua, ci spostano la lancetta di dove, no, di dov'è la felicità
0: un po' più avanti,
1: e non la troviamo mai, perché la spostano in continuazione, e invece è dalle cose semplici, che sembra una frase fatta, probabilmente lo è anche, ma
2: è vera anche.
1: È così, però è vera, perché spesso la verità sta nella semplicità,
0: nelle cose semplici, nelle cose ordinarie alle quali neanche diamo troppo importanza,
1: ci siamo,
2: diamo per scontato, no?
0: Le diamo per scontate. Allora, a Francesco Sarcina con noi per quel che riguarda le vibrazioni, il loro nuovo singolo che avrete l'occasione di ascoltare live, se certo, siete a Roma,
1: certo,
0: al Pride, alla Gay Street.
1: Sì.
0: Domani sera alle 10, sbaglio? Era così?
1: Alle 10.
2: Alle 10 un'oretta.
1: Un'oretta. Alle 10, sì.
0: E sentirete anche, insomma, quelli che sono i pezzi forti,
1: certo,
0: le fondamenta delle vibrazioni.
1: Si canterà, quindi quelle conosciute ci saranno, e poi ci sarà Ambiguità, ovviamente, sì, sì.
0: Allora, ce la sentiamo adesso.
1: Ma guarda, ma per piacere.
0: Nel senso, se si potesse, no?
1: Se si può, perché no?
0: Allora, guarda, subito dopo arriva il GR1, ma lasciamo a te il compito di presentarla al GR1 e poi torniamo ovviamente qui per quel che riguarda il nostro appuntamento con Francesco Farcina. Sfinisce qua, ma proseguiamo,
2: però con un pezzo di cuore va via con lui, lo dico, ecco qua, ma cantato

0: Allora,
1: lanciala
0: tu, guarda.
2: E allora, ecco il nuovo singolo delle Vibrazioni, Ambiguità, così straffatta di coriandoli.
0: Subito dopo il GR1 e poi torniamo con Italia in diretta.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali: Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Ore 17.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Alice Andreoli in studio, in arrivo al Consiglio europeo la Premier Giorgia Meloni, al centro del vertice Ucraina e Medio Oriente, in diretta la nostra inviata a Bruxelles, Federica Ionta.
5: Sala delle lanterne piena di cronisti, i leader stanno arrivando, attesa qui Giorgia Meloni che è atterrata a Bruxelles mezz'ora fa. Prima dell'inizio dei lavori la Premier parteciperà a due incontri preparatori, il primo del gruppo informale sui migranti, iniziativa italiana con Danimarca e Paesi Bassi, che oggi farà il punto sulle politiche europee alla luce del recente ok del Parlamento, dell'Europarlamento, scusate, al nuovo regolamento sui rimpatri, un provvedimento che la presidente

0: Il Consiglio ha commentato ieri, ha detto premi alla linea italiana del protocollo con l'Albania. Il secondo incontro è quello degli amici della coesione, un formato di 17 paesi in difesa delle politiche di coesione, ospitato anche questo dall'Italia, organizzato su iniziativa congiunta con la Romania. Poi lo dicevi, Ucraina e Medio Oriente, i temi più importanti sul tavolo, fra l'allargamento dell'Unione a Kiev e anche alla Moldova. I prossimi passi a Hormuz dopo l'accordo siglato fra Stati Uniti e Iran. Da Bruxelles con Massimiliano Savino, linea allo studio.
1: E nelle scorse ore, appunto, la firma a distanza di Stati Uniti e Iran del memorandum di intesa per fermare le ostilità. Domani in Svizzera la cerimonia ufficiale con il via libera, la seconda fase delle negoziazioni. Trump rivendica come un successo l'accordo. Teheran torna a ribadire i suoi punti fermi.
2: Dopo la firma a distanza ieri del memorandum da parte del presidente americano Trump a margine della cena con Macron a Versailles e dell'iraniano Pezeshkian, che era invece a Teheran, ha previsto per domani l'inizio della seconda fase dei colloqui nei pressi di Lucerna in Svizzera. Ci sono ancora nodi da sciogliere sull'accordo in 14 punti, come il nucleare, di cui si discuterà nei 60 giorni di trattative già previsti e che secondo Trump potranno essere estesi. Il presidente americano ha definito invidiosi e stupidi coloro che hanno criticato l'accordo che prevede la creazione di un fondo da 300 miliardi di dollari per gli investimenti iraniani, l'impegno americano a sbloccare i beni congelati di Teheran, la revoca delle sanzioni. L'accordo stabilisce anche la rimozione del blocco della navigazione ad Hormuz entro 30 giorni. Le navi pagheranno una tariffa di servizio nello stretto, ha affermato il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. L'intesa sulla fine delle ostilità in Libano è quella più a rischio. Israele ha ribadito di non volersi ritirare dal sud del paese occupato, come Teheran pretende. E nelle scorse ore altri attacchi dello Stato ebraico, uccise 3 persone. Claudia Stamerra, GR1.
1: Un'ultima ora di cronaca da Reggio Emilia. Un ragazzino di 11 anni è stato travolto e ucciso da un camion della Netezza Urbana mentre era in bicicletta. Prima prova oggi dell'esame di maturità, oltre 500.000 gli studenti alle prese con lo scritto di italiano, 7 le tracce, da una poesia di Cesare Pavese all'analisi del testo su Brancati e brani di Calabresi e Bianucci. Domani la seconda prova scritta, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio, in particolare latino e classico, matematica allo scientifico. Dalla prossima settimana invece al via gli orali secondo i singoli calendari scolastici. Caso Garlasco, la madre di Andrea Sempio ha tentato di togliersi la vita. La missione arriva dagli avvocati del figlio, che puntano il dito contro l'odio contenuto nei commenti sul web. I legali chiedono a chi frequenta i social di rasserenare il clima.
3: Ha provato a suicidarsi Daniela Ferrari. Autorizzati dai familiari, gli avvocati del figlio Andrea Sempio ammettono quello che fin qui avevano escluso.
4: Un atto volontario e un tentativo di suicidio, fortunatamente non realizzatosi, per quanto la signora sia ancora in terapia intensiva.
3: Già nell'ottobre scorso era finita in ospedale sempre per un'overdose da farmaci. Contro di lei, denunciano Liborio Cataliotti e Angela Taccia, un clima d'odio con offese via social anche dopo il ricovero e chiedono di abbassare i toni contro una persona non indagata. Nelle inchieste sul delitto di Garlasco la donna è stata ascoltata 4 volte, nel 2008 e poi nel 2017, sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, presentato da Sempio un anno dopo il delitto a sostegno del suo alibi. Alla riapertura del caso nel 2025 con il figlio unico indagato, la madre è stata sentita altre 2 volte. Durante il primo interrogatorio accusò un malore quando le chiesero di un suo amico pompiere. Secondo chi indaga, la mattina dell'omicidio andò lei a Vigevano a incontrare l'uomo e diede poi il talloncino al figlio, che invece, sostiene la procura, era a Garlasco all'ora del delitto. Simone Zazzera, GR1.
1: E noi ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta.
5: L'Italia in diretta.
6: Germana,
7: dai.
6: Germana, Germana, tu che cosa
7: hai capito?
6: Fai?
7: Mi stai innamorando.
6: Germana, e poi
0: No, vabbè, Leonardo Padanè, capito che regalo che mi ha fatto?
7: Che ti ha fatto? No, ma è incredibile.
0: Hai estratto da...
7: Io sono rimasto paralizzato dalla sorpresa.
0: No, non, vedi, lo stava costruendo, non capivo perché c'era quel sorrisetto. Intanto, ciao a tutti, di nuovo noi, Italia.

0: Diretta Germana Brizzolari
1: e Claudio Tommasi. Ma Germana Brizzolari mica una Germana qualsiasi.
0: Allora quello era Francesco Sarcina delle Vibrazioni, che è stato con noi nella mezz'ora appena passata, che mi ha fatto in diretta questa dedica cantando, cioè vabbè, non lo so, io potrei
1: a quasi questo punto via. Vai via, hai finito la giornata alla grande,
0: è finita quasi. No, a parte scherzi, intanto lo ringrazio tantissimo, è stato divertentissimo, interessante, insomma questi artisti sono veramente in gamba e la appuntamento con loro e sentirli domani alla Gay Street, dove si esibiranno. Invece adesso noi parliamo di una campagna molto particolare, la fanno a Torino, organizzata dal comune. Questa campagna si chiama Scrivimi quando arrivi, che per sensibilizzare i giovani sui rischi della guida sotto l'effetto di alcol e droghe. E allora con noi c'è il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. Buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno e bentrovata, bentrovati a tutti e a tutti.
0: Grazie. Allora, ci racconti un po' in che cosa consiste questa iniziativa? Ce la racconti, ce la faccia vedere, perché è molto carina,
2: sì,
0: anche da vedere.
2: Allora, è una campagna che abbiamo promosso a partire dal 10 giugno, si chiama appunto Scrivimi quando arrivi, che è il classico messaggio che si manda quando, diciamo così, un ragazzo esce, lo facciamo tutti i genitori.
0: Tutti i genitori,
2: insomma,
0: sì. Mi raccomando e scrivimi quando arrivi.
2: Un messaggio, bravissima. Manda un messaggio. Allora, giocando un po' su questa frase, è stata lanciata questa campagna realizzata nell'ambito di un programma che è sostanzialmente connesso al Dipartimento per le politiche con la droga della Presidenza dei Consigli Ministri, con ANCI e UPI, che coinvolge 10 città metropolitane e 20 province. L'obiettivo è quello di promuovere l'uso responsabile, insomma, in maniera tale che le persone che giustamente vogliono divertirsi la sera si ricordino sempre che droghe e alcol sono dei fattori di rischio molto elevato per la sicurezza stradale, no? Peraltro i ragazzi in realtà questo lo fanno già in molti casi, insomma, quando escono in gruppo chi guida non beve, insomma, però ecco, ci sembrava
0: Lo diciamo
2: tempo fa,
0: i ragazzi forse sono più bravi degli adulti, perché nei gruppi almeno uno che non beve perché così guida a turno si organizzano.
2: È proprio così, cioè nel senso che stiamo osservando questi comportamenti virtuosi, sono in molti casi molto responsabili, turnano, chi guida, chi prende la macchina non beve, e quindi insomma gli altri quindi possono bere, ovviamente nei limiti, ma certamente insomma ci sembrava utile comunque promuovere questa campagna, che è anche molto giovane, quindi si rivolge ovviamente a un target giovane, però ha ragione lei, in molti casi a dare il cattivo esempio sono più gli adulti che i ragazzi, quindi questo è vero.
0: Sì, tra l'altro diceva, no, una campagna giovane, infatti per questo avete anche coinvolto content creator, i social, perché ci sono anche, c'è una pagina dedicata su Instagram molto carina.
2: C'è una pagina dedicata su Instagram, chiaramente se vogliamo raggiungere più possibile i giovani bisogna usare i loro linguaggi, bisogna usare i loro media, no? E quindi sicuramente oggi la comunicazione, quando parla a loro, deve certamente partire da lì, ecco, non è un di cui come veicoli i messaggi, quindi deve avere due caratteristiche, deve essere sicuramente accattivante, simpatica, e lo è, e poi
0: con
2: girare
0: questi cartelli, no? Perché raccontiamo.
2: Sì, sono cartelli che sostanzialmente stradali, certo, che sostanzialmente richiamano questo claim, che è scrivimi quando arrivi, e poi c'è un payoff sotto, non guidare se hai assunto alcol o droghe, che ovviamente dalla spiegazione sono appunto foto, immagini di o motociclisti o automobilisti, insomma mediamente giovani. Il tema ovviamente è intuitivo nella comunicazione, l'agenzia che l'ha fatto è stata davvero, davvero molto brava. Siamo molto contenti di questa iniziativa.
0: E immagino il fatto che sia uscita il 10 giugno, cioè a ridosso, no, della fine dell'anno scolastico, non sia stato casuale.
2: No, sicuramente abbiamo valutato anche quando lanciarla, questa arriva l'estate, sicuramente è il momento anche in cui giustamente i ragazzi e le ragazze hanno finito scuola e quindi possono magari uscire di più, far tardi la sera, e serve anche fare questo tipo di prevenzione, e questa cosa è una delle cose che come istituzione, nell'ambito della collaborazione che dicevo prima come città di Torino, cerchiamo di fare.
0: Hai idea se qualche altra città vi seguirà in questo, insomma, in questa strada, appunto strada, va bene.
2: Ma sono molti i comuni che hanno attivato questo tipo di dimensione.

0: comunicativa e un progetto in generale che appunto sotto questo progetto che dicevo prima è coinvolta anche l'ANCI. Sono dentro questa regia generale altre città metropolitane, alcune province e credo, spero insomma che possa essere una campagna che possa avere diffusione nazionale. Noi la proponiamo come città di Torino e io penso che anche altre città potranno fare altrettanto.
1: Assolutamente. Tra l'altro ho letto che durante l'anno scolastico anche operatori della polizia locale e anche esperti universitari hanno incontrato gli studenti delle classi, no, più grandi, quarte e quinte, per proprio illustrare gli effetti di alcol e sostanze psicotrope sulle capacità di guida. Quindi insomma c'è un'attenzione, perché è molto importante, perché è molto pericoloso guidare sotto effetto di droghe o alcol.
0: Pericoloso per sé e pericoloso per gli altri e soprattutto è una di quelle cose che su cui il ruolo dei comuni può anche agire, non solo in termini repressivi, cioè perché è chiaro che noi dobbiamo anche istituzionalmente verificare che chi si mette alla guida rispetti i parametri di legge sul contenuto alcolemico, sull'uso di sostanze stupefacenti, ma io sono abbastanza convinto che c'è un lavoro importante, magari si vede meno perché non è un alcol test di una pattuglia che ferma le macchine, ma è un lavoro di prevenzione,
1: Prevenzione, certo.
0: far comprendere alle ragazze e ai ragazzi i rischi che corrono e alle volte proprio magari per una stupidaggine, per una sbadataggine si rovinano la vita, la rovinano i loro
1: Guarda,
0: amici, perché non
1: assolutamente.
0: dimentichiamo che, come dire, in molti casi gli
1: È
0: incidenti
1: terribile,
0: colpiscono
1: la
0: il
1: cronaca
0: guidatore.
1: proprio ci riporta delle
0: Es
1: situazioni proprio
0: Esattamente,
1: terribili.
0: esattamente.
1: Grazie
0: Allora,
1: mille,
0: diciamo
1: sì.
0: a
1: Sì.
0: voi, grazie,
1: Ah,
0: grazie
1: no, l'ho
0: mille, a
1: interrotta,
0: presto.
1: finisca cosa sto
0: No,
1: dicendo.
0: dicevo che alle volte non ci si rende conto che mettersi alla guida di un veicolo, perché insomma significa mettere ovviamente a repentaglio la propria esistenza, ma anche di chi viene
1: Certo.
0: trasportato, no?
1: O
0: Magari.
1: anche di
0: Quindi questo
1: chi incontri di fronte a te.
2: Casualmente
0: E di
2: si
0: chi
2: incontra.
0: incontri. E da chi incontri, quindi non c'è solo un principio di responsabilità personale, ma c'è anche un principio di responsabilità. Allora, diciamo così che questo è anche un altro dei messaggi che stiamo cercando di far passare.
1: Benissimo, grazie mille. Allora, al sindaco di Torino Stefano Lorusso e la vostra campagna, scrivimi quando arrivi.
2: Grazie
0: Grazie a
2: grazie
0: voi.
2: ancora, sindaco. Torniamo alla musica qui all'Italia in diretta con una canzone che è stata presentata nel 1986 alla, leggo perché non mi ricordo ovviamente, 36esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La canzone passò completamente inosservata, cioè nel senso nel momento della gara non se la filò nessuna, infatti arrivò 14esima, ma poi risultò essere una delle canzoni più belle di quell'anno, infatti il quarto singolo più venduto del 1986, ma soprattutto la canzone simbolo di un cantante e musicista davvero importante come Mango. Era Lei Verrà.

0: Insomma, 1986, Mango, era la 36esima edizione del Festival di Sanremo e lui cantava Lei Verrà.
1: E a proposito del tempo, no? Andiamo indietro nel tempo in questa nostra edizione dell'Italia in diretta, andiamo a vedere cosa succedeva un'estate fa o in molti casi molte estate fa. Per esempio nel 1999, proprio oggi, usciva al cinema Tarzan, il 37esimo classico Disney, ultimo film del cosiddetto Rinascimento Disney. Era una colonna sonora mica male quella di
0: Phil Collins. Ha vinto anche l'Oscar.
1: Esatto, anche un Golden Globe. Allora, una curiosità è che è stato il primo classico Disney cui i pensieri dei personaggi non sono stati espressi da canzoni, no? Perché era sempre molto così, cantata in scena. E la voce originale di Kala, la madre adottiva di Tarzan, la scimpanzé, è dell'attrice Glenn Close, che nel live action Greystock, la leggenda di Tarzan, che era del 1984, aveva dato la voce al personaggio di Jane. Perché
0: quello con Christopher Lambert?
1: Sì, Christopher, perché l'interprete originale aveva un accento che non era ritenuto adatto al ruolo. E allora noi diamo il benvenuto a Marco Gervasio, autore e disegnatore del settimanale Topolino da quasi 3 decenni. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, ho detto quasi 3 decenni perché proprio il 18 giugno di 29 anni fa, cosa succedeva a Marco Gervasio?
2: Sì, il 18 giugno di 29 anni fa io ricevevo il diploma dell'Accademia Disney e con il quale entravo ufficialmente nel gruppo Disney e iniziavo con la mia prima storia per Topolino, quindi i primi disegni di Paperino e compagnia.
1: Allora io faccio un momento di outing, sono abbonata a Topolino da 36 anni, quindi quel 97 assolutamente avrò letto la storia, magari non avrò capito che era un nuovo autore, però insomma il tratto, poi dopo ce lo ricordiamo bene, di Marco Gervasio, molto Carpi, molto Cavazzano, autore completo, sì. Quindi insomma è uno dei disegnatori che ha fatto la storia di Topolino come disegni e anche soprattutto Paperinik, PK.
2: Sì. Allora, sono il mio preferito.
1: Non c'è dubbio. Allora, qua diciamo anche la corretta pronuncia. Io lo pronuncio Fantomius, ma invece Fantomius qua.
2: Perché? Sì, allora la pronuncia è Fantomius, ecco. Esatto. Però
1: perché quando uno legge, capito?
0: Non c'è nessuno che lo controlla.
1: Esatto, no, questo qua è come quando uno è piccolo, che non diceva Peter Pan, diceva Peter Pan, perché non lo sapevi che
2: giusto.
1: Era Peter, no?
2: Sì,
1: allora, quindi
2: vero,
1: adesso
2: vero.
1: Ho sempre sbagliato, dirò Fantomius Lord Quiet. Assolutamente, va bene. Questa è una dichiarazione.
2: Quello è giustissimo.
1: Quello sì,
2: l'ha detto perfetto, l'hai detto perfetto.
1: Sì, diamoci del tu anche perché insomma appunto quando uno è un autore completo ma anche un disegnatore entra nel cuore, c'è un'empatia diversa perché i fumetti in un istante ti portano in una dimensione diversa della fantasia ma con tanto significato dentro. È complicatissimo, è veramente complicatissimo.
2: Sì. Beh sì, non me lo dire a me che leggero bambino, poi adesso che lo disegno, lo scrivo, insomma, che tu i miei mercoledì esce in edicola, è

0: spesso c'è una mia
1: io
0: storia,
1: ce l'ho insomma, lunedì, io di... ce l'ho lunedì perché sono abbonato.
0: Vedi i vantaggi dell'abbonamento.
1: Assolutamente. Quando hai capito, Marco Gervasio, che comunque il fumetto era il tuo futuro?
0: Allora, un po' tardi, perché comunque io ho fatto una strada strana, mi sono laureato in economia e commercio, ho fatto pure i vigili del fuoco, ho fatto varie cose, insomma, sì, quindi andavo per vie, strane vie, però alla fine non ho mai smesso di disegnare, perché fin da bambino io volevo fare il disegnatore di Topolino, non il disegnatore qualsiasi, è proprio di Topolino, e quindi a un certo punto ho frequentato la scuola romana dei fumetti, e da lì, dove adesso insegno, e da lì praticamente è stato l'anno in cui ho presentato i miei disegni a Carpi, quel grande autore che hai nominato, e mi ha portato a Milano, dove c'era a quei tempi l'Accademia Disney, e lì è iniziata la mia vera strada dentro Topolino, insomma, perché dall'Accademia Disney poi sono passato in redazione, dove mi hanno dato la prima storia, che è quella, dicevamo, del 97, che era molto corta, ma per uno che iniziava a maneggiare paperi e topi, come diciamo noi, era difficile, insomma.
1: Paperi e topi, guarda, io so che questa domanda non te la devo fare, puoi non rispondermi, puoi dire bip, ma preferisci paperi o topi?
0: No, ma
2: perché è caduta la linea, vedi?
0: No, posso rispondere, non è come mamma e papà. Io preferisco paperi, e in particolare preferisco paperini. Paperino mascherato, esatto.
1: La vendetta di Paperino, dell'indolente Paperino, che invece è un supereroe.
0: Eh sì, però Topolino rimane anche lui un po' nel mio cuore, insomma, tant'è vero che ne ho scritte e disegnate tante anche con Topolino e gli altri compagni di Topolino, quindi insomma, però ecco, il primo posto nel cuore ce l'ha Paperino, sì, sicuramente.
1: Sì, ma bellissimo, anche perché la bellezza del disegno. Marco Gervasio, parlavamo prima del fatto che Tarzan era proprio all'interno di quei 10 anni del rinascimento Disney, no? Quando sono cambiate le cose, dal punto di vista editoriale, quindi del settimanale Topolino, c'è stata influenza simile oppure no? Quella era un'altra cosa completamente.
0: Allora, vabbè, sicuramente l'animazione è qualcosa di molto diverso dai fumetti, quindi viaggiano proprio su due binari separati, no? Quindi, però sicuramente anche sul settimanale ci sono stati grandissimi cambiamenti dagli anni 90, al di là del fatto che è cambiata anche la direzione attuale è attentissima.
1: Salutiamo Alex Bertani.
0: Alex Bertani, un grande direttore, un grande amico, ed è grazie a lui che Topolino attualmente, e alla redazione tutta che è rimasta invece negli anni, che adesso Topolino segue delle strade moderne, nello stesso tempo rimanendo classico, cioè le storie non sono quelle che magari leggevamo 30 anni fa, sono molto più attuali.
1: C'è un'evoluzione enorme.
0: Sì, c'è tutto quello che adesso i ragazzini e i ragazzi sono abituati a usare, i social, i telefonini. Tutto i computer sono all'ordine del giorno, i telefoni ormai, quelli che leggevamo quando eravamo piccoli, che avevano il filo, tutti cicciotti, non ci sono ovviamente ora.
1: No,
0: ci
1: ma
0: sono
1: anche le tipologie di disegno, no? Tu sei un autore classico, ma ci sono anche state sperimentazioni, ci sono, quindi c'è un'evoluzione,
0: certo,
1: ovviamente.
0: Assolutamente, perché ci sono sempre dei tentativi di spingersi un po' oltre, ci sono dei disegnatori, non sono io questo, però che sono anche un po' pittorici, quindi magari ogni tanto ci sono delle storie. E anche il colore stesso viene usato in maniera diversa dal passato, non sono più solo piatti i colori, adesso ci sono delle colorazioni.
1: Sì, c'è anche la categoria dei colori certe volte. Prima di salutarti, proprio in 20 secondi, la copertina più bella che hai fatto?
0: Allora, la copertina più bella che ho fatto, allora, per me forse è la prima che ho fatto, che guarda caso era con Paperinic, e c'era Paperinic che stava sott'acqua a cavallo di un cavalluccio marino, e quella me la ricorderò sempre perché è la prima, quindi
1: cercare. Poi c'è Papertotti, però diciamo che c'è pure Papertotti.
0: Papertotti ha un altro posto importantissimo, ovviamente l'ho disegnato, quindi poi insomma io tifo Roma, insomma Totti era un...
1: Anche questo si era un po' capito. Va bene, Marco Gervasio, è stato bellissimo fare questa chiacchierata con te, saluta tutta la redazione di Topolino, perché è veramente un settimanale storico, mi pare del 49 sia stato fondato, adesso vado a memoria, però ha attraversato le generazioni. Marco Gervasio, grazie di essere stato con noi, autore completo, e buona giornata.
0: Grazie a voi e un saluto a tutti quanti.
1: Ciao.
0: A presto.
2: E siamo arrivati al momento dei saluti, Germano.
1: Sì, oggi è stata proprio veloce, un'ora e mezza che è volata proprio così, come se in un

0: battito di ciglia. In redazione grazie a Moreno Mantini, Davide Campione, Maurizio Merola, Luca Torrisi. In regia un bacio a Leonardo Patanè che mi ha fatto quella dedica, e alla parte tecnica Jacopo Teodoro e Tommaso Margiotta.
1: Bene, noi ci diamo appuntamento a domani alle 16, sì. Pronti per voi, ci salutiamo con Merck & Cremont. Adesso, tra l'altro, la canzone è stata scritta da Federica Abate, che abbiamo

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Meteoradio. In serata il cielo tornerà sgombro da nubi su gran parte del territorio. Domani, venerdì 19 giugno, sarà una giornata soleggiata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, mar ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
4: Comincia la seconda settimana di questo lungo mondiale, maxi mondiale nordamericano, comincia la seconda giornata della fase a gironi, allora eccoci qua pronti a raccontarvela in diretta da Dallas. Buon pomeriggio, bentrovati da Guido Ordone al microfono, sono le 17.30 in punto, qui con me alla parte tecnica Daniele Antelmi e omologo ringraziamento va anche a chi ci segue da Roma, Saxarubra, Claudio Campobasso con Emanuele Di Cavio, naturalmente Tony Tisi in redazione, c'è la nostra Ombretta Conti in regia, dunque si riparte con i gironi A e B, partiamo subito dalla gara che comincerà tra meno di mezz'ora appunto per il gruppo A tra le due squadre che sono uscite sconfitte nella prima giornata e dunque non la definirei a tutti gli effetti ancora decisiva perché con la nuova formula, con le otto migliori terze che comunque andranno avanti ai sedicesimi ci sarà in sostanza speranza fino alla fine per tutte, ma sono già punti molto molto pesanti quelli in palio tra pochissimo ad Atlanta tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Poi alle 21 ci sposteremo nel girone B, un girone per ora all'insegna dell'equilibrio totale anche per quanto riguarda la differenza reti perché le prime due partite, lo ricordo, sono terminate entrambe

0: E sull'1-1 si affronteranno le due squadre accomunate anche dal fatto forse di aver raccolto meno di quanto preventivato nella prima giornata, Svizzera-Bosnia, la gara di Los Angeles che seguiremo in serata, poi saremo con voi fino alle 23, come sempre il programma mondiale andrà ancora avanti nella serata americana, nordamericana, nella notte italiana, ore 24 ancora per il girone B Canada-Qatar, alle 3 del mattino comincerà invece in quel di Guadalajara la seconda uscita dei padroni di casa di una delle formazioni che giocano in casa ovviamente, ovvero Messico, Corea del Sud nel girone A. Per quanto ci riguarda invece, per quanto riguarda il nostro tutto il mondiale e non solo, come già in altre occasioni, minuto per minuto, serata molto molto densa perché a partire dalle 20 e dunque noi saremo con voi ininterrottamente al di là poi degli appuntamenti con l'informazione, ma a partire dalle 20 spazio ancora al basket per gara 4 della finale scudetto Venezia-Olimpia-Milano. Come saprete Olimpia-Milano conduce 2-1 nella serie, dunque all'Ataliercio la squadra di Peppe Poeta avrà un altro match point, ma anche Venezia che a questo punto ha tenuto aperta questa serie che assegna il titolo proverà a rientrare definitivamente a riequilibrare i giochi, ma rimandiamo il tutto appunto alle ore 20 con il racconto di Massimo Barchesi. Cominciamo ovviamente dal calcio, cominciamo da questo mondiale perché tra meno di mezz'ora si gioca presentazione ufficiale di Repubblica Ceca Sudafrica. Vi preannuncio come sempre che ascolteremo il commento tecnico in radiocronaca di Fulvio Collovati ad affiancare chi ci racconterà la partita e che subito andrà a declinare le formazioni ormai ampiamente ufficiali. Buon pomeriggio, ben trovato e buon mondiale a questo punto per il nostro Sebastiano Franco. Ciao Sebastiano.
1: Ciao Guido, buon pomeriggio. Nello stadio di Atlanta, una sfida che può valere molto in termini di qualificazione, se non decisiva, come hai detto tu. Repubblica Ceca e Sudafrica sconfitte nella prima giornata del gruppo A si affrontano appunto ad Atlanta con l'obiettivo sicuramente dei tre punti, in particolare l'obiettivo della Repubblica Ceca. Allora subito le formazioni con la squadra allenata da Miroslav Kubek, 3-4-3 per Kubek con Kovar in porta, Holes, Kranac e Krejci in difesa, Kufal, Darida, Cerve, Sadilek a centrocampo, Soika, Schicke, Lozek in attacco. Ci sono stati 5 cambi rispetto alla prima giornata, la sconfitta con la Corea del Sud. Dall'altra parte in Sudafrica con il 4-2-3-1 di Hugo Broos, Williams e il portiere, Mudau con Mbokazi e Modiba in difesa, Adams e Mokoena ad agire davanti alla difesa con Mase, con Batà a Pollis alle spalle di Reiners, escluso Foster, il centravanti del Burnley in questa sfida. Linea a te.
0: Benissimo, benissimo Sebastiano Franco, grazie, a tra pochissimo. Manca ancora un po' al calcio d'inizio, allora ovviamente ben trovato in trasmissione anche al nostro Fulvio Collovati. Ciao Fulvio.
2: Ciao, ciao Guido, buonasera a tutti voi, anzi buon pomeriggio qui in Italia.
0: Tra il nostro pomeriggio italiano, esatto, sì. E la serata americana si è chiusa la prima giornata. Ieri ci eravamo lasciati con una gara, Fulvio, divertente, devo dire, ricca di gol, di emozioni, anche di errori. L'Inghilterra di Tuchel c'è. Prima di dare un'occhiata e di tornare sulle formazioni appena declinate dal nostro Sebastiano Franco, la prima tornata si è conclusa, diciamo che in linea di massima quasi tutte le big hanno fatto ciò che dovevano, con alcune eccezioni che conosciamo bene e con alcune sorprese ovviamente, però è un mondiale che per ora, dopo il primo turno, sostanzialmente, poi potremmo parlare a lungo della Spagna, potremmo interrogarci sul Brasile eccetera eccetera, in linea di massima i valori sono emersi in questa primissima fase, Fulvio.
2: Sì, direi di sì, sono emersi i valori, anche se le prime partite, ti posso garantire per esperienza, sono sempre un po' particolari perché c'è l'emozione dell'esordio, c'è la paura dell'impatto che possa essere negativo, per cui non dobbiamo meravigliarci se la Spagna pareggia col Capoverde oppure il Portogallo pareggia col Congo. Sono partite che poi si complicano nel corso della gara, tu pensi le affronti magari anche con superficialità, pensi che siano facili e poi diventano sempre più complicate nel corso della gara. Poi c'è il problema clima, l'altura, insomma dipende anche dove si gioca, ecco tutto qua, però direi tutto in linea. La Germania che fa 6 gol al Curaçao, il Brasile che soffre, però vince la Francia. E poi soprattutto due cose ti faccio notare: i cannonieri si sono svegliati, perché i cannonieri, sì, con Messi, Mbappé, Harry Kane ieri sera, Haaland, si sono svegliati i cannonieri e si sono addormentati i difensori, consentimi, te lo dico da ex difensore.
0: Lo abbiamo visto molto chiaramente ieri nel corso di Inghilterra-Croazia, sì. Poi sottoscrivo in pieno e non è sorprendente la cosa, le doppiette di Haaland, di Mbappé che si è svegliato nella ripresa, Havertz per la Germania, hai appena detto esattamente di Harry Kane, Messi con la sua tripletta

0: Aggiunto Miro Klose nella classifica dei cannonieri di ogni tempo di un mondiale, ma giocando, diciamo, credo meno partite, poi sulle statistiche andremo evidentemente a ricontrollare. Fulvio, la partita che sta per cominciare invece, come concordavamo a distanza con Sebastiano Franco, sì, qui diciamo non è esattamente da dentro fuori, perché la nuova formula può piacere o no, avanti le prime due, avanti le otto migliori terze, io lo dico sempre lentamente per essere chiaro nei confronti di chi ci ascolta, beh, passeranno 32 squadre su 48, quindi fai prima a dire quelle che verranno eliminate. Questo che cosa vuol dire? Che alla terza giornata ci sarà ancora speranza per tutti. È chiaro che due squadre che hanno perso devono un po' darsi da fare. Kubek ha cambiato cinque elementi. Sulla carta Ugo Brossi in casa Sudafrica mi sembra, ma poi li vedremo in campo, li analizzerete voi con Sebastiano, mi sembra che abbia cercato di impostare un modulo un po' più aperto, un po' più propositivo rispetto a quello che non abbiamo visto col Messico.
1: Sì, tutto diverso rispetto ai miei tempi, ma è giusto che sia così, cioè poi dopo è tutto da valutare, è chiaro che insomma pareggiavi o perdevi la prima partita ai miei tempi, ti veniva già l'ansia dell'eliminazione, adesso c'è la possibilità addirittura anche dopo due partite che tu puoi fallire, con la terza se vinci puoi essere pescato. Però hai detto bene tu, però c'è da dire una cosa, è vero che questa partita di questa sera non è decisiva, però l'allenatore Kubek cambia 4-5 giocatori mi pare, evidentemente non è rimasto soddisfatto della sconfitta contro la Corea. Mentre invece la Sudafrica, che io ho visto, ho commentato la partita inaugurale, insomma non aveva sofferto molto contro il Messico perdendo 2-0, per cui ha cambiato qualche giocatore anche l'allenatore Ugo Bros, certo, ha cambiato, però insomma devo dire che sono due squadre, cioè parliamoci chiaro, la Repubblica Ceca, la generazione dei Nedved, dei Podolski, degli Ankulovski, di Baros, di Cech, è terminata, è finita, per cui questa è un'altra generazione, chiaramente inferiore, e per cui è una partita che dovrà giocarsela. Avrei detto Repubblica Ceca, ma non sono così sicuro, proprio perché non ci sono più quei giocatori lì.
0: Coglie perfettamente nel segno quest'ultima osservazione di Fulvio Collovati, e mi prendo la briga ancora di dire una cosa scontata. Perché? Perché continuiamo a parlare della sfida che sta per cominciare, ma più in generale di questa prima settimana mondiale, con il co-direttore di un sito che ci piace sempre molto e che anche in occasione di questi mondiali si è messo in moto per offrire una guida molto bella, molto ben scritta, che va come sempre al di là del mero aspetto calcistico. Il sito in questione è Ultimo Uomo, e ne parliamo appunto con il co-direttore Emanuele Atturo. Ben trovato su Rai Radio 1, Emanuele, ciao.
2: Buonasera e bentrovati a voi, grazie per l'invito.
0: Grazie a te naturalmente. Ricordo un più o meno recente incontro, se mi confermi, così non sono ancora del tutto invecchiato, al Festival di Trento, tra l'altro per parlare del tuo libro Il mito dei bomber di provincia, Almanacco sentimentale. Non me lo sono sognato, vero? Eravamo lì entrambi.
2: Era così bello che sembrava un sogno, ma non lo era.
0: Era un sogno diventato realtà? No, scherzi a parte, Emanuele. Il sogno del Sudafrica, quello iniziato col mito dei Bafana Bafana nel 2010, voi lo scrivete molto molto chiaramente, e il risveglio in questi anni, perché poi non c'è stato un seguito, una crescita, no? In questo decennio abbondante, poca cosa nella prima gara contro il Messico, la formazione di Ugo Bros. E mi riallaccio a quello che diceva Fulvio Collovati giustamente in maniera sacrosanta poco fa. Noi molti nomi della Cechia li abbiamo conosciuti e apprezzati nel nostro campionato. Voi definite nella vostra guida, che è molto bella, quindi dico agli ascoltatori, prendetevi il tempo di andarla a consultare, una squadra, la classica squadra di metà classifica del campionato italiano, 3-5-2, anti-hype, mi piaceva da morire questa definizione, fisica che bada al sodo, che non si era inventata nulla, e però i ragazzi di Kubek stasera qualcosa, oggi pomeriggio qualcosa se la devono inventare. Emanuele.
2: Sì, è una squadra che è arrivata veramente senza entusiasmo da parte del pubblico, diciamo, del pubblico mondiale. Non c'è grande attesa attorno a questa squadra. Ha giocato gli spareggi prima con l'Irlanda, che era più tifata forse, e ha vinto ai rigori, e poi ha giocato la finale contro la Danimarca, dove partiva molto sfavorita, e anche lì ha vinto ai rigori. Si è messo in luce il portiere del PSV, Kovar. È una squadra, come dicevi tu, molto quadrata, molto solida, che ricorda come stile molte squadre italiane, perché gioca questo 3-4-2-1, 3-5-2 a seconda del giorno. Oggi è 3-5-2, la prima partita era 3-4-2-1, molti lanci lunghi, gioco molto fisico. È la squadra che ha lanciato di più nella prima giornata di Coppa del Mondo, un gioco molto fisico sui duelli, e tanti anche tanto affidamento sui calci piazzati. Ha fatto un gol in cui è andato in vantaggio con la Corea del Sud, ne aveva fatto

0: un altro in fuorigioco, e addirittura da rimessa laterale molto pericolosa, e quindi è una squadra anche un po' diversa in questo mondiale dove invece vediamo molto gioco tecnico.
1: E d'altra parte comunque la sconfitta all'esordio comunque rischia di complicare i piani di una squadra che poi, sempre riprendendo il discorso che facevamo poco fa, facendo i conti, giocano quasi tutti, diciamo il 75% gioca nel campionato locale e dunque non nei principali campionati europei, e detto rispettosamente questo è un altro segnale evidente, no, del livello complessivo di questa squadra, che come diceva Emanuele Atturo poco fa non entusiasma, di certo non accende insomma il calore dei tifosi.
0: No, però è una squadra comunque molto esperta, diciamo i giocatori migliori di questa generazione, e cioè Kufal, Suchek, ma anche Schick, sono giocatori che comunque hanno giocato in Germania o in Inghilterra ad alti livelli, e però erano arrivati un po' alla fase finale della loro carriera in questo mondiale, infatti non ci si aspettava di più da loro negli scorsi europei magari. Invece hanno centrato questa qualificazione 20 anni dopo il 2006, dopo 20 anni è il segno un po' che effettivamente i grandi talenti mancano a questa squadra, e ovviamente è una squadra molto diversa da quella a cavallo dei primi 2000, che è arrivata fino al 2006 appunto con Milan Baros, Rosinski e Nedved ovviamente, Koller anche, però è una squadra comunque di ottimo livello, con molti giocatori esperti, fisici, e che giocano comunque, anche se giocano in Repubblica Ceca, giocano spesso le coppe europee, l'Europa League, la Conference League, chi segue le coppe del giovedì sono giocatori che conosce molto bene. E da segnalare per esempio Pavel Sulc, che è questo trequartista centrocampista che giocava
1: Ho letto che è un po' un vostro pupillo, parte dalla panchina quest'oggi, era stato credo titolare nella gara inaugurale, oggi però lo vedremo forse a gara in corso, ne parlate anche voi sul vostro sito.
0: Sì, qualche giocatore tecnico quindi c'è nella Repubblica Ceca, quest'anno lui è andato molto bene nel Lione, poi credo che abbia schierato il 3-5-2 oggi Kubek, scusa, e sì. Vedremo insomma, chiaramente è una partita,
1: diciamo,
0: molto
1: la difesa 5 in fase di non possesso, esatto, con gli esterni che presumibilmente poi si alzeranno appunto nel momento in cui la Repubblica Ceca andrà ad attaccare. Domanda, per così dire, fuori tema, fuori sacco, per Emanuele Atturo, così poi torniamo anche a coinvolgere Fulvio Collovati, visto che abbiamo alle spalle la prima giornata. Con Fulvio parlavamo delle big, con te Emanuele vorrei parlare per qualche istante della dura vita dei CT italiani, attesissimi, facciamo il tifo per loro, però facciamo due conti. Ancelotti pari tra le critiche con il suo Brasile, critiche forse eccessive, il Marocco è una signora squadra, è andata male a Montella con la sua Turchia, è andata male come probabilmente ci si poteva attendere a Cannavaro all'esordio assoluto col suo Uzbekistan, ieri battuto 3-1 dalla Colombia, che è un'altra realtà significativa. Poi per carità, siamo solo al primo giro di giostra, Emanuele, e poi andiamo a sentire Fulvio magari.
0: Ma anzi, non mi sembra così significativo di qualcosa, cioè sarebbe forzato secondo me leggere una grande interpretazione su questi primi risultati, li hai già contestualizzati bene tu. Il Brasile chiaramente è in un momento di difficoltà, arriva in questo mondiale con parecchi problemi, e Ancelotti è stato scelto proprio per, secondo me, cercare di aggiustare una generazione di calciatori forte, ma forse non all'altezza delle migliori nazionali brasiliane, e Collovati lo saprà sicuramente meglio di me. E dall'altra parte Cannavaro ha cambiato l'identità dell'Uzbekistan, ha cambiato modulo, è passato alla difesa a 3, non ha comunque mal figurato secondo me con la Colombia, se pesiamo il valore della squadra. E la delusione grande ovviamente è stata Montella. La Turchia, e effettivamente è sembrata una squadra un po' in difficoltà tatticamente e anche mentalmente, è sembrata un po' approcciare male il mondiale, la partita. È un paese che vive di calcio, la Turchia, e credo che questo grande entusiasmo nei grandi tornei metta molta pressione a questi giocatori, che tra l'altro in questa versione è una Turchia anche molto giovane, quindi questo va pesato.
1: Talentuosa ma anagraficamente ancora in fase di crescita. Fulvio Collovati, credo tu sottoscriva l'analisi sui nostri CT, chiamiamoli così, dai, di Emanuele Atturo.
2: No, assolutamente. Beh, sai, Cannavaro, insomma, puoi farsi una seconda gara, insomma, contro la Colombia era una partita complicata, difficile, e proprio in difesa, dove lui è stato un maestro, un grandissimo difensore, sono stati commessi troppi.

0: troppi errori da parte del portiere, da parte della fase difensiva. Per quanto riguarda il Brasile, io ho una mia opinione: per me è il peggior Brasile degli ultimi 15-20 anni. Forse esagero nell'andare indietro.
1: Però tu ne hai visti un po' di Brasile, quindi
0: non voglio. Avevo 13 anni quando ho visto forse il miglior Brasile, il Brasile di Pelé nel 1970, poi nell'82, altrettanto, ma c'è stato anche, ci sono stati anche Brasili assolutamente competitivi, così. Questa mi sembra un Brasile di qualche talento, il resto sono giocatori, ottimi giocatori, ma non fuori classe come nelle precedenti edizioni. Ecco, forse la delusione più cocente è quella di Montella. Ecco, Montella, perché la Turchia ha tanta qualità.
1: Contro il Paraguay all'alba di sabato 20 alle 6 del mattino. Emanuele Atturo, per salutarti il giochino mi rispondi con un solo nome: il mito dei bomber di provincia. C'è un bomber di provincia in questo mondiale che sta emergendo, ricordando il tuo bel libro di cui parlammo qualche mese fa? Dammi un nome, massimo due, guarda, proprio secchi.
2: Allora, mi è piaciuto molto Chris Wood della Nuova Zelanda, che è davvero un bomber di provincia del calcio inglese degli ultimi anni, e ha giocato anche una grande partita, secondo me, nella partita inaugurale, un centravanti di quelli veramente vecchio stampo, molto prestante fisicamente.
1: Alla Hubner, dai, diciamo così.
2: Sì.
1: Bene,
2: sì.
1: E allora seguiremo a maggior ragione questo nome. Emanuele, buon mondiale, grazie a te, ai ragazzi dell'Ultimo Uomo, alla vostra redazione con direttore, e ci risentiamo nei prossimi giorni per questa lunga avventura nordamericana. Emanuele Atturo, grazie a te, a presto.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Si va in campo perché si gioca ad Atlanta, seconda giornata del girone A, Repubblica Ceca, Sudafrica. Andiamo in campo per il primo tempo. Al microfono Sebastiano Franco con il commento tecnico di Fulvio Collovati. Come sempre si parte dopo una mini pubblicità e voi restate su Rai Radio 1 per questo mondiale, minuto per minuto.
3: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad. Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
5: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
6: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
12: La partita.
13: In uno stadio di Atlanta completamente chiuso con 22 gradi interni, Repubblica Ceca e Sudafrica sconfitte nella prima giornata del gruppo A si affrontano con l'obiettivo dei 3 punti per cercare, insomma, una vittoria che vorrebbe dire molto in termini di possibilità di qualificazione. Nella prima giornata i cechi hanno perso 2-1 con la Corea del Sud dopo il vantaggio di Krejci. La squadra di Kubek ha subito la rimonta dei coreani. Sudafrica, che nella prima gara ha fatto vedere molto poco, battuta dal Messico 2-0 con due espulsi.

0: Si tole Suane le formazioni mentre le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Repubblica Ceca con il 3-4-2-1, Kovar in porta, Holes, Karanac e Krejić in difesa, Kufal, Darida, Cerve, Sadilek a centrocampo con Sojka e Lozek alle spalle di Schick. Risponde Sudafrica con il 4-2-3-1, Williams in porta, Mudao con Bokazi e Modiba in difesa, Adams e Mokoena a centrocampo con Maseko, Mbatta e Apollis alle spalle di Reines. L'escluso rispetto alla prima giornata è Foster, l'attaccante del Burnley. Buon pomeriggio a Fulvio Collovati per il collegamento, per il commento tecnico.
1: Buon pomeriggio Sebastiano, buon pomeriggio a te. Ma hai detto bene, insomma, entrambe sconfitte la prima giornata, è il giorno del riscatto, devono riscattarsi per non... lasciamo cantare l'inno allora.
0: Ed ecco, questo è l'inno della Repubblica Ceca.

In tribuna anche Pavel Nedved, il grande giocatore pallone d'oro della Repubblica Ceca. Dov'è la mia casa, il titolo tradotto in italiano dell'inno della Repubblica Ceca. Ora ascoltiamo l'inno del Sudafrica.

0: passioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: E allora, Repubblica Ceca Sudafrica pronte ad iniziare questa sfida che in realtà è importante in termini di classifica, perché è vero che si qualificano 32 squadre alla seconda fase sulle 48, però è sicuramente importante vincere questa gara, in particolare per la Repubblica Ceca, battuta al primo turno, al primo incontro con dalla Corea del Sud. Kubek Fulvio ha cambiato 5 giocatori, uno dei più, un'essenza eccellente, diciamo così, è quella di Suček. 3 giocatori oggi in campo militano nell'Hoffenheim. Insomma, Suček ha voluto, Kubek ha voluto un po' cambiare le cose, le carte in tavola.

0: ciecamente nella sua squadra, anche se ritiene che dal punto di vista tattico la sua squadra debba migliorare, deve alzare la pressione, deve essere più incisiva in fase offensiva e sfruttare al meglio quelle che sono le qualità sulle palle inattive. Il fatto sta che cambia tanti giocatori, ne cambia, hai detto tu, Suchet, che era uno dei giocatori più considerati. Io penso che ci aspettiamo sotto questo aspetto una gara piuttosto aperta, vibrante, perché le squadre devono vincere, non hanno nulla da perdere, non bisogna fare pretattica, perché è chiaro che in caso di vittoria da parte dell'uno e due è aperta la qualificazione, in caso di sconfitta insomma ci potrebbe stare anche una vittoria all'ultima gara, per cui entrambe le squadre sono in grado di trovare spazi e rendersi pericolose, per cui sono convinto che assisteremo a una partita vibrante.
1: A centrocampo i capitani Krejci per la Repubblica Ceca e Williams per il Sudafrica, l'arbitro è Tori Penso, statunitense della Florida, 39 anni, la seconda donna ad arbitrare una gara del mondiale dopo la francese Frappart a Qatar 2022, la prima volta di una terna arbitrale tutta femminile in un mondiale, perché gli assistenti sono Maio e Nesbik con due assistenti statunitensi, il quarto uomo è Kawana Vogue della Nuova Zelanda, Alvar Trevis anche della Nuova Zelanda. Tutto è quasi pronto con le squadre, con la Repubblica Ceca in maglia rossa, calzoncini blu, dall'altra parte il Sudafrica in completo giallo, numerazione verde. Sudafrica che nella prima gara ha fatto veramente vedere veramente poco e rimane ancora fuori il talento di quello che si diceva, il talento, un giocatore talentuoso del Sudafrica, e cioè il Mofokeng, che tutti dicevano un giovane talentuoso, un trequartista che potrebbe ispirare un po' di fantasia dell'attacco, e rimane fuori anche Foster, l'attaccante del Barnet. Insomma, cambia meno Bros, però sono cambi sostanziali.
0: Sì, beh, cambiamenti anche lui in fase offensiva, evidentemente la sconfitta ha lasciato segno. Ripeto, la Repubblica Ceca dispone secondo me di maggiore qualità, organizzazione e intensità rispetto agli avversari che sono passi in difficoltà, come giustamente hai detto tu. Io l'ho anche commentata la prima partita inaugurale contro il Messico insomma ha vinto 2-0. La selezione africana ha sofferto in fase di non possesso, concedendo troppo agli avversari. È chiaro che però qua diventano importanti anche piccoli particolari, come dicevo prima, le palle inattive, le furbizie. Vedremo insomma l'esperienza di questa, fino a che punto ci sarà l'esperienza di queste due squadre.
1: E come diceva appunto Fulvio Colovati, una delle caratteristiche importanti della Repubblica Ceca sono i gol da palla inattiva. Più della metà dei gol nel corso della qualificazione sono arrivati da palla inattiva, un calcio pragmatico quello di Kubek, un calcio che però subisce molto in difesa, lo si è visto con i due gol subiti dalla Corea del Sud. È quasi tutto pronto, la Repubblica Ceca darà il calcio d'inizio, attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna, dicevamo la maglia rossa, calzoncini e calzettoni blu, dall'altra parte il Sudafrica in maglia gialla, calzoncini verdi e calzettoni gialli, partiti in questo momento con la Repubblica Ceca con Krejci a manovrare il pallone sulla corsia di destra. C'è Holes che dà l'indietro per Kranac, ancora Krejci che è stato l'autore del gol nella prima partita, il gol del vantaggio momentaneo contro la Corea del Sud, e poi ancora la rimonta da parte dei coreani che ha tagliato un po' le gambe alla Repubblica Ceca, nonostante sia stato annullato un gol alla squadra di Kubek per fuorigioco. Ancora il tentativo in avanti in questa prima azione d'attacco con il primo pallone toccato da Schick, pallone che va sulla corsia di sinistra a Sadile che controlla in questo momento, inseguito da Mudao il cross. Attenzione con l'occasione grandissima di Schick, che forse Fulvio si trovava, pensava di trovarsi in fuorigioco, perché ha colpito veramente molto male di testa.
0: Ma incredibile, direi malissimo di testa Sebastiano, perché era completamente solo su un pallone che probabilmente non si aspettava nemmeno lui, non lo so, è una punta
1: esperta. Ma non
0: ha
1: neanche colpito di testa?
0: Sì, ha colpito malissimo.
1: Con il petto.
0: Sì, un colpetto, un pallone molto, molto alto, devo dire la verità, deviato anche, fa segno che è stato accecato probabilmente dai riflettori, non lo so, però da qualcosa, evidentemente non lo so se è una scusa oppure no, ma è un'occasione molto rara che si è mangiato Schick.
1: Prima occasione di questa partita con la Repubblica Ceca che continua ad attaccare, Sadile.

0: back, corsia di sinistra fermato da Mudau con il corner, il primo corner di questa gara dalla bandierina offensiva di sinistra, lo batterà la Repubblica Ceca. Mudau suo il tocco su Lozek che aveva cercato di superarlo in dribbling poco fa, l'occasione di Schick per lui, 30 anni, 26 gol in 54 presenze, questa è la presenza numero 54 del giocatore del Bayer Leverkusen, che appunto ha fatto cenno, attenzione il corner dalla sinistra, il colpo di testa a mettere fuori di Adams con il pallone per la prima azione del Sudafrica che si allarga sulla corsia di sinistra, c'è Apollis che tocca il suo primo pallone con la Repubblica Ceca ora che si riposiziona nella propria metà campo in fase difensiva, Sudafrica che manovra il suo primo pallone, dicevamo di Schick che ha fatto ampi cenni dicendo di essere accecato perché lo ricordiamo si gioca con i riflettori perché lo stadio è completamente chiuso, c'è l'aria condizionata 22 gradi all'interno dello stadio, ce ne sono quasi 29 all'esterno ad Atlanta in questo momento, anche questo può essere un fattore, no Fulvio?
1: Beh, direi di sì, insomma un conto ti posso garantire, giocare a 29-30 gradi, insomma, la temperatura giusta 21-22 gradi, non lo so come lo prenderanno i giocatori, io l'avrei preso in modo positivo francamente, te lo dico sinceramente perché soffrivo il caldo, però è chiaro che insomma bisognerà, dipende, ognuno poi la vive a modo suo, ecco.
0: Il fallo sul numero 8 della Repubblica Ceca, si trattava di Edaria, l'entrata di Mokoena direttamente sulle gambe del giocatore. Tori Penso, l'arbitro di questa gara, va a spiegare le ragioni del fallo fischiato, ha toccato prima forse il pallone Mokoena, però poi sicuramente è entrato sulle gambe di Darida che gioca nel Hradec, il giocatore della Repubblica Ceca, con Kubek che ha portato un gruppo importante di giocatori che giocano nel campionato ceco, sono 17 su 26, è un po' quello che ha fatto anche Bros, sì. con molti giocatori che fanno parte proprio del Mamelodi, che è la squadra che ha vinto la Champions. Attenzione, seguiamo questo calcio di punizione?
1: Sì, certo.
0: Il cross è in mezzo e poi libera l'area di rigore la difesa del Sudafrica con Mokoena che mette direttamente in corner, e allora ci sarà il primo calcio d'angolo di questa partita con il secondo, scusate, con la Repubblica Ceca che lo batterà questa volta da destra, seguiamo la battuta, è stato Adams e poi con i pugni a mettere fuori direttamente Williams, la sforbiciata, un tentativo piuttosto velleitario di Sadilek, Fulvio, non era coordinato e ha colpito malissimo.
1: Ma poteva calciare meglio dal limite dell'area, su un'uscita un po' incerta da parte del portiere, da parte di Kovar, però ecco, devo dire che come sottolineavi tu, vedo che ci sono molti giocatori, addirittura sei del Mamelodi, che evidentemente è la squadra più quotata per quanto riguarda il Sudafrica. E mentre invece insomma è un mix tra lo Slavia Praga, lo Slavia Praga e l'Hoffenheim, qualche giocatore che gioca all'Hoffenheim e il Vittoria Pilsen.
0: Attenzione, Sadilek, il tiro, il gol e il vantaggio della Repubblica Ceca con Sadilek, il giocatore dello Slavia Praga, dopo 6 minuti, il sesto minuto, la Repubblica Ceca in vantaggio, il buco difensivo come era già successo nella prima partita con il Messico, l'errore in fase di disimpegno del Sudafrica, pallone che arriva in mezzo a Sadile che lo controlla con il sinistro e batte Williams, subito in vantaggio la Repubblica Ceca.
1: Avevi ragione Sebastiano, non si possono commettere errori da principianti, da dilettanti in questo modo. Un errore che ha dato la possibilità alla Repubblica Ceca di andare in vantaggio con Sadile che si è impossessato del pallone, non ci ha pensato due volte, in uscita, palla in uscita, devi essere sicuro non al 99 ma al 100%, e praticamente guarda, stiamo rivedendo l'azione praticamente su un pallone che poteva benissimo essere gestito meglio da parte della difesa del Sudafrica, non è stato gestito perché il giocatore, adesso non, francamente non riesco ad individuare qual è, che poteva arrivarci tranquillamente, non c'è
0: era
1: arrivato.
0: Mudau si è trovato in mezzo alla linea di passaggio, sì, di Lozek che ha crossato dalla destra a basso, Mudau si è trovato in mezzo, non ha scelto il tempo in maniera
1: pensava di arrivarci, non è stato tempista, non ha scelto il tempo come hai detto tu, fatto sta che il pallone

0: l'ha leggermente scavalcato, si è impossessato il giocatore della Repubblica Ceca che non ci ha pensato su, ha calciato e ha fatto gol. Insomma, ma è un buco, chiaramente bravura del giocatore Sadilek, ma anche un buco enorme da parte di questa difesa che era stata anche incerta contro il Messico.
1: Sesto del primo tempo, c'è già il vantaggio della Repubblica Ceca con Sadilek che ha controllato con il sinistro, controllo orientato, e poi è stato facile battere il portiere Williams. Ancora un errore in fase di disimpegno con un passaggio orizzontale a tagliare il campo con Lozek che stava per intercettare questo pallone. Continuano gli errori da parte della Repubblica, da parte del Sudafrica, come nella prima partita contro il Messico. Ora Sudafrica che cerca di imbastire un'azione d'attacco, però sicuramente è un gol che può dare anche morale, fiducia alla Repubblica Ceca che era, lo ricordiamo, già andata in vantaggio con la Corea. Seguiamo questo attacco da parte del Sudafrica con Mokoena e Maseko che manovra il pallone, ancora Adams largo sulla corsia di destra, c'è Batà che perde però il pallone e poi platealmente si appoggia con le braccia e commette fallo Maseko. Il fallo quindi commesso su Sadilek, che è lui l'attore del gol del vantaggio della Repubblica Ceca. Il cross in mezzo, l'errore da parte di Mudau, l'assist con Sadilek che si trova a tu per tu con Williams, ha potuto calciare e abbatterlo alla sinistra del portiere del Sudafrica per il vantaggio della Repubblica Ceca. E allora squadra di Kubek che mette già la partita in discesa, bisognerà insomma vedere quale sarà la reazione del Sudafrica, però intanto sicuramente questo è un fattore importante per quanto riguarda la formazione dell'Est Europa che continua ad attaccare con il Sudafrica che non riesce in realtà a pressare alto. Anche questo è un problema che è arrivato. Attenzione, ancora una manovra sulla corsia di destra, il cross in mezzo, questa volta ci mette una pezza Mudau alzando di testa, c'era fuori gioco, si ripartirà con un calcio di punizione. Fulvio, Sudafrica in difficoltà anche nel pressare alto, nel mettere pressing in fase di impostazione alla Repubblica Ceca.
0: Ecco, sì, perché nel momento in cui pressi alto devi essere sicuro di essere coperto in fase difensiva. Qui c'è stato un fuorigioco da parte di un metro da parte del giocatore della Repubblica Ceca, però poteva essere un'altra azione perforante da parte della Repubblica Ceca. Una disattenzione ancora una volta in linea difensiva, una difesa molto alta, è chiaro che dovrà rischiare qualcosa adesso il Sudafrica, vedremo come hai detto tu quale sarà la reazione, dovrà rischiare qualcosa e concedere qualcosa.
1: Reiners conquista un fallo laterale dalla parte destra, il Kufal, il giocatore dell'Hoffenheim, quello che sta creando moltissimi problemi alla difesa del Sudafrica. Mbokazi dà l'indietro al portiere Williams, ancora Mbokazi, il controllo da parte del difensore dei Chicago Fire, gioca nel campionato statunitense, poi con il sinistro a tagliare il campo c'è il colpo di testa da parte di Soika che in fase difensiva mette in fallo laterale. Si riparte con la rimessa da parte del Sudafrica, siamo all'altezza della linea di metà campo, ancora manovrato il pallone con Batà che lo allarga sulla corsia di destra per Mudau che riceve in questo momento. Mudau va al passaggio corto, lato corto dell'area di rigore per Maseko, il tentativo ribattuto dalla difesa della Repubblica Ceca, ancora all'indietro per Mudau che Batà ancora all'indietro per Mbokazi che ha ricevuto il pallone da Ocon. Sulla sinistra c'è Modiba che lo riceve all'altezza del limite dell'area di rigore, poi il tentativo di passaggio filtrato per Reiners viene intercettato con il tentativo di ripartenza della Repubblica Ceca, subito intercettato da Mokoena. Ci sarà rimessa laterale in favore della Repubblica Ceca che così può rifiatare. Minuto è l'undicesimo, Repubblica Ceca in vantaggio per 1-0 sul Sudafrica, il gol di Sadilek al sesto del primo tempo. Seguiamo la battuta di questa rimessa laterale proprio esattamente all'altezza della linea di metà a campo dove Kufal è pronto a battere davanti alla panchina di Ugo Brossi, il colpo di testa con Mudau che intercetta il pallone, Batà ancora cerchiato da tre giocatori, allora alleggerisce su Mudau che non trova compagni liberi, quindi va all'indietro e a sua volta Ocon va da Williams, il capitano del Sudafrica che gioca come diceva Fulvio Colovati nel Mamelodi. Ci sono moltissimi giocatori convocati, anche presenti titolari della formazione che ha vinto la Champions africana. Ancora attenzione sulla corsia di destra, Mbata, il cross chiuso questa volta da Krejci, con la difficoltà della Repubblica Ceca a far ripartire l'azione. Il disimpegno buono questa volta di Sajka, con il pallone sulla corsia di destra, recuperato subito da Adams. Attenzione il tiro, e attenzione il pallone che il tiro di Apollis che è stato deviato. Questa è la prima vera azione pericolosa del Sudafrica, forse addirittura nelle prime due partite.
0: Sì, ci aspettavamo la reazione da parte del Sudafrica. Questo è un buon tiro da parte di Apollis, che praticamente viene deviato, infatti c'è calcio d'angolo, però ha sfiorato la traversa, insomma.
1: Il giocatore degli Orlando Pirates, che insieme al Mamelodi insomma si è conteso il titolo in Sudafrica per moltissimo tempo. Allora, con il numero 4 è Moko Ena, che è diffidato e quindi deve stare attento. Attenzione il sinistro di Mbokazi, da lontanissimo il tiro altissimo sopra la traversa, non si può definire nemmeno pericolosa questa conclusione da parte del difensore. Si trattava di Modiba, da parte del difensore del Sudafrica, con la Repubblica Ceca che potrà ripartire dalla rimessa dal basso, con la costruzione dal basso, con Ranac che controlla il pallone. A sinistra c'è Krejci che chiede calma ai suoi compagni, è lui il capitano di questa Repubblica Ceca. Il Reiners in pressing non troppo convinto, e poi
0: è andato via.
2: Problema di collegamento con Sebastiano Franco per questo primo tempo di Repubblica Ceca Sudafrica. Ovviamente ribadiamo il parziale, siamo quasi alla quarto d'ora del primo tempo e la Cechia avanti 1-0 in virtù della rete realizzata proprio nei primi minuti da Sadilek. Fulvio Collovati, che noi continuiamo a sentire in attesa di ripristinare il collegamento con Sebastiano Franco. Un po' come dicevamo nella prepartita, i cambiamenti, 5 in tutto del CT Kubek, per ora hanno sortito l'effetto desiderato.
0: Fulvio, non sortito l'effetto desiderato, come dicevi tu. C'è Sebastiano?
2: Non ancora,
0: hanno sortito l'effetto desiderato. Devo dire, aiutata molto la Repubblica Ceca dalle ingenuità difensive da parte della squadra sudafricana, che ha lasciato spazio a 2-3 giocatori, nel caso specifico a Sadilek, di calciare abbastanza indisturbato davanti al portiere e realizzare la rete del vantaggio. Adesso è chiaro che conta molto l'aspetto mentale, perché la partita è gestita abbastanza bene da parte della Repubblica Ceca. Ci sarà inevitabilmente la reazione da parte del Sudafrica, che dovrà concedere qualcosa assolutamente.
2: Sì, Sudafrica che già poco fa aveva provato ad affacciarsi poi anche dalle parti di Kovar per cercare di rendersi pericoloso, sì. Ma Sudafrica che allo stesso modo anche nella gara inaugurale con il Messico, lì era un po' diversa la situazione, tu lo sai bene Fulvio perché l'hai raccontato, a Stadio Azteca, grande attesa per i padroni di casa, pronti via, già un altro sbarione difensivo che aveva subito propiziato, sì, il vantaggio alla prima rete dei messicani.
0: Non mi aveva, devo dire la verità, convinto la fase difensiva del Sudafrica in quella partita, anche se devo riconoscere che il Messico ha uno spessore diverso in fase offensiva rispetto anche alla Repubblica Ceca, mi sento di dire questo. La squadra messicana sono sempre particolari e particolarmente difficili da affrontare anche per l'aspetto tattico e devo dire che insomma il fatto di essere stato, non mi ha stupito il fatto di essere stato sconfitta per 2-0, però mi hanno stupito i continui errori difensivi, soprattutto sulle palle inattive, sui calci piazzati, di una difesa molto fragile. Però è chiaro che dovrà reagire il Sudafrica, dovrà per forza di cose reagire e innescare quelli che sono i suoi migliori elementi in fase offensiva.
2: Sì, siamo poco oltre il quarto d'ora del primo tempo. Sudafrica che prova ad affacciarsi in avanti con un cross pericoloso al centro, deviazione, gara che ovviamente continuiamo a seguire anche dal monitor, dal nostro studio di Dallas, con il commento di Fulvio Collovati. Un calcio d'angolo, palla un po' sporca e in effetti può essere stata una situazione pericolosa per la difesa della formazione del CT Kubek. Fulvio,
0: Beh, ma questo per esempio è stato, mi pare, Maseko, un cross da parte di Maseko, dove Riders, che è il centravanti del Mamelodi, che è un ragazzo del 95, per cui è un ragazzo non più giovane, 31enne, devo dire che è andato poco convinto, poteva essere una potenziale occasione da gol, ma è andato poco convinto. Fatto sta che non c'è stato nemmeno calcio d'angolo, perché lui è andato lui sul pallone
2: a toccare per ultimo.

0: stato lui a toccare per ultimo, però è chiaro che una punta molto fisica come lui deve far notare la sua presenza in fase offensiva alla difesa
1: provare
0: avversaria.
1: A fare a sportellate nella difesa della Repubblica Ceca. Credo che siamo di nuovo in grado di collegarci con Sebastiano Franco per proseguire il racconto della partita, sempre con Fulvio Collovati. Sebastiano, a te il microfono.
2: Grazie Guido. E allora il fallo di Modiba, si rialza Schick, ci sarà calcio di punizione in favore della Repubblica Ceca. Stiamo entrando nel 18° del primo tempo, tra poco ci sarà la pausa rinfrescante, il gol del vantaggio della Repubblica Ceca, lo ricordiamo, al 6° del primo tempo, proprio del giocatore che sta per battere questo calcio di punizione, di Sadilek, giocatore dello Slavia Praga, il suo sinistro a battere Williams. E allora calcio di punizione all'altezza sulla corsia di destra da parte della Repubblica Ceca, il cross in mezzo direttamente all'interno dell'area di rigore, saltano in due Modiba, ma il pallone è della Repubblica Ceca, il cross teso che arriva da sinistra, forse Schick si era trovato al di là della linea difensiva sudafricana, sta di fatto che il pallone si spegne sul fondo con la ripartenza subito del Sudafrica, l'uscita del portiere di Kovar ad anticipare Adams con l'azione della Repubblica Ceca che riparte sulla corsia di destra con Soika e poi Darida che perde il pallone. Si tratta in questo caso di Ocon che lo riconquista per il Sudafrica. Williams, non c'è pressing, Fulvio, Sudafrica che dimostra comunque di moltissimi limiti, soprattutto in fase di impostazione, non parliamo neanche dei 30 metri finali, ma proprio in fase di impostazione di un'azione d'attacco.
0: Nella famosa costruzione del bus, come vedi sono l'unica disposizione e il lancio lungo da parte di Williams, da parte del portiere, che chiaramente preda della difesa avversaria ceca, dato che sono molto fisici i giocatori cechi, per cui è chiaro che devi cercare di costruire l'azione, partire dal basso, farti vedere, avere un play in grado di distribuire palloni ai propri centrocampisti, innescare l'azione soprattutto sulle fasce. Questo non si è visto fino ad ora da parte della squadra sudafricana.
2: E allora Repubblica Ceca che ci prova a chiudere di fatto questa partita, è molto presto perché è appena il 20° del primo tempo, però insomma la Repubblica Ceca lo ha fatto vedere, c'è il fallo qui nettissimo da parte di Krejci, il capitano che viene ora richiamato dall'arbitro Tori Penso, lo richiama. Perché insomma il fallo era piuttosto netto direttamente sulle gambe del giocatore sudafricano, dicevamo, della Repubblica Ceca, che era andata in vantaggio con la Corea e poi aveva subito due gol. Il problema della Repubblica Ceca sicuramente è in difesa, però devi avere davanti di fronte una squadra che attacca in maniera ordinata e crea occasioni.
0: Ma non è certamente in avanti, perché Schick è un giocatore che conosciamo molto bene, è stato anche un vero talento che si è un po' perso, poi l'abbiamo visto anche in Italia per poi maturare in Germania come miglior marcatore di sempre in nazionale, nella nazionale ceca. In difesa qualche perplessità c'è, ogni tanto concedono qualche distrazione agli avversari, vedremo se succederà anche quest'oggi con il Sudafrica.
2: Moudaou che controlla il pallone sulla corsia di destra, va all'indietro da Ocon, lo scambio in mezzo al campo, c'è Mokoena che lo allarga a sinistra per Mbokazi, e Mbokazi con il suo sinistro non trova compagni liberi e allora va ancora da Mokoena che dà al portiere a Williams. Ci sono poche idee nel Sudafrica, lo stesso Mokoena che si rivolge ai propri compagni chiedendo più movimento in avanti, probabilmente perché si è rivolto negli ultimi 30 metri. E allora reazione del Sudafrica che riparte dal basso con Adams che viene a dare una mano in fase di costruzione sulla corsia di destra, il pallone con qualche difficoltà allontana il pericolo della Repubblica Ceca e poi è Soika che con il suo sinistro va in avanti, forse c'è un fallo, sì, perché fischia l'arbitro, ma il fallo della Repubblica Ceca con forse in anticipo ha spinto e allora ci sarà calcio di punizione per il Sudafrica, vediamo se è così perché abbiamo visto l'arbitro Tori Penso fischiare e indicare il calcio di punizione in favore, no, non può essere calcio di punizione perché ci sono chiaramente le mani di Ocon alle spalle no, invece è stato dato alla Repubblica Ceca il fallo.
0: È molto strano perché nelle immagini del campo ma anche dal replay io avevo visto francamente il fallo del professore sudafricano, però l'arbitro l'ha pensato diversamente.
2: Modiba, attenzione, il cross in mezzo, il colpo di testa.

0: tentato da Reiners con Karanac che mette fuori il pallone, controllato da Pollis fino al fallo laterale. Ci sarà la rimessa in favore del Sudafrica, corsia di sinistra. Sudafrica che timidamente ora si fa vedere in avanti con un po' più di convinzione, e Repubblica Ceca dall'altra parte che fa vedere alcuni i suoi limiti, insomma, in difesa non sicurissima la difesa della squadra di Kubek, con il Sudafrica ora che riesce a tenere il pallone in campo con Modiba. E poi c'è Oles che dà l'indietro a Kovar, che va direttamente a rilancio all'altezza della metà campo. Ora Mbata per Modiba, ancora Mbata all'altezza della linea di metà campo, allarga a destra dove c'è Mudau che controlla con il destro e poi va ancora a largo verso Maseko, fermato Maseko in fallo laterale da Krejci. Ci sarà la rimessa in favore del Sudafrica. Sudafrica, Fulvio, che ci sta provando in qualche modo.
1: Sì, ci sta provando, trova difficoltà, c'è Colin Breck mi pare. Sì.
0: Sì, c'è Colin Breck, e allora noi ne approfittiamo per lo spot pubblicitario, a tra poco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante, qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Aio, signor Luca, le serate tra amici vanno a tutta birra, per questo è qui anche oggi.
5: Da Aio, riscopri il piacere della spesa. Siamo vicini ad ogni tua esigenza con freschezza, bontà e convenienza. Un esempio? Birra Eclusa 33 centilitri, confezione da 3, a un prezzo super, 1,99 euro, solo fino al 21 giugno.
0: E allora, pausa rinfrescante all'Atlanta Stadium, dove la Repubblica Ceca dal sesto del primo tempo è in vantaggio sul Sudafrica per 1-0. Il gol di Sadilek, che con il sinistro ha battuto Williams. L'intervento sbagliato in difesa era quello di Mudau sul cross dalla destra di Lozek. Fulvio, un Sudafrica che negli ultimi minuti ci sta provando in qualche modo, molto timidamente, cercando di creare qualche occasione, qualche tiro da lontano.
1: Ma direi che fino a tre, come sottolineavi tu Sebastiano, ha difficoltà in fase di costruzione. Fino a tre quarti, come vedi, passaggi molto limitati, fase di costruzione un po' così molto, molto dubbiosa, che crea anche qualche complicazione se nel recupero palla da parte della della squadra africana, e soprattutto crea la possibilità di fare il contropiede alla Repubblica Ceca. E poi i tre davanti, devo dire, Apollois, Maseko e Reinders si stanno facendo vedere, forse creano qualche difficoltà alla difesa avversaria, ma ci deve arrivare con fiducia ai tre davanti. E soprattutto devi cercare di sopperire a questa fatica che si trova in fase di costruzione.
0: Poco fa c'è stato anche un fallo fischiato contro la Repubblica Ceca, che sembrava invece nettamente fallo del Sudafrica. In precedenza però l'arbitro Tori Penso e la donna che dirige questa gara, 39enne della Florida, statunitense della Florida, ha spiegato al giocatore che sembrava avesse subito il fallo, Lozek, che è stato lui il primo a commettere la scorrettezza ai danni di Modiba. Sta di fatto che c'è stato il calcio di punizione che poi non ha prodotto effetti. Si rientra in campo in questo momento Reiners, l'attaccante del Sudafrica. Forse vedremo nel secondo tempo, staremo a vedere quali saranno le scelte di Bros, se impiegherà Foster, l'attaccante del Barney, uno dei pochi giocatori sudafricani che ha un'esperienza internazionale. Intanto si riprende con la rimessa laterale per la Repubblica Ceca. Lo ricordiamo, il vantaggio della squadra di Kubek sesto del primo tempo con Sadilek, corsia di sinistra, l'ermessa laterale e di Krejc che va direttamente oltre la metà campo, il colpo di testa di Mbata, il pallone inseguito da Apollis, poi che va all'indietro da Modiba che con il sinistro lo dà al proprio portiere capitano Williams che lo controlla. Non c'è pressing da parte della Repubblica Ceca, nemmeno di Schick che è la punta più avanzata, e allora Williams può arrivare fino al limite dell'area di rigore e poi sul tentativo di Lozek il rinvio in avanti, il pallone controllato da Adams, ancora Apollis, il passaggio dentro per Reiners, attenzione all'interno dell'area di rigore, Reiners si gira con il destro, il controllo sbagliato, anche questo è una dimostrazione dei limiti tecnici del Sudafrica.
1: Ma io a proposito di questo ti devo dire la verità, commentando la prima gara io

0: fini anche quella che può essere la tua tecnica di base, per cui io francamente non l'avrei lasciato fuori nella formazione iniziale, ma queste sono le scelte dell'allenatore di Hugo Broos, allenatore sudafricano. Abbiamo visto con quanta perplessità abbiamo visto si è innescata la fase offensiva in precedenza sull'azione che hai sottolineato tu.
1: E allora Sudafrica che manovra il pallone, il minuto, il 28esimo del primo tempo, il vantaggio della Repubblica Ceca per 1-0, il gol di Sadilek al sesto del primo tempo. Ancora Sudafrica che va con il passaggio a cercare in profondità, a cercare sulla corsia di sinistra, si era liberato Maseko, e poi ancora Repubblica Ceca che conquista il pallone con Apollis che ferma il tentativo di lancio in profondità. Ci sarà l'immensa laterale con Kufal proprio davanti alla panchina del proprio allenatore, si tratta di Kubek, Miroslav Kubek, con Kufal che va direttamente nella metà campo avversaria, il colpo di testa di Mbokazi e poi il controllo sbagliato di Modiba, c'è un po' di confusione con il pallone che non tocca a terra finché interviene il fischio dell'arbitro di Tori Penso, perché c'è il fallo su Mokoena. Per Mokoena 9 presenze, 9 gol in 55 presenze, anche lui un giocatore del Mamelodi, sono ben 6 oggi nell'undici titolare di Broos, i giocatori del Mamelodi, lo abbiamo detto più volte, il blocco della squadra più importante forse del Sudafrica, anzi sicuramente la più importante del Sudafrica insieme agli Orlando Pirates, con il fallo da parte del giocatore della Repubblica Ceca. Allora ancora Mokoena che manovra questo pallone, c'è Ocon a ricevere all'altezza della tre quarti difensiva, si ferma Ocon, lo controlla, dà il passaggio corto verso Adams, pallone di ritorno ancora per il portiere che esce molto fuori, lontano dai propri pali, dalla propria porta, Mbokazi con il sinistro lateralmente per Modiba in avanti a cercare Reiners che viene messo giù, il fallo è di Karanac, il difensore dell'Hoffenheim mette giù l'attaccante del Sudafrica, ci sarà calcio di punizione in favore dei Bafana, lo abbiamo ricordato più volte, alla seconda partecipazione ai mondiali dopo quelli ospitati 16 anni fa con Hugo Broos seduto davanti alla propria panchina a cercare di trovare delle soluzioni per costruire azioni pericolose sotto di un gol. È subito la riconquista del pallone da parte della Repubblica Ceca, che Fulvio però negli ultimi 10 minuti ha perso, sì, un po' il filo del gioco. Forse
0: sono d'accordo con te, ha perso il filo del gioco, cerca di, evidentemente paga di questo vantaggio, però sai perfettamente che non puoi, la partita, insomma siamo appena alla mezz'ora del primo tempo, è tutta da giocare, anche nonostante le perplessità che io continuo a avere in fase di costruzione da parte della squadra sudafricana, che ha difficoltà a costruire dal basso qualche opportunità, fatto sta che si affida molto al lancio lungo.
1: Attenzione, Schick, corsia centrale, siamo ai 25 metri, largo c'è Sadilek, ancora più largo c'è Darida che va all'indietro da Krejc, ancora Darida a controllare il pallone con il sinistro, su di lui Adams, pallone che va ancora all'indietro con Kranac che si avventura nella metà campo offensiva, sulla corsia di destra Kufal, pallone ancora all'indietro per Holes, direttamente all'altezza della metà campo fino al proprio portiere, Kovar che esce dai propri pali con Krejc, l'autore del gol contro la Corea del Sud. Krejc, il capitano della Repubblica Ceca, avanza all'altezza delle linee di metacampo con il sinistro, allarga sulla corsia di sinistra per Cerv, ancora in mezzo al campo con Darida che va a destra da Kufal, il pallone dentro per Lozek con il recupero da parte della difesa del Sudafrica, su Apollis c'è sicuramente fallo da parte di Holes, giocatore dello Slavia Praga, si rialza il giocatore che ha subito fallo, si trattava di Mbokazi, e allora calcio di punizione in favore del Sudafrica che riparte con la costruzione dal basso. La Repubblica Ceca ha capito che ci sono difficoltà in questo caso, però il Sudafrica riesce ad uscire questa volta dalla propria metà campo, largo a sinistra c'è Modiba, ancora la sua discesa, il cross in mezzo, il colpo di testa di Granac che alza il pallone e poi a perfezionare il disimpegno con errore, però c'è Sadilek che manda il pallone in avanti dove non c'è nessuno, pallone riconquistato dal Sudafrica che prova insomma in qualche modo a cercare di almeno di rimanere, sì, con il possesso del pallone.
0: È molto vivace soprattutto sulla fascia destra con Maseko, perché quando ti punta, essendo molto

0: rapido, molto veloce, ti mette in difficoltà il suo diretto controllore, per cui viene spesso servito e l'azione parte sulla, dalla destra per poi accentrarsi. Un po' di vivacità quando riceve palla questo giocatore, per il resto, come vedi anche qui il lancio di Williams su Reiners, sul centravanti, insomma è uno schema molto molto molto antico, ecco.
1: Maseko è lui che ha cercato di recuperare il pallone e qui c'è un fallo, forse ci sarà cartellino giallo anche per il giocatore del Sudafrica che ha commesso fallo, doveva trattarsi probabilmente di Adams, sta di fatto che esatto, e allora indietro. Cartellino giallo per Mokoena, torna sui suoi passi l'arbitro per ammonire Mokoena che protesta, ma il fallo su Kuffa, su Cerv ci è sembrato nettissimo, anche in ritardo, entrata scomparsa da parte di Mokoena.
0: Ma l'arbitro ha visto bene, c'è poco da fare, tra l'altro non è una partita cattiva, guarda, lo stiamo rivedendo, c'è l'intervento da dietro, assolutamente fallo, l'arbitro ha lasciato correre perché c'era la regola del vantaggio, poi è tornata indietro, c'è nettamente, non so che cosa abbia protestato Mokoena, dato che su Cerv ha fatto un intervento notevolmente in ritardo, perché era un fallo giusto da munizione.
1: Questa volta il fallo è dello stesso Cerv su Modiba. Mokoena forse ha protestato molto perché era diffidato e quindi salterà la terza gara di questo mondiale e forse sarà addirittura l'ultima per questo Sudafrica, perché probabilmente se continua così sicuramente il Sudafrica non sarà tra le qualificate, con Williams che esce con il pallone tra i piedi, gli si avvicina Apollis, lo riceve in questo momento molto lontano dalla metà campo, dal raggio d'azione di Apollis, pallone riconquistato subito dalla Repubblica Ceca, attenzione Lozek è dentro con la chiusura, passaggio troppo in avanti, era arrivato con un attimo di ritardo Holes che si era fermato in avanti. Holes è il difensore della Repubblica Ceca.
0: Sì, però qui ha avuto un'opportunità Ozlek, il centravanti, insieme a Schick, la punta, la seconda punta, ragazzo del 2002 dell'Hoffenheim, abbastanza giovane, ha avuto la possibilità, doveva servire meglio il proprio compagno che si era accentrato, aveva fatto il taglio, invece praticamente l'ha servito troppo lungo, fatto sta che il pallone è uscito praticamente dal radar di questo giocatore.
1: Atlanta Stadium, 35esimo, Repubblica Ceca in vantaggio sul Sudafrica per 1-0 al sesto, il gol che sta decidendo è quello di Sadilek, Sudafrica con Williams in possesso del pallone, c'è Adams che all'interno della propria area di rigore alleggerisce il portiere con qualche rischio perché il passaggio era molto lento, anche sono disimpegni che insomma con cui il Sudafrica rischia molto ogni volta. Modiba mette giù il pallone con il sinistro, il controllo, Fulvio.
0: Ma dimostrano i limiti tecnici che dicevamo prima, tra l'altro sono in fase di costruzione, sono pressati i due giocatori che devono dettare il gioco, no? Che sono Adams, Mokoena, lo stesso Bata, sono, si fanno vedere, però non vengono serviti perché sono pressati, per cui col giocatore alle spalle il portiere Williams preferisce fare il lancio lungo verso le punte, verso Reiners, così, però sai, è uno schema ripetitivo che non ha portato chiaramente i frutti che il Sudafrica sperava fino ad ora.
1: Il fuorigioco da parte di Reiners con il lancio in avanti, pensava fosse di essere in fuorigioco Maseko, in realtà era Reiners che era in fuorigioco. Repubblica Ceca subito dall'altra parte sulla corsia di sinistra, chiuso da Ocon, si trattava di Cerra, ancora il Sudafrica in avanti con il controllo sbagliato da parte di Maseko che in qualche modo riesce a portare il pallone in avanti, attenzione Reiners, largo c'è Mudau, il cross in mezzo, il colpo di testa a liberare di Cerv, è il pericolo questo per la Repubblica Ceca, l'intervento di Cerv all'interno dell'area di rigore, azione pericolosa del Sudafrica.
0: Tutte le azioni, quelle poche, due, tre, ma ancora una volta Maseko protagonista, uno dei giocatori migliori secondo me del Sudafrica, nascono sulla fascia destra, qui c'è forse fuori gioco, forse perché ho visto che Guardalina l'assistente ha sbandierato, non lo so, lo vedremo, però l'azione ancora una volta del Sudafrica è nata sulla destra, ah no, non, ho avuto la sensazione non è così, c'è calcio d'angolo.
1: Apollis che va all'indietro da Mokoena, ancora Apollis, il cross basso, il tentativo di rovesciata spettacolare di Adams che però manca di molto il pallone, la ripartenza subito della

0: replica cieca con il fallo subito dall'Ozek. No, perché per l'arbitro Tori Penso è tutto regolare, pallone riconquistato dalla Repubblica Ceca. Ci era sembrato che sull'Ozek c'era stato un tocco sul controllo da parte del giocatore ceco. Sta di fatto Mokoena è in avanti per il Sudafrica con Adams che controlla il pallone, largo a destra c'è Mudau, con il destro lo controlla, il cross ribattuto dalla schiena di Cerve. Allora ancora Sudafrica in avanti con Mokoena che è stato ammonito poco fa, l'unico ammonito di questa gara. All'indietro per Ocon, ancora chiama in causa il proprio portiere Williams, lontanissimo dalla propria porta Boccazzi, ancora Williams, il passaggio corto fra difensore e portiere, ancora Ocon con la Repubblica Ceca che sale, che alza il proprio baricentro ma non in modo da costringere a un rilancio il portiere Williams. Ora giocatori piuttosto fermi, Fulvio.
1: Sì, piuttosto fermi, guarda che non c'è nessun play, nessun giocatore da parte del Sudafrica, classico regista, no? Che è in grado di andare a prendere il pallone, un po' anche perché sono pressati, no? Pressa alto la Repubblica Ceca, e guarda quanti errori, in fase di costruzione che commette. Qui addirittura c'è il rischio fatto talmente per Sudafrica che il pallone va in fallo laterale, ma in fase di costruzione non riescono ad impostare un'azione che una.
0: Passaggio completamente sbagliato di Mbokazi che sul pressing ha tentato un sinistro che ha tagliato tutta l'area di rigore, non c'era nessun giocatore della Repubblica Ceca, né Schick né Sojka pronti ad intervenire. Sta di fatto che il pallone è finito in fallo laterale dall'altra parte del campo sulla corsia di destra e quindi la rimessa sarà in favore della Repubblica Ceca. All'interno dell'area di rigore c'è Lozek, conserve, fa densità in mezzo con Kufal che andrà probabilmente alla battuta lunga con i giocatori cechi che vorranno far valere la loro altezza. Attenzione, il colpo di testa e invece quello di Ocon, il difensore centrale del Sudafrica, che mette fuori il pallone, ma sulla sinistra c'è sempre Kufal pronto a ricevere, ancora all'indietro per Sojka che manovra il pallone e poi dà all'indietro l'alleggerimento per il proprio portiere, per Kovar che sul tentativo di pressing di Apollis va in avanti. Il controllo di Mbokazi, ancora una volta sbagliato il recupero da parte di Schick e poi ancora Mbokazi che commette fallo, ancora un fallo, al secondo fallo insomma l'arbitro decide di fischiare. Le proteste da parte del Sudafrica davvero inspiegabili, e arriva infatti la munizione.
1: Ma arriva la munizione per proteste, ma è inevitabile perché il fallo è netto, il fallo c'è stata, sembrava una palla persa da parte del giocatore della Repubblica Ceca che se l'era leggermente allungata, poi è riuscito a riconquistarla e il giocatore del Sudafrica ha fatto fallo, lo possiamo vedere, ha fatto fallo su Schick netto, per cui l'arbitro ancora una volta ci ha visto bene e niente,
0: Battaglia ammonito,
1: Battaglia
0: ammonito per proteste perché ha commesso fallo, è arrivato in ritardo con bravo Schick ad anticiparlo sul tempo, a mettere il suo corpo davanti al tentativo di intervento di Mbata che poi ha anche protestato e quindi gli è arrivato sacrosanto il cartellino giallo. Ci sarà calcio di punizione con la barriera a 4 del Sudafrica. Williams dispone la barriera, Modiba abbiamo visto in barriera con lui, vicino a lui anche che Maseko. A seguire questo calcio di punizione c'è Kubek, siamo a oltre 25 metri però ci prova lo stesso con un calcio altissimo sopra la traversa da parte della Repubblica Ceca che anche in questo caso però dimostra dei limiti sul piano tecnico, perché questo calcio di Lozek che è stato battuto, questo calcio di punizione è stato battuto veramente molto male
1: in tribuna praticamente, oltre sugli spalti, calciato malissimo da parte di Oslek, calciato senza coordinazione, la presa del collo alto, il pallone dato praticamente sulle tribune. La Repubblica Ceca sta gestendo la gara, non deve commettere l'errore che ha commesso nella partita inaugurale con la Corea, che ha pensato di gestire una volta in vantaggio. È vero che c'è una differenza sostanziale tra Sudafrica e la Corea a livello tecnico e tattico, però le partite non si può mai dire, per cui secondo me deve cercare di impattare ancora di più perché sta troppo gestendo la gara.
0: E l'assistente Nesbitt, l'assistente dell'arbitro Penso, lo abbiamo detto all'inizio di questa gara, è la prima volta

0: che è una terna arbitrale tutta al femminile per un mondiale con penso Maio e Nesbit, la squadra arbitrale con Kawana Vogue della Nuova Zelanda a fare da quarto uomo e al VAR c'è Trevis. Attenzione, il pallone nella metà campo della Repubblica Ceca manovrato dal Sudafrica con Modiba che riesce con Mokoena ad allargare sulla corsia di destra, c'è Mudau ancora in mezzo al campo nel cerchio di metà campo, Mokoena su Modiba in mezzo per Adams, passaggio dentro per Reiners che non riesce a girarsi spalle alla porta, allora decide di andare ancora all'indietro da Mudau sulla corsia di destra, Maseko che punta l'uomo, lo supera, si trattava di Soika, attenzione Maseko, e poi Krejci con il fianco riesce a mettere in corner, ci sarà calcio d'angolo, Sudafrica che in qualche modo ci prova, Repubblica Ceca che si difende non con troppo ordine.
1: Però quando c'è l'uno contro l'uno, Krejci è in difficoltà con Maseko, perché ha un altro passo, è molto più brevilineo, per cui nel cambio di passo spesso è in difficoltà, e devo dire l'uomo migliore del Sudafrica fino ad ora, però non è stato supportato secondo me dai suoi compagni di squadra.
0: Calcio di punizione in favore del Sudafrica, anzi rimessa laterale battuta rapidamente dai Bafana, siamo al 44esimo del primo tempo, 1-0 il parziale, in vantaggio la Repubblica Ceca con il gol di Sadilek al sesto del primo tempo, Sudafrica che manovra con Williams il portiere per Ocon avanza, a largo a destra c'è Mudau all'altezza del metà campo, Mudau ancora una volta il passaggio è sbagliato, ricordiamo che è stato lui l'autore dell'errore che ha consentito il vantaggio della Repubblica Ceca, Mudau che batte questa rimessa direttamente in avanti a cercare Reiners, c'è Apollis sulla corsia di sinistra che vorrebbe ricevere il pallone con Modiba che invece va in mezzo da Adams all'indietro, il tiro alto sopra la traversa, arriva dalle retrovie da circa 30 metri da parte di Mokoena, altissimo, buona questa l'intenzione con Mokoena però che chiede troppo al suo destro, alto davvero sopra la traversa.
1: Beh, questo era molto, devo dire che la distanza, ha calciato anche bene, abbastanza coordinato, è chiaro che c'era molta distanza, però ogni tanto tentano questi tiri da lontano i giocatori sudafricani, non avendo la possibilità, fino ad ora non l'hanno avuta, di crossare magari dal fondo o di cercare, perché c'è poca qualità, per cui magari non hanno il trequartista che ti inventa l'assist, la palla gol.
0: Perso il pallone dalla Repubblica Ceca, no, perché l'ultimo tocco è del Sudafrica, ci saranno 4 minuti di recupero per la pausa rinfrescante sostanzialmente, con l'ultimo tocco che è stato di Maseko, rimessa laterale da parte della Repubblica Ceca con Soika che cerca di tenere il pallone in campo, l'ultimo tocco è proprio dello stesso Maseko, allora un'altra rimessa laterale per la Repubblica Ceca con Soika che è pronto a batterla in avanti all'interno dell'area di rigore, c'è soltanto Schick battuto rapidamente con il pallone che va all'indietro, ancora Soika che sistema il pallone sul sinistro, il cross in mezzo, mette fuori con la testa Mbokazi, ancora il gioco di gambe del centrocampista della Repubblica Ceca con Soika che tocca per ultimo sul tentativo di rilancio di Mudau, Darida sta dando un ottimo contributo nel centrocampo, ecco un giocatore che si sta mettendo in luce nella Repubblica Ceca, mi sembra sia Darida che sta gestendo molto bene il centrocampo, lui non era titolare nella prima partita.
1: No, non era titolare nella prima partita, devo dire che lui, Sadilek, che è stato autore del gol, e anche lo stesso Cerv, secondo me stanno formando una buona barriera a centrocampo, fatto sta che stiamo assistendo molti lanci lunghi da parte del portiere, perché vuol dire che centrocampo, la squadra che ha pensato Kuberg di inserire un centrocampo molto aggressivo, dare la possibilità, diciamo di non dare la possibilità ai giocatori sudafricani di far partire l'azione dal basso, fatto sta che spesso assistiamo a questo format, chiamiamolo così, col portiere come in questo caso Williams che lancia a lungo perché i centrocampisti sono continuamente pressati.
0: Su Williams non c'è il pressing arriva al momento del primo passaggio e poi invece sì. Su Mokoena c'è il fallo all'altezza della linea di metà campo, siamo nel sesto, terzo dei 4 di recupero di questo primo tempo con la Repubblica Ceca in vantaggio per 1-0, il gol al sesto del primo tempo di Sadilek, l'arbitro Tori Penso fa posizionare il pallone per la battuta di

0: Questo calcio di punizione con Mokoena che va all'indietro da Ocon. Ocon che controlla il pallone nel cerchio di metà campo, ancora per Mbokazi. Mbokazi con il sinistro largo, a sinistra c'è Apollis, ancora Apollis che converge al centro, non trova compagni liberi, va corto in profondità da Batà, ancora il controllo da parte di Maseko all'indietro per Ocon, sulla corsia di destra Mudao, ancora Ocon che va corto da Maseko, Sudafrica che non riesce a trovare uno spazio in profondità negli ultimi 30 metri, allora è costretto a ritornare da Williams che questa volta va in profondità a cercare Mudao che si è lanciato sulla corsia di destra, non riesce a tenere in campo il pallone Mudao, anche lui giocatore del Mamelodi, si è trascinato il pallone sul fondo, ci sarà rimessa con i piedi da parte di Kovar, il portiere del PSV Eindhoven, campione d'Olanda quest'anno, 26 anni, il portiere della Repubblica Ceca, quarto e ultimo minuto di recupero di questo primo tempo, cerca di far accelerare i tempi l'arbitro Penso dicendo che si recupererà ancora qualcosina con Kovar che va direttamente al lancio in profondità, Schick in mezzo a due fa scorrere il pallone, Ocon di testa allontana il pericolo e poi riconquista subito con il destro il pallone, ancora Maseko sulla corsia di destra, lo controlla come diceva Collovati il giocatore che forse si è messo più in evidenza in questo Sudafrica, attenzione Modiba il controllo e poi un tiro cross, l'uscita sbagliata di Kovar con Maseko che non riesce a mettere in porta il pallone, murato dalla difesa della Repubblica Ceca che riparte subito con Lozek, ancora Lozek in avanti, vicino a lui c'è Schick, Lozek decide di fare tutto da solo, il recupero da parte del Sudafrica e poi Lozek che tocca per ultimo, ci sarà rimessa laterale e rimessa dal fondo, comunque questa era un'occasione sia per la Sudafrica molto ghiotta e poi anche la ripartenza della Repubblica Ceca, Fulvio.
1: Sì, è stata un'azione interessante ancora una volta da Maseko, tutto è partito da Maseko, poi c'è stato il cross dalla sinistra dove il portiere è stato un po' incerto, il pallone l'ha lasciato lì, però i giocatori del Sudafrica non sono riusciti a intervenire. Poi c'è stata l'azione solitaria di Sosek che praticamente è andato in un imbuto, è andato a imboscarsi in un imbuto, c'erano troppi giocatori del Sudafrica, quanto stacca perso il pallone.
0: È finito il primo tempo all'Atlanta Stadium, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 0, linea allo studio.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Buonasera dalla testata giornalistica regionale, al microfono Antonio Cagliazza per questa edizione breve nell'intervallo della partita. Al Tribunale di Udine, all'udienza del processo per la tragedia del fiume Natisone, è stato proiettato stamattina il video di una simulazione realizzata dalla Guardia di Finanza per stimare i tempi e le possibili modalità alternative del soccorso.
4: Avrebbero potuto essere salvate le tre vittime della piena improvvisa del Natisone a Premariacco se fosse stato attivato subito l'elisoccorso regionale dalla base di Pasean di Prato a 5 minuti di volo di distanza? E questa è la domanda principale che ci si continua a porre nel processo per la morte dei giovani Patrizia Kormos, Bianca Doros e Christian Molnar il 31 maggio 2024, processo per il quale sono imputati per omicidio colposo tre vigili del fuoco e un infermiere della SORES, la centrale operativa sanitaria regionale. 9 testimoni nell'udienza di oggi. Un video proiettato in aula ha mostrato una delle due simulazioni della Guardia di Finanza per stimare i tempi di soccorso. Nel filmato si vede il mezzo che atterra con i pattini sull'isolotto sotto il ponte romano, manovra che avrebbe permesso l'imbarco rapido di tutte e tre le persone che ancora alle 13.50, 20 minuti dopo la prima chiamata, si poteva tecnicamente realizzare perché l'acqua non aveva ancora completamente ricoperto la Gaia. Questo sostiene nella sua testimonianza il pilota Luca Rosato, tenente delle Fiamme Gialle, la guida dell'elicottero nella simulazione. Una versione sostanzialmente confermata dall'esperto pilota dell'elisoccorso di quel giorno, Tiziano Zanolin. D'accordo anche il tecnico di soccorso alpino, Giuseppe Giordani, che era sul velivolo regionale. Altre ipotesi, come ci sarebbe comportati alle 14.06, 4 minuti prima del trascinamento, quando i ragazzi erano abbracciati tra loro per resistere alla corrente e l'acqua era quasi alla vita, I due piloti sostengono che si sarebbe dovuto calare un berricello dall'alto. Almeno una persona si sarebbe potuta salvare, secondo Rosato. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR, Friuli, Venezia Giulia.
3: Cronaca sindacale, operai, famiglie e cittadini in corteo per Electrolux stamattina.

0: dallo stabilimento di Porcia alla prefettura di Pordenone.
1: Istituzioni del territorio, sindacati, la diocesi e soprattutto i lavoratori, quelli di Electrolux ma non solo. Circa 2000 persone sono partite dalla portineria nord dello stabilimento di Porcia per dire ancora una volta che Electrolux non si spegne. Il corteo ha percorso Viale Grigoletti, una delle arterie principali del capoluogo, per coinvolgere la città in una battaglia che non è solamente la difesa di tanti posti di lavoro e famiglie, ma anche della storia e del futuro di un territorio, ricordando alla multinazionale il suo debito di responsabilità. Marco Sartini, sindaco di Porcia.
2: Oggi io sento di rappresentare come sindaco di Porcia un stabilimento che è qui presente dal 1954, una lunga storia industriale e una storia legata alle famiglie. Anche il percorso di tante famiglie, di tanti figli, come sono io, di Electrolux, ci ha permesso di studiare, di lavorare, di formarci. Il rischio è quello di perdere industria, indotto, capacità lavorativa e professionalità che invece qui oggi sono molto sviluppate.
1: Electrolux, guarda la tua gente che difende il posto di lavoro, hanno ribadito i lavoratori. Pretendono rispetto per quello che hanno dato fino a oggi e pretendono di essere difesi anche dal governo, dalle politiche predatorie delle multinazionali.
3: È importante essere qua anche per svegliare il paese che un piano industriale serve. Se noi perdiamo la manifatturiera, perdiamo tutto veramente. Serve svegliare anche l'Europa, perché prende una posizione comune.
1: Il corteo si è concluso davanti alla prefettura con gli interventi dei rappresentanti sindacali e istituzionali. Poi le delegazioni hanno presentato le loro istanze al prefetto Michele Lastella. Pietro Mancino, FIOM CGL.
4: Se Electrolux non metterà in campo un piano industriale veramente alternativo a quello che ha presentato, la lotta continuerà in modo ancora più duro. E chiediamo a lui, visto che appunto rappresenta la presidenza del Consiglio nel territorio, di avvisare direttamente Giorgia Meloni di quello che sta accadendo e che il nostro governo telefoni alla famiglia Wallenberg per dire che questo tipo di azioni non sono ben accette nel nostro paese e che devono ritirarle.
1: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Poliziotti e militari dell'aeronautica e dell'esercito in piazza stamattina davanti alla prefettura di Trieste per la mobilitazione nazionale del comparto sicurezza e difesa. Al centro della protesta il rinnovo del contratto di lavoro e il tema delle pensioni. Denunciano aumenti salariali insufficienti rispetto al costo della vita. A Trieste puntato il dito anche contro le carenze d'organico. E contemporaneamente Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e presidente della Commissione Lavoro della Camera, ha reso nota l'assegnazione al Friuli Venezia Giulia di 55 unità tra poliziotti, carabinieri e finanzieri, 22 per la provincia di Udine nel mese di luglio, che saliranno a 28 in agosto. Alla provincia di Trieste il rafforzamento sarà di 8 unità a luglio e 18 ad agosto, mentre nel Goriziano arriveranno 3 unità in più a luglio e 9 nel mese di agosto. Per quanto riguarda la polizia di Trieste, la questora Lilia Fredella ha annunciato che il piccolo rinforzo sarà destinato alla vigilanza sul lungomare di Barcola. E sempre oggi anche la sottosegretaria al Ministero dell'Economia Savino ha incontrato il ministro dell'Interno Piantedosi per un confronto sulla sicurezza a Trieste in Friuli Venezia Giulia. Il pensiero di Franco Basaglia, patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. La regione ha accolto la proposta arrivata dal Consiglio Comunale di Gorizia e con l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi oggi ha espresso pieno sostegno all'iniziativa che, secondo il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, rappresenta un'importante occasione per valorizzare una visione che ha rivoluzionato il modo di intendere la salute mentale e la centralità della persona. In mattinata nel municipio del capoluogo isontino si era tenuta una conferenza stampa sull'avvio dell'iter per la candidatura. Il primo a lanciare l'idea era stato il consigliere comunale Franco Perazza. Riccardi ha dunque garantito il sostegno della regione al percorso di candidatura e alla sua valorizzazione. Vediamo com'è la situazione meteorologica. Il cielo è da sereno a poco nuvoloso su pianura e costa, da nuvoloso a coperto in montagna. Ed ecco le temperature alle 17. A Trieste 29 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo e ha una temperatura di 24 gradi. A Gorizia 31 gradi, a Udine 32, a Pordenone 29, Forni di Sopra 24, Tolmezzo 29,5, Tarvisio 27, Piancavallo 18 gradi e mezzo, Sappada 22, Monte Lussari 18,5, Zoncolan 20. A Grado

0: 28 gradi, temperatura del mare di 26 gradi, a Lignano 30 la temperatura del mare qui è di 25 gradi e mezzo. Domani su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sulla zona montana nel pomeriggio cielo da poco nuvoloso a variabile per cumuli e qualche velatura. Farà caldo con temperature sopra la media del periodo 20 a regime di brezza. Cominciati stamattina gli esami di maturità anche per i 9.000 studenti del Friuli Venezia Giulia.
1: Ha preso il via questa mattina con la tradizionale prova di italiano l'esame di maturità. Mezzo milione gli studenti in tutta Italia, oltre 9.000 in Friuli Venezia Giulia, lo 0,8% in più rispetto all'anno scorso. Brancati, Calabresi, Biancucci e Cesare Pavese solo alcune tra le tracce proposte. L'esame è iniziato puntualmente alle 8.30 e gli studenti hanno avuto a disposizione 6 ore di tempo per completare il compito. Consentiti soltanto penna, dizionario d'italiano e fogli ministeriali. Vietati cellulari, tablet e auricolari. Com'è andata allora?
2: Bene, bene. Ho scelto la B2 di traccia sulla creatività nella scienza.
3: Secondo me è andata bene. Io ho scelto la traccia B1 che parlava sul suffragio universale, quindi la nascita della Costituzione.
4: Mi aspettavo più qualcosa sull'intelligenza artificiale. In realtà poi fra le due tipologie ho scelto la tipologia C2 che parlava della fatica.
1: E quest'anno all'Istituto Tecnico Statale dell'Edda Fabiani di Trieste si diplomerà la classe pioniera in regione che ha sviluppato un innovativo percorso quadriennale. La classe quarta Q è infatti una classe un po' speciale, come ci spiega la docente di inglese Lara Dietrich.
5: È una classe quadriennale, quindi è una classe che si trova ad affrontare per la prima volta l'esame di Stato al quarto anno e è una classe che si è abituata ad un percorso in modo tale che appunto potessero essere pronti per affrontare l'esame un anno in meno rispetto agli altri. E è una didattica molto particolare perché è una didattica interdisciplinare ed è una didattica per competenze, quindi i ragazzi si abituano sin da subito a pensare non alla singola materia, ma alla materia applicata a tutte le altre materie in un percorso appunto interdisciplinare.
1: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il comune di Trieste fa sapere che a partire da domani il giardino pubblico dei Tommasini sarà riaperto. Rimarrà interdetta solo l'area dove si era verificata la caduta del grosso ramo d'albero monumentale che aveva reso necessaria la chiusura del giardino. La nota del municipio aggiunge che controlli sulle alberature censite avvengono periodicamente. Sono le 19. Grazie a Bruno Montevecchi per l'assistenza tecnica e a Daniela Sossi per la collaborazione in redazione e a tutti voi per la cortese attenzione. La nostra informazione torna in televisione con il telegiornale in onda su Rai 3 alle 19.35 e alla radio col GR in onda domani mattina su questa frequenza alle 7.18. La rubrica religiosa del giovedì stavolta andrà in onda domani alle 18.50. La linea ora torna alla rete per il secondo tempo di Repubblica Ceca Sudafrica, radiocronaca di Sebastiano Franco. Da Antonio Cagliazza, buona serata e a risentirci.
6: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
7: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
8: Settimana di mondiali, peraltro con queste tre reti, come accennavamo in precedenza, Messi ha raggiunto in un sol colpo in cima alla classifica dei cannonieri di ogni tempo dei mondiali il tedesco Miro Klose con 16 gol. Poi precisiamo anche quello che dicevamo prima: Klose questi 16 gol li ha fatti in 24 partite in 4 edizioni, con quella disputata contro l'Algeria. Messi è a quota 27 gare giocate. Sappiamo bene che questo è il suo sesto mondiale. Allora, per celebrare quello che è stato uno dei protagonisti in assoluto di questo avvio con la nazionale campione in carica, andiamo a ascoltare una sorta di antologia del terzo gol realizzato proprio da Leo Messi contro l'Algeria, quando ha perfezionato il suo hat-trick, per dirlo all'inglese. Antologia breve ma intensa, come l'hanno raccontato i nostri colleghi radiofonici un po' in giro per il mondo, curata da Nico Forletti. Andiamo a sentire cosa ne è venuto fuori. Leo Messi
9: apre la cancia sulla l'esquerda, la deja per Nico, Nico trova per Messi, busca Luco, pegale Leo,
10: Messi.

0: to be broken by Lionel Messi. 3-0, he's got the lot.
1: Argentina 3, Argelia 0.
2: Tante lingue, in fondo un'unica lingua, quella del pallone, e lo illuminò Diego. Non vi sarà sfuggito l'omaggio, ovviamente, il riferimento sempre dai colleghi argentini a Diego Armando Maradona in una battuta luce e ombre per Messi, le lacrime dopo quel primo gol. Oggi la stampa argentina ha detto che è tutto legato alle condizioni di salute del padre di Messi, che purtroppo soffre di un grave problema da molto tempo, si sarebbe aggravato in queste ultime ore, e questo ha comportato dal punto di vista emotivo evidentemente un peso ulteriore, non dal punto di vista tecnico e tattico, perché straordinario protagonista con la sua Argentina. Noi siamo prontissimi per tornare in campo. Io vi ricordo davvero al volo che poi andremo avanti di filato senza pause con i GR però regolari per la gara delle 21 del girone B, Svizzera-Bosnia, ma in mezzo comincerà anche l'attesissima gara 4 della finale scudetto del nostro basket. Ancora Venezia-Olimpia-Milano. Olimpia-Milano avanti 2-1 nella serie, con Venezia che all'Atelier ci ha riaperto i giochi un paio di giorni fa, e ancora in casa Venezia proverà a riequilibrare la situazione, ma Milano ha il secondo match point per conquistare lo scudetto del basket 2025-2026. Io direi che possiamo tornare da Sebastiano Franco e da Fulvio Collovati, perché tra pochissimo, tra pochi istanti, ad Atlanta si ricomincia con il secondo tempo di Repubblica Ceca Sudafrica. Sebastiano, ti lascio la linea con Fulvio. Sì, per ora non è accaduto molto altro dopo il gol di Sadilek, magari il Sudafrica proverà a accelerare nel secondo tempo. Cechia in controllo, almeno per quello che avete raccontato dopo la rete del momentaneo vantaggio. Sebastiano, a voi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La partita.
5: E allora, stadio Atlanti-Atlanta con la Repubblica Ceca in vantaggio dopo il primo tempo sul Sudafrica per 1-0, il gol di Sadilek al sesto. Sudafrica che comunque ha fatto possesso dopo aver subito il gol, ha creato poco, c'è stata l'occasione, quella importante di Maseko con il tiro ribattuto dalla schiena di Creici. Lo chiedo a Fulvio Collovati, cosa ti è parso di questo primo tempo?
6: Ma è un vantaggio meritato subito da parte della Repubblica Ceca, che poi ha saputo gestire molto bene. Devo dire che è molto modesta la reazione, l'impostazione della squadra sudafricana di fronte appunto a questo vantaggio. È una gara viva, giocata ancora a viso aperto. È chiaro che mi aspetto una reazione diversa da parte del Sudafrica, però l'abbiamo sottolineato, Sebastiano, le difficoltà in fase di impostazione nel creare opportunità, nel creare gioco. L'unico giocatore che mi è apparso vivo e pericoloso mi è sembrato Maseko sulla fascia destra, infatti l'unica azione pericolosa è stata quella che ha creato lui. Adesso entra, che tu l'avevi sottolineato, Mokeman, il numero 10,
5: Mofokeng, giocatore, sì, le giovane,
6: l'attaccante dell'Orlando Pirates, l'attaccante del 2004.
5: Sì, esatto, un giocatore di fantasia, atteso in questo mondiale, atteso nella prima gara, non si è visto in campo. E Bros si gioca la carta Mofokeng al posto di Adams. Mofokeng che gioca negli Orlando Pirates, come ha detto appunto Fulvio Collovati, e ripartirà questo secondo tempo con il calcio d'inizio da parte del Sudafrica, che deve rifare tutto, perché non va bene il calcio d'inizio calciato da Reiners. Non c'era stato il fischio dell'arbitro Tori Penso. Sudafrica che ha fatto, lo dicevamo, possesso, ha creato poco, l'occasione di Maseko che ora in questa ripresa dovrà cercare assolutamente di creare qualche pericolo alla porta di Kovar per non uscire anzitempo da questo mondiale, perché davvero tutto può succedere con una qualificazione aperta a 32 squadre su 48, però è davvero, sembra difficile a questo punto, se il Sudafrica dovesse perdere questa gara, riuscire poi a ribaltare tutto nell'ultima giornata. Il fallo di Mokoena, che è stato ammonito nel corso del primo tempo insieme a Mbata, i due giocatori sudafricani sono gli unici ammoniti di questa gara, nessuno per la Repubblica Ceca. Repubblica Ceca che è andata in gol con Sadilek al sesto del primo tempo. Siamo nel primo della ripresa con la Repubblica Ceca che manovra il pallone. C'è Holes che va in profondità a cercare Kufal in qualche modo. La difesa, in particolare Modiba del Sudafrica, prova a mettere una pezza, mette in fallo laterale, e allora subito Repubblica Ceca in avanti.

0: e dopo il gol ha cercato di gestire, ha rischiato qualcosina come detto nell'occasione poi di Maseco, poi però in chiusura di tempo ha avuto ancora un'occasione in fase di ripartenza. Attenzione Creici, il tocco, il tacco è di Schick all'interno dell'area di rigore con Lozek che calcia, si trattava di Darida, c'è tutto buono per l'arbitro, penso che non ha fischiato, c'era, non capiamo cosa stia succedendo in campo perché Mbokazi si lamenta con l'arbitro, l'azione, il pericolo da parte della Repubblica Ceca con Darida che si è fatto murare del suo tiro e poi tutti fermi ad aspettare il fischio dell'arbitro, con l'arbitro Tori Penso invece che indica il calcio con la rimessa con i piedi da parte di Williams.
1: Fulvio.
2: Sì, devo dire che forse si aspettavano un fallo non fischiato che secondo me non c'era da parte di qualche giocatore del Sudafrica. Fatto sta che poi sulla respinta del tiro di Darida poi c'è stato il tiro da parte che il numero 17 riesco... Il numero 17.
0: Si trattava di Cerv. Attenzione, Cerv. Il colpo di testa di Schick con la parata, colpo di testa centrale. Schick era riuscito a liberarsi all'interno dell'area di rigore sul corner dalla destra e colpo di testa centrale bloccato da Williams con la Repubblica Ceca che recupera subito il pallone. Attenzione, Mbata ancora a manovrare per il Sudafrica. Allora diamo uno sguardo ancora alle formazioni. Il Sudafrica si schiera con Williams, Mudau, con Mbokazi e Modiba in difesa, c'è Mofokeng a centrocampo con Mokoena, Maseko, Mbata e Apollis, in attacco Reyners, dall'altra parte la Repubblica Ceca che non ha effettuato cambi nel corso del secondo tempo, Kovar in porta, Holes, Granac, Krejci in difesa, Kufal, Darida, Cerve, Sadilek a centrocampo con Soika e Lozek alle spalle di Schick. Allora Sudafrica all'interno della metà campo offensiva con Apollis che prova l'imbucata per Mofokeng, fermato il pallone ma è sempre Sudafrica con Mbata, Modiba ancora per Mofokeng, Mofokeng all'altezza dei 30 metri all'indietro per Mbata, il cross in mezzo di Mudau, rasoterra, viene fermato dall'intervento provvidenziale in questo caso di Lozek in fase difensiva e allora Lozek che alza questo pallone in corner, il calcio d'angolo sarà in favore del Sudafrica. Poco fa l'occasione di Schick di testa, una buona occasione centrale, non è riuscita a dare angolo e potenza al suo colpo di testa.
2: Ma sì, non ha dato soprattutto potenza e anche angolo, come giustamente hai sottolineato tu, ma è stata un'occasione perché conferma ancora una volta le difficoltà da parte della squadra sudafricana sulle palle inattive.
0: E allora Repubblica Ceca che riparte con Schick che prova la transizione, c'è un rimpallo, il pallone arriva tra i piedi di Mokoena che lo dà all'indietro al portiere capitano Williams. Siamo nel quinto della ripresa, sempre il parziale di 1-0 in favore della Repubblica Ceca, il gol di Sadilek al sesto del primo tempo, c'è Mbokazi che va in profondità per Apollis, superata la metà campo, Mofokeng in profondità verso Maseko viene fermato e poi forse il fallo no perché tutto regolare per l'arbitro, il recupero del pallone da parte del Sudafrica, si allarga sulla destra Mudau all'interno dell'area di rigore, la chiusura di Sadilek con Mudau che rimane a terra, bravissimo però Sadilek a mettere il suo corpo a protezione del passaggio e del taglio di Mudau e quindi conquista, recupera il pallone in difesa, rimane a terra Mudau. Un'altra però occasione forse questa del Sudafrica.
2: Sì, è un'altra occasione perché sulla palla filtrante da parte del giocatore Sudafrica è stato bravo Sadile, che è l'autore del gol, a fare la in chiusura, poi dopo probabilmente ha subito anche fallo, l'arbitro ha lasciato gol e poi dopo successivamente ha fischiato fallo su Sadile, che devo dire mi sembra 4-5 minuti di questo secondo tempo dove mi sembra l'iniziativa del Sudafrica è più propositiva rispetto al finale del primo tempo.
0: È il sesto della ripresa, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 0. Mudau che viene aiutato dall'arbitro Tori Penso a rialzarsi, statunitense 39enne della Florida, la seconda arbitro donna ad un mondiale dopo la Frapper nel Qatar 2022. E sempre ancora Sudafrica in avanti, il passaggio per Apollis con Reines che riesce a recuperare il pallone, ma è Repubblica Ceca che si getta in avanti.

0: con Schick, corsia di sinistra, si allarga sulla sinistra inseguito da Ocon, dall'indietro a cercare Lozek, ancora il pallone dentro per alla corrente Cerv, il pallone che viene alzato da Modiba e poi è Apollis che cerca di tenerlo in campo. Mokoena, le sue proteste perché chiedeva la rimessa laterale in favore del Sudafrica. Darida che è stato anticipato da Mokoena in spaccata, rimessa laterale in favore del Sudafrica, corsia di destra, siamo all'altezza del vertice del lato corto destro dell'area di rigore con Kufal che come sempre va lui a battere la rimessa, la direttamente all'interno dell'area di rigore con Bocazzi che va sopra tutte le teste dei giocatori della Repubblica Ceca, in particolare quella di Patrick Schick, mette il pallone in corner con un nuovo corner in favore della Repubblica Ceca che ha iniziato attaccando questa ripresa, vuole forse gestire meno rispetto a quanto fatto il primo tempo, il corner, seguiamolo, e poi il colpo di testa da parte di Creici alto sopra la traversa. Fulvio.
1: Ecco, ma è la conferma che vedi, i palloni alti, le palle aeree, diciamo così, sono prede di tutti i giocatori della Repubblica Ceca. Anche qui c'è il colpo di testa di Krejci che il pallone praticamente colpisce il pallone in caduta, non riesce a dargli la giusta spinta per poterlo indirizzare nello specchio della porta. Però ancora una volta un'opportunità di una Repubblica Ceca che mi sembra più viva, più pimpante in questi primi 7-8 minuti del secondo tempo. Vorrebbe chiudere la gara, vediamo se riuscirà a chiuderla, non cerca di gestirla soltanto perché è chiaro che si preoccupa, come è successo anche contro la Corea del Nord che era in vantaggio, di un eventuale equilibrio nel secondo tempo da parte della Repubblica Sudafricana.
0: Siamo al nono della ripresa, Repubblica Ceca in vantaggio per 1-0 sul Sudafrica, pallone in qualche modo allontanato dagli ultimi 20 metri della difesa della Repubblica Ceca, sempre Sudafrica in avanti con Batà per Apollis, siamo ai 25 metri, Apollis si ferma inseguito da Darida, allarga sulla destra per Mudau, lato corto dell'area di rigore, ancora Mudau che rimette in mezzo per Mokoena, all'interno dell'area di rigore c'è Maseko, ancora Mokoena, Maseko la mette sul sinistro e poi il tiro altissimo sopra la traversa di Maseko, buona l'intenzione, pessima la conclusione da parte di Maseko.
1: Torno a dire, il giocatore più vivo, più pimpante, più intraprendente, quello che non ha paura a farsi dare il pallone, a prendere un'iniziativa anche personale, chiaro che qui insomma ha completamente sbagliato l'esecuzione finale, però almeno ci crede, spesso ha giocato per i compagni, ha visto che i compagni non riescono a sovvertire questo risultato, allora ha tentato la soluzione personale.
0: E allora l'ingresso in campo di Sulc e anche quello di un altro giocatore, primo, vedremo subito dalla grafica chi è che fa il suo ingresso in campo, esce Soika, escono Soika e Darida, al loro posto Zeleni e Sulc con Soika e Darida che Fulvio mi sembra comunque hanno fatto una buona partita a livello di tenuta in mezzo al campo, hanno legato la difesa con l'attacco in modo sia con buon possesso sia difensivo che offensivo.
1: Sì, come ti dicevo all'inizio durante la gara, durante il primo tempo, ti dicevo hanno costretto con una buona interdizione al lancio lungo la squadra sudafricana, in fase di impostazione hanno fatto poco e devo dire che a centrocampo ha avuto la meglio soprattutto la Repubblica Ceca.
0: Undicesimo della ripresa, sempre 1-0 per la Repubblica Ceca sulla Sudafrica, Sudafrica che continua ad attaccare per cercare di rimettere in equilibrio questa gara e poi il cross direttamente sul fondo da parte di Mbata con la difesa della Repubblica Ceca a seguire il pallone che si spegne oltre la linea di fondo, controllato anche dal portiere, da Kovar, con Hugo Bros in piedi davanti alla propria panchina a dare indicazioni. L'unica sostituzione fino a questo momento della Repubblica del Sudafrica è stata quella di Mofokeng, Sudafrica che recupera subito il pallone, il gol del vantaggio del Sudafrica al sesto del primo tempo di Sadilek con della Repubblica Ceca di Sadilek con Ocon che manovra in questo momento il pallone sul pressing di Schick, va all'indietro per Williams, ritmi non troppo alti in questo inizio di secondo tempo, pallone subito recuperato dal neo

0: In campo si trattava di Esulci, attenzione, c'è Silk che prova a superare tutti con il pallone mandato in avanti verso Maseco, la chiusura di Creici, su Creici c'è il fallo di Maseco che protesta, il fallo è sembrato nettissimo perché con le mani ha spinto da dietro il capitano della Repubblica Ceca, dall'altra parte c'è subito Schick in controllo, Sadilek in mezzo al neo entrato, a Zeleni ancora per largo sulla corsia di destra, Lozek chiuso da Mbokazi che con il sinistro avanza, Mbokazi non si ferma, va in profondità a cercare Apollis si controlla con il destro, riesce a tenere il pallone in campo e a servirlo a Mbata che si accentra di fronte a lui, Lozek va da Mokoena nel cerchio di metà campo, ancora Mokoena largo a destra, c'è Mudau che controlla il pallone, ancora per Mokoena in mezzo al campo, Mudabi largo, c'è Maseco che controlla il pallone, ancora per Mbata Mokoena e poi Ocon con un arbitro che fischia perché c'è a terra un giocatore della Repubblica.
1: Vai Sebastiano, ti sentiamo adesso, vai pure.
0: Grazie, allora Cerve è rimasto a terra, l'arbitro ha fermato il gioco perché è rimasto a terra Cerve dopo uno scontro, è rimasto a terra Sulce dopo uno scontro in mezzo al campo, è rimasto a terra Cerve, uno scontro con Mofo Kang, un colpo di Mofo Kang, vedremo se l'arbitro andrà al VAR.
2: Arrivederlo. È un colpo. Però si tocca la... fa segno di aver preso un colpo, però si tocca la gamba, non riesco a capire, vedi che si tocca la gamba, non riesco a capire, evidentemente o se è stirato così oppure adesso avremo modo di valutare perché i giocatori sudafricani stanno parlando con l'arbitro, per cui cerchiamo di capire.
0: Da rivedere forse questa azione, l'arbitro però non sembra intenzionato ad andare a
2: semplice, forse una ginocchiata, ho paura che sia una ginocchiata, sai, una ginocchiata perché si tocca la coscia e infatti l'arbitro non interviene assolutamente.
0: Zeleni, il passaggio dentro, attenzione all'interno dell'area di rigore, poi il tentativo da parte di Schick con il pallone che viene ribattuto dal muro difensivo del Sudafrica e Sulc che non riesce a controllarlo, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Mbatave, rivediamo Zeleni con il pallone dentro con l'assist per si trattava di Sadilek, ancora lui pericoloso all'interno dell'area di rigore con il pallone murato dalla difesa del Sudafrica. Allora ancora Sudafrica che riparte dalla costruzione al basso dalla propria area di rigore con Williams per Mbokazi ancora il pallone di ritorno per il portiere, sempre il pressing sugli esterni, sul costruttore ma non sul portiere da parte della Repubblica Ceca, ora ci prova in qualche modo il neo entrato, si tratta di Schulz con il pallone che viene lanciato direttamente nella metà campo avversario. Colpo di testa, c'è Kranac, centrale difensivo della Repubblica Ceca, il pallone alzato in qualche modo da Holles, rimane sui piedi di Mofo Kang per Mudiba, il suo sinistro che si spegne abbondantemente alla sinistra di Kovar, non c'era potenza e neanche precisione in questo tiro.
2: No, cercano sempre questa soluzione dalla distanza che insomma mi sembra indovinare il tiro a volte perché io preferirei andare sul fondo, crossare, loro cercano spesso, prima abbiamo visto con Mokoena anche cercare proprio la soluzione da lontano, anche in questo caso su un tiro senza precisione direi.
0: È sempre il Sudafrica che manovra il pallone, siamo al 16° della ripresa, Repubblica Ceca 1, il gol di Sadilek al 6° del primo tempo, Sudafrica 0, Sudafrica con Mudau all'altezza della linea di metà campo, ancora all'indietro a cercare il proprio portiere Williams, Sudafrica che non trova sbocchi nel muro difensivo della Repubblica Ceca, ancora Mbokazi per Mokoena con Apollis che viene a ricevere il pallone all'altezza della metà campo a dare respiro al Sudafrica. Repubblica Sudafrica con Mofokeng che controlla in questo momento sulla corsia di destra, su di lui il pressing di Cerv, tutto alla Repubblica Ceca a protezione della propria metà.

0: campo. Apollis supera l'uomo e poi dentro per Mudau all'interno dell'area di rigore. Mudau, attenzione, non riesce a superare l'ultimo uomo, che si trattava di Krejci. C'era però fuori gioco, però ancora sì. Sudafrica che si fa pericoloso, manca qualcosa proprio negli ultimi metri.
1: Manca l'ultimo passaggio, bravo, manca l'ultimo passaggio, è quello che dicevo prima. Sono fino alla tre quarti, riescono a cercare di costruire qualcosa, manca la qualità dell'assist, dell'uomo assist, dell'ultimo passaggio. Pochissime volte con Maseko riescono ad andare sul fondo, riescono a creare qualche pericolo. Centralmente hanno difficoltà proprio perché abbiamo anche il giocatore, il famoso trequartista che inventa qualcosa, per cui si affidano un po' anche un po' alle incertezze della difesa della Repubblica Ceca.
0: Repubblica Ceca che riconquista il pallone nella propria metà campo con Sulc, il pallone che va all'indietro da Krejci, dal capitano, autore del gol con la Corea. Ancora sulla corsia di sinistra c'è Zeleni che va in avanti a cercare Lozek, spinto forse Schick da Mbokazi. Tutto regolare per l'arbitro, penso. Riparte il Sudafrica con Modiba a sinistra, da ricevere c'è Apollis. Apollis si accentra il controllo, Apollis che forse a livello tecnico ci è sembrato uno dei migliori sul piano qualitativo di questo Sudafrica.
1: È un peccato che questi due esterni, Maseko e anche Apollis, che sono rapidi, vivaci, non vengono serviti di frequente, perché sono giocatori che possono mettere in difficoltà, perché tieni presente anche la stazza fisica dei difensori della Repubblica Ceca, che di fronte appunto alla velocità, alla rapidità di esecuzione ai guizzi di questi giocatori sudafricani possono essere in difficoltà, ma vengono serviti raramente secondo me.
0: 18esimo, 19esimo della ripresa che scocca in questo momento, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 0. Ancora sulla sinistra Zeleni che prova a proporre un nuovo attacco in transizione per la squadra di Miroslav Kubek, che non riesce comunque a chiuderla questa partita, che rimane sul parziale di 1-0. Ancora Krejci che fa segno ai suoi compagni di giocarla con calma e poi di cercare lo scatto in profondità. Si arrabbia Krejci proprio con Zeleni. Ancora Krejci, il capitano, con il pallone tra i piedi sul sinistro. Krejci supera la metà campo. In questo momento Krejci va corto a cercare Lozek. Lozek largo a sinistra, trova Sulc. Sulc lo scambio con lo stesso Lozek e poi Lozek commette fallo su Mudau. L'intervento da parte del giocatore dell'Hoffenheim, 5 reti in 44 presenze in nazionale. Penso l'arbitro va a richiamare soltanto verbalmente Lozek, un fallo su Mudau. Ci sarà calcio di punizione in favore del Sudafrica.
1: Sì, il fallo ci sta, non è un fallo cattivo, no? Ah beh, però in caduta, perché inizialmente sembrava non avesse fatto palla, però aveva perso palla, poi una volta che il giocatore era a terra lui, ma io penso l'abbia fatto involontariamente, e praticamente sullo slancio è andato sul piede, sul ginocchio anche, perché si sta toccando il ginocchio, la tibia del giocatore sudafricano, ma non l'ha fatto, è abbastanza involontario secondo me.
0: 19esimo, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 0, calcio di punizione direttamente al battuto all'altezza della linea di metà campo con Maseko che lo tiene in campo nonostante le difficoltà sul controllo e anche sul pressing di Zeleni. Pallone che va indietro da Ocon, ancora Ocon verso Williams per Mbokazi. Mbokazi sempre all'indietro dal proprio portiere, partono quasi tutte da lui le azioni, le costruzioni dal basso di questo Sudafrica, e forse proprio da lì iniziano le difficoltà della squadra di Bros, no Fulvio?
1: Ma no, difficoltà evidenti Sebastiano, difficoltà evidenti che costringono il portiere sempre a lanciare lungo. Oltretutto poi se giochi e lanci lungo sui due laterali, che sono due giocatori che non prestanti fisicamente, se vengono sovrastati dalla stazza fisica dei difensori della Repubblica Ceca, per cui non c'è, come posso dire, non c'è costruzione dal basso, non c'è iniziativa nel proporre l'azione in fase di impostazione, c'è molta difficoltà.
0: E allora probabilmente forse
1: c'è
0: dei problemi,
1: una sostituzione forse,
0: sì, però è stato richiamato Sulc che sembrava piuttosto sorpreso dal cambio. Intanto nel Sudafrica esce con il numero 15, esce mi sembrava Reiners, e fa il suo ingresso in campo un attaccante per il Sudafrica.

0: forse Foster, staremo a vedere. Intanto si sono fermate le sostituzioni perché sono pronti a fare il loro ingresso in campo sia Provod che Suček, che non si capisce chi deve uscire in questo momento. Esce Sadilek.
1: In un primo momento aveva messo il numero 15 Sulk, che si era rimasto perplesso perché aveva appena entrato, per cui evidentemente avevano messo il 15.

0: C'è l'ingresso di Suček al posto di Sadilek, quindi squadra di Kubilek che sostituisce anche Provod, con fare il suo ingresso in campo anche a Provod. Stiamo ad assistere alla rimessa laterale da parte di Kufal, la solita rimessa laterale, il lancio lungo all'interno direttamente nell'area di rigore. Krejci questa volta sovrasta anche il proprio compagno Shi, che poi in qualche modo il Sudafrica allontana il pericolo con Lozek che lascia il posto a Provod, con in questo caso mi sembra che Kube che voglia anche un po' coprirsi, perché Lozek sicuramente ha caratteristiche più di attaccante,
1: più offensive rispetto al giocatore del 96 trentenne dello Slavia Praga Provet, che veniva dato nella formazione titolare, poi dopo non è stato schierato, però è sicuramente un giocatore più da centrocampo, insomma, più da evidentemente vuole, ha tolto una punta, vuole infoltire più il centrocampo, insomma, per dare, ma non, i problemi non li ha avuti sicuramente a centrocampo la squadra ceca.
0: Zeleni non ci arriva su questo pallone che finisce in fallo laterale. La rimessa sarà in favore del Sudafrica, però ci sarà prima la pausa rinfrescante, una pausa anche per noi. Linea allo studio.
2: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Come prima, più di prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: E allora pausa rinfrescante con il Sudafrica, tutto attorno al proprio allenatore Hugo Broos, 74enne, che ha riportato il Sudafrica a una fase finale di un mondiale 16 anni dopo l'esperienza in casa con la Repubblica Ceca sotto di un gol. Il gol che sta decidendo è quello di Sadilek al sesto del primo tempo. Sudafrica che ha fatto entrare Mark Goppa al posto di Reiners. Sudafrica che fa grossissime difficoltà, lo chiedo a Fulvio Collogati, negli ultimi 15-20 metri.
1: Sì, ha difficoltà a costruire innanzitutto, l'abbiamo visto, spesso si affida al lancio lungo da parte di Williams, del portiere, poi dopo quando arriva negli ultimi 20 metri manca la fantasia, manca la creatività, gli manca il talento, manca il giocatore dell'ultimo passaggio. I giocatori più vivi, torno a dire, sono Maseko sulla fascia destra, ma anche lo stesso Apollis sulla fascia sinistra, però sono due giocatori vivaci, brillanti, che però fine a se stessi, hanno messo pochissimi palloni in mezzo all'area di rigore, dove è mancata completamente in fase conclusiva questa squadra.
0: 27esimo della ripresa, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 0. Cantano i tifosi della Repubblica Ceca, ma cantano anche quelli del Sudafrica. Una festa sugli spalti dell'Atlanta Stadium, stadium tutto chiuso, 22 gradi con l'aria condizionata. C'è Mudau per la rimessa laterale conquistata poco fa direttamente in avanti. Mac Gopa viene fermato, il pallone arriva a Zeleni che lo dà all'indietro a Kranac, il giocatore dell'Hoffenheim, che va al portiere Kovar, che ha vinto il campionato olandese con il PSV Eindhoven. Al rilancio diretto

0: direttamente nella metà campo avversaria, fermato Zeleni dal tocco di testa da parte di Mbappà, mi pare si trattasse di Mokoena, scusate, con sulla corsia di sinistra Mbokazi ancora che riconquista il pallone. Sudafrica che gioca, continua a giocare con il proprio portiere, partono da lui tutte le azioni di costruzione del gioco, e quello che ha sottolineato più volte Fulvio Collovati, forse proprio questo l'errore del Sudafrica,
1: portiere,
0: che non riesce a impostare
1: praticamente il play e il portiere, perché praticamente, come vedi, non c'è usiamo questo termine che ormai è abusato, costruzione dal basso, non riesce a costruire, un po' perché è pressato, un po' anche per la mancanza di qualità dei play, e però adesso riesce ad andare sulla fascia
0: con Maseko che cerca il lato corto di liberarsi. Apollis si porta il pallone sulle sinistro, lo mette in mezzo, anticipato Makgopa, e poi la Repubblica Ceca che con Schick cerca di ripartire, il pallone allargato verso Schulz, anticipato in questo caso da Ocon che va dal proprio portiere, da Williams, la transizione, il contropiede della Repubblica Ceca fermato da Ocon. Ocon, il difensore dell'Hannover, forse uno dei migliori da parte per il Sudafrica.
1: Ma direi di sì, giustamente hai sottolineato tu, un giocatore tra l'altro molto giovane, è un difensore che ha un'esperienza chiaramente europea, internazionale, gioca in un campionato, insomma, campionato tedesco, per cui la Bundesliga, nel 2004, 22enne, è il giocatore forse più interessante in fase difensiva e da tenere in considerazione, certo.
0: Il colpo di testa di Makgopa, debole con il pallone che era lì indietro rispetto al giocatore, quindi non è riuscito a dare potenza a Makgopa, la facile parata di Kovar. C'è calcio di punizione in favore della Repubblica Ceca, sempre in vantaggio per 1-0, ci avviciniamo quasi alla mezz'ora della ripresa, con il pallone che rimbalza a terra prima di arrivare tra le braccia di Kovar sul colpo di testa di Makgopa. Ci avviciniamo, dicevamo, alla mezz'ora della ripresa, Repubblica Ceca in vantaggio per 1-0 sul Sudafrica. Il lancio in avanti a cercare Schulz, buono il controllo, e poi la chiusura però è quella di Ocon, come sempre da quella parte il difensore del Sudafrica, il contatto fra Maseko e il centrocampista della Repubblica Ceca, il gioco che va avanti per Kufal sulla corsia di destra, anticipato da Mbokazi, e poi c'è Apollis che controlla il pallone con Mokoena che lo dà in mezzo al campo a Mofokeng in avanti, viene steso da Krejci, e per lui sicuramente ci sarà cartellino giallo, sì, perché l'entrata in ritardo assolutamente, con il fallo e anche l'ammunizione giusta per il capitano della Repubblica Ceca.
1: Sì, un fallo sciocco, inutile, cattivo anche, perché il giocatore gli è praticamente andato via. E torno a dire ancora una volta, Maseko con la sua rapidità, col suo gioco di gambe, riesce a metterlo in difficoltà, chiaramente un fallo è netto, è giusta l'ammonizione. Non deve commettere, secondo me, la Repubblica Ceca l'errore che aveva commesso contro la Corea, anche se la Corea ha più qualità indubbiamente del Sudafrica, di aver pensato già di aver chiuso la gara. Deve chiuderla, perché nel calcio non si può mai dire, anche una squadra con evidenti limiti tecnici e tattici come il Sudafrica può inventarsi qualcosa.
0: Con Mudabi il calcio di punizione per Mbokazi, il suo sinistro è andato in gol con un sinistro da lontano contro il Panama, ci ha provato anche questa volta, il pallone è stato ribattuto dal muro della Repubblica Ceca, ferma tutto l'arbitro perché probabilmente bisognerà ribattere, forse ci sarà palla a due con il fischio che c'è stato da parte dell'arbitro Tori Penso, il pallone viene ridato alla Sudafrica perché il pallone si è sgonfiato.
1: Si è sgonfiato.
0: E con Mbokazi il cross in mezzo, il colpo di testa di Krejci a liberare l'area di rigore della Repubblica Ceca, è sempre Ocon che controlla il pallone nel cerchio di metà campo, largo a destra c'è Mudau che prova a guardare in profondità per un lancio, non trova nessuno, allora va accorto da Mokoena, pallone che va all'indietro, Ocon ancora per Mbokazi che da a destra sempre a Mudau, su di lui moltissime azioni offensive, cercato Maseko che, come detto, da

0: Fulvio Collovati è uno dei giocatori più attivi del Sudafrica, quello che quando riesce a puntare l'uomo riesce a mettere in difficoltà il diretto avversario. Appolli, spallone all'indietro ancora per Mbokazi nel cerchio di metà campo, cerca Ocon, passaggio corto, quello che non riesce a fare il Sudafrica sicuramente rispetto per esempio alla Corea del Sud a giocare più in velocità, quello che potrebbe mettere in difficoltà questa Repubblica Ceca. La Corea del Sud ha una velocità che il Sudafrica non è mai riuscito ad avere nel corso di questa partita.
1: Beh, la differenza è questo, la differenza è la mancanza di innanzitutto di organizzazione nel gioco, e soprattutto nel frattempo c'è una sostituzione, un'altra sostituzione mi pare,
0: sì,
1: da parte
0: c'è una
1: della
0: sostituzione
1: Repubblica Ceca.
0: Perché esce Cerv con il 2, con il numero 2 è pronto a fare il suo ingresso in campo Zima, e quindi ha esaurito le sostituzioni la Repubblica Ceca con David Zima, il giocatore anche lui dello Slavia Praga. Il blocco dello Slavia Praga, sono 8 i giocatori dello Slavia Praga portati, sì, tra i 26, e quindi un blocco importante quello scelto da Kubek. Mokoena che chiede l'ammonizione per un giocatore, chiede il fallo e l'ammonizione, per l'arbitro invece c'è soltanto il fallo con Ugo Bros, lo stesso Bros che chiedeva il cartellino giallo.
1: Però Kubek la vuole chiudere in fase difensiva, perché Zima, che veniva dato nella formazione titolare, è un difensore del 2000 dello Slavia Praga, come dicevi tu, ma è un difensore
0: attenzione
1: a tutti gli effetti, sì.
0: Attenzione perché c'è Krejci che si arrabbia un po' con i compagni che si sono addormentati su questo calcio di punizione. Appollis ha cercato il cross dalla destra, ci ha messo una pezza Krejci, ma il pallone aveva già superato la linea di fondo e quindi non sembra che ci sarà corner. Vediamo Appollis che forse è riuscito però in realtà a tenere dentro il pallone.
1: Per me non l'aveva superata.
0: L'ultimo tocco è stato
1: l'ultimo tocco è suo. Sì.
0: Esatto Fulvio, e l'ultimo tocco è stato di Appollis, da qui la decisione giusta dell'arbitro di concedere la rimessa con i piedi. Dall'altra parte c'è la Repubblica Ceca con Zeleni all'altezza delle linee di metacampo che sbaglia tutto e favorisce il recupero di Maseko per il Sudafrica. Makgopa ancora sulla corsia di destra per Mudao che fa una Veronica, si gira, bello il tocco per Mbata con il pallone però anticipato ancora una volta da Krejci, che è il giocatore che ci mette sempre una pezza per la Repubblica Ceca.
1: Sì, il capitano, uno dei giocatori più leadership, più importanti, che ha avuto anche qualche difficoltà nel passo breve con Macedo, perché chiaramente lui è molto alto, fisicamente autore anche del gol nella partita d'esordio contro la Corea, per cui è un giocatore molto forte di testa, e chiaramente il suo pezzo migliore non è la rapidità, sicuramente.
0: 35esimo della ripresa, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 0. Sudafrica che continua ad attaccare a caccia del primo gol in questo mondiale, con Appollis che dà a Mbata, Mokoena ancora per Ocon, lo scambio Ocon ancora per Mokoena. Passano quasi tutti dal piede di Mokoena i palloni d'attacco del Sudafrica, ancora Ocon il controllo, adesso il Sudafrica è quasi tutto dentro agli ultimi 30 metri della Repubblica Ceca, che è rintanata tutta dietro la linea del pallone. C'è a rincorrerlo Mbokazi che dà ad Appollis ancora per Mokoena che taglia con il passaggio, taglia fuori Ocon per servire Maseko lato corto destro dell'area di rigore, punto l'uomo. Maseko si mette il pallone sul sinistro e poi il tiro con
1: calcio di rigore
0: che tocca il pallone con il braccio e l'arbitro penso decide per il calcio di rigore sul tiro di Maseko, il giocatore che Fulvio Collovati più volte ha detto quello che si è messo di più in evidenza, intraprendente, che ha cercato di puntare l'uomo, si è messo il pallone sul sinistro dal limite dell'area, ha calciato e all'interno dell'area di rigore il tocco con il braccio di Esulc, non ha avuto dubbi l'arbitro Tori Penso, con Maseko che calcia e il pallone che incoccia sul braccio sinistro di Sulc, che aveva però il braccio Fulvio mi sembrava molto vicino al corpo.
1: Allora vediamo, non lo so, io ti dico, io ho visto subito fallo di mano, infatti l'ho detto subito nell'immediatezza, e l'arbitro infatti adesso poi vediamo se attraverso il VAR, no, ma sembra molto deciso a concedere il penalty. Però vedi, questo è il calcio, quello che dicevo prima, è stato un cattivo profeta.

0: confronti della Repubblica Ceca, poi chiaro che il penalty lo devi concedere e lo devi realizzare, però una partita che non aveva rischiato pochissimo, basta anche una disattenzione, un pezzo di bravura di Maseko, che è fallo di mano netto, Sebastiano, è fallo di mano netto.
1: Sì,
0: è rigore, non c'è niente da fare, è rigore netto, più lo sto rivedendo più mi rendo conto che è fallo netto, infatti tutta la panchina si è alzata per chiamare in causa la decisione dell'arbitro. E vediamo chi c'è.
1: Mokoena che è pronto a battere questo calcio di rigore per lui. 9 reti in 55 presenze, giocatore del Mamelodi. Vedremo se riuscirà a segnare questo primo gol del Mondiale del Sudafrica. Sul dischetto del rigore Mokoena, di fronte a lui Kovar. Mokoena che andrà con il destro, siamo all'83esimo di questa Repubblica Ceca Sudafrica. Mokoena, il tiro e la rete, il pareggio del Sudafrica. Quello che non ci si aspettava è arrivato invece il pareggio del Sudafrica, con la Repubblica Ceca che ha voluto gestire, non ha voluto chiuderle, e Mokoena ora esulta.
0: E questo succede nel calcio, Sebastiano, succede quando pensi di gestire la gara, di essere un po' più forte dell'avversario, di avere più esperienza internazionale, di non soffrire, non aveva creato assolutamente nulla. Però questo è il calcio, un fallo di mano, un penalty, il pareggio raggiunto, calciato alla perfezione da parte di Mokoena, il calcio di rigore, 1-1, e la partita adesso ha impattato il Sudafrica, una partita che insomma sembrava assolutamente in inferiorità dal punto di vista tecnico e tattico, assolutamente in gestione da parte, però se non la chiudi, questo è il calcio.
1: La decima rete con la maglia dei Bafana Bafana di Mokoena per il pareggio del Sudafrica con la Repubblica Ceca, che ancora una volta si vede raggiunta. È successo contro la Corea del Sud, Maseko che ora è uscito dal campo perché al suo posto con il numero 25 è entrato Sebelebele. Allora Maseko è stato lui. È un difensore, insomma, vuole cercare di portare a casa questo punto, questo pareggio
0: Sebelebele, che è un difensore dell'Orlando Pirates, praticamente la metà sono quasi tutti i giocatori dell'Orlando Pirates, per cui un difensore che evidentemente l'allenatore non ci ha pensato due volte, ha tolto il miglior giocatore, Maseko, quello che ha praticamente dato l'azione per il pareggio. Lo ha tolto, io non lo so, non lo avrei tolto perché era ancora bello pimpante. È l'unico incisivo, però evidentemente punta al pareggio, è inevitabile questa mossa.
1: Siamo al 40esimo, 5 più recupero, naturalmente sarà abbondante il recupero perché c'è stata la pausa rinfrescante, quindi al 40esimo di questo Repubblica Ceca Sudafrica 1-1 con il rigore messo a segno da Mokoena un paio di minuti fa, con ancora il Sudafrica che ci prova. La Repubblica Ceca ha fatto davvero poco in questo secondo tempo, soltanto un colpo di testa centrale di Schick, un'occasione non sfruttata da parte dell'attaccante della Repubblica Ceca. La Repubblica Ceca che continua a soffrire con il Sudafrica, ora che ci crede in avanti, Sudafrica che potrebbe commettere l'errore di riversarsi troppo in avanti aprendosi al contropiede della Repubblica Ceca, però Sudafrica che continua nel suo palleggio e sta mettendo in difficoltà la difesa della Repubblica Ceca. Fulvio,
0: guarda, qui entra in gioco il fattore fisico, guarda cosa ti dico, perché si vede ad occhio nudo che sta meglio fisicamente Sudafrica, al di là dell'aspetto mentale, che adesso sul pareggio aumenta l'euforia, aumenta l'autostima, però fisicamente arriva primo su ogni pallone, per cui è un problema fisico da parte di questa Repubblica Ceca, che anche nel secondo tempo contro la Corea aveva dimostrato perplessità, se l'ha fatto raggiungere. Vedi che c'è l'allenatore Kubek che cerca di incitare la propria squadra, che la vede in difficoltà.
1: Repubblica Ceca che, dopo essere andata in vantaggio dopo pochi minuti al sesto del primo tempo, ha creato poco. Il Sudafrica ha iniziato a crederci, ha fatto possesso, ha creato occasioni nel primo tempo, una con Maseko, e poi lo stesso Maseko all'82esimo ha calciato con il sinistro andando ad incocciare il braccio sinistro di Esulc, rigore, e quindi gol di Mokoena per l'1-1 di questa gara con la Repubblica Ceca forse un po' incredula, ma ora è tutto da rifare per i ragazzi di Kubek che ci provano in questo momento proprio con Sulci, inseguito da Mudabi, ancora la recupera.

0: da parte del Sudafrica con qualche errore difensivo. Attenzione, c'è Zeleni, il cross, il colpo di testa ad allontanare, poi Mokoena che alza il pallone, lui l'autore del gol e del pareggio sul rigore, con ancora Makgopa che cerca di andare, di venire a dare una mano in difesa, e poi Mokoena che mette tutti d'accordo, controlla il pallone, lo dà indietro al proprio portiere, a Williams, che ancora una volta ricomincia la propria, l'azione del Sudafrica dal suo piede. Mudau, ancora Mudau con il passaggio in mezzo per Mokoena, Mokoena che avanza all'altezza della linea di metà campo, Mokoena porta un po' a spasso il pallone, inseguito senza troppa convinzione dai giocatori della Repubblica Ceca, ancora largo Sebelebele, riceve, tocca il suo primo pallone con Ocon per Mbokazi, Mbokazi, Ocon nel cerchio di metà campo, ancora Ocon, largo a destra c'è Mudau, Mudau che avanza, su di lui la marcatura di Kufal, ancora in mezzo per il controllo, attenzione il destro e poi la parata di Kovar, c'è stata la prima conclusione pericolosa di Mofokeng e qui Sudafrica comincia, ci sembra aversi fatto il gusto, insomma.
1: No, ci ha fatto il gusto e ha capito che la Repubblica Ceca fisicamente è in difficoltà, è tutta compatta, omogenea nella propria metà campo a difendere questo risultato 1-1, come vedi impostazione offensiva non c'è da parte della Repubblica Ceca, trova difficoltà e ci crede, adesso Sudafrica ci crede.
0: Un minuto e mezzo più recupero, Sulc, Repubblica Ceca per in avanti con Patrick Schick che è rimasto a terra negli ultimi 25 metri, Schick ora si rialza, vedremo se prenderà qualche decisione l'arbitro, non abbiamo visto, c'è stato forse un contatto con Mokoena, il tiro intanto di Mofokeng con Kovar costretto alla parata in due tempi, ha bloccato il pallone a terra e poi si è accartocciato su di esso, con il Sudafrica che sta facendo divertire anche i propri tifosi, intanto all'interno dell'area di rigore hanno qualcosa da dirsi Ocon e Patrick Schick e naturalmente l'arbitro, penso, richiama sia Schick sia sì. Mokoena, il richiamo più per Patrick Schick che manda un po', diciamo, a quel paese l'arbitro che insomma lo richiama e gli spiega che così non si fa.
1: Mi sembra molto determinato quest'arbitro, per cui faccio i complimenti perché ha arbitrato con autorevolezza e attenzione alle palle native, dove c'è la Sudafrica che è sempre in sofferenza sulla palle native.
0: Eh sì, vediamo il corner dalla bandierina di destra della Repubblica Ceca, mette fuori Mbokazi, pericolo scampato per il Sudafrica che però continua a soffrire perché Sulc per la Repubblica Ceca alimenta questo nuovo attacco della squadra di Kubek, ancora sulla corsia di destra c'è il cross di Krejci che era andato a battere il corner ma è ancora Repubblica Ceca in avanti con Provod, poi largo a sinistra c'è Zeleni, il fallo di Sebelebele era netto, è entrato in ritardo Sebelebele, il fallo su Zeleni, ci sarà calcio di punizione in favore della Repubblica Ceca, vedremo quanto sarà il recupero di questa gara con è di 7 minuti il recupero di questa partita, naturalmente sono stati conteggiati i 4 della pausa idratante con il Kufal che prova questo nuovo attacco per la squadra di Kubek, all'interno dell'area di rigore c'è Schick che si aggancia a Mudau, davanti a lui Mbokazi, ancora Kufal andrà con il destro a rientrare all'interno dell'area di rigore all'altezza del dischetto, il colpo di testa di Zeleni è ribattuto dal muro difensivo del Sudafrica, si alza la bandierina dell'assistente, esatto, era fuori gioco e quindi si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Sudafrica, pericolo scampato per il Sudafrica che però dimostra che comunque è più ordinato in fase difensiva in questa ripresa
1: è più ordinato, ha sofferto più nel primo tempo sulle palle native, 2-3 colpi di testa da parte dei giocatori, da parte di Krejci, da parte dei giocatori di anche lo stesso Schick, in questo finale devo dire che evidentemente l'autorevolezza è aumentata dopo il pareggio e pare che appunto anche sulle palle native non soffra più, perché evidentemente aumenta l'attenzione, no? Aumenta l'attenzione dei difensori perché si rendono conto che non possono, dopo aver pareggiato, non possono concedere un'altra opportunità alla Repubblica Ceca.
0: Secondo dei 7 di recupero

0: Repubblica Ceca 1, Sudafrica 1, ancora il Sudafrica in avanti che prova a cercare il gol di quella che sarebbe un'incredibile vittoria con Sebelebele per Mokoena, ancora Mokoena che è in difficoltà sulle presi di Schick, infatti perde il pallone, la Repubblica Ceca lo riconquista con Schulz, ancora Schick e va all'indietro con Holes che alimenta l'attacco, Kufal, attenzione Zeleni, il pallone dentro per Schulz, chiusura del Sudafrica e poi lo scatto imperioso da parte di Mbokazi che chiude e mette il pallone in corner, gli ha recuperato un paio di metri all'attaccante della Repubblica Ceca. Mbokazi
1: ha fatto uno scatto addirittura, guarda che scatto che ha fatto, e poi dopo viene congratulato anche dal proprio portiere Williams, che praticamente ha fatto uno scatto altrettanto anche il portiere per andare a congratularsi col difensore, perché ha salvato un'azione, devo dire, che potenzialmente pericolosa.
0: La chiusura, sì, Provod, è stato Provod a toccare il pallone per ultimo e quindi non c'è stato calcio d'angolo. Ancora Repubblica Ceca all'indietro verso Kovar che va all'altezza della linea di metà campo, in scivolata nel cerchio di metà campo Mokoena, ancora per un nuovo attacco della Sudafrica con Apollis, Mudabi ancora sulla corsia di sinistra, Mofokeng tenta il pallone dentro per Apollis, viene fermato, sporcato il passaggio dalla Repubblica Ceca con Schulz che esce a testa alta dalla propria tre quarti, ancora Schulz sulla corsia di sinistra, riceve il pallone di ritorno da Kufal, ancora Schulz, attenzione all'interno dell'area di rigore, Schulz sul sinistro, il cross in mezzo e poi in qualche modo libera la difesa della Sudafrica, ma c'è sempre la Repubblica Ceca in avanti, il tiro è di Provod sinistro che finisce abbondantemente alla sinistra di Williams.
1: C'è la reazione adesso, è la reazione da parte della Repubblica Ceca, che in questi minuti diciamo finali pare essere più viva, evidentemente ha capito che poteva rischiare anche il vantaggio da parte del Sudafrica, adesso invece ripetutamente ha avuto due o tre opportunità in fase offensiva, perché si è un po' svegliata, forse tardi, ma si è un po' ha reagito quantomeno al gol subito.
0: Schulz conquista il pallone per la Repubblica Ceca, ancora lo scambio Kufal Schick, ancora il pallone tra i piedi di Patrick Schick, ancora con il sinistro a cercare Krejci che si spinge in avanti, controllo sbagliato di Krejci, entrata pericolosa questa con Krejci che perde però il pallone riconquistato da Sebelebele per Mofokeng per Apollis vede sulla corsia di destra Sebelebele che controlla il pallone lato corto destro dell'area di rigore, Sebelebele su in area, attenzione il tiro e poi riesce a ribattere in qualche modo Kranac, la chiusura del difensore dell'Hoffenheim, ma è sempre Sudafrica in avanti con Bata che chiama Mokoena a chiudere questa azione, ancora Mokoena sulla corsia di sinistra per Mudabi, Mofokeng che porta a spasso un po' la difesa della Repubblica Ceca, ancora Mokoena, Sudafrica che gestisce e dimostra qualità di palleggio che non aveva fatto vedere sicuramente nella prima partita e nemmeno nel primo tempo. Mudau ancora con il passaggio per Mofokeng, attenzione Makugopa il sinistro centrale e questa però Fulvio sicuramente un'occasione che arriva al sesto dei sette di recupero e qui sì. Sudafrica poteva fare il colpaccio.
1: Sì, ha avuto fretta perché ha fatto una cosa egregia, praticamente si è liberato in mezzo a due uomini girandosi con rapidità, con velocità, poi invece di andare verso la porta cosa ha fatto? Ha calciato improvvisamente dalla distanza, un tiro abbastanza innocuo per il portiere, ha avuto troppa fretta. Però
0: sesto
1: ci crede Sudafrica,
0: Sì, sesto dei sette di recupero, manca 1:10 alla fine di questa partita con il Sudafrica che è in avanti, Mofokeng, attenzione, Mofokeng, il tacco per Sebelebele, interno dell'area di rigore, ancora Sebelebele, e poi il pallone che arriva a Modiba che lo calcia, pallone che finisce deviato, finisce in corner con l'ultimo tocco da parte, mi è sembrato forse Holes, comunque sta di fatto che c'è il corner da parte del Sudafrica con Apollis, ancora Apollis per Mokoena, il Sudafrica è tutto in avanti alla caccia del gol, il cross di Mudabi completamente sbagliato, pallone che però rimane in gioco perché lo tiene in campo Ocon ancora sulla corsia di destra, di fronte a lui c'è Krejci, ancora Ocon che indietreggia e poi con l'aiuto di Mbokazi va sul sinistro, prova la conclusione da lontanissimo, assolutamente parte velleitaria, però è sempre Sudafrica che controlla con Mokoena. Siamo al 6:50, 10 secondi alla fine di questa Repubblica Ceca Sudafrica, 1-1 il parziale. Ancora Williams, il pallone per quella che dovrebbe essere l'ultima azione d'attacco del Sudafrica, riconquista però la Repubblica Ceca il pallone con Zeleni ed è finita. Finisce Repubblica Ceca 1 Sudafrica 1, il gol di Sadilek al sesto del primo tempo, il pareggio su rigore all'83esimo di Mokoena, il commento rapidissimo di Fulvio Collovati.
1: Beh, è un pareggio giusto, secondo me, un pareggio giusto perché ha avuto la possibilità di portare in porto la vittoria la Repubblica Ceca, però ha giocato secondo me un po' come contro la Corea, pensava di averla già vinta, ma nel calcio non si può mai dire ho vinto. Fatto sta che con un rigore, con un penalty che c'era, era netto, è riuscito a pareggiare Sudafrica, per cui un pareggio meritato, anche perché nel finale più Sudafrica che Repubblica Ceca.
0: Io ringrazio Fulvio Collovati.
1: Grazie,
0: ripeto,
1: Sebastiano, a te.
0: Grazie. Il punteggio finale, Repubblica Ceca 1, Sudafrica 1. Linea allo studio centrale.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora da Dallas, si è giocato fino a pochi istanti fa ad Atlanta e come ricordavano Sebastiano Franco e Fulvio Collovati, sì, la Repubblica Ceca l'ha sbloccata subito, non l'ha chiusa, ha subito il pari sul rigore della Sudafrica proprio negli ultimi minuti, Sudafrica che addirittura ha rischiato, ha provato a fare qualcosina in più negli ultimi istanti, detto apertamente, senza troppi peli sulla lingua, è un pari che rischia di non servire a nessuno, ma lo capiremo ovviamente soltanto con le prossime partite, con l'evoluzione di questo gruppo A, arriva il GR1, noi ripartiamo subito dopo, tra una decina di minuti, poco abbondanti, perché ci sarà la gara della seconda giornata del girone B Svizzera-Bosnia, ci sarà però anche il grande basket con la gara 4 della finale scudetto tra Venezia e l'Olimpia Milano, Olimpia Milano avanti 2-1 nella serie, dunque questa sera tutto il mondiale non solo minuto per minuto, Roma, Saxa Rubra e poi pronti Immobiliare. A ripartire da Dallas, a tra poco.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
13: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.

0: ore 20:02.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Ranges. I negoziati sul conflitto in Medio Oriente, subito una notizia all'ultima ora: Khamenei dice ho dato il mio ok al memorandum per l'impegno assunto da Pezeshkian.
3: La cerimonia prevista per domani vicino a Lucerna per la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è stata annullata perché il documento è già stato siglato a distanza. Lo ha dichiarato alla BBC il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar in una conferenza stampa alla Casa Bianca. J.D. Vance, che sarebbe dovuto essere uno dei firmatari presenti alla cerimonia, sottolinea: ho ancora intenzione di partecipare ai colloqui tecnici in Svizzera, ma non so esattamente quando. I 60 giorni di negoziati con l'Iran, chiarisce, partono comunque oggi, e aggiunge: lo stretto di Hormuz è riaperto. Le forze americane confermano, hanno revocato il nostro blocco, ma restiamo nell'area. Poi Vance avverte: Israele e Hezbollah devono smettere di attaccarsi.

0: e a Tel Aviv. Svegliatevi, Trump è l'unico alleato che vi è rimasto. Il presidente americano, intanto, su Truth, smentisce che sia previsto alcun pagamento di 300 miliardi di dollari americani all'Iran. Lo speaker della Camera di Teheran, Ghalibaf, dice che alle navi che attraverseranno Hormuz sarà addebitata una tariffa di servizio, opzione che gli Stati Uniti hanno ripetutamente respinto. Ancora molta confusione, dunque, e diversi nodi da sciogliere, dallo stretto agli investimenti in Iran al Libano, dove 28 persone sono state uccise da Israele nelle ultime 24 ore. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Ora la guerra in Ucraina. Dopo un massiccio raid di droni ucraini su Mosca, la Russia ha risposto con nuovi missili su Kiev. Al Consiglio europeo il presidente Zelensky avverte: se l'Ucraina brucia, Mosca brucerà. L'Unione europea e la NATO ribadiscono il sostegno a Kiev, mentre il Cremlino promette ritorsioni. E a Bruxelles anche Giorgia Meloni ribadisce il supporto all'Ucraina e a margine del Consiglio europeo, insieme ad altri 16 paesi, chiede inoltre che il bilancio UE non penalizzi la politica di coesione e rilanci autonomia strategica e sovranità tecnologica e finanziaria europee. La politica al centro del confronto, alleanze, rimpatri e la legge elettorale.
2: Sulla legge elettorale il centrodestra lavora per trovare una linea unitaria sulle preferenze. Più possibilista Fratelli d'Italia e meno Forza Italia, che sottolinea l'accordo iniziale non le prevedeva. Contraria anche la Lega, il pensiero di Noi Moderati con Alessandro Colucci.
3: Abbiamo bisogno di una legge elettorale che garantisca governabilità e che eviti accordi di palazzo. La preferenza per Noi Moderati è fondamentale.
2: Maggioranza che è unita, abbiamo mantenuto l'impegno, plaude al decreto rimpatri, contestato invece dall'opposizione, che parla di gestione dei migranti disastrosa. E sulla legge elettorale, oggi momenti di tensione in Commissione Affari Costituzionali, con i capigruppo delle opposizioni che scrivono al presidente della Camera Fontana di rinviare la discussione in aula. Intanto nel centrosinistra continua il dibattito interno su alleanze e campo largo. La leader del PD, Elly Schlein, assicura: faremo il programma con tutti gli alleati, ma hai messo veti su nessuno. Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
4: Sono incredibili le polemiche che si sono sollevate per una foto. Vuol dire che siamo sulla strada giusta. Tre forze che rappresentano il 41-42% dei consensi del paese.
2: Alessandro Allegra, GR1.
1: Ora la cronaca, drammatico incidente a Reggio Emilia.
5: La piccola mountain bike rossa in terra con la ruota posteriore piegata e qualche metro più avanti il mezzo della nettezza urbana è l'immagine del tragico incidente di oggi intorno alle 14 a Reggio Emilia, sul lungo Crostolo, il torrente che attraversa la città. Sulla bicicletta c'era un ragazzino di 11 anni che l'anno prossimo avrebbe cominciato le scuole medie. Insieme con lui due amici di 13 e 8 anni che non sono rimasti feriti. Ancora da definire in modo chiaro la dinamica di quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'impatto sarebbe avvenuto quando il camion ha girato per prendere un'altra strada. Sul posto c'era anche un operatore sanitario fuori servizio che ha praticato il massaggio cardiaco all'undicenne. Poco dopo è arrivata un'ambulanza che lo ha portato in ospedale, dove però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Si tratta di una tragedia che ci deve interrogare tutti, istituzioni e cittadini, ha scritto in un messaggio di cordoglio il sindaco della città, Marco Massari. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: E ora la vicenda delle sorelle scomparse da Civitella Alfedene in Abruzzo. Trovato un fermaio che probabilmente appartiene a una delle due, era su un sentiero vicino alla casa famiglia dove vivevano Sara e Alicia di 12 e 16 anni. Continuano intanto le ricerche e si indaga sull'ipotesi che fossero in possesso di altri telefonini, uno forse intestato al compagno della madre, perquisiti alcuni casolari vicini a Cassino. È stato condannato all'ergastolo Vasile Frumuzache, il vigilante romeno 33enne reo confesso dell'omicidio di due connazionali a Montecatini Terme nel 2024 e a Prato nel 2025. Infine la maturità, con il tema di italiano, sono cominciati gli esami che coinvolgono oltre mezzo milione di studenti. Tra le sette tracce la più scelta è quella tratta dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, sul tema della fatica. Domani la seconda prova. E partirà sabato da Saint Pierre in Val d'Aosta il tour estivo di Mario Biondi. 20 anni dopo l'uscita di This Is What You Are, il brano che stiamo ascoltando è dell'album Handful of Soul, Biondi pubblica il suo primo album in Italia.

0: piano ad accompagnarlo dal vivo i suoi storici musicisti, ai quali si aggiunge il piano jazz di Antonio Faraò. La scaletta del tour, oltre a celebrare i 20 anni di carriera, proporrà anche cover di Kool & the Gang e Lucio Battisti. È tutto, dopo Ascolta si fa sera, la linea torna a Tutto il Mondiale, minuto per minuto.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Marinella Perroni, biblista e teologa cattolica.
3: Oggi è molto semplice uscire dalle chiese. Anche sbattezzarsi, come si dice, è una possibilità alla portata di tutti, soprattutto in quei paesi in cui al certificato di battesimo corrisponde d'ufficio un onere fiscale. Non c'è più pressione sociale, né tantomeno può aver successo una strategia del terrore che si regge sulla minaccia di orrendi supplizi post-mortem. Non c'è dubbio che oggi, almeno in Occidente, è molto più semplice abbandonare le chiese che non restarci dentro. L'esodo dalla pratica religiosa pare essere ormai inarrestabile. Per di più, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, viviamo nell'incubo di quella che potremmo chiamare la sindrome Epstein, perché ogni giorno, con cadenza implacabile, la cronaca ci ragguaglia sulle migliaia di casi di abusi sessuali su minori da parte di uomini di Chiesa e accende così il segnale di allarme perché genitori, se per caso ancora avessero in mente di far frequentare ai propri figli un oratorio o un'associazione cattolica, ci pensino bene prima. Né possono convincere le martellanti propagande da parte di gruppi super tradizionalisti che pretendono di far credere che un ritorno ai rigori di un formalismo religioso senza vie di uscita salverà le chiese dalla grande tribolazione dell'epoca contemporanea. Eppure, se si guarda la storia, a quella biblica come a quella delle tante generazioni successive, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. La fede di cui le chiese sono state e sono testimoni non sempre nobili resiste e avanza, rinnova se stessa e si trasmette di generazione in generazione. In forme diverse, uomini e donne di popoli o culture tra loro lontane anni luce hanno fame di pane, ma anche di Dio. E vediamo così come in un immenso caleidoscopio i molteplici frammenti in cui prende corpo e vita l'esperienza religiosa, almeno lì dove la religione è per gli uomini e non gli uomini per la religione.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: verde. Viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:11 sulla 4 alla Brescia-Padova. Ci sono code per 5 km per traffico intenso tra la A22 e Verona Est in direzione di Padova. Siamo sulla tangenziale nord di Milano, coda tratti tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni sud. Ancora coda tratti vengono segnalate tra Cinisello Balsamo Nord e Monza. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra Vigevanese Nuova e Settimo Milanese. Sulla est, coda tratti tra Linate e la tangenziale nord. Lasciamo le trafficate tangenziali milanesi, spostiamoci sulla 1, la Firenze-Roma. Ci sono code tra Firenze in Pruneta e Incisa e code per 3 km per un incidente avvenuto tra Prato Ovest e Pistoia in direzione di Pisa. Sulla 11 la Firenze-Pisa. Ancora sulla 10, notizia appena arrivata in redazione, ci sono code a tratti tra Genova Pegli e l'allacciamento con la 7. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il senso della misura. Passaggi Festival dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
4: Ed eccoci di nuovo a voi dagli studi di Radio Rai qui a Dallas, 20:13, ancora in diretta tutto il mondiale minuto per minuto, sempre ben trovati da Guidardo nel microfono, qui con me Francesco Pionaglieri, con Daniele Antelmi, c'è anche Paolo Ronaldi che ci permettono di andare in onda. Naturalmente a Roma salutiamo ancora Emanuele Di Cavio, Claudio Campobasso, c'è Tony Tisi in redazione, la nostra Ombretta Conti in regia. Si è aperta la seconda giornata della fase a gironi di questo maxi mondiale e si è aperta con un pareggio, quello tra Repubblica Ceca e Sudafrica, 1-1 nella gara di Atlanta, con la Cechia che era andata subito avanti dopo pochi minuti con Sadilek, che poi non l'ha chiusa la partita la squadra del CT Kubek, si è fatta riprendere nel finale su un calcio di rigore trasformato per il Sudafrica da Mokoena. Rapidamente la classifica può avere un senso: tutte e due squadre battute all'esordio fanno un passettino in avanti, hanno un punto, tre invece quelli a beneficio di Messico e Corea del Sud che si affronteranno nell'altra gara di questo girone, ma sarà notte fonda in Italia, si giocherà a Guadalajara alle 3 del mattino. Noi invece seguiremo la gara delle 21, ma qui ci spostiamo nel girone B, equilibratissimo finora con due pareggi 1-1 alle spalle. Si affrontano Svizzera-Bosnia, andremo ben presto alla presentazione della partita, ma come vi dicevo in precedenza sarà una serata anche all'insegna del basket su Rai Radio 1. La corsa al titolo, gara 4 della finale scudetto, tornano in campo Venezia e Olimpia Milano con la squadra di Peppe Poeta, con Milano avanti 2-1 nella serie. Venezia l'ha riaperta alla Taliercio aggiudicandosi il match di due giorni fa e ci riprova ancora in casa per provare a portare la sfida a gara 5, altro match point per Milano. Questo è il preambolo, si gioca già, quindi andiamo subito per Venezia Olimpia Milano e la seguiremo a intervalli regolari nel corso dell'intera serata. Andiamo subito dal nostro Massimo Barchesi, che torno a salutare. Buonasera Massimo, ben trovato.
5: Buonasera Guido Ardone, buonasera a te e ai nostri ascoltatori dal Taliercio di Mestre per gara 4 della finale scudetto tra Venezia e Milano. E come ricordava Guido Ardone, da studio a Dallas, Milano si gioca il secondo match point avanti 2-1 nella serie dopo che l'ha riaperta la Reyer in gara 3 con un travolgente 109-97. Reyer che ci riprova pure questa sera, Milano avanti di un punto 17-16 a 2:30 dal termine del primo quarto, dunque un inizio fotocopia rispetto a gara 3 con grande equilibrio, con RJ Cole che è in campo e quindi un sospiro di sollievo per coach Neven Spaghia, perché Cole si era infortunato alla caviglia nei minuti conclusivi del match di gara 3. Nel frattempo la stoppata di Lidei su Bowman impedisce alla Reyer di riportarsi in vantaggio. Bolmaro sotto canestro, ci mette un piede, Whittle, rimessa per l'Olimpia, 2:02 dalla conclusione del terzo quarto. Un'Olimpia totalmente crollata in difesa in gara 3, una notizia assolutamente, perché è il punto di forza della formazione di Pepe Poeta. Pepe Poeta alla sua seconda finale consecutiva. Un anno fa di questi tempi si giocava lo scudetto sulla panchina di Brescia, poi battuta 3-0 dalla Virtus Bologna, e adesso è un passo dal suo primo scudetto da allenatore. Nel frattempo Guduric da sotto ha realizzato per Milano primi due punti per l'ex giocatore del Fenerbahce. Milano avanti 19-16 con Widel, si porta sotto canestro, lo marca molto male dobbiamo dire Shevon Shields, ci mancava solo che gli offrisse un caffè e ha ringraziato Widel. Appoggio facile facile a canestro, 18 Venezia 19 Milano, con 90 secondi da giocare prima della conclusione del primo quarto. Bolmaro da tre a lungo, il rimbalzo non controllato però da Wiltshire, palla ancora per Milano. Kyle Wiltshire, l'ala canadese protagonista in questo avvio di partita con due triple, 6 punti per lui, 6 punti di Jordan Parks, che rispetto alle ultime tre gare non ci ha pensato troppo per iscriversi al referto per 6 quarti, lo ricordiamo, gara 1, gara 2 e gara 3. Nei primi due quarti 0 punti per poi esplodere clamorosamente nel terzo e nel quarto quarto di gara 3 con 22 punti alla fine. Parks era 0 punti all'intervallo due giorni fa, ha chiuso a quota 22, 1-23 al termine del primo quarto. Un punto di vantaggio per Milano in attacco con Marco Guduric, si palleggia su

0: contropiede, poi Valentine rischia di perdere palla, Milano, Bolmaro, e alla fine vediamo un po' una serie di carambole e c'è la violazione di 24 secondi. Hanno combinato di tutto i giocatori di Peppe Poeta nel trattare questo pallone ed è altra palla persa per Milano, Milano che ha perso in gara 13 palloni, assolutamente troppi per l'Olimpia. 1 minuto 9 secondi al termine del primo quarto, Venezia 18, Milano 19, ovviamente sold out al Taliercio, un clima arroventato, un clima, un tifo davvero bellissimo, quello dei tifosi della Reyer Venezia che vedranno giocare la loro squadra all'interno di questo impianto per buona parte della prossima stagione, per poi trasferirsi nella nuova splendida arena da 10.000 posti. Rimessa per Venezia con Whittle pronto a impostare la manovra, a servire il pallone a Leonardo Candi. Un po' di respiro per Cole che è tornato in panchina. Candi in palleggio, lo affronta Mannion, occhio al gioco a due, al pick and roll, eccolo, perfetto, perfetto pick and roll da manuale, la schiacciata da parte di Orton, fondamentale pure lui in gara 3 con i lunghi di Venezia che hanno spazzato via quelli di Milano. Torna avanti la Reyer, 20 a 19, 40 secondi al termine del primo quarto. Guduric perde palla, l'Olimpia Milano, va Jordan Parz contro Pippo Ricci, l'appoggio, l'errore, c'è rimbalzo in attacco di Whittle. Parz mette piedi a terra, finta la tripla, scarica, ma arriva Pippo Ricci sul pallone, ruba palla stavolta Milano. Guduric, pallone per Nico Mannion, 18 secondi al termine del primo quarto, azione rocambolesca in attacco anche per Venezia pochi istanti fa. Mannion vuole sfruttare tutto il tempo che ha a disposizione e lo avrà fino alla fine. Nico Mannion mismatch con Orton, pallone per Ricci dall'angolo, non arriva al ferro, non arriva al ferro la tripla di Pippo Ricci, marcato bene da Carl Whittle, ultimo tocco poi è di Ricci, ci sono però solo 2 decimi, praticamente il primo quarto finirà con Venezia avanti su Milano 20 a 19. Per pura formalità aspettiamo questi 2 decimi che mancano al suono della prima sirena. Palla per la Reyer, rimessa proprio di fronte alla panchina di Peppe Poeta che si sta spiegando ora con l'arbitro Baldini, che ora concede il pallone a Parks, e finisce qui dunque il primo quarto con Venezia in vantaggio su Milano di un punto, 20 a 19, Venezia col 43% da 2, col 50% da 3, 2 su 4 dall'altra parte. Milano ha il 50% da 2, 43% da 3, primo mini intervallo al Taliercio, Venezia 20, Milano 19, gara 4 della finale dei playoff. Studio.
1: Benissimo Massimo Barchesi, saremo ancora da te per continuare a seguire questa sfida partita all'insegna dell'equilibrio, come ci raccontavi. Dunque anche oggi, come è accaduto in diverse circostanze nei giorni scorsi, tutto il mondiale e non solo, minuto per minuto. Nel non solo inseriamo anche una notizia di pochi minuti fa, per carità ampiamente annunciata nell'aria, nulla di sorprendente, ma poi altro conto e l'ufficialità, come diciamo sempre in questi casi. L'Inter ha annunciato il prolungamento del contratto con Christian Kivu fino al 2028 e dunque per almeno altre 2 stagioni per il tecnico, inutile ricordarlo, protagonista di una straordinaria cavalcata con la doppietta, noi lo diciamo all'italiana, tra 21esimo scudetto e 10ª Coppa Italia, nominato anche allenatore dell'anno, Inter e Chivu insieme ancora fino al 2028, ma insomma era un qualcosa che doveva soltanto essere perfezionato formalmente. Prima di andare da Barchesi iniziamo ad aprire ufficialmente la nostra finestra sulla serata mondiale che ci attende, seconda giornata, passiamo al girone B, in campo le 2 squadre accomunate, credo dal fatto di aver raccolto meno di quanto preventivato nella gara inaugurale, un girone per ora all'insegna del totale equilibrio, 2 pareggi, entrambi per 1-1, occhio anche alla differenza reti. Più tardi alla mezzanotte italiana giocheranno a Vancouver Canada Qatar, ma noi ci concentriamo sulle 2 formazioni più attrezzate, più che probabilmente dal punto di vista tecnico. Si gioca a Los Angeles, calcio d'inizio tra 40 minuti o poco meno, ma iniziamo ad ascoltare la presentazione rapida, le formazioni ufficiali con chi ci racconterà la partita per Svizzera-Bosnia. Il nostro saluto a Giuseppe Bisantis, buonasera.
2: Buonasera a te Guidardone, buonasera ai nostri radioascoltatori in Italia. Sì, è proprio così, è un gruppo, quello B, che in pratica ha annullato la prima giornata, perché con 2-1-1 sono tutte a pari punti, stessi gol fatti, stessi gol subati, poi subiti, poi nel compito della classifica varranno anche i cartellini, varrà il fair play, quindi insomma parità assoluta non c'è mai, però questi sono discorsi che faremo quando insomma bisognerà

0: decidere le qualificate oppure le ripescate tra le otto migliori terze, e quindi sono discorsi che faremo più in là. Nessuno ha preso il largo, anche se la Svizzera nella prima partita col Qatar sembrava addirittura a un certo punto potesse vincere con grande scarto, invece poi è arrivato un pareggio in extremis da parte del Qatar, mentre la Bosnia, squadra a noi tristemente nota perché è la squadra che ci ha eliminato nel playoff di marzo scorso, era andata in vantaggio in casa di uno dei tre paesi ospitanti, la Canada, ma poi è stato raggiunto sull'1-1. Allora andiamo con le formazioni, mentre le squadre stanno effettuando esercizi di riscaldamento a Los Angeles Stadium. Siamo dunque in California, 4-3-3, il Svizzera, che è guidata da Murat Yakin, giocherà con Kobel in porta, Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa, Edischer, Xhaka e Freuler al centrocampo, Ndoye, Embolo e Rieder davanti. La replica della Bosnia-Herzegovina affidata a Sergei Barbarez è un 4-4-2 molto classico, Vasili la portiere, Dedic, Katic, Muaremovic, Kolasinac in difesa, Sunic, Tahirovic, Aliabegovic e Memic a centrocampo, Demirovic e Dzeko di punta. A dirigere l'incontro saranno arbitri brasiliani, João Pinheiro primo arbitro, Bruno Jesus e Luciano Maia, anzi no, i guardialini sono portoghesi, chiedo scusa, non cambia la lingua però cambia la nazionalità, e sono appunto Bruno Jesus e Luciano Maia, il quarto ufficiale giapponese Yusuke Araki, mentre al VAR un olandese Dennis Igler, un polacco Thomas Kwiatkowski e un cinese Fu Ming. Questa la situazione quando all'inizio della partita mancano esattamente 35 minuti. Restituisco per adesso la linea a Guidardone agli studi Radio Rai di Dallas.
1: E per adesso grazie a Giuseppe Bisantis, che lo ricordo sin da subito sarà accompagnato in radiocronaca da Giovanni Galli, che chiameremo in casa tra poco, ma ovviamente priorità al racconto in diretta perché si gioca all'Ataliercio Venezia Olimpia Milano, gara 4, finale scudetto. Il nostro basket in primo piano, al microfono Massimo Barchiesi, a te.
2: 8 minuti e 42 secondi al termine del primo tempo, Venezia 22 Milano 21, ma c'è Nico Mannion in lunetta con tre tiri liberi furbescamente, ha sentito il contatto di Leonardo Candi da lontanissimo, ha tirato il pallone verso il canestro, gli arbitri hanno assegnato tre tiri liberi, quindi fallo in azione da tiro di Leonardo Candi. Mannion mette a segno il primo e porta Milano in parità, quota 22, ma avrà a disposizione altri due tiri liberi per riportare l'Olimpia avanti. Nico Mannion 2 su 2 e torna Milano avanti dopo che il secondo quarto era iniziato con il canestro da sotto di Candi, poi la risposta di Diop, rimbalzo in attacco su tripla sbagliata da Guduric, ancora Mannion 3 su 3, 22 Venezia, 24 Milano, e sono anche i primi tre punti di Nico Mannion in uscita dall'Olimpia. Per lui si parla di trattativa addirittura d'arrivo con la nuova Roma della cordata Doncic, Nelson, contratto di 3 anni da 5 milioni di euro. Proprio Mannion che ora spedisce il pallone in, fuori dal campo all'altezza della panchina della Reyer, rimessa in attacco per Venezia, 8 e 27 alla conclusione del secondo quarto, esce, vediamo un po' se viene richiamato in panchina Denzel Valentine, così è, ex della partita, torna in campo RJ Cole, vediamo fallo lontano dal pallone, fallo di Pippo Ricci a 8 e 25 dal termine, il primo fallo del co-capitano dell'Olimpia Milano, che sta vivendo la sua migliore stagione a livello offensivo, quasi 8 punti di media per Pippo Ricci, che è un po' il remida tra i giocatori in campo, visto che ha vinto uno scudetto con la Virtus Bologna, poi altri 3 di fila con l'Olimpia Milano e va a caccia del quinto, gran taglio di Jordan Parks che sbaglia però l'appoggio da sotto, proprio marcato da Pippo Ricci, rimbalzo di Bolmaro. Bolmaro si ferma, pallone per Guduric, una finta su Whittle, pallone sotto per Diop, fallo di Tessitori, tiri liberi per Usman Diop, che sta giocando sicuramente un grandissimo playoff, l'ex centro della Dinamo Sassari, anche se come Josh Nibo, gravato però di falli in gara 3, ha sofferto tantissimo le torri di Venezia, Tessitori e Orton, che hanno dominato il confronto sotto canestro con i due lunghi di Milano. Usman Diop pronto dalla lunetta con altri due tiri liberi per Milano, il primo di Diop va a segno, Diop che ha migliorato moltissimo la sua percentuale a cronometro fermo, che è di 75,

4%. Primo punto, anzi terzo punto della partita per Usman Diop. Milano più 3, 25, Milano 22, Venezia. Seconda opportunità per Diop, preciso anche quest'altro tiro di

0: l'azione di passi fischiata dall'arbitro, quarta, un saltello di troppo per Nico Mannion mentre portava il pallone nella metà campo avversaria, e dunque palla persa per Milano. Vediamo un po', è palla persa, sono già tante le palle perse per l'Olimpia, esattamente sette palle perse per Milano, 5 per Venezia. La rimessa di Bowman, anche lui decisivo 48 ore fa in gara 3. Bolmaro ovviamente su call, quindi il miglior marcatore del campionato sull'attaccante più pericoloso di Venezia, semigancio perfetto da parte di Amedeo Tessitori, che continua a vivere uno stato di grazia fantastico in questi playoff. È una buona notizia anche in vista dei due impegni che tendono la nazionale. Primi due punti per Amedeo Tessitori, 26-24, Pippo Ricci dall'angolo da tre sul ferro, Diop, tap out, e nuovo possesso per Milano con Bolmaro che gestisce, scarica per Mannion, libero di colpire, sbaglia da tre Nico Mannion, in ritardo qui Jordan Parks che è stato però graziato dall'avversario, pallone che ha colpito il ferro e poi è terminato direttamente oltre la linea laterale. 26 Milano, 24 Venezia, grande equilibrio al Taliercio a 7 minuti dal termine del primo tempo, con Bowman in palleggio marcato da Guduric. Gran duello tra Diop e Tessitori, non arriva il pallone al capitano, ora sì, pallone di ritorno, gran palla di Tessitori per Bowman, la schiacciata dell'ex Brindisi e Napoli e siamo nuovamente in parità a quota 26, ma assist splendido da parte di Amedeo Tessitori, in versione assist man anche. Vediamo Bolmaro, pallone per Ricci, ancora Pippo Ricci in post basso, spalle a canestro, marcato da col gran canestro di Pippo Ricci in arretramento e apre il suo score. Pippo Ricci 26 Venezia, 28 Milano, quando siamo a 6 minuti e 20 secondi dal termine del secondo quarto e quindi del primo tempo. Arriva Tessitori, altro pick and roll, Bowman mismatch con Diop, pallone difficile da gestire per Cole, un passo indietro, conclusione da tre, RJ Cole, altro che caviglia in disordine, in buonissime condizioni Cole e riporta avanti la Reier, 5 punti per Cole, 18 due giorni fa. Guduric cerca la risposta, mamma mia che tiro di Guduric, orrendo, un piazzato dalla media che ha preso il tabellone, e parliamo di un giocatore che un anno fa ha vinto l'Eurolega ed è sicuramente un giocatore di grande esperienza internazionale, ma una roba del genere, un tiro del genere lo vediamo raramente, soprattutto da un giocatore come Marco Guduric. Dalla parte opposta c'è il fallo fischiato alla difesa di Milano, proprio fallo fischiato a Guduric che mestamente se ne torna in panchina, non tanto per situazione falli critica quanto perché non è proprio in partita Marco Guduric. 29-28 per Venezia che è in attacco ancora con Cole, il blocco di Parks, cerca di andare via Bolmaro, sbaglia ma ci saranno i tiri liberi, fallo di Leandro Bolmaro, tiri liberi per un RJ Cole ancora in versione da leader, lui che ha giocato in Lituania con il Rytas Vilnius e che probabilmente tornerà in Lituania nella prossima stagione, perché lo Žalgiris Kaunas, squadra di Eurolega, gli ha proposto un contratto faraonico. 5 minuti 38 secondi all'intervallo lungo, time out chiamato da Peppe Poeta, 29 Venezia 28 Milano. Studio.
1: Benissimo Massimo Barchesi, a tra pochissimo. Atmosfera molto calda al Taliercio per questa gara 4 della finale scudetto. Noi torniamo intanto a respirare l'atmosfera dell'immediata vigilia di questa gara del girone B che stiamo per raccontarvi. Svizzera-Bosnia, le formazioni poco fa con Giuseppe Bisanti. Se andiamo anche a salutare chi lo accompagnerà in radiocronaca per questa partita, ben trovato Giovanni Galli, buonasera a te.
2: Buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
1: Due squadre che tornano in campo ancora con l'amaro in bocca della prima giornata, come ricordavamo, entrambe avanti, entrambe raggiunte sull'1-1. Nel finale la Bosnia dal Canada, in pieno recupero addirittura la Svizzera dal Qatar. Però Giovanni, in un flash, prima di tornare al basket, mi soffermerei intanto sulle scelte tra i due CT, su quelle di Barbarez in casa Bosnia, perché getta nella mischia dal primo minuto Dzeko, non ancora utilizzato, e il talentino Alaj Begovic, che invece abbiamo visto per un quarto d'ora. Piccolo dettaglio anagrafico, praticamente 20 anni di differenza tra i due.
2: Sì, assolutamente, ma è una partita decisiva con la squadra diretta fra le due favorite di questo girone, diciamo, per cui Dzeko serve la sua presenza in mezzo al campo per dare spessore soprattutto alla fase offensiva della Bosnia.
1: La Svizzera che hai visto nella prima partita, apprezzando sempre la tua grande sintesi, Giovanni, e al rammarico di non averla chiusa. Poi abbiamo visto cose simili

0: anche nella gara che si è chiusa poco fa con la Cecchia, che in sostanza poteva chiudere i conti, invece si è fatta prendere. È un po' la storia di questo mondiale, Galli.
1: Sì, sì, assolutamente, abbiamo visto anche il Portogallo ieri, certo, è la stessa cosa, se non approfitti e non chiudi la partita, dai sempre agli avversari di rimanerci aggrappati e poi un episodio, un calcio d'angolo, un calcio di punizione o una situazione di mischia anche in area di rigore ti rimette la partita sempre in gioco, per cui attenzione anche ai particolari.
0: Immaginiamolo come uno scontro diretto tanto per la qualificazione ovviamente, ma magari per il primato in un girone che poi vedrà, come ribadisco ancora, la mezzanotte italiana in campo le altre due squadre, ma equilibrio totale, quindi chissà che non arrivino sorprese. Canada e Qatar che giocheranno a Vancouver, noi però torniamo a Venezia, a Mestre per essere precisi. Venezia Olimpia Milano, il secondo quarto in corso di questa gara 4 della finale scudetto, ancora Massimo Barchiesi.
2: 2 su 2 per RJ Collin, lunetta, 31 Venezia, 28 Milano. Bolmaro va a spasso per l'intera area veneziana e poi segna da par suo Leandro Bolmaro, 31-30, primi due per l'argentino, 31 Venezia, 30 Milano, 5 minuti, 10 secondi alla conclusione del primo tempo. Bowman per gli Orogranata della Reyer Venezia, attenzione, va via, scappa, tentativo di stoppata da parte di Nibo e allora è costretto a una forzatura Kyle Bowman che sbaglia la conclusione, pallone recuperato da Milano. Menion per Pippo Ricci, ancora Leandro Bolmaro, passaggio schiacciato splendido per Pippo Ricci che appoggia e riporta l'Olimpia avanti, 32-31 per Ricci, quarto punto della partita, insomma vantaggio da una parte, vantaggio dall'altra sul filo del grandissimo equilibrio. Il primo tempo di gara 4 con Cole che vorrebbe Tessitori, marcato da Bolmaro, cerca di arrivarci sul pallone, sfugge Tex e va a segnare, scaccia e subisce fallo da Pippo Ricci. Un duello tutto in chiave azzurra questo, la schiacciata di Tessitori, 33 Venezia, 32 Milano, e tiro libero supplementare per Amedeo Tessitori che in questi playoff ha aumentato di brutto il suo contributo in attacco, passando da 8,4 punti di media della stagione regolare ai 13 nei playoff, ma soprattutto una sequenza di bottini notevoli. E ricordiamo i 2-22 in gara 3 e 4 con la Virtus Bologna, i 26 in gara 1 con Milano, ma ricordiamo pure la doppia con 15 punti e 11 rimbalzi contro l'Olimpia Milano due giorni fa. Tiro libero supplementare per Amedeo Tessitori, finora sono 4 i suoi punti. Tessitori che si concentra, guarda il canestro e realizza e completa la giocata da 3 punti, 2 più 1 per Tessitori, 5 in totale per lui, 2 di vantaggio per la Reyer, 34-32, 4 minuti e 20 secondi all'intervallo. Bolmaro è lui a portare palla, serve Nico Menion, un blocco di Nibo, Menion, taglio di Bolmaro, l'ultimo tocco argentino, infatti palla per Venezia e altra palla persa per l'Olimpia Milano che, a proposito di difesa, deve ritrovare un po' se stessa dopo la negativa, a dir poco, prestazione di gara 3 con i 36 punti segnati da Venezia nel terzo quarto che rappresentano il record di punti in un quarto in una finale e playoff. Reyer che manovra quando siamo prossimi agli ultimi 4 minuti del secondo quarto, avanti di 2 Venezia, 34-32 con il palleggio reiterato da parte di Cole, rientrato Wilcher, Cole per Tessitori in punta pure da 3, ci prova, sbaglia di poco, era una bella esecuzione quella di Amedeo Tessitori, sfortunato, il ferro ha detto no, rimbalzo Milano, Bolmaro, serie di serpentine, altra palla persa di Milano, Bowman si invola, cost to cost, l'idea stoppa, lo stava aspettando, lo ha rincorso, poi lo ha aspettato e lo ha stoppato Bolmaro dall'altra parte, ribalta Brooks, la sua specialità da 3, tiro lungo, tap out di Nibo che consegna il pallone però a Bowman, momento convulso della partita e allora predica calma, vuole ragionare Kai Bowman, ancora in palleggio, ribaltamento per Whittle, ci prova da 3 punti Whittle, concede spazio a Bolmaro che battezza il giocatore britannico di formazione italiana che sbaglia dall'arco e rimbalzo da parte di Milano, 3 minuti al termine del primo tempo e Bolmaro a portar palla, Menion è andato in

0: panchina, ha rialzato il quintetto Pepe Poeta. Ecco Brooks, si libera Brooks, prova da due, Armani Brooks, la sua eleganza, canestro di Brooks, siamo di nuovo pari a quota 34. Brooks che ha avuto un 5 su 12 da 3 nella gara precedente, triple però quando i boy erano scappati dalla stalla. La risposta di Colla che alza la parabola, sbaglia, poi tocca l'idei e consegna a Bolmaro. Bolmaro va via Wiltshire che spende fallo, non c'è il canestro ma ci saranno i tiri liberi secondo gli arbitri, azione da tiro per Leandro Bolmaro che andrà in lunetta e condividiamo questa decisione da parte degli arbitri. Ha cercato la giocata da tre punti, canestro più fallo Leandro Bolmaro, ma ha trovato solo il fallo, il fallo della difesa, fallo che è stato commesso da Bowman. Allora tiro libero, tiri liberi per Leandro Bolmaro, segna il primo, Milano nuovamente avanti, questo continuo ping pong di vantaggi tra Venezia e Milano. Ora tocca all'Olimpia stare davanti 35 a 34, secondo tiro libero di Bolmaro a segno pure questo, Venezia 34 Milano 36. C'è, vediamo un po' se c'è un time out, credo proprio di sì, time out chiamato da Neven Spachia, il tecnico di Venezia. 2:28 al termine del primo tempo, Milano avanti di 2, 36 a 34 nella serata che potrebbe assegnare lo scudetto numero 32 e soprattutto il primo triplete per la storia gloriosa dell'Olimpia Milano. Ma c'è una Reyer Venezia che assolutamente non ne vuol sapere di mollare. Studio.
1: Benissimo Massimo Barchesi, allora noi cercheremo di arrivare davvero fino all'intervallo lungo e poi con un pizzico di fortuna nei tempi, dopo una mini pausa pubblicitaria andremo al rimbalzo, apriremo definitivamente i collegamenti per quanto riguarda Svizzera-Bosnia, la gara della seconda giornata del gruppo B che stiamo per raccontarvi. A proposito di mondiale, dopo un lungo tiramolla di voci incrociate e di smentite continue, è arrivata un'altra ufficialità che riguarda il Brasile: Neymar non convocato per la sfida che la Seleção di Carlo Ancelotti affronterà contro Haiti alla seconda giornata, tra l'altro si gioca nella notte tra venerdì e sabato, per essere precisi alle 3 del mattino in quel di Filadelfia, e per il Brasile già è una sorta di esame di riparazione, diciamola così, poi magari non ci saranno ovviamente problemi ipoteticamente per la qualificazione, però dopo il pari contro il Marocco, peraltro avversaria di enorme livello perché ha confermato quanto di buono fatto vedere poco meno di 4 anni fa in Qatar, in ogni caso Neymar, che ancora deve smaltire i postumi di un infortunio patito un mesetto fa con il suo Santos, resterà nel ritiro del Brasile, del New Jersey, e forse resterà in dubbio anche per la Scozia. A questo punto procediamo con cautela, non lo sappiamo, la terza gara del girone del Brasile. Intanto ancora niente esordio in questo mondiale contro Haiti con la maglia verde e oro per Neymar. 20:41, Massimo Barchesi ancora su Venezia Olimpia Milano, poi da studio arriveranno indicazioni su come procedere. Ci sarà rimbalzo tra la seconda parte della finale scudetto di basket e il primo tempo di Svizzera Bosnia. Intanto Massimo, a te.
0: Grazie Guido, 2 minuti e 6 secondi all'intervallo, 36 a 34 per Milano con Wiltshire poco fa che si è beccato la stoppata dall'idea e dalla parte opposta. C'è un rischio palla persa per Milano, vediamo gli arbitri che assegnano la rimessa, vediamo un po', forse all'Olimpia si è salvata perché era un passo dalla palla persa numero 10, la formazione di Pepe Poeta che ha 14 secondi per chiudere il proprio attacco. Rimessa di Brooks sotto il canestro della Reyer, vediamo in uscita va Ellis, Nibo il consegnato ancora per Quinn Ellis. Ellis attacca, raddoppio eluso di Wiltshire, gran palla per Nibo che si porta a casa pure il ferro, schiacciata imponente da parte di Josh Nibo e Milano va sul più 4, 38 a 34, 6 punti per l'ex centro dello Žalgiris Kaunas del Maccabi Tel Aviv. Dall'altra parte Col alza la parabola, un arcobaleno vincente in quello di RJ Col, 36 Venezia 38 Milano. Col diventa il miglior marcatore della partita con 9 punti. Brooks 1:27 al termine del primo tempo, cerca di sfruttare il blocco di Lidei, lo sprutta, gran picchero, l'altra palla sotto per Nibo, altra schiacciata, azione fotocopia di poco fa, prima l'assist di Ellis, adesso quello di Brooks, la schiacciata di Nibo. 36 Venezia 40 Milano. Whittle attacca Brooks, lo batte sul primo passo, poi il fallo sul raddoppio di Zach Lidei e ci sono i tiri liberi per Carl Whittle che ha 2 punti fino a

0: In questo momento sul suo tabellino, 65 secondi all'intervallo lungo, il secondo fallo per Lidey. Widel in lunetta con i tiri liberi, quindi ci stiamo avviando verso la conclusione di un primo tempo assolutamente equilibrato, con vantaggi minimi da una parte e dall'altra. Se non vado errato, sto vedendo un po' lo score, sì, massimo vantaggio è stato di 4 punti, pensate un po', 4 punti per l'Olimpia. Widel segna il primo tiro libero, a disposizione il secondo e segna pure questo. 38 Venezia, 40 Milano, 4 punti di Widel. Tra l'altro squadre molto precise dalla lunetta, con Venezia che ha 7 su 7, Milano 9 su 10. L'attacco da parte di Brooks, 50 secondi al termine del primo tempo. Brooks, occhio al suo step back, poi va dentro l'area. Brooks, la virata, la stoppata, poi Ellis, 2 secondi, deve tirare Ellis, tutto scordinato. Palla sul ferro, rimbalzone di Josh Nibo, determinante per Milano in questo finale di primo tempo, extra possesso per l'Olimpia. Brooks cerca di andare via Whittle, ci riesce, vede chiuso, qui ci sono un paio di falli su Armani Brooks, che andrà in lunetta. Un paio di falli subiti, vediamo gli arbitri, hanno... Dovrebbe essere Whittle, forse il giocatore ad aver commesso per primo, esatto, il fallo su Armani Brooks, che andrà in lunetta. 31 secondi 8 decimi dal termine del primo tempo, Milano avanti di 2, 40 a 38 su Venezia con Brooks. Vediamo un po' gli arbitri. Brooks dove sta andando? Sta andando a prendersi un asciugamano, perché chiaramente da un paio di anni c'è l'aria condizionata, c'è l'impianto di aria condizionata a Taliercio, ma dobbiamo assicurarvi che fa caldo ugualmente, anche se non come in passato abbiamo affrontato delle vere e proprie saune all'interno di questo impianto. 31 secondi 8 decimi, Armani Brooks in lunetta, l'MVP del campionato con i tiri liberi per portare Milano sul più 4, se fa 2 su 2. Intanto segna il primo, 41 a 38. 41 a 38 per l'Olimpia. Primo tempo di raro equilibrio. Ancora Armani Brooks. Secondo tiro libero a sua disposizione, 2 su 2. 38 Venezia, 42 Milano, con Armani Brooks che sale a quota 4 punti, ma ancora non ha trovato la via del canestro dall'arco. Leonardo Candi a palleggiare, ora c'è Cole che sta giocando da 2, va incontro al pallone e lo fa consegnare proprio da Candi, e dunque torna tutto come prima. Lui ad impostare la manovra contro Scienza, deve mettersi in proprio RJ Cole, sta scadendo il tempo, cerca la furbata e la trova, perché Scienza a bocca, stava scadendo il tempo, mancava un secondo e 7 decimi, e allora Cole, che era in grandissima difficoltà, è andato a cercare la mano di Shields, che non ha fatto in tempo ad evitare il fallo. Fallo fischiato a Shields, tiri liberi un po' regalati questi ad RJ Cole. Non ha fatto in tempo a ritrarlo il braccio Shields. Primo tiro a segno per Cole, che va in doppia cifra ed è il primo giocatore ad andarci. L'altro più vicino è Nibo, il centro dell'Olimpia Milano, a coda 8 punti. Primo tiro libero a segno da parte di Cole. 39 Venezia, 42 Milano, poi 9 secondi e mezzo per chiudere il primo tempo. Secondo libero a segno da parte di Cole, che sale a quota 11 punti. Time out al Taliercio con Peppe Poeta, che giustamente vuole disegnare sulla sua lavagnetta l'ultimo schema offensivo per l'Olimpia Milano, perché con 9 secondi e mezzo Milano può tranquillamente andare a canestro. E nel frattempo le statistiche della partita: Venezia al 44% da 2 punti, 43% da 3.
1: E allora Massimo,
0: ti
1: fermo perché abbiamo ovviamente un appuntamento pubblicitario non più rimandabile a questo punto, però quando poi torneremo subito dopo questo spot, ovviamente il microfono a Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli per il primo tempo di Svizzera-Bosnia, saranno loro a chiamarti in causa per ufficializzare il finale della prima parte di gara di Venezia-Olimpia-Milano, e poi si andrà avanti quando il gioco riprenderà anche alla Taliercio con il rimbalzo di linea. Tutto in diretta su Rai Radio 1, piccola pubblicità e si comincia calcio e basket, tutto il mondiale minuto per minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il senso della misura.

0: Paesaggi Festival, dal 24 al 28 giugno a Fano, città di Vitruvio. Incontri con i grandi autori, mostre, laboratori, eventi. Ingresso gratuito. Patrocinio Comune di Fano e Regione Marche. Passaggifestival.it. Libri vista mare.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
6: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
10: La partita.
11: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto dagli Stati Uniti d'America, dal Mondiale nordamericano, dove è iniziata la seconda giornata e adesso, dopo aver visto il pareggio tra la Repubblica Ceca e il Sudafrica nel gruppo A, gruppo B, quello più equilibrato, perché nella prima giornata le due partite sono terminate entrambe per 1-1 e quindi la classifica dice Canada, Bosnia, Qatar e Svizzera, tutte un punto con un gol fatto e un gol subito. Si gioca a Los Angeles, Los Angeles Stadium, California, e tocca alla Svizzera, che nella prima partita ha impattato con il Qatar dopo essere andata in vantaggio, dopo aver sfiorato più volte il gol e poi aver trovato il gol, ha subito il gol del pareggio dalla Qatar proprio negli ultimi minuti. La Bosnia-Herzegovina, la squadra che ha eliminato l'Italia, inutile ripeterlo perché lo sapete tutti, ha pareggiato 1-1 contro uno dei paesi ospitanti, il Canada, dopo essere andata in vantaggio. C'è stato il pareggio dei canadesi. Le squadre stanno entrando in campo in questo momento, c'è il cerimoniale, fra pochi secondi saranno gli inni nazionali di Svizzera e Bosnia-Herzegovina. Chiediamo solo agli appassionati di pallacanestro di pazientare un attimo, perché dopo lo spot pubblicitario, subito dopo gli inni, faremo un salto da Massimo Barchiesi al Pallataliercio di Mestre per sapere come è terminato il primo tempo, o meglio il secondo quarto, della sfida scudetto tra Venezia e Milano. Squadre che entrano come di consueto accompagnate dai bambini, con la musica che sentite anche voi sullo sfondo, le bandiere, quella con croce bianca su sfondo rosso della Svizzera e quella blu con un triangolo giallo e stelline bianche per la Bosnia-Herzegovina, ed ecco che viene chiamata l'esecuzione degli inni nazionali. Il primo inno, quello della Svizzera, il Salmo Svizzero, lo ascoltiamo.

molti tifosi della Svizzera al seguito della Svizzera qui negli Stati Uniti, un po' delusi per come è andata la prima partita, ma fiduciosi visto che insomma la Svizzera ultimamente è cresciuta molto nelle grandi competizioni. E adesso è il momento dell'intermezzo, un inno senza parole adottato non da molto dalla Bosnia-Herzegovina.

0: meno di 5 minuti sarà Svizzera Bosnia Erzegovina, due squadre che ci ricordano il punto basso a cui è arrivata la nostra nazionale. La Bosnia ci ha eliminato dai mondiali, la Svizzera 2 anni fa dagli europei con un netto 2-0. Ma noi adesso andiamo in pubblicità.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Nuovamente collegati con i mondiali, a breve le formazioni, ma andiamo a fare una flash volando a Mestre, pala taliercio, pala canestro, finale scudetto, Venezia-Milano, Massimo Barchiesi.
2: Intervallo lungo al Taliercio con Milano avanti su Venezia 45-40 in questa gara 4 della finale dei playoff che potrebbe assegnare lo scudetto all'Olimpia, che è avanti 2-1 nella serie. Primo tempo che si è concluso con la tripla di Ellis proprio allo scadere, che ha regalato il più 5 a Milano. Avanti 45-40 su Venezia, te Giuseppe Bisantis.
0: E comunicazione di servizio per Massimo Barchiesi. Noi ovviamente andremo con la radiocronaca di Svizzera Bosnia Erzegovina quando riprenderà il secondo tempo di Venezia Milano, terzo quarto, sarà lui a comunicarcelo. Intanto saluto chi sarà con me a raccontare e a commentare dal punto di vista tecnico questa partita. Buonasera Giovanni Galli.
3: Sì, buonasera Giuseppe, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Si inizia a fare sul serio, no? Perché questa è una partita che dovrà sulla carta determinare chi arriverà al primo posto, perché sono le due squadre più attrezzate. Il Qatar abbiamo visto il Canada, che è comunque un paese ospitante, però credo che queste due squadre europee abbiano qualcosa in più rispetto a tutte le altre.
0: Eh sì, è delusione per la Svizzera, lo dicevamo, per quel pari con il Qatar, mentre la Bosnia Erzegovina ha confermato insomma quanto di buono ai noi avevamo visto, insomma andando a impattare in casa del Canada. Andiamo con le formazioni, visto che i tabelloni a Los Angeles Stadium stanno mostrando i giocatori che si divertono anche a fare smorfie. Per la Svizzera, guidata da Murat Yakin, sarà un 4-3-3 con Kobel in porta, Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez in difesa, Ebischer, Xhaka, Freuler a centrocampo, Doje, Embolo e Rieder davanti. La replica della Bosnia Erzegovina affidata a Sergei Barbarez, 4-4-2, Vasili il portiere, Dedic, Katic,

0: Waremovic, Kolasinac in difesa, Sunic, Tahirovic, Alabregovic e Memic al centrocampo, Demirovic e Dzeko davanti. A dirigere l'incontro un arbitro brasiliano, João Pinheiro, un arbitro portoghese, chiedo scusa, João Pinheiro. Portoghesi sono i due guardialine, Bruno Jesus e Luciano Maia. Il quarto ufficiale invece è giapponese, Yusuki Araki, mentre al VAR un olandese, Dennis Igler, un polacco, Tomasz Kwiatkowski, e un cinese, Ming Fu. È tutto pronto per il calcio d'avvio. E allora subito Giovanni Galli, un 4-3-3 contro un 4-4-2. Se andiamo a giudicare gli schemi, sono un po' quelli classici, no? Che possono essere ovviamente variati in corso, però insomma sono due degli schemi più utilizzati dai tecnici.
1: Assolutamente, però devo dirti che mi aspetto qualcosa da Barbares, nel senso che i giocatori come caratteristiche io credo che possono anche variare, fermo restando la difesa a 4, un Sunic, Tahirovic davanti alla difesa e magari tre calciatori alle spalle di Dzeko, perché Aliaberovic è un giocatore di talento, Demirovic è un altro attaccante ma che può fare tanto movimento, Memic è un giocatore di fascia, per cui potrebbe essere una sorpresa, ecco, questa disposizione tattica.
0: Intanto è iniziata la partita, avete forse sentito sullo sfondo il consueto conto alla rovescia con la Svizzera che gioca con la sua divisa tradizionale, il completo rosso con la croce bianca sul petto, attacca in questo primo tempo da sinistra a destra rispetto alle tribune centrali, dall'altra parte la Bosnia con un completo bianco con maniche blu. Intanto c'è subito un fallo ai danni di Ebischer, che quest'anno ha militato con il Pisa e quindi prendendo una retrocessione in Serie B. Gli arbitri invece hanno una maglia verdina con calzoncini e calzettoni neri, ripetiamo, arbitri della federazione portoghese. È proprio il talento Alejbegovic a battere questo calcio di punizione dalla tre quarti campo. Vanno a disporsi in area di rigore i giocatori della Bosnia Erzegovina, c'è ovviamente il leader e capitano di questa squadra, ossia Dzeko, che va a guidare anche i suoi compagni. Alejbegovic va quindi alla battuta, il giovanissimo talento bosniaco, pallone ben calibrato in aria che la Svizzera, per non correre rischi, mette in calcio d'angolo per il primo calcio d'angolo della partita, che sarà in favore della Bosnia Erzegovina quando è passato poco più di un minuto dal fischio d'avvio dell'arbitro portoghese João Pinheiro. Seguiamo questo calcio d'angolo, bandierina di destra, porta di sinistra, vediamo che la Bosnia va a posizionare il pallone con una certa calma, l'arbitro controlla che non ci siano trattenute, il portiere svizzero Kobel va a controllare la posizione dei suoi difensori, battuto non benissimo l'angolo, svirgola un po' il rinvio alla Svizzera, recupera ancora la Bosnia Erzegovina che arriva al limite dell'area di rigore, lo scarico ancora a sinistra, il cross, il tentativo proprio di Dzeko di girare sul pallone messo in centro dall'atlantino Kolasinac, poi c'è un fallo in ripartenza e quindi c'è il calcio di punizione. Katic, il giocatore bosniaco che ha chiamato fallo, e l'arbitro Pinheiro va a rimproverarlo perché altrimenti arriveranno cartellini rossi. Beh, dopo quella gara inaugurale, Giovanni Galli, tra Messico e Sudafrica con tre espulsi, direi anche esagerato, devo dire che gli arbitri per ora si sono dati un po' una regolata.
1: Sì, probabilmente sono stati richiamati o probabilmente hanno dato un messaggio: signori, cerchiamo di giocare a calcio e lasciare perdere i calcioni, per cui credo che probabilmente proprio la prima partita abbia dato, no, la linea oltre la quale non si può andare.
0: Eh sì, anche perché poi insomma c'è il rischio di squalifica, ricordiamo che qua ci sono già i diffidati, perché dopo un cartellino giallo scattano i diffidati e quindi in questo momento la Bosnia ne ha tre, la Svizzera ne ha uno. Sarà importante anche questo nel caso di arrivo in parità, per calcolare i primi due piazzamenti e le otto migliori terze, se c'è parità tra punti e gol fatti, gol subiti e scontri diretti, insomma ci sarà anche il fair play, ossia i cartellini e anche poi il coefficiente UEFA. Adesso è la Bosnia che va a ripartire proprio con Kolasinac, il tocco di Kolasinac per il tentativo da parte di Alejbegovic, sempre nel vivo dell'azione, il tentativo di scatto, il pallone per per Demirovic, che però viene contratto da un difensore svizzero che con un retropassaggio a Kobel può rilanciare, e quindi è ancora la Svizzera che si mette in movimento con il giocatore in maglia numero 18 della formazione svizzera, che poi va allo scarico ancora per Rodriguez, ex giocatore di Milan e Torino, poi è Sciaca il capitano della Svizzera, il pallone che arriva a Freuler, giocatore ovviamente del Bologna, apertura ancora a destra per il

0: tentativo di Elvedi. Elvedi va a liberarsi del pallone, lo scambio ancora con Ebischer, ancora con Elvedi. Elvedi che va a chiamare l'interista Akanji. Poco fa avete sentito anche nella nostra trasmissione da Guido Ardone la notizia del prollungamento, quello era nell'area di Christian Kivu sulla panchina dell'Inter, campione d'Italia. Seguiamo però ancora l'azione della Svizzera, ma c'è un intervento di Pinheiro, l'arbitro che ferma su segnalazione del primo assistente Bruno Jesus la Svizzera, evidentemente per una posizione irregolare che in effetti c'è, era in fuorigioco Embor, l'autore del gol su calcio di rigore che aveva portato la Svizzera in avvantaggio sul Qatar, e quindi giusta la segnalazione da parte dell'assistente. Si gioca da 4 minuti e mezzo 0-0, beh diciamo che dopo un inizio della Bosnia.
1: Scusa Giuseppe, soltanto per dirti, solo per dirti che riprende il gioco al Taliercio, inizia il secondo tempo, Milano avanti 45-40 su Venezia, gara 4 della finale scudetto con Milano avanti 2-1 nella serie, a te.
0: E quindi chiameremo qui dall'America sovente il Pala Taliercio per gli aggiornamenti su questa finale scudetto, che potrebbe essere quella decisiva qualora Milano dovesse portarla a casa. Qui dicevamo che siamo dopo 5 minuti sullo 0-0, direi che siamo sulle fasi di studio, questo sì, però insomma queste sono due squadre che hanno la possibilità oggi con una vittoria di mettere Giovanni Galli già un piede e mezzo nella qualificazione ai sedicesimi.
2: Sì, assolutamente sì. L'unica cosa è che da quello che abbiamo visto mi sembra un po' più vivace la Bosnia nell'andare a cercare, mentre c'è una fase proprio di studio da parte della Svizzera che sta cercando di trovare il pertugio giusto, perché la difesa della Bosnia è piuttosto solida.
0: Infatti adesso ci sta provando a ridere il tocco per Rodriguez, esperto giocatore, tantissimi anni di militanza nel nostro campionato, il pallone che arriva a Freuler, ancora Rodriguez, la mette al centro, la svirgolano i giocatori della Bosnia e regalano un calcio d'angolo alla Svizzera, che dunque pareggia il conto dei corner. C'è stato un intervento di Katic che ha messo in difficoltà Muarimovic, che è riconoscibile perché si è praticamente tinto i capelli di biondo platino il giocatore del Sassuolo, e quindi calcio d'angolo, bandierina di destra porta la nostra destra in favore della Svizzera, che quindi pareggia il conto dei corner, tutto pari in questo girone. Va la battuta dalla bandierina di sinistra per la Svizzera il giocatore in maglia numero 20 Ebischer, il pallone che arriva sul primo palo dove troviamo Dzeko appostato, che scaraventa ancora in calcio d'angolo, quindi ci sarà un secondo calcio d'angolo consecutivo in favore della Svizzera. Non l'aveva battuto benissimo Ebischer questo calcio d'angolo, ancora Rodriguez, il cross in aria vuoto, ancora la difesa della Bosnia che poi riesce a scaraventare la palla in avanti, c'è la chiusura della Svizzera con un retropassaggio all'indirizzo del portiere Kobel. Siamo arrivati dunque al settimo minuto a Los Angeles, situazione Svizzera e Bosnia Erzegovina sono sullo 0-0. Andiamo alla pallacanestro, andiamo da Massimo Barchesi, andiamo a Mestre.
1: Due minuti giocati nel terzo quarto, Milano avanti di uno direi, eccolo qua infatti la scacciata di Amedeo Tessitori, 48 Milano 47 Venezia. Milano che era partita bene con la tripla di Brooks che aveva portato l'Olimpia al massimo vantaggio sul 48-40, ma subito immediata la reazione della Reyer che, come sappiamo, ha un cuore enorme, capace di ribaltare in un attimo le partite, e 7-0 di parziale aperto per la formazione di Neves Pacchia, che è nuovamente lì a meno 1, 48 Milano 47 Venezia, 7 minuti e 38 secondi a chiudere il terzo quarto. C'è una rimessa in zona d'attacco in favore dell'Olimpia Milano con Quinn Ellis pronto a rimettere il pallone in gioco, si fa consegnare il pallone dall'arbitro Baldini. Vediamo l'uscita di chi è, di Brooks, piedi per terra, guarda la linea dei tre punti e scarica la tripla, Armani Brooks, 47 Venezia, 51 Milano, fallo dello stesso Brooks su Bowman, seconda tripla di fila per Brooks che arriva a quota 10 punti ed è il primo giocatore di Milano ad andare in doppia cifra, miglior marcatore finora è Cole con 11. 51 Milano, 47 Venezia, 7 minuti 29 secondi al termine del terzo quarto. Svizzera-Bosnia, Giuseppe Bisantis e Giovanni Gallini.
0: 8 minuti e 20 secondi e sempre 0-0 tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina. C'è da dire, Giovanni Galli, che dopo quelle primissime battute un po' appannaggio della Bosnia, sembra che la Svizzera abbia preso le misure.
2: Sì, si ha l'impressione che sia più solido il gruppo dei calciatori della Svizzera.

0: abbia più idee chiare di quello che deve fare, anche se davanti ancora non ci ha fatto vedere giocate, ecco, rilevanti, però si ha la sensazione che piano piano stia mangiando il campo e, no, e stia arrivando verso l'area di rigore della Bosnia.
1: Infatti, per chi ha seguito la gara della Svizzera con il Qatar, lì la Svizzera ha avuto il demerito di non raddoppiare, di non trovare il gol, ne ha avute tante di occasioni, e poi nel calcio è così, la beffa è dietro l'angolo, è arrivato il pareggio del Qatar, però forse delle quattro squadre viste la Svizzera è quella che ha qualcosa di più, sta provando adesso a entrare in area di rigore, il tiro, palla sull'esterno della rete e va a chiedere un calcio d'angolo che non c'è, primo tiro verso lo specchio di una porta e della Svizzera con il tentativo di inserimento e la conclusione da parte dell'ex giocatore del Bologna Ndoye, il colpo con il sinistro, il pallone che è terminato sull'esterno della rete, e questa che segnaliamo dopo 9 minuti è la prima conclusione verso la porta da parte di una squadra, ossia della Svizzera, che adesso ha portato avanti il baricentro della manovra, rischia un po' la Bosnia il portiere Vasili, completo giallo per lui, deve effettuare un rilancio, ma è ancora il Vedi che con un colpo di testa chiama in causa invece l'altro portiere, il portiere svizzero Kobel, giocano entrambi in Germania, Kobel è il portiere del Borussia Dortmund, mentre Vasili difende la porta del San Pauli, squadra di Amburgo. Ancora il controllo da parte di Elvedi, il controllo a centrocampo, l'apertura poi sulla destra dove prova a liberarsi per la Svizzera Widmer, il tocco ancora per Sciacca, il lancio bisogna valutare però la posizione di Embolo che rimane in gioco, vediamo che alza il braccio come a guardare Sciacca, ma alza il braccio anche con tanto di bandierina Bruno Jesus, il primo assistente dell'arbitro, che vede un fuorigioco che insomma a prima vista sembrava più netto, in realtà Giovanni non è di moltissimo.
0: È millimetrico, però che visione di gioco che ha questo Saka. È vero che Murat Yakin gli ha dato proprio le chiavi del centrocampo, ma è veramente un regista con i fiocchi, ha visto l'inserimento e gli ha messo una palla con i giri contati proprio davanti alla porta.
1: Eh sì, 33 anni, giocatore della Sunderland, a lungo è stato anche inseguito in passato da squadre italiane su tutta la Roma, è un giocatore dalla grande visione di gioco, da lancio lungo, testa alta, davvero un signor centrocampista. Mentre intanto il pallone è uscito per la rimessa con le mani che viene battuta da Widmer gli si fa incontro proprio Sciacca, vediamo Widmer che va a servire proprio Sciacca, che però è marcato, ancora Widmer che in passato ha giocato nell'Udinese, palla che esce, rimessa con le mani in favore della Svizzera, 11 minuti e mezzo a Los Angeles, Svizzera 0, Bosnia Erzegovina 0. Torniamo alla pallacanestro, torniamo a Venezia per Venezia Milano.
2: 6 minuti esatti a termine del terzo quarto, Milano avanti di 4 su Venezia, 54-50, poco fa altra tripla di Brooks che poi evidentemente ha esagerato nell'esultanza, tant'è gli arbitri gli hanno fischiato fallo tecnico e tiro libero poi trasformato da gol, ma intanto Brooks è salito quota 13 punti con 3 su 6 dall'arco, ma attenzione ha pure 3 falli, fallo ora fischiato a Zach Lidey ed è il secondo fallo per lui, ma già il quarto di squadra per Milano, nessuno ne ha invece Venezia, mancano ancora 5 minuti e 43 secondi al termine del terzo quarto, protesta Peppe Poeta, pallone per Venezia con Cole, momento davvero delicato di questa gara 4 con clima particolarmente acceso sugli spalti, Cole alza la parabola, sbaglia ma c'è Tessitori al rimbalzo offensivo contro Dibo, sotto canestro, semigancio, gran canestro di pura eleganza, di pura tecnica di Amedeo Tessitori, Venezia si riporta a meno 2, 54 Milano, 52 Venezia, 5-15 al termine del terzo quarto, mondiali di calcio Svizzera-Bosnia.
1: Qui invece siamo al 13° minuto nel corso del primo tempo, ricordiamo che a Los Angeles la gara è iniziata alle ore 12, motivo del fuso orario, adesso sono le 12:13 mentre in Italia sono le 21:13, quindi si gioca anche a mezzogiorno, quindi con il sole a picco, e bisogna valutare anche quelle che sono le condizioni climatiche, sempre 0-0 c'è stato nel momento in cui interveniva Massimo Barchiesi dal Palataliercio per la finale di pallacanestro, un'incursione da parte della Svizzera che la Bosnia è riuscita ad arginare, adesso è Elvedi che scende, il tocco a destra ancora per Ebischer si libera del pallone per Freuler va lateralmente

0: per Akanji, ancora Akanji per Freuler, Freuler che avanza fino alla tre quarti campo, Freuler limite dell'area di rigore, lo scarico a destra per Widmer che va verso il fondo e Fetton cross ancora una volta, difesa della Bosnia che riesce a ripartire e prova a risalire adesso con Dejmirovic. La giocata della Bosnia, l'uscita non è perfetta, Bosnia che prova però a mantenere il possesso del pallone con un'ottima iniziativa di Memic, attenzione perché si libera al centro dell'area di rigore Dejmirovic, Memic effettua una cross che non è proprio perfetto, si era ben liberato Dejmirovic che dà un'occhiata al suo compagno, qui Giovanni Galli, Memic fa tutto bene, anche forse fortunato nel riuscire a crearsi questa occasione, poi forse sulla cross ci arriva con un po' di troppa pressione, insomma non lo calibra bene.
1: No, però aveva fatto una grande giocata, un anticipo su Rodriguez, era partito a tutta velocità, ha guardato il compagno Dejmirovic dentro l'area di rigore, ha cercato di servirlo, ma troppa foga nel cross, era scoordinato e la palla è andata proprio addirittura sul fondo sopra la traversa.
0: Era scoperta la difesa della Svizzera, aveva ben seguito l'azione Dejmirovic, si era proposto per il lancio, non è stato precisissimo Memic che comunque, come sottolineava il nostro Giovanni Galli, aveva fatto un'azione davvero importante con una doppia giocata che aveva creato tantissimo spazio per questa iniziativa sulla destra da parte del numero 15 della Bosnia Erzegovina. Adesso è Akanji che va a liberarsi del pallone per Elvedi, credo che il pubblico neutrale abbia già scelto per chi tifare per la Bosnia, perché abbiamo visto fischi su questo possesso palla della Svizzera, mentre sull'azione di poco fa della Bosnia Erzegovina si era acceso il tifo del Los Angeles Stadium. Adesso è Elvedi che avanza fino alla linea centrale del campo, si fa vedere Sciacca che riceve il tocco all'indietro per Akanji, c'è Rodriguez, pallone che arriva ancora per Sciacca per Freuler, centrocampo di grande qualità quello della Svizzera, e la pallone che arriva ancora a destra dove c'è Rieder che è andato a cambiare momentaneamente la sua posizione. Rieder, il tentativo di scatto, il lancio, il pallone che viene agganciato ancora da Andoje che però poi va a commettere fallo dopo che gli ha preso il pallone Dedic e quindi calcio di punizione, rimane un po' perpresso Andoje, ho visto, non sappiamo se è già una prima indicazione da parte del tecnico Murat Yakin, spostare Rieder da sinistra a destra e Andoje fare un po' il percorso inverso, insomma cerca in qualche modo di cambiare gli attaccanti anche per irretire un po' Giovanni la difesa della Bosnia.
1: Sì, è anche vero che Andoje anche a Bologna era quella la sua zona di preferenza, lo ha riportato a sinistra e comunque stanno palleggiando i giocatori della Svizzera per fare in modo che la difesa della Bosnia salga il più possibile e poi gli giocano queste palle, no, alle spalle dove Andoje da una parte e Rieder dall'altra cercano di andare sul taglio, anche Widmer lo ha fatto in un paio di circostanze, per cui la difesa alta della Bosnia può rivelarsi in buona per un certo aspetto, ma con grande attenzione.
0: Adesso ci sta provando proprio Rieder che al momento torna a proporsi a sinistra, svaria molto il giocatore che milita in Germania, nell'Augsburg, sono moltissimi i giocatori della nazionale svizzera che militano nella Bundesliga, ancora il controllo da parte di Rodriguez, mentre adesso evidentemente arrivano suoni dallo stadio di Los Angeles di tifosi che insomma si saranno attrezzati in qualche modo anche con strumenti e percussioni. Intanto qua Dzeko arriva un po' morbido su Akanji, retropassaggio di Akanji a beneficio del portiere della nazionale svizzera Kobel. Noi siamo arrivati quasi alla 18esima minuto, è sempre 0-0 tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina. Torniamo alla finale di pallacanestro tra Venezia e Milano, sentiamo com'è la situazione da Massimo Barchini.
2: 3 minuti e 38 secondi al termine del terzo quarto, gioca due Ellis, Nibo da sotto, tiri liberi per Josh Nibo, proprio a un centimetro, mamma mia, è letteralmente imponente, proprio a ridosso della nostra postazione è arrivato il centro dell'Olimpia a Milano che andrà in lunetta con i tiri liberi, secondo fallo di Candi, spazzato letteralmente via da Nibo sotto canestro, Milano avanti di 7 punti, 59 a 52, 3 minuti e 36 secondi al termine del terzo quarto con Armani Brooks che continua nel suo show, arrivato a quota 15 punti, giocatore che nella prossima stagione vestirà la maglia della Svel Villarban di Tony Parker, contratto davvero sontuoso per lui. Nibo nel frattempo sbaglia il primo tiro libero

0: su 14 per Milano dalla lunetta, seconda opportunità per Nibo che comunque sta disputando una signora partita con 8 punti, sbaglia però pure il secondo rimbalzo di Jordan Parks. Nibo 8 punti e 7 rimbalzi, palla per Venezia che non riesce ora ad avvicinarsi come in precedenza a Milano. Vediamo Cole alza la parabola e segna. RJ Cole, nonostante non stia in condizioni perfette, però è sempre il miglior marcatore di Venezia, 14 punti per lui, 3 minuti, 10 secondi al termine del terzo quarto. Milano avanti di 5 punti su Venezia, 59 a 54, Svizzera-Bosnia.
1: 19 e mezzo a Los Angeles, sempre 0-0 tra Svizzera e Bosnia, ancora una volta un'incursione della Svizzera, intanto qua la Bosnia perde, ma la mette una pallone, conclusione telefonata ancora da parte di Ndoye e qui Giovanni Galli, la Svizzera avrebbe sicuramente potuto far meglio.
2: Sì, un passaggio sbagliato, un passaggio laterale che non si fa mai, e poi specialmente a 10 metri dall'area di rigore di Alibevdovic, e qui Ndoye poteva, che aveva tutto il tempo per poter piazzare meglio la palla, tiro sbilenco, piano, facile la parata di Vasili.
1: Eh sì, davvero si era liberato Doje, poi non ha angolato la conclusione, però grande ingenuità da parte di Alibegovic, grande talento, però insomma qualche problema di inesperienza, perché questo passaggio laterale poteva costare caro la nazionale della Bosnia Erzegovina. Rimessa con le mani in a favore della Svizzera, il tocco ancora per Elvedi che va a servire lateralmente il portiere Kobel arriva all'altezza del disco del rigore, ancora Kobel che va alla battuta profonda con il destro, il tentativo di far scattare Ndoye che riesce a precedere Dedic che poi lo spinge anche un po', Dedic però mantiene l'equilibrio, retropassaggio per Vasili, il rilancio del portiere bosniaco catturato però da Akanji, il controllo dell'interista, poi si fa vedere ancora Freuler, Akanji però preferisce avanzare, fermarsi, poi andare lateralmente da Shaka che va a cercare di prima intenzione ancora Ndoye respinge la difesa della Bosnia Erzegovina che poi la spazza via con Kolasinac, il pallone che però viene recuperato dal Vedi, retropassaggio a beneficio del portiere Kobel che esce fuori dalla propria area di rigore all'altezza della mezzaluna e poi va a toccare ancora per Shaka per Freuler per Akanji ancora all'indietro per il portiere Kobel, ancora il pallone che viene poi servito per Shaka che avanza a grandi falcate, non viene contrastato dai giocatori della Bosnia Erzegovina, si ferma, anzi era Ebischer che ha avanzato palla al piede, adesso sì che è Shaka che controlla il pallone che viene servito tutto a sinistra per Rodriguez, seguiamo gli sviluppi di questa azione della Svizzera con Freuler ancora per Shaka, ancora per Freuler, il pallone per Ebischer che stoppa ancora per Elvedi che si porta in avanti dalle retrovie, lo scarico ancora per Ebischer centralmente, il controllo nel cerchio di centrocampo da parte di Akanji, prolungato questo possesso palla ma decisamente sterile, ancora la Svizzera che prova a tenere palla con Freuler per Rodriguez, ancora il pallone per Shaka prova a inventare servendo Embolo, lo scarico a destra per Widmer che arriva, effetto il cross, Widmer palla troppo alta per Ndoye che però va a inseguirla e a tenerla in campo, ancora Ndoye, il tocco all'indietro per Freuler carica al destro, la conclusione, la palla che termina di poco al lato, non so per quanto abbiano tenuto palla gli svizzeri, alla fine però il tiro è arrivato ed è un tiro decisamente insidioso, Giovanni Galli.
2: Sì, però lasciami sottolineare la grandezza di questo giocatore di Saka che è veramente sublime, lui corre in verticale, verticalizza, è l'unico giocatore che cerca l'attaccante dentro l'area di rigore, ha un piede veramente delicato, è un giocatore che detta i tempi, un giocatore che in questa partita si vede, cioè brilla proprio per la sua grande qualità
1: e mette davvero in ordine il gioco della Svizzera. Intanto al 23esimo chiamata la pausa rinfrescante / commerciale e dunque ci fermiamo anche noi per la pubblicità.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it?

0: Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Ha fatto una scoperta elettrizzante. Qui risparmia ogni giorno. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Ancora in corso la pausa rinfrescante del primo tempo a Los Angeles, Svizzera e Bosnia e Erzegovina sono ferme sullo 0-0. Andiamo invece a sentire al Palatalierchio di Mestre la situazione nella finale scudetto tra Venezia e Milano. Massimo Barchesi.
8: È sicuramente dato l'Olimpia Milano a livello difensivo, certamente non quella che ha incassato 36 punti nel terzo quarto due giorni fa, avanti di 7 Milano 63-56, altro errore di Guduric, rimbalzone però di Elidei, 1 minuto e 8 secondi al termine del terzo quarto. Nuovo possesso per Milano, Bolmaro fino in fondo, l'appoggio, l'errore, rimbalzo di Valentine che consegna il pallone a Bowman sotto per Orton, l'appoggio, c'è Diop che difende benissimo e gli porta via il pallone, palla persa per Venezia, 50 secondi a termine del terzo quarto, ancora Bolmaro per Guduric, pessima partita da parte del serbo, ci prova da tre punti e ci smettisce la tripla di Guduric, che fino adesso era praticamente il miglior allenato della Reier, ma si è inventato adesso questa tripla fondamentale e per la prima volta c'è una squadra con la doppia cifra di vantaggio, è l'Olimpia Milano, più 10, 25 secondi al termine del terzo quarto, Candy sotto, c'è un tocco di Diop che, facendo di no, vogliono l'intervento dell'Insta Replay, giocatori di Milano, vediamo, lo chiama Bolmaro, aspetta Brooks, dice meglio di no perché io ho visto un tocco del nostro amico e compagno di squadra, arriva pure Guduric, invece vuole l'Insta Replay, Brooks dice ragazzi non sprechiamo il challenge per una cosa che non esiste, e infatti palla per Venezia, nessun challenge, niente Insta Replay, palla per la Reier, 21 secondi al termine del terzo quarto, 66-56, più 10 Milano, ci prova Wittel da lontanissimo sul ferro, rimbalzo di Diop e Milano all'ultimo possesso del terzo quarto, momento importantissimo forse di questa finale, vediamo Bolmaro, pallone per Guduric, c'è sotto per l'idea che prende posizione, chiama i 3 secondi Leonardo Candi, gli arbitri fischiano fallo all'ex giocatore di Fortitudo Bologna Tortona e Reggio Emilia, e quindi ci saranno i tiri liberi per Zach Lidei a 3 minuti e 9 decimi dal termine del terzo quarto, il quarto fallo fischiato a Leonardo Candi, Milano più 10, 66-56 a 10 minuti dalla possibile conquista del 32esimo scudetto della sua storia, del primo triplete della sua storia dopo Supercoppa, Coppa Italia. Milano ora punta anche lo scudetto mai riuscita al club meneghino nella sua storia. Zach Lidei in lunetta, il primo va e sono 11 di vantaggio. Lidei a segno ed è arrivato a quota 6 punti, seconda opportunità per Lidei. Ancora Lidei si concentra, guarda il pallone, ora il canestro e fa 2 su 2 Lidei, 7 punti per lui, più 12, massimo vantaggio, 3 secondi per Venezia per andare dall'altra parte del campo, ci va Bowman, appoggia, niente da fare, pallone che esce, termina qui il terzo quarto, Milano più 12 su Venezia, 68-56 a 10 minuti dal 32esimo tricolore della sua storia, ma Venezia certamente non mollerà qui. Nuovamente mondiali di calcio, Svizzera-Bosnia.
7: E ho superato il 28esimo, ovviamente si è ripreso a giocare, i 3 minuti di pausa comunque verranno recuperati nel corso del primo tempo, non è cambiato ovviamente il parziale tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina, altrimenti avremmo interrotto. Massimo Barchesi è sempre 0-0 con la Svizzera che adesso prova a ragionare di più, tenere palla, la Bosnia sta rischiando poco, un paio di conclusioni da fuori terminate a lato senza intervento da parte del portiere.

0: Vassili, e quindi direi che anche in questa partita tutto sommato Giovanni Galli sta regnando l'equilibrio.
1: Sì, è comunque è la Svizzera che deve cercare di fare qualcosa di più, perché mi sembra che la Bosnia stia giocando su

0: palla dentro l'area di rigore e lì diventa decisivo.
1: Forse attaccanti molto mobili come sono Ndoye, come Embolo e Reader, non c'è, diciamo, lo Dzeko, il giocatore che pone là in area di rigore, catalizza un po' tutti i passaggi dei compagni, no?
0: Sì, è vero, difatti il giocatore che citavo prima, Xhaka, la prima cosa che fa, guarda immediatamente la sua prima punta per fare la giocata, poi arrivano i centrocampisti, arrivano Ebischer, arrivano Freuler, no, per aspettare lo scarico per andare alla conclusione, ma Embolo non si fa vedere, o quando si fa vedere ha dei controlli abbastanza approssimativi.
1: Riparte la Svizzera con la Bosnia Erzegovina con Dedic che va a terra, ma per l'arbitro non c'è niente. Il tocco è all'indietro ancora per Tahirovic non ha passato anche con la Roma, il retropassaggio, il rilancio da parte di Vasili, il pallone che però termina direttamente in tribuna opposta rispetto a quella centrale, può ripartire a Kanji per la Svizzera che mette giù il pallone, va a servire ancora per Freuler per Widmer preferisce andare ancora all'indietro dalla portiere Kobel che di prima intenzione però effettua un rilancio lungo in una zona però dove non ci sono maglie rosse della Svizzera, c'è invece la Bosnia che con Muaremovic controlla il pallone, poi lo va a servire ancora centralmente per Sunic per Kolasinac ancora per Sunic, ancora per Kolasinac all'indietro per Katic che va lateralmente da Dedic, fase adesso non particolarmente entusiasmante della partita, squadre che fanno possesso palla ma senza avanzare, quindi tanti passaggi laterali. Adesso prova lo spunto proprio Dzeko che è andato a dettare il passaggio, quindi a proporsi, l'apertura poi a sinistra dove c'è Memic che era partito a destra, adesso gioca a sinistra, palla in aria, Dzeko effettua una cross dall'altra parte, va a vuoto ed era un ottimo passaggio questo di Dzeko per l'inserimento di Tahirovic che aveva scelto pure discretamente il tempo, ha proprio Giovanni Galli mancato l'impatto col pallone.
0: Sì, grande giocata di Alibegović e su un'imbucata verso Dzeko ha fatto finta di calciare, ha mandato il giocatore della Svizzera fuori gioco e ha messo questa palla delicata sul secondo palo, ha proprio guardato l'arrivo del compagno e l'impatto con il pallone non c'è stato, ha sbagliato una grandissima occasione.
1: C'è la Svizzera dall'altra parte ma è una Bosnia che adesso crede più nei propri mezzi e riesce a tallonare le manovre della Svizzera, qui è proprio Alibegović che mette il pallone in fallo laterale, lo recupera Kanji per la Svizzera, il tocco è per Freuler che avanza nella metà campo bosniaca, il tocco ancora per Shaka fa viaggiare per Elvedi Reider, il controllo, vince uno contrasto da terra, è costretto a retrocedere, il tocco ancora per Freuler all'indietro sempre per Akanji che è l'ultimo in linea della Svizzera però si trova nella metà campo della Bosnia, ancora il tocco per Akanji, pallone per Freuler che avanza sulla limite dell'area di rigore, ancora Freuler va a cercare Ebischer, c'è Rodriguez che chiama palla a sinistra, la ottiene non perfetta da parte di Ebischer perché anziché andare in avanti costringe Rodriguez a fermarsi, fischi adesso da parte del pubblico per questo prolungato possesso palla della Svizzera che non sta portando a conclusioni, ancora Akanji, il tocco all'indietro per Elvedi ancora centralmente, rischia di perdere palla la Svizzera, Elvedi si sgancia dalle retrovie, Elvedi tutta a destra per Widmer che guarda il compagno più vicino, lo trova in Ebischer, ancora per Widmer, la chiusura da parte della Bosnia con Memic che allontana direttamente in fallo laterale ma rimane in fase d'attacco la Svizzera con Rodriguez che si incarica della battuta di questa rimessa con le mani, il tocco è all'indietro ancora dove c'è la giocata da parte di Shaka che va sempre da Rodriguez per Freuler che avanza fino ai 30 metri, il pallone che arriva ad Elvedi si ferma, difficile trovare spazi con la Bosnia assolutamente ordinata, palla che termina in fallo laterale, ultimo tocco bosniaco, rimessa per la Svizzera, 33.5 a Los Angeles, 0-0 tra Svizzera e Bosnia Erzegovina. Sentiamo com'è la situazione nell'ultimo quarto di Venezia Milano finale scudetto.
2: E dicevamo che la Reier certamente non mollerà sul meno 12, stessa situazione di gara 4 con la Virtus Bologna, poi gara ribaltata dalla Reier, 4-0 per Venezia in questo avvio di ultimo quarto con Tessitori e Col protagonisti, più 8 Milano, 68-60 e Peppe Poeta ha chiamato subito time out dopo 61 secondi di gioco in quest'ultimo quarto perché non vuole consentire agli avversari

0: organizzare, o meglio ancora proseguire con questo tentativo di rimonta. La Reyer è una squadra pericolosissima nelle rimonte, ma c'è Armani Brooks per Milano in palleggio, cerca di sfuggire, qui va Boban, poi a Tessitore, scarico per Guduric da lontanissimo. Guduric tripla da parte di Guduric nel momento un po' complicato per Milano, tra l'altro stava pure scadendo il tempo. Guduric 8 punti, 71-60 nel momento migliore. Guduric ha piazzato questa tripla. Valentin dall'altra parte in terzo tempo, l'appoggio, l'errore, forse il fallo non fiscato da parte degli arbitri, il rimbalzo di Brooks che va nella metà campo della Reyer, si ferma. Quale ragionare ora l'Olimpia, perché è ancora troppo presto per giocare con il cronometro, però intanto 2 minuti se ne sono andati in quest'ultimo quarto, mancano 8 alla fine. Guduric ancora, vediamo se esce fuori la sua esperienza in questo finale. Scienza liberissimo di colpire da 3 punti dall'angolo, errore in 2 della Reyer, a rimbalzo, ultimo tocco di Diop, e questa volta ci sarà probabilmente, vediamo un po', vogliono lista replay, giocatori di Milano, 2 della Reyer con Diop, gli arbitri hanno dato palla a Venezia. A me è sembrato un ultimo tocco da parte di giocatore della Reyer, e infatti si riprende con la rimessa in favore di Milano. 7 minuti e 56 secondi da giocare in quest'ultimo quarto, 71 Milano, 60 Venezia. Giuseppe Bisantis, Giovanni Galli, Svizzera Bosnia.
1: Quasi 36 minuti a Los Angeles, sempre 0-0 tra Svizzera e Bosnia Erzegovina. La Svizzera ha battuto un calcio d'angolo. Sugli sviluppi prosegue l'azione svizzera, qua uscita un po' incerta del portiere Vasili che si è scontrato con un compagno, doppio rimpallo sfortunato in questa circostanza. Mdoje, il pallone gli rimbalza sui piedi e quindi termina in fallo di fondo. Sì, è vero che forse fa più senso fare alla Svizzera, Giovanni Galli, però manca proprio la pressione di chi vuole andare a farlo questo gol.
2: Sì, sono molto macchinosi, sì, no, nella ricerca di dell'azione e delle occasioni. Stanno insistendo molto sugli esterni, ma fanno anche bene, perché riescono quasi sempre a superare il diretto avversario. Ndoye da una parte, Widmer dall'altra, però poi dopo arrivano, mettono una palla in mezzo e non c'è nessuno, e ci sono sempre i difensori della Bosnia che possono liberare. Servono delle alternative, ma soprattutto servirebbe un po' più di movimento. Sono molto statici i giocatori della Svizzera.
1: Guarda, è un po' quello che abbiamo visto nella partita con il Qatar: tanto volume di gioco, poca concretezza, e alla fine il risultato è stato un pareggio del tutto inatteso contro la nazionale catariota. Adesso ci sta provando però la Bosnia con questa apertura a sinistra per Memic, che si accentra molto bene. Memic prova poi una conclusione che è abbastanza telefonata, nessun problema per Kobel, però questo Memic, Giovanni, dimostra di avere bei mezzi.
2: Sì, è molto veloce, è molto rapido, gioca su tutte e due le fasce. Prima l'occasione dove ha sbagliato il cross al centro, no, per Demirovic, e adesso si è spostato sulla fascia sinistra per rientrare e andare alla conclusione. È un giocatore molto vivace che si sta facendo e si sta mettendo in mostra.
1: Gioca in Repubblica Ceca, nel Viktoria Pilsen, città molto carina Pilsen, tra l'altro però una delle capitali mondiali della birra, e quindi Memic, giocatore che dalla Repubblica Ceca è tornato nella sua Bosnia Erzegovina per questa avventura emozionante dei mondiali. Ricordiamo che la Bosnia c'era già stato nel mondiale brasiliano del 2014, l'ultimo in cui c'era anche l'Italia. Adesso il pallone che viene controllato sempre dalla Svizzera, il tocco poi sulla sinistra arriva dalle retrovie. Il giocatore svizzero Ebischer, ancora il controllo da parte della Svizzera, ancora fischi per questo prolungato possesso palla svizzera che evidentemente non piace ai tifosi. Adesso però viene colpito l'arbitro portoghese Shaw Pinheiro dal pallone, da regolamento deve fermare, restituire il pallone alla Svizzera che ne era in possesso. Sciacca aveva cercato di servire Ndoye che però era marcatissimo, adesso deve scodellare il pallone a beneficio della Svizzera. Invita i giocatori della Bosnia Erzegovina a non avvicinarsi, perché altrimenti insomma si viene a perdere il vantaggio che aveva la squadra che era in possesso palla. Tocco ancora per Elvedi che va da Akanji, retropassaggio sull'arrivo di Demirovic a beneficio del portiere Kobel, il rilancio di Kobel, il portiere che ha preso l'eredità di Yannick Sommer, che qualche mese fa ha annunciato l'addio alla nazionale dopo tantissime presenze con la formazione elvetica. Ancora il pallone

0: che viene a Rodriguez tutto a sinistra per il tentativo di Ndoye prova a svariare, Ndoye ancora una volta rinviene su di lui Dedic, l'ultimo tocco è di Ndoye e quindi la rimessa dalla fondo è in a favore della Bosnia Erzegovina. Qui ci stiamo avvicinando al 40° minuto nel corso del primo tempo, non si sblocca la situazione di partenza 0-0 tra Svizzera e Bosnia Erzegovina. Siamo invece nell'ultimo quarto al Palataliercio di Mestre per Venezia Milano, finale playoff scudetto, e quindi andiamo da Massimo Barchiesi.
1: E negli ultimi 6 minuti e 43 secondi più 12 per Milano, 72-60 con la Reyer che ora deve accelerare il proprio gioco offensivo per andare a canestro. Assist di Cole per Tessitori, fallo su Amedeo Tessitori, 6 minuti e 32 al termine, 12 di vantaggio, è ancora lunga ma è un'altra Milano sicuramente rispetto a gara 3, soprattutto a livello difensivo. A questo punto aveva già preso quasi 90 punti Milano in questo momento della partita e sta limitando l'attacco della Reyer a 60 punti. Sbaglia Parks, rimbalzo in attacco per Venezia, Whittle per Bowman, ora un quintetto basso per coach Spaghia, Bowman da tre, pesca il jolly e riporta Venezia a meno 9, segno Bowman, 63 Venezia, 72 Milano, 10 punti per Kai Bowman, Bolmaro determinante finora nella marcatura su Cole, Schiltz in palleggio, chiama palla Guduric, da tre punti Guduric, sbaglia stavolta il serbo, rimbalzo lungo catturato da Tessitori, opportunità per la Reyer, 5.50 di avvicinarsi ulteriormente, sospinta dal pubblico del Taliercio, ancora Bowman si butta dentro, chiama la layup ma si chiude bene la difesa di Milano, recupera però Whittle, c'è Parks fino in fondo, Parks getta il pallone oltre la linea di fondo campo, super difesa da parte dell'Olimpia Milano, quella che era mancata in gara 3, palla persa per la Reyer, 5.37 al termine, Milano più 9, 72-63, Svizzera, Bosnia-Herzegovina.
0: 41 e mezzo, qui poi ricordiamo che però ci sarà da recuperare almeno i 3 minuti della pausa rinfrescante, è sempre 0-0 anche se nel periodo non collegato c'è stata una percussione della Bosnia Erzegovina sempre con Alaj Begovic sul pallone, hanno provato la conclusione, difesa svizzera che è andata a respingere, adesso è ancora Muaremovic per la Bosnia Erzegovina che va a servire il compagno Tajirovic che gli restituisce palla, ancora all'indietro per Katic per il portiere Vasili fuori dalla propria area di rigore, va a effettuare un rilancio, il colpo di testa, il pallone che viene recuperato da Dzeko, ovviamente le movenze non sono più quelle dei tempi migliori, però l'esperienza e la presenza in campo la dicono tutta sulla qualità del giocatore che quest'anno in Italia non ha fatto bene con la Fiorentina, ha trovato un po' la situazione difficile di inizio stagione della Fiorentina, ricorderete l'ultimo posto, l'esonero di Stefano Pioli, e poi è andato a giocare per il resto della stagione in Germania, Gelsenkirchen con lo Schalke 04, ancora il controllo da parte della formazione svizzera con Rodriguez per Ndoye, ma adesso Giovanni Galli si gioca quasi da fermi, ricordiamo che la partita è iniziata a mezzogiorno a Los Angeles.
2: Sì, è vero, però è uno stadio al chiuso, c'è aria condizionata, voglio dire, non è il mezzogiorno, ecco, di Città del Messico, esatto. Voglio dire, come
0: non sarebbe praticabile.
2: per cui è vero, sì, giocano da fermi, tutti aspettano il pallone sui piedi, tutti aspettano di ricevere la palla, è logico che per la Bosnia che si sta difendendo è molto più semplice poter fare, no, la fase difensiva, e davanti guarda che è più vivace la Bosnia della Svizzera.
0: E infatti questa è un'azione interessante, eccola, con Kolasinac che entra in area di rigore, si va a guadagnare angolo, vediamo se l'ultimo tocco è stato suo, penso sì, proprio così, una velocissima azione della Bosnia, credo forse Giovanni che abbia più idee davanti la Bosnia.
2: Sì, ha dei giocatori che sono calciatori veri, perché quando hai un giocatore come Dzeko che è un regista, no? Che con il ruolo di centravanti e si muove e riesce a far giocare bene la squadra, e allora la qualità di due o tre calciatori che ci sono nella Bosnia viene fuori e si esalta.
0: E ci sarà calcio d'angolo, Alijabegovic sul pallone corto, ritorna però il pallone sui piedi Alijabegovic, ma per l'arbitro c'è fallo, quindi direi battuto non benissimo questo calcio.

0: D'angolo in pratica non ha sfruttato, Giovanni, questo calcio d'angolo la Bosnia.
1: No, assolutamente, era uno schema con Tahirovic, ma non si sono capiti, ovvero è stato bravo il difensore svizzero a capire in anticipo e a subire il fallo, e per cui veramente giocata buttata via da parte della Bosnia.
0: Elvedi, il tocco all'indietro, il pallone che arriva ancora a Ebischer che va all'indietro dal portiere Kobel, Kobel per Akanji, Akanji tutto a sinistra per Rodriguez, stiamo per conoscere l'entità del recupero. Beh, io direi che a parte i tre minuti non ci sono state grosse interruzioni, quindi 3-4 i minuti di recupero che l'arbitro portoghese João Pinheiro potrebbe assegnare, ma al pubblico di Los Angeles non sta affatto piacendo questo gioco della Svizzera, fatto di passaggi lenti, orizzontali, di poche verticalizzazioni. Infatti sono 3 minuti di recupero, solo la pausa rinfrescante, si giocherà fino al 48esimo. Sentiamo da Massimo Barchesi a Venezia invece per quanto si giocherà questo scudetto e se Milano ha le mani sempre più vicine al titolo.
2: Si sta avvicinando, anche se non è finita, 3:40 al termine, 8 di vantaggio per l'Olimpia, 75-67 su Venezia, ma ci saranno tiri liberi per Milano. A te.
0: Rieccoci qui e dunque andiamo fino alla fine di questo primo tempo, poi gireremo la linea agli studi Radio Rai di Dallas e valuteremo anche ovviamente come seguire le ultime battute del campionato di palla della canestro, vedremo se saranno le ultime oppure se si andrà a gara 5. Intanto Cendoje che scivola e poi recupera ancora la Bosnia Erzegovina, che poi appunto secondo me ha dal punto di vista tecnico qualcosa in meno dalla Svizzera, ma ci sta mettendo più determinazione, sono d'accordo con te, in una gara sostanzialmente equilibrata si sta facendo un po' preferire la Bosnia, anche se adesso però c'è Rodriguez che la mette al centro, colpo di testa di Muaremovic, può ripartire ancora la Bosnia Erzegovina con il tentativo da parte di Memic che si trascina il pallone in fallo di fondo. Questa è la situazione in campo, 1-0-0 abbastanza bloccato perché interventi di portieri non ne abbiamo visti, però una Bosnia che molto più in partita rispetto alla Svizzera.
1: Sì, e poi davanti, hai visto anche questa circostanza, Ndoye aveva la possibilità di servire il compagno Reder che gli aveva fatto la sovrapposizione, sarebbe potuto arrivare sul fondo e mettere tranquillamente una palla invitante per i compagni, invece si è intestardito in un dribbling e ha perso il controllo della palla. È più frizzante, no? come posso dire, la Bosnia rispetto alla, forse un centrocampo un po' troppo vecchio,
0: come carta d'identità, forse, sì, un po' prevedibile tutto sommato così. Infatti io guarda, stavo anche guardando nella distinta ufficiale gli uomini a disposizione in panchina del tecnico Murat Yakin, ma intanto c'è ancora la Svizzera che si trascina il pallone sull'affondo. Attaccanti di ruolo ce ne sono ben 5, però vedo Fasnacht, Vargas, Okafor che conosciamo bene, ha giocato nel Milan e nel Napoli, Anduni e Itten. Non mi sembra di vedere il giocatore che può fare la differenza davanti, Giovanni.
1: No, perché non c'è un centravanti vero di ruolo, perché anche Embolo è lì, gioca, però si ha la netta sensazione che non sia il suo ruolo naturale. Non copre, non dà, non detta il passaggio, non copre la palla nel momento del servizio del compagno, per cui lì davanti effettivamente Ndoye si è fatto un po' vedere, ma con tanti errori tecnici.
0: E intanto puntualissimo è arrivato il fischio di João Pinheiro dopo 3 minuti, fine primo tempo a Los Angeles, 0-0 tra Svizzera e Bosnia Erzegovina. Noi ci fermiamo e giriamo la linea agli studi Radio Rai di Dallas.

0: per il nostro benessere.
1: Non è un segreto.
2: San Benedetto!
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora dagli studi di Dallas, come avete appena sentito 0-0 e non moltissime emozioni in questa gara che apre la seconda giornata del gruppo B tra Svizzera e Bosnia. Al contrario, sono minuti davvero palpitanti per quanto riguarda l'altro campo che stiamo seguendo in questa versione serale allargata di tutto il mondiale minuto per minuto, perché nei prossimi minuti potrebbe arrivare

0: lo scudetto per Milano in gara 4 della finale sul campo di Venezia. E allora ovviamente continuiamo con il racconto con Massimo Barchesi. Al termine della gara andremo poi successivamente al GR1. Ringraziamo come sempre i colleghi per l'attesa, ma sono momenti decisivi, Massimo, come ci puoi confermare, minuti decisivi.
1: Sì, 2 minuti e 53 secondi dalla storia per l'Olimpia Milano. 80-69, 11 di vantaggio per la formazione di Peppe Poeta, che poco fa è andata a segno con una tripla di una pesantezza capitale realizzata da Quinn Ellis, che vedremo nella prossima stagione in NCAA con l'Università di St. John's. È una tripla importantissima, tra l'altro lo stesso Ellis ha realizzato da 3 punti allo scadere del primo tempo, una tripla anche quella fondamentale, che aveva regalato il più 5 a Milano di fine primo tempo sul 45-40. Milano che ha avuto in Marco Guduric, che per 30 minuti è stato il primo alleato di Venezia, ma poi si è scatenato nell'ultimo quarto, è venuta fuori la sua grande classe, la sua grande esperienza. 13 punti per l'ex giocatore del Fenerbahce. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Neven Spachia. Bowman, il sottomano, a segno. 71 Venezia, 80 Milano. Venezia che, come abbiamo detto, è una squadra che non si arrende mai, nemmeno nei peggiori momenti. E mancano 2:28 al termine. Marco Guduric in palleggio, blocco di Nibo, pick and roll, scarico per Lidei, guarda il canestro, rinuncia alla tripla, va fino in fondo, sotto l'appoggio, il canestro, il classico canestro ad una mano di Zach Lidei. Nuovamente più 11 per Milano, nuovamente più 11, 9 punti per Lidei, 2:08 al termine. Bowman, adesso c'è pochissimo tempo per Venezia. Col, alza la parabola, l'errore, la correzione di Tessitori, che lotta, riprende il pallone e fallo di Riliberi. Lotta come un leone Amedeo Tessitori, anche questa sera autore di una prova superlativa. 15 punti, 9 rimbalzi, vicinissimo alla doppia doppia il Tex, che va in lunetta per alimentare un minimo di speranza ancora per Venezia. Ma Milano se la sta conquistando veramente con pieno merito questa gara 4. È riuscita sempre a contenere i tentativi di rimonta della Reyer, andando anche su un vantaggio di 11 punti poco fa. Tessitori nel frattempo con il primo tiro libero, che va sul ferro. 1:57 al termine, 82-71, secondo tiro libero per Amedeo Tessitori, che va in doppia doppia, 10 rimbalzi. Vediamo se va a segno, sbaglia pure il secondo ed è un segno quasi di resa questo per la Reyer. 82-71, Milano meno 1:50 alla storia. Quinn Ellis in palleggio, protagonista pure lui dopo una serie complicata con la Reyer. Ancora Ellis in palleggio, va Jordan Parks in marcatura, pallone per Guduric, attacca Bowman. Guduric va verso destra, adesso tiro complicatissimo, c'è il fallo di, vediamo un po', forse il fallo di Bowman. 3 tiri liberi per Guduric, che possono rappresentare i 3 tiri liberi dello scudetto, numero 32 per l'Olimpia Milano. E alla fine è giusto che sia proprio Guduric, perché è stato Guduric quello che ha spaccato la partita nell'ultimo quarto, eludendo il tentativo di rimonta della Reyer. Un Guduric che l'abbiamo visto sbagliare anche un paio di semplicissime esecuzioni senza prendere nemmeno il ferro, ma alla fine è venuta fuori la sua esperienza, la sua classe, che ne ha tanta pure lui. Stagione travagliata, iniziata con una serie infinita di problemi, di infortuni, ma poi è uscito anche lui alla grande nel momento più importante, nella gara decisiva. Guduric il primo assegno, il Taliercio ha capito che non c'è più niente da fare ed è tutto in piedi ad applaudire. Comunque una grande, grandissima, immensa Reyer Venezia, che ha disputato un playoff sontuoso battendo Tortona in 5 partite, ma soprattutto la gemma della vittoria sulla Virtus Bologna, una serie chiusa in 4 partite con le ultime 2 qui al Taliercio, che sono state 2 autentiche battaglie. E soprattutto la quarta, la Reyer l'ha ribaltata in una maniera clamorosa nell'ultimo quarto. Vediamo ancora Guduric, 83-71, 1 minuto e 33 secondi al termine. Guduric sbaglia il secondo, ma possiamo pure dire non fa nulla per Milano, perché lì più 12 a 93 secondi dal termine, dallo scudetto, dalla storia, dal triplete. Guduric 14 punti. Se va pure questo, pareggia Brooks a quota 15. Guduric, eccolo, 2 su 3, 15 per lui.

0: 71, Venezia 84 per Milano. Massimo vantaggio che arriva a 93 secondi dal termine. È entrato Giovanni De Nicolà, è uscito Bowman per la Reyer con Whittle, marcato da Nibo, perde la maniglia, perde pure il pallone. Whittle, scudetto sempre più vicino, esultano già sulla panchina dell'Olimpia Milano, esulta Zach Lidei. 1:26 al termine, una Milano verso il triplete con la Supercoppa vinta quando c'era ancora Ettore Messina in panchina come capo allenatore, poi problemi, un ambiente ostile a Messina che lo ha indotto alle dimissioni, e a quel punto è subentrato in anticipo Peppe Poeta, il predestinato Ellis da tre, sbaglia, arriva Nibo, rimbalzone Josh Nibo oltre il ferro, 86-71, l'esultanza giustificata dei giocatori di Milano. Vediamo un po' fallo tecnico fischiato a Nibo, ormai la troppa esultanza viene punita anche in maniera esagerata, dobbiamo dire, con un fallo tecnico, ma non ha importanza per l'Olimpia, dicevo, della Supercoppa vinta con Ettore Messina in panchina, poi le dimissioni di Messina, un'Eurolega complicatissima, un campionato in rimonta per Milano chiuso al terzo posto nella stagione regolare, Peppe Poeta subentrato e subito a segno con la vittoria in Coppa Italia, e adesso seconda finale consecutiva dopo quella persa un anno fa con la Germania in Brescia contro la Virtus Bologna, adesso il trionfo in arrivo al prima stagione da capo allenatore in pratica dell'Olimpia Milano. Cole nel frattempo realizza il tiro libero dopo il tecnico fischiato a Nibo, 72 Venezia 86 per l'Olimpia Milano, un po' lo scudetto di tutti questo, un quintetto che lascerà Milano, il quintetto base di Milano lascerà l'Olimpia, Ellis andrà in NCAA a St. John's, Brooks andrà alla Svel Villeurbanne, Shields probabilmente pure lui via a fine corsa dopo 6 stagioni, Lidei dovrebbe ritornare al Partizan, Nibo va al Barcellona, ma poi ci sono Nemegnon pure che lascerà Milano per trasferirsi con ogni probabilità a Roma, la nuova Roma, e si abbracciano già i giocatori dell'Olimpia Milano a 47 secondi dal termine del campionato, 86-72, praticamente non si gioca più al Taliercio, anche se mancano ancora 38 secondi e poco fa, se Milano lascerà per violazione di 24 secondi il pallone agli avversari che a loro volta immagino non attaccheranno il canestro dell'Olimpia Milano, ancora 30 secondi e poi sarà la storia, scudetto numero 32 De Nicolao, lascia il pallone a terra e il countdown ci dice 24, 23, 22 secondi, 21 secondi, 86-72 sarà il risultato finale con il quale Milano ha battuto Venezia in gara 4 chiudendo la serie 3-1 in questa finale bellissima dello scudetto dei playoff. 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, arriva la sirena, 18 giugno 2026, l'Olimpia Milano per la 32esima volta è campione d'Italia e per la prima volta nella sua storia c'entra il triplete, Supercoppa, Coppa Italia e campionato, è tutto dal Taliercio, 86-72, Milano campione d'Italia, studio.
1: E grazie davvero a Massimo Barchesi, subito la linea alla GR1 a Saxa Rubra e poi ripartiamo da Dallas, a tra poco.
2: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre

0: si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Dongfeng Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su dongfengbox.it.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Gli Stati Uniti sono impegnati per la pace e incoraggiamo tutti a mantenere il proprio impegno. I mercati stanno apprezzando. Lo scrive su Truth Trump, che aggiunge: ci aspettiamo un cessate il fuoco su tutti i fronti, compreso il Libano. I raid sul paese dei cedri intanto però proseguono, 28 le vittime nelle ultime 24 ore. Dall'Iran parla la guida suprema Khamenei: ho accettato l'intesa dietro l'impegno di Pezeschian a tutelare i nostri diritti. Trump aggiunge: firmato per debolezza e per necessità. Rimosso dagli Stati Uniti il blocco navale nello stretto di Hormuz. A Bruxelles il Consiglio europeo, al centro l'Ucraina, sul campo la situazione sta cambiando, dichiara la Presidente della Commissione europea von der Leyen, e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni insiste sulla necessità di mantenere alta la pressione su Mosca. A margine del vertice la Premier chiede che il bilancio europeo non penalizzi la politica di coesione. A Bruxelles anche Zelensky, che rivendica gli ultimi massicci attacchi su Mosca, la replica del ministro degli esteri russo Lavrov, che annuncia una massiccia rappresaglia. Siamo alla cronaca con la scomparsa di Alicia e Sara, le sorelle di Civitella Alfedena, in Abruzzo, ritrovato in un sentiero vicino alla casa famiglia che le ospitava un fermaglio che probabilmente appartiene alla più piccola. Continuano intanto le ricerche. Il padre ha fatto un appello ai negozi di alimentari della zona chiedendo di segnalare chi compra prodotti senza glutine. Sara, la più piccola, infatti, è celiaca. Ha tentato il suicidio la madre di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per il delitto di Garlasco. A confermarlo i legali del 38enne autorizzati dalla famiglia. La donna è ricoverata da ieri in rianimazione all'ospedale di Vigevano per una overdose di farmaci. Le sue condizioni sono al momento stabili. Incidente mortale a Reggio Emilia. Un ragazzino di 11 anni in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Arrivato all'ospedale in condizioni disperate, è morto poco dopo. Profondo cordoglio è stato espresso alla famiglia dalla società che si occupa della raccolta dei rifiuti, che ha aperto anche un'inchiesta interna. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Maturità, domani la seconda prova, diversa per ogni indirizzo: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua straniera al linguistico. Per oltre 500.000 di studenti, oggi la prova di italiano. Tra le 7 tracce, la più scelta è stata quella tratta dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, sul tema della fatica, seguita dal saggio di Frank Furedi sui confini tra generazioni. Ed è tutto per questo GR, la linea torna a tutto il mondiale minuto per minuto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 23. Buon ascolto.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di

0: CA Autobank. Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
1: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
2: Rieccoci da Dallas, ma subito in campo perché a Los Angeles si gioca, secondo tempo di Svizzera-Bosnia, al microfono Giuseppe Bisantis e il commento tecnico di Giovanni Galli. Dallo studio ci risentiamo a fine partita, buon ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La partita.
4: La partita che è ripresa da 43 secondi, sempre 0-0 il parziale tra la Svizzera e la Bosnia-Herzegovina. Non ci sono state sostituzioni nell'intervallo, quindi i due tecnici presentano gli stessi 22 della prima frazione che andiamo a ricordare. La Svizzera che indossa la divisa rossa con croce bianca sul petto, piccola, così come bianchi sono bordi e numeri. Attacca in questo secondo tempo da destra a sinistra rispetto alle postazioni centrali, è una 4-3-3 per Murat Yakin con Kobrin, Porta, Widmer, Elvedia, Kanji, Rodriguez in difesa, Ebischer, Shaka e Freuler a centrocampo, davanti Ndoye, Embolo e Rieder. La replica della Bosnia-Herzegovina del commissario tecnico Sergei Barbarez, 4-4-2, Vasili, il portiere, Dedic, Katic, Muaremovic, con Kolasinac in difesa, Sunic, Tahirovic, Alejbegovic e Memic a centrocampo, Demirovic e Dzeko davanti. Bosnia-Herzegovina con maglia bianca con spalline in blu, maglia verde acqua, calzoncini neri, calzettoni neri per gli arbitri che sono guidati da João Pinheiro, portoghese, Bruno Jesus e Luciano Maia, portoghesi anch'essi, guardialine, Yusuke Araki, giapponese, Dennis Igler, quarto uomo giapponese, Dennis Igler, olandese, Thomas Kwiatkowski, polacco, e Ming Fu, cinese, gli addetti alla VAR. Non ci sono stati ammoniti nel corso il primo tempo, non ci sono stati interventi VAR e direi, Giovanni Galli che ci accompagna al commento tecnico di questa partita, non ci sono state neanche grandissime occasioni.
5: No, mi sembra che sia sulla falsa riga, gli allenatori non hanno, cioè, credono nell'11 che hanno schierato all'inizio, adesso speriamo di vedere qualcosa di più interessante, ma i ritmi sono sempre gli stessi, per cui serve anche qualcosa dalla panchina, perché mi sembra che la pausa non abbia sortito novità in questo momento.
4: Eh sì, ricordiamo che a Los Angeles sono le 13:06, in Italia adesso 07, in Italia le 22:07, che lo stadio è coperto e con aria condizionata, perché insomma altrimenti la temperatura esterna influirebbe pesantemente su questa partita che già non ha un ritmo, come dire, vertiginoso. C'è il colpo di testa adesso in difesa da parte di Memic per la Bosnia-Herzegovina, recupera palla la Svizzera che sembrerebbe, da queste primissime battute, sono passati 3 minuti nel corso della ripresa, voler mettere un altro ritmo, anche perché il gioco compassato della Svizzera non è stato apprezzato dal pubblico neutrale che ha a lungo fischiato la Svizzera, schierandosi subito dalla parte della Bosnia-Herzegovina. Insomma, di solito la squadra con meno nome appassiona di più i tifosi neutrali. Ancora il pallone che viene recuperato da Memic, il tocco centrale ancora per Tahirovic va all'indietro per Katic va tutto a destra dove c'è Dedic ancora per Katic, il rilancio di Katic, il pallone che però arriva dalle parti di Elvedi, colpisce di testa ma da basso verso l'alto, quindi il pallone si impenna e viene catturato ancora dalla Bosnia-Herzegovina con Katic, il retropassaggio di Katic, poi si fa incontro per ricevere il pallone Tahirovic ancora per Katic, il pallone che poi viene smestato per Sunic, poi sbaglia tutto il portiere Vasili, completo giallo per lui che va a sballare il rilancio e a metterlo direttamente in tribuna per la rimessa con le mani di Rodriguez, prova a liberarsi Embolo, il controllo di Embolo che con il gol segnato su rigore alla Qatar è l'unico marcatore finora della Svizzera, mentre nella gara di esordio della Bosnia-Herzegovina pareggiata in casa del Canada l'autore del gol è stato Jovo Lukic, che però oggi il tecnico Barbarez preferisce far partire dalla panchina. Intanto si trascina il pallone sul fondo la Svizzera, ci sarà dunque una rimessa in favore della Bosnia-Herzegovina, se ne incarica il difensore del Sassuolo Muaremovic con l'arbitro che comunque invita i giocatori della Bosnia a velocizzare le riprese del gioco. Ricordiamo che una delle indicazioni in questo mondiale per gli arbitri è quella di limitare al massimo i tempi.

0: porti in campo le pause, proprio soprattutto anche per quel che riguarda le simulazioni di fallo. Intanto c'è, a proposito di fallo, un intervento da parte di Sunic ai danni di un giocatore svizzero con l'arbitro Pinheiro. E comanda il calcio di punizione in favore della nazionale rosso-crociata, se ne incarica Sciaca, il capitano della Svizzera, che studia il piazzamento dei compagni e poi va a servire a sinistra per Rodriguez. Rodriguez ancora centralmente per il passaggio laterale di Ebischer. Ebischer ancora il pallone che arriva per Akanji, l'apertura di Akanji, l'aggancio da parte di Ndoye che punta l'area di rigore. Ndoye prova il tiro sul primo palo, la parata a terra da parte del portiere Vasili, parata non particolarmente difficile, però insomma quello che segnaliamo al sesto della ripresa è il primo tiro Giovanni Galli nello specchio della porta.
1: Sì, ha sfruttato quello che è il cambiamento da parte di Barbarez all'assetto difensivo. Giocano a tre adesso, con Dedic spostato più alto e Memic a sinistra. Dedic a destra, Memic a sinistra, i tre centrocampisti appunto con Sunic, Tahirovic, alla Ibegovic e davanti appunto Demirovic e Dzeko. Ha cambiato qualcosa e qui su questo cambio di campo si è trovato Ndoye da solo, ha potuto puntare l'area di rigore e arrivare alla conclusione.
0: Adesso siamo dall'altra parte con la Bosnia Erzegovina che però sbaglia il passaggio, pallone che viene contratto e messo in fallo laterale dalla Svizzera. La rimessa con le mani dunque è in favore della Bosnia Erzegovina. Hanno provato quindi ad aumentare il ritmo i giocatori svizzeri. Ricordiamo che questo è il girone finora più equilibrato, sono dopo la prima giornata tutti a un punto, un gol fatto e un gol subito, perché Svizzera-Qatar è terminata 1-1, così come 1-1 è terminata Canada-Bosnia Erzegovina. Quindi in questo momento parità assoluta, parità che non si sblocca. Ricordiamo che poi nella mezzanotte ora italiana, 24 ora italiana, si giocherà l'altra partita di questo gruppo B e si andrà in Canada, dove a Montreal il Canada sfiderà il Qatar. E beh, se dovesse finire in parità questa sfida tra la Svizzera e la Bosnia Erzegovina, c'è l'opportunità per qualcuno di allungare, e sappiamo che quando c'è questo equilibrio e con la possibilità del ripescaggio delle otto migliori terze, fare tre punti, Giovanni, è fare quasi un passo decisivo.
1: Sì, ti sentivo parlare, l'analisi perfetta di quello che è questo girone e mi sto mangiando le mani.
0: Perché era il nostro. E doveva essere il nostro.
1: Bravissimo. Vedere il livello di questo girone, io credo che la nostra Italia avrebbe potuto fare decisamente qualcosa di interessante.
0: Eravamo stati pure fortunati nell'assegnazione del tabellone, diciamo così, che quando non deve andare non deve andare, noi è chiaro che non ce lo possiamo dimenticare, cerchiamo non pensarci, però è sempre una ferita grande, soprattutto quando è il terzo mondiale consecutivo che raccontiamo senza l'Italia. L'ultima apparizione dell'Italia, Brasile 2014, tra l'altro la nazionale allora guidata da Cesare Prandelli non superò il primo girone, e poi niente Russia 2018, niente Qatar 2022, niente Nord America 2026. Riprende ancora la Svizzera con questo tocco all'indietro per Sciaca, qui la difesa della Bosnia Erzegovina inizialmente piazzata male riesce a rimediare con il rilancio di Memic direttamente in tribuna. Può ripartire la Svizzera che, ripeto, come possesso palla continua a fare la sua partita, anche se affonda ben poco. La Bosnia prova a ripartire, ancora è Rodriguez il tocco per Freuler sulla tre quarti campo, lateralmente per Sciaka, ancora per Freuler, Muaremovic intercetta e riparte quindi ancora la Bosnia Erzegovina con Dedic, forse fallo su Dzeko, no, per l'arbitro non è così, e quindi Cendoie che può partire, entra in area di rigore, prova il tiro deviato, sarà calcio d'angolo, vediamo, perché l'arbitro ha detto di aspettare, quindi probabilmente andrà a valutare se c'è stato fallo su Dzeko o meno, oppure se segnerà il calcio d'angolo in favore della Svizzera. L'intervento di Akanji su Dzeko, entrambi uno interista e uno ex interista, probabilmente era sul pallone, quindi Pinheiro ha visto bene e quindi ha comandato il calcio d'angolo, che è il terzo in favore della Svizzera, così come tre ne ha battuti la Bosnia Erzegovina, parità in tutto. Intanto i mega schermi dello stadio di Los Angeles ne inquadrano Miralem Pjanic, uno dei giocatori più forti della storia della Bosnia Erzegovina, che noi conosciamo benissimo per aver a lungo lui militato nel nostro campionato, prima con la Roma e poi con la Juventus, ed essendo stato lui un protagonista della prima e unica finora

0: apparizione prima di questa della Bosnia ai mondiali. Brasile 2014, battuto il calcio d'angolo, allontana la Bosnia, il pallone che viene recuperato, il contro cross, attenzione, rovesciata da parte di Doje e risposta da parte di Vasilin a calcio d'angolo. Adesso Giovanni Galli, cominciamo a vedere una partita.
1: Sì, acrobazia spettacolare di Ndoye, ma ancora un cioccolatino messo con i giri contati da parte di Saka. Mi sentirei di dire, ragazzi, date la palla a Saka e correte verso la porta avversaria, perché tanto il pallone vi arriva.
0: Eh beh sì, questo era vero un lancio. Poi bravo Ndoye a rischiare, perché ha fatto una bella girata, era difficile sì. angolarla. Reattivo il portiere Vasili, che è diventato in corner, però attenzione, perché tutto viene vanificato dall'arbitro, che forse vede una posizione regolare. Col VAR ai mondiali c'è qualcosa che, ad esempio, in Italia non si potrebbe fare, l'angolo non rientra nel protocollo. Ha notato, e infatti si riprende con un calcio di punizione da lì, che probabilmente o un gioco pericoloso oppure una posizione irregolare dello stesso Ndoye. Certo, fosse stato gol sarebbe stato un peccato, Giovanni.
1: Sì, sì, sì, perché questa rovesciata in acrobazia da parte di Ndoye è stata molto bella, si è coordinato bene, e devo dirti che anche per il portiere non è facile, perché una conclusione del genere al volo, no, come è sopra la testa. Vasili è stato molto bravo, perché la palla di lato, uno fa un movimento, ma alzare le braccia sopra la testa si va un po' anche contro la gravità, no? Per cui è sempre un tempo maggiore di poterla andare a prendere. Per cui Vasili era stato anche bravo anche lui.
0: Eh sì, bella, bella la giocata che abbiamo visto, sicuramente la migliore della partita. Ma adesso la Bosnia prova ad attaccare, decisamente altro ritmo in questo secondo tempo che si gioca da 12 minuti, che vede sempre lo 0-0 tra Svizzera e Bosnia e Erzegovina. Però abbiamo visto già due conclusioni della Svizzera, una poi vanificata dagli arbitri che hanno visto un'irregolarità da parte di Ndoye. In precedenza lo stesso Ndoye aveva calciato, impegnando in una parata a terra il portiere Vasili. Bosnia che prova ad attaccare, la Bosnia l'attaccante centrale ce l'ha in Dzeko, però insomma le conclusioni sono zero ancora da parte della Bosnia, dalle parti del portiere Kobel. Adesso ci prova Memic, il tocco indietro per Muaremovic per Katic nel cerchio di centrocampo, ancora Katic, l'apertura a destra per Dedic che si ferma, ancora il tentativo di Dedic, tocca indietro per Katic, ancora Katic che va da Muaremovic lateralmente ancora a sinistra dove c'è Kolasinac, il giocatore dell'Atalanta va a liberarsi del pallone per Tahirovic ancora per Memic, il controllo di Memic che poi non trova un compagno libero, quindi preferisce tenere il pallone. Il tocco poi è all'indietro per Sunic, ancora in avanti, prolungata questa azione da parte della Bosnia-Herzegovina con Memic che si guadagna un faro laterale, poi prova in beccare per l'azione Demirovic che ha visto pochi palloni, molto movimento da parte di Demirovic. Ricorderete nel primo tempo quando si era proposto al centro dell'area di rigore dopo una bella azione di Memic, poi però il passaggio è stato sbagliato, il cross è stato sbagliato ed è stato irraggiungibile per il giocatore della Bosnia, che adesso però va a battere una rimessa laterale all'altezza del lato corto dell'area di rigore con lo stesso Memic, che quindi prende una rincorsa. Ancora Memic, il tentativo di Memic, il pallone colpito di testa e allontanato dal difensore Elvedi. Può ripartire ancora Ndoye, decisamente motivato l'ex giocatore del Bologna, e ci sarà il primo cartellino giallo della partita per Dedic che ha trattenuto sullo scatto Ndoye, e quindi Dedic è stato ammonito. Andiamo anche a vedere se era tra i giocatori diffidati, visto che insomma dopo una ammonizione in questo mondiale arrivano le diffide. Non è il caso di Dedic, che quindi prende la sua prima ammonizione al mondiale. Dedic non risultano cartellini gialli nella partita giocata dal difensore della Bosnia-Herzegovina proprio in Canada, in una delle partite inaugurali da parte della formazione guidata dal tecnico bosniaco, esattamente Sergej Barbarec. E quindi ammonito Dedic, primo ammonito della partita nel tentativo di fermare la sgroppata di Ndoye, il pallone che viene recuperato ancora da Elvedi che poi la mette sempre a destra per il tentativo di Widmer, avanza l'ex giocatore dell'Udinese Widmer, poi però si ferma, va a terra, può ripartire mentre sui

0: Schermi ci segnalano che l'azione di Ndoye è fermata per un fuorigioco, Giovanni, di 2 millimetri, non lo so perché sì, sarebbe stato un peccato.
1: Un 43 di piede con un 41, questa è la differenza tra i due giocatori.
0: È proprio così. Intanto si prende un giallo anche Dzeko per un pestone ai danni di Akanji, e quindi c'è anche questo da segnalare, che la Bosnia ha preso in pratica due ammonizioni nel giro di pochissimo tempo. Anche Dzeko non era diffidato, così come non era diffidato Dedi, però dobbiamo annotare questa ammonizione, questo cartellino giallo all'indirizzo di Edin Dzeko quando scocca l'ora di gioco, che poi con i 3 minuti di recupero sono 63 i minuti. Direi a questo punto meno male che la rovesciata di Ndoye era stata deviata in corner dal portiere Vasili, perché insomma un gol annullato così per due numeri di piede di sì, fuorigioco sarebbe stato davvero un peccato. Certo, poi il regolamento è quello, il VAR serve anche a quello, e quindi l'annullamento del gol sarebbe stato legittimo. Seguiamo Sciacca, vediamo se illumina anche questa volta dal limite dell'area di rigore. Il tocco è per Ndoye, Ndoye lato corto, Ndoye va a cercare Rieder, niente, non si chiude, sbaglia un po' la Bosnia, poi Dedic è costretta a mettere la pallone in corner per il quarto angolo, questa volta sì in favore della Svizzera contro i 3 battuti dalla Bosnia Erzegovina. Dedic sta andando una po' in difficoltà con Ndoye. Andiamo a vedere un po' questo tiro dalla bandierina di sinistra, porta a sinistra verso dove attacca la Svizzera in questo secondo tempo, che è iniziato da 17 minuti e che vede ancora le squadre sullo 0-0. Il cross in aria, il colpo di testa, la parata ancora del portiere, attenzione perché l'arbitro vede un fallo, anche in questo caso c'è la Golden Technology, fallo su Dzeko, giocatore che in questi casi va a dare una mano ai suoi compagni in difesa, e la sua presenza sulle palle alte, Giovanni Galli, si fa sempre sentire.
1: Sì, sì, e qui è stato bravo, vediamo Katic che è andato sulla palla, che ha rimbalzato sulla testa di Embolo, che stiamo andando verso la porta, e qui Vasili è stato molto, molto reattivo, perché insomma era inaspettato, ecco, questo doppio contocco del pallone da parte sia del difensore che dell'attaccante.
0: Eh sì, la parata rimane, intanto Dzeko deve uscire, tra l'altro è stato appena ammonito perché lascia la fascia di capitana Kolasinac, entrano con la maglia numero 20 by Kartaric, che va a prendere il posto appunto di Edin Dzeko, e quindi attaccante Bajrak Kartarajvic, e poi entra con la maglia l'altro che esce è Tahirovic, quindi Dzeko e Tahirovic escono ed entrano con la maglia numero 13 Basic e con la maglia numero 20 Bajrak Kartarajvic, che io speravo non entrasse, invece è entrato lì solo per un motivo meramente di pronuncia. Comunque è un attaccante e un centrocampista al posto di un attaccante e un centrocampista, rimane quindi il 4-4-2. E beh, abbiamo visto ieri anche Modric sostituito a inizio ripresa, lì forse influiva anche uno stato psicologico non ottimale per il fuoriclasse croato, però quando la carta d'identità ti dice che gli anni sono questi, magari a questi ritmi non riesci a stare in campo tutta la partita.
1: Sì, devo dirti che da questi calciatori bisogna aspettarsi come posso dire, di essere il punto di riferimento della squadra, no? Ma non la giocata, cioè l'uomo simbolo, l'uomo che attrae, l'uomo che catalizza, no? Il pallone, però poi dopo deve far giocare i compagni, e non si può, anche Cristiano Ronaldo lo abbiamo visto in grande difficoltà, perciò capiamo che la carta d'identità ha un significato.
0: Eh beh, decisamente sì. Poi c'era stato anche quel cartellino giallo per Dzeko, e quindi insomma non ha voluto correre rischi Sergei Barbarez, e quindi ha effettuato i primi due cambi della partita ancora con gli stessi 11, la Svizzera di Murat Yakin. 0-0 il parziale quando ci stiamo avvicinando al 20° minuto, e Kolasinac, altro giocatore di grande esperienza, ha ereditato la fascia di capitano a Dzeko, ed è lui proprio che si propone, viene messo giù, per l'arbitro c'è fallo, e quindi calcio, e attenzione, l'arbitro che aveva tenuto i cartellini nel taschino per tutto il primo tempo adesso è già arrivato a 3 ammoniti.

0: tutti per gioco falloso, perché dopo i due della Bosnia, Dedic e Dzeko, è arrivata l'ammonizione per il difensore svizzero Elvedi, e quindi andiamo anche a valutare se la Svizzera aveva tra i giocatori diffidati Elvedi, che in realtà non è tra i diffidati, l'unico diffidato nella Svizzera è Zaccaria, ex giocatore della Juventus, che però figura in panchina. E quindi calcio di punizione, tutto da seguire. Sul pallone ci sono i due nuovi entrati nella Svizzera, Basic e Bajra-Kartarević. Basic batte con il sinistro il colpo di testa, il pallone allontanato ancora sui piedi di Basic. Basic che mette il pallone ancora a terra, effettua un cross rimpallato, palla che termina in fallo laterale per la rimessa con le mani in favore della Bosnia Erzegovina, che ha messo dunque prime forze fresche in campo. Proprio uno di questi è Basic, il tocco all'indietro per Kolasinac, ancora il controllo di Bajra-Kartarević, ancora palla che viene servita a sinistra per Aria Begovic, che va a terra, chiedono il fallo alcuni tifosi e anche i giocatori della Bosnia, ma non c'è. Bosnia che rimane ancora in possesso palla, viene scaraventato giù Kolasinac, ma l'arbitro è lì e lascia proseguire. Cade forse male Kolasinac perché è a terra, chiede l'intervento dello staff medico, ma la Bosnia stessa sta continuando a giocare. No, Muaremovic interrompe, 21 e mezzo, sempre 0-0. Adesso fischi, il gioco è aumentato, il ritmo è aumentato, ma è diventato anche un po' più spigoloso, Giovanni.
1: Io credo che la Bosnia abbia capito che questa non è una partita impossibile. Ha giocato con grande rispetto fino a questo momento, ma ha capito che comunque è sotto controllo, soprattutto nella fase difensiva. E adesso sta cercando, ha messo dei giocatori veloci, ha messo dei giocatori brillanti e sta cercando di sorprendere la Svizzera.
0: E vediamo, perché sicuramente hanno messo movimento sia Basic che Bajra-Kartarević, che poi tra l'altro è un 2005 che milita in Olanda nel PSV Eindhoven. Ha cercato di mettere movimento in avanti per creare scompiglio a una Svizzera che rimane abbastanza ingessata, direi. È uno schema forse anche prevedibile quello della Svizzera, a meno che la palla non termini sul piede di Xhaka, che sempre qualcosa si inventa. Attenzione però, la Svizzera recupera palla con Ndoye, limite dell'area di rigore. Ndoye si propone, va a terra, l'arbitro questa volta non fischia, e calcio di punizione che non c'è. Può ripartire allora Dedic per la Bosnia Erzegovina, il cambio di gioco per l'inserimento sulla sinistra da parte di Alajbegovic, che effettua una cross in aria, il tentativo di testa, al colpo di testa di Akanji, che allontana ma recupera palla ancora Dedic, prova a caricare il destro, tira la parata perché la palla cambia direzione. Vasili forse non la vede partire e la parata non è facile. Chiedo al portiere Giovanni Galli, secondo me dalla traiettoria del pallone Kobel ha rischiato di essere ingannato.
1: Sì, ho la sensazione che avesse un compagno davanti e si è spostato sulla sinistra per cercare di vedere, visto che il pallone stava andando da quella parte, per cercare di vederlo, no? Di andare a cercare fra le gambe degli avversari e dei compagni. È arrivato il tiro, è stato molto reattivo a ritrovare i due piedi poggiati bene a terra per poter fare questo intervento. Non è così semplice.
0: L'ho visto perché rischi davvero di fare la figuraccia, quindi ha messo Kobel la sua reattività, ha respinto a pugni, e proprio su questa azione decisamente più gradevole il secondo tempo. Siamo quasi al 24esimo, l'arbitro João Pinheiro, portoghese, ha chiamato la pausa rinfrescante / commerciale. Anche per noi c'è pausa commerciale.
2: Come prima, più di prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
4: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
5: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta è...

0: ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.

0: Sta per terminare la pausa rinfrescante, siamo al 26esimo minuto e 0-0 tra Svizzera e Bosnia-Herzegovina, seconda giornata del gruppo B. Prima della pausa una conclusione insidiosa di Dedic della Bosnia-Herzegovina con parata non facile da parte di Kobel, e quindi abbiamo visto che durante la pausa è stata una sorta di time out. Il commissario tecnico bosniaco Sergei Barbarez si è affidato a un suo collaboratore che ha caricato i giocatori e adesso cambi nella Svizzera, perché esce Mdoje, esce anche Ebischer, esce anche Rieder, quindi è un triplo cambio, via Ebischer, Rieder e Mdoje, dentro Sow, Vargas e Manzambi, e quindi entrano Sow, Vargas e Manzambi. Parliamo di un centrocampista, di un attaccante e di un altro centrocampista. Sì, Giovanni, è uscito Mdoje, che però in questo secondo tempo mi sembrava il più vivace degli attaccanti.
1: Sì, è quello che era maggiormente cercato, no, dalla squadra per le sue caratteristiche e per le sue qualità. Adesso vediamo appunto se Vargas, lo stesso Manzambi riusciranno a dare quel cambio di passo che hanno dato i giocatori che sono entrati in sostituzione per quanto riguarda la Bosnia, perché loro sì hanno cambiato un po' il ritmo della partita. Adesso penso che Jakin si aspetti anche dai suoi calciatori qualcosa di più di quello che abbiamo visto fino adesso.
0: Eh sì, c'era bisogno anche di forze fresche. Adesso andiamo a capire come sono andati a sistemarsi i giocatori. Rimane a fare l'attaccante avanzato Embolo con la maglia numero 7. Vediamo che con la maglia numero 15 Sow in pratica agisce alle sue spalle. Vediamo anche Manzambi con la maglia numero 9 posizionato sulla destra, lui che comunque è un centrocampista. Quindi tre cambi, una finestra impegnata per Murat Yakin, commissario tecnico svizzero, due cambi, una finestra impegnata per Sergei Barbarez, commissario tecnico della Bosnia Erzegovina, che spinge in avanti ancora per Akanji trattenuto fallosamente da Dedic. Calcio di punizione, Dedic deve stare attento perché ha ammonito, è il terzo fallo che fa dopo il cartellino giallo. Di solito ormai c'è la moda che gli allenatori appena uno è ammonito lo sostituiscono, però in questo momento rimane in campo Dedic anche perché è un giocatore che spinge molto, parte dalla difesa, ha trovato un avversario insidioso come Mdoje, però lo vediamo spingere molto, e suo, Giovanni, è stato il tiro poco fa che ha impegnato il portiere Kobel.
1: Sì, decisamente, ma è qui Dedic deve stare attento, perché oltretutto questo fallo, no, la trattenuta, no, della maglia è quello che più gli arbitri vanno a punire, non è tanto il contrasto, non è tanto la spallata, ma la trattenuta della maglia, come ha fatto in questa circostanza, essendo già stato ammonito, avrebbe fatto veramente una sciocchezza.
0: Intanto bello spunto da parte di Manzembe, l'apertura a sinistra per Vargas, tutti nuovi, Vargas, pallone che viene rimesso al centro, secondo palo, colpo di testa, rimane l'area, conclusione, gol! Ed ecco, è proprio a segnare Manzembe. Giovanni, al terzo pallone toccato, Svizzera 1, Bosnia-Herzegovina 0.
1: Sì, qui c'è stata questa palla rimessa in mezzo e si è coordinato molto bene, la palla l'ha colpita di collo pieno in mezza rovesciata, Vasili ha cercato di fare il possibile, ha toccato la palla ma era troppo vicino e troppo forte la conclusione dell'attaccante svizzero.
0: E quindi Joan Manzambi, giocatore del Friburgo, che è un 2005, quindi deve ancora compiere 19 anni, visto che è di ottobre, aveva giocato 32 minuti nella partita con la Qatar, e qui è entrato, e come se è entrato. Poi, insomma, noi che guardiamo il calcio ci sembra che sia una cosa facile, e quindi, insomma, vorremmo dire allenatore, tanto ci voleva mettere uno che tira in porta. In realtà probabilmente il commissario tecnico svizzero ha trovato il momento giusto per mandare in campo il giovanissimo Manzambi.
1: Sì, ha cercato di pareggiare, diciamo, il ritmo della squadra avversaria, perché come avevamo detto i tre innesti di Barbarez avevano dato vivacità alla manovra offensiva della Bosnia. Lui ha fatto questi tre cambi, li ha indovinati, perché da Vargas sulla sinistra è arrivato il primo cross, il primo inserimento, e dalla palla poi dopo respinta dal difensore si è avventato Manzambi, che ha concluso veramente in maniera spettacolare, perché si è coordinato molto bene, e non è così anche lì semplice e automatico.

0: mettere la palla in porta calciando così forte.
1: E quindi Manzambi da poco in campo trova il gol del vantaggio per la Svizzera e sblocca una partita che era equilibrata, non diciamo bloccata perché nel secondo tempo qualcosa in più si era vista, e insomma Manzambi subito in partita, un 2005, quindi davvero grandi prospettive per questo giocatore, che tra l'altro è dotato anche di grande fisico e di grande progressione. Qui addirittura prova a imbeccare in un lancio Vargas, e beh, insomma, diciamo che con questi nuovi innesti è passato poco, la Svizzera sembra avere, Giovanni Galli, un gioco meno prevedibile.
0: Beh, probabilmente anche l'età di questi ragazzi, sono più giovani, sono più brillanti, quelli che sono usciti, è uscito Ndoye, è uscito Abisher, è uscito Rieder, stanno dando vivacità alla squadra, stanno dando corsa, una corsa però che non è compassata come avevamo visto fino adesso, ma è una corsa decisamente più brillante.
1: C'è ancora il recupero da parte della Svizzera che va al rilancio, ancora con Elvedi, poi il tocco basso per Sciaca, l'apertura sulla sinistra dove c'è l'intervento di Rodriguez, costretto però a rientrare. Ecco ancora per Akanji all'indietro per Kobel, limite dell'area piccola, la battuta lunga da parte di Kobel, il pallone che viene controllato non bene da Muaremovic, che toccandolo rischiava di innescare Embolo, legge bene la situazione ed esce Vasili fuori dalla propria area di rigore, che effettua un rilancio. Può ripartire ancora la Bosnia con Sunic, il tocco da parte del giocatore all'indirizzo di Katic, ancora per Sunic, il numero 14 che adesso gioca più centrale, mentre nel primo tempo era più spostato sulla fascia. Ancora Sunic, il tocco di prima intenzione per il pallone di ritorno da parte di Basic, ancora Sunic per il portiere Vasili che esce fuori dalla propria area di rigore. Non poteva fare niente il portiere perché è stata davvero una girata portentosa quella di Manzambi da dentro l'area di rigore, il pallone che è stato anche toccato dal portiere, che poco però ha potuto fare per evitare che il pallone finisse alle sue spalle. Ancora Vargas che recupera palla, si ferma Vargas, tocco all'indietro sempre per Rodriguez, il pallone che viene recuperato da Freuler, il controllo di Freuler, il pallone per Sciaca, ancora per Freuler, ancora per Sciaca, linea centrale del campo, Sciaca che va a servire a sinistra per Rodriguez, corto, perde male il pallone, prova a ripartire la Bosnia Erzegovina con Bajra Kartarević che però perde palla, la recupera ancora la Svizzera, il lancio proprio per Manzambi, è entrato subito nel cuore dei tifosi che si accendono quando il numero 9 della Svizzera ha il pallone sui piedi, dopo la gran girata che ha portato all'avvantaggio della Svizzera. La chiusura da parte di Muaremovic, prova a ripartire ancora la Bosnia Erzegovina, vai Kartarević, il tocco poi a destra per Dedic che prova a risalire, sbaglia il passaggio sul secondo, c'è il recupero di Basic che apre tutto a sinistra dove si fa trovare pronto Memic, il controllo di Memic, il pallone che arriva ancora centralmente per Kolasinac che va a servire ancora per Sunic centralmente per Basic ancora a destra, il pallone che viene servito ancora sulla sinistra, l'intercetto da parte della Svizzera con Rodriguez ancora per Sciaca, il recupero palla della Svizzera con Sciaca, ed è difficilissimo prendere palla a Sciaca anche nel momento in cui forse aveva iniziato male il primo tocco palla, ed eccolo ancora Manzambi, il controllo di Manzambi lanciato in aria, forse agganciato, l'arbitro che cosa dice? Che c'è un cartellino rosso e quindi una punizione dal limite. Muaremovic, il giocatore del Sassuolo, viene espulso, ci sarà ovviamente una verifica VAR per vedere due cose, Giovanni Galli: o se il fallo è realmente espulsione e se è fuori o dentro l'area di rigore. Il contatto di Muaremovic in effetti è fuori dall'area di rigore e quindi la decisione di Pinheiro mi sembra corretta.
0: Corretta, perché è andato proprio sul piede dell'avversario, non in maniera pericolosa, è andato a toccare proprio la caviglia destra di Embolo, però giustamente l'arbitro ha estratto il cartellino rosso e adesso si fa ancora più difficile per la Bosnia.
1: Neanche protesta Tarik Muaremovic che si allontana dal campo, fin troppo evidente, sì, sono d'accordo con te, si mette male, addirittura fa aprire un varco dai tabelloni pubblicitari dove ci sono i fotografi per uscire Muaremovic, ci sarà anche la squalifica, quindi rischia, qualora la Bosnia non dovesse vincere l'ultima partita con il Qatar, di finire qui il mondiale del giocatore del Sassuolo, seguito da

0: moltissimi club italiani, ma non solo. Seguiamo però questo calcio di punizione dal limite dell'area per la Svizzera, certo sarebbe andato in porta, ed è un altro dei nuovi entrati, Vargas, che va alla battuta. C'è anche Sciaca leggermente indietro, Sciaca però sposta l'arbitro perché stava lì a dare indicazioni alla barriera, ma sicuramente intralciava il capitano della Svizzera. Credo che però partirà Vargas, che parte centrale, ci mette i pugni il portiere Vasili, che quindi dimostra non solo di aver messo bene la barriera ma anche di essersi posizionato bene anche lui. Mamzambi ha cambiato tutto con le sostituzioni. Murat Yakin, il commissario tecnico della Svizzera, che insiste ancora con Vargas. Mamzambi, lato corto, l'area di rigore, serie di finte, Mamzambi va verso il fondo, si guadagna ancora angolo. Beh, direi Giovanni Galli che adesso il vantaggio della Svizzera è più che legittimo.
1: Sì, decisamente. Sul calcio di punizione precedente cercava di sorprendere il portiere Vasili. Vargas ha tirato sul suo palo perché aveva messo tre uomini, suoi compagni, proprio per allungare la barriera, per non far vedere la palla al portiere, e invece Vasili è stato bravo, è rimasto fermo, ha aspettato la conclusione e l'ha deviata con i pugni.
0: Calcio d'angolo numero 5-3 invece battuti dalla Bosnia, 5 per la Svizzera e 1-0 Svizzera quando siamo arrivati al 37esimo minuto nel corso della ripresa. Ricordiamo ancora la girata di Mamzambi per il gol della Svizzera al minuto numero 28 secondo tempo. Ancora la Svizzera che adesso tiene agevolmente il pallone, il tocco centrale, Svizzera che adesso va a servire palla ancora per Sciaka. Adesso si fanno sentire i tifosi della nazionale elvetica, il tocco è ancora a sinistra per Sow, un altro dei nuovi innesti. Sow però è andato a posizionarsi nella zona di centrocampo a dare ordine e a rafforzare un centrocampo comunque già di spessore con Sciaka e Freuler su tutti, ma anche con Bischer che è stato sostituito, e con l'ingresso dello stesso Mamzambi che sarebbe un centrocampista, ma vediamo proporlo molto spesso in avanti, come direbbe anche il suo nome, il suo numero sulla maglia, che il numero 9. Ancora palla che va a Rodriguez, Rodriguez all'indietro per Ebischer, ancora per Rodriguez, Rodriguez il controllo ancora per Vargas, Vargas il tocco poi all'indietro, scivola sotto i tacchetti di Sciaka, ma per sua fortuna alle sue spalle c'è Akanji, poi Elvedi stava rischiando, Elvedi con un controllo, addirittura tra l'altro è pure ammonito Elvedi di dover falciare il giocatore bosniaco, è riuscito a rimediare al suo precedente errore. Ancora Svizzera, ancora il controllo di Sciaka, adesso la Bosnia Erzegovina che è pure in inferiorità numerica per l'espulsione di Muaremovic, non affonda, ancora il pallone che arriva a Mamzambi, Mamzambi il tocco per Sciaka, e beh così però Giovanni, se la Bosnia non va in pressing è finita, perché la Svizzera può far scorrere il cronometro fino alla fine e portare a casa questi tre punti che possono significare già quasi qualificazione.
1: Sì, intanto vediamo questa azione.
0: Sì, perché c'è ancora Vargas che va alla conclusione e segna il gol del 2-0. Bravo Giovanni che mi hai dato l'assist per raccontare in diretta questo gol. Vargas di destro per il raddoppio. E beh, insomma, l'ha vinta dalla panchina, sempre se l'ha vinta Murat Yakin, il commissario tecnico della Svizzera. Quando entrano i giocatori e segnano, si dice bravi ai giocatori, ma bisogna dire bravo anche all'allenatore che ha scelto il momento giusto per mandarli in campo.
1: Sì, ha scelto il momento giusto e diciamo anche il posizionamento di questi tre giocatori, perché andando a vedere bene vedi che che è entrato Mamzambi e Vargas si sono posizionati dietro Embalo e da quella posizione hanno cominciato a muoversi e il loro movimento ha dato vivacità alla fase offensiva, non permettendo più alla Bosnia di poter leggere i passaggi, i movimenti. Non ricevevano più palla da fermo come avevano fatto fino a quel momento, hanno iniziato, Mamzambi soprattutto, ma lo stesso Vargas, hanno dato veramente qualcosa in più, perciò bravo al tecnico della Svizzera. Magari questo gli permetterà, in funzione della prossima partita, di poter rivalutare anche determinate scelte.
0: E la Svizzera la prossima giocherà contro una delle tre nazioni organizzatrici, ossia il Canada. Intanto ci sono sostituzioni per quel che riguarda la Bosnia Erzegovina. Vediamo che il quarto ufficiale Yusuke Araki cambia nella Svizzera, perché vediamo che entra in campo

0: con la maglia numero 25 Yake, che entra in campo per la nazionale svizzera con la maglia numero 25. Andiamo a vedere chi gli ha lasciato il posto, perché il quarto ufficiale giapponese ha effettuato un po' di digitazioni sulla lavagna luminosa. Entra Lucas Jacquet, difensore, e ha preso il posto. Vediamo se ci viene riproposta
1: di Widmer, probabilmente.
0: Sì, probabilmente di Widmer con la maglia numero 3. Questo dovrebbe essere il cambio, anche se non è stata ufficializzata dai tabelloni, però già che ha preso il posto di Widmer, che probabilmente avrà chiesto il cambio, perché insomma in questo momento va bene forze fresche, però c'era forse un giocatore che era un po' in corto di fiato. Mentre nella Bosnia e Erzegovina è entrato Lukic e è andato a prendere il posto, è entrato anche Aziametovic, e quindi Lukic, che tra l'altro ha segnato il gol che aveva portato in vantaggio la Bosnia contro il Canada. Allora confermiamo che Widmer ha lasciato il posto a Jacquet, e quindi Jacquet il quarto cambio ed è al posto di Widmer. E poi per quel che riguarda la Bosnia Erzegovina sono state due le sostituzioni, però ve le diremo al termine di quest'azione. Ancora del solito Manzembi, come si dice, ha spaccato la partita, il pallone che viene però bloccato a terra da Vasili. Sono entrati in campo nella Bosnia Erzegovina Aziametovic, e poi dovrebbe essere entrato in campo anche Bazar. Vedremo se verranno ufficializzati anche questi cambi. Comunque insomma sono sostituzioni, non dico della disperazione, mentre è pronto a entrare nella Svizzera anche Cedric Itten, un attaccante, maglia numero 26. Ma direi che ormai c'è poca partita, perché la Svizzera, che sembra un'altra squadra rispetto a quella fin troppo compassata del primo tempo, adesso sta, non dico in questa fase posso anche spingermi a dire che sta dominando.
1: Sì, è padrona, sfrutta l'uomo in più, e anche in questa circostanza sul cross di Vargas Mbalo è arrivato proprio con una frazione di ritardo, 10 centimetri dalla palla, per poter mettere dentro il terzo gol della squadra svizzera.
0: Eh sì, pallone che è uscito di pochissimo, mentre esce adesso anche con la maglia numero 7 Embolo, e lascia il posto a Itten, e quindi esaurisce i cambi la Svizzera. Itten va a prendere il posto di Embolo, che si prende gli applausi. Beh, poi quando una squadra alla fine gioca bene, il pubblico neutrale, che ricorderete e ricorderai Giovanni Galli, aveva fischiato il gioco abbastanza passivo della Svizzera, adesso sta applaudendo i giocatori che escono, quelli che entrano, insomma, ma perché poi alla fine il bel gioco premia sempre.
1: Sì, perché il secondo tempo è stato decisamente più brillante da parte della squadra svizzera, soprattutto nel momento in cui il tecnico ha fatto quelle tre sostituzioni, questi tre giovani lì davanti hanno portato entusiasmo, no? E voglia di correre, voglia di mettersi in mostra, e decisamente la partita è salita di tono e soprattutto di ritmo.
0: Eh sì, vedremo se Lukic, che è il giocatore che ha segnato il gol, creerà qualche problema alla Svizzera. Direi di no, perché continua la Svizzera ad attaccare. L'apertura è proprio per uno dei nuovi entrati, Jacquet, che poi va a toccare ancora sulla destra per Freuler, il centrocampista del Bologna, lateralmente a Kanji, si porta avanti anche lui, palla per Rodriguez per l'autore del gol del 2-0, Vasquez, il giocatore milita in Spagna nel Siviglia, quindi non una stagione particolarmente brillante, ed è ancora lui che va a servire Manzambi per il gol del 3-0. E a questo punto, Giovanni, ti chiedo, ma tu avevi questi giocatori in panchina e non li facevi giocare, oppure hai deciso di sfruttare l'effetto sorpresa? Manzambi doppietta nel giro di un quarto d'ora, credo. E sì, da quando è entrato è passato quello.
1: Sì, è ancora una grande iniziativa da parte di Vargas, che ha fatto lo scambio con Rodriguez e ha attaccato la linea difensiva della Bosnia, è arrivato sul fondo, ha guardato in mezzo, ha visto che il compagno era libero al centro dell'area di rigore e lo ha servito. Ma torniamo al discorso che facevamo prima. No, è ancora Saka, scusami, mi sembrava strano un passaggio del genere non fosse partito dai piedi di Saka, che ha visto l'attacco alla profondità di Vargas, gli ha servito un pallone con i giri contati, e poi dopo a traino è arrivato Manzambi che ha messo la palla dentro, però ecco, è una Svizzera completamente diversa, che gli ultimi due gol li ha fatti in superiorità numerica, è vero, però era salita decisamente di tono.
0: E beh, Bosnia e Erzegovina che aveva tenuto fino allo 0-0, mentre esce anche Ajlej Begovic, il talento bosniaco, ed entra Mamic con la maglia numero 26, e quindi è uscito Alija Begovic con il 19 ed è entrato Mamic. Aveva tenuto la Bosnia e Erzegovina, anzi ha provato pure ad affacciarsi con quella conclusione di Dedic, e poi dopo il gol di Manzambi si è un po' come sciolta la Bosnia e Erzegovina. Adesso pesa anche la differenza reti, perché in un girone da 4 il fattore gol può essere importante, e come è importante per la Svizzera che si avvicina a salire a 4 punti in classifica prima dell'ultima partita con il Canada. Direi che con 4 punti e con un 3-0, 4 gol fatti, 1 subiti, visto l'1-1 con il Qatar, almeno il terzo posto dovrebbe essere garantito. Certo, può aumentare il rimpianto Giovanni Galli per quella partita non vinta con il Qatar, dopo averla a tratti dominata ma mai chiusa.
1: Certo, probabilmente il tecnico oggi avrà preso spunto che ha dei giocatori in panchina sui quali può fare affidamento, anche per cambiare l'inerzia proprio della partita, di una partita stessa, no? Proprio per questi giocatori. Vargas, che nella partita iniziale, nella partita col Canada, aveva giocato da titolare, però oggi è stato decisamente decisivo, scusami il gioco di parole, perché sui tre gol, due sono firmati da lui, insomma.
0: Eh sì, decisamente sì, così come l'altro ingresso, sia Manzambi, stiamo parlando di un diciottenne, compirà 19 anni a ottobre, gioca nel Friburgo, e i riflettori del mondo adesso conoscono anche Joan Manzambi. Due gol e soprattutto un cambio completo di marcia della Svizzera al momento del suo ingresso in campo. Intanto la Bosnia Erzegovina batte un angolo e trova un grandissimo gol che salva un po' la faccia con Mamic, credo il primo pallone toccato, perché è entrato poco fa al posto di Alaj Begovic sul calcio d'angolo, respinta del portiere Vasili, si coordina benissimo Mamic e trova il gol. E insomma, diciamo che per quello fatto vedere dalla Bosnia per un'ora è meritato questo gol, anche se la vittoria ovviamente non è in discussione per la Svizzera. Mamic.
1: Sì, e guarda un attimo anche qui la carta d'identità, perché noi oggi stiamo vedendo in questa partita tutti i ragazzi 2005,
0: anche
1: che
0: questo
1: sono,
0: è un 2005, sono... eh sì, 19 anni compiuti a marzo. Beh, questo promette bene per il calcio mondiale, no? Perché sia
1: certo,
0: il 2005
1: certo.
0: 2006 li fai giocare, chissà che qualcuno non abbia questa idea vedendo questo mondiale.
1: Per quale motivo avrei accennato a questo? Proprio perché noi abbiamo visto le ultime due partite della nostra nazionale contro squadre forse non irresistibili, però abbiamo visto che abbiamo dei ragazzi giovani sui quali poter fare affidamento, e questo mondiale ci sta facendo vedere ragazzi anche del 2007, ragazzi del 2008 nelle varie squadre che stanno disputando un mondiale. Allora, se possono disputare un mondiale, non credo che non possano disputare il campionato italiano. Scusami Giuseppe, ma mi sento in dovere di dirlo.
0: E sono perfettamente d'accordo con te Giovanni Galli. Ermin Mamic, numero 26, ripeto, credo il primo pallone toccato, adesso dovrei fare un appuntamento locale, però era entrato dopo il gol del 3-0 al posto di Alija Begovic, si è coordinato benissimo dopo una respinta su azione d'angolo, battuto tra l'altro a rientrare con il portiere Kobel che ha allontanato, si è coordinato Ermin Mamic, centrocampista di destro, l'ha messa in porta per il 3-1, che poi può essere anche utile, come dicevo prima, nel computo della differenza reti. Mamic gioca anche lui in Repubblica Ceca con lo Slovan Liberec. Intanto forse non ho detto che i minuti di recupero concessi in questo secondo tempo sono 6, che ne sono passati 4 minuti più 45 secondi, quindi poco più di un minuto al triplice fischio dell'arbitro. E anche qui non è la prima volta che vediamo i mondiali, primi tempi così così, secondo tempo tutti diversi, anche divertenti, perché poi alla fine, soprattutto per merito della Svizzera, questo è stato un secondo tempo divertente.
1: Sì, probabilmente si prepara tatticamente troppo la partita, cercando di capire chi abbiamo di fronte, no? Che tipo di calcio vogliono giocare. Attenzione intanto.
0: Sì, c'è un'azione della Svizzera, forse toccato, calcio rigore. Di rigore nel tentativo di allontanare. Beh, insomma, tu le vedi prima, Giovanni, le azioni. Ma hai dato l'assist su

0: Un gol di Vargas, qui ha detto attenzione rigore, vediamo che il numero 15 della Bosnia Memic dice no, ho cercato la palla, non l'ho toccato, Pineiro era tutto sommato ben posizionato e quindi ci sarà fallo da rigore proprio ai danni del numero 15 della nazionale svedese. So, guarda caso, l'altro dei tre cambi, perché a un certo punto il commissario tecnico Murat Yakin ha fatto entrare questi giocatori, Sou, Manzambi e Vargas. Allora, Manzambi ne ha fatti due, Vargas uno, Sou si è preso il rigore, adesso vedremo a chi lo farà tirare, sta controllando il con i suoi collaboratori che sono Igler, Kwiatkowski e Ming al VAR se in effetti ci può essere il calcio di rigore. Siamo andati oltre i sei minuti di recupero, chiaramente il rigore va battuto, vediamo sì. Che c'è Sciacca, ha il pallone sotto il braccio, quindi eventualmente calcerà lui, è il capitano, quindi nessuno va a contrastare il giocatore leader anche dello spogliatoio della Svizzera, che va a mettere il pallone sul dischetto e quindi evidentemente anche il VAR ha confermato. Vediamo se la Svizzera riuscirà a segnare il quarto gol. Noi vediamo Vasili e pensiamo a quei rigori di marzo e insomma ci vengono cattivi pensieri. Comunque c'è sul pallone Sciacca contro Vasili, porta a sinistra, finirà qui questa partita del gruppo B. La rincorsa di Sciacca, intuisce il portiere ma non ci arriva, 4-1 per la Svizzera al 59esimo, al 51esimo della ripresa, segna Sciacca e credo che l'arbitro non farà riprendere il gioco. In ogni caso ti chiedo, Giovanni Galli, a questo punto un rapido commento perché ci avviciniamo alle 23.
1: Sì, diciamo che la Bosnia ha disputato un'onesta partita, ha cercato anche nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, di poterla portare a casa, ci ha creduto, poi il gol, il primo gol credo che abbia veramente colpito nel morale la squadra di Barbarez. Dopo c'è stata l'espulsione e la partita è decisamente finita, però una buona Svizzera per mezz'ora, cioè dal momento in cui ci sono stati i cambi abbiamo visto una Svizzera diversa, quella del primo tempo sinceramente troppo compassata e troppo lenta nel muovere la palla.
0: Ma è una Svizzera che può dire la sua, è terminata in affatti la partita, la Svizzera ha battuto la Bosnia Erzegovina per 4-1 e si è portata a 4 punti in classifica, tutti nel secondo tempo i gol, Manzambi l'ha sbloccata, poi è arrivato il raddoppio di Vargas, poi ancora Manzambi, poi il gol che sembrava quello definitivo della Bosnia Erzegovina con Mamic, ma proprio in pieno recupero, fallo da rigore dal dischetto, Sciacca ha trasformato per il 4-1 finale, resta 1 la Bosnia Erzegovina, alla mezzanotte ora italiana a Montreal si sfidano le altre squadre del girone che sono Canada e Qatar. È stato con noi Giovanni Galli, che risentiremo ancora in questo mondiale. Buonasera Giovanni.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: E allora la linea può tornare agli studi Radio Rai di Dallas. Giuseppe Bisantis ricorda il finale Svizzera 4 Bosnia Erzegovina 1 e vi augura un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
4: Eccoci ancora da Dallas e allora la Svizzera con un gran secondo tempo travolge la Bosnia, meritato 4-1, complice anche l'inferiorità numerica della formazione di Barbarez, peraltro praticamente tutti gol dalla panchina come hanno raccontato fino a pochi istanti fa Giuseppe Bisantis e Giovanni Galli, nella serata in cui l'Olimpia Milano, lo ricordiamo, ve l'abbiamo raccontato, ha vinto il 32esimo scudetto della sua storia, 86-72 in gara 4 in casa di Venezia, appuntamento a domani con tutti voi, tutto il mondiale minuto per minuto, ore 20:30 per Stati Uniti e Australia che inizierà alle 21, gara inclusa nel girone D, ve la racconteremo ovviamente in diretta nella serata che ci attende domani. Grazie a tutti, Francesco Penalieri, Daniele Antelmi, Paolo Ranaldi e poi a Roma Claudio Campobasso, Emanuele Di Cavio, Tony Tisi in redazione, Ambretta Conti in regia, da Guido Ardone grazie per averci seguito. La linea va a Roma, Saxa Rubra alla GR1, ci ritroviamo domani per un'altra giornata mondiale, per un mondiale minuto per minuto su Radio 1.
2: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
5: La tua azienda ha un potenziale e noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro, perché siamo open all'innovazione, open a offrirti soluzioni sempre su misura per crescere ogni giorno.

0: La porta del tuo business è open. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.

0: ore 23 e 1.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. I negoziati sul conflitto in Medio Oriente in primo piano. Dopo la firma del memorandum tra Stati Uniti e Iran dovrebbero partire i 60 giorni di trattative, ma rimane ancora grande incertezza e diversi nodi ancora da sciogliere. In studio ci aggiorna Marco Barbonaglia.
3: Per la pace e incoraggiamo tutti in Medio Oriente a mantenere il loro impegno, così Trump su Truth. Ci aspettiamo un completo cessate il fuoco ovunque e quindi anche in Libano, aggiunge, e smentisce che esistano pagamenti di 300 miliardi di dollari dagli Stati Uniti all'Iran. Intanto la cerimonia per la firma del memorandum in Svizzera è annullata perché il documento è già stato siglato a distanza, ma resta in piedi la possibilità di colloqui tecnici in Svizzera, ai quali il vicepresidente americano Vance dice di avere ancora intenzione di partecipare, ma di non sapere quando. Poi annuncia: lo strato di Hormuz è riaperto, le forze armate statunitensi confermano, revocato il blocco, ma restiamo nell'area. Sul fronte opposto, la guida suprema dell'Iran, Khamenei, diffonde il primo messaggio al popolo dopo la firma del memorandum. È stato Trump, per debolezza e necessità, a fare di tutto per raggiungere un accordo. Io ero di un altro avviso, ma ho dato l'ok solo per l'impegno del presidente Pezeshkian a tutelare i nostri diritti. Ancora molta confusione, dunque, dai pedaggi Hormuz agli investimenti in Iran, al Libano, dove 28 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore da Israele.
2: Un'ultima ora che arriva da Bruxelles. Il Consiglio europeo ha approvato all'unanimità il testo delle conclusioni del vertice sull'Ucraina. È la prima volta da oltre 18 mesi, dal dicembre 2024, che sono state approvate da tutti e 27 gli Stati membri. I paesi hanno anche dato il via libera al fatto che il rinnovo delle sanzioni alla Russia sia annuale e non più semestrale come prima. Siamo alla cronaca, il caso delle sorelle scomparse da Civitella Alfedena. Mentre proseguono controlli a tappeto in Abruzzo e nel Cassinate, su un sentiero trovato il fermaglio di una delle ragazze.
4: L'attenzione era puntata sul fermaglio rosso a fiori bianchi rinvenuto su un sentiero del paese di Civitella Alfedena. Il fermaglio, riconosciuto da un'amica delle due ragazzine, dimostrerebbe il passaggio delle ragazze su quel sentiero, uno dei tanti che circondano il centro del Parco Nazionale d'Abruzzo. Intensificate le operazioni di ricerca con l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha sorvolato l'area, ed anche con l'utilizzo di droni. Il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari hanno battuto il territorio palmo a palmo. Accertamenti attivi anche nel Cassinato, nel Lazio. Numerose le segnalazioni da ogni parte d'Italia di presunti avvistamenti di Sara e Alicia, scomparse ormai da più di 10 giorni, segnalazioni rivelatesi finora negative. E nel frattempo continuano gli accertamenti anche sui 3 telefoni ormai irraggiungibili ma in uso alle sorelline almeno nei primi giorni della scomparsa, così come si riflette su alcuni aspetti della vicenda. Alessia Natali, dell'associazione Penelope Abruzzo Onlus, nel corso di chi l'ha visto.
5: Teoricamente dovrebbe esserci un controllo costante all'interno della struttura.
4: La procura di Sulmona procede per sottrazione e abbandono di minori.
2: Tragico incidente a Reggio Emilia, vittima un 11enne.
6: Il ragazzino stava pedalando alla prima periferia di Reggio Emilia quando attorno alle 14 la sua bici è stata improvvisamente travolta da un camion della Nettezza Urbana a un incrocio all'altezza di un ponte sul torrente Crostolo. Sbalzato dalla sella, l'11enne ha sbattuto violentemente sull'asfalto ed è subito parso in condizioni disperate a un operatore sanitario fuori servizio che gli ha praticato un massaggio cardiaco e manovre di rianimazione purtroppo risultate inutili.

0: perché il minore è spirato durante il trasporto in ambulanza. Illesi, due amici che erano con lui e che avevano a loro volta da poco finito la scuola elementare. Una testimone che ha assistito alla tragedia si è sentita male, è stata soccorsa in stato di shock dai sanitari. Toccherà alla polizia locale, che ha effettuato i rilievi, ricostruire la dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. E un altro incidente mortale si è verificato questa mattina nel Modenese, al confine tra Spilamberto e Vignola. Dopo lo scontro con un furgone di surgelati, un'auto è finita in un canale, dove poi è rimasta schiacciata dallo stesso mezzo pesante. I vigili del fuoco hanno estratto dall'abitacolo il conducente, un 70enne residente nel Ravennate, che era già senza vita. Da Bologna per il GR1, Nicola Zanarini.
1: Maturità, oggi la prima prova, quella di italiano per oltre 500.000 studenti. All'Italia in diretta su Radio 1 il ministro dell'istruzione Valditara ha commentato così le tracce. Ascoltiamo.
2: Tracce molto stimolanti, molto attuali. Dalla prima su Cesare Pavese, il tema della memoria, la traccia su Brancati, questo collegamento fra generazioni. Poi c'è anche Wenche Huisman, questa idea della meraviglia, no? Gli 80 anni dalla nascita dell'Assemblea Costituente, questo bellissimo discorso di Saragat sull'essenza della democrazia. Beh, come negare l'attualità quando Frainfurèdi parla dei confini, poi Bianucci. Quanta casualità nelle scoperte scientifiche. E poi il tema della fatica, una parola che è diventata politicamente scorrettissima.
1: È tutto per questa edizione, prossimo GR1 a mezzanotte. Buon ascolto.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Salve, sono Pino Insegno, voglio ricordarvi, anche se lo sapete già, che tutti i giorni su Rai 1 alle 18:40, come sempre, un appuntamento fisso con Reazione a Catena. Vi aspetto.

il paese. Domani, venerdì 19 giugno, sarà una giornata soleggiata. Tuttavia, nel corso del pomeriggio assisteremo allo sviluppo di nubi su Alpi e Prealpi, associate a rovesci e temporali. I fenomeni saranno localmente più intensi tra Piemonte, Lombardia e Appennino Ligure. Qualche piovasco sarà inoltre possibile lungo la dorsale appenninica tra Lazio e Abruzzo e più isolatamente nelle aree interne di Campania, Calabria e Sicilia. Temperature minime in aumento sulle regioni tirreniche, massime in rialzo su Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna, con valori diffusamente superiori alle medie del periodo e punte prossime ai 37 gradi nelle aree interne. Il vento si manterrà debole e variabile e i mari per lo più poco mossi. Solo il canale di Sardegna si presenterà mosso, quasi calmi, Mar Ligure e Adriatico settentrionale. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Memorandum USA-Iran, riapre Hormuz, Khamenei, ho dato il via libera per l'impegno di Pezeschian, Vance, da oggi 60 giorni per negoziare, Trump, tutti mantengano gli accordi. Da Bruxelles sì unanime alle conclusioni sull'Ucraina, ok anche al rinnovo delle sanzioni alla Russia. Zelensky, meritiamo l'adesione accelerata. Mosca sotto una pioggia di droni, Lavrov, pronti massicci attacchi di risposta. Giorgia Meloni, serve un delegato europeo per trattare con il

0: Cremlino, asse Italia-Spagna sul bilancio, linea comune su finanziamenti per competitività, sicurezza e energia. Sara e Alisia, le sorelle scomparse da oltre 10 giorni in Abruzzo, ho trovato un fermaglio, forse della più piccola, su un sentiero vicino alla casa famiglia. Da noi le assicurazioni più care d'Europa, indagine di IVAS e Antitrust sul LRC Auto, alta pressione fiscale, risarcimento diretto che favorisce le frodi e concentrazione del mercato, le cause secondo Assoutenti. Vita, il concerto al Circo Massimo il 22 giugno, 10 stelle della musica italiana per una serata dedicata alla ricerca e ai giovani. E Vasco Rossi dà appuntamento a Roma nel 2027 con 10 live all'Olimpico. Mondiale di calcio, la Svizzera batte 4-1 la Bosnia, pari tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Basket, l'Olimpia Milano è campione d'Italia per la 32esima volta. Buonasera da Carmelo Lazzaro. L'accordo Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump invita tutti a mantenere gli impegni e torna a chiedere lo stop delle ostilità in Libano. La corrispondente da New York.
1: La borsa ha chiuso in rialzo, il petrolio scorre, è un altro giorno in paradiso. Con queste parole Donald Trump ha iniziato la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla Casa Bianca. Già su Truth Trump aveva sottolineato gli effetti positivi della firma del memorandum d'intesa con l'Iran, accusando chi lo critica per non essere stato abbastanza duro con Teheran di essere invidioso, disonesto o stupido. Ci aspettiamo un cessate il fuoco completo su tutti i fronti, incluso il Libano, ha scritto Trump. A difendere l'accordo con l'Iran è sceso in campo anche il vicepresidente J.D. Vance. Dopo la firma, più di 12 milioni di barili di petrolio sono transitati attraverso lo stretto di Hormuz, ha sottolineato Vance, che ha detto di non sapere ancora quando andrà in Svizzera. Il vicepresidente ha poi attaccato Israele, esortandolo ad aprire gli occhi anziché criticare Trump. L'unico alleato potente che gli è rimasto. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: Dall'Iran, nuovo messaggio della guida suprema Khamenei che frena l'entusiasmo sull'accordo con gli Stati Uniti, mentre in Svizzera è stata cancellata la cerimonia per la firma dell'intesa. L'inviata.
2: Dal lago di Lucerna con una serie di curve si sale per pendii boscosi finché si aprono valli con monti innevati all'orizzonte, ma quando ormai Bürgenstock è a 2,5 km, un posto di blocco della polizia sbarra la strada a chiunque. In giro da giorni più militari del solito, ci dice Livia, 25enne italo-svizzera che lavora nella zona.
3: Si è visto come si sono mobilitate le forze dell'ordine, hanno iniziato a bloccare diverse strade, a prepararsi ad accogliere qualcosa di grosso, comunque di straordinario.
2: Nel resort esclusivo, anche se la cerimonia per la firma ufficiale del memorandum è stata annullata, continuano frenetici i preparativi per l'arrivo delle delegazioni di Stati Uniti e Iran per la fase 2 dei negoziati. Si parla di questo fine settimana, ma i tempi potrebbero essere più lunghi. Gli iraniani, guidati dal capo negoziatore Ghalibaf, non confermano, ma non smentiscono neanche. Imprimatur della guida suprema iraniana Khamenei, che scrive: ho accettato l'intesa dietro l'impegno del presidente Pezeshkian a tutelare i nostri diritti. Trump, aggiunge, ha firmato per debolezza e necessità. Dal cantone di Nidwalden con Carlo Boninsegna, Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Il premier israeliano Netanyahu non commenta direttamente l'accordo Stati Uniti-Iran, ribadisce l'importanza di mantenere buoni rapporti con Washington, anche di difendersi. E così proseguono i raid sul sud del Libano, 28 le vittime nelle ultime 24 ore. Hezbollah risponde con lanci di razzi contro postazioni delle forze israeliane. A Bruxelles il Consiglio europeo, al centro l'Ucraina. Il testo delle conclusioni su Kiev è stato approvato all'unanimità per la prima volta da 18 mesi. Via libera alla proroga di un anno delle sanzioni contro la Russia. Dal Consiglio europeo anche il no a normalizzare la partecipazione russa a eventi sportivi e culturali internazionali finché non ci sarà la pace. Sul campo la situazione sta cambiando a favore degli ucraini, dice la presidente della Commissione von der Leyen. L'Ucraina dunque, ma anche il bilancio pluriennale e i fondi di coesione al centro degli impegni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L'inviata.
4: La proposta di Giorgia Meloni di un delegato europeo al tavolo della trattativa con Mosca rischia di complicarsi dopo l'annuncio del presidente Costa di aver aperto un canale di dialogo con il Cremlino. Se la priorità condivisa in linea di massima è di arrivare a un confronto diretto fra Putin e Zelensky, chi e come dovrebbe condurre il negoziato per l'Europa

0: non sembra ancora un obiettivo a portata dei 27. Giorgia Meloni ha lanciato la suggestione che il negoziatore arrivi da un paese di medie dimensioni, quindi non uno dei fondatori come l'Italia. Non ha fatto filtrare commenti sulla figura di Antonio Costa, ha sottolineato nuove convergenze con gli Stati Uniti per sostenere Kiev. L'altra discussione a Bruxelles sul bilancio pluriennale trova l'inedito asse Italia-Spagna. A margine dei lavori la premier vede Pedro Sanchez, insieme a lui concorda una linea comune per spingere sui finanziamenti per competitività, sicurezza, energia e partecipa alla riunione informale del gruppo sui fondi di coesione, strumento strategico per ridurre i divari territoriali che non deve essere penalizzato dalle scelte di budget. Il pensiero della Premier. Bruxelles con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
1: A Bruxelles anche Zelensky, che ha sollecitato un'adesione accelerata di Kiev all'Unione Europea. E mentre il presidente ucraino rivendica i massicci attacchi su Mosca delle ultime ore, il Cremlino annuncia un'altrettanto dura rappresaglia. La corrispondente da Mosca.
2: Zelensky lo dice apertamente, cerca di aumentare la pressione sulla Russia per costringerla al negoziato e così, dopo il nuovo pacchetto di sanzioni e dopo aver incontrato i leader del G7 a Evian, sono ripresi gli attacchi di Kiev con 1000 droni ma anche missili e bombe aeree. Scene di guerra nella periferia della capitale, paralizzati per ore gli aeroporti, attacchi rivendicati da Zelensky. Se Kiev brucia, ha detto, anche Mosca brucerà. Il ministro degli esteri Lavrov ha minacciato una dura rappresaglia. Le autorità ucraine, scottate dal violentissimo attacco di pochi giorni fa nel quale è stata danneggiata anche la cattedrale di Kiev, esortano la popolazione a mettersi al riparo. Il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov avverte: i bombardamenti ucraini non creano il clima adatto a un incontro tra Putin e Zelensky, e aggiunge: al G7 gli europei hanno riempito la testa di Trump di idee inutili e dannose, perché sostengono che l'Ucraina stia avanzando e questo non è vero. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
1: A Bruxelles, alla ministeriale difesa NATO, l'americano Hegseth attacca gli alleati per non essersi fatti carico della propria sicurezza e per aver negato mezzi e basi all'operazione in Iran. Per questo il capo del Pentagono annuncia entro 6 mesi una revisione delle forze statunitensi presenti in Europa. Per il ministro Crosetto bisogna rafforzare il pilastro europeo dell'alleanza. Difendersi da soli costerebbe infinitamente di più, dice. Poi precisa che quest'anno le spese militari non aumenteranno, visto che l'Italia è ancora nella procedura di infrazione e la difesa non ha ricevuto le risorse aggiuntive previste, pari allo 0,15% del PIL. Ora il confronto politico, legge elettorale, le alleanze all'interno degli schieramenti e il decreto rimpatri, temi discussi dai partiti.
3: Soddisfazione da tutto il centrodestra per il via libera al regolamento europeo sui rimpatri, una vittoria di quello che viene chiamato il modello italiano. Da Fratelli d'Italia, Lucio Malan.
4: Per anni l'Italia ha subito dall'Europa le politiche di immigrazione facile volute dalla sinistra. Da oggi più controlli, più difesa dei confini, più rimpatri, più sicurezza per i cittadini.
3: Per Forza Italia ci sono adesso strumenti più efficaci per combattere l'immigrazione irregolare, ora procedure di espulsione più veloci, commenta la Lega, che sulla legge elettorale si dice contraria alle preferenze, mentre apre a questa possibilità il partito della Premier. Di testo incostituzionale parlano le opposizioni, che attaccano anche sul decreto rimpatri, gestione dei migranti disastrosa, dal PD Elly Schlein.
5: Non è un successo di Giorgia Meloni il fatto che di questo non si parli più in quel Parlamento, anzi è una resa. Mandare fuori le persone, che vuol dire violarne i diritti fondamentali.
3: Intanto nel centrosinistra continua il dibattito interno su alleanze e campo largo, mai messo veti su nessuno, dicono i Dem. Linea condivisa da Giuseppe Conte, che accusa il ministro Crosetto, preme sulle spese militari folli, proprio mentre c'è un record di cittadini in difficoltà economica. Stessa linea da Verdi Sinistra. Alessandra Allegra, GR1.
1: Rai Radio 1, a 12:10, le parole di Papa Leone, che ieri ha celebrato i funerali del cardinale Camillo Ruini insieme con il presidente della CEI Matteo Zuppi. Per l'ultimo saluto, tra gli altri, il segretario di Stato Vaticano Parolin e il vicario di Roma Baldo Reina, con il sottosegretario Mantovano, l'ex premier Prodi e Pier Ferdinando Casini.
6: Nella Basilica di San Pietro, Leone XIV presiede le esequie del cardinale Camillo Ruini, presidente emerito della CEI.
7: Moltissimo gli deve la Chiesa in Italia.
6: Pastore saggio e sollecito, ha saputo guidare il popolo di Dio e i fratelli nell'episcopato in momenti importanti e delicati, sottolinea il Papa, affrontando con entusiasmo, discernimento e coraggio molteplici sfide. Presenza attiva e dialogante ai vari livelli

0: della vita della Chiesa, come pure del mondo laico e della società, Ruini ha lasciato un segno profondo.
1: Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
0: La verità ci renderà liberi. Il motto scelto per il suo episcopato, queste parole, sottolinea il pontefice, riassumono la profonda concezione di persona e di libertà che Cristo ci ha rivelato e che la Chiesa insegna.
1: Esse ci ricordano con chiarezza un messaggio particolarmente significativo per il nostro tempo, in cui si può essere disorientati da derive relativistiche e da visioni totalmente fluide della realtà e dell'uomo.
0: Francesca Paltracca, GR1.
2: La cronaca con il caso Garlasco è un tentato suicidio, quello messo in atto da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, lo confermano i legali del figlio.
3: Siamo stati autorizzati a confermare la notizia secondo cui l'atto della mamma di Andrea Sempio è un atto volontario, è un tentativo di suicidio.
4: La conferma di quella che all'inizio era solo un'ipotesi arriva dall'avvocato Liborio Cataliotti dopo il ricovero in ospedale per un overdose di farmaci di Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio. La 66enne è uscita dalla terapia intensiva e resterà per qualche giorno in osservazione nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Vigevano. Accanto a lei il figlio, furioso per il clima d'odio, dicono i suoi difensori, che aggiungono sui social continua a ricevere insulti anche in queste ore. La donna venne ricoverata anche ad ottobre dopo l'apertura dell'altro filone d'inchiesta in cui il marito era indagato per corruzione, anche allora avrebbe abusato di tranquillanti. Ad aprile 2025 il malore in caserma a Milano quando i carabinieri, riferendosi alla nota vicenda dello scontrino del parcheggio, le chiesero dell'uomo che forse avrebbe voluto incontrare a Vigevano in giorno del delitto, una relazione extraconiugale che fu costretta a rendere pubblica. Claudio Vigolo, GR1.
2: La vicenda delle sorelle scomparse da una casa famiglia in Abruzzo dopo il ritrovamento di un fermaglio per capelli che potrebbe appartenere alla più piccola delle due, si sono allargate le ricerche e si indaga anche sull'ipotesi che le ragazze fossero in possesso di altri telefoni.
5: Per perlustrare il vicino lago di Barrea, nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, sono arrivati i vigili del fuoco del nucleo soccorso subacqueo di Ancona. Le ricerche proseguono, quindi, lungo tutte le direttrici. Da valutare poi il ritrovamento del fermacapelli in un sentiero, a breve distanza dalla casa famiglia dalla quale Alicia e Sara si sono allontanate nella notte tra sabato 6 e domenica 7. Potrebbe appartenere proprio a Sara, 12 anni, la più piccola. Non lo si può però affermare con certezza e tantomeno è certo quando sia stato smarrito. Le indagini si stanno poi focalizzando su due o tre utenze che avrebbero agganciato le celle telefoniche della zona. Due apparecchi forse erano in possesso delle sorelle, da giorni sarebbero però spenti. Il padre delle due giovani ha lanciato un nuovo appello anche ai negozianti di alimentari della zona, visto che Sara è celiaca.
6: Chiunque nota qualcuno di loro che va ad acquistare prodotti senza glutine, volevo ricordare questo fatto.
5: Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Italia nella morsa dell'anticiclone africano. Entro il weekend si toccheranno i 38-39 gradi, con Firenze vicina ai 40 la prossima settimana. Difficili anche le notti, in pianura padana le minime resteranno sui 27-28 gradi. Otto città con bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Il caldo non risparmia il resto d'Europa. Tra Spagna e Francia la prossima settimana si potranno sfiorare 42-44 gradi. Per gli automobilisti italiani, polizze RC Auto sempre più care. L'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni e l'Antitrust indagano per definire una linea di intervento contro i rincari.
7: Un faro sugli aumenti della RC Auto. Lo hanno acceso l'IVAS e l'Antitrust, che hanno disposto un'indagine conoscitiva per individuare le cause di questi rincari e intervenire in vista della riforma del comparto assicurativo. Per chi possiede un'auto, un aumento del 3,5% del prezzo medio della RC Auto, 432 euro nel quarto trimestre del 2025, i livelli più alti dell'Unione Europea, mentre Spagna e Francia registrano i valori più bassi, 197-194 euro. Eppure gli introiti delle compagnie continuano a crescere. Ma quali sono le cause di questa anomalia? Stefano Mannaccio, Asso Utenti.
8: I motivi per cui la RC Auto italiana ha i premi più alti d'Europa sono sostanzialmente tre. Il primo deriva dall'alta pressione fiscale, circa il 26%. Il secondo dall'elevata concentrazione sul mercato delle assicurazioni. Le prime cinque

0: tengono oltre l'80% del mercato assicurativo italiano. Il terzo motivo è il risarcimento diretto, che è una procedura che può favorire sicuramente frodi e speculazioni.
1: Gelsomina Testa, GR1.
2: Maturità, oggi la seconda prova scritta, quella legata all'indirizzo didattico, latino al classico, matematica allo scientifico. Nel giorno d'avvio, gli oltre 527.000 studenti alle prese con gli esami hanno sostenuto la prova di italiano. Tra le sette tracce per il tema, la più scelta è stata quella tratta dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, sul tema della fatica. La nostra inviata è andata all'Istituto Ettore Majorana di Brindisi, premiato come migliore scuola al mondo per l'uso dell'intelligenza artificiale.
3: Che rapporto hai con la fatica?
4: Io lavoro come animatore nei villaggi turistici, quindi la fatica è qualcosa che conosco, però mi rendo conto che molti miei coetanei hanno perso completamente questo valore.
3: Poche righe su un foglio bianco, racchiuse nelle sette tracce protagoniste nella prima prova della maturità, che parlano non solo agli studenti, ma anche ai ragazzi.
5: Secondo me la sofferenza è un modo che noi giovani abbiamo dimenticato per affrontare la vita, siccome grazie a essa si imparano tante cose e mi sembrava la più interessante per me.
3: Dallo sguardo innamorato di Cesare Pavese nelle vie di Roma, all'importanza di meravigliarsi o di conservare la memoria fino all'anniversario, previsto, degli 80 anni della Repubblica, nel discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat, e poi, molto apprezzato dagli studenti, la creatività nelle scoperte scientifiche.
6: Perché hai scelto quella?
7: Sono sempre stata una persona che ci tiene la creatività a far vedere com'è. Comunque, semplicemente pensando, riesce a trovare delle soluzioni.
3: Sguardi personali, dove concesso, chiuso il primo capitolo dell'esame, la mente per tutti è già alla seconda prova, quella di indirizzo.
6: Che prova avrai?
7: Matematica.
6: A proposito di creatività?
7: Di creatività tanta, però non per i modi giusti.
3: Brindisi, Paola Guarnieri, GR1.
2: Un cast di 10 artisti per Vita, il concerto benefico che si terrà il 22 giugno a Roma al Circo Massimo. Un'iniziativa dei Ministeri della Cultura e del Turismo con le tre principali istituzioni della musica, SIAE, FIMI e Assoconcerti.
8: Vita in te ci credo.
9: Saranno Annalisa, Bocelli, Venditti, Emma, Morandi, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio, Cocciante e Il Volo i protagonisti di Vita, il concerto al Circo Massimo a sostegno delle attività di ricerca del Policlinico Gemelli di Roma sul tema della longevità. Lo scopo, ha detto Gianmarco Mazzi, ministro del turismo, è promuovere una cultura della salute per contrastare il disagio giovanile e le dipendenze.
10: Lo sappiamo, non siamo ingenui, le canzoni e i concerti non cambiano il mondo, ma danno un'opportunità, quella di condividere temi con un pubblico vasto. Sono arrivate le generazioni Sinner e Kimi Antonelli, giovanissimi partiti dal nulla, che raccontano al mondo di impegno e dedizione. Ai ragazzi di oggi chiediamo di credere in se stessi.
9: Tra gli ospiti Lorella Cuccarini e Raul Bova, che leggerà un testo sulla gentilezza. A condurre la serata il 22 giugno in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, Giorgia Cardinaletti e NEC.
11: Vita in te ci credo, le nebbie si diradano, ecco, la musica aiuta a diradare le nebbie della nostra vita.
9: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E Vasco ha annunciato gli eventi musicali per il suo giubileo, i 50 anni di carriera del comandante, nel giugno 2027. I concerti di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma dal 6 al 25 giugno del prossimo anno, attese nella capitale oltre 500.000 persone. I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Blanco Fan Club dal 6 luglio prossimo. Vendita generale a partire dalle ore 12 di venerdì 10 luglio. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, regia Fabio Cardinali e Marco Mascia. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
12: GR1 Sport.
13: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Ai mondiali di calcio è cominciata la seconda giornata della fase a gironi, il poker della Svizzera, il pareggio tra Repubblica Ceca e Sudafrica. La copertina però è per il basket, perché l'Olimpia Milano è campione d'Italia, decisiva la vittoria a Venezia in gara 4 della finale scudetto. Il nostro inviato.
14: L'Olimpia Milano entra nella storia. Lo scudetto numero 32 è arrivato contro una Reyer Venezia che ha onorato al meglio la finale, ma che nulla ha potuto in gara 4, vinta dalla squadra di Peppe Poeta 86-72. Tricolore che ha completato un fantastico triplete, aperto dalla Supercoppa, proseguito con la Coppa Italia e chiuso con lo scudetto. Triplete mai vinto dall'Olimpia.

0: dal 1936, anno di nascita del glorioso club lombardo. Dopo il blackout di gara 3, Milano è tornata a difendere da par suo, dimenticando i 109 punti incassati due giorni prima. Gara equilibrata fino allo strappo dell'Olimpia prima dell'ultimo mini intervallo, che ha portato i neocampioni d'Italia sul più 12, 68 a 56. Stavolta non è riuscita la rimonta a Venezia, che comunque ci ha provato con il solito Tessitori, altra doppia doppia, 15 punti e 10 rimbalzi. Dopo aver deluso per 30 minuti, era Guduric a realizzare i canestri della lunga finale. Per il serbo 15 punti. In precedenza era stato Brooks, nominato MVP della finale, ad operare il break, poi non più ricucito da Venezia. Fa festa Peppe Poeta al suo primo scudetto da capo allenatore, arrivato in anticipo rispetto ai programmi iniziali per via delle dimissioni di Ettore Messina stagione in corso, ed è stato anche il primo tricolore che Milano ha vinto da quando non c'è più Giorgio Armani. Da Venezia, Massimo Barchesi, GR1.
1: E passiamo dunque al calcio. Nel gruppo B, 4-1 della Svizzera contro la Bosnia e qualificazione ai sedicesimi ipotecata. L'inviato.
2: La Svizzera la vince dalla panchina quando al 26esimo della ripresa il tecnico Yakin decide di effettuare un triplo cambio: Sow, Manzambi e Vargas, e saranno loro a cambiare una partita giustamente bloccata sullo 0-0. Manzambi, 19enne del Friburgo, la sblocca 3 minuti dopo con una girata potente, 10 minuti e lo emula Vargas. Al 90esimo ancora Manzambi e poi al 6° di recupero Sow si procura un rigore che Sciacca trasforma. Poco prima il bosniaco Mamic, anche lui appena entrato, aveva accorciato le distanze. La Svizzera ha cambiato volto da squadra compassata e prevedibile a dominatrice del campo. La Bosnia, che aveva meritato il pari prima del ciclone elvetico, non ha più tenuto il campo anche per l'espulsione del difensore del Sassuolo Muaremovic, ed il 4-1 anche in chiave qualificazione è un risultato pesante. Collaborazione tecnica Lorenzo Greco, Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Nel gruppo A, 1-1 fra Repubblica Ceca e Sudafrica.
3: Un pareggio che vale di più per il Sudafrica, che all'Atlanta Stadium rincorre la Repubblica Ceca per tutta la gara e alla fine su rigore tiene vive le speranze di un passaggio al secondo turno. L'errore difensivo di Mudiba al 6° minuto costa caro ai Bafana Bafana, che subiscono la rete di Sadilek. La nazionale di Bros costruisce poco e arriva soltanto una volta vicino alla porta di Kovar, con Maseko murato dalla difesa dei cechi. Nella ripresa un colpo di testa di Schick è l'unico tentativo della Repubblica Ceca di chiudere la gara, che si fa difficile per la squadra di Kubilek con il passare dei minuti. Fino al sinistro di Maseko, a 7 dal 90esimo, deviato con un braccio in area da Sulc, subentrato da poco. Il rigore lo mette a segno Mokoena, decimo gol con la maglia del Sudafrica per il giocatore del Mamelodi Sundowns. Nel recupero Mofokeng mette i brividi alla difesa dei cechi, che chiudono in affanno sapendo di giocarsi tutto nell'ultima sfida contro il Messico. In corsa però c'è anche il Sudafrica, che affronterà la Corea del Sud provando a centrare una storica qualificazione al turno successivo. Sebastiano Franco, GR1.
1: E alle 3 di questa notte, proprio per il gruppo A, ci sarà Messico-Corea del Sud. In campo adesso per il gruppo B, Canada e Qatar, parziale di 1-0 per il Canada quando siamo al 24esimo del primo tempo. Con questo è tutto per lo sport, buonanotte.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
5: Mezzanotte 24 minuti, una buona notte da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 alla Bologna-Firenze ci sono rallentamenti per un veicolo in avaria tra Pian del Voglio e Ronco Bilaccio in direzione di Firenze. Attenzione ad animali morti sulla 10 tra la 6 e Spotorno. Sulla via Appia rallentamenti per un incidente all'incrocio con la statale 374. Ricordiamo poi che sulla statale Romea c'è una riduzione di carreggiata, il divieto di circolazione dei mezzi con peso superiore alle 44 tonnellate per lavori in corso tra Conche e Chioggia. Questo divieto sarà valido fino al 31 gennaio 2027. Traffico regolare, come potete notare, sulle strade d'Italia. E concludiamo con il meteo: temporali con granie su Alpi e Nord-Ovest, caldo intenso sul resto del nostro paese. E a proposito di caldo, ci attendono almeno 10 giorni di temperature bollenti con notti tropicali. Auguri a tutti noi. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva.

0: Un mondo da sentire.
1: Ore 1.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Buonanotte, Erika Crispo. L'accordo tra Stati Uniti e Iran nei prossimi 60 giorni si negozieranno i dettagli. Per ora nessun pedaggio per navigare nello stretto di Hormuz. Il leader iraniano Khamenei ha precisato di aver dato l'ok all'intesa per onorare l'impegno preso dal presidente Pezeshkian, ma di avere una visione diversa. L'inviato della Casa Bianca Witkoff ha fatto sapere che Teheran inviterà l'Agenzia per l'Energia Atomica dell'ONU a ispezionare i suoi siti nucleari. Intanto Trump ha dichiarato di aspettarsi un cessate il fuoco anche in Libano. Il Consiglio europeo, per la prima volta da 18 mesi, si sono incontrati tutti i 27 leader ucraini al centro del summit, con il sostegno ribadito a Kiev. Prorogate di un anno all'unanimità le sanzioni contro la Russia. Resta il nodo sul come impostare il dialogo con il Cremlino. L'Italia insiste sull'ipotesi di un inviato unico. Finché non ci sarà una pace giusta e duratura, non si dovrebbe normalizzare la partecipazione della Russia agli eventi sportivi e culturali internazionali, si legge nelle conclusioni. Intanto, dopo il raid ucraino che ha colpito una raffineria a Mosca, arriva la minaccia di Putin: risponderemo con attacchi massicci. In Italia, il caso di Alice e Sara, le sorelle di 16 e 12 anni scomparse da oltre 10 giorni da una casa famiglia di Civitella Alpedene in Abruzzo, trovato un fermaglio rosso in un sentiero vicino alla struttura, appartiene alla ragazzina più piccola, una prima traccia concreta che sposta le ricerche verso la montagna, e sono ore di apprensione per i genitori. Il padre ha chiesto agli alimentari della zona di segnalare chi acquista prodotti senza glutine, visto che Sara è celiaca. È stato condannato all'ergastolo il 33enne romeno Vasile Frumuzac, reo confesso dei femminicidi delle due escort Denisa Adas Paun, 30 anni, e Anna Maria Andrei, 27. Secondo quanto da lui stesso dichiarato, ha ucciso Anna Maria perché si era rifiutata di avere un rapporto sessuale e Denisa perché lo aveva minacciato di raccontare alla moglie la loro relazione. Lo sport, i mondiali di calcio in corso Canada-Qatar. Siamo nell'intervallo sul punteggio di 3-0 per il Canada. La Svizzera supera con un netto 4-1 la Bosnia, 1-1 tra Repubblica Ceca e Sudafrica. Stanotte alle 3 Messico-Corea del Sud. Basket, l'Olimpia Milano batte Venezia in gara 4 e festeggia lo scudetto, il 32esimo della sua storia e il 7° dell'era Armani. E per la squadra lombarda quest'anno è triplete, con la conquista anche di Supercoppa e Coppa Italia. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
5: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'accordo Stati Uniti-Iran. Il presidente americano Trump invita tutti a mantenere gli impegni e torna a chiedere lo stop delle ostilità in Libano. La corrispondente da New York.
4: La borsa ha chiuso il rialzo, il petrolio scorre, è un altro giorno in paradiso. Con queste parole Donald Trump ha iniziato la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore alla Casa Bianca. Già su Truth Trump aveva sottolineato gli effetti positivi della firma del memorandum d'intesa con l'Iran, accusando chi lo critica per non essere stato abbastanza duro con Teheran di essere invidioso, disonesto o stupido. Ci aspettiamo un cessate il fuoco completo su tutti i fronti, incluso il Libano, ha scritto Trump. A difendere l'accordo con l'Iran è sceso in campo anche il vicepresidente J.D. Vance. Dopo la firma, più di 12 milioni di barili di petrolio sono transitati attraverso lo stretto di Hormuz, ha sottolineato Vance, che ha detto di non sapere ancora quando andrà in Svizzera. Il vicepresidente ha poi attaccato Israele, esortandolo ad aprire gli occhi anziché criticare Trump. L'unico alleato potente che gli è rimasto. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: Intanto i raid israeliani sul Libano proseguono, 28 le vittime nelle ultime 24 ore. Dall'Iran parla la guida suprema Khamenei. Ho accettato l'intesa dietro l'impegno di Pezeshkian a tutelare i nostri diritti. Trump, aggiunge, ha firmato per debolezza.